0: travolge la Norvegia 4-1. Un saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. Dopo 5 round di negoziati diretti, Libano, Israele e Stati Uniti hanno annunciato di aver firmato un accordo quadro a Washington che dovrebbe creare le premesse per una pace duratura tra i due paesi, ma Hezbollah respinge l'intesa. Trump torna ad accusare l'Iran di aver violato il cessate il fuoco.
1: Israele e Libano hanno firmato a Washington l'accordo trilaterale con gli Stati Uniti. L'intesa avrebbe l'obiettivo di tracciare la strada per una pace duratura tra i due paesi. È solo l'inizio dell'inizio, ha detto il segretario di Stato americano Rubio. Il primo passo, a volte, è il più difficile. Gli Stati Uniti, aggiunge Rubio, manterranno un impegno costante e destineranno risorse significative, inclusi 100 milioni di dollari, in aiuti umanitari immediati in coordinamento con le Nazioni Unite. Per il presidente libanese Aoun, l'accordo consentirà al popolo di tornare nella sua terra completamente liberata e nelle case ricostruite. Un grande risultato, sottolinea il premier israeliano Netanyahu, è un grande colpo all'Iran. Le forze israeliane resteranno nel sud del Libano, sottolinea Netanyahu, finché Hezbollah resterà una minaccia per Israele. Ma il movimento sciita, alleato dell'Iran, ha già respinto ogni accordo. Israele non ha altra scelta, dichiara il capo di Hezbollah, Naim Qassem, che ritirarsi completamente da ogni centimetro del nostro territorio. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Un nuovo assalto di droni alla penisola di Crimea e alle acque circostanti del Mar Nero e del Mare di Azov. La strategia di Kiev conferma il tentativo di isolare la regione occupata 12 anni fa e di negare lo status quo imposto dal Cremlino.
2: L'estate ucraina avanza nel segno degli attacchi continui sul fronte orientale. Almeno 14 feriti, numerosi incendi nelle ultime ore a Zaporizhia, ma anche nell'area di Kharkiv e di Izium, porta della prima linea, dove un drone russo contro un palazzo ha ucciso una donna anziana nel suo appartamento. Proseguono intanto anche gli scambi di prigionieri, 160 militari per parte, l'ultimo appena concluso, con quelli russi consegnati in Bielorussia e alcuni di quelli che tornano a Kiev, che lo fanno anche dopo 4 anni di prigionia. Le autorità insediate da Mosca in Crimea hanno intanto dichiarato lo stato d'emergenza nella penisola dopo giorni di raid ucraini. Sospensione delle forniture di energia elettrica, stop alla vendita di carburante per i residenti, chiusura dei campi estivi per i bambini, una condizione che pare destinata a durare, che di fatto prosegue lo sforzo dichiarato di Zelensky di far sentire anche nelle città russe gli effetti della guerra scatenata 52 mesi fa con l'invasione su vasta scala. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore.
0: Si aggrava ulteriormente il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito il Venezuela. 920 morti, migliaia di feriti, mentre si continua a scavare in cerca degli eventuali superstiti. Oltre 50.000 i dispersi, 3 le vittime italo-venezuelane accertate.
3: È una corsa contro il tempo, quella dei soccorritori in Venezuela nel tentativo di salvare più persone possibile, tra quelle rimaste intrappolate sotto le macerie del sisma che ha colpito il paese. Devastata la capitale Caracas e la zona costiera settentrionale, oltre 51.000 persone sono state segnalate come disperse.
4: Ci speravamo recuperare la maggior quantità di persone con vita.
3: Salveremo coloro che sono ancora intrappolati, ha detto la leader ad interim, Delcy Rodriguez. Lavoriamo senza sosta per questo. 3 le vittime italo-venezuelane confermate, 5 i feriti, 35 i dispersi, ha reso noto il ministro degli esteri Antonio Tajani. 65.000 i connazionali nelle zone colpite, 3.000 nell'area dell'epicentro. In queste ore arriveranno 100 soccorritori italiani esperti in soccorso in caso di calamità naturali. Gli ospedali sono al collasso, mancano ambulanze, medicine e materiale di primo soccorso con reparti di emergenza improvvisati per strada. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Veniamo all'Italia con la situazione economica nel nuovo scatto fornito dall'Istat.
5: Qualche nota di ottimismo nella nuova fotografia dell'Istat sulla situazione economica italiana. Nel 2025, scrive l'Istituto di Statistica, il PIL ha mostrato una dinamica moderatamente positiva e sostanzialmente omogenea nelle diverse aree del paese, con una crescita dello 0,5%, mentre il Mezzogiorno ha registrato un incremento lievemente superiore dello 0,6%. Anche gli occupati al Sud sono cresciuti maggiormente, 1,5%, contro una crescita crescita media dell'1,1. Migliora a livello nazionale anche il clima di fiducia delle imprese in tutti i comparti e l'export extra UE più 6,3% su base annua. Peggiora invece il clima di fiducia dei consumatori. La crisi in Medio Oriente continua a far sentire i suoi effetti, commentano le associazioni dei consumatori, e l'arrivo dell'estate non ha prodotto un miglioramento delle aspettative. Pessimismo anche nella congiuntura flash di Confindustria. Il prezzo del petrolio è tornato quasi sui livelli pre-guerra, ma in Italia l'inflazione resta alta. L'industria finora tiene, gli investimenti reggono grazie al PNRR, ma il turismo dall'estero è in brusca frenata, scrive il Centro Studi, secondo il quale il secondo trimestre sconterà gli impatti della guerra, mentre il terzo sarà in miglioramento. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
0: Verso il picco dell'ondata di caldo nel fine settimana, 18 città con bollino rosso previste, massime fino a 40 gradi.
6: Quella che attanaglia il continente da ormai quasi 10 giorni è l'ondata di caldo più grave e più ampia di sempre in Europa. Lo dicono gli esperti del World Weather Attribution, e non sarebbe possibile, sottolineano, senza il cambiamento climatico. E se dunque i meteorologi iniziano a parlare di una possibile fine, verso metà della prossima settimana, va ancora affrontato l'ostacolo peggiore. Il picco italiano dovrebbe arrivare tra weekend e lunedì. In pianura padana e in Toscana previsti i 40 gradi, prima che temporali e grandinate facciano scendere le temperature. Il fenomeno si sta intanto spostando verso est. L'allerta scende in alcune zone della Francia, forse il paese colpito più gravemente nei giorni scorsi, ma si alza nei Balcani, in Germania e in Polonia. Molti gli eventi pubblici cancellati o rimandati. Oggi la decisione di spostare il Pride di Parigi, previsto per domani. Si terrà invece la manifestazione milanese, a partire però dalle 17. In città a quell'ora sono comunque previsti 37 gradi. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Quasi tutti i partiti di opposizione chiedono al ministro dei trasporti Salvini di spiegare cosa non ha funzionato nei sistemi di Trenitalia dopo un attacco informatico.
7: Se siete fra gli utenti coinvolti, avete ricevuto via mail una comunicazione di Trenitalia che spiega cosa è accaduto, ovvero un accesso non autorizzato ad una serie di dati personali collegati ai biglietti che avete acquistato tramite account via app o via web, ad esempio nome, cognome, data di nascita, email o telefono e la destinazione e l'ora del vostro viaggio, ma, spiega la società del gruppo FS, non risultano compromessi i dati di pagamento, le credenziali di accesso all'account o le informazioni delle carte di credito. L'attacco informatico risale a ottobre scorso e non sappiamo al momento né il numero dei clienti coinvolti, né l'identità dei criminali responsabili, né quanto tempo abbia impiegato Trenitalia ad accorgersene. L'azienda spiega di essersi attivata appena scoperto e di essersi presa il tempo necessario per effettuare le verifiche tecniche del caso. Violazioni di questo tipo sono gravi, ma purtroppo abbastanza frequenti, e l'obiettivo principale dei criminali è raccogliere informazioni vere per confezionare email di phishing credibili e personalizzate, a cui però non si dovrebbe abboccare. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Andiamo allo sport, al calcio, con i mondiali. La Francia travolge la Norvegia 4-1 e chiude il girone a punteggio pieno.
8: 3 gol in 32 minuti firmati da Dembélé e un dominio reso relativo soltanto dalla scelta della Norvegia di scendere in campo facendo largo uso di turnover, fatiche risparmiate in vista dei sedicesimi di finale. La Francia impressiona e contro la nazionale che ci ha spinto insieme alla Bosnia fuori dal mondiale ha chiuso con un largo 4-1 e a punteggio pieno il suo girone. Ai vicecampioni del mondo non è servito nemmeno il gol del solito Mbappé, rimasto per una volta secco, a fermo, una traversa colpita dopo una manciata di secondi. Ci ha pensato il pallone d'oro Dembélé, che ha trovato la via della rete a ripetizione all'inizio, 7, 20 e 32. In mezzo un unico squillo della Norvegia con Åsgard quando la difesa francese si è addormentata sul 2-0. Nel tabellino anche un rigore parato da Maignan al 5° della ripresa, prima che nel finale Due facesse poker. Francia a punteggio pieno, Norvegia seconda, Senegal terzo dopo aver travolto 5-0 l'Iraq, rimasto presto in 10. Doppietta di Gueye, Diarra, Sarr e Ndiaye, i marcatori. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È tutto per questa edizione di GR24, vi lasciamo i programmi di Radio 24 e Sole 24 Ore.

questo territorio verticale dove la montagna si sposa con l'onda e dove l'uomo ha costruito queste casette a cubo con i tetti a botte tinteggiate

0: di prosa salmone, rosso pompeiano, giallo limone, crea uno scenario unico al mondo dove pedalando si è seduti nel paesaggio.
1: Spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile perché la consideriamo montagna.
2: Ma questo confine dell'impero, con il fatto di essere terra di confine appunto e di passaggio, ha permesso anche l'insediamento di tante diverse popolazioni che sono diventate dal mio punto di vista una ricchezza per il territorio.
3: Queste sono solo alcune delle tante voci, delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
4: Ogni domenica esploriamo l'Italia, una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
5: Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
6: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
7: Cari ascoltatori, buongiorno.

0: Ciao amici.
1: 1, nessuno, 100 Milan. Con Leonardo Manera.
2: Con Leonardo Manera, ma senza Alessandro Milan, che come vi ho anticipato e come abbiamo detto ieri, è in Turchia oggi. Questo problema, l'anno scorso è andato a fare il trapianto di capelli, come ben sapete voi che vi siete maschi testosteronici sottoposti più volte al trapianto di capelli perché non riuscite a sopportare la calvizie, e quindi ogni tanto bisogna fare un richiamino, bisogna andare, perché poi non tutti i capelli che vengono trapiantati rimangono, e lui aveva questo problema. Io avevo anche una battuta, tra l'altro, anni fa. Sulla caduta dei capelli ce le ho provate tutte, anche il tupè, che è il diminutivo di una frase più lunga che per intero è tupè fa quel che te bel, ma se vede sempre che è un parrucchi. Questa è una bellissima battuta che dicevo anni fa e faceva sempre ridere parecchio, ma anche senza Alessandro Milan invece potete telefonare qui a Radio 24, quindi vi do il numero per mandare sms e whatsapp audio: 349 238 6666, oppure mandate delle mail, che tanto insomma non le leggiamo adesso, però mandatele. E quindi direi che siamo pronti, eventualmente, caro Pietro Lacorte, a cominciare.

0: Controlarım.
1: Qui la cosa che io non ho mai capito è quanto tempo deve andare la prima canzone, perché siccome i brani vengono scelti da Miriam Lucchetti, se li facciamo andare troppo poco lei si offende, perché ha un carattere discutibile. Quindi bisogna fare in modo che il brano musicale vada abbastanza, ma non troppo, perché altrimenti si crea un po' una distonia, diciamo così, con il resto della radio. E dobbiamo essere equilibrati anche in questo, perché qui dentro la redazione Radio 24 sono tutti questi appunto equilibri, per cui ognuno ha un proprio territorio da mantenere e da difendere, e dal punto di vista musicale bisogna stare attenti a non turbare Miriam Lucchetti. Adesso lo facciamo andare ancora un attimo, quindi, questo brano musicale, in modo che la signorina, signora, signora, perché signorina è sessismo, secondo me è un po' sessismo dire signorina, no? Sì, la signora, però poi magari si offende perché ha un'età per la quale si sente offesa. Se la chiama, se la dottoressa laureata, la dottoressa Lucchetti. Se facciamo andare ancora il brano musicale un attimo, non si offende.
2: Grazie, signor Manera.
1: Allora, come di regola fa Alessandro Milan di ogni mattina, ecco, lui comincia con delle notizie così un po' leggere della giornata. Io mi sono applicato stamattina, sono uscito alle 6:45 da casa mia, anche perché stanotte ho dormito molto poco per motivi che non vi sto a dire.

0: E quindi alle 6.45 sono uscito da casa mia e dopo aver fatto una passeggiata in zona, sono arrivato a piedi fino a stazione Lambrate, sono tornato indietro e ho comprato i giornali. Ma oggi il problema è che sono tutte notizie pesantissime, difficili, faticose, gravi, gravissime. E quindi ne ho trovate tre così fra le varie che potevano avere un qualche spuntino, non nel senso di spuntino, ma nel senso di qualche spunto. Per esempio, si è dimesso, probabilmente l'avete sentito anche da Simone Spezia, il manager, l'amministratore delegato di FS, Ferrovie dello Stato. La particolarità qual è? Che si è dimesso con un anno di anticipo rispetto al termine del mandato, che insomma, avete già capito dove voglio andare a parare. Essendo Ferrovie dello Stato, si sarebbe dovuto dimettere casomai con un anno di ritardo. E mettiamoci una bella. Miriam Lucchetti si mette la mano a coprire la fronte. Secondo me ci stava. E poi invece avete visto, a causa del gran caldo che c'è, ieri veramente insostenibile, ma oggi ancora di più perché c'è questa umidità veramente pesante. Oggi il cielo a Milano è un po' coperto, c'è una grandissima umidità. E per esempio a Cologno Monzese, che è uno dei posti direi da visitare assolutamente, se venite nel nord Italia, uno dei primi posti da vedere è Cologno, c'è la torre Mediaset dalla quale io rimango sempre affascinato. E comunque Cologno è una bella cittadina, nonostante non goda di buona stampa la città di Cologno, invece una bellissima cittadina se venite da altre località di tutta Italia, ma anche da tutta Europa, per esempio Parigi. Venite a visitare per prima cosa Cologno Monzese, che è la vera anima pulsante, dove c'è appunto Mediaset e tante altre belle cose, un centro storico invidiabile. Allora, a Cologno Monzese le mamme in rivolta perché gli asilo nido sono già un forno. Pare che questi bambini già alle 8:30 di mattina soffrano i 35 gradi, escono tutti completamente sudati, quindi in grande difficoltà, ma il rimedio è facile. Quando il bambino è piccolo, è così sudato, bisogna fare appena gronda di sudore per i 35 gradi un bel bicchiere di acqua gelata e tutto va a posto. Io farei così, no? Non è la... perché o migliora oppure vabbè. Sentiamo ancora un po' di questa musica di Miriam Lucchetti. Che brano è questo di Grazia? Non me lo dicono, non lo sa neanche lei. Adesso me lo scrive. E poi c'è questa notizia che riguarda un po' la tecnologia, perché arriva o sta per arrivare in Italia l'auto a noleggio Newlinx, è questa startup. E che particolarità ha questa auto a noleggio Newlinx? Che praticamente tu la chiami con un'app, l'auto arriva da sola, poi quando arriva da sola, quindi senza guidatore, senza, non è un NCC, non è un noleggio con conducente, arriva da sola l'auto, tu la chiami con l'app, poi sali, vai dove deve andare guidando tu e poi li prende e se ne va via da sola. E questo per me è un grande problema. È un grande problema perché io in verità a volte chiamo il taxi o anche il noleggio con conducente per solitudine. Cioè quando mi sento solo cosa faccio? Chiamo un taxi, perché i tassisti hanno sempre la risposta per tutto, parlano sempre molto loro, si può parlare un po' di tutti i temi dello scibile umano e quindi in quei casi quando mi sento solo io chiamo il tassista. Adesso con queste automobili che arrivano da sole la solitudine si acuirà ancora di più e quindi sarà un grande problema per tutti noi. L'unica soluzione per me sarà comprare la licenza di un taxi e diventare io tassista. Oh, mi hanno scritto il titolo. Dov'è l'hai scritto? Non si vede niente qua sul...
1: problemi!
0: Sullo schermo. Come al solito, lo schermo non funziona. Bene, queste erano le tre, diciamo, notiziole. Le tre notiziole, diciamo, non gravi, non faticose, con le quali abbiamo iniziato. Vi ricordo ancora il numero di telefono che è 349-238-6666. Potete telefonare o anche mandarci WhatsApp audio, anche per salutare Alessandro Milan che in questo momento è in Turchia e quindi non so se sarà già arrivato, però potrebbe ascoltare comunque i vostri messaggi. Nel frattempo invece noi

0: cominciamo a occuparci dei temi, insomma, di questa puntata che, come vi dicevo prima, sono almeno nella prima ora abbastanza impegnativi. E il primo riguarda il dramma, direi, di Camaiore. Sicuramente, insomma, ne avete sentito parlare, il dramma di Camaiore, dove questo signore Piero Moriconi ha ucciso il figlio Mirko di 24 anni e la moglie Katia Andreoni di 52. Tra le varie motivazioni, a quanto pare non le uniche, ma insomma tra le varie motivazioni c'è anche quella secondo la quale il figlio era gay, era omosessuale e il padre faticava molto ad accettare tutto questo. Allora, per parlarne abbiamo con noi Vladimir Luxuria. Buongiorno Vladimir.
1: Buongiorno.
0: Ciao Vladimir. Allora, prima di tutto io non so come tu ami essere presentata, cioè cosa bisogna dire quando ti si presenta.
1: Vladimir Luxuria, essere vivente, dai, mettiamola così. Così
0: mi sembra che sia perfetto. Senti, quindi questo dramma inizialmente sembrava che la motivazione unica, o quantomeno la principale, fosse che il figlio appunto manifestava in modo evidente la propria omosessualità e quindi il padre faceva fatica ad accettare tutto questo. Poi invece abbiamo visto che ci sono state anche altre motivazioni, però sicuramente quella resta ed è in qualche modo evidenza che per alcune persone avere figli, diciamo, omosessuali rappresenta ancora oggi in qualche modo una difficoltà.
1: Mirko era un ragazzo giovane, pieno di vita, un ragazzo che non nascondeva la sua identità sessuale, che aveva partecipato anche ad alcune manifestazioni a Torre del Lago, che anche proprio in maniera manifesta nel suo modo di vestire, in quello che scriveva, non nascondeva, e questo dava tanta inquietudine a un padre che probabilmente avrà pensato che era meglio eliminare il figlio piuttosto che avere un figlio gay. E questo non è che lo dico io per supposizione, lo aveva testimoniato lo stesso Mirko in un post su Facebook, sui social, dove aveva detto che il padre gli aveva proprio detto: preferisco che tu abbia un cancro, preferisco che tu abbia, e non vederti così, con un orientamento sessuale diverso, ma io direi anche un'identità di genere diversa, perché poi ultimamente Mirko aveva detto al padre che voleva cominciare un processo di transizione, quindi apportava i capelli lunghi, aveva insomma un aspetto anche molto effeminato, con una mamma che non ha smesso di fare la mamma, perché ha continuato a difendere il figlio anche rispetto alle prese di posizione del padre. È in un contesto in cui ancora oggi si dice che essere gay non è normale, probabilmente questo padre avrà pensato che per normalizzare questa situazione bisognava spararlo a fucilate. Un padre che mette al mondo un figlio, che uccide il figlio e che uccide la moglie. E ancora oggi c'è chi pensa che non esiste l'omofobia, che non esiste la transfobia e che non esiste neanche il femminicidio. Allora io vorrei interrogare la politica, ma anche i mezzi di informazione, che ultimamente stanno anche facendo questo gioco un po' di minimizzare, di dire: ma no, è perché quello si drogava e quello era un buon padre. Interrogate le vostre coscienze e chiediamoci ancora oggi nel 2026 se è possibile assistere a questi episodi, perché l'omofobia e la transfobia è terribile, diventa ancora più crudele quando è all'interno della famiglia ed è quel padre che ti dovrebbe.
0: Anche oggi direi che si sente bene. Sì, adesso proviamo a richiamare Vladimir, ma tra l'altro questo episodio è avvenuto a Camaiore, insomma Camaiore è un posto, non è certo il paesino sperduto in mezzo alle montagne dove vediamo se intanto è tornata Vladimir. Dicevo, Camaiore è un posto anche turistico dove veramente si è a contatto con la vita quotidiana, no? Quindi senza che ci siano episodi. Vladimir, ci sei?
1: Sì, ci sono, non so fino a dove mi avete sentita.
0: Beh, parlavi di transfobia che ancora è presente oggi, ma io dicevo, questo episodio

0: È avvenuto a Camaiore, che non è certo il paesino sperduto in mezzo alle montagne dove si può immaginare che ancora ci siano episodi di questo tipo. È un posto anche turistico, insomma, no? Quindi mi pare un po' strano, ecco, anche il luogo in cui è avvenuto. Invece evidentemente ci sono situazioni di quel tipo anche nella piena vita quotidiana dell'Italia.
1: Ma la transfobia, l'omofobia non è un fenomeno endemico. Se vivi in un contesto familiare, se vivi in un contesto culturale in cui l'orientamento sessuale non è accettato, puoi vivere pure su un superattico a New York, ma quello che vivi è dentro la tua famiglia. E pensare che chi ti ha messo al mondo, chi ti ha fatto studiare, chi ti ha dato un piatto da mangiare, ti dovrebbe proteggerti dall'odio altrui, diventi poi il tuo carnefice, è terribile. Viviamo in un mondo in cui sui social, in giro, c'è tanta violenza e tanto odio. Sentire la famiglia come almeno un porto sicuro dove ti senti protetta, dove ti senti un guscio, è una grandissima fortuna. Io con mio padre, quando feci insomma coming out molti anni fa, inizialmente ho vissuto un periodo di gelo. Poi per fortuna, grazie a me, grazie ai tempi che sono cambiati, ma grazie anche poi a un certo punto alla disponibilità di mio padre, lui non solo mi ha accettata, anzi direi più che accettata, che brutto come termine, mi ha continuato ad amare, mise a disposizione il suo camion, perché mio papà appunto era camionista, in pensione, come carro per il Pride. Quindi io mi rendo molto fortunata e mi sanguina il cuore pensare che ci sono ancora oggi nel 2026 dei ragazzi, dei figli che si chiedono cosa ho fatto io di male per non meritare più l'amore di chi mi ha messo al mondo. Non è una scelta, non è un capriccio, non è una moda, è la nostra essenza, è nascondere ai genitori un aspetto così importante della tua vita ti spinge a vivere una vita di ipocrisia, di falsità. Per cui io quando vedo anche i Pride, i genitori che vengono, mi sorride il cuore, perché continuo a pensare che i genitori non devono mai smettere di essere tali, soprattutto quando i figli fanno un atto di sincerità così forte come rivelare quello che sono e quello che si sentono di essere.
0: Ma all'interno della società si può agire in qualche modo per avere un'influenza anche all'interno invece delle famiglie?
1: Io non vorrei che qualcuno anche di questo governo faccia un comunicato per esprimere tutto il dolore, perché questa si chiamerebbe ipocrisia. E io vi faccio una domanda: con questo DDL Valditara, che è stato approvato poco, si chiede che se un ragazzo vuole frequentare un corso di educazione sesso-affettiva, che sono quei corsi in cui si insegna il rispetto per le donne, che se ti lascia una donna non la devi uccidere, in cui si insegna come prevenire le infezioni sessuali, in cui si insegna anche che l'omosessualità e la transessualità sono delle varianti e non sono delle malattie, adesso ci vuole il consenso di entrambi i genitori. Nel caso di Mirko, se anche la mamma avesse dato da sola il consenso, quel papà avrebbe dato il consenso affinché il figlio potesse frequentare questo corso? Allora bisogna cominciare dalla scuola a educare, a prevenire, a spiegare, e spiegare che esistono tante forme di sessualità non significa inculcare o deviare o trasformare o sconvertire un etero in gay, ma significa non volere più omofobi domani, non più omosessuali domani, non volere più omofobi domani. E purtroppo tutto quello che sta accadendo in questo periodo sta andando verso una direzione opposta. Non solo, non si spende un euro per fare una campagna di educazione, di prevenzione, non c'è una campagna di educazione su questo. Quindi, per favore, almeno chi fa queste leggi in questo periodo mantenga almeno il silenzio rispetto a queste tragedie.
0: Senti, ti leggo un messaggio che è arrivato da parte di un ascoltatore e dice: ma perché forzare un padre? Questo ragazzo sapeva benissimo che il padre non avrebbe approvato, avrebbe dovuto sparire come dice che è una scelta, allora questa scelta vada fino in fondo, come dice Vladimir, no?

0: Questa scelta, ecco, questo secondo me è un messaggio abbastanza esemplificativo di come alcune persone la pensano ancora oggi, no?
1: Purtroppo è sparito. Purtroppo Mirko è sparito. È sparito non perché ha deciso di andare via di casa, perché poi Mirko aveva una mamma che lui amava. Non so se avete letto, lui ha dedicato dei versi a questa mamma che sono dolcissimi. E allora una persona perché deve sentirsi obbligata a abbandonare l'affetto di una madre perché c'ha un papà così? Se deve cambiare qualcuno, non deve cambiare né la mamma né Mirko, perché non si può cambiare, ci si può reprimere, ma non si può cambiare. Ci deve cambiare la mentalità a certe persone che ancora oggi pensano che l'onta più grande sia quella di avere un figlio gay. D'altronde il padre lo aveva detto: preferisco che tu abbia un tumore non che tu sia gay.
0: E a tuo parere, tu dicevi di un percorso nelle scuole, a tuo parere a che punto delle scuole dell'obbligo questo percorso andrebbe iniziato?
1: Da subito. Io penso che, guarda, con il linguaggio giusto ovviamente, perché le cose si possono spiegare bene, bisogna cominciare da subito, anche perché oggi gli adolescenti crescono in maniera veloce e se si pongono delle domande e la famiglia non ti risponde, perché diciamoci la verità, in quante famiglie si parla di questi temi? Questi sono temi di cui spesso si ha un po' di vergogna, un po' di pruderie di parlare di certe questioni. Se non ti rispondono a casa, se non ti risponde la scuola, questi hanno il telefonino in mano e vanno a finire a volte per cercare delle risposte anche in siti molto meno, come posso dire, raccomandabili.
0: E anch'io credo che l'educazione, diciamo, sessuale, sentimentale debba avvenire prima di tutto in famiglia, perché non si può, credo, delegare un tema così importante sempre solo alla società, ma i genitori dovrebbero avere a volte anche il coraggio, no, di cominciare a parlare di queste cose con i figli, insomma, senza delegare
1: sì,
0: troppo.
1: Una corresponsabilità, mettiamola così, perché non puoi, diciamoci anche la verità, non puoi in tutte le famiglie, non solo non si parla, ma magari non se ne parla anche nella maniera giusta, perché purtroppo ci sono ancora dei contesti familiari, però almeno se ne parla anche la scuola, tu hai due punti di vista diversi, no? Puoi farti già un'idea.
0: Certo. O quantomeno mostrarsi disponibile all'ascolto, che secondo me è già tanto, perché a volte si capisce quando un figlio ha voglia di dire qualcosa. E io credo che se già i genitori si mostrano disponibili ad ascoltare, il figlio già è un po' più rassicurato. E credo che questo potrebbe essere in qualche modo nelle famiglie un primo passo.
1: Io mi auguro che almeno questo episodio possa sortire una riflessione all'interno delle famiglie. Ascoltiamoci, a volte ci portiamo dentro dei segreti, ma non solo quelli che riguardano la sessualità, anche altre cose che ce li viviamo nel silenzio tragico della nostra mente senza mai esternarli. E a volte raccontarsi spinge anche gli altri a raccontarsi. La famiglia deve rimanere un luogo di apertura e di dialogo.
0: Grazie Vladimir.
1: Grazie a voi.

0: 1, nessuno, non c'è Milan.
1: Vai Leo, oggi doppio stipendio, te lo meriti tutto, vai, col coltello tra i denti, grande.
2: Manera, rallenta il ritmo, vai troppo veloce, un attimo, calmo, stai calmo.
3: Caro Milan, vai pure in Turchia a rifarti i riccioli e i boccoli, perché il tuo amico che ti sostituisce è assolutamente straordinario.

talmente enorme, insomma, che mi sembra difficile dissentire con quello che ha detto poco fa Vladimir Lussuria sul fatto che ci siano ancora delle sacche, ma anche consistenti, di persone che non riescono magari ad accettare appunto che il figlio sia gay, omosessuale e quant'altro. Insomma, quindi tutti questi messaggi che arrivano di critica, in questo caso veramente, visto anche quello che è successo, mi sembrano fuori luogo, perché quello che è successo è la dimostrazione proprio plastica, diciamo così, del contrario.

0: E adesso invece abbiamo ospite l'uomo che più di ogni altro a Radio 24, forse l'unico, perché secondo me dentro tutta Radio 24 non c'è nessuno di tecnologico. Invece lui sì, lui è l'unico di Radio 24 che conosce, maneggia, almeno così dice lui, non sappiamo se poi sia effettivamente vero, ma insomma lui si vanta, ecco, perché è una persona alla quale piace un po' vantarsi, anche diciamolo, di conoscere la tecnologia, ed è Enrico Pagliarini. Buongiorno Enrico.
1: Buongiorno, ma non è vero, io non mi vanto mai.
0: Sì, dici, sono conduttore di 2024, quindi programma.
1: Vabbè, basta.
0: Che si occupa di tecnologia, so tutto.
1: Vabbè, lo devo dire, perché cosa devo dire? È la verità, quindi.
0: Sì, ti vanti un po' di questo, perché
1: Vabbè, però volevo dire, allora, a proposito di verità, diciamo la verità, Milan è in regia e sta osservando tutto, perché oggi c'è una prova generale, perché Milan vuole fare altro e quindi ti vuole lasciare da solo.
0: Sarebbe ora, dopo 20,
1: non è andato in Turchia.
0: Dopo 27 anni qui fissato con le viti alle sedi di Radio 24, forse gli è venuta voglia di fare. Enrico, noi ti abbiamo chiamato perché, lo sai perché, no? Perché c'è questa prima intelligenza artificiale italiana che si chiama Emma, giusto? Che però
1: allora,
0: pare
1: intanto... È stata chiusa.
0: Sì, infatti, dico, non ha avuto grande successo perché è stata chiusa subito, a quanto pare.
1: Sì. Allora, intanto, sì, si è detto la prima intelligenza. In realtà ci sono altri modelli linguistici che sono stati addestrati sulla lingua italiana, quindi già lì presentarla come prima è stato il primo errore. E poi è stata addestrata male, su pochi parametri. È stato un progetto sperimentale presentato male, e alla fine il risultato qual è stato? Che per giorni chi ha testato questa Emma riceveva risposte assurde, cioè tipo un cane può volare? Sì, può volare, perché il corpo del cane è fatto di ossa e muscoli. Risposte assurde di qualsiasi tipo, e dopo pochi giorni, devo dire molti giorni, perché forse se ne sarebbero potuti accorgere anche prima, è stata chiusa dicendo abbiamo sbagliato, abbiamo fatto degli errori. Là, il tema qual è? Che questi modelli linguistici, ChatGPT è il più famoso, ma tutti gli altri che poi sono seguiti e che magari molti degli ascoltatori usano, sono sistemi complicati, complessi, addestrati su miliardi di parametri, miliardi di informazioni, hanno anche un costo, questo addestramento ha un costo molto elevato, e quindi fare un progetto pur basato sulla lingua italiana è una cosa prima di tutto costosa. Egomnia, che è la società che ha presentato questa Emma, è una piccola società che si occupa di tecnologia, di digitalizzazione, quotata alla borsa, ma comunque con risorse sicuramente limitate. Questo è un primo problema. Poi c'è anche un tema di conoscenza di come fare l'addestramento, di come creare questi sistemi, e sappiamo benissimo che c'è una lotta pazzesca tra gli Stati Uniti, che hanno ancora la leadership di questo settore, e i cinesi, che comunque stanno rincorrendo e stanno raggiungendo, si stanno sempre più avvicinando agli americani. E poi ci sono gli europei con vari progetti. Il più famoso è Mistral, una società francese che ha una serie di modelli che funzionano piuttosto bene. Poi c'è qualcosa anche di italiano. Devo dire che le aziende italiane si sono giustamente specializzate su modelli di piccole e medie dimensioni, specializzati su alcuni settori. Se tu ti specializzi, faccio proprio un esempio molto facile da comprendere, se tu fai un grande modello alla ChatGPT, non sei specializzato, sei generalista, e quindi accetti domande
0: di ogni tipo
1: di ricerche, di ogni tipo, bravissimo. Se tu invece dici, ma io voglio fare un modello specializzato sulla meccanica o sulla florovivaistica, beh, a quel punto

0: ti specializzi solo in un contesto, in un dominio molto limitato, quindi tutta la catena dall'addestramento fino poi alle risposte che tu dai sono specializzate su quello, cioè gli puoi chiedere solo che tipo di fiore è quello che vedi nella foto, punto e basta.
1: Però il problema quindi, a questo punto, è che grandi modelli di intelligenza artificiale possono essere creati solo da delle grandi potenze, di fatto.
0: Esattamente, sì.
1: E questo oppure... pone un problema, no? Perché alla fine siamo sempre lì, cioè,
0: sì, sì. È il grande problema che si sta dibattendo ormai da alcuni anni, da quando esistono questi grandi modelli, questi large language model creati appunto negli Stati Uniti. E, allora, come sta reagendo l'Europa? Allora, innanzitutto ci sono alcune aziende che hanno anche capitali che stanno addestrando modelli, citavo Mistral che è anche ben finanziata, comunque altri progetti. Certo, il problema esiste, tant'è che la Commissione Europea ha assegnato proprio la settimana scorsa una serie di finanziamenti per creare un modello europeo open source, e una società italiana è capofila di questo consorzio, che ci impiegherà, non sappiamo di preciso, un anno, poco più, per creare un modello. Poi vedremo come sarà questo modello, però diciamo quello è un progetto sicuramente serio, che affronta il tema anche con un po' di capitale.
1: Ma normalmente chi c'è alle spalle di un modello di intelligenza artificiale? Una serie di programmatori, immagino, no? Che però sulla base di cosa vengono scelti? Questo mai lo potrà sapere qualcuno?
0: Beh, allora, alcune cose di queste aziende le sappiamo, cioè conosciamo chi lavora sui modelli di OpenAI, di Anthropic, di Google, eccetera, eccetera. Però poi quello che accade all'interno, visto che la maggior parte di questi sistemi, ma anche diciamo dei sistemi cosiddetti aperti, non è tutto molto chiaro. Quello che accade all'interno, nella fase soprattutto di addestramento, l'addestramento è un po' come una persona umana che va a scuola, però noi ci mettiamo 20 anni o anche di più per imparare qualcosa, e a volte non la impariamo nemmeno benissimo. E questi sistemi in pochi mesi, perché quando parliamo di addestramento comunque parliamo di un'attività che dura qualche mese, imparano almeno a livello nozionistico molto di più di quello che sa una persona media. Però come è stato imparato e quali sono i collegamenti, diciamo le sinapsi tra un ragionamento e l'altro, questo rimane un po' un mistero, e anche questo è uno dei grandi dibattiti di questi ultimi anni, ed è anche uno dei motivi per cui si vorrebbero costruire modelli italiani, europei, che siano anche addestrati culturalmente sulla base di una cultura che è nostra e non anglosassone.
1: Sì, si dice che la storia alla fine la fanno sempre i vincitori, e forse anche in questo caso l'intelligenza artificiale o i grandi modelli la fanno sempre le grandi potenze, e quindi anche in questo caso i vincitori alla fine, sostanzialmente, no? È difficile avere una visione, diciamo, alternativa.
0: Non c'è dubbio. L'unica, non so se chiamarla speranza, che vorrei dare è che siamo solo agli inizi di un processo che vedrà trasformazioni che manco possiamo immaginare, e ci sono una serie di ricercatori, di startup, anche in Europa, che stanno lavorando a modelli di nuova generazione, quindi fatti in maniera diversa rispetto alla ChatGPT, a Gemini, eccetera, eccetera, di oggi. Vedremo come si dipanerà questo mondo straordinario, incredibile, complicatissimo, e che richiede al momento anche grandi capitali nei prossimi anni. Ci potrebbero essere delle sorprese. Certo è che in questo momento la nostra posizione è quella di rincorrere non solo grandi aziende, ma proprio sistemi di nazioni che poi alla fine poi sono due, da una parte gli Stati Uniti e da una parte la Cina, perché anche, che ne so, Giappone o altre nazioni che storicamente erano tecnologicamente molto avanzate, qui non toccano palla.
1: C'è un antidoto, secondo te, contro l'uso o l'abuso dell'intelligenza artificiale? Perché io ho dei ragazzi, per esempio, ma anche mio figlio, usano intelligenza artificiale per qualsiasi cosa ormai. Quale può essere l'antidoto umano contro questo abuso?
0: Allora, l'antidoto umano è cercare di spiegar loro che dovrebbero prima imparare alla vecchia maniera come funzionano le cose, oppure imparare, che ne so, la storia, la grammatica, e poi utilizzare l'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale comunque ogni tanto qualche piccolo errore lo fa. Se abbiamo
1: a volte è anche voluto,
0: nostra,
1: no? Cioè a volte sono anche errori voluti, può capitare?
0: Che siano voluti, no, diciamo che è un po' intrinseco nel modello la possibilità di fare degli errori, proprio nella natura di questa tecnologia fare degli errori, perché è una tecnologia probabilistica e non deterministica, e quindi ogni tanto, pur nello sviluppo che c'è stato negli ultimi anni, comunque qualche errore lo fa. Quindi se sei, non dico esperto, ma comunque se hai un minimo di tua conoscenza, riesci un po' a capire laddove... Guarda, proprio qui davanti ho Claude e c'è scritto proprio nella parte dove tu scrivi il famoso prompt, dove fai la tua domanda o la tua ricerca, c'è scritto: Claude è un AI e può commettere errori, verifica le risposte. E il problema è che se poi non sei in grado di verificarle perché non sai niente, oppure non hai nemmeno l'umiltà di metterti lì con un po' di tempo e dire aspetta bene che questo numero lo vado a verificare.
1: Quindi in teoria prima uno dovrebbe, diciamo, informarsi sui libri, poi utilizzare l'intelligenza artificiale e poi andare a vedere se quello che ha detto l'intelligenza artificiale è vero. Diciamo, sarebbe la procedura ottimale quella.
0: Esattamente. Infatti in questo momento quelli che
1: sperando di non morire prima. No, dico a causa di tutto il tempo che ci vuole.
0: Certo, questo è un problema. Ma in effetti adesso quello che succede è che quelli che beneficiano di più in termini di produttività dell'intelligenza artificiale sono le persone più esperte, che hanno anche la capacità di dominare, di dialogare con l'intelligenza artificiale. Insomma, è un processo che non è tutt'altro che semplice. Può sembrare semplice, ma se uno si accontenta della parte semplice di tutta questa rivoluzione, secondo me non ne sta approfittando nel modo corretto.
1: Senti, ultima cosa, c'è il problema della creatività, secondo me, quando si utilizza l'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale è una grande centrifuga di dati e di cose già esistenti, ma la creatività forse ne resta un po' esclusa, no?
0: Allora, anche questo è un grande dibattito, io sono d'accordo. C'è però chi dice che stuzzicando opportunamente l'intelligenza artificiale o l'intelligenza artificiale potresti incontrare anche momenti di grande creatività. Io non mi...
1: Cioè utilizzarla come base, diciamo, tu la stuzzichi, vedi cosa ti dice, sì, poi magari sì, la prendi, sì, la rielabori un po' e ne tiri fuori qualcosa anche di tuo, insomma l'elemento umano. Sì. Alla fine.
0: Sì, però, esatto, però io sono dell'idea che la vera creatività è per il momento umana, per il momento, e poi non sappiamo, sì, cosa succederà nei prossimi anni.

0: Vedo una sovraeccitazione da parte del pubblico radiofonico per Manera, che è straordinaria. Povero Milan, che si fa un mazzo così tutti i giorni ma non ottiene lo stesso risultato. Sembra veramente il gatto non c'è, tutti i topi che ballano. Festa grande proprio. Povero Ale.
1: Grande Leo, stai passando alla grandissima la prova microfono da solo. Ma faccio davvero i complimenti, ma hai mai pensato di lavorare nel mondo dello spettacolo?
2: L'ironia forzata.
3: Vediamo, sono ancora giovane, quindi adesso vedrò cosa fare per tutto il resto della mia vita, insomma. Allora abbiamo Francesco da Lucca. Buongiorno Francesco.
4: Buongiorno, buongiorno Leonardo, buongiorno. Senti, riguardo all'intervento di Luxuria.
3: Sì.

0: Giustamente ha detto molte cose giuste e c'è un grandissimo problema, sì. Però riguardo al caso in questione, conoscendo una parte della situazione, si parla di una cosa ben un po' diversa, diciamo, perché lì c'erano problemi riguardo al denaro, riguardo a un ambito familiare tra moglie e marito. Non è proprio un discorso, come si dice, di omofobia. Poi la cosa un po' è divagata in ambito politico, Vannacci, roba del genere, come se molta gente sapesse chi votava Piero. E la cosa non deve divagare in questa cosa qui.
1: Sì, poi abbiamo letto che appunto c'era una serie di problemi all'interno di quella famiglia, ma c'era anche questo problema del fatto che il padre non accettava l'omosessualità del figlio, insomma, era una delle componenti, però probabilmente era anche una componente significativa.
0: Ma il post che aveva scritto non aveva scritto mio padre, ha detto questa cosa qui. Aveva scritto, magari poteva essere anche di un amico, o magari anche del padre, come il padre di Lussuri avrebbe magari, come ha detto lei, era un po' titubante per la vita, magari giustamente, che deve fare un figlio. Però qui si parla di una cosa ben diversa, nel senso il ragazzo subiva ricoveri spesso in psichiatria e quindi forse una famiglia lasciata un po' sola, non lo so. Ripeto, problemi di denaro, soldi spesi male.
1: Grazie Francesco intanto per la telefonata. Adesso abbiamo Massimo da Roma. Però ecco, buongiorno
2: Salve,
1: Massimo.
2: buongiorno Leonardo, buongiorno Alessandro, complimenti innanzitutto.
1: Alessandro oggi non c'è. Allora io ti chiederei una cosa, siccome a 56 adesso tra meno di un minuto dobbiamo andare al giornale radio, ti chiederei se poi ti possiamo richiamare dopo il giornale radio. Nel frattempo adesso sono 9:55 e quasi 30 secondi. Per i prossimi 30 secondi, invece di parlare del tema del quale vuoi parlare, che ne parlerai se tu, se per te va bene dopo le 10, raccontare qualcosa di te, come vivi la tua vita, una soddisfazione che hai avuto, l'ultima.
2: Allora, la soddisfazione che ho tutte le sere è che io ascolto la vostra trasmissione in podcast per prendere sonno.
1: E non è un bel complimento, devo dire.

0: Hai visto, Leona? Un po' di qua, un po' di là, mentre faccio la spesa, piglio la nipote, alzo il suocero, eccetera, eccetera, ti ascolto.
1: Guarda Manera come è attento quando conduce lui a dare il traffico in maniera molto professionale. Sì, puoi fare le scarpe a Milan, eh? Bravo Manera, bravo.
2: Manera, ma fare un programma dalle 9 alle 11 su una radio concorrente e quindi far fallire il programma Uno Nessuno 100 Milan, c'hai mai pensato?
3: Sarebbe una bella soddisfazione, potrebbe essere l'ultimo atto della mia vita, diciamo, artistica. Allora, avevamo prima Massimo da Roma, ci sei?
4: Sì, ci sono.
3: Ecco, adesso invece puoi parlare del tema per il quale ci hai telefonato.
4: Sì, ho chiamato sentendo l'ultima parte dell'intervento di Vladimir Luxuria, per questo non sapevo che Alessandro non fosse in studio, e parlava del discorso di insegnare prima possibile appunto questo, diciamo, non insegnare l'omosessualità, ma insegnare appunto a capire le differenze già nelle scuole, già da subito. Allora io mi chiedevo, faccio una domanda un po' da bar, terra, chi dovrebbe essere deputato, perché sai, per insegnare educazione fisica, non so, ci vuole il diploma ISEF. In questo caso non si tratterebbe di educazione sessuale, ma è differente, no? Cioè non sarebbe come che l'educazione sessuale già si è toccato il tema in alcune scuole, credo che la insegnino pure, però in questo caso sarebbe un tema già più, diciamo, differente e allora magari un po' più profondo, e quindi vorrei sapere se esiste, se faranno una laurea o comunque una, se saranno degli psicologi. Ecco, questa è la mia domanda, insomma, chi dovrebbe essere deputato a toccare un tema del genere nelle scuole?
3: Che sicuramente è un tema delicato, insomma, però è un tema di cui si sente la necessità, perché secondo me, appunto, se non se ne parla facilmente in famiglia, del tema anche della sessualità, insomma, se non se ne parla nemmeno a scuola, il problema è che alla fine si finisce per informarsi poi in internet oppure con gli amici, quindi ricevendo sempre indicazioni non adeguate. Certo, poi bisogna capire cos'è l'educazione sessuale, se invece si tratterebbe di un'educazione sentimentale. Insomma, è un annoso problema di cui si parla sempre, di fatto, e ancora non si è arrivati a una conclusione. Ci vuole l'approvazione di entrambi i genitori, perché altrimenti poi chissà cosa potrebbe succedere. Io penso che l'educazione ai sentimenti, soprattutto in generale sto parlando, soprattutto in questo periodo storico, potrebbe essere fondamentale.
4: La gentilezza, soprattutto, perché secondo me la gentilezza salverà il mondo, è l'unica cosa che può salvare il mondo.
3: Grazie Massimo, non so se...
4: grazie a te, complimenti.
3: Grazie.
5: Penelope, io questa guerra non la volevo fare, io non ci volevo andare, ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io?
6: Irina, dimmi qualcosa, ti prego, io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
7: così?
6: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella...
7: Stai zitto!
8: Perché mi ha fatto riflettere.
7: Ah.
8: Ed è per questo che sono tornato.
7: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
8: Credo di averti violentato.
7: No, non mi hai violentata.
9: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jansbir Reza, Ruggero Cappuccio, Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. Gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14:15 con Cartellone. Vi accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.
10: GR 24 di mezzanotte.
11: Israele e Libano firmano un accordo di pace, ma Hezbollah non accetta. Si aggrava il bilancio del terremoto in Venezuela, oltre 900 i morti accertati, 50.000 i dispersi. Mondiali, la Francia travolge la Norvegia 4-1. Un saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. Dopo 5 round di negoziati diretti, Libano, Israele e Stati Uniti hanno annunciato di aver firmato un accordo quadro a Washington che dovrebbe creare le premesse per una pace duratura tra i due paesi, ma Hezbollah respinge l'intesa. Trump torna ad accusare l'Iran di aver violato il cessate il fuoco.
12: Israele e Libano hanno firmato a Washington l'accordo trilaterale con gli Stati Uniti. L'intesa avrebbe l'obiettivo di tracciare la strada per una pace duratura tra i due paesi. È solo l'inizio dell'inizio, ha detto il segretario di Stato americano Rubio. Il primo passo, a volte, è il più difficile. Gli Stati Uniti, aggiunge Rubio, manterranno un impegno costante e destineranno risorse significative, inclusi 100 milioni di dollari, in aiuti umanitari immediati in coordinamento con le Nazioni Unite. Per il presidente libanese Aoun, l'accordo consentirà al popolo di tornare nella sua terra completamente liberata e nelle case ricostruite. Un grande risultato, sottolinea il premier israeliano Netanyahu, è un grande colpo all'Iran. Le forze israeliane resteranno nel sud del Libano, sottolinea Netanyahu, finché Hezbollah resterà una minaccia per Israele. Ma il movimento sciita, alleato dell'Iran, ha già respinto ogni accordo. Israele non ha altra scelta, dichiara il capo di Hezbollah, Naim Qassem, che ritirarsi completamente da ogni centimetro del nostro territorio. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: Un nuovo assalto di droni alla penisola di Crimea e alle acque circostanti del Mar Nero e del Mare di Azov. La strategia di Kiev conferma il tentativo di isolare la regione occupata 12 anni fa e di negare lo status quo imposto dal Cremlino.
13: L'estate ucraina avanza nel segno degli attacchi continui sul fronte orientale. Almeno 14 feriti, numerosi incendi nelle ultime ore a Zaporizhia, ma anche nell'area di Kharkiv e di Izium, porta della prima linea, dove un drone russo contro un palazzo ha ucciso una donna anziana nel suo appartamento. Proseguono intanto anche gli scambi di prigionieri, 160 militari per parte, l'ultimo appena concluso, con quelli russi consegnati in Bielorussia e alcuni di quelli che tornano a Kiev, che lo fanno anche dopo 4 anni di prigionia. Le autorità insediate da Mosca in Crimea hanno intanto dichiarato lo stato d'emergenza nella penisola dopo giorni di raid ucraini. Sospensione delle forniture di energia elettrica, stop alla vendita di carburante per i residenti, chiusura dei campi estivi per i bambini, una condizione che pare destinata a durare, che di fatto prosegue lo sforzo dichiarato di Zelensky di far sentire anche nelle città russe gli effetti della guerra scatenata 52 mesi fa con l'invasione su vasta scala. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore.
11: Si aggrava ulteriormente il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito il Venezuela. 920 morti, migliaia di feriti, mentre si continua a scavare in cerca degli eventuali superstiti. Oltre 50.000 i dispersi. 3 le vittime italo-venezuelane accertate.
14: È una corsa contro il tempo, quella dei soccorritori in Venezuela nel tentativo di salvare più persone possibile tra quelle rimaste intrappolate sotto le macerie del sisma che ha colpito il paese. Devastata la capitale Caracas e la zona costiera settentrionale, oltre 51.000 persone sono state segnalate come disperse.
15: Ci speravamo recuperare la maggior quantità di persone con vita.
14: Salveremo coloro che sono ancora intrappolati, ha detto la leader ad interim, Delcy Rodriguez. Lavoriamo senza sosta per questo. 3 le vittime italo-venezuelane confermate, 5 i feriti, 35 i dispersi, ha reso noto il ministro degli esteri Antonio Tajani. 65.000 connazionali nelle zone colpite, 3.000 nell'area dell'epicentro. In queste ore arriveranno 100 soccorritori italiani esperti in soccorso in caso di calamità naturali. Gli ospedali sono al collasso, mancano ambulanze, medicine e materiale di primo soccorso con reparti di emergenza improvvisati per strada. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: Veniamo all'Italia con la situazione economica nel nuovo scatto fornito dall'Istat.
16: qualche nota di ottimismo nella nuova fotografia dell'Istat sulla situazione economica italiana. Nel 2025, scrive l'Istituto di Statistica, il PIL ha mostrato una dinamica moderatamente positiva e sostanzialmente omogenea nelle diverse aree del paese, con una crescita dello 0,5%, mentre il Mezzogiorno ha registrato un incremento lievemente superiore dello 0,6%. Anche gli occupati al Sud sono cresciuti maggiormente, 1,5%, contro una crescita media dell'1,1. Migliora a livello nazionale anche il clima di fiducia delle imprese in tutti i comparti e l'export extra UE più 6,3% su base annua. Peggiora invece il clima di fiducia dei consumatori. La crisi in Medio Oriente continua a far sentire i suoi effetti, commentano le associazioni dei consumatori, e l'arrivo dell'estate non ha prodotto un miglioramento delle aspettative. Pessimismo anche nella congiuntura flash di Confindustria. Il prezzo del petrolio è tornato quasi sui livelli pre-guerra, ma in Italia l'inflazione resta alta. L'industria finora tiene, gli investimenti reggono grazie al PNRR, ma il turismo dall'estero è in brusca frenata, scrive il Centro Studi, secondo il quale il secondo trimestre sconterà gli impatti della guerra, mentre il terzo sarà in miglioramento. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
11: Verso il picco dell'ondata di caldo, nel fine settimana 18 città con bollino rosso previste, massime fino a 40 gradi.
17: Quella che attanaglia il continente da ormai quasi 10 giorni è l'ondata di caldo più grave e più ampia di sempre in Europa. Lo dicono gli esperti del World Weather Attribution e non sarebbe possibile, sottolineano, senza il cambiamento climatico. E se dunque i meteorologi iniziano a parlare di una possibile fine, verso metà della prossima settimana, va ancora affrontato l'ostacolo peggiore. Il picco italiano dovrebbe arrivare tra weekend e lunedì. In pianura padana e in Toscana previsti i 40 gradi, prima che temporali e grandinate facciano scendere le temperature. Il fenomeno si sta intanto spostando verso est. L'allerta scende in alcune zone della Francia, forse il paese colpito più gravemente nei giorni scorsi, ma si alza nei Balcani, in Germania e in Polonia. Molti gli eventi pubblici cancellati o rimandati. Oggi la decisione di spostare il Pride di Parigi, previsto per domani. Si terrà invece la manifestazione milanese, a partire però dalle 17. In città a quell'ora sono comunque previsti 37 gradi. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: Quasi tutti i partiti di opposizione chiedono al ministro dei trasporti Salvini di spiegare cosa non ha funzionato nei sistemi di Trenitalia dopo un attacco informatico.
18: Se siete fra gli utenti coinvolti, avete ricevuto via mail una comunicazione di Trenitalia che spiega cosa è accaduto, ovvero un accesso non autorizzato ad una serie di dati personali collegati ai biglietti che avete acquistato tramite account via app o via web, ad esempio nome, cognome, data di nascita, email o telefono e la destinazione e l'ora del vostro viaggio, ma, spiega la società del gruppo FS, non risultano compromessi dati di pagamento, le credenziali di accesso all'account o le informazioni delle carte di credito. L'attacco informatico risale a ottobre scorso e non sappiamo al momento né il numero dei clienti coinvolti, né l'identità dei criminali responsabili, né quanto tempo abbia impiegato Trenitalia ad accorgersene. L'azienda spiega di essersi attivata appena scoperto e di essersi presa il tempo necessario per effettuare le verifiche tecniche del caso. Violazioni di questo tipo sono gravi, ma purtroppo abbastanza frequenti, e l'obiettivo principale dei criminali è raccogliere informazioni vere per confezionare email di phishing credibili e personalizzate, a cui però non si dovrebbe abboccare. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: Andiamo allo sport, al calcio, con i mondiali. La Francia travolge la Norvegia 4-1 e chiude il girone a punteggio pieno.
19: 3 gol in 32 minuti firmati da Dembélé e un dominio reso relativo soltanto dalla scelta della Norvegia di scendere in campo facendo largo uso di turnover, fatiche risparmiate in vista dei sedicesimi di finale. La Francia impressiona e contro la nazionale che ci ha spinto insieme alla Bosnia fuori dal mondiale ha chiuso con un largo 4-1 e a punteggio pieno il suo girone. Ai vicecampioni del mondo non è servito nemmeno il gol del solito Mbappé, rimasto per una volta secco, a fermo, una traversa colpita dopo una manciata di secondi. Ci ha pensato il pallone d'oro Dembélé, che ha trovato la via della rete a ripetizione all'inizio, 7, 20 e 32. In mezzo un unico squillo della Norvegia con Åsgard quando la difesa francese si è addormentata sul 2-0. Nel tabellino anche un rigore parato da Maignan al 5° della ripresa, prima che nel finale 2 facesse poker. Francia a punteggio pieno, Norvegia seconda, Senegal terzo dopo aver travolto 5-0 l'Iraq, rimasto presto in 10. Doppietta di Gueye, Diarra, Sarr e Ndiaye, i marcatori. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: È tutto per questa edizione di GR 24. Vi lasciamo i programmi di Radio 24 e Il Sole 24 Ore.
10: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
20: 1. Nessuno. 100 Milan.

0: Oh, finalmente la mia radio ideale, Radio Manera, l'ascolterei dalla mattina alla sera.
1: Manera, ma perché non scrivi un libro sui personaggi del Bar Jimmy?
2: Manera, tu che hai una grande immaginazione, tu ti immagini per esempio un Bar Jimmy all'interno di Villa Certosa?
3: All'interno di Villa Certosa, che è stata comprata dai catarioti, giusto? Allora, adesso siamo quasi in conclusione, quindi prima abbiamo tempo per qualche ascoltatore. La prima è Cristina dalla Val d'Aosta. Buongiorno Cristina.
4: Buongiorno. Io volevo tornare...
3: Dalla Val d'Aosta dove? Scusi, quale
4: in
3: città?
4: Questo, allora, io faccio la rappresentante in questo preciso istante, sono a Cogne.
3: Però lei abita sempre in Val d'Aosta?
4: Ad Aosta. E volevo tornare sul discorso di Vladimir.
3: Sì.
4: Volevo dire solo questo, io sono già un po' anziana, ma quando facevo le scuole medie c'era questo progetto di educazione sessuale nella scuola, molto probabilmente era adesione volontaria, non era obbligatorio, però è una cosa che ha funzionato, ma sto parlando comunque di 40 anni fa, non
3: sì,
4: capisco
3: anch'io.
4: Adesso io questa riposia.
3: Sì, io ricordo che feci qualche lezione di educazione sessuale, se non sbaglio, alle scuole medie addirittura.
4: Esatto.
3: Sì. Ma perché poi la cosa è sempre stata molto dibattuta, insomma, a livello politico, a livello anche sociale, dal punto di vista di molti genitori che non vedono come adeguata o opportuna l'educazione sessuale, sentimentale meglio, si chiama così adesso.
4: Sì, adesso sì, all'epoca eravamo un po' più semplici. Comunque sarebbe forse più opportuno metterlo obbligatorio, come altre materie uno se vuole si esonera.
3: Sì, penso per che cui... adesso di fatto si possa, in alcuni contesti sia già così, insomma ci vuole il benestare dei genitori e poi funzioni così. Probabilmente è un tema che molti vedono come pruriginoso, ma in realtà è uno dei temi fondamentali, credo io, della vita. Quindi sì, sono d'accordo che andrebbe quantomeno incentivata. Grazie Cristina.
4: Prego, grazie a voi.
3: Sentiamo invece Piero dalla provincia di Milano. Buongiorno Piero.
5: Buongiorno Manera, come sta?
3: Sto bene, grazie. Allora.
5: Ma, senti, io telefonavo per la storia delle guide autonome, perché sul giorno online stamattina ho letto che hanno fatto una prova qui a Segrate, anche se non c'è scritto bene dove. Ieri sono andato a fare il rinnovo della patente e il responsabile dell'agenzia, parlava di guida autonoma, ha detto informatissimo sembrava che in Cina viaggiano addirittura dei tir, non hanno più la cabina del guidatore, non so se sia vero o no, controllato, e lì il futuro è proprio sulla guida autonoma. Ma mi sembra di capire che questa soluzione qua della che fanno adesso qua vicino a Cernuscola, l'agenzia della New Links, questa ditta qua, punta su una soluzione un po' più all'italiana, che a me sembra una cosa buonissima, però, perché innanzitutto, vabbè, io ho problemi a parcheggiare, no? Mia moglie mi dice tutti i colori quando parcheggio. Avere una macchina, quindi dire, senti, trovati il parcheggio e poi richiamarla quando mi serve, mi sembra una cosa, a me personalmente, utilissima.
3: Sì.
5: Poi c'è un altro aspetto che io trovo molto utile sulla guida autonoma, sulle autostrade, perché l'incubo degli ingorghi, no? Dei rallentamenti. A un certo punto uno va in autostrada e c'è la coda, e non c'è. Poi la coda finisce e non si capisce perché. Ma è perché? Perché ci sono gente, cioè c'è un'auto che vanno piano, altre che vanno più veloci, sono passi che fatti un po' come capita, e si forma la coda senza motivo. Mentre se invece, almeno in autostrada, tutte le auto fossero, come dire, teleguidate, il traffico va via scorrevole, penso. Mi sembra una...
3: Sì, il problema della guida autonoma, ne abbiamo parlato altre volte qui, è quello della responsabilità. Cioè, alla fine, se c'è un incidente, a chi si fa riferimento? Chi è il responsabile? Però sicuramente quello sarà il futuro. Quando c'è qui con noi Giada Messetti, dice che anche in Cina quello è un elemento molto più sviluppato rispetto a come è da noi. Però uno dei temi principali è appunto la responsabilità in caso di incidente. Grazie Piero. Noi abbiamo tempo per sentire anche Franco da Pescara. Pescara. Buongiorno Franco.
6: Pronti, buongiorno, buongiorno. Allora, niente esultanza, insomma, la trasmissione con te e sempre due comunisti, siete due comunisti, rimanete. Adesso lui, Milan, è più intellettuale, l'intelligenza russa, tu sei un po' più sul sociale, il bar, i ragazzi, i giovani cosa fanno, però vi state avvicinando molto alla Zanzara, che è una bella trasmissione divertente, continuate così che ci fate ridere da matti, ragazzi, perché noi vogliamo ridere. Grazie Manera.
3: Non ho capito se era esattamente un complimento o no, magari lo richiamiamo e ci facciamo dire, richiamiamolo un attimo, ci facciamo dire se era un complimento. Ah, ancora qui, sei qui Franco?
6: Sono qui.
3: Secondo me non era propriamente un complimento quello che... per me è un complimento,
6: sì,
3: comunque.
6: Ma sì, è un complimento se ti dico che sei quasi come la Zanzara, dai.
3: Ma per me è un grande complimento. Franco, cioè,
6: direi di sì.
3: Com'è la vita a Pescara? Qual è la cosa più bella del vivere a Pescara?
6: La cosa è che fa più fresco, io non sono di Pescara, sono di Cuneo, ma più fresco a Pescara che a Cuneo in questo momento.
3: Ma quindi tu abiti a Cuneo normalmente?
6: Sì, normalmente.
3: Adesso non voglio farmi i fatti tuoi, ma come mai ti trovi a Pescara?
6: Come? Scusa, non ho
3: capito. Non voglio farmi i fatti tuoi, ma come mai ti trovi a Pescara adesso?
6: Ah, sono già in ferie, sono un vecchietto, sono un anziano,
3: è un pensionato.
6: Perché poi luglio si muore, un pensionato.
3: Da quanti anni sei pensionato?
6: 10.
3: Quindi insomma,
6: sì, 10 anni che me la paghi, te lo devo dire.
3: Sì, che...
6: però, e qual è... ho lavorato prima di te, dai.
3: Che vita fai da pensionato? Adesso che mi sto avvicinando anch'io. Cioè, no, com'è la vita di un pensionato tipo?
6: Non devo fare il furbo perché te ci va ancora un ventennio cambiando le cose.
3: No, io tra 2 anni potrei prendere la pensione. Voglio sapere quali sono i punti.
6: La tua teoria, non ci andrai fra 2 anni.
3: I punti principali di soddisfazione di un pensionato, quali sono?
6: Il punto è di avere ancora la moglie viva. Non so che mi dico come un pazzo, ognuno si soddisfa con quello che vuole.
3: No, cioè, vuol dire che c'è un amore vero, quindi complimenti.
6: È un vero amore, sì, che dura da più di 50 anni, 55 anni.
3: Ti invidio moltissimo e vi faccio i complimenti, bravi.
6: Grazie Valerio.
3: Grazie Franco.
6: Io ti rifaccio per la compagnia, per la tua bella trasmissione.
3: Grazie.
6: Ragazzi, buone ferie.
3: Anche a te. Allora, siamo arrivati alla conclusione, vi risentite voi ascoltatori lunedì con Alessandro Milan, che torna a Turchia, e Andrew Spannaus. Io invece torno martedì. Ciao!

0: Grazie, signor Manera.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Rutte dai numeri, ma la NATO è solida? Venezuela, la fragilità di un sistema. Benvenuti a una nuova puntata.
3: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
4: I just want their love. We don't need their money. We don't need anything.
5: Noi non abbiamo partecipato al conflitto in Iran, del resto se avessimo partecipato al conflitto in Iran non si spiegherebbe, diciamo, questa delusione del presidente americano.
6: If you've been watching the news out of Venezuela after the earthquakes, the situation there really is tough right now.
7: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
2: L'attualità internazionale e la geopolitica sono il vostro pane? Anche per voi nessun luogo è lontano, se sono due sì, questo è il posto giusto. Buon venerdì da parte mia, da parte di tutta la squadra. Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, in console Carlo Salvatore. Tutti pronti a raccontare questo pazzo mondo? Voi pronti a commentarlo? 349-238-6666, domande appunto e commenti, sms e whatsapp. Siamo su X, nessun luogo 24, ovvero Giampaz. C'è la nostra pagina Facebook, c'è il canale Instagram. Se volete accendere la televisione, il canale 63 del Digitale Terrestre. Già che ho visto uscire Valeria Bernardi adesso dalla regia, ricordo anche la nostra playlist, se la trovate su Spotify, si chiama Nessun Metallare Lontano e omaggia la nostra visione di War Music, ovvero è il metal la vera War Music. Trovate 406 brani, sono oltre 24 ore di tour alla scoperta della migliore musica pesante, molto spesso peraltro con delle storie verticali che ogni tanto qui raccontiamo a Nessun Luogo è Lontano. Sono quasi le 16:10 qui a Milano, le 10:10 in punto del mattino in Venezuela, dove il terremoto rischia di trasformarsi in una catastrofe umanitaria.

0: Più il tempo passa, più la conta dei morti, dei dispersi, dei feriti si fa grave e il bilancio diventa qualcosa di veramente tragico. Almeno 600 i morti, 50.000 dispersi, 4.300 feriti. Gli ospedali di mezzo Venezuela sono sotto stress. Si muove la macchina internazionale degli aiuti, si muove la macchina venezuelana, ma il tempo stringe, il tempo corre, lo sapete, lo abbiamo ripetuto più volte, anche raccontando eventi sismici in altre zone del mondo. Le prime 24-48 ore sono fondamentali per andare a estrarre chi ancora è vivo sotto le macerie. Tutto ciò va a complicare un quadro che è già di per sé complicato, perché il Venezuela soffre di un isolamento internazionale, il Venezuela è in preda a una crisi economica oramai da anni, il blocco parziale dei social media e di internet non sta certo aiutando la popolazione e i soccorsi stessi. Parleremo di questo, faremo il punto anche non soltanto sugli aspetti economici del paese, ma anche su come la diplomazia degli aiuti possa in qualche modo accelerare una serie di dinamiche, e capiremo meglio che ruolo stanno giocando gli Stati Uniti, non soltanto sugli aiuti, ma anche una sorta di ipoteca sul futuro del Venezuela. Prima però non possiamo ignorare quelle che sono ancora i riverberi di quella frase pronunciata da Mark Rutte, segretario generale della NATO, all'intervista a Fox News, in cui dava i numeri, e il segretario generale ci perdonerà per la nostra irriverenza, ma peraltro diceva 500 voli partiti dalle basi americane in territorio italiano per la guerra in Iran. Ha pronunciato una frase utilizzando un lessico decisamente ambiguo e dava i numeri, nel senso che poi non sono 500 i voli ma sono 200, questo secondo fonti governative italiane. Ci chiederemo il perché di quelle dichiarazioni ancora una volta, anche perché l'Iran ha rincarato la dose. Teheran ha detto sostanzialmente, badate bene, ha scelto due paesi a modo di esempio, Italia e Romania sono partecipi nel conflitto e dovranno rispondere alle loro opinioni pubbliche. C'è evidentemente qualcosa di profondamente politico che sta agitando le dichiarazioni che arrivano da mezzo mondo, e quindi faremo il punto sullo stato di salute della NATO e cercheremo di capire meglio anche perché Mark Rutte ha pronunciato quella frase. Questi i temi di quest'oggi, 349-238-6666. Voi scaldati polpastrelli, noi iniziamo il nostro racconto, lo facciamo da questa voce.
1: Per quanto riguarda le dichiarazioni di Rutte, si è trattato di una tempesta di bicchier d'acqua, perché già Rutte ha detto che si riferiva non a voli per compiere azioni di guerra, erano soltanto voli che avevano, gli aerei che avevano effettuato operazioni logistiche. La stessa cosa mi pare che abbia detto Rutte, il quale ha ribadito che tutti quei voli erano voli non per compiere bombardamenti, ma erano voli per fare rifornimento, per fare operazioni di tipo logistico.
0: La voce del ministro degli esteri italiano Antonio Tajani. Vi dicevo delle dichiarazioni che arrivano da Teheran. Italia e Romania complici della guerra. Quelle esplicitamente nominate dal segretario generale della NATO come partecipanti all'aggressione contro l'Iran. Questa è la nota che arriva dall'Iran. Teheran prosegue. Essi, insieme a tutti gli altri paesi europei che hanno sostenuto l'aggressione americana e israeliana contro l'Iran, devono spiegare ai propri cittadini e al mondo perché hanno scelto di colludere in questo palese atto di aggressione e nella commissione di atrocità di massa contro le popolazioni iraniane, Aminab, La Merd, Teheran, Isfahan, e poi cito una serie di città che sono state oggetto di target da parte della coalizione israelo-americana. A parlare così, o meglio a scrivere così, era il portavoce degli esteri iraniani. Prima avete sentito la voce di Tajani, lo stesso Crosetto si è pronunciato, è stato molto duro verso Mark Rutte, adesso ha detto le sue parole inopportune e superflue, c'è un rischio di serie conseguenze. E poi è arrivato il dietrofront, quantomeno parziale, dello stesso Rutte. L'Italia ha fatto quanto

0: previsto dai trattati, nulla di più. Questo durante una conferenza all'Atlantic Council. Poi ci sono le ricostruzioni, ci sono le speculazioni, le ipotesi che vengono fatte. È un tranello, dobbiamo reagire subito. Questo è quello che riscriveva e ricostruiva il Corriere della Sera, dando conto di una comunicazione che sarebbe venuta tra Giorgia Meloni e Guido Crosetto. Insomma, si sente puzza di bruciato perché, secondo alcuni, sarebbe stata in qualche modo una polpetta avvelenata proveniente dallo stesso Trump messa nelle mani di Mark Rutte. Ma è davvero così? E poi, davvero, il segretario generale della NATO in qualche modo si sarebbe piegato a una sorta di compiacenza, di peraltro alcuni messaggi rivelati dallo stesso Donald Trump in passato denunciavano questa piaggeria e questo vassallaggio da parte di Rutte nei confronti del presidente americano? Ma davvero siamo arrivati a questo livello? Cosa sta accadendo? Buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano all'ambasciatore Alessandro Minuto Rizzo, presiede la NATO Defense College Foundation, è stato vice segretario generale della NATO. Ambasciatore, buongiorno e ben ritrovato.
1: Buongiorno a lei, ben ritrovata a lei. Sembra che c'è parecchio da dire.
0: C'è parecchio da dire. Innanzitutto le chiedo quasi un telegramma. È stata una gaffe da parte di Rutte o c'è un disegno in qualche modo?
1: Non c'è nessun disegno, non c'è nessun disegno. E poi non montiamoci la testa. Trump ha insultato tutti, voglio dire, da Starber a Macron, proprio ce la deve avere con la Meloni. Non credo. Sta nel gruppo degli europei che non vanno bene a lui. No, è una gaffe perché il povero Rutte si sta arrampicando sugli specchi per spiegare a Trump che in fondo gli europei sono meglio di quello che lui pensa e ha tirato fuori questa cosa delle basi che era meglio se non faceva. Insomma, ecco, ma non credo che ci sia una dietrologia.
0: Il telegramma arriva diretto e inciso e chiaro dall'ambasciatore Alessandro Minuto Rizzo. Tra poco va dei tanti commenti e messaggi al 349-238-6666. Visto che però parliamo del segretario generale Mark Rutte, come giudicare il suo comportamento negli ultimi mesi? Perché, ambasciatore, davo conto del fatto che, per esempio, la chat via WhatsApp che Donald Trump ha reso pubblico mostrava un Rutte particolarmente susseguoso nei confronti dello stesso Donald Trump. È questo quello che deve fare il segretario generale della NATO? Ricomporre a tutti i costi i cocci anche quando non sono ricomponibili?
1: Guardi, è una domanda a cui è impossibile dare una risposta certa, come dire, mentre prima ero molto chiaro e molto convinto, sì, di quello che le ho detto. Non, adesso chiaramente non lo so, il mondo si divide in due parti, c'è chi trova che fa bene e chi trova che fa male. Io le posso dire quello che lui pensa. Rutte, che è stato per 14 anni primo ministro olandese, lui ritiene che il successo della sua segreteria generale della NATO sta nel tenere dentro un Trump che cerca tutte le scuse possibili e immaginabili per dire che le cose vanno male e che gli europei non ci stanno e fanno malissimo. Questa è la sua domanda. E lui dice a chi, con cui, persone con cui parla, di cui anche alcuni conosco anche i nomi, lui dice che il suo mandato si giudicherà sul fatto se lui riuscirà a tenere gli Stati Uniti dentro, perché secondo lui, una volta superato il trauma Trump, dopodiché le cose in qualche modo dovrebbero rimettersi su un canale più normale. Quindi in realtà si spiega questo suo atteggiamento, di cui lui è cosciente, lui è cosciente di cosa, ed è cosciente delle critiche. Sì. E quando queste critiche gli vengono fatte personalmente, lui dice: ma guardate, è questione di gusti, io guardo il risultato finale. Poi lascio agli ascoltatori, certo, giudicare.
0: Insomma, pragmatismo totale nella sua massima espressione, sì, per fare cosa? Traduco malamente la fine analisi dell'ambasciatore Alessandro Minuto Rizzo: per traghettare la NATO. Siamo in un momento tempestoso, la Casa Bianca ci mette del suo, speriamo in tempi migliori. Un presidente diverso da Donald Trump sicuramente, o auspicabilmente, potrebbe avere un atteggiamento diverso. Lei, esatto, ambasciatore, è stato vice segretario generale, ha ricoperto anche il ruolo di segretario generale della NATO ad interim. La figura apicale della NATO, in questo caso Mark Rutte, ha a disposizione i dati? Quando ironizzavo dicendo, in maniera forse troppo irriverente, Mark Rutte ha dato i numeri, diceva 500 voli da basi americane sul territorio italiano partiti a sostegno della guerra in Iran. In realtà erano 200, secondo fonti governative italiane. Il segretario generale della NATO ha accesso a questi numeri?
1: Guardi, non voglio farle dei complimenti, perché sono io, però è una domanda giusta questa, è una domanda che mi sono fatto anch'io. Allora, il segretario generale della NATO, questo glielo posso certificare, certo, non ha questi dati a disposizione, non li ha. Bene, Aviano, Sigonella, che ne so io, le basi, Brescia, sì, quello che sia, le basi che ci sono in giro, Rota, in Spagna, eccetera, eccetera, sono nazionali e sono le nazioni che hanno un rapporto diretto con gli Stati Uniti d'America. La NATO non c'entra proprio niente, voglio dire, nella gestione di queste cose, no? Bisogna essere molto chiari su queste cose. Aviano non è una base della NATO, Aviano è una base italiana con cui gli americani hanno un certo uso sulla base di un trattato fatto con la Repubblica Italiana, ok?
0: Sì. Questo è...
1: Allora qualcuno ha dato questi dati a Rutte, quindi la domanda è giusta. Secondo me questi dati possono venire solo da parte italiana, penso io, perché siamo noi che gestiamo le cose. Poi come sono stati traghettati probabilmente in maniera imprecisa, magari attraverso i segretariati militari, chi lo sa, vengono fatti dei rapporti mensili, insomma, ad un certo punto sono arrivati a Rutte magari non li ha neanche capiti, forse
0: sì.
1: Pensava di fare una buona cosa e ha fatto invece un po' un casotto, voglio dire, no, questo è no. Però i dati non vengono da lui non ha i dati a disposizione.
0: Chiarissimo.
1: La NATO non li ha.
0: Chiarissimo.
1: Questo glielo posso certificare. Qualcuno gli ha dato questi dati.
0: E questo è un altro.
1: Però sono gli americani? Poi gli italiani. Penso gli italiani.
0: O gli uni o gli altri, perché sono i due attori chiamati in causa.
1: No.
0: Un altro piccolo ma importante tassello di conoscenza: l'ambasciatore Alessandro Minuturizzo presiede la NATO Defense College Foundation. Conosce molto bene l'Alleanza Atlantica perché è stato vice segretario e anche segretario ad interim. Però devo portarla su un altro tema, perché ieri si è chiuso un bilaterale Francia-Italia molto molto importante, due paesi importanti membri della NATO, peraltro arriviamo dopo un E5, quel formato che in qualche modo sta cercando di eventualmente mettere una toppa se il disimpegno americano dovesse concretizzarsi in maniera ancora più massiccia. Ebbene, torniamo al bilaterale. È venuto fuori che Italia e Francia si candidano in maniera anche molto pragmatica a dire: Libano, UNIFIL, vanno via i caschi blu, ci pensiamo noi. Allora, vede in questo, complice anche le tante critiche mosse all'ONU, una certa inefficacia in tanti teatri, non parlo di quello libanese, non solo, vede la possibilità che le Nazioni Unite in qualche modo si affidino a coalizioni di volenterosi, anche a membri della NATO, non dico alla NATO nel suo complesso, anche se è successo in passato, no? Che la NATO fosse coinvolta.
1: Ma guardi, il Libano è una storia particolare. È una storia particolare, e tra l'altro credo che il mandato di UNIFIL scada al 31 dicembre di quest'anno.
0: Corretto.
1: Credo, tra l'altro. Quindi, come dire, c'è un tema anche, come dire, di quello che succederà dopo, no? La NATO ha poco a che vedere, a mio parere, con questo. È più che altro un affatto francese. La Francia ritiene, poi, come dire, tutti conosciamo un po' le ambizioni francesi, ritiene di avere un ruolo particolare in Libano. Ritiene che per il fatto che c'è una grande minoranza cristiana, che c'è un'abitudine alla lingua francese, una certa storia comune, insomma, giriamola come ci pare, ritiene di avere un ruolo da giocare in Libano, e alla Francia piace sempre avere un ruolo, no, importante, eccetera, eccetera.
0: Sì.
1: Allora probabilmente Macron lo ha proposto a Giorgia Meloni, la quale poveraccia, mi pare che è abbastanza guai, non va certo a dirgli di no adesso, insomma, no, si vedrà dopo, insomma. Però certamente per avere una forza di interposizione franco-italiana al 1 gennaio dell'anno prossimo ci vuole un certo coraggio politico, questo bisogna dirlo, perché bisogna prendersi delle responsabilità che non è più le Nazioni Unite che ce l'hanno, ce l'abbiamo noi direttamente. Allora anche lì è la base, chi spara per primo, non lo so, cioè è un tema complicato, voglio dire, mettiamola così.
0: Tema complicato, e staremo a vedere come e se si concretizzerà. State ascoltando la voce.
1: Mi permette di aggiungere una cosa? Prima, mentre sentivo le dichiarazioni italiane, lei commentava sul fatto che il ministro degli esteri iraniano ha criticato l'Italia e la Romania, no? Per il fatto di queste cose qui. Allora anche lì però stiamo un po' attenti, voglio dire, perché è vero quello che lei ha detto, è vero, è autentico al 100%, però è altrettanto vero che quando l'Italia negò l'uso di Sigonella agli americani un mese fa, quando era, ci fu una grande approvazione da parte iraniana. Quindi secondo me anche gli iraniani non è che ci acchiappano sempre, voglio dire, nel senso che prima ci hanno lodato per il nostro spirito di indipendenza e l'avere negato gli americani le basi, adesso improvvisamente diventiamo dei torturatori, insomma.
0: È quello che è strano, e ci ha un po' fatti saltare sulla sedia a tutti noi di Nessun Luogo Lontano questa mattina leggendo quella dichiarazione, perché a tutti gli effetti, ambasciatore, segue il suo ragionamento, è un'intromissione in politica interna italiana, perché la Giorgia Meloni, come dire, si è beccata gli strali avvelenati di Donald Trump per aver fatto rispettare peraltro le consuetudini e i trattati internazionali italiani, perché si dice per operazioni cinetiche, cioè un aereo che parte dall'Italia e deve andare a bombardare, ci vuole il passaggio parlamentare. Giorgia Meloni ha detto, quando c'era quell'aereo che stava per fare quell'operazione, ha detto fermi tutti. E qua gli iraniani strumentalmente utilizzano le parole di Rutte, sapendo perfettamente tutto quello che abbiamo detto fino adesso, ma qui sembra proprio un attacco iraniano a Giorgia Meloni, o mi sbaglio?
1: No, io credo che lei abbia ragione, non credo che...

0: cosa?
1: Ma guardi, se vogliamo guardare a quello che l'inglese si chiama the big picture, no? Se vuoi, sì, il quadro generale, no? E naturalmente ogni opinione è lecita, perché non sappiamo il futuro, non lo conosciamo. Però la mia impressione è che non ci sarà un accordo di carattere generale, perché secondo me è troppo difficile. Però non riprenderà la guerra, a mio parere. Non riprenderà perché abbiamo visto che non va bene a nessuno in realtà. Voglio, sì, dire, per cui, a meno che non ci sia una provocazione, non riprenderà. Io credo che ci sarà un accordo su alcuni punti, secondo me, su cui si può trovare l'accordo. Quindi la liberazione di Hormuz, diciamo, sì, quello si può fare, perché conviene. Tra l'altro, non dimentichiamo, conviene anche all'Iran.
0: Certo.
1: Perché c'è un blocco navale americano che impedisce qualunque esportazione iraniana, quindi, come dire, la liberazione di Hormuz va bene a noi, va bene anche a loro, quindi quello lì trovo che ci sarà un accordo. Poi per quello che riguarda, diciamo, i soldi, secondo me, se mi posso permettere questo, così, un'uscita un po', sì, meno ufficiale, diciamo, no? L'Iran sta nei guai dal punto di vista economico, nessuno, come dire, accenna a questo nell'analisi, ma attenzione, la classe media iraniana è a pezzi, c'è una inflazione, mi pare, del 70-80%, quindi voglio dire, una situazione drammatica. Quindi gli iraniani vogliono disperatamente che ci siano, che vengano scongelati degli loro, sì, assets, questo loro vogliono. Quindi io credo che su quello gli americani qualcosa gli dovranno dare, perché mi pare che sia quello poi alla fine che gli iraniani vogliono. L'errore di fondo, se ancora, sì, mi posso permettere, è di far vedere agli iraniani che noi abbiamo fretta, perché in un negoziato chi ha fretta è chiaro che deve cedere a quello che, certo, non ha fretta, come, certo, dire. Quindi credo che l'errore strategico, a mio parere, di carattere diplomatico, sia quello di mostrare che a tutti i costi si vuole avere un accordo, perché attenzione, perché l'Iran non è così forte come sembra, per nulla. Ha una situazione interna drammatica, non, certo, ha un grande consenso per il regime, ci sono stati dei massacri, continuano ad esserci impiccagioni. Se ho letto bene, c'è una ragazza che non portava il velo, condannata a 70 frustate, sì, nei giorni scorsi. Quindi, come dire, non va bene, insomma, no? Però certo, se uno dice che ha fretta, certo, qualche concessione bisogna farla.
0: Fa bene. Nel suo ultimo telegramma, l'ambasciatore Alessandro Minuturizzo, presiede la NATO Defense College Foundation, a ricordarci che cosa? Che c'è una parte del mondo che ha l'orologio, c'è un'altra parte del mondo invece che ha il tempo, e non sempre avere l'orologio e avere il tempo coincidono. Grazie mille, ambasciatore, per essere stato con noi. Buona giornata, buon lavoro. Alla prossima.
1: Arrivederci.

0: approssimativamente alle 6 della tarde.
1: Circa alle 6 di sera ero a casa mia, qui nei dintorni, e si è sentito un rumore molto forte. E all'improvviso tutto ha iniziato a muoversi da una parte all'altra. È stato un movimento molto intenso. Non avevo mai visto nulla di simile. Le pareti hanno iniziato a scricchiolare. Le cose sono cadute a terra. Le pareti, è stato orribile. Chi non ha vissuto una cosa del genere non può capire.
0: No, nunca lo va a sapere.
2: Mi nome è Eric Paul Martinez Santos e sono sopravvivente del...
1: Mi chiamo Eric Paul Martinez Santos e sono sopravvissuto al terremoto di ieri pomeriggio. Sono rimasto intrappolato nell'edificio per 4 ore finché alcuni membri della protezione civile non mi hanno salvato. Non avevano molti attrezzi, non riuscivano a trovare, come si chiama, lo scalpello, la smerigliatrice, e così hanno usato le mani. Ho dato una mano anch'io perché mi hanno passato un attrezzo e io mi sono salvato grazie ai numerosi mobili che avevo in casa, che mi hanno protetto dal crollo della parete.
2: Mi proteggeron della parete.
3: Queste alcune delle voci che arrivano dal Venezuela martoriato dall'ultimo sisma, ma quali sono le ultimissime? A che punto siamo e quanto bisogno c'è di soccorsi? Marilenlis Tremanunno, giornalista italo-venezuelana, corrispondente diario Las Americas. Marilenlis, ciao, buongiorno, grazie per essere con noi.
4: Buongiorno, grazie a voi.
3: Allora, aiutaci a capire a che punto siamo con la macchina dei soccorsi, a che punto siamo e anche quante geografie del Venezuela abbiamo, perché abbiamo raccontato di zone più colpite e altre meno colpite.
4: Allora, purtroppo queste doppie scosse di terremoto hanno colpito 6 regioni del Venezuela, Caracas inclusa. E stiamo parlando di una distruzione che ancora nemmeno noi venezuelani non riusciamo a capire quanto sia la gravità della situazione, perché abbiamo visto solo immagini di Caracas. Dopo, con il ritardo, abbiamo scoperto che anche la

0: era completamente distrutta, dove sono cadute più di 100 palazzine. Poi le cifre ufficiali parlano, ieri il ministro dell'interno parlava di 346 palazzi crollati a livello nazionale, ma sicuramente queste cifre purtroppo andranno a aumentare, perché sei regioni colpite di una scossa così forte che non era mai stata vissuta nella storia contemporanea del Venezuela, purtroppo le conseguenze sono ancora più drammatiche di quello che vediamo.
1: Certo, il racconto che state ascoltando è quello di Marinellis Tremanunno, corrispondente di Arios Las America. Ricordava che il Venezuela è stato colpito in passato da sisma molto molto forti, ma non negli ultimi anni. Bisogna andare indietro, pensate, al 1812 vi furono almeno 30.000 morti, e poi quello del 67 alcune centinaia di morti. Qui il numero è di difficile stima, Marinellis, e anche tu stessa scrivevi nelle tue corrispondenze che c'è, come dire, un iceberg, no, ancora, perché i 50.000 dispersi possono nascondere dispersi, persone ferite, persone decedute, non lo sappiamo.
0: Sì, poi per fare un paragone di quanto è forte la situazione in quella regione della Guaira, Vargas, dove in passato abbiamo vissuto una grande frana nel 1999 che ha anche distrutto quella zona, e in quel momento si parlavano di 300.000 morti.
1: Sì.
0: In quel momento non sono cadute le palazzine, la quantità di palazzine che sono cadute in questo due giorni fa, quindi purtroppo i numeri possono essere ancora più importanti se pensiamo che non è solo la Guaira, stiamo parlando di sei regioni, oltre a Caracas, Aragua, Miranda, Carabobo, Lara, Yaracuy e Trujillo. E devo ricordare che Caracas purtroppo ha anche una zona di favele in periferia, che ad esempio c'è la favela Petare, che ha più di 300.000 abitanti, dove lì non è entrato ancora nessuno. E so da fonti sul posto che purtroppo ci sono anche palazzine crollate tra le favele, dove purtroppo quelle zone non sono parte nemmeno delle cifre ufficiali, perché nemmeno loro riescono a entrare in queste zone.
1: Certo, è quello che Al Jazeera in un lungo pezzo proprio quest'oggi definiva people living in informal housing, che sono più a rischio degli altri. Informal housing sono esattamente gli slum, li diremo in inglese, le favelas appunto, cioè quelle baraccopoli dove però vi sono anche abitazioni magari in cemento, ma dove non c'è il controllo statale, non c'è un piano regolatore, magari sono state costruite con leggerezza e quindi le persone sono molto molto più vulnerabili. E poi ci sono, ai noi, dobbiamo anche parlare degli aspetti economici, perché i danni, stima sempre Al Jazeera da fonti governative, si sta parlando di un calo del PIL tra l'1 e il 7% soltanto per le ultime due scosse. È qualcosa di devastante per un paese che è già in ginocchio.
0: Sì, io ho altre stime degli Stati Uniti, ho visto che potrebbe arrivare perfino al 20% del PIL del Venezuela. Quindi credo che la situazione sarà molto ancora difficile con il passo delle ore, e posso confermare che sono arrivate le brigate internazionali in questo momento. Ho visto che dentro del paese ci sono già la Spagna, la Germania, la Svizzera, e l'Italia è già partita due ore fa, e il Messico, El Salvador, e il Cile, quindi stanno arrivando gli aiuti, ma anche con ritardo, o sea, tante persone che potevano essere salvate subito e non sono state salvate perché il governo, il regime, che è uno stato già fallito prima del terremoto, non è stato in grado nemmeno di mettere di attivare l'esercito venezuelano. Noi questa volta non abbiamo mai visto l'esercito aiutando la gente, cosa che si era accaduto con la tragedia di Vargas nel 1999. Quindi la situazione è disperante, l'immagine delle persone scavando a mani nude, le urle delle persone sotto le macerie, bambini orfani che non sanno dove si trovano i familiari, le persone che non trovano i propri cari, liste fatte dai propri cittadini alle porte degli ospedali, perché non esiste un rapporto ufficiale dal governo che riesce a dire chi sono le persone recuperate, nemmeno quelli che si trovano negli ospedali pubblici. Quindi è una situazione di disordine, di disastro totale, perché quello è uno stato fallito che adesso si trova in evidenza, che non hanno la capacità di gestire la situazione.
1: Insomma, sta emergendo una fragilità sistemica del Venezuela in questo momento. L'ultima domanda, Marinellis, ha proprio a che fare con quella che potremmo definire una amatoriale operazione di search and rescue. L'utilizzo dei social in una situazione di questo tipo potrebbe aiutare. Ieri sentivamo da altre testimonianze che molti provano a utilizzare i social per quello che funzionano, per mettere i dati anche personali dei familiari dispersi per cercare di recuperarli. Ma a che punto siamo con questo blocco di internet e dei social?
0: Ieri è stato liberato X finalmente, c'è sì. una richiesta delle Nazioni Unite di liberare completamente non solo i social, anche i siti web censurati, quindi ancora oggi i venezuelani non riescono ad avere informazione certa di cosa sta succedendo nel paese, perché se non hanno un VPN non possono leggere una testata, cioè le testate informative, soprattutto quelle di venezuelani all'estero. Quindi c'è una censura generalizzata che deve essere tolta immediatamente. E vorrei anche ricordare la presenza di prigionieri politici. Prima del terremoto c'erano ancora circa 500 persone arrestate per motivi politici, che ancora oggi sono in galera. Questi centri di questi carceri hanno avuto anche dei danni, ma non si capisce qual è la situazione di loro. I parenti non sanno come si trovano. Ad esempio il Ramo Verde, che è un carcere militare, abbiamo saputo che ci sono dei crolli all'interno. Il Rodeo, che dove si trovava Trentini, ancora ha dentro italiani arrestati, prigionieri politici come Daniele Cianaguccia, e sappiamo che era rimasto senza elettricità e non si sa le loro condizioni di vita. Quindi l'appello è ricordare anche i prigionieri politici e anche italiani, che si parlava di una ventina, e anche il governo italiano su questo non ha fatto un chiarimento. Qual è la situazione in questo momento degli italiani arrestati in Venezuela?
1: Intanto grazie mille, come sempre, a Marilena Estremanuno per essere stata con noi. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
0: Grazie, grazie a voi.
1: La tragica situazione in Venezuela. Piove sul bagnato è un'espressione che abbiamo utilizzato quando descrivevamo, lo ricorderete, il Libano al tempo dell'esplosione del porto. Un paese che molti definivano uno stato fallito, in profonda crisi economica, un default di fatto, e poi un evento, in quel caso attribuibile certamente all'uomo, che però ha dato il colpo finale, se volete, a un'economia che già stava vacillando. Questa doppia scossa di terremoto sembra avere esattamente quei crismi, quelle dinamiche, un'economia che fa fatica, un'economia, almeno quella petrolifera, in parte in mano agli statunitensi, un governo che potremmo forse definire di facciata, una situazione assolutamente irrisolta, c'è il problema del debito pubblico, delle infrastrutture danneggiate. Cosa sta accadendo? Quanto possiamo valutare questi danni? Roberto Darin, corrispondente del Sole 24 Ore dell'America Latina. Ciao Roberto, buongiorno, ben ritrovato.
2: Buongiorno a tutti voi.
1: Allora, davo conto di... Scusami, ti aggiungo un piccolo numero, perché Marinelli Stremanunno prima diceva: guarda, ho letto delle stime che arrivavano dal tesoro americano che dicono addirittura almeno 20% di PIL per questo sisma. Oggi Al Jazeera diceva dal meno 1 al meno 7%.
2: Allora, le stime di caduta o di crescita del PIL le sbagliano in tempi di pace, figuriamoci in tempi di terremoto. Di sicuro però quello che è accaduto è devastante, lo hanno chiamato i sismografi il doplete per certificare questa doppia scossa in magnitudo 7.2, 7.5, drammatica e devastante, ma questo è già stato abbondantemente raccontato, 50.000 dispersi e il numero dei morti ovviamente 600 è destinato tristemente a moltiplicarsi. Il tema è purtroppo l'intreccio di questa crisi umanitaria che si sta profilando con una crisi politica e una crisi economica, tre momenti strettamente intrecciati. Ti direi che la crisi politica è, come hai anticipato, è dettata dal fatto che l'insediamento di Delcy Rodriguez al posto di Maduro in gennaio non è stata accolta totalmente dalla popolazione. C'è ancora un Venezuela filo chavista, filo madurista, che chiede il ritorno di Maduro in patria, quindi la situazione è tutt'altro che pacificata. Non a caso è stato impedito è stato impedito il rientro della prima sponsor che avrebbe dovuto la prima candidata che avrebbe dovuto assumere la guida del Venezuela, rimane ancora all'estero negli Stati Uniti, e quindi questo rimane forse il tema più chiaro e più palese. Al tempo stesso la crisi economica è devastante, perché proprio in questi giorni sono usciti dati con 200, che parlano di 240 miliardi di dollari di debito e una ristrutturazione del debito che non è ancora partita.
1: Certo.
2: Cosa significa questo? Perché è importante? È importante perché la ricostruzione del Venezuela, compresa la sua parte energetica, attualmente il petrolio è prevalentemente nelle mani delle compagnie americane, può avvenire solo se ristrutturazione del debito è partita, cioè solo se c'è una prospettiva di riorganizzazione macrofinanziaria del paese. Diversamente gli organismi multilaterali non finanziano nulla. Quindi ecco, già prima del terremoto si è posto questo problema importante di ristrutturazione del debito, con un debito molto alto e un PIL in caduta. Questo già prima del terremoto, figuriamoci ora.
1: Certo, adesso...
2: Maria Corina Machado, sì. Forse non avevo citato il nome, è la candidata più probabile che avrebbe dovuto prendere il posto di Delcy Rodriguez, ma non è ancora negli Stati Uniti e non ha potuto rientrare. Quindi ecco, questo è un intreccio di tre fattori, uno politico, uno economico e uno umanitario, che rendono devastante e drammatica la situazione attuale a Caracas.
1: La voce del corrispondente dell'America Latina del Sole 24 Ore, Roberto Darin, al quale devo anche chiedere come si sta muovendo la diplomazia degli aiuti, perché da un lato l'amministrazione Trump sembra porgere un corposo ramoscello d'olivo, dall'altra parte c'è stata una solidarietà da parte dei paesi dell'America Latina che non si vedeva da tempo. Può essere questa tragedia in qualche modo un collante per accelerare alcune dinamiche anche diplomatiche?
2: Questo non lo possiamo ancora sapere. È vero quello che tu hai anticipato, Rubio, vicepresidente, ha rilasciato delle dichiarazioni di disponibilità, poi però in questi casi bisogna capire poi quanti aiuti arrivano, come vengono organizzati, ecco, questo diventa determinante. Certo. Un aiutino può arrivare da chiunque, persino il Salvador, un piccolissimo paese che ha un'economia molto debole e fiacca, ha annunciato che manda aiuti, però appunto di che aiuti stiamo parlando, che aiuti mai potrà mandare il Salvador? È vero, certo. Anche la Colombia ha dichiarato che mette a disposizione, ma stiamo parlando di paesi comunque che hanno delle fragilità interne notevoli, soprattutto la Colombia, ora di nuovo spaccata in due da queste elezioni presidenziali vinte per un punto percentuale dal candidato di estrema destra della Espriella, questo è il suo cognome. Quindi sono paesi già dilaniati da dinamiche interne complesse, e quindi io personalmente mi chiedo di che entità potrebbero essere questi aiuti. Ecco, quelli americani o canadesi sicuramente possono essere più cospicui, così come quelli europei, però questo lo potremmo verificare solo nelle prossime settimane.
1: Certo. E purtroppo il tempo è una variabile fondamentale, lo stiamo ripetendo da parecchio tempo. Grazie mille Roberto Darin per essere stato con noi, firma del Sole 24 Ore, una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
2: A voi tutti.
1: Nel frattempo le agenzie ci riferiscono che è decollato da Pratica di Mare un velivolo dell'aeronautica militare italiana diretto verso il Venezuela. A bordo c'è un'unità di soccorso dei vigili del fuoco, gli operatori di servizi sanitari regionali, a comunicare lo stesso Ministero della Difesa. Così si muove il governo italiano. Poi si muovono anche i privati, grazie anche attraverso i social. In particolare un appello affidato ai social locali, sto parlando di una siciliana scomparsa in Venezuela dopo appunto il terremoto, una donna originaria di un comune della provincia di Palermo, scomparsa il 24 giugno, non si hanno notizie da quel giorno. E poi sempre a... Ah, abbiamo una voce que arriba da Caracas, correcto, sí, ahora la escuchamos.
3: Después de los dos terremotos que ocurrieron il día miércoles. La situazione è compleja, molto difficile.
1: E la voce raccolta al volissimo, proprio in tempo reale, dal nostro Andrea Macchioni, è quella di Jorge Ignacio Barragán, è un politico di Caracas, è un partito di opposizione indipendente. Dice: dopo i due terremoti di mercoledì la situazione è complessa, difficile. Credo che l'entità dei danni, che noi venezuelani non comprendiamo ancora pieno, sia incalcolabile. La zona più colpita è lo stato di La Guaira, un'ora da Caracas. È lì che si trova l'aeroporto di Maiquetia.
3: La Guaira a tratar de ayudar a los familiares, muchas personas.
1: Si tratta di una zona costiera dove molti edifici sono completamente collassati, molte persone si sono radunate qui a Caracas per offrire supporto e raggiungere La Guaira per aiutare chi è stato colpito dal sisma. Al momento della scossa c'erano, racconta il politico venezuelano, molte persone in spiaggia a La Guaira perché era un giorno di festa e forse questo in qualche modo ha limitato un bilancio tutto in divenire. Per ora, ripete i rapporti ufficiali, lo abbiamo detto anche noi, 600 morti, molti di questi sono della Guaira e di Caracas e sono tantissime le persone rimaste senza casa, c'è e tanti che dormono nei parchi, nelle piazze, negli spazi aperti. Le squadre di soccorso stanno arrivando dall'estero, ma l'aeroporto di Maiquetia è praticamente distrutto, quindi impossibile atterrare. E questo è un dettaglio che non è un dettaglio, perché sono costretti tutti a atterrare negli aeroporti vicino a Caracas per poi, pensate, muoversi via terra per raggiungere La Guaira per fornire supporto e assistenza.
3: Alle danos a Caracas per intentar llegar al estado de La Guaira e poter brindare apoyo e poter brindare aiuto.
1: Ed era la voce di Jorge Ignacio Barragán, politico locale di Caracas. Lui è un membro del partito di opposizione indipendente, l'Alianza della PIS, tecnicamente, anzi, letteralmente l'Alleanza della Matita. È tempo che sta quasi per scadere. Vediamo se c'è qualche messaggio degno di nota. Al 349-238-6666, qualcuno torna sulla querela di Rutte. Non si può pensare che sia una frase sfuggita, quella di Rutte. Una frase così delicata non può essere una gaffe. Qualcun altro ci riporta sul conflitto Russia e Ucraina, dicendo che tutti quei droni ucraini su Mosca non nascondono il fatto che sostanzialmente la Russia sta avanzando lentamente nel Donbass. L'abbiamo sempre detto, l'obiettivo rimane Odessa, secondo l'ascoltatore. Di qui a poco racconteremo la caduta di Odessa. Staremo a vedere. Lo stesso ascoltatore dice: stessa cosa per il Medio Oriente, gli Stati Uniti hanno vinto o stravinto? Ma la verità è un'altra, nessuno passa ad Hormuz senza l'autorizzazione degli iraniani. Caro ascoltatore, abbiamo appena registrato il secondo me su questa cosa, se ha voglia, durante il weekend, ore 8:30 del mattino, si sintonizza e scopre, secondo me, assolutamente, chi ha vinto nel conflitto in Iran. E la risposta non è esattamente quella che ti aspetti. Invece, tempo davvero scaduto, io ringrazio voi tutti per l'ascolto, vi ricordo, anzi, prima vi ricordo quello che ci guiderà anche la settimana prossima, che tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. E solo ora posso ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo è Lontano. Un buon weekend da Giampaolo Musumeci, ci sentiamo lunedì.
4: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.
5: GR24 di mezzanotte.
6: Israele e Libano firmano un accordo di pace, ma Hezbollah non accetta. Si aggrava il bilancio del terremoto in Venezuela, oltre 900 i morti accertati, 50.000 i dispersi. Mondiali, la Francia travolge la Norvegia 4-1. Un saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. Dopo 5 round di negoziati diretti, Libano, Israele e Stati Uniti hanno annunciato di aver firmato un accordo quadro a Washington che dovrebbe creare le premesse per una pace duratura tra i due paesi, ma Hezbollah respinge l'intesa. Trump torna ad accusare l'Iran di aver violato il cessate il fuoco.
7: Israele e Libano hanno firmato a Washington l'accordo trilaterale con gli Stati Uniti. L'intesa avrebbe l'obiettivo di tracciare la strada per una pace duratura tra i due paesi. È solo l'inizio dell'inizio, ha detto il segretario di Stato americano Rubio. Il primo passo, a volte, è il più difficile. Gli Stati Uniti, aggiunge Rubio, manterranno un impegno costante e destineranno risorse significative, inclusi 100 milioni di dollari, in aiuti umanitari immediati, in coordinamento coordinamento con le Nazioni Unite. Per il presidente libanese Aoun, l'accordo consentirà al popolo di tornare nella sua terra completamente liberata e nelle case ricostruite. Un grande risultato, sottolinea il premier israeliano Netanyahu, è un grande colpo all'Iran. Le forze israeliane resteranno nel sud del Libano, sottolinea Netanyahu, finché Hezbollah resterà una minaccia per Israele. Ma il movimento sciita, alleato dell'Iran, ha già respinto ogni accordo. Israele non ha altra scelta, dichiara il capo di Hezbollah, Naim Qassem, che ritirarsi completamente da ogni centimetro del nostro territorio. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Un nuovo assalto di droni alla penisola di Crimea e alle acque circostanti del Mar Nero e del Mare di Azov. La strategia di Kiev conferma il tentativo di isolare la regione occupata 12 anni fa e di negare lo status quo imposto dal Cremlino.
9: L'estate ucraina avanza nel segno degli attacchi continui sul fronte orientale. Almeno 14 feriti, numerosi incendi nelle ultime ore a Zaporizhia, ma anche nell'area di Kharkiv e di Izium, porta della prima linea, dove un drone russo contro un palazzo ha ucciso una donna anziana nel suo appartamento. Proseguono intanto anche gli scambi di prigionieri, 160 militari per parte, l'ultimo appena concluso, con quelli russi consegnati in Bielorussia e alcuni di quelli che tornano a Kiev, che lo fanno anche dopo 4 anni di prigionia. Le autorità insediate da Mosca in Crimea hanno intanto dichiarato lo stato d'emergenza nella penisola dopo giorni di raid ucraini. Sospensione delle forniture di energia elettrica, stop alla vendita di carburante per i residenti, chiusura dei campi estivi per i bambini, una condizione che pare destinata a durare, che di fatto prosegue lo sforzo dichiarato di Zelensky di far sentire anche nelle città russe gli effetti della guerra scatenata 52 mesi fa con l'invasione su vasta scala. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore.
8: Si aggrava ulteriormente il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito il Venezuela. 920 morti, migliaia di feriti, mentre si continua a scavare in cerca degli eventuali superstiti. Oltre 50.000 i dispersi, 3 le vittime italo-venezuelane accertate.
10: È una corsa contro il tempo, quella dei soccorritori in Venezuela nel tentativo di salvare più persone possibile tra quelle rimaste intrappolate sotto le macerie del sisma che ha colpito il paese. Devastata la capitale Caracas e la zona costiera settentrionale, oltre 51.000 persone sono state segnalate come disperse.
11: E speriamo recuperare la maggior quantità di persone con vita.
10: Salveremo coloro che sono ancora intrappolati, ha detto la leader ad interim, Delcy Rodriguez. Lavoriamo senza sosta per questo. 3 le vittime italo-venezuelane confermate, 5 i feriti, 35 i dispersi, ha reso noto il ministro degli esteri Antonio Tajani. 65.000 i connazionali nelle zone colpite, 3.000 nell'area dell'epicentro. In queste ore arriveranno 100 soccorritori italiani esperti in soccorso in caso di calamità naturali. Gli ospedali sono al collasso, mancano ambulanze, medicine e materiale di primo soccorso con reparti di emergenza improvvisati per strada. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Veniamo all'Italia con la situazione economica nel nuovo scatto fornito dall'Istat.
12: Qualche nota di ottimismo nella nuova fotografia dell'Istat sulla situazione economica italiana. Nel 2025, scrive l'Istituto di Statistica, il PIL ha mostrato una dinamica moderatamente positiva e sostanzialmente omogenea nelle diverse aree del paese, con una crescita dello 0,5%, mentre il Mezzogiorno ha registrato un incremento lievemente superiore dello 0,6%. Anche gli occupati al Sud sono cresciuti maggiormente, 1,5%, contro una crescita media dell'1,1. Migliora a livello nazionale anche il clima di fiducia delle imprese in tutti i comparti e l'export extra UE più 6,3% su base annua. Peggiora invece il clima di fiducia dei consumatori. La crisi in Medio Oriente continua a far sentire i suoi effetti, commentano le associazioni dei consumatori, e l'arrivo dell'estate non ha prodotto un miglioramento delle aspettative. Pessimismo anche nella congiuntura flash di Confindustria. Il prezzo del petrolio è tornato quasi sui livelli preguerra guerra, ma in Italia l'inflazione resta alta. L'industria finora tiene, gli investimenti reggono grazie al PNRR, ma il turismo dall'estero in brusca frenata, scrive il Centro Studi, secondo il quale il secondo trimestre sconterà gli impatti della guerra, mentre il terzo sarà in miglioramento. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
13: Verso il picco dell'ondata di caldo, nel fine settimana 18 città con bollino rosso previste, massime fino a 40 gradi.
14: Quella che attanaglia il continente da ormai quasi 10 giorni è l'ondata di caldo più grave e più ampia di sempre in Europa. Lo dicono gli esperti del World Weather Attribution e non sarebbe possibile, sottolineano, senza il cambiamento climatico. E se dunque i meteorologi iniziano a parlare di una possibile fine, verso metà della prossima settimana, va ancora affrontato l'ostacolo peggiore. Il picco italiano dovrebbe arrivare tra weekend e lunedì. In pianura padana e in Toscana previsti i 40 gradi, prima che temporali e grandinate facciano scendere le temperature. Il fenomeno si sta intanto spostando verso est. L'allerta scende in alcune zone della Francia, forse il paese colpito più gravemente nei giorni scorsi, ma si alza nei Balcani, in Germania e in Polonia. Molti gli eventi pubblici cancellati o rimandati. Oggi la decisione di spostare il Pride di Parigi, previsto per domani. Si terrà invece la manifestazione milanese, a partire però dalle 17. In città a quell'ora sono comunque previsti 37 gradi. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: Quasi tutti i partiti di opposizione chiedono al ministro dei trasporti Salvini di spiegare cosa non ha funzionato nei sistemi di Trenitalia dopo un attacco informatico.
15: Se siete fra gli utenti coinvolti, avete ricevuto via mail una comunicazione di Trenitalia che spiega cosa è accaduto, ovvero un accesso non autorizzato ad una serie di dati personali collegati ai biglietti che avete acquistato tramite account via app o via web, ad esempio nome, cognome, data di nascita, email o telefono e la destinazione e l'ora del vostro viaggio, ma, spiega la società del gruppo FS, non risultano compromessi dati di pagamento, le credenziali di accesso all'account o le informazioni delle carte di credito. L'attacco informatico risale a ottobre scorso e non sappiamo al momento né il numero dei clienti coinvolti, né l'identità dei criminali responsabili, né quanto tempo abbia impiegato Trenitalia ad accorgersene. L'azienda spiega di essersi attivata appena scoperto e di essersi presa il tempo necessario per effettuare le verifiche tecniche del caso. Violazioni di questo tipo sono gravi, ma purtroppo abbastanza frequenti, e l'obiettivo principale dei criminali è raccogliere informazioni vere per confezionare email di phishing credibili e personalizzate, a cui però non si dovrebbe abboccare. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: Andiamo allo sport, al calcio. Con i mondiali, la Francia travolge la Norvegia 4-1 e chiude il girone a punteggio pieno.
16: 3 gol in 32 minuti firmati da Dembélé e un dominio reso relativo soltanto dalla scelta della Norvegia di scendere in campo facendo largo uso di turnover, fatiche risparmiate in vista dei sedicesimi di finale. La Francia in pressione contro la nazionale che ci ha spinto insieme alla Bosnia fuori dal mondiale ha chiuso con un largo 4-1 e a punteggio pieno il suo girone. Ai vice campioni del mondo non è servito nemmeno il gol del solito Mbappé, rimasto per una volta secco, a fermo, una traversa colpita dopo una manciata di secondi. Ci ha pensato il pallone d'oro Dembélé, che ha trovato la via della rete a ripetizione all'inizio, 7, 20 e 32. In mezzo un unico squillo della Norvegia con Åsgard quando la difesa francese si è addormentata sul 2-0. Nel tabellino anche un rigore parato da Maignan al 5° della ripresa, prima che nel finale 2 facesse poker. Francia a punteggio pieno, Norvegia seconda, Senegal terzo dopo aver travolto 5-0 l'Iraq, rimasto presto in 10. Doppietta di Gueye, Diarra, Sar e Ndiaye i marcatori. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: È tutto per questa edizione di GR 24, vi lasciamo i programmi di Radio 24 e Sole 24 Ore.
5: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Sarebbe domani la sua giornata, ma è talmente importante che iniziamo i festeggiamenti oggi. Di chi parlo? Del microbiota. Anche lui ha la sua giornata. D'altronde, lo sappiamo, ne abbiamo parlato in diverse occasioni, possiamo dire che è la star del momento, ha conquistato la ricerca. Che è impegnata a comprendere il suo funzionamento per sfruttarne le potenzialità. Spesso lo paragona al regista della nostra salute, fa tantissime cose e i risultati di studi lo dimostrano. Ma voi come lo immaginate questo insieme di funghi, virus, batteri? Io me lo immagino un po' come un vivaio ricco e rigoglioso popolato da tante specie diverse, questo lo immagino io. Ma in linea con noi abbiamo un grande esperto, il professor Giovanni Barba. Professore, buongiorno, bentornato, che bello.
2: Buongiorno, grazie dell'invito.
1: No, grazie a lei, ordinario di gastroenterologia all'Università degli Studi di Bologna, direttore dell'unità operativa complessa di gastroenterologia ed epatologia dell'IRCCS Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Professore, lei che il microbiota lo studia, lo conosce davvero, com'è? Ci dia qualche suggestione per visualizzarlo.
2: Ma il microbiota è un vero e proprio organo, se vogliamo. In passato eravamo abituati a considerare il nostro corpo umano come un insieme di organi

0: apparati ben definiti, il cuore, il
1: Sì.
0: fegato, i polmoni, il cervello. Questo microbiota, se vogliamo, è un organo diffuso ma essenziale e abita tutte le superfici del nostro corpo e in particolar modo l'intestino e il colon è diciamo, la struttura che ospita la maggior parte di questi batteri, virus e funghi, che sono migliaia di miliardi, quindi tantissimi, ed è una relazione, se vogliamo, ancestrale che vede in simbiosi, cioè assieme, questi microrganismi con il nostro corpo umano. E questi microrganismi ci forniscono salute, protezione dalle infezioni, nutrimento, stimolo per il sistema immunitario, ed è una grande massa di microrganismi che vivono in una sorta di ecosistema, cioè un equilibrio tra elementi buoni e elementi cattivi, se vogliamo, che vengono tenuti a bada dagli elementi buoni.
1: È vero, professore, che ciascuno ha il proprio microbiota, è come una sorta di impronta digitale, quindi il mio microbiota è diverso dal suo.
0: Questo è vero perché il microbiota dipende molto dall'ambiente nel quale noi viviamo, cioè il microbiota nasce durante il parto e dipende dal microbiota che ci viene trasmesso dalla madre, dipende dall'ambiente nel quale noi viviamo, dipende molto anche dall'alimentazione, cioè ciò di cui noi ci nutriamo e ognuno di noi sviluppa un microbiota che è diverso dagli altri nostri vicini di casa, piuttosto che persone che vivono lontano da noi. Più siamo vicini nel nostro ambiente familiare, più il microbiota assomiglia, ad esempio, assomiglia a quello della nostra mamma, dei nostri fratelli, ma anche degli animali domestici che ci forniscono parte di quei virus, batteri e funghi che costituiscono il nostro microbiota.
1: Quindi un cane e un gatto aiutano anche il nostro microbiota.
0: Sì, esistono degli studi che dimostrano che addirittura i nostri piccoli amici animali ci possono fornire un microbiota talvolta che è considerato un microbiota che fornisce salute e quindi ci aiuta nel portare beneficio al nostro ecosistema intestinale.
1: Quindi, professor Barbara, possiamo dire che è un po' la cartina tornasole del nostro stile di vita. Lei ha parlato di alimentazione, ha parlato di ambiente, credo conti anche l'attività fisica, anche un po' quello che noi coltiviamo, le relazioni, gli interessi, che influenza tutta la nostra salute e il nostro benessere. Si dice che il microbiota, gli studi sul microbiota abbiano cambiato gli stessi concetti di salute e di malattia.
0: Sì, assolutamente, non c'è ormai più dubbio che la ricerca sul microbiota abbia in qualche modo rivoluzionato la medicina moderna. Oggi sappiamo che il microbiota influenza una serie di malattie e attraverso interventi terapeutici sul microbiota possiamo curare tante malattie.
1: L'importante è che il microbiota non perda l'equilibrio.
0: Sì, questo è assolutamente fondamentale. Esistono dei concetti importanti, il concetto di ecosistema che abbiamo già espresso, cioè i buoni e i cattivi, ma anche il concetto di biodiversità. Biodiversità vuol dire salute del microbiota. Più è diverso in termini di numero di specie di batteri, virus e funghi, e più è ricco e più è un microbiota che è in salute. Quindi per mantenere questa biodiversità dobbiamo in qualche modo avere uno stile di vita e soprattutto una dieta che consenta ai microbi di crescere in maniera biodiversa.
1: Senta, però c'è qualcosa che al nostro microbiota, e parlo di alimentazione, piace più di altro. Anche lui, i suoi
0: Sì,
1: gusti come noi. E quindi se dovessimo
0: assolutamente.
1: aiutarlo a mantenersi in salute, perché da lui dipende dalla sua, dipende la nostra, e quindi alle varietà, che cosa non dovrebbe mancare nella nostra alimentazione?
0: Di che cosa si nutre il microbiota? Si nutre fondamentalmente di carboidrati complessi, quindi frutta e verdura. E non è, diciamo,
1: Quindi se fosse una persona
0: sufficiente.
1: sarebbe un po' vegetariana, dai.
0: Diciamo che la dieta vegetariana si tende a arricchire molto il microbiota, però la dieta deve essere varia.
1: Varia, certo.
0: Pensiamo alla nostra dieta mediterranea, che è straordinaria da un punto di vista della salute cardiovascolare, metabolica e quant'altro, ma anche per il microbiota, perché in questi elementi della dieta mediterranea, l'olio di oliva e tutti i vegetali che noi abbiamo e di cui la nostra cucina è ricca, forniscono degli stimoli favorevoli per la crescita di un microbiota sano.
1: Grazie professor Barbara, io la
0: Grazie a lei.
1: ringrazio, ci diamo appuntamento presto, c'è Martin Garramone in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione. State bene, buona giornata a voi.

0: ci sono guerre che non vediamo.
1: Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo.
0: Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
1: Io sono Antonio Talia.
0: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
1: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
0: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
3: Se devo dare un voto al palinsesto di Radio 24, 2 di denari, voto 10.
4: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.

0: Signori, attenti a quei due.
1: Buongiorno Deborah.
2: Buongiorno. Che paura.
1: Poiché venerdì...
2: Io non ho mai voluto guardare questo film fino in fondo, anche se erano evidenti i trucchi speciali, però...
1: Io ricordo di aver visto il laghetto che hanno usato per fare le riprese.
2: No, no.
1: A Hollywood. È stata una delusione, perché poi è veramente una piscina, poco più.
2: Allora, se avessimo tempo farei anche il quizzettone con gli ascoltatori per lanciare la provocazione. Avete riconosciuto la colonna sonora di qualche film, però lo dobbiamo svelare subito perché, diciamo, si è trasformato lo squalo del film degli anni 70-80, erano i 70, credo.
1: Sì, credo 70.
2: Ecco, esatto, in altre forme più moderne.
1: Esatto, avremmo dovuto in realtà cominciare con un brano di musica classica, che è la sigla abituale che utilizziamo per la Consob. Però che è successo? Che Consob questa mattina ha diffuso un comunicato e a
2: come
1: quello
2: fa
1: che ci
2: quasi
1: risulta,
2: tutti i venerdì peraltro, ma oggi era imperdibile.
1: A quello che ci risulta è la miglior performance da quando sono stati chiamati ad oscurare i siti abusivi e i siti truffaldini.
2: Non so se ne saranno contenti, soprattutto appunto proprio per l'obiettivo dell'attività. Eccola qua.
1: Eccolo.
2: Le vuoi dire tutte 21 a tempo di musica?
1: No, volevo dire però che sono 21 e credo che sia la miglior performance della Consob per oscuramento di siti abusivi e truffaldini da che sono stati dotati di questo potere.
2: Da luglio,
1: cioè, 2019.
2: Esatto, facciamo pure quasi tra un po' qualche settimana il compleanno.
1: Sì, 1757 siti complessivamente oscurati. La cosa che ci ha ispirato però a prendere la musica dello squalo,
2: pensa come siamo messi, che fonte di ispirazione,
1: è che uno di questi siti che sono stati oscurati, piattaforme abusive, truffaldine e così via, prestavano servizi per le criptoattività e non erano autorizzati a farlo e così via, uno di questi si chiama Shark Investments. Ora, Shark vuol dire squalo. Adesso non so, affidare del denaro.
2: No, veramente ti provocano
1: risparmi
2: proprio fino all'ultimo. Guarda,
1: non
2: ne
1: so,
2: trovano tutte per provocarti.
1: Io mi aspetto prima o poi, diciamo che la mia soddisfazione massima sarebbe vedere un Corallo Investments oscurato dalla Consob.
2: Guarda.
1: E allora finalmente capirei che abbiamo svoltato, ce l'abbiamo fatta.
2: Esatto, ma gli altri come si chiamano? Perché comunque, allora, ce n'era una categoria con dei codici che non abbiamo riportato, perché cioè, sequenze di numeri e basta. Ma le altre denominazioni?
1: Tech Management, Mercer, questa è pericolosa, perché Mercer, come sapete, esiste, Mercer, ma sono regolari, non sono abusivi. Questa si chiama Mercer Limited, scritto un po' in modo...
2: con un sacco di consonanti e poche vocali.
1: Sì, esattamente. Poi c'era la già sullodata Shark Investments, Fior Valorenza.
2: Bella questa, dai. Questa è anche romantica.
1: Sì, un po'
2: dolce. E quindi io investirei subito con loro.
1: Dolce Stil Novo.
2: Sì.
1: Poi c'è un Royal Asset Management.
2: Sì.
1: Anche questa ha delle assonanze pericolose. ATF, Global X.
2: Invece noi conosciamo di più l'ATM, soprattutto stamattina che è in sciopero di nuovo.
1: Sì. E poi c'è la TB Pro Secure Investments.
2: Anche qui un po' ci farei un pensierino.
1: Sì, specialmente per chi ha fatto il classico magari, e la Cumulvenza, che non so dove abbiano trovato ispirazione. Comunque la sostanza è, andate sul sito della Consob, cercate proprio in home page, appena aprite il sito, occhio alle truffe, da lì raggiungete tutti i siti che sono stati già censurati, già fatti oscurare da Consob. Attenzione, perché tra il momento in cui Consob decide l'oscuramento e l'efficacia del provvedimento può passare qualche giorno, quindi potreste ancora trovare questi siti in attività, purtroppo. Però insomma, almeno facciamoci, come dire, diffidenti il quanto basta per non affidare i risparmi specialmente a qualcuno che si è messo come nome Squalo Investimenti, perché questa è la traduzione letterale.
2: Su facile.it si può andare tranquillamente. Andrea, Paolo, buongiorno, ciao. Ciao, esatto. Allora, che cosa ne pensi della creatività di questi signori che pur di intercettare delle vittime che vorrebbero investire naturalmente dietro promesse di rendimento esorbitanti, insomma, però se ne inventano davvero di tutti i colori. Per fortuna che la Consob li blocca, ma...
3: Sì, per fortuna che la Consob li blocca, per fortuna che ci sono sempre più utenti che si accorgono anche di quelle che possono essere i campanelli d'allarme, quindi ben vengano sempre informazioni diffusa e istruzione al come difendersi, perché certo, questa è la prima delle cose. Poi ogni tanto la creatività è meravigliosa, perché ad esempio lo squalo di cui parlava Mauro prima, in realtà secondo me ispira tantissimi di quelli che ci cascano, perché sono loro che si sentono squali, capite?
1: A squali della finanza, vuoi
3: sì,
1: dire.
3: Quindi secondo me sanno benissimo quali sono le leve psicologiche da utilizzare per attirare le proprie vittime.
2: Senti Mauro, allora, in primo luogo lui vorrebbe avere questo riconoscimento pubblico e ufficiale per il look che ha scelto per venire a trovarci.
1: È vero, perché indossa una maglietta corallo, color corallo.
3: E non è casuale.
1: No, infatti lo apprezziamo molto, sia io sia i miei soci che tra un attimo collegheremo.
2: E perché abbiamo invitato Andrea Polo qua stamattina in trasmissione?
1: Perché tra le tante attività e le varie ricerche che fa Facile.it, ne ha condotta una particolarmente ghiotta per noi, cioè quanto siamo superficiali, per usare un aggettivo garbato, nell'utilizzo delle nostre password. E allora su questo vorremmo essere molto didascalici, magari nella seconda parte della puntata, quando abbiamo un po' più di tempo, Andrea, perché effettivamente abbiamo dei comportamenti nella gestione delle password, nella gestione delle autenticazioni e così via
3: leggeri.
1: Ecco, leggeri,
3: diciamo,
1: mi piace.
3: Diciamo leggeri.
1: Sarebbe,
3: sì,
1: sarebbe peggio, diciamo così, da descrivere, però limitiamoci a un leggero.
3: Limitiamoci a un leggeri, sì, sì.
1: Abbiamo comunque, cara Deborah, anche dei coralli istituzionali questa mattina.
2: Mamma mia, quanto ci... Allora, mi verrebbe da dire quanto ci sono piaciuti, perché ovviamente noi ci divertiamo. Purtroppo, però, denotano ancora una volta, come dicevamo prima, la creatività sempre più estrema che questi truffatori hanno,
1: sì,
2: che costruiscono e architettano effettivamente queste trappole in maniera quasi professionale, e quindi davvero purtroppo caderci diventa un attimo. E allora stamattina richiameremo all'attenzione appunto tutti i nostri ascoltatori, perché se nel caso in cui incappiate si dice
1: adesso, incappiate, certo,
2: mi è venuta, ma
1: è un congiuntivo,
2: appena la dicevo già mi
3: abbi fiducia in te stessa.
2: Esatto. Vabbè, comunque insomma state attenti, perché adesso si tornano a colpire, come dire, le istituzioni,
1: sì,
2: e quindi
1: ci si fa schermo proprio delle istituzioni. Non è la prima volta che succede, ma via via la fantasia, si diceva una volta la banalità del male, qui siamo invece alla totale fantasia, la più sfrenata fantasia del male. 800240024 è il nostro numero verde, se volete raccontarci, interloquire con noi, parlare di coralli che vi sono capitati o avete schivato. 349-238-6666 per mandare messaggi SMS e WhatsApp.
2: Bene, abbiamo la solita musica specifica a concia.
1: Apposita, specifica apposita. E a concia.
4: Squadra anti

0: Deborah, ma l'IA della maglietta vuol dire induco a assuefazione?
1: Niente, guarda, qua non sfugge niente. È questa, ma.
2: Chi ci segue al canale 63,
1: comprata negli Stati Uniti nel viaggio con il mio meraviglioso nipote.
2: Però è una LA, se posso, è un LA.
1: Non indugiate a guardarmi dove non dovreste guardare tutti quanti.
2: Allora, scritta, uno legge, no?
1: Sono in abbigliamento sportivo perché devo prendere il treno più tardi. Allora, finiamola qua.
2: Forse il treno lo ha già preso il Cococò. Il Cococò è il collega conduttore contumace, che questa mattina è Marco Lo Conti. Non so se abbiamo delle testimonianze raccolte da parte sua.
3: Marco Lo Conte sono.
2: Ah, ecco, sì, è proprio lui, che però è il Cococò. Invece non è Cococò perché è collegato ed è Stefano Elli. Buongiorno Stefano.
4: Comandi, come va? Tutto bene?
2: Ma tutto bene.
4: Ma perché Deborah ha detto quasi professionali? Questi sono professionisti.
2: Sono professionisti del male.
1: Sono proprio laureati in criminologia, in truffologia.
2: Allora,
4: caspita.
2: Cominciamo da una cosa che è stata segnalata, proprio ci siamo segnalati tra di noi, della squadra, Marco Lo Conte, Stefano Elli ed io. Girano dei falsi profili WhatsApp, non so se Deborah questo ti può lusingare, addirittura del sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano.
1: Perché dopo i nostri
4: con delega ai servizi segreti.
1: Ecco.
2: Bravo Stefano, perché la cosa non è irrilevante. Allora, che succede? Che girano effettivamente, stiamoci attenti, dei falsi account WhatsApp, per cui sembrerebbe che il sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano mandi in giro delle richieste a sottoscrivere accordi di riservatezza con la presidenza del consiglio, invio di somma di denaro con la
5: ovviamente manderebbe via WhatsApp, poi no?
2: Sì, certo, contatterebbe via WhatsApp richiedendo contributi economici per iniziative governative.
1: Ma non è che lui scrive a me, a te e ad Andrea, lui proprio punta in alto ad imprenditori, gente con delle capacità di spesa ed eventualmente molto disponibili anche a erogare queste somme subito.
2: Sì, allora, se gli vuoi mandare dei soldi al sedicente Alfredo Mantovano va bene, ma se no anche lui si accontenta dei tuoi dati, cioè basta che tu hai capito Stefano?
1: Tipo quali?
2: Ma non lo so, potrebbero essere qualche password, potrebbe essere qualche riferimento
1: Liban.
2: Completo, Liban, gli farebbe piacere.
1: Al ministro con la delega ai servizi segreti gliela do subito.
2: Ecco, non
1: la
2: so.
1: Password.
2: Non so se sono
4: li sanno già.
2: Però guarda, il problema è che se riescono ad arrivare anche con questa sfrontatezza, davvero viene da pensare che non si pongano limiti, no Stefano? Tu che dici? Cioè,
4: dico che li sanno già tutto, sanno già tutto quelli lì.
2: E infatti,
1: chi era l'altro ministro che aveva avuto lo stesso problema? No, Crosetto?
5: Crosetto,
1: secondo
5: sì,
1: me era
5: scusi,
1: stato Crosetto, a caso, cui qualcuno aveva girato peraltro del denaro.
2: Purtroppo è il caso di Massimo Moratti. Che noi interisti, a cui noi interisti siamo sempre grati, lo saremo in eterno perché ci ha portato il triplete, però effettivamente era cascato in questo tranello con tanto poi di telefonate, mi pare di ricordare Stefano, tu te lo ricordi
4: meccanismo? Certo come lo ricordo, me lo ricordo benissimo.
2: Com'era?
4: Telefonava con un deep fake la voce di Crosetto e li convinceva a versare del denaro su determinate istanze di beneficenza.
2: Ecco, di beneficenza però per conto loro. Va bene, questo però devo dire lo abbiamo appreso perché girava una nota appunto di Palazzo Chigi che a un certo punto è dovuta intervenire a precisare, guardate che non siamo noi, non c'entra niente, e Andrea tu già notavi ovviamente, ma è mai possibile che Alfredo Mantovano ti mandi, sottosegretario della Presidenza del Consiglio, contatti qualcuno via WhatsApp?

0: sembrerebbe un pochino
1: i metodi sarebbero diversi, diciamo, così, al netto del fatto che, come diceva Stefano, tendenzialmente, visto quello che fa di mestiere, dovrebbe già conoscerli quei dati comunque, in ogni caso, per cui sai, il conto è questo, però è anche lo schema tipico delle truffe, è un attimo di abbassamento della tensione o anche dell'attenzione, il più delle volte, come è stato nel caso di Moratti che dicevi prima, era costruita molto bene, perché con l'intelligenza artificiale erano riusciti a ricreare perfettamente il tono di voce e quant'altro. Ti chiede, se non ricordo male, in realtà era proprio per un aiuto legato a ostaggi,
2: una specifica emergenza
1: che poi lo Stato avrebbe rifuso dopo, chiaramente, perché me li presi, ma poi
2: te li ridò,
1: esatto, per cui insomma è un attimo comunque cascare nelle frodi, proprio perché sono dei gran professionisti, quindi non diamo neanche all'untore a chi ci casca.
2: Quando ha detto gran, io pensavo che dicesse qualcos'altro.
1: Sono dei grandi professionisti.
0: Sì, gran mascalzoni, gran mascalze, tutto quello Sony. Che metteva Paolo Villaggio.
1: Esatto.
0: Allora, adesso io vi chiedo un momento di raccoglimento a tutti e tre, Debora, Andrea e Stefano. Perché
3: Devo genuflettere?
0: No, questo non è necessario. Però vi posso dire che sono rimasto, lo dico, quasi affascinato dalla malvagità con cui è stata condotta, è stata architettata questo tentativo di truffa che parte dall'Agenzia delle Entrate, che sfrutta il nome dell'Agenzia delle Entrate, perché io trovo che qua stiamo arrivando
2: a delle vette,
0: che inusitate. Allora, la segnalazione viene dalla stessa Agenzia delle Entrate. Se voi andate sul sito, quello vero dell'agenzia, agenziaentrate.gov.it, lì trovate proprio tra gli annunci in prima pagina, in home page, anche la segnalazione di questo phishing, che in realtà è un phishing molto articolato. Parte con una richiesta di: per caro contribuente, hai per caso tu delle criptovalute, dei crypto asset? Questo può avvenire con un messaggino, con una telefonata, insomma con i vari contatti di adescamento iniziale. Ma quello che invece è strepitosamente affascinante nel suo male è che ci sono, a questo segue tutta una serie di passaggi che sono orchestrati con una grafica assolutamente verosimile, cioè sembrano i moduli dell'Agenzia delle Entrate. Chiedono di autenticarsi, chiedono il numero di telefono, chiedono il codice fiscale. Da lì, da questa prima schermata che sembra delle entrate perché ha la stessa grafica ma non lo è, si passa a una seconda schermata che chiede se per caso siamo in possesso di criptovalute oppure no, perché si starebbero conducendo delle indagini al proposito. Se uno risponde no, allora si chiedono il nome dell'istituto bancario dove uno ha il conto e si chiede il saldo del conto corrente. Se invece uno risponde sì, allora si chiede, cioè il sistema praticamente è modulare, quindi è un corallo che poi si biforca, si divide. Il sistema chiede qual è il wallet che viene utilizzato, insomma quali sono i percorsi utilizzati e quanto è il patrimonio investito in criptovalute.
2: Cioè in un modo o in un altro ti fregano se vai avanti nella conversazione, giusto?
0: Sì, e poi la cosa sconcertante è che proprio il sistema reagisce, cioè è in grado di reagire, di condurti fino a quello che poi è l'obiettivo probabilmente più ambito, cioè il fatto che se uno possiede le criptovalute e ha messo il wallet e il saldo, il patrimonio di cui dispone, allora lo invitano a telefonare, perché compare una schermata in cui si dice che c'è un'incongruenza tra quello che lui ha comunicato e quello che risulta all'Agenzia delle Entrate.
2: Che va compensata in qualche modo, immagino.
0: Ma gli dicono: attenzione, perché questo potrebbe portare, e qui
2: è l'apoteosi della truffa.
3: Queste sono le bestie di Satana, però.
0: Beh, hai ragione, Stefano. Guarda, effettivamente io sono rimasto affascinato nel leggere e rileggere questa pagina. Ripeto, sul sito dell'Agenzia delle Entrate trovate tutto e fateci attenzione.
2: Dai, non teneteci sulle spine. Cosa succede a un certo punto?
0: Arriva una pagina che dice: c'è l'emissione automatica di un avviso di accertamento. E attenzione, cioè potrebbe essere un blocco cautelativo dei suoi asset, quindi dovreste chiamare un numero che corrisponderebbe all'ufficio verifiche di Milano. A quel punto lì uno telefona e
2: addio.
0: Può succedere di tutto: dati, versamenti, eccetera, eccetera.

0: gli dice: guarda, sono il carabiniere, abbiamo
1: gestito
0: esatto questo incidente, quindi ci devi dare tutti i soldi per, e vabbè, è un tipo di truffa, ma questi che architettano questa roba qua sono dei fior di informatici. Sì. Quindi è gente preparata.
2: Sì. Io vi dico solo una cosa: ho paura.
0: Le forse... bestie di Satana ci è piaciuta tantissimo.
3: Allora, tema di corallo di stagione: il polizia postale e Airbnb, rinnovando peraltro quella che oramai è diventata una tradizione, hanno diffuso dei consigli per avvertire sulle truffe nelle prenotazioni estive. Peraltro è un tema, Andrea Polo,
1: che abbiamo trattato anche noi.
3: Facile.it conosce bene, perché anche voi avete diffuso dei consigli.
1: Sì, abbiamo diffuso anche dei dati, perché li abbiamo quantificati. Sono 4,3 milioni gli italiani che lo scorso anno hanno subito una truffa nel momento in cui erano alle prese con una prenotazione da vacanze. Attenzione, io parlo esplicitamente di vacanza e non di case vacanza, perché quello che si sta vedendo è che le truffe sono, sì certo, di questi 4 milioni e passa, 3 milioni e mezzo circa sono legati agli alloggi. Alloggi, ancora una volta, non case vacanza, perché lo stesso discorso, ad esempio, vale per alberghi che sono risultati totalmente inesistenti, villaggi turistici e quant'altro. Ma stanno crescendo le truffe, ad esempio, sui finti biglietti aerei, sulle escursioni che non esistono, che sono sostanzialmente diverse da quelle che noi abbiamo prenotato, il noleggio dell'auto. Per cui, insomma, anche lì un serpente corallo con più teste, non è soltanto una, quindi bisogna stare attenti. E ben vengano i consigli della polizia postale, ben vengano i consigli di Airbnb, ben vengano i consigli di Facile.it, perché in qualche maniera, come dicevo prima, informare, insegnare a difendersi, a riconoscere i campanelli d'allarme è il modo migliore per abbassare le truffe.
0: Posso fare una domanda su questo tema? Poi magari Mauro, anche se credo che la gran parte delle prenotazioni per le vacanze forse sono già state fatte, ma magari qualcuno ancora aspetta, eccetera. Sì. È il primo segnale d'allarme che ci deve mettere sull'attenti è il prezzo, un prezzo, è vero, perché siccome siamo in un momento un po'...
1: Esatto, se un prezzo è fuori mercato, chiaramente ci deve far saltare subito la mosca al naso, anche perché è vero che tanti non stanno ancora aspettando per prenotare le vacanze. È altrettanto vero però che tantissimi le hanno già prenotate, che il 65% di chi partirà, questi sono i dati di un'indagine che ha fatto per nostro conto MG, rimarrà in Italia, e la capacità di ospitalità è quella, per cui i buoni vecchi principi della domanda e l'offerta chiaramente fanno salire i prezzi. Se 50 persone vogliono la stessa stanza, quella stanza dopo un po' viene messa al migliore offerente. Quindi se tutti il mondo di dove noi vogliamo andare in vacanza ha un prezzo X e incredibilmente ci salta fuori l'annuncio della stanza da 400 metri quadri con piscina a sfioro che anziché 400 euro costa 35, probabilmente o siamo noi particolarmente fortunati, e non credo, o siamo noi particolarmente sciocchi se siamo convinti di aver fatto l'affare. L'altro campanello che deve sempre far scattare l'allarme è la richiesta di pagamenti non tracciati.
0: È fuori dal circuito.
1: E fuori piattaforma.
3: Sì. Infatti i vostri 5 consigli sono molto telegrafici. Attenzione ai prezzi troppo bassi, che è il primo. Usate portali autorevoli, cioè magari evitiamo cose che...
1: Sì, perché se anche le truffe avvengono, perché possono avvenire anche tramite questi portali, con l'assoluto non coinvolgimento del portale stesso, chiariamolo subito, però se si rimane all'interno del portale si è protetti dalle garanzie del portale medesimo, inclusa l'assicurazione e la riprotezione su altra struttura.
3: Questo è anche uno dei consigli fondamentali che danno la polizia postale in abbinata con Airbnb. Dicono: non uscite al portale. Se vi chiedono: ma usciamo dal portale, facciamo la trattativa per conto nostro,
1: di sconto. No.
3: Ecco, quello è un brutto segnale. Sempre voi Facile.it avete messo: fate un po' di verifiche, gironzolate per la rete, leggete le recensioni, vedete se
1: quella stessa foto corrisponde ai annunci in posti diversi dell'universo, perché insomma
3: certo, perché magari c'è la stessa villa viene affittata
1: a Ibiza e a Gallipoli, capisci? Per cui insomma, o è l'architetto che fa sempre le cose uguali come in Playmobil,
0: se
1: oppure...
0: non fosse che è un dramma, mi viene tanto da ridere, ecco, tutto questo.
3: Utilizzate
0: però,
3: pagamenti tracciati e poi leggete con attenzione i contratti, perché a volte magari non è proprio una truffa, però ci sono delle brutte sorprese,
1: sì,
3: tipo pensavo di aver affittato un 4 stelle, mi ritrovo con una
1: o anche
3: pensione di infimo ordine,
1: che la macchina

0: a quel prezzo avesse tutte e quattro le ruote, invece ce ne ha due, insomma, ecco. Per cui può creare problemi anche qua.
1: Va bene, è il caso di dire una volta di più che va bene, è un intercalare, non è un giudizio, però è il momento di salutare, di chiudere questo spazio corallo, anche se poi con Andrea Poli in realtà andremo di nuovo a parlare di temi consimili e abbastanza complementari a questo. Stefano, andiamo con i saluti allora, prima comincia il collega conduttore Contumace.
2: Stay angry,
3: stay foolish naturalmente,
1: e stay chapter.

0: Suggerirei all'agenzia delle entrate di copiare a pari pari lo schema della truffa e utilizzarlo per fare i loro accertamenti reali.
1: Possono emulare il sito dell'agenzia delle entrate, possono emulare i moduli dell'agenzia delle entrate, però quando dicono di chiamare l'ufficio a Milano e gli rispondono, lì dovrebbero capire che è una truffa.
2: Un mesetto fa ho attivato l'utenza per la nuova abitazione, la corrente elettrica e il gas. Il giorno dopo mi chiama una signorina con fare molto elegante, mi dice che ci sono dei problemi e era in possesso di tutti quanti i miei dati e mi dice: guarda che il contatore è pieno e non possiamo darti l'energia tramite la tua casa che hai scelto. Tuttavia noi siamo degli intermediari e quindi sì, abbiamo già trovato una soluzione alla metà del prezzo. E lì mi sono insospettito.
3: Ebbene ha fatto, caro ascoltatore, a insospettirsi, perché purtroppo, ne abbiamo parlato in altre puntate, ne parleremo ancora, proprio la fase in cui qualcuno cambia fornitore, in cui si cambia fornitore, diventa, non si capisce bene come, ma un momento di aggressione da parte dei serpenti corallo. Si presentano con le scuse più varie, ci sono lavori nella sua sede, per lei il contatore è pieno, non abbiamo allacci, dovremo fare dei lavori, insomma cose di questo tipo, e quello che poi si arriva a fare è che se va bene si cerca solo di farci transitare a un altro fornitore, se va male è proprio una truffa, cioè sì. Si butta del denaro.
4: Anche nel primo caso è una truffa, intendiamoci, anche se cercano di farti transitare contro la tua volontà verso un altro fornitore è una truffa, però bisogna appunto stare attenti, non sono mai cose che avvengono veramente in questa modalità, se ci dovesse essere un problema, a parte che poi non si capisce perché dovrebbe essere arrivato a un problema della cabina elettrica a ripercuotersi sul fatto che tu cambi fornitore, che poi comunque è sempre la stessa la cabina elettrica, questo è quanto. Però se tu ricordi, proprio qualche tempo fa, insieme a Consumerismo No Profit, noi avevamo incominciato a parlare di questo, partendo proprio dalle truffe sulle bollette, e avevamo detto che il primo anno che questa indagine fu fatta erano 4 milioni le persone che erano finite nella trappola o che erano comunque state vittime di un tentativo di truffa. Noi ne abbiamo continuato a parlare tanto, voi ne avete continuato a parlare tanto, se ne è continuato a parlare tantissimo.
5: E i truffati raddoppiano?
4: No, qualche puntata di Serpente fa, in realtà proprio qua ebbi il piacere di dire per la prima volta che da 4 si era passati a 3,6, quindi si era ridotta. Speriamo l'anno prossimo di potervi dare numeri ancora più bassi, quindi ovviamente per la terza volta nel corso di questa puntata io dico informiamo. Tenete alta la lampadina del buon senso, che spesso e volentieri questo aiuta.
3: Ecco, solo per chiosare questa parte appunto del tentativo di truffa o di farci cambiare fornitore in modo sicuramente non corretto, non onesto, sono molto bravi, cioè le scuse sono, le voci sono suadenti, sono professionali, le scuse sono un po' abborracciate, ma poi alla fine con un po' di termini tecnici un po' no, risultano abbastanza credibili.
4: Spesso e volentieri ti dicono: la chiamo dal suo gestore. Basta chiedere qual è il mio gestore.
5: E li metti già sotto scacco.
4: Questo spesso avviene. Se no incominciano a sparare quelli che sono più
5: dall'ufficio
4: più
5: energetico
4: diffusi.
5: Nazionale.
4: Sì, oppure sparano i nomi delle aziende più grosse, sì. E li sparano nel mucchio, chiaramente. Però insomma anche a me spesso e volentieri arrivano delle email chiaramente di phishing in cui mi si dice che è la mia banca, ma io non sono con quella banca, quindi con me non...
3: Sì, però certo, se uno prende le prime tre banche italiane,
4: hai una buona
3: la possibilità di prendere
4: una buona
3: correntista.
4: Pesca, probabile, insomma.
5: Senti Andrea, io vorrei sottoporti questa situazione. Mauro Meazza si ostina a impedirmi di accettare l'amicizia di un bellissimo militare americano che mi ha già tentato di raccontarmi la sua storia, ma purtroppo, siccome Mauro mi impedisce di mettere l'ok sulla richiesta di amicizia, non riesco ad andare avanti nella conversazione, ma è in Afghanistan, è vedovo, ha 3 bambini piccoli e vorrebbe ovviamente rifarsi anche una vita personale e sentimentale. Mauro non vuole. A questo aggiungo che poco fa sul mio profilo LinkedIn mi è arrivata questa notifica in cui Ciccio Pasticcio avrebbe visitato il mio profilo. Secondo voi devo andare ad indagare?
3: Io lascerei perdere, il consiglio è sempre quello
5: al
3: lì.
5: Al momento lui ha solo visitato il profilo, non è successo nulla.
3: Ieri mi seguiva su X, ha preso a seguirmi su X.
5: Ma pure a me, una tettona a me.
3: Vabbè. Sì, ecco, grazie che l'hai detto tu, perché se lo dicevo io sarebbe stato sessismo.
4: Comunque, se il militare in Afghanistan di qui sopra dei 3 bambini non ne ha almeno 2 malati, secondo me è finto.
5: Ancora non è andata avanti la faccenda, ma sono certa.
4: È per la gelosia di Mauro quello.
5: Sì,
3: esatto. Allora, invece io voglio aprire questo capitolo delle password, perché abbiamo fin qui parlato dell'abilità dei truffatori, dei serpenti corallo.
4: Però ogni tanto lasciamo la porta aperta, insomma, ecco, con le chiavi inserite.
3: Esatto. Wow. E questo è proprio quello che voi avete verificato con un'indagine molto recente che avete fatto con MApp Research.
4: Esatto, un'indagine dei primi di giugno, quindi recentissima.
3: Allora, il primo dato che si incontra come risultato già è sconcertante. 8,7 milioni italiani hanno subito una violazione informatica nell'ultimo anno. Quindi in generale potrebbe essere un accesso non consentito, un tentativo di truffa.
4: Esatto, sì, più diffusi sono stati proprio l'accesso non consentito ai profili social, e voi qualcosa ne sapete, sì. diciamo così. Sì. Questo, io mi sono iscritto i numeri perché sono tanti e non mi piace darli mischiati. Questo ha riguardato 5 milioni di persone, per cui immagina quanti sono. A seguire, e questo è infinitamente più preoccupante invece, gli account bancari. E non però perché siano insicure gli accessi gestiti dalla banca, ma perché se ad esempio noi usiamo la stessa password per qualunque cosa e gli stessi accessi per qualunque cosa, se entro nel profilo Facebook provo a vedere se quella stessa password magari funziona anche sul conto bancario e siamo a 2. Il terzo forse è quello che è successo al ministro che dicevamo in apertura di puntata, perché sono gli accessi non autorizzati allo smartphone. Questa è, al di là degli scherzi, un qualcosa che sta diventando sempre più comune, parliamo di circa 900.000 persone, appena meno, e spesso e volentieri in realtà siamo noi, come dicevo prima, ad aprire la chiave, la porta con la chiave a chi vuole entrare. Uno dei casi più diffusi è quello: guarda, c'è mia nipote che sta facendo il concorso per... metti il voto per favore.
5: Ah sì, vabbè, quella della ballerina che dove sono cascata pure io,
4: ballerina
5: ovviamente.
4: O N1000, in quel modo in realtà ti mettono nel cellulare un Trojan, diciamo in maniera molto molto semplice,
3: un software malevolo
4: che accede a tutti i tuoi dati, e a quel punto, se io ho fatto questo click, a voi due arriverà la stessa richiesta, ma arriverà da me, dal mio numero di telefono.
3: Sembrerà arrivare da te.
4: E quindi, e no, magari ti arriva veramente.
3: Hai ragione, arriva da te, ma non sei tu che lo stai mandando.
4: A quel punto, nel momento in cui voi ricevete un messaggio nelle chat in cui magari noi ci siamo scambiati prima altre 1000 comunicazioni, ma vabbè, dai, diamo una mano alla nipotina di Andrea.
3: Perché
4: quindi,
3: no?
6: Mi dispiace per l'ascoltatore che ha rischiato di essere truffato, quasi quasi però lo invidio, perché io sono in ballo con gli allacci da metà febbraio, sono a fine giugno e non ho ancora la corrente allacciata. Anzi, posso chiedere a voi se c'è qualche cosa da poter fare?
5: Beh, sicuramente ci può scrivere a 2didenari@radio24.it, come spesso segnaliamo con Mauro. Terminata la trasmissione si apre la serranda del pronto soccorso di 2didenari e diamo una mano a risolvere tanti casi per tanti ascoltatori di tanti tipi. Quindi se ci vuole rappresentare la sua situazione con qualche dettaglio.

0: naturalmente ci rivolgeremo direttamente alla società che latita nel darle una risposta e una risoluzione al suo caso.
1: Allora, piacere. Password, dove sbagliamo e cosa potremmo fare un po' meglio? Un ascoltatore dice: io uso delle password incomprensibili, lettere, numeri, le cambio, ho una password diversa per ogni sito, e poi scrive: sono paranoico. E purtroppo il sospetto, caro Andrea Polo, è che bisogna diventare un po' paranoici, perché forse siamo stati fin troppo faciloni. E
2: sì,
1: quello è il...
2: allora, siamo stati fin troppo faciloni, è verissimo, lo siamo tuttora. Forse non è necessario avere un generatore password come quello che usa la NASA, però nemmeno fare come il Louvre, che usa Louvre come password, insomma, per cui questo... queste sono...
0: davvero?
1: Sì, infatti il furto è avvenuto proprio...
2: hanno disinserito così l'impianto d'allarme.
0: Non me lo ricordavo.
2: Detto questo, però, chiaramente ci sono delle cose che possiamo fare.
1: La prima ce l'hai già detta, cioè una password per tutti,
2: esatto,
1: i siti, no, mai.
2: Esatto, poi nei nostri consigli abbiamo... ma detto mai
0: e
2: mischiare,
0: magari no, non Deborah 1, ecco, dappertutto,
2: ecco, brava, esatto. E poi non mischiare, noi diciamo mai, sicurezza e affetti. Perché? Perché se ancora una volta io tramite il social vedo che mio figlio si chiama Mauro, che mia figlia si chiama Deborah, e violo io, hacker, il tuo profilo, prova a vedere se la password è Mauro o Deborah, o Mauro e Deborah.
0: Una combinazione la trovo.
2: Sì, e questo è successo a 1,5 milioni di persone, per dirti. Poi parlavamo di sequenza, trovare una sequenza, certo, giusto, assolutamente. Se la sequenza non è 1, 2, 3, 4, per dire, o insomma, queste sono cose che hanno fatto 2,7 milioni di persone, e poi appunto si arriva alla violazione.
1: Perché il dubbio è: così me la ricordo. Sì,
2: esatto, però mischiala magari, mischiala, no? Metti non lo so, una data di nascita del padre e il nome del cane, non so, mischia
1: voi,
2: un pochino.
1: Voi consigliate, tra l'altro, anche usate almeno dei caratteri speciali,
2: sì,
1: cioè
2: sì,
1: il punto esclamativo, l'asterisco, il punto di domanda,
0: che viene raccomandato molto spesso, sì, in automatico,
2: sì,
0: da tanti,
2: sì,
0: siti nuovi,
2: esatto,
0: ai quali devi iscriverti, magari,
2: esatto,
0: no?
2: E questa è una cosa importante, ma cioè, la roba che più, come dire, ha colpito è che ci sono 935.000 italiani, vi ribadisco, 935.000 italiani che hanno scelto come password la parola password. È lì. È come il Louvre, no?
1: Almeno Louvre, nel nome della rosa era più elegante.
2: Era
1: ti
2: più
1: ricordi
2: elegante.
1: Com'era? Perché il computer diceva: hai la password, e la password era no.
2: No, esatto, però almeno era una situazione
1: era più
2: gestibile.
1: Brillante,
2: era più
1: brillante.
0: Tanti siti, peraltro, comunque proprio per provare ad aggirare questi problemi, chiedono un cambio di password molto,
2: esatto,
0: frequentemente. Io vi devo dire la verità, io ho un quaderno delle password, ma è diventato veramente un cimitero, un campo di battaglia, perché per ogni sito con il quale magari devo lavorare o fare delle cose è un cambio continuo, e alla fine è diventato anche lì,
2: sì,
0: un aggiornamento
2: anche...
0: continuo del quaderno, però
2: è necessario
0: tenere,
2: esatto,
0: il passo.
2: Ma possiamo trovare dei metodi come trovavamo a scuola per ricordare le date dell'invasione della Polonia o della formula del potassio, insomma, qualche maniera ciascuno di noi, sì, la può trovare, questo è importante. Sappi, Mauro, visto che prima parlavi di Moratti, che un'altra delle password più violate è quella del nome della propria squadra del cuore.
1: Ecco, mi avete beccato subito.
2: Ti abbiamo beccato, non sei solo. Non
0: sei, da vedere il conto corrente
2: non sei solo, non sei solo, qua parliamo di circa 470.000 persone. L'altro problema che anticipava Deborah in realtà è il fatto che non le cambiamo mai, o le cambiamo pochissimo, o le cambiamo solo e soltanto, proprio come diceva Deborah, quando tutti i colleghi al sito, e il sito ci dice: Andrea, questa password è troppo vecchia, da oggi non funziona più, trovatene un'altra. Allora in questa maniera siamo costretti a farlo. Altro maluso è quello di usare per il sito la password che corrisponde al nome del sito, per
1: certo,
2: cui Prima parlavamo di Airbnb, se per accedere ad Airbnb la mia password è Airbnb, non è una grande trovata, ecco, diciamo così. Quindi, come vedi, in realtà non stiamo dicendo delle cose assurde, non stiamo dicendo metti la formula chimica del bario, cioè trova qualcosa che per te ha senso, che non sia facilmente individuabile da qualcuno, e renditi conto anche che Deborah parlava del quaderno.

0: sono, magari anche come tu le custodisci quelle password. Il computer, avere un file sul computer che tiene tutte le password, ugualmente non è una grande idea, perché paradossalmente è più facile arrivare magari dentro al computer e prendere le password che sulla scrivania nel cassetto dove Deborah magari tiene il quaderno con le password di cui dicevamo prima, un po' quello che diciamo sempre per le carte di credito.
1: E poi ci sono i siti che memorizzano automaticamente.
0: Che è una funzione che possiamo disabilitare, sappiatelo.
2: Perché quello potrebbe essere imprudente, vero? Cioè il fatto che i motori di ricerca si ricordino per agevolarci, non
0: certo,
2: per fregarci.
0: No, assolutamente.
2: Per agevolarci dice, vabbè, vuoi salvare sta password, tanto ti colleghi sempre, e allora a questo punto te la metto in memoria. Però voi dite, potrebbe non essere il comportamento migliore.
0: Potrebbe non essere il comportamento migliore, perché per l'appunto nel momento in cui io riesco ad accedere al tuo profilo, o l'una e l'altra, per cui questo non aiuta in termini di sicurezza. Teniamo viva la memoria, che invece questo magari può essere utile.
1: Allora, grazie a entrambi ragazzi, noi e te ci vediamo lunedì intanto,
2: sì,
1: per una
2: volentieri.
1: Nuova settimana di Due di Denari, che io durante la quale sarò a mezzo servizio, te lo dico già, e
2: ecco.
1: Quindi niente, perché ad un certo punto mercoledì sparirò, ma lunedì e martedì ci sono. Andrea, grazie
0: a voi,
1: a prestissimo.
0: Prestissimo.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Israele e Libano firmano un accordo di pace, ma Hezbollah non accetta. Si aggrava il bilancio del terremoto in Venezuela, oltre 900 i morti accertati, 50.000 i dispersi. Mondiali, la Francia travolge la Norvegia 4-1. Saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. Dopo 5 round di negoziati diretti, Libano, Israele e Stati Uniti hanno annunciato di aver firmato un accordo quadro a Washington che dovrebbe creare le premesse per una pace duratura tra i due paesi, ma Hezbollah respinge l'intesa. Trump torna ad accusare l'Iran di aver violato il cessate il fuoco.
2: Israele e Libano hanno firmato a Washington l'accordo trilaterale con gli Stati Uniti. L'intesa avrebbe l'obiettivo di tracciare la strada per una pace duratura tra i due paesi. È solo l'inizio dell'inizio, ha detto il segretario di Stato americano Rubio. Il primo passo, a volte, è il più difficile. Gli Stati Uniti, aggiunge Rubio, manterranno un impegno costante e destineranno risorse significative, inclusi 100 milioni di dollari, in aiuti umanitari immediati in coordinamento con le Nazioni Unite. Per il presidente libanese Aoun, l'accordo consentirà al popolo di tornare nella sua terra completamente liberata e nelle case ricostruite. Un grande risultato, sottolinea il premier israeliano Netanyahu, è un grande colpo all'Iran. Le forze israeliane resteranno nel sud del Libano, sottolinea Netanyahu, finché Hezbollah resterà una minaccia per Israele. Ma il movimento sciita, alleato dell'Iran, ha già respinto ogni accordo. Israele non ha altra scelta, dichiara il capo di Hezbollah, Naim Qassem, che ritirarsi completamente da ogni centimetro del nostro territorio. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Un nuovo assalto di droni alla penisola di Crimea e alle acque circostanti del Mar Nero e del Mare di Azov. La strategia di Kiev conferma il tentativo di isolare la regione occupata 12 anni fa e di negare lo status quo imposto dal Cremlino.
3: L'estate ucraina avanza nel segno degli attacchi continui sul fronte orientale. Almeno 14 feriti, numerosi incendi nelle ultime ore a Zaporizhia, ma anche nell'area di Kharkiv e di Izium, porta della prima linea, dove un drone russo contro un palazzo ha ucciso una donna anziana nel suo appartamento. Proseguono intanto anche gli scambi di prigionieri, 160 militari per parte, l'ultimo appena concluso, con quelli russi consegnati in Bielorussia e alcuni di quelli che tornano a Kiev, che lo fanno anche dopo 4 anni di prigionia. Le autorità insediate da Mosca in Crimea hanno intanto dichiarato lo stato d'emergenza nella penisola dopo giorni di raid ucraini. Sospensione delle forniture di energia elettrica, stop alla vendita di carburante per i residenti, chiusura dei campi estivi per i bambini, una condizione che pare destinata a durare, che di fatto prosegue lo sforzo dichiarato di Zelensky di far sentire anche nelle città russe gli effetti della guerra scatenata 52 mesi fa con l'invasione su vasta scala. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore.
1: Si aggrava ulteriormente il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito il Venezuela. 920 morti, migliaia di feriti, mentre si continua a scavare in cerca degli eventuali superstiti. Oltre 50.000 i dispersi, 3 le vittime italo-venezuelane accertate.
4: È una corsa contro il tempo, quella dei soccorritori in Venezuela nel tentativo di salvare più persone possibile tra quelle rimaste intrappolate sotto le macerie del sisma che ha colpito il paese. Devastata la capitale Caracas e la zona costiera settentrionale, oltre 51.000 persone sono state segnalate come disperse.
5: E speravamo recuperare la maggior quantità di persone con vita.
4: Salveremo coloro che sono ancora intrappolati, ha detto la leader ad interim, Delcy Rodriguez. Lavoriamo senza sosta per questo. 3 le vittime italo-venezuelane confermate, 5 i feriti, 35 i dispersi, ha reso noto il ministro degli esteri Antonio Tajani. 65.000 connazionali nelle zone colpite, 3.000 nell'area dell'epicentro. In queste ore arriveranno 100 soccorritori italiani esperti in soccorso in caso di calamità naturali. Gli ospedali sono al collasso, mancano ambulanze, medicine e materiale di primo soccorso con reparti di emergenza improvvisati per strada. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Veniamo all'Italia con la situazione economica nel nuovo scatto fornito dall'Istat.
6: Qualche nota di ottimismo nella nuova fotografia dell'Istat sulla situazione economica italiana. Nel 2025, scrive l'Istituto di Statistica, il PIL ha mostrato una dinamica moderatamente positiva e sostanzialmente omogenea nelle diverse aree del paese, con una crescita dello 0,5%, mentre il Mezzogiorno ha registrato un incremento lievemente superiore dello 0,6%. Anche gli occupati al Sud sono cresciuti maggiormente, 1,5%, contro una crescita media dell'1,1. Migliora a livello nazionale anche il clima di fiducia delle imprese in tutti i comparti e l'export extra UE più 6,3% su base annua. Peggiora invece il clima di fiducia dei consumatori. La crisi in Medio Oriente continua a far sentire i suoi effetti, commentano le associazioni dei consumatori, e l'arrivo dell'estate non ha prodotto un miglioramento delle aspettative. Pessimismo anche nella congiuntura flash di Confindustria. Il prezzo del petrolio è tornato quasi sui livelli guerra, ma in Italia l'inflazione resta alta. L'industria finora tiene, gli investimenti reggono grazie al PNRR, ma il turismo dall'estero è in brusca frenata, scrive il Centro Studi, secondo il quale il secondo trimestre sconterà gli impatti della guerra, mentre il terzo sarà in miglioramento. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
1: Verso il picco dell'ondata di caldo, nel fine settimana 18 città con bollino rosso previste, massime fino a 40 gradi.
7: Quella che attanaglia il continente da ormai quasi 10 giorni è l'ondata di caldo più grave e più ampia di sempre in Europa. Lo dicono gli esperti del World Weather Attribution e non sarebbe possibile, sottolineano, senza il cambiamento climatico. E se dunque i meteorologi iniziano a parlare di una possibile fine, verso metà della prossima settimana, va ancora affrontato l'ostacolo peggiore. Il picco italiano dovrebbe arrivare tra weekend e lunedì. In pianura padana e in Toscana previsti i 40 gradi, prima che temporali e grandinate facciano scendere le temperature. Il fenomeno si sta intanto spostando verso est. L'allerta scende in alcune zone della Francia, forse il paese colpito più gravemente nei giorni scorsi, ma si alza nei Balcani, in Germania e in Polonia. Molti gli eventi pubblici cancellati o rimandati. Oggi la decisione di spostare il Pride di Parigi, previsto per domani. Si terrà invece la manifestazione milanese, a partire però dalle 17. In città a quell'ora sono comunque previsti 37 gradi. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Quasi tutti i partiti di opposizione chiedono al ministro dei trasporti Salvini di spiegare cosa non ha funzionato nei sistemi di Trenitalia dopo un attacco informatico.
8: Se siete fra gli utenti coinvolti, avete ricevuto via mail una comunicazione di Trenitalia che spiega cosa è accaduto, ovvero un accesso non autorizzato ad una serie di dati personali collegati ai biglietti che avete acquistato tramite account via app o via web. Ad esempio nome, cognome, data di nascita, email o telefono e la destinazione e l'ora del vostro viaggio, ma, spiega la società del gruppo FS, non risultano compromessi dati di pagamento, le credenziali di accesso all'account o le informazioni delle carte di credito. L'attacco informatico risale a ottobre scorso e non sappiamo al momento né il numero dei clienti coinvolti, né l'identità dei criminali responsabili, né quanto tempo abbia impiegato Trenitalia ad accorgersene. L'azienda spiega di essersi attivata appena scoperto e di essersi presa il tempo necessario per effettuare le verifiche tecniche del caso. Violazioni di questo tipo sono gravi, ma purtroppo abbastanza frequenti, e l'obiettivo principale dei criminali è raccogliere informazioni vere per confezionare email di phishing credibili e personalizzate, a cui però non si dovrebbe abboccare. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Andiamo allo sport, al calcio. Con i mondiali, la Francia travolge la Norvegia 4-1 e chiude il girone a punteggio pieno.
9: 3 gol in 32 minuti firmati da Dembélé e un dominio reso relativo soltanto dalla scelta della Norvegia di scendere in campo facendo largo uso di turnover, fatiche risparmiate in vista dei sedicesimi di finale. La Francia impressiona e contro la nazionale che ci ha spinto insieme alla Bosnia fuori dal mondiale ha chiuso con un largo 4-1 e a punteggio pieno il suo girone. Ai vice campioni del mondo non è servito nemmeno il gol del solito Mbappé, rimasto per una volta secco, fermo a una traversa colpita dopo una manciata di secondi. Ci ha pensato il pallone d'oro Dembélé, che ha trovato la via della rete a ripetizione all'inizio, 7°, 20° e 32°. In mezzo un unico squillo della Norvegia con Åsgard quando la difesa francese si è addormentata sul 2-0. Nel tabellino anche un rigore parato da Maignan al 5° della ripresa, prima che nel finale Due facesse poker. Francia a punteggio pieno, Norvegia seconda, Senegal terzo dopo aver travolto 5-0 l'Iraq, rimasto presto in 10. doppietta di Gueye, di Arra, Sar e Ndiaye, imbarcatori. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È tutto per questa edizione di GR24, vi lasciamo i programmi di Radio 24 e Sole 24 Ore.

0: questo territorio verticale dove la montagna si sposa con l'onda e dove l'uomo ha costruito queste casette a cubo con i tetti a botte tinteggiate di rosa salmone, rosso pompeiano, giallo limone, crea uno scenario unico al mondo dove pedalando si è seduti nel paesaggio.
1: Spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile perché lo consideriamo montagna.
2: Ma questo confine dell'impero, con il fatto di essere terra di confine appunto e di passaggio, ha permesso anche l'insediamento di tante diverse popolazioni che sono diventate dal mio punto di vista una ricchezza per il territorio.
3: Queste sono solo alcune delle tante voci e delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
4: Ogni domenica esploriamo l'Italia una regione alla volta tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
5: Ma anche luoghi unici. Musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
6: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Smart Car di Massimo De Donato.
7: Nuove regole europee per la circolarità dell'auto, la sfida produttiva fra Italia e Spagna, ma anche il grido d'allarme delle regioni automotive. Sono Massimo De Donato e questi sono alcuni degli argomenti di questa sera del nostro consueto appuntamento con il mondo dell'auto e della mobilità. Partiamo da Strasburgo, dove il Parlamento europeo ha dato il via libera alle nuove norme sulla circolarità dei veicoli. L'obiettivo è progettare nuovi modelli che siano più facili da smontare e riciclare una volta giunti a fine vita. Entro 6 anni le plastiche utilizzate dovranno contenere almeno il 15% di materiale riciclato, una quota destinata a salire nel tempo. Si tratta di una sfida importante per un settore che solo nel 2023 ha visto produrre nell'Unione Europea quasi 15 milioni di veicoli. Di questi ne sono stati immatricolati oltre 12 milioni, mentre ogni anno sono quasi 6 milioni i mezzi che raggiungono il termine del loro ciclo vita sulle strade europee. La normativa introduce anche il principio della responsabilità estesa, obbligando i produttori a coprire i costi di raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso in tutta l'Unione Europea. E continuiamo ad occuparci di regole europee con le reazioni

0: dell'industria al cosiddetto Made in Europe, reazioni che arrivano anche da Antonio Filosa, CEO di Stellantis, che in una recente audizione parlamentare ha definito il Made in Europe un'opportunità strategica essenziale per proteggere l'occupazione. Filosa ha però anche richiamato i vertici europei ad un maggiore realismo sulle scadenze. In particolare, Stellantis ritiene che l'obbligo di utilizzare celle per batterie prodotte interamente nell'Unione sia un obiettivo fattibile solo dopo il 2030. Secondo Filosa, l'attuazione di queste politiche deve fondarsi su criteri di premialità anziché su nuovi oneri che potrebbero appesantire ulteriormente il comparto. Il tema della competitività apre però un confronto serrato con la Spagna, che sta consolidando il suo ruolo di secondo produttore europeo. I dati del 2025 evidenziano un divario netto. Madrid ha realizzato circa il 13% dei veicoli europei, mentre la quota italiana è rimasta quasi al 2%. In termini di volumi, le fabbriche spagnole hanno prodotto quasi 2 milioni di autoveicoli, superando di gran lunga le unità assemblate nel nostro paese. Se la Spagna attrae massicci investimenti come la Gigafactory di Saragozza da oltre 4 miliardi di euro, l'Italia punta sulla qualità della componentistica e sulla ricerca di nuovi partnership per rilanciare siti storici come Pomigliano e Cassino, dove si ipotizzano collaborazioni con gruppi internazionali per la produzione di auto elettriche e il rilancio di Maserati. Questa complessa transizione alimenta il dibattito politico guidato dall'ARA, l'Automotive Regions Alliance, l'alleanza delle regioni dell'automotive. Guido Guidesi, assessore allo sviluppo economico della Lombardia e presidente dell'alleanza, ha espresso forte preoccupazione per la tenuta economica e sociale del tessuto industriale. Nel dettaglio, Guidesi ha definito tardive le preoccupazioni recentemente manifestate da alcuni grandi costruttori tedeschi, ricordando come le regioni produttrici si oppongano da anni all'attuale impostazione europea. L'appello è alla coesione. Istituzioni e industria devono fare squadra per evitare che le attuali normative si traducano in un vantaggio competitivo per i gruppi asiatici, mettendo a rischio la sopravvivenza delle piccole e medie imprese della filiera europea. Ed era questa anche l'ultima notizia per oggi. Smart Car torna come al solito lunedì alle 20.55, ma io vi ricordo anche questo fine settimana, domenica, l'appuntamento con Shift, il futuro della mobilità, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato ai temi dell'auto e della mobilità in onda alle 13.30. Per ora è davvero tutto, un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Passando dalla seconda alla terza, le ruote finiscono fuori dall'asfalto e corrono sulla sabbia vicino alla cunetta dove scorreva l'acqua del monsone.
3: C'è stato veramente un momento di panico serio, che andassimo giù a finire nel fosso. E poi io pensavo, cosa dico a mia moglie? Mi sono fatto portare da uno col braccio rotto.
2: Storie di lavori di squadra e di monologhi interiori in una puntata che si intitola Piano, vai piano.
1: Matteo Cacce racconta Storie che non sai.

E questo titolo vale anche per voi che siete alla guida in questo momento. Piano, andate piano, non serve correre. Per due motivi. Primo, perché è sempre meglio arrivare. Secondo, perché è sempre meglio arrivare invece che non arrivare. È lo stesso motivo, cioè andare piano va sempre meglio che andare forte. E oggi vi raccontiamo due storie che hanno a che fare con questo. Con l'andare piano in India, che chiaramente è, io non ci sono mai stato, ma è evidentemente un mondo a sé per moltissime cose, anche per l'aspetto del traffico, della guida delle auto. E poi la storia invece molto divertente di un'autrice italiana che si chiama Arianna Dell'Arti, che ci ha raccontato come cura un disturbo, una malattia, non credo, che si chiama amaxofobia, cioè dal greco carro, paura, paura di guidare. Se siete amaxofobici o avete voglia di farvi due risate, Arianna scrive benissimo, ascoltatevi questa puntata che si intitola Piano, vai piano. Benvenuti.

0: Sbarcati di prima mattina a Bombay, oggi Mumbai, prendiamo subito il volo per Baroda, oggi Vadodara, dove arriviamo prima di mezzogiorno. Ad aspettarci c'è Dilip, il nostro agente amico in India, che ci accoglie con una certa agitazione. Avevo organizzato un seminario con la Indian Petrochemical Limited, società petrolchimica di proprietà dello Stato indiano, ma quando arriviamo scopriamo che il numero dei partecipanti è molto più alto del previsto. Tra tecnici e dirigente saranno una quarantina. Alla nostra sorpresa, Dilip si giustifica subito, dice che il pranzo sarebbe costato poco e che quella era una grande occasione per fare conoscere la nostra azienda al maggior numero possibile di persone. In quel periodo cercavamo di crescere nel settore degli additivi per materie plastiche. Il leader mondiale era lontanissimo e praticamente irraggiungibile, ma la nostra ambizione era diventare il numero due del mercato. Quei seminari servivano proprio a questo: presentare i prodotti, i tecnici, la struttura dell'azienda e costruire relazioni. L'incontro procede bene, termina verso le 4 del pomeriggio. Non abbiamo tempo da perdere, il giorno successivo ci aspetta un appuntamento molto importante a Surat con il top management della Reliance, società privata che stava entrando nel settore delle materie plastiche e costruendo il suo primo impianto di polietilene, al quale sarebbero seguiti altri investimenti.
1: Non era la prima volta che andavo in India, ero già andato anche in precedenza. E ricordo queste enormi differenze tra la gente che stava bene e la gente che non aveva niente, insomma, ecco. Poi ricordo, non so, un altro particolare, che vicino all'albergo dove andavamo noi c'era un negozio di abbigliamento che si chiamava Filippo, ed era incredibile perché tu andavi lì alla sera, lasciavi giù la tua camicia, sceglievi le stoffe e al mattino dopo ti trovavi quante camicie avevi ordinato, pronte, tagliate su misura.
0: Prima di partire, Dilip ci mette davanti a una scelta. Possiamo usare una vecchia Premier, versione indiana della nostra italiana Fiat 1100, spaziosa ma senza aria condizionata, oppure una Suzuki Maruti, più moderna, molto più piccola ma climatizzata. La decisione è quasi immediata. Eravamo in quattro. Io allora pesavo circa 80 kg, Francesco, il tecnico che viaggiava con me, superava i 90, Dilip stava tra i 70 e gli 80 e Bidà, vegetariano rigoroso, era il più leggero. Non eravamo proprio il carico ideale per una Maruti di fine anni 80, ma affrontare diverse ore di viaggio nell'India interna senza aria condizionata, tra caldo e umidità, sembrava molto peggio. Partiamo. Le strade indiane di allora erano molto diverse dalle nostre. L'asfalto era costruito a schiena d'asino, con una marcata pendenza laterale, e nel centro i abitati si susseguivano continui rallentatori di velocità, piccole montagnette non segnalate, dello stesso colore dell'asfalto, praticamente invisibili. È proprio uno di questi dossi a cambiare il corso della giornata. Dilip, impegnato a discutere con noi di lavoro, lo prende un po' troppo velocemente. Sentiamo un colpo secco, cattivo, una specie di crack meccanico. Ci fermiamo. Il cambio non funziona più. Scendiamo tutti dall'auto, cerchiamo inutilmente di capire il problema. Poco più avanti vediamo una specie di officina, qualche moto, fusti metallici, pezzi di ricambio, rottami e attrezzi sparsi nel piazzale. Entriamo, esce un uomo in tuta che ascolta Dilip parlare nel dialetto locale. Poi, senza dire una parola, si butta sotto la Maruti direttamente sul terreno impregnato di olio e di grasso. Dopo alcuni minuti riemerge, parla ancora con Dilip e i due si allontanano verso il capannone. Quando Dilip torna da noi ci rassicura, è tutto risolto. La Maruti resterà lì per la riparazione. L'officina ci metterà a disposizione un'altra macchina per proseguire il viaggio. Il giorno dopo al ritorno troveremo la nostra già pronta. Mentre ci spiega il piano, dal retro compare il veicolo sostitutivo. È una vecchia Land Rover di quelle spartane, due posti davanti e dietro due panchette di legno lungo le fiancate. Alla guida c'è un ragazzo giovane con il braccio destro completamente ingessato e legato al torace. Io e Francesco ci guardiamo. Pensiamo che sia venuto solo a portare la macchina, e invece no, è lui che vuole guidare, quello col gesso al braccio.

0: Salgo davanti, convinto che da un momento all'altro Dilip si metta al volante. Lui invece sale dietro insieme agli altri. Cominciamo immediatamente a protestare. Non era possibile affidarsi a un autista con una sola mano su queste strade. Bastava guardarsi attorno. Camion enormi che invadevano la corsia opposta, carretti trainati da cavalli, biciclette, mucche, motociclette con famiglie intere sopra, tutto mescolato nello stesso traffico. Chiediamo a Dilip di trattare ancora, offrire più soldi. Niente. Il proprietario dell'officina non voleva che nessun estraneo guidasse la sua macchina. La Land veniva concessa solo con il suo autista. Rifiutare significava fermarsi, aspettare la riparazione e perdere l'appuntamento con Reliance. Saltare quell'incontro era impensabile. E allora, partiamo.
1: Ma sarebbe saltato un po' tutto il programma della settimana, perché poi noi non avevamo solo questo appuntamento, che era ritenuto abbastanza importante perché era un impianto nuovo, quindi non c'era ancora diciamo il fornitore privilegiato seduto al tavolo che tu dovevi cercare di scalzare per entrare, no? Era un cliente vergine, per cui il primo che arrivava e faceva bella impressione poteva sedersi lui al tavolo.
0: Dopo pochi metri il ragazzo cambia marcia. Per farlo stacca l'unica mano funzionante dal volante. La Land sbanda immediatamente verso il bordo della strada seguendo la forte pendenza laterale dell'asfalto. Silenzio. Alla cambiata successiva va peggio. Passando dalla seconda alla terza, le ruote finiscono fuori dall'asfalto e corrono sulla sabbia vicino alla cunetta dove scorre l'acqua del monsone. Ricordo ancora il battito cardiaco impazzito. Io normalmente avevo un ritmo basso, sui 60 battiti. In quei momenti sembrava di essere passato a 200. Cominciai perfino a pensare a tutto quello che avevo lasciato in sospeso, a cosa avrei dovuto fare e non avevo fatto, e perfino a come qualcuno avrebbe potuto avvisare la mia famiglia se fosse successo qualcosa. Per fortuna la vecchia Land aveva solo tre marce e un motore abbastanza elastico da permettere di restare spesso in terza, ma ogni scalata riportava il problema. Poi mi viene un'idea. Metto la mano sul cambio. Dico a Dilip di spiegare al ragazzo che da quel momento le marce le avrei cambiate io. Lui doveva solo usare frizione acceleratore. Il ragazzo non sembra entusiasta, mi guarda male. Io però non tolgo la mano dal pomello. La prova arriva subito. La strada sale. Compare una curva e serve passare dalla terza alla seconda. Lui mi guarda. Io faccio cenno di sì. Rilascia l'acceleratore, preme la frizione, io spingo la leva. La seconda entra perfettamente. La macchina rimane dritta. Nessuna sbandata, nessun salto al cuore. Per la prima volta ci scambiamo un mezzo sorriso. Avevamo trovato il modo di viaggiare. Da quel momento nasce una specie di strano tandem. Lui guidava con pedali e volante, io facevo il cambio. Ogni manovra veniva anticipata da uno sguardo. Il resto del viaggio fila liscio e arriviamo finalmente a Surat. L'autista sparisce appena arrivati all'albergo. Chiedo a Dilip dove andrà. Lui è evasivo. Forse non l'avrebbero nemmeno fatto entrare nel nostro hotel. Probabilmente avrebbe mangiato qualcosa per strada e dormito in macchina. Di sicuro non l'avrebbe lasciata incustodita. La mattina dopo riprendiamo la Land e andiamo alla Reliance. Davanti a noi c'è un immenso cantiere. Gru, camion, scavi, tubazioni, strutture metalliche. Un impianto che stava nascendo. Prima incontriamo alcuni tecnici. Francesco spiega i meccanismi di ossidazione dei polimeri e come rallentare il processo usando gli antiossidanti che producevamo. Poi passiamo al direttore acquisti. Io presento la nostra azienda. Prodotti, rete commerciale, mondiale, distribuzione, condizioni di pagamento, capacità tecnica. L'obiettivo era semplice. Entrare in quel progetto fin dall'inizio. L'incontro finisce bene. Ci promettono che ci avrebbero coinvolto non appena fossero emerse esigenze concrete. Ripartiamo soddisfatti. Ormai il tandem autista-passeggero era perfettamente rodato. Il viaggio di ritorno è tranquillo. Ci fermiamo solo per un pranzo veloce. Riso fritto, verdure molto cotte e acqua minerale Bisleri, rigorosamente sigillata. Mai mangiare crudo, ci ripeteva sempre Dilip. Quando arriviamo all'officina troviamo la sorpresa finale. La Maruti è già riparata. Riprendiamo la nostra auto e torniamo a Baroda senza altri problemi. Ripensandoci oggi, ricordo certamente l'importanza commerciale di quell'incontro con Reliance, ma più di tutti ricordo quelle ore passate su una vecchia Land Rover, guidata da un ragazzo con il braccio ingessato, mentre io facevo il cambio dal sedile passeggero. L'India misteriosa era anche questo: improvvisazione, adattamento, fiducia e soluzioni impensabili.

0: Si intitola Drive Slow, cioè guida piano, questo brano di Paul Wall featuring Kanye West, perché Luca Michieli comunque sceglie ancora di mandare in onda brani di quel personaggio abbastanza bizzarro che è Kanye West, ma chi se ne frega Kanye West, noi abbiamo una storia calda calda che arriva dall'India, anche se Giovanni è delle mie parti, è della provincia di Novara. Pronto, ciao Giovanni, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Come stai?
1: Tutto bene, grazie. Tu?
0: Sto benone. Senti, tu vivi sul Lago Maggiore, Giovanni?
1: Sì, sulle colline sopra il Lago Maggiore.
0: Bravo, beato te. Però questa storia che risale agli anni, a fine anni 80, arriva direttamente dall'India, questo lo abbiamo capito. La prima cosa che volevo chiederti è, visto che ce l'hai detto all'interno, insomma, dei racconti che Anita chiede sempre di fare a voce ai nostri ascoltatori, ci raccontavi di questi sarti indiani, ti sei fatto fare delle camicie indiane? Ce ne hai ancora di quelle camicie?
1: A voglia, io e mia moglie, sì, io non ne ho più, mia moglie qualcuna ce l'ha ancora, sì.
0: Ci racconti un po' meglio qual era il tuo lavoro?
1: Ma io mi occupavo di vendite, in quel momento lì, di additivi per le materie plastiche. Sono quei prodotti speciali che si mettono in ogni materia plastica per dargli delle caratteristiche particolari. E i clienti più importanti sono quelli che producono le materie plastiche, perché ne consumano parecchie quantità. E la società per cui lavoravo io si era messa in testa di diventare il numero due nel mondo dopo il principale fornitore, che era uno svizzero. E aveva diviso il mondo in quattro zone, quattro aree geografiche. La prima, l'Europa, la più importante, gli Stati Uniti e il Messico, il Canada, quindi l'America del Nord, la seconda, il Far East, che era Giappone, Corea, Vietnam, Australia, e poi non sapeva più come chiamarla, l'ultima area l'aveva chiamato il resto del mondo, rest of the world. Che andava dall'India fino, non so, prendeva il Medio Oriente, e la Russia, l'Europa dell'Est e il Sud America. Quindi io mi occupavo di quest'area e andavo in giro a trovare tutti i produttori di materie plastiche e offrire i nostri prodotti. E mi facevo accompagnare a volte da qualcuno della ricerca, a volte qualcuno del servizio tecnico di post vendita.
0: Certo.
1: Avevo sempre l'agente e l'uomo della filiale della società.
0: E per quanto hai fatto questo lavoro? Per quanti anni?
1: E per 7-8 anni. Poi la società ha cambiato registro, è uscita da questo settore, ha venduto le attività, gli impianti, e ha ceduto anche la divisione, e allora io me ne sono andato.
0: Siete arrivati sani e salvi alla fine, nonostante il tizio col braccio rotto che guida il Defender.
1: Sì, dopo i primi momenti di panico tremendo, perché li puoi immaginare, questo qua che con un braccio solo guidava e cambiava le marce. Noi che eravamo dei chiacchieroni, era venuto un silenzio tremendo in quella macchina. Poi abbiamo preso quell'iniziativa lì di io prendere la leva del cambio e lui usare la frizione.
0: Ed è andata via.
1: Quindi l'abbiamo risolto così, insomma.
0: Senti, ma invece alla fine il lavoro con quell'azienda l'avete preso? Cioè, ne è valsa la pena?
1: Sì, l'abbiamo poi preso. L'azienda stava ancora costruendo l'impianto, quindi è per quello che noi ci tenevamo molto, perché ancora non c'era nessuno che la forniva. E noi credo siamo stati i primi ad andarli a trovare, li abbiamo convinti che i nostri prodotti erano quantomeno uguali a quelli del primo fornitore mondiale, e una parte di quel business lì l'abbiamo preso. Sì.
0: Senti, sei in pensione, cosa fai oggi, Giovanni?
1: Adesso sono in pensione, non faccio praticamente più niente, mi dedico a me e a mia moglie. Abbiamo un pezzo di terreno dove abbiamo un po' di orto, un po' di fiori, un po' di piante da frutta.
0: Questo è un periodo grande periodo di pomodori, questo.
1: Ah, sì, stanno già venendo, non sono ancora rossi, ma arrivano.
0: Giovanni, grazie mille per la chiacchierata e per la storia. Quando vuoi mandarci un racconto, sai dove trovarci.
1: Perfetto, grazie a te, tante cose.
0: Alla prossima, ciao, grazie.
1: Arrivederci,
0: ciao.
1: Alla prossima. Ciao.

e lui è Fabio Concato, che ovviamente canta Guido Piano. Piano, vai piano. Mi sembra quasi di sentirla. Questa è l'indicazione che la nostra Anita mi dà ogni volta che lascio gli studi di Radio 24 e mi preparo per tornare a casa, perché lei è molto previdente. Però ha ragione, perché potrebbe capitarmi un'avventura come quella che è successa al nostro ascoltatore Giovanni, che si è trovato a dover fare del lavoro di squadra per evitare di finire fuori strada. Probabile che la nostra Anita soffra di amaxofobia, cioè della paura di guidare. Come la scrittrice e autrice Arianna Dell'Arti, che per il Post ha scritto questo divertentissimo pezzo intitolato Paura di guidare. State con noi. Tutte le volte che devo guidare in autostrada passo metà della giornata a farmi venire l'ansia e l'altra metà a farmela passare. Sono amaxofobica, dal greco paura del carro, ossia paura di guidare. Dicono che ne soffra un automobilista su tre, va a sapere, io ne soffro. Ma io non ho paura di guidare, basta. Adoro il traffico cittadino, provo gusto nel fare prima, seconda, semafori sono i miei amici, ne vorrei uno anche rosso ogni 10 metri. Il mio problema riguarda le strade ad alta velocità. L'autostrada, immettersi in autostrada, superare in autostrada, e ho paura solo quando sono io a guidare. Non c'è nessuna ragione, non ho avuto incidenti, non ho subito traumi, però ho paura. I vari psicoterapeuti che ho intervistato mi hanno spiegato che la maxofobia può avere cause evidenti, come per esempio un incidente, oppure cause molteplici e spesso poco chiare. Può essere la somma di micro esperienze che nel tempo si sono sedimentate nel corpo e nella mente come una forma di allerta permanente. Può essere un'ansia generalizzata che si riversa nella situazione specifica della guida, ad esempio. Talvolta questa paura può avere radici in traumi non direttamente legati alla strada, ma che vengono riattivati dall'atto del guidare. Oppure non è tanto di guidare che si ha paura, quanto della perdita di controllo, della possibilità di errore fatale. La parte più frustrante della questione è che nel mio caso non c'è un evento scatenante. Se mi fossi sfracellata sulla Roma-Napoli a 150 km orari, mi abbandonerei alla maxofobia con grande serenità. Se sapessi con chiarezza perché autostrada

No? Faccio pulire i vetri, controllo acqua, olio motore, poi la parcheggio di fronte a casa e spero che me la rubino. La mattina mi sveglio 3 ore prima del previsto, fingo che sia tutto normale. Mi alzo, faccio il caffè, mi dico che il caffè mi permetterà di essere vigile, mi dico di non bere il caffè perché potrebbe scatenarmi l'ansia. Controllo il percorso su Google, le uscite, gli autogrill. Vado alla finestra, butto un occhio alla macchina, la macchina sta lì. Apro internet, apro il meteo, il meteo dice che c'è un gran sole. Quando devo partire io c'è sempre un gran sole. A questo punto i parametri sono rispettati, c'è luce, c'è bel tempo, c'è la macchina, mi tocca partire. E qui inizia la fase 2. Il nostro sistema interno di allarme, ossia l'amigdala, si attiva. L'amigdala manda un messaggio all'ippocampo. C'è un pericolo, confermi? L'ippocampo fa una breve ricerca in archivio e conferma, pericolo. A questo punto so che mi sta succedendo qualcosa. Controllo le mani, mi sudano, controllo il battito, accelera, mi siedo. Fai gli esercizi di respirazione, Arianna, inspiro, espiro, conto fino a 4, devo vestirmi, penso, devo uscire, che si fa tardi.

Sto dunque per mettermi alla guida contro ogni mia paura, ma l'ippocampo non molla. Dove cazzo vai? Mi dice. Stai qui, prendi il treno, non fare minchiate. Seguono vertigini, nausea, senso di spaesamento. Mi viene da vomitare, penso. Sto per avere un infarto. Inspiro di nuovo, piano, espiro. Mi alzo, vado in bagno. Mi butto l'acqua in faccia, sui polsi. Mi guardo allo specchio. Ho paura, sto morendo. Torno in camera. Mi sdraio sul letto. Interviene la corteccia frontale, il mediatore. Stiamo tutti molto calmi, dice. Non è successo niente. Dove sta il pericolo? La tua strada è spaventevole, risponde l'amigdala. Ci sono i tir, si viaggia a 130 all'ora. Ti rendi conto? Non possono commettere errori a 130 km orari. E tu lo sai che in Italia in un anno 160.000 persone fanno incidenti stradali? Praticamente come se tutti gli abitanti di Reggio Emilia oppure di Modena facessero un incidente. Ci siamo mai stati a Modena? Silenzio. Poi la corteccia con calma chiede a tutti: in quale luogo ci troviamo adesso? A casa. A casa dove? In camera da letto. E a casa in camera da letto c'è un tir? No, rispondono rassegnati tutti in coro. Abbassiamo il battito, signori. Ripristiniamo la respirazione, la sudorazione. Non c'è nessun pericolo. C'è solo la paura di avere paura, l'ansia anticipatoria. Arianna teme solo l'arrivo stesso della paura, dichiara fiera la corteccia. E poi continua. Quando siamo andati in Croazia l'anno scorso in macchina, ci siamo riusciti? Sì, rispondono tutti. E come ci siamo riusciti? Guidando. E come abbiamo guidato? Piano. Possiamo andare a 80 km orari, rimanere nella corsia di destra tutto il tempo. Se dallo specchietto vediamo un tir avvicinarsi, possiamo semplicemente non fare niente. Tutt'al più rallentiamo e lo agevoliamo nel sorpasso. Convenite tutti con me, giusto? L'ippocampo e l'amigdala annuiscono. Arianna, alzati, vestiti, ordina la corteccia. Prendi la borsa, il telefono, partiamo. A questo punto obbedisco, prendo le mie cose, saluto casa sperando di tornarci, salgo in macchina e parto. Potreste incontrarmi inchiodata sul grande raccordo anulare, potreste intravedermi piangere sulla A4, sono io in preda al panico. Aspetto che il cervello rifaccia il suo lavoro, rimette in moto il dialogo interiore, ripercorra tutto il giro. Un attacco di ansia dura dai 5 ai 30 minuti, poi il corpo e la mente entrano in una fase di deflusso e si scaricano. Ci si sente stanchi, tristi. Passa. Ora, io so benissimo che questo mio bizzarro metodo per risolvere la maxofobia lanciandomi in autostrada una volta all'anno non funziona. Anche perché torno che ho paura. Sono riuscita a

armi, ma ho ancora paura. Le parole chiave, mi hanno spiegato, sono gradualità e costanza. Due soluzioni. La psicoterapia, quella cognitivo-comportamentale, è la più raccomandata. Aiuta a riconoscere e modificare i pensieri distorti che alimentano la paura e a esporre gradualmente il corpo e la mente alla guida in modo sicuro. Alcuni psicologi usano anche tecniche immaginative, come la desensibilizzazione sistematica o la realtà virtuale. In alcuni casi, quando l'ansia è invalidante, si lavora anche con un supporto farmacologico temporaneo. E poi ci sono le scuole guida. Esistono corsi specifici organizzati da alcune autoscuole, pensati proprio per chi ha paura di guidare. Si chiamano corsi di guida emotiva o guida per ansiosi. Non si limitano alla tecnica. Lavorano sulla sicurezza, sulla gestione dello stress, ti affiancano istruttori formati per aiutarti a ricostruire un senso di padronanza. In alternativa, si può seguire l'esempio della mia amica Maria Vittoria. Quando l'ho chiamata per chiederle come andava con la guida, mi ha risposto così: «Sono felicissima! Ho smesso!»

0: Il pezzo che vi ho raccontato è uscito per il Post nel giugno scorso, nel 2025, l'ha scritto Arianna Dell'Arte, si intitola Paura di guidare.
1: Ci sono storie che non raccontiamo mai, storie che restano chiuse in un cassetto o che conoscono soltanto poche persone.
2: Questa domanda è un atto d'accusa alla scuola, perché vuol dire che facciamo cose.
1: Sono quelle che più di tutte dicono chi siamo o chi avremmo potuto essere.
3: Per due ore era un continuo pestare uva, e mio padre già dopo un quarto d'ora.
1: Ogni giorno andiamo a cercarli, ogni giorno raccontiamo la vostra storia.
4: Siamo tutti corsi fuori, stava crollando una torre.
1: Piccoli episodi dimenticati, ricordi che credevamo sepolti dal tempo. Matteo Caccia racconta storie che non sai. Se non lo hai ancora fatto, scrivi la tua. Bastano un paio di pagine. Mandale a matteocacciaracconta@radio24.it. Noi le prendiamo e ci facciamo un'intera stagione.
5: Un qualcosa che non si può descrivere. E ogni volta che ci andavo era un'emozione che non si placava, anzi aumentava.
1: Perché raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo.
0: Siamo arrivati in fondo anche a questa settimana e siamo arrivati a un punto cruciale con la nostra storia seriale originale. Stiamo raccontando infatti da lunedì la storia della nostra ascoltatrice Maria Luisa, che lei si definisce una ciclista per caso, che vuol dire che non è una professionista ma macina comunque un sacco di chilometri, che ha deciso di partire per quella che considera l'avventura di una vita, cioè andare da Rovereto in Trentino fino a Capo Nord, 4.000 chilometri da fare entro 26 giorni di tempo massimo, una gara cosiddetta definita di ultra cycling, la North Cape 4.000. Maria Luisa è partita da casa sua, vicino a Bergamo. Ovviamente in bicicletta ha raggiunto Rovereto, che è il punto di partenza. Manca ormai davvero pochissimo. Partiamo, ripartiamo da qui.
1: Ho passato la notte un po' fuori Rovereto, un po' più in alto, nella valle. Mi sveglio prima dell'alba ed ecco che è finalmente il 26 di luglio, il giorno che in quell'anno, tra racconti, attese, allenamenti pensati, programmati e completati, ho atteso di più in assoluto. Piove, fa freddo, ci sono le nubi basse e il clima sembra autunnale più che estivo. Io mi dirigo alla partenza, che emozione!
6: La mattina prima della partenza, o meglio anche un po' la sera prima, mi sono chiesta come mai avevo deciso di fare questa follia della mia vita. E quindi ero da una parte motivata, perché comunque mi ero preparata un sacco, ero pronta per fare questa cosa che desideravo da tanto tempo, quindi raggiungere Capo Nord, che immaginavo come un luogo molto particolare e suggestivo. E però poi ero anche un po', avevo delle emozioni contrastanti tra desiderio, paura, timore, ero proprio un po' agitata. Poi quando mi stavo dirigendo verso la partenza, in cui iniziavo a vedere anche gli altri partecipanti, pian pianino il livello di tensione si è alleviato, e quando poi ero nel luogo di partenza in cui c'erano gli altri partecipanti, è come se mi fossi detta: vabbè, ormai sono qua e non posso più tornare indietro, parto e quello che succede succede.

0: L'ex fabbrica, il luogo della partenza, si riempie di ciclisti. L'aria è elettrica, si respira una certa agitazione. C'è chi ha accompagnato, si possono osservare mille scene di saluto e augurio.
1: La mia scelta nel viaggiare da sola dipende da due cose. Uno, da comunque vivere la solitudine come comunque a volte anche una risorsa e non solo come una sfiga. E l'altro aspetto è che nel viaggiare da sola scopro delle cose di me nuove ogni volta. Cioè è come se dovessi costringermi, anche se questa parola non mi piace troppo e quindi la metto tra virgolette, a incontrare delle parti di me che nella quotidianità dell'andare al lavoro, vivere le relazioni che ho, non devo tirar fuori alcune capacità che invece ho, che scopro durante i viaggi, sia quella di comunicare con delle persone che non conosco, conoscere, scoprire, lo stare nel silenzio, tante ore in silenzio, nel non spaventarmi, nell'affrontare la paura da sola. In realtà è come se fosse anche un viaggio più interiore, non solo fisico o attraverso un territorio. E quindi ogni volta è come se in ogni viaggio torno con delle consapevolezze in più.
0: Il gruppo è compatto e pronto. Io, come sempre, prendo posizione tra gli ultimi perché prediligo la mia lentezza e la mia sicurezza. E così si parte.
1: Lo start della North Cape è con una pistola, per cui segnano tutti sulla linea di partenza e poi c'è una persona che spara e si parte tutti in questo modo.
0: Si imbocca fin da subito la ciclabile dell'Adige, sotto una pioggerella costante. Inizio questa avventura a pedali. Il primo giorno arrivo quasi al confine con l'Austria, che attraverso per pochi chilometri. E poi sono subito in Germania, che sarà il paese prevalente di questo primo tratto di gara. A parte qualche decina di chilometri pedalati nella Repubblica Ceca e un piccolo fazzoletto di terra polacca.
1: Avevo progettato, ovviamente nella mia testa, delle tappe ipotetiche. I primi giorni ho dormito la prima sera in un ostello, la seconda sera in un appartamento e poi l'idea era pian pianino di andare a dormire in tenda. Nella verità ho portato la tenda per niente a Capo Nord perché pioveva tantissimo, per cui dopo tutte queste ore di bicicletta infinite avevo bisogno di una doccia calda, bollente, e se dormi in tenda a volte questa cosa non si può così fare, e per cui alla fine in tenda non ho mai dormito, per cui dormivo in bed and breakfast, spesso magari nel bungalow o in appartamenti, insomma quello che trovavo.

0: Erano anni che non sentivo Andamento lento di Tullio Di Piscopo. Che meraviglia! Grazie a Luca Micheli che sceglie le musiche per questo programma, che in una puntata che si intitola Piano vai piano sceglie Tullio Di Piscopo. Chissà che viene fatto Tullio Di Piscopo. Grazie a Danita Panizza, anche grazie a Luca Micheli, appunto, Paulino Corleoni, Federico Bernocchi che scrive la storia seriale originale per noi, grazie a Maria Luisa, e a voi, prendetevi questo fine settimana estivo per mandarci le vostre storie. Matteo Caccia racconta @radio24.it. Le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Ci sentiamo lunedì, puntualissimi, per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo English Bit di Giulia Crivelli.
2: Claw. Disclosure Day claws its way to number one. Il quotidiano britannico The Guardian ha dato i risultati di pubblico nel Regno Unito del nuovo film di Steven Spielberg, uscito anche in Italia il 10 giugno scorso e che, come forse saprete, ipotizza che da diversi anni sul nostro pianeta ci siano degli extraterrestri, della cui esistenza però sappiano solo pochissime persone. Il film racconta del giorno in cui questa verità viene svelata a tutti, il Disclosure Day, appunto. Quindi la traduzione del titolo del Guardian è: Disclosure Day compie la sua scalata per arrivare al primo posto. To claw one's way significa infatti arrivare a forza di unghiate, artigli, letteralmente, a un obiettivo. Vediamo alcuni altri usi della parola. To get your claws into somebody è un modo negativo per dire che qualcuno si è attaccato a qualcosa. If a woman gets her claws into a man, she tries hard to make him marry her or have a relationship with her. Se una donna artiglia un uomo è perché vorrebbe riuscire a farsi sposare o almeno ad avere una relazione con lui. Opinabile, naturalmente. Ma si può dire anche: wait until the media gets its claws into the story. Aspetta che i media si impossessino della storia. Un po' quello che è successo, purtroppo, con la notizia del recente ricovero in ospedale della madre di Andrea Sempio, con speculazioni annesse sul perché abbia preso più farmaci della dose che le era stata consigliata. I media hanno infatti got their claws into the story. E per giorni non si è parlato d'altro, come del resto accade da almeno un anno con gli aggiornamenti sul delitto di Garlasco. Per tornare agli animali e ai loro artigli si può dire: The cat was clawing at the leg of the chair. Il gatto si stava facendo le unghie su una gamba della sedia. Se il verbo usato dal Guardian è to claw to, esistono anche to claw into, rafforzativo, to claw out, da usare sia in senso figurato sia letterale. She clawed her way to the top of her profession. Si fece largo a forza fino al gradino più alto della sua professione, del suo campo di attività. Oppure, slowly he clawed his way out of the collapsed building. Lentamente si fece strada a fatica e riuscì a uscire dall'edificio che gli era crollato tutto intorno. Infine, due parole composte: claw back, che indica lo sforzo per ottenere il pagamento di debiti scaduti da tempo, e claw hammer, che in italiano definiamo martello a granchio, quello che ha la punta divisa in due, particolarmente adatto a togliere chiodi già conficcati nel muro.
3: Il jazz non sarebbe nato se non ci fossero state le migrazioni dei primi del Novecento. L'esempio della musica, proprio di questo meticcio, di questa capacità di andare oltre, anzi di tendere la mano proprio per quello che è estremamente diverso da noi, sia la cosa più preziosa che abbiamo, perché altrimenti implodiamo in noi stessi. Cioè abbiamo proprio bisogno di approcciarci agli altri, a quelli che sono diversi.
4: C'è un ragazzino che col computerino ha imparato a fare delle cose. Va in una casa discografica, a questo ragazzino vengono dati 5.000 euro, 10.000 euro, gli si dice: fai 20 pezzi senza musicisti. Adesso addirittura con l'intelligenza artificiale, probabilmente senza neanche qualcuno che canti davvero, porta questi pezzi che vengono messi sul mercato. Intasano, perché non viene fatta nessun genere di promozione. Se uno di questi 20 pezzi funziona, bene, se no, arrivederci, grazie. Next.
5: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19:10.
6: GR24, il sole 24 ore.
7: Israele e Libano firmano un accordo di pace, ma Hezbollah non accetta. Si aggrava il bilancio del terremoto in Venezuela, oltre 900 i morti accertati, 50.000 i dispersi. Mondiali, la Francia travolge la Norvegia 4-1. Un saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. Dopo 5 round di negoziati diretti, Libano, Israele e Stati Uniti hanno annunciato di aver firmato un accordo quadro a Washington che dovrebbe creare le premesse per una pace duratura tra i due paesi, ma Hezbollah respinge l'intesa. Trump torna ad accusare l'Iran di aver violato il cessate il fuoco.
8: Israele e Libano hanno firmato a Washington l'accordo trilaterale con gli Stati Uniti. L'intesa avrebbe l'obiettivo di tracciare la strada per una pace duratura tra i due paesi. È solo l'inizio dell'inizio, ha detto il segretario di Stato americano Rubio. Il primo passo, a volte, è il più difficile. Gli Stati Uniti, aggiunge Rubio, manterranno un impegno costante e destineranno risorse significative, inclusi 100 milioni di dollari, in aiuti umanitari immediati in coordinamento con le Nazioni Unite. Per il presidente libanese Aoun, l'accordo consentirà al popolo di tornare nella sua terra completamente liberata e nelle case ricostruite. Un grande risultato, sottolinea il premier israeliano Netanyahu, è un grande colpo all'Iran. Le forze israeliane resteranno nel sud del Libano, sottolinea Netanyahu, finché Hezbollah resterà una minaccia per Israele. Ma il movimento sciita, alleato dell'Iran, ha già respinto ogni accordo. Israele non ha altra scelta, dichiara il capo di Hezbollah, Naim Qassem, che ritirarsi completamente da ogni centimetro del nostro territorio. Rosanna Magnano, Radio 24, il sole 24 ore.
7: Un nuovo assalto di droni alla penisola di Crimea e alle acque circostanti del Mar Nero e del Mare di Azov. La strategia di Kiev conferma il tentativo di isolare la regione occupata 12 anni fa e di negare lo status quo imposto dal Cremlino.
9: L'estate ucraina avanza nel segno degli attacchi continui sul fronte orientale. Almeno 14 feriti, numerosi incendi nelle ultime ore a Zaporizhia, ma anche nell'area di Kharkiv e di Izium, porta della prima linea, dove un drone russo contro un palazzo ha ucciso una donna anziana nel suo appartamento. Proseguono intanto anche gli scambi di prigionieri, 160 militari per parte, l'ultimo appena concluso, con quelli russi consegnati in Bielorussia e alcuni di quelli che tornano a Kiev, che lo fanno anche dopo 4 anni di prigionia. Le autorità insediate da Mosca in Crimea hanno intanto dichiarato lo stato d'emergenza nella penisola dopo giorni di raid ucraini. Sospensione delle forniture di energia elettrica, stop alla vendita di carburante per i residenti, chiusura dei campi estivi per i bambini, una condizione che pare destinata a durare, che di fatto prosegue lo sforzo dichiarato di Zelensky di far sentire anche nelle città russe gli effetti della guerra scatenata 52 mesi fa con l'invasione su vasta scala. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore.
7: Si aggrava ulteriormente il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito il Venezuela. 920 morti, migliaia di feriti, mentre si continua a scavare in cerca degli eventuali superstiti. Oltre 50.000 i dispersi. 3 le vittime italo-venezuelane accertate.
10: È una corsa contro il tempo, quella dei soccorritori in Venezuela nel tentativo di salvare più persone possibile, tra quelle rimaste intrappolate sotto le macerie del sisma che ha colpito

0: Il paese. Devastata la capitale Caracas e la zona costiera settentrionale, oltre 51.000 persone sono state segnalate come disperse.
1: E speriamo di recuperare la maggior quantità di persone con vita.
0: Salveremo coloro che sono ancora intrappolati, ha detto la leader ad interim Delcy Rodriguez. Lavoriamo senza sosta per questo. 3 le vittime italo-venezuelane confermate, 5 i feriti, 35 i dispersi, ha reso noto il ministro degli esteri Antonio Tajani. 65.000 i connazionali nelle zone colpite, 3.000 nell'area dell'epicentro. In queste ore arriveranno 100 soccorritori italiani esperti in soccorso in caso di calamità naturali. Gli ospedali sono al collasso, mancano ambulanze, medicine e materiale di primo soccorso con reparti di emergenza improvvisati per strada. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Veniamo all'Italia con la situazione economica nel nuovo scatto fornito dall'Istat.
3: Qualche nota di ottimismo nella nuova fotografia dell'Istat sulla situazione economica italiana. Nel 2025, scrive l'Istituto di Statistica, il PIL ha mostrato una dinamica moderatamente positiva e sostanzialmente omogenea nelle diverse aree del paese, con una crescita dello 0,5%, mentre il Mezzogiorno ha registrato un incremento lievemente superiore dello 0,6%. Anche gli occupati al Sud sono cresciuti maggiormente, 1,5%, contro una crescita media dell'1,1. Migliora a livello nazionale anche il clima di fiducia delle imprese in tutti i comparti e l'export extra UE più 6,3% su base annua. Peggiora invece il clima di fiducia dei consumatori. La crisi in Medio Oriente continua a far sentire i suoi effetti, commentano le associazioni dei consumatori, e l'arrivo dell'estate non ha prodotto un miglioramento delle aspettative. Pessimismo anche nella congiuntura flash di Confindustria. Il prezzo del petrolio è tornato quasi sui livelli guerra, ma in Italia l'inflazione resta alta. L'industria finora tiene, gli investimenti reggono grazie al PNRR, ma il turismo dall'estero è in brusca frenata, scrive il Centro Studi, secondo il quale il secondo trimestre sconterà gli impatti della guerra, mentre il terzo sarà in miglioramento. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
2: Verso il picco dell'ondata di caldo, nel fine settimana 18 città con bollino rosso previste, massime fino a 40 gradi.
4: Quella che attanaglia il continente da ormai quasi 10 giorni è l'ondata di caldo più grave e più ampia di sempre in Europa. Lo dicono gli esperti del World Weather Attribution e non sarebbe possibile, sottolineano, senza il cambiamento climatico. E se dunque i meteorologi iniziano a parlare di una possibile fine, verso metà della prossima settimana, va ancora affrontato l'ostacolo peggiore. Il picco italiano dovrebbe arrivare tra weekend e lunedì. In pianura padana e in Toscana previsti i 40 gradi, prima che temporali e grandinate facciano scendere le temperature. Il fenomeno si sta intanto spostando verso est. L'allerta scende in alcune zone della Francia, forse il paese colpito più gravemente nei giorni scorsi, ma si alza nei Balcani, in Germania e in Polonia. Molti gli eventi pubblici cancellati o rimandati. Oggi la decisione di spostare il Pride di Parigi, previsto per domani. Si terrà invece la manifestazione milanese, a partire però dalle 17. In città a quell'ora sono comunque previsti 37 gradi. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Quasi tutti i partiti di opposizione chiedono al ministro dei trasporti Salvini di spiegare cosa non ha funzionato nei sistemi di Trenitalia dopo un attacco informatico.
5: Se siete fra gli utenti coinvolti, avete ricevuto via mail una comunicazione di Trenitalia che spiega cosa è accaduto, ovvero un accesso non autorizzato ad una serie di dati personali collegati ai biglietti che avete acquistato tramite account via app o via web, ad esempio nome, cognome, data di nascita, email o telefono e la destinazione e l'ora del vostro viaggio, ma, spiega la società del gruppo FS, non risultano compromessi dati di pagamento, le credenziali di accesso all'account o le informazioni delle carte di credito. L'attacco informatico risale a ottobre scorso e non sappiamo al momento né il numero dei clienti coinvolti, né l'identità dei criminali responsabili, né quanto tempo abbia impiegato Trenitalia ad accorgersene. L'azienda spiega di essersi attivata appena scoperto e di essersi presa il tempo necessario per effettuare le verifiche tecniche del caso. Violazioni di questo tipo sono gravi, ma purtroppo abbastanza frequenti, e l'obiettivo principale dei criminali è raccogliere informazioni vere per confezionare email di phishing credibili e personalizzate, a cui però non si dovrebbe abboccare. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Andiamo allo sport, al calcio con i mondiali. La Francia travolge la Norvegia 4-1 e chiude il girone a punteggio pieno.
6: Tre gol in 32 minuti firmati da Dembélé e un dominio reso relativo soltanto dalla scelta della Norvegia di scendere in campo facendo largo uso di turnover, fatiche risparmiate in vista dei sedicesimi di finale. La Francia impressiona e contro la nazionale che ci ha spinto insieme alla Bosnia fuori dal mondiale ha chiuso con un largo 4-1 e a punteggio pieno il suo girone. Ai vice campioni del mondo non è servito nemmeno il gol del solito Mbappé, rimasto per una volta secco, a fermo, a una traversa colpita dopo una manciata di secondi. Ci ha pensato il pallone d'oro Dembélé che ha trovato la via della rete a ripetizione all'inizio, 7º, 20º e 32º, in mezzo un unico squillo della Norvegia con Åsgard quando la difesa francese si è addormentata sul 2-0. Nel tabellino anche un rigore parato da Maignan al 5º della ripresa, prima che nel finale 2 facesse poker. Francia a punteggio pieno, Norvegia a seconda, Senegal terzo dopo aver travolto 5-0 l'Iraq, rimasto presto in 10. Doppietta di Gueye, Diarra, Sarr e Ndiaye, i marcatori. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: È tutto per questa edizione di GR24, vi lasciamo i programmi di Radio 24 e Sole 24 Ore.

0: ci sono guerre che non vediamo.
1: Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo.
0: Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
1: Io sono Antonio Talia.
0: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
1: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
0: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
2: In primo piano, la rassegna stampa di Giulia Crivelli.
3: Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, ultimo sabato di giugno, arrivati anche alla fine di questo mese che non ha quasi più nulla di primaverile, ha qualcosa di super estivo, e quindi iniziamo proprio dalla Francia. Sapete che tra i paesi europei è forse quello più colpito, che dove le temperature stanno stabilendo record assoluti, non soltanto per il mese di giugno. E ne abbiamo dato conto anche a Effetto Mondo, all'interno di Effetto Giorno con Alessio Maurizi, c'è stato un titolo di Le Figaro che forse ci ha anche fatto scoprire una cosa che è un po', forse non tutti sanno della Francia, cioè veramente la Francia tra i paesi europei è quella con la più bassa penetrazione di condizionatori, e questo vale sia per le case sia per gli esercizi pubblici, ma persino per gli alberghi. Si calcola che circa il 90% delle case negli Stati Uniti abbiano l'aria condizionata, percentuale che scende al 20% in Europa, ma naturalmente questa è una media. Credo che in Francia sia veramente bassissima, tanto che appunto questa eccezionale ondata di calore che ha investito la Francia ha aperto un dibattito veramente politico proprio sulla climatizzazione, guardata con sospetto per tanti motivi, forse perché appunto è così diffusa negli Stati Uniti, quindi i francesi, no, quando mai una cosa fatta inventata sostanzialmente dagli americani, ma poi soprattutto, e questo è un dato assolutamente più condivisibile, naturalmente ha anche a che fare con i consumi di elettricità, tant'è comunque che Le Figaro questa settimana ha titolato "Niente dogmatismo e niente anticlimatizzazione", e qui c'è anche una divisione. Perché una discussione politica? Perché naturalmente i partiti di sinistra e soprattutto gli ecologisti francesi sono contrari, continuano a essere contrari a un uso esagerato della climatizzazione, mentre in particolare il Rassemblement National, partito fondato da Marine Le Pen, ancora non sappiamo se sarà lei la candidata alle presidenziali del 2027 o il presidente del partito Jordan Bardella, che peraltro è parlamentare europeo, non siede nell'assemblea francese, però invece il loro partito, che è dato comunque in grande vantaggio, è da sempre favorevole. E tanto che un deputato, sempre hanno dato conto i giornali francesi, Jean-Philippe Tanguy, ha proposto proprio che

ci sia un piano per diffondere l'aria condizionata. Ricordiamo tra l'altro che in Francia, così come nel Regno Unito, così come in altri paesi europei, ancora per i primi 10 giorni di luglio la maggior parte delle scuole sono aperte e anche nelle scuole naturalmente l'aria condizionata è molto poco diffusa. E con questo però ci spostiamo in Spagna. In Spagna, diciamo che a partire da giovedì venerdì su tutti i giornali e i siti, naturalmente lo spazio maggiore era per il terremoto in Venezuela, per motivi di anche affinità culturale e linguistica, però nei giorni precedenti ci sono stati tanti aggiornamenti sulle inchieste che coinvolgono il premier Sanchez e il premier Zapatero, che era non è mai stato contemporaneo, diciamo, di incarichi politici con Sanchez, però entrambi sono stati, Sanchez lo è ancora, a capo del Partito Socialista, e quindi comunque è uno scandalo che ha colpito Zapatero, che comunque l'ambisce anche Sanchez. Ma in questo caso, in particolare questa settimana, Víctor de Aldama, che è l'imprenditore e faccendiere considerato una figura chiave in quel caso mascherine, cioè di corruzione per l'acquisto di mascherine durante l'emergenza del Covid, che è uno scandalo che ha scosso appunto il Partito Socialista Spagnolo, è tornato ad accusare proprio Pedro Sanchez, e le nuove accuse sono arrivate dopo la sentenza di cui abbiamo dato conto, con la quale la Corte Suprema ha condannato per associazione a delinquere l'altro ex ministro dei trasporti, perché si è già dimesso da molti mesi, e segretario organizzativo socialista, tant'è che per molto tempo è stato definito l'ex braccio destro di Sanchez, José Luis Ábalos. Ripeto, sono inchieste ancora in corso, quindi ci potrebbero essere altri sviluppi. Intanto per ora Sanchez continua a dire che non ha intenzione di dimettersi. Abbiamo citato Zapatero, anche qui molti giornali, sia di centrosinistra come El País, sia di centrodestra come L'Avanguardia, hanno dato conto di questi aggiornamenti sul cosiddetto caso plus ultra, che è quello dove ci sono tra gli indagati l'ex premier José Luis Rodríguez Zapatero. Secondo un rapporto dell'unità di così si chiama in Spagna, di delinquenza economica e fiscale della polizia, l'ex premier avrebbe ricevuto 200.000 euro per attività di influenza a favore di una società peruviana, che è stata anche identificata, si chiama Gloria, nei confronti del governo della Bolivia. Questa è una nuova accusa, perché in realtà quelle emerse nelle scorse settimane hanno riguardato traffico di influenze, riciclaggio di capitali, falsi documenti, frode al fisco, contrabbando, e in particolare il contrabbando e la frode fiscale si riferiscono al ritrovamento di gioielli per un valore stimato di 1,3 milioni di euro nella cassaforte dell'ufficio di Zapatero, un ritrovamento che era stato fatto il 19 maggio scorso. Ripeto, tutti i quotidiani, in particolare El País, hanno dato conto anche ieri che Sanchez non ha intenzione di dimettersi. Ma che cosa è successo? Che comunque qualcosa in Parlamento si muove. Sappiamo che non esiste in questo momento una maggioranza alternativa a quella di Pedro Sanchez, quindi per come è organizzata la democrazia spagnola non si può andare a elezioni anticipate, però intanto comunque l'opposizione ha proposto una mozione di sfiducia, e quindi anche qui vedremo, perché nei prossimi giorni potrebbero arrivare novità. E poi naturalmente c'è il Regno Unito. Sapete che faccio sempre così, ho sempre qualche remora a citare delle vignette, perché raccontare, spiegare una vignetta senza vederla è così, a mio modo di vedere, un po' bizzarro, ma comunque la potete vedere se andate sul sito voxeurope.eu. È una vignetta molto divertente, perché come sapete a Downing Street, per tradizione lunghissima, e sappiamo quanto i britannici sono affezionati, gli inglesi in particolare, alle loro tradizioni, per tradizione a Downing Street, che è la residenza del primo ministro, c'è un gatto che ha anche un titolo, che è Chief Mouser, cioè il catturatore di topi, il capo catturatore di topi, potremmo dire così. E quello che attualmente

0: c'è, ce ne sono stati tantissimi naturalmente, ma adesso da 14 anni c'è Larry, che tra l'altro di anni ne ha 19 perché era arrivato da un gattile quando ne aveva 5. E questa vignetta c'è il povero Keir Starmer che viene morso da Larry e gli dice Larry you too, e naturalmente il riferimento è a Bruto tu cuoque, detto da Cesare quando fu pugnalato anche da persone che non si aspettava. E quindi questa è la vicenda, diciamo la parte, questa vignetta apparsa su un quotidiano britannico, ma sempre i quotidiani britannici stanno naturalmente anche dedicandosi alla successione di Keir Starmer, premier uscente, perché non c'è ancora stato la sostituzione ufficiale sia come capo del Labour e quindi come automaticamente come capo del governo britannico, tant'è che quasi certamente al vertice NATO sarà Keir Starmer, dei primi di luglio sarà Keir Starmer a rappresentare il Regno Unito. Però intanto si prepara, come abbiamo sentito, Andy Burnham, che è l'ex sindaco di Manchester, neodeputato perché ha vinto delle elezioni supplettive proprio per poter entrare in Parlamento, requisito per aspirare alla guida del partito laburista e quindi alla premier. Avrebbe avuto tra i possibili rivali all'interno del partito Darren Jones, che è stato un ministro e che però ha rinunciato a candidarsi, e questo lo scrive il Telegraph. Intanto invece c'è un'altra ex fedelissima di Keir Starmer, che è la cancelliera Reeves. Lei invece ha già detto che sosterrà, eccola qua, la cancelliera uscente Reeves ha già detto che sostiene pienamente, lo ha detto la BBC, sostiene pienamente Andy Burnham, che sarà, ha detto, un grandissimo primo ministro. Quindi la politica, come sappiamo, insomma, è anche questo, cioè voltare le spalle agli ex alleati, agli ex capi, agli ex collaboratori. Ci spostiamo un attimo in Germania per una delle ultime segnalazioni, perché come sapete del risico bancario italiano abbiamo parlato tanto ed è tutto anche qui un po' in fieri, ma si inserisce anche all'interno del risico europeo. In particolare per quanto riguarda la Germania, la Süddeutsche Zeitung ha reso noto che il governo tedesco continua a essere impegnato, il governo tedesco guidato dal cancelliere Friedrich Merz, continua a cercare modi per fare in modo che il Commerzbank, che è la seconda banca tedesca dopo Deutsche Bank, che sulla quale ci sono le mire di Unicredit, resti invece tedesca. Commerzbank, un po' come è successo da noi con Monte dei Paschi, è stata salvata dal governo tedesco, che però ne conserva ancora una partecipazione, e intanto però Unicredit è arrivata al 39%, quindi potrebbe in effetti andare avanti. Da qui l'idea che il governo tedesco stia studiando un piano per ostacolare più di quanto non abbia già fatto le mosse di Commerzbank. Ultimissima segnalazione da Haaretz, che è il quotidiano progressista di Israele. Sappiamo che, lo abbiamo detto spesso, lo citiamo credo molto più noi che non in Israele, però siccome ha una bellissima edizione in inglese ci dà almeno una finestra su quello che sta succedendo, e una delle ultime notizie è che Smotrich, che insieme a Itamar Ben-Gvir sono i due ministri più di ultradestra del governo di Netanyahu, avrebbe autorizzato un ulteriore ampliamento di una delle colonie in Cisgiordania. Naturalmente sapete benissimo che questa è in palese violazione di numerose risoluzioni dell'ONU, e soprattutto questo della Cisgiordania, forse ancora più di quello che continua a succedere a Gaza, è il principale ostacolo al sogno, possiamo dire, sogno, spero sia prima o poi realizzabile, non dire utopia, del progetto Due Popoli, Due Stati. Era l'ultima segnalazione per oggi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.
1: Sì, sì, è stato il mio primo campionato del mondo indoor, che è una delle manifestazioni più difficili da raggiungere, almeno per noi del mezzo fondo, perché nei 3000 c'è la finale diretta, sì. Quindi ci sono a prescindere solo 15 posti. E in più, a differenza di tutte le altre manifestazioni, sono solo due posti per nazione, quindi visto che la concorrenza

0: interna adesso è molto alta. Era anche difficile essere nel...
1: Quindi sei una di quelle brave, insomma.
2: Molto brave.
0: A quanto... Così sembrerebbe, non lo sto ancora realizzando. A volte mi dico come faccio a trovarmi qui.
1: Però
0: sei brava, sono arrivata.
1: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
2: In onda ogni domenica alle 6.30.
1: E in podcast con qualche contenuto in più.
2: Tante voci diverse, quindi.
1: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
2: E due che non cambiano mai.
1: Le nostre.
3: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24. Tempo in diretta.
4: Ben ritrovati, vediamo le previsioni per sabato 27 giugno. Giornata bollente con l'anticiclone Caronte. Ci attendono condizioni di bel tempo, con cielo sereno, al massimo poco nuvoloso. Soltanto sui confini alpini e più occasionalmente sui monti della Calabria potranno verificarsi dei temporali di calore. Clima molto caldo, con punte di 38-39 gradi al centro-nord. Scarica l'app de ilmeteo.it.
5: Penelope, io questa guerra non la volevo fare. Io non ci volevo andare. Ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io?
6: Irina, dimmi qualcosa, ti prego. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
7: Così?
6: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella.
7: Stai zitto!
8: Perché mi ha fatto riflettere.
7: Ah...
8: Ed è per questo che sono tornato.
7: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
8: Credo di averti violentato.
7: No, non mi hai violentata.
9: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jansbir Reza, Ruggero Cappuccio e Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. Gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14.15 con Cartellone. Vi accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.
10: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
3: Cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
11: Ettore Manfredini, nonostante fosse appena morto, la mattina del 21 febbraio 2017 ebbe la netta sensazione di svegliarsi. Questo è l'incipit del romanzo L'immensa distrazione di Marcello Fois, pubblicato da Einaudi. In questi pochi secondi fra la vita e la morte, in realtà nessuno può dire quanti siano, avvolto da questo silenzio innaturale e assoluto, Ettore Manfredini, 95 anni, ricorda alcuni episodi della sua vita. Non c'è naturalmente una cronologia, piuttosto è un accendere un faro su eventi della sua famiglia, una costruzione narrativa per cerchi concentrici. C'è lui bambino e la famiglia che non ha i soldi per farlo studiare, c'è il lavoro come inserviente nel macello kosher di una famiglia ebrea che dopo le leggi razziali intesterà proprio a lui l'attività, insomma gli farà fare da prestanome. Ettore Manfredini che costruisce un impero della lavorazione della carne, ma per esempio non riesce ad amare il figlio Carlo e in genere non comprende tutti i figli. Ettore Manfredini che non può scegliere che cosa ricordare, è un uomo che si confronta invece con le scelte che ha fatto e che in quella lucidità del momento del trapasso questi stessi episodi assumono a volte un significato diverso. Marcello Foi.

0: Alice, partiamo proprio dalla dimensione del tempo che pervade tutto il tuo romanzo, perché Ettore Manfredini non ha la percezione del tempo, non sa da quanti secondi è morto, non sa se si è risvegliato o se è morto, abita contemporaneamente due mondi, è contemporaneamente nella vita e nella morte. Che valore assume il tempo nel tuo romanzo?
1: Beh, intanto un dispositivo, un valore di dispositivo. Il romanzo è davvero il sistema più straordinario per mutare i rapporti spazio-temporali. Ed è una cosa a cui gli scrittori tendono a disabituarsi oppure a esiliare questa cosa in certa letteratura di genere, fantascienza, distopia, eccetera, eccetera. In realtà la letteratura è proprio lo spazio dentro il quale tu puoi disambiguare questa situazione. Ettore Manfredini è in una situazione classica. È in una situazione proprio del romanzo classico, è quasi come Proust quando conclude la Recherche e dice dopo 8 volumi adesso sono pronto a scrivere il mio libro. Ecco, lì pensa un po', 8 volumi per fingere la testa di uno scrittore che sta cercando di pensare al suo libro successivo. Qui quei 30-40 secondi di bardo che passano tra l'essere morti e la coscienza di essere morti, quindi questo è un romanzo che dura 40 secondi.
0: Dura 40 secondi ed è un tempo però che si dilata enormemente, perché noi attraverso le varie pagine apprendiamo la vita di Ettore Manfredini. All'inizio ci appare in un modo, poi lentamente scopriamo invece che le cose stanno in un altro. A un certo punto tu scrivi: morire, si disse a quel punto Ettore Manfredini, è come diventare un narratore onnisciente sia della propria vita sia di quella degli altri, fino a vedere tutto ciò che non si è vissuto in prima persona. Ecco, effettivamente lui vede la propria vita, ma anche quella degli altri, anche per esempio i sogni sognati dagli altri. In quei 40 secondi, 30 secondi si assume una lucidità diversa, o meglio la assume il tuo personaggio?
1: L'assume come l'assumo io quando penso alle storie che sto scrivendo. Di fatto fare questo mestiere è una specie di condizione di morte, no? Di rinuncia a se stessi e di ingresso in vite altrui, in esperienze altrui, cioè devi in qualche modo morire per diventare Enrica, per diventare Esther, per diventare Carlo, per diventare Ettore, per diventare Marida, per diventare tutte le persone che affollano, diciamo così, questo romanzo. Quindi sì, avendo presunzione di classico questo libro, presunzione nel senso etimologico del termine, cioè che tenderebbe al classico, non che fa il gradasso, ecco. Si pone i problemi del classico, cioè si pone i problemi di far entrare i personaggi in contatto con la storia, di far entrare i personaggi in contatto con la propria vicenda personale, di far entrare il lettore in contatto con la letteratura. Questi tre ecosistemi, diciamo così, funzionano dentro il classico. Io ho cercato, insomma, nel mio piccolo, di metterli in moto tutti. Ecco perché è necessario in qualche modo defungere per
0: lo scrittore deve morire, in un certo senso, metaforicamente parlando, sì, per poter narrare i suoi personaggi. A proposito di classico, c'è un elemento che torna spesso in questo tuo romanzo e che è un elemento caratteristico un po' della letteratura, ed è il rapporto genitori-figli, padri-figli, le fratture, le incomprensioni. Ettore Manfredini proprio non ama, possiamo dirlo, è anaffettivo nei confronti di Carlo, ma anche nei confronti delle altre figlie. A un certo punto lui lo dice: io non le ho mai capite, probabilmente. Questo è un altro elemento, diciamo, classico della letteratura, il confronto generazionale.
1: Sì, il confronto generazionale non positivo, chiaramente, senza incidente. Non c'è vicenda. Se Ettore amasse tutti i suoi figli, racconteremo la casa nella prateria. Questo è un romanzo in cui realisticamente le generazioni si vogliono bene saltando una generazione. I nonni vogliono bene ai nipoti.
0: E infatti Ettore adora il nipote.
1: Ettore adora Elio come Carlo è adorato dalla nonna Elda. Quindi

0: come dire, gli affetti si trovano da qualche parte, si trovano, debbono saltare una generazione, ma perché i genitori appunto hanno responsabilità diverse sotto certi aspetti. Io, mio padre per esempio faceva con i miei figli cose che con me non avrebbe mai fatto e io gliele rinfacciavo puntualmente, dicevo: ma come ti metti a quattro zampe, fai il cavallino con Jacopo, che è mio figlio maggiore, con me proprio era impossibile, era una roba. E lui diceva: sì, perché lui è una tua responsabilità, io questa non è una mia responsabilità, la mia responsabilità è godermelo finalmente, tu sei il padre, quindi sono cavoli tuoi. Ecco, quindi un po' io ho applicato questa teoria.
1: All'inizio del romanzo il lettore percepisce Ettore Manfredini in un modo, lo vediamo per esempio che bambino avrebbe voglia di studiare, per una serie di vicissitudini non può farlo, non racconto altro ovviamente per non togliere il gusto della lettura, però lentamente si scoprono anche, diciamo, le crepe, i difetti, perché tutti ne abbiamo. Il fatto, per esempio, questo lo possiamo dire perché si racconta fin dall'inizio, che il suo impero imprenditoriale, la sua industria di lavorazione delle carni, è nata in realtà su una tragedia, sul fatto che la famiglia ebrea proprietaria di questo macello, in seguito alle leggi razziali, l'aveva dovuto nominare come prestanome e poi era stata deportata. Quindi, insomma, le chiacchiere che ci sono intorno alla fortuna dei Manfredini, alla fine, insomma, Ettore Manfredini in quei 30-40 secondi si trova a rivedere anche questo aspetto della sua vita.
0: Sì, che è anche questo un aspetto romanzesco. Una caratteristica che io pretendo abbiano i miei libri è la dipendenza dai libri, cioè la dipendenza dai libri che ho letto. E quindi, no, cosa sarebbero i Buddenbrook senza, come dire, senza un incidente di questo tipo, per esempio? E che cosa sarebbe la storia di questa nazione se noi la rileggessimo? Moltissime delle imprese di questa nazione sono nate in seguito a questa ambiguità. E forse c'è anche un insegnamento attuale, cioè gran parte delle leggi che a noi sembrano, diciamo così, etiche, etniche, sono poi di fatto leggi economiche. Le leggi razziali del 38 in Italia sono state un grande esercizio di esproprio, sostanzialmente, esattamente come Gaza in questo momento, cioè tutti provano a spiegarci che è un genocidio di necessità, ma di fatto è un esproprio sostanziale di una zona che oggi è ritenuta invece importante sotto altri aspetti. E questo forse tra 20 anni ci sarà chiaro, ad alcuni è chiaro in questo momento qua. Ecco, la letteratura queste cose le annuncia prima per chi le sa leggere.
1: Questo è un romanzo che parla anche di altri romanzi, in un certo senso con l'escamotage del nipote di Ettore, che inizia a regalargli per ogni suo compleanno dal 57°-58° in poi un libro. Ettore Manfredini, che sì, avrebbe voluto studiare da piccolo, ma che poi non ha mai avuto a che fare con i libri. Ecco, il rapporto fra nonno e nipote passa anche attraverso i romanzi e la consapevolezza che Ettore Manfredini inizia ad avere di sé e del mondo attraverso quei romanzi.
0: Sì, questo è davvero un grande omaggio alla mia personale passione per la lettura. Cioè, io credo che il mio talento reale sia la lettura, fondamentalmente. E penso che Ettore Manfredini, quando ragiona sull'utilità della lettura e della letteratura, sta facendo un atto di civiltà. Io credo che proprio la lettura sia fortemente collegata alla democrazia e alla civiltà. Poi ci sono altre strutture che sono collegate ad altre cose, ma la lettura in particolare è davvero un corpo a corpo, no? Non ci sono filtri tra te e quello che stai leggendo, è la voce interiore che tu assumi, che è diversa da quella di qualunque audiolibro, è lo sguardo che hai sui personaggi, che è diversa da quello di qualunque sceneggiato, tenendo gli audiolibri e gli sceneggiati come situazioni meravigliose, perché producono ascoltatori e spettatori che sono comunque necessari, ma noi non abbiamo messo abbastanza l'accento sul valore dell'essere lettori responsabili. E quando Ettore Manfredini si dice: no, ho vissuto tutta la vita convinto che la nevicata del 56 fosse la più grande nevicata del mondo, ma non avevo ancora letto i fratelli Karamazov, cioè pensare che quella nevicata è ordinaria in altri mondi, si

0: dal morire. Che cosa volevi indicare?
1: Voglio indicare il doppio senso di questo termine, che enormemente positivo e enormemente negativo, a seconda di come si declina. Nel corso della vita si può declinare in maniera positiva, perché uno ha bisogno di sopravvivere, ha bisogno di fare cose belle, di curare il giardino, di amare i propri animali, di amare i propri figli, e non può vivere con l'assillo che morirà. Però allo stesso tempo non può anche vivere ignorando che questa cosa deve capitare. E poi c'è un altro livello di questo titolo che pochissimi hanno considerato, ma che invece a questo punto voglio indicare. Distrazione nel nostro vocabolario vuol dire anche ruberia, no? Sottrarre qualcosa. Quindi l'immensa distrazione è anche l'immensa ruberia, di fatto. Quindi nel titolo c'è un consiglio per il lettore. Stai attento ai manfredini, che sono il Novecento, e quindi come il Novecento sono un secolo che si presenta con un assetto civile, ma che ha prodotto dei guasti e delle violenze atroci.
0: A un certo punto del romanzo tu dici che la morte è consapevolezza, ma Ettore Manfredini assume la consapevolezza di tutto quel Novecento a cui facevi riferimento tu? O almeno delle proprie responsabilità.
1: Ma assume la consapevolezza che non è morto quando tutti dicono che sia morto, esattamente come questo Novecento. Cioè tutti pensiamo che il Novecento sia finito nel 2000, ma di fatto noi oggi stiamo pagando i sussulti del Novecento. Li stiamo pagando, ripeto, li stiamo pagando a Gaza, li stiamo pagando dappertutto, li stiamo pagando, come dire, nella situazione deprecabile dell'istruzione in questo paese, no? Che poi produce tutto il resto. Questo è ancora il Novecento, è ancora il Novecento che sussulta, non è morto, è in quel corridoio, è nel bardo, stiamo aspettando che muoia.
0: Grazie a Marcello Fois, ora in libreria con L'immensa distrazione, pubblicato da Einaudi. Grazie.
1: Grazie a voi.
0: Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri.
2: Strade in diretta.
3: Buon sabato mattina a tutti gli ascoltatori. Sull'A14 Bologna-Taranto il traffico è momentaneamente bloccato a causa di un incidente con veicolo ribaltato e si registrano code tra Bologna-Borgo Panigale ed il bivio per l'A1 in direzione dell'Autosole. Sulla carreggiata opposta code per curiosi. Sull'A1 Milano-Napoli segnaliamo sempre per incidente la chiusura dell'entrata di Valmontone per chi viaggia verso Napoli. Passiamo sull'A13 Bologna-Padova, anche in questo caso un incidente provoca code tra Monselice e Boara in direzione Bologna. Sull'A22 Brennero-Modena si viaggia in colonnati per 6 km tra Carpi e l'allacciamento con l'A1 in direzione Modena. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Il cacciatore di libri.
0: Petros Markaris è uno degli scrittori greci più noti a livello internazionale. È lui che ha creato il personaggio del commissario Kostas Acharitos, che opera ad Atene ed è protagonista di una serie di polizieschi a sfondo sociale. In questi romanzi il crimine è un pretesto per mettere a fuoco le contraddizioni di un paese duramente colpito dalla crisi economica. Disoccupazione, povertà, carovita sono sempre presenti in questi noir. Il nuovo romanzo con Kostas Acharitos, protagonista, si intitola La ricchezza che uccide, pubblicato in Italia dalla Nave di Teseo con la traduzione di Andrea Di Gregorio. Una coppia si suicida lasciando un messaggio: non sono in grado di pagare due affitti dopo la separazione. A questo suicidio seguono una serie di manifestazioni di protesta ad Atene da parte di persone in difficoltà economica. C'è anche chi decide di accamparsi con le tende nel parco di un complesso residenziale di lusso. La tensione è alta e ci sarà anche un omicidio. Petros Markaris, partiamo proprio dal personaggio, da Kostas Acharitos. Lui dirige la squadra omicidi di Atene, è stato appena promosso direttore della polizia dell'Attica, ha una moglie, Adriana, una figlia, un nipote amatissimo. Insomma, che uomo è? Come te lo sei immaginato?
4: Let me tell you, Acharitos on the one side is caring, or the characteristics and all the, say, ideas of a child growing in a small city

0: in the center or in Epirus in Attica.
1: Beh, lascia che ti dica una cosa. Charitos da un lato presenta tutte le caratteristiche, le idee di un bambino che cresce in una piccola città dell'Attica. Diventa un poliziotto non perché sia innamorato di quel lavoro o della funzione svolta dalla polizia, ma perché non vuole restare nel piccolo villaggio e diventare un contadino. L'unica via d'uscita che ha è l'accademia di polizia, perché suo padre è un ufficiale della gendarmeria. È questo che lo spinge ad andare ad Atene e frequentare la scuola di polizia e lo rende, diciamo, un immigrato nella capitale.
2: Ti ricordi il momento in cui hai creato questo personaggio? A che cosa hai pensato subito?
0: In 1990 I started writing the screenplays of a series, a police series, which were for a Greek TV station.
1: Nel 1990 ho iniziato a scrivere le sceneggiature di una serie poliziesca, destinate a un'emittente televisiva greca. La serie ha avuto un grande successo e poi la televisione ha deciso di continuare. Ero felice perché mi pagavano molto bene ed era per me un modo per coprire molte spese. Così risposi, ok, inizierò a scrivere. Quando iniziai a scrivere i primi episodi, improvvisamente una mattina vidi accanto allo schermo del mio computer una famiglia di 3 persone. Un uomo, una donna e un bambino. Una tipica famiglia greca della classe medio-bassa. Non la presi bene. Avevo già inserito molti personaggi della classe medio-bassa nella serie. Ne avevo abbastanza. Ma quell'uomo non se ne andava. Era accanto al mio schermo quasi ogni giorno. Era diventato una tortura e non riuscivo a concentrarmi sulle sceneggiature. Continuavo a chiedermi, da dove viene quell'uomo? Cosa vuole? Come posso utilizzarlo? Finché una mattina, quando l'ho visto lì accanto al mio schermo, ho detto, se quest'uomo mi sta torturando in questo modo, deve essere o un poliziotto o un dentista. Il secondo pensiero è stato, cosa ci si può fare con un dentista come protagonista? Deve essere un poliziotto. Ed è così che è nato Charitos.
2: Quando si parla di Petros Markaris, si parla spesso di noir mediterraneo. Che cos'è il noir mediterraneo?
0: The Mediterranean noir is the only noir.
1: Il noir mediterraneo è l'unico noir, l'unico genere crime, che ha un aspetto politico e sociale. Questa è la grande differenza ed è per questo che ho scelto fin dal primo giorno il romanzo noir mediterraneo. Mi interessava non solo scrivere romanzi gialli, ma anche utilizzare le storie di crimine come punto di partenza per spiegare la politica e la società.
0: A starting point to explain politics and society.
2: Infatti i tuoi gialli sono sempre con uno sfondo di critica sociale e politica. In questo caso abbiamo visto che ancora una volta c'è la forte crisi economica. Addirittura una coppia si suicida perché non riescono a permettersi 2 affitti separati dopo la separazione e ne nascono delle proteste. Qual è la reazione di Kostas Charitos a queste proteste che iniziano ad avvenire?
0: Well, the main, say, experience that drives him to be more involved in the reaction is his long friendship with the old leftists.
1: L'esperienza principale che lo fa sentire coinvolto nella protesta è la sua lunga amicizia con i vecchi militanti di sinistra. Questo vale per lui, soprattutto quando Zizis dice che vorrebbe anche lui uscire a manifestare. Per lui questa non è solo una questione, diciamo, di polizia, ma una preoccupazione per un amico in età avanzata e con problemi di salute.
2: A un certo punto c'è l'ipotesi di sgomberare le persone che protestano e che si sono accampate in questo condominio, insomma, di lusso. C'è l'ipotesi di spostarle in un centro dove normalmente vengono accolte

0: tutti i migranti e quindi rimandare a casa i migranti e spostare i senza tetto. Insomma, si viene a creare alla fine una guerra fra poveri.
1: Yes, it becomes a war among the poor. And I wanted to see, to look this and tell to these people, fighting or say chasing away the immigrants won't solve your problems.
2: Sì, diventa una guerra tra i poveri. Volevo esaminare questo aspetto e dire a queste persone che cacciare via gli immigrati non risolverà i loro problemi. Non solo non risolve i problemi, ma li rende più complicati. È per questo che ho sottolineato questo aspetto nel romanzo. Ora sto scrivendo un nuovo romanzo in cui la gente scende in piazza a protestare, ma chi scende in piazza ha la mia età, forse un po' più giovani, ma comunque sono gli stessi che manifestavano negli anni 60 e 70. E dicono: nessun altro sta protestando, dobbiamo uscire e protestare. Siamo gli unici che protestano, ancora.
0: C'è però un momento in cui si manifesta anche un momento di solidarietà, perché i senza tetto che vengono ospitati in questa struttura per i migranti decidono di offrire dei pasti alle persone povere. Quindi qui c'è un atto di solidarietà, ma la polizia è un po' spiazzata perché è una cosa che tecnicamente non si può fare. Ecco, emergono sempre tante contraddizioni in questi romanzi a sfondo sociale.
1: Look, in countries like Greece, who everything that is not controlled by the state is considered as against the state.
2: Guarda, in paesi come la Grecia, dove tutto ciò che non è controllato dallo Stato è considerato contro lo Stato cerca sempre di intervenire con un metodo che allontani proprio coloro che ritiene siano all'origine del problema. Se sono immigrati o rifugiati, dovrebbero essere rimandati indietro. Capite? E se sono, diciamo, i poveri che danno loro da mangiare, dovrebbero essere mandati fuori dal centro di accoglienza, perché stanno mettendo tutto sotto sopra. È così che funziona.
0: A un certo punto ci sarà anche un omicidio. Non scendo nei dettagli, naturalmente, perché si tratta di un noir. Però, effettivamente, il noir è sempre un ottimo strumento per analizzare le crisi sociali. È così?
1: If you put the question to me 10 years ago, I would say I don't know.
2: Se mi avessi posto la domanda 10 anni fa, avrei detto non lo so. Non lo so, non è semplice dare una risposta. È come dire, insomma, aspettiamo e vediamo come si evolveranno le cose. Oggi, guardando alla violenza che esiste nella società, tra i giovani, all'interno delle famiglie, non c'è nulla da spiegare. Mi dispiace molto, ma non c'è nulla da spiegare. È evidente che ci sono figli che, pur di entrare in possesso dei soldi, sono disposti a uccidere il padre.
1: It's more than clear that even a son would like to have the money even if he has to kill his father.
0: Venendo invece ad aspetti più divertenti, in questi romanzi c'è spesso la citazione del cibo, ci sono delle pietanze tipicamente greche che vengono citate, vengono preparate da Adriana, dalla moglie di Kostas Haritos, che è un'ottima cuoca. Quanto effettivamente il cibo serve all'interno di una narrazione che è però noir e che si occupa magari di delitti, di crimini o di crisi? Però quanto anche il cibo serve a creare, diciamo, l'ambientazione giusta?
1: Food is a very crucial point within in the roots of the material noir novel.
2: Il cibo è un punto cruciale nel noir mediterraneo ed è per questo che ho inserito il cibo nei romanzi e anche nella relazione di coppia fra Adriana e Kostas. Il cibo che Haritos e Adriana mangiano è quello che hanno imparato a cucinare in Epiro, dove sono cresciuti. Non è che Adriana sia un genio in cucina, è solo che è cresciuta in una famiglia povera e ha imparato a cucinare da sua madre. È nata come necessità di procurarsi e consumare il cibo. Si è sviluppata fino, diciamo, a diventare una parte molto speciale del romanzo poliziesco mediterraneo.
1: Very special part of the Mediterranean crime novel.
0: Grazie a Petros Markaris.

0: In libreria con La ricchezza che uccide, pubblicato dalla nave di Teseo. Grazie.
1: Thank you very much.
0: E anche per questa puntata è tutto. Vi ricordo che la trovate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme. Grazie in regia a Filippo Aureggi. Se volete seguirci sui social, siamo presenti su Facebook, alla pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri - Radio 24 e su Instagram come Cacciatore di Libri, ma ormai lo sapete, senza l'articolo Il. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.

0: A Non Mi Capisci raccontiamo storie di ragazze e ragazzi.
1: A dire il vero, le facciamo raccontare a loro.
2: Essere capita, considerata in una maniera diversa è tanto, soprattutto penso nell'età dell'adolescenza, quindi dove si cerca un po' il proprio io, la propria persona, di essere capiti.
3: Gli adulti ci dicono sempre: voi sarete il futuro, ma non è così. Noi non siamo il futuro, noi siamo il presente.
4: Cercare di avvicinarmi ai miei coetanei, non perché ovviamente mi sento solo, ma perché sento che intorno a me c'è una grande solitudine, perché viviamo in un tempo alimentato dalla rapidità.
5: Adesso che lo sanno tutti che effettivamente la mia parola ha un peso, è una cosa che mi rende veramente orgogliosa.
0: Io sono Federico Taddia.
1: Io sono Matteo Bussola.
0: Ascoltiamo, domandiamo e quasi sempre ci sorprendiamo.
1: Non Mi Capisci, la trasmissione per chi le nuove generazioni le ascolta sul serio.
6: C'è che io oggi mi sento più giù del solito. Oggi mi sento più giù del solito.
7: Ogni sabato alle 14.35 su Radio 24.
8: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.
9: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
10: Secondo me la particolarità della bicicletta è quella proprio di muoversi con lentezza, fermandosi a vedere anche delle cose piccole che però proprio nell'ambito di un viaggio in bicicletta diventano particolarmente importanti, quindi passare vicino ad un albero monumentale, una piccola chiesa.
11: Non solo raccontiamo la storia di Tasso, ma abbiamo anche documenti, oggetti che ci permettono un po' di comprendere come è cambiato il nostro modo di comunicare nel tempo. Per esempio, in museo conserviamo una lettera del giugno del 1840 francata con il penny black. Il penny black è il primo francobollo al mondo.
12: Le nostre colline sono coltivate in gran parte a vigneti e abbiamo chiamato questo cammino come la denominazione di origine controllata Colline Novaresi, che raggruppa tutto questo territorio.
13: Queste sono solo alcune delle tante voci e delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
14: Ogni domenica esploriamo l'Italia, una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
15: Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
16: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi. Ogni domenica alle 15 su Radio 24.
17: Le 6.59.
18: GR 24. Il sole 24 ore.
17: Accordo Israele-Libano, ma molti punti in sospeso, a cominciare dal ruolo di Hezbollah. Disastro in Venezuela, già oltre 1.000 le vittime accertate, a decine di migliaia i dispersi. Il grande caldo non molla, il fine settimana si annuncia da record con il picco termico. Mondiale di calcio, Francia vince sulla Norvegia, la Spagna ha battuto l'Uruguay, pareggio tra Capo Verde e Arabia Saudita. Una buona giornata dalla redazione di GR24, da Valentina Furlanetto al microfono. Israele e Libano hanno firmato l'accordo trilaterale con gli Stati Uniti. L'intesa intende spianare la strada per una pace duratura tra i due paesi, ma Hezbollah respinge l'accordo e Trump riaccende le tensioni su Hormuz, accusando l'Iran di aver violato il cessate il fuoco, attaccando con droni alcune navi in transito nello stretto, e i Pasdaran ribadiscono si passa solo dalle rotte autorizzate da Teheran.
19: Dopo 5 round di negoziati diretti, Libano, Israele e Stati Uniti hanno annunciato di aver firmato un accordo quadro a Washington. È solo l'inizio dell'inizio, ha detto il segretario di Stato americano Rubio. Il primo passo a volte è il più difficile, ha aggiunto. Per il presidente libanese Aoun, l'intesa consentirà al popolo di tornare nella sua terra completamente liberata e nelle case ricostruite. Lo schema di accordo prevede solo un ritiro parziale delle forze di Israele dal sud del Libano, in alcune aree della sua ampia zona cuscinetto, dove gradualmente sarebbe sostituito dall'esercito libanese, arretrando soltanto dalle aree già bonificate dalle infrastrutture di Hezbollah. Un grande risultato, secondo il premier israeliano Netanyahu, e anche un duro colpo per l'Iran. Ma il convitato di pietra focaia resta Hezbollah. Il capo del movimento, Naim Qassem, ribadisce la richiesta di un ritiro incondizionato di Israele. Non ha altra scelta che ritirarsi completamente da ogni centimetro del nostro territorio. L'esercito israeliano è in Libano, ha detto il leader di Hezbollah, non per fermare i missili, ma perché Israele lo vuole occupare, vuole ingoiarselo. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
17: Corsa contro il tempo in Venezuela per salvare quante più vite possibile, mentre il tragico bilancio sale di ora in ora. Si aggrava anche il bilancio delle vittime italo-venezuelane, che è salito a 3 morti. Per ora è stata resa nota l'identità soltanto del primo, 5 feriti, 35 dispersi, ha dichiarato il ministro degli esteri Tajani.
20: Si moltiplicano le chiamate all'unità di crisi della Farnesina di italiani che cercano familiari e amici di cui non hanno più notizie. 150.000 i connazionali nel paese, 65.000 vivono nell'area colpita, 3.000 nell'epicentro. Ad aggiornare il bilancio nazionale di una tragedia dalle dimensioni ancora incalcolabili è il ministro degli esteri Antonio Tajani.
21: Abbiamo ancora dati molto approssimativi. Ci sono alcuni italo-venezuelani che sono deceduti, certamente io credo 3, ci sono 5 feriti al momento accertati, beh, ci sono 35 sicuramente dispersi, non sappiamo esattamente quello che si troverà sotto le macerie.
20: La prima vittima italiana accertata è Giuseppe Colaianni, 56 anni, originario dell'Ennese, morto dopo aver portato in salvo la moglie. Molti gli appelli sui social per i dispersi, come quello per la siciliana Francesca Mannina, di cui non si hanno notizie da quando stava cercando di uscire da un edificio. L'Italia, come numerosi altri paesi, ha intanto avviato anche la macchina degli aiuti con l'invio di un centinaio di esperti in soccorso in casi di calamità naturali. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
17: E nella notte una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9 è stata registrata nel centro del Venezuela, con epicentro a 44 km a nord di Maracay, nello stato di Aragua, a una profondità di 4,6 km. Il risultato principale del vertice NATO di Ankara il prossimo 7-8 luglio è che Mosca riceva il messaggio: possiamo combattervi oggi e ci assicureremo che ogni volta che farete una mossa avventata contro di noi saremo pronti a difenderci. Lo ha detto il segretario generale della NATO, Mark Rutte, nel corso di un dibattito all'Atlantic Council, specificando che il successo dell'appuntamento sarà dato dal mantenimento degli impegni presi dagli alleati. Il governo americano ha revocato il blocco sul potente modello di AI Claude Mythos 5 di Anthropic, consentendo all'azienda di distribuirlo a oltre 100 istituzioni americane, tra cui grandi imprese ed enti federali. La decisione, comunicata ad Anthropic tramite una lettera inviata venerdì pomeriggio, segna un significativo allentamento della tensione nel confronto fra l'amministrazione di Trump e una delle aziende private più importanti al mondo. È stato ulteriormente aggiornato a quota 37,3 gradi il record di caldo raggiunto ieri nel Regno Unito sullo sfondo dell'ondata di afa eccezionale che ha investito in particolare

0: il sud dell'isola, Londra inclusa. Anche l'Italia fa i conti con l'afa, oggi e domani 18 città da bollino rosso, massime fino a 40 gradi.
1: Non si terrà in Belgio la tradizionale rievocazione della battaglia di Waterloo, troppo rischioso con le temperature previste a Bruxelles e dintorni. Come è stato rimandato, probabilmente a settembre, il Pride di Parigi in programma per oggi. Spostata solo di un paio d'ore invece la partenza di quello di Milano, che prenderà il via alle 17 in una città dove sono previsti 37 gradi. L'ondata di calore che insiste sull'Europa ormai da 10 giorni dovrebbe raggiungere presto il suo picco in Italia. Oggi e domani sono 18 i centri dove l'allerta è massima. Su pianura padana e toscana potrebbero essere raggiunti i 40 gradi. Poi, secondo i meteorologi, le temperature potrebbero iniziare a scendere con il manifestarsi di temporali e grandinate. Il caldo estremo si sposta verso est, si riducono le zone da bollino rosso in Francia, ma cresce l'allarme su Balcani, Polonia e Germania. E, intanto, nel Regno Unito preoccupa anche l'inquinamento da ozono, che già supera le soglie consentite. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La centrale nucleare di Brno in Svizzera sospende le operazioni a causa dell'ondata di calore. I reattori della più antica centrale nucleare d'Europa sono stati spenti dopo che l'ondata di calore che sta investendo l'Europa ha fatto impennare fino a 25 gradi le temperature di un vicino fiume utilizzato per il raffreddamento. Andiamo in Germania, dove indiscrezioni di stampa paventano un maxi taglio occupazionale da parte del gruppo automobilistico Volkswagen in servizio.
2: È una scure occupazionale che inquieta la Germania, quella che si prepara a calare il gruppo automobilistico tedesco Volkswagen. Le ultime indiscrezioni parlano di riduzione di posti di lavoro che potrebbero coinvolgere fino a 100.000 dipendenti sui 657.000 attualmente impiegati, quasi un sesto del totale e il doppio rispetto a quanto annunciato in precedenza. Insomma, il CEO Oliver Blume avrebbe optato per una terapia d'urto per uno dei gruppi simbolo dell'auto tedesca, finita in crisi sotto i colpi incrociati dell'aggressiva concorrenza cinese, dei dazi americani e degli sconvolgimenti geopolitici in Medio Oriente. Oltre ai maxi tagli di personale, il piano prevederebbe la chiusura di 3 impianti produttivi a Emden, Zwickau e Hannover, dopo quello già messo fuori produzione a Dresda, oltre a un impianto Audi a Neckarsulm. L'azienda non ha confermato le indiscrezioni, ma ha parlato di cambiamenti profondi in preparazione per rivedere il modello futuro di produzione. L'attuale modello, che prevede lo sviluppo automobilistico in Germania, la produzione in Europa e l'esportazione a livello globale, non funziona più. I sindacati annunciano battaglia e mobilitazione in attesa di conoscere la natura e il numero esatto dei tagli. Il 9 luglio il piano approderà al consiglio di sorveglianza di Volkswagen per essere approvato oppure respinto. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E ora la situazione economica nel nuovo scatto fornito dall'Istat.
3: Un prodotto interno lordo che nel 2025 è aumentato dello 0,6% rispetto allo 0,5% delle altre aree del paese e un numero di occupati in aumento dell'1,5% rispetto all'1,1% a livello nazionale. Anche se parliamo di pochi decimali, il Mezzogiorno cresce ad un passo superiore rispetto al resto d'Italia. Aumenta poi a livello nazionale il clima di fiducia delle imprese in tutti i comparti, migliora l'export extra UE più 6,3% su base annuale, peggiora invece il clima di fiducia dei consumatori. La crisi in Medio Oriente continua a far sentire i suoi effetti, dicono le associazioni dei consumatori, che parlano di fotografia in chiaro scuro. Per Confcommercio, i numeri da un lato confermano lo stato di endemica incertezza dell'economia derivante da fattori esogeni, dall'altro ne evidenziano la sostanziale resilienza. Meno ottimismo invece nella congiuntura flash di Confindustria. Il prezzo del petrolio è tornato quasi sui livelli pre-guerra, ma in Italia l'inflazione rimane alta, l'industria finora tiene, gli investimenti reggono grazie al PNR. NRR, il turismo dall'estero in brusca frenata, scrive il Centro Studi, che parla di un secondo trimestre compromesso dagli effetti della guerra, mentre il terzo trimestre sarà in miglioramento. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Quasi tutti i partiti di opposizione chiedono al ministro dei trasporti Salvini di fare chiarezza e spiegare cosa non ha funzionato nei sistemi di Trenitalia oggetto di un attacco informatico che ha coinvolto un numero imprecisato di clienti.
4: Se siete fra gli utenti coinvolti, avete ricevuto via mail una comunicazione di Trenitalia che spiega cosa è accaduto, ovvero un accesso non autorizzato ad una serie di dati personali collegati ai biglietti che avete acquistato tramite account via app o via web. Ad esempio nome, cognome, data di nascita, email o telefono e la destinazione e l'ora del vostro viaggio, ma, spiega la società del gruppo FS, non risultano compromessi dati di pagamento, le credenziali

0: di accesso all'account o le informazioni delle carte di credito. L'attacco informatico risale a ottobre scorso e non sappiamo al momento né il numero dei clienti coinvolti, né l'identità dei criminali responsabili, né quanto tempo abbia impiegato Trenitalia ad accorgersene. L'azienda spiega di essersi attivata appena scoperto e di essersi presa il tempo necessario per effettuare le verifiche tecniche del caso. Violazioni di questo tipo sono gravi, ma purtroppo abbastanza frequenti e l'obiettivo principale dei criminali è raccogliere informazioni vere per confezionare email di phishing credibili e personalizzate, a cui però non si dovrebbe abboccare. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Triplice omicidio a Roma, è accaduto nella zona di Pineta Sacchetti, padre, madre e una figlia minorenne sono stati trovati morti accoltellati, trovato ferito l'altro figlio della coppia, anch'egli minorenne, che è stato ricoverato in ospedale e non è in pericolo di vita. Le vittime sono originarie del Bangladesh e senza precedenti. È morto nell'ospedale di Brindisi, dove era stato ricoverato, il migrante è rimasto gravemente ustionato a causa di un incendio divampato nella tarda serata di martedì scorso in una baraccopoli dove trovano rifugio per lo più braccianti agricoli in contrada Boscarello a Corigliano Rossano. L'uomo, un cittadino polacco, per la gravità delle ustioni era stato subito trasferito nell'ospedale pugliese. Nell'ultimo giorno degli sconti estivi di Amazon, i corrieri hanno deciso di non lavorare. Ritmi frenetici e aree molto ampie da coprire, i principali problemi dei dipendenti lombardi che chiedono anche una riduzione del lavoro dato il caldo estremo.
2: Gli sconti su Amazon sono rimasti in bacheca, meno 30, meno 40, meno 50%, così come la scritta in arrivo entro domani, ma la promessa rimarrà probabilmente insoddisfatta. A guastare il meccanismo perfetto della multinazionale americana, compro oggi, mi arriva domani, è lo sciopero dei corrieri lombardi, tutti sotto contratto, con aziende appaltatrici, fermi nei magazzini, circa 400.000 pacchi, la quantità che di solito viene distribuita in una sola giornata nella regione. I trasportatori che chiedono l'anonimato dichiarano condizioni lavorative peggiori rispetto al passato, più consegne, meno tempo e nessuna differenza se fuori dal furgone ci sono 40 gradi o un acquazzone. C'è poi un monitoraggio costante, tratte sempre più ampie da coprire. Per questo la CGIL ha indetto una mobilitazione nel giorno strategico dei Prime Day che ha registrato un'ampia adesione.
3: Un'adesione media del 70-75% in tutta la Lombardia. Sono stati presidi tutti partecipati, con alcune station con picchi di adesione allo sciopero anche superiore al 90%.
2: Lo sciopero, avverte il sindacato, non si fermerà. Azienda per azienda ci saranno stop a singhiozzo che potrebbero rallentare il ritmo serrato delle consegne estive di Amazon. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E siamo a parlare dei mondiali di calcio, con la Francia che dilaga anche contro la Norvegia. Nella notte la Spagna ha battuto l'Uruguay, pareggio tra Capoverde e l'Arabia Saudita, e poco fa il Belgio si è qualificato ai sedicesimi di finale dei mondiali travolgendo la Nuova Zelanda. Per tutto questo abbiamo in diretta Dario Ronzulli, buongiorno.
4: Buongiorno, è sicuramente la grande sorpresa di questo mondiale. Capoverde, il paese meno popoloso di sempre a qualificarsi a una fase di eliminazione diretta del mondiale, 0-0 con l'Arabia Saudita, terzo pareggio su tre partite per i capoverdiani, che approfittano anche della sconfitta che avete citato in studio dell'Uruguay contro la Spagna, Spagna che chiude prima il girone, Uruguay invece a casa eliminata, ed è l'altra grande sorpresa di questo mondiale dopo l'eliminazione precoce della Turchia. Si sono chiuse invece da qualche minuto le gare del gruppo G, il Belgio ha strapazzato la Nuova Zelanda, segno anche De Bruyne e Lukaku, il 5-1 permette a Rudy Garcia e i suoi di chiudere al primo posto, al secondo c'è l'Egitto che chiude 1-1 con l'Iran, ma soffrendo fino all'ultimo l'Iran trova anche il gol della qualificazione matematica al 94esimo, ma annullato per fuorigioco, e spezza la festa dei tanti tifosi iraniani presenti a Seattle. Iran che comunque chiude terza e ha buonissime chance di qualificarsi nel gruppone delle migliori terze, appunto, dove c'è anche il Senegal in virtù del 5-0 ieri dell'Iraq e dei risultati della notte africani che hanno passato il turno. Tra gli abbinamenti playoff predefiniti adesso abbiamo anche Germania-Paraguay, Francia-Svezia, oltre a Argentina-Capoverde, che promette di essere una partita quantomeno curiosa da vedere. C'è anche Australia-Egitto, sedicesimo di finale, già definito. Per il momento è tutto, linea allo studio.
1: Grazie a Dario Ronzulli. E parliamo del primo colpo di calciomercato. Lo ha messo a segno il Como. Il club lariano ha infatti presentato un'offerta da 60 milioni di euro al Real Madrid per assicurarsi la permanenza di Nico Paz. Il club spagnolo però ha mantenuto un diritto di controriscatto nel 2027 per 80 milioni. Determinante è stata la volontà dell'attaccante argentino, che vuole disputare la prossima Champions agli ordini di Fabregas. Ed è tutto per questa edizione di GR24, che è stata curata da Gigi Donelli e Valentina Furlanetto, che lo ha anche condotto. Carmelo Lauricella in regia. Le notizie tornano alle 8.
5: GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.
6: Livello 1. Dichiarazioni IVA superato. Livello 2, 7.30 F24. No, clienti all'ultimo minuto. Andata anche questa. Livello 3, blackout server. Game over. No, con i software per commercialisti Zucchetti passi al livello successivo. Intelligenza artificiale, analisi in tempo reale, consulenza strategica. Più tempo, più valore. Cambia le regole del gioco. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita.
7: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
8: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold SPA. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
9: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
5: L'economia delle piccole cose. Di Anna Migliorati.
10: Sono 2 mesi e 10 giorni che siamo vivi. È il più grande pre-seed in Europa per quanto riguarda la guida autonoma. E abbiamo raccolto questi 38 milioni, il più grande spin-off universitario fatto fino ad ora. 2 settimane fa il Ministero dei Trasporti ci ha dato l'autorizzazione a fare la sperimentazione su strada pubblica. Abbiamo raccolto talenti, quindi ingegneri giovani, che ricordo che se non ci sono iniziative come queste, questa è gente veramente brava e prende e va all'estero.
11: Cioè, le competenze di questi ragazzi e ragazze sono quella che oggi viene chiamata l'intelligenza artificiale fisica, o physical AI o embodied AI, che è uno dei trend più importanti, cioè tecnologie dell'intelligenza artificiale non più solo applicate al digitale, ChatGPT e tutte le cose che conoscete, ma applicate a sistemi fisici. 2 esempi importantissimi sono la guida autonoma e la robotica, robotica umanoide, tanto per intenderci. Quindi sono competenze estremamente pregiate, che quindi mi rallaccio a quello che ha appena detto Luca. Facilmente questi ragazzi così brillanti, che hanno competenze in questo settore, vengono rapinati.
10: Rapiti, diciamo.
12: Rapiti. Lo possiamo dire che altri paesi ce li rapinano.
10: Assolutamente. Gli italiani, gli ingegneri italiani, se voi andate in Waymo, Zoox, sono pieni di ingegneri italiani di altissimo livello, perché se noi vogliamo mantenere una qualità della nostra economia, qualità della nostra società ad alto livello, dobbiamo fare tante di queste iniziative. Noi siamo una.

0: Ben ritrovati da Anna Migliorati, sono Luca Foresti, CEO di New Links, e Sergio Savaresi del Politecnico di Milano ad averci già anticipato qual è la nostra economia delle piccole cose. L'Europa prova a recuperare il terreno perso nella corsa globale alla guida autonoma. 18 governi dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, hanno firmato una dichiarazione di intenti per promuovere la sperimentazione su larga scala dei veicoli senza conducente. L'accordo arriva a pochi mesi dal lancio di un'altra iniziativa. Lo scorso autunno 60 sindaci italiani, compresi alcuni di grandi città come Milano, Torino e Genova, hanno aderito alla rete europea per la sperimentazione della guida assistita, ossia di quella che vede comunque un conducente d'emergenza. Un segnale del fatto che a Bruxelles sembra si sia capito che c'è da colmare, anche in questo caso, un gap con Stati Uniti e Cina. Insomma, davvero il futuro sono le auto che si guidano da sole nelle nostre città e nelle nostre strade? Primo passo, siamo saliti davvero a bordo della New Links.
1: Che come vediamo dallo schermo abbiamo riportate diverse informazioni. Abbiamo innanzitutto la traiettoria nominale che il veicolo deve seguire, che abbiamo programmato. Sovrapposta a questa vediamo la traiettoria pianificata in tempo reale dall'auto, quindi che agisce e reagisce agli ostacoli presenti sul percorso. In questo caso ne abbiamo parecchi, infatti vediamo tanti i quadrati delle cose che l'auto deve evitare. Quindi possiamo ingaggiare autopilot.
2: E stacchi le mani dal volante completamente.
1: E stacco le mani dal volante completamente, non sto agendo in nessuna maniera sugli input del veicolo. Per quanto riguarda la velocità, è impostata in base a presenza di segnali stradali oppure alla presenza di ostacoli lungo il percorso, oppure ancora, e lo vedremo molto bene avvicinandoci in rotonda, in casi di cambi di traiettoria oppure di curve.
2: E l'auto sta andando in maniera completamente autonoma. No?
1: Esattamente.
2: Se dovesse esserci un ostacolo imprevisto,
1: è che tendenzialmente se non siamo in grado di evitarlo in tempo reale ci fermiamo, e quindi a quel punto io, che sono il safety driver presente per motivi legislativi durante i test in strada, intervengo e a quel punto prendo il controllo del veicolo. In realtà, se il veicolo rileva di essere in una condizione in cui non è in grado di prendere una decisione, quindi autopilot rimane ingaggiato ma non è in grado di aggirare un ostacolo ad esempio, è possibile anche l'intervento del supervisore remoto. Quindi c'è una figura che è collegata al veicolo in ogni momento durante i test, quindi per effettuare una piccola manovra di evitamento ostacolo in generale.
2: Per motivi legislativi, perché se la legge lo permettesse, in questo momento il safety driver tecnicamente potrebbe non esserci.
1: Esattamente, esistono dei paesi in cui è possibile raggiungere l'abilitazione alla rimozione del safety driver dal veicolo. L'Italia non è tra questi al momento, però è fattibile.
2: Cosa sta succedendo adesso? Allora, l'auto ha fatto sia delle percorsi in linea retta, sia delle curve, sia le uscite e rientrate in una rotonda.
1: Esattamente, ha seguito quella che era la sua traiettoria nominale, quindi quella che è stata registrata. L'abbiamo registrata noi.
2: Andrebbe sempre registrato da un sistema?
1: Allora, allo stato attuale, percorsi, esattamente, questo è quello che succede.
2: E
1: che abbiamo visto.
2: C'è stata una frenata e
1: c'è stato un evitamento. Abbiamo fatto un evitamento di un ostacolo sufficientemente vicino per il pianificatore laterale, in questo caso, per effettuare una manovra di evitamento.
2: E non c'è stato bisogno del tuo intervento?
1: In questo caso non c'è stato bisogno del mio intervento, è bastata una piccola correzione di sterzo e l'auto è riuscita a effettuare la manovra in sicurezza.
0: Piccole cose crescono. Come funziona, Luca Foresti?
3: Sotto c'è una macchina. Come tante macchine, l'unica caratteristica un po' peculiare è che è una macchina elettrica in questo momento. Per una serie di ragioni tecniche è meglio usare una macchina elettrica. Per fare la guida autonoma avete bisogno di hardware, di sensori, e i sensori sono gli occhi, le videocamere, quell'oggetto che vedete là sopra che è un LiDAR, che fa una mappatura tridimensionale del mondo attorno, e poi dopo dei radar che stanno agli contorni e davanti alla macchina. Poi dietro c'è un computer di bordo piuttosto potente che raccoglie i dati dei sensori e li analizza, e fondamentalmente deve produrre cosa fa la macchina. E cosa fa la macchina, se ci pensate un attimo, sono solo due cose: lo sterzo, destra e sinistra, l'acceleratore e il freno. Con queste due cose voi controllate che cosa fa la macchina. Questa cosa però deve essere portata allo sterzo e al freno. Allora lì sotto ci sono degli attuatori, diciamo, fanno in modo che la macchina faccia quello che il computer dietro ha deciso. Questa è un'auto a guida autonoma. Questo obiettivo è arrivare a mercato, portare persone su strada senza autista. L'Italia deve cambiare il codice della strada, perché il codice della strada attuale italiano non permette un'auto senza un autista, e so che stanno lavorando al Ministero dei Trasporti. Noi non faremo robotaxi. Robotaxi è quello che vedete a San Francisco, vedete a Austin, fatto da Waymo. Faremo robosharing, cioè noi useremo la guida autonoma per portare l'auto dove la persona è. Noi arriviamo dalla persona a velocità massima 30 all'ora e a quel punto la persona sale al posto di guida e la guida e va dove deve andare alla velocità che vuole, e quando la persona arriva non deve parcheggiare, scende dall'auto e l'auto riparte a guida autonoma. Questo è un business model che permette a noi di immaginare di arrivare a mercato con 2 zeri in meno di investimento rispetto a quanto viene fatto da Waymo, viene fatto da Tesla, viene fatto da Pony AI e così via, gli altri. Dobbiamo trovare una via europea, quindi a minore intensità di capitale, per portare la guida autonoma con tecnologia europea sulle nostre strade, perché l'alternativa è una sola: avremo tecnologia cinese e americana se non abbiamo aziende europee che fanno questo.
0: Se il codice della strada italiano non dovesse cambiare nei tempi che corrispondono invece al vostro essere pronti, faccio un caso, sareste pronti a debuttare anche in altri paesi? Ne dico una a caso, il Belgio, visto che qualcuno già c'è.
3: Ovviamente se l'Italia andasse lentamente, noi inizieremmo dove possiamo operare, ci mancherebbe. Penso che succederà praticamente in tutti i paesi europei. Oggi ci sono 3 paesi che hanno il codice della strada adattato, che sono la Germania, la Francia e la Croazia. La Commissione europea sta lavorando con i singoli paesi. Ero ieri a Bruxelles a discutere proprio di questi temi per portare i codici della strada adeguati in tutti i paesi. Noi abbiamo detto ai nostri investitori che arriveremo ad omologazione entro 3 anni. Noi in questo momento stiamo andando in diverse città italiane a proporre un percorso che debba portare la città alla guida autonoma.
0: Mentre Bruxelles lavora sulle regole, Londra si prepara a passare ai fatti. La startup britannica Wave avvia un servizio di robotaxi in collaborazione con Uber, servizio già attivo in alcune città in Cina e negli Stati Uniti. Nel frattempo, dal Belgio è arrivato il via libera al sistema di guida assistita di Tesla. La sensazione dopo essere saliti sulla versione Made in Italy? Avete presente come ci si sente quando si sale con un neopatentato?
3: Quello che noi facciamo è creare un software che gestisce la stragrande maggioranza degli use case, ok? Ma è anche difficile dimostrare che vengono gestiti il 100%, anzi nessuno è in grado di dimostrarlo. Ma attenzione! A questo punto il confronto va fatto con la guida umana, perché uno prende i dati delle flotte a guida autonoma che sono in circolazione adesso, cioè quelle di Waymo, e scopre che il tasso di incidentalità è del 92% inferiore al tasso di incidentalità degli autisti umani. E a un certo punto, da 3.000 morti su strada che abbiamo oggi in Italia, arriveremo a 30, arriveremo a 3, arriveremo a zero, per cui la guida autonoma è una tecnologia fondamentale per il nostro futuro. 3.000 morti all'anno è una guerra.
0: Ma per arrivare a un'industrializzazione vera ci deve essere uno stabilimento in cui escono così tante macchine, cioè che ci sia anche un'industrializzazione della produzione poi di queste auto. Il dialogo è aperto.
3: Qui casca l'asino. Le case automobilistiche, apposta è largamente no, in Europa. Non è così in Cina, ovviamente. E non è così per Tesla, è un problema di uovo e gallina. Una casa automobilistica non si mette a fare un prodotto se non ha un mercato, ma per avere un mercato hai bisogno dell'auto. Quindi dov'è l'uovo e dov'è la gallina? Chi parte? Chi si prende il rischio della prima mossa? Bene, in Europa, in Italia ce lo siamo presi. Quindi la chiamata alle armi è: care case automobilistiche, ad un certo punto le auto che circoleranno per strada saranno sempre di più flotte a guida autonoma, e quelle sono auto che ogni 5 anni vengono cambiate. Largamente costretti ad andare su auto cinesi e su auto coreane invece che auto europee, e noi vogliamo invece andare su auto europee, ma non possiamo perché non c'è l'auto europea pronta per far questo.
0: E qualcun altro corre. Lascio a voi le riflessioni, se volete scriverci. Economia delle piccole cose, @radio24.it, ci trovate sempre qui. Anche a luglio non andiamo in vacanza, vi faremo compagnia anche in viaggio. Grazie intanto in regia a Carmelo Lauricella, vi aspetto. Prossima storia, prossima economia. Un saluto da Anna Migliorati.

0: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
1: Non è vero che è il futuro a sfidarci, ma il presente. E trovare il modo migliore per affrontarlo è la vera sfida. Lo si può fare soltanto grazie alla fiducia nelle connessioni e a chi crede che adesso sia l'unico momento giusto. Noi siamo l'impatto positivo. Noi siamo la trasformazione. Noi siamo Federmanager. Connessi per crescere.
2: Abbiamo visto l'incendio.
3: L'acqua di spegnimento è uscita nel fiume.
4: E sono usciti 20.000 litri di gasolio.
5: Stavano scaricando quando improvvisamente si è rotto il bocchettone.
6: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
7: PIA, pronto intervento inquinamento, è il servizio Belfor dedicato alla tutela della tua impresa dall'inquinamento improvviso. Preparazione delle squadre di emergenza e supporto immediato. Per informazioni, pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. Stai sicuro. Scegli Belfor.
8: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC. Perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
9: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili, risalite vertiginose e smottamenti, espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
10: Per fortuna, Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
11: Tempo in diretta.
12: Ben ritrovati, vediamo le previsioni per sabato 27 giugno. Giornata bollente con l'anticiclone Caronte. Ci attendono condizioni di bel tempo, con cielo sereno, al massimo poco nuvoloso. Soltanto sui confini alpini e più occasionalmente sui monti della Calabria potranno verificarsi dei temporali di calore. Clima molto caldo, con punte di 38-39 gradi al centro-nord. Scarica l'app de ilmeteo.it.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
15: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
16: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
17: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Man. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
19: In primo piano. Una buona giornata da Laura Bettini, ben ritrovati per la rassegna dei quotidiani oggi in edicola. Come di consueto partiremo dal Sole 24 Ore che come tema di apertura ha quello di cui si è parlato anche nel corso dei nostri GR24 di Volkswagen, che prepara un piano shock, si legge, 4 impianti chiusi e 100.000 tagli. Si prepara a varare appunto un piano shock.

Volkswagen per contrastare la crisi del settore automobilistico e cercare di ridare slancio al colosso europeo del settore. Secondo indiscrezioni, infatti, il CEO Oliver Blume è pronto ad annunciare un progetto che prevede il taglio fino a 100.000 posti di lavoro e l'interruzione della produzione in 4 stabilimenti in Germania, accelerando significativamente i suoi piani di riduzione dei costi. Ovviamente se ne parla più dettagliatamente nelle pagine interne. Altri temi in evidenza sulla prima del Sole: la vittoria storica per Mamdami, questo con una foto notizia, il sindaco di New York che blocca 1 milione di affitti, approvato il congelamento per 2 anni, è una risposta ai prezzi alle stelle ovviamente delle abitazioni a New York. Poi vi leggerò magari qualche passaggio anche di quanto scrive Marco Valsania nelle pagine interne, ma restando sulla prima e arrivando a questioni più di casa nostra, si parla di manovra a 6 mesi dal via libera. Ok, ho l'88,5% dei fondi da attuare, però 70 decreti. Quindi la legge di bilancio ha quasi 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di bilancio, 28 provvedimenti che dovevano essere varati sono scaduti, ma quelli già approvati hanno permesso di sbloccare gran parte delle risorse legate ad atti di secondo livello. L'ok è arrivato per appunto l'88,5% dei fondi, mentre sono ancora da attuare il 68,6% per cento dei decreti. La manovra 2026 prevede ora 102 provvedimenti attuativi. Un rimando nella colonna del panorama internazionale agli accordi che sarebbero stati raggiunti tra Libano ed Israele, ma che sono già messi in forse da Hezbollah. Accordi che prevedono un cessate il fuoco prolungato, un ritiro parziale di Israele che lascia in parte la zona cuscinetto nel sud del Libano, ma appunto che non incontrano, diciamo, l'appoggio di Hezbollah, che boccia l'intesa e che quindi insomma la mette in forse. Vi dicevo di New York, se ne parla poi alla pagina 10. Tra gli altri obiettivi centrati dal nuovo sindaco di New York, che sappiamo essere molto inviso a Donald Trump, quella degli affitti, scrive Valsania, è l'azione più visibile nei primi mesi di mandato, che l'hanno visto mettere a segno però anche altri interventi. Ha lanciato un piano pilota per 5 negozi alimentari pubblici in quartieri mal serviti, il primo nel Bronx nel 2027. Nella sua proposta di budget si è mostrato pragmatismo e chiuso deficit miliardari senza generali aumenti delle imposte sui ceti più abbienti. Ha stanziato nuovi fondi sia per la casa che per programmi di asili nido per tutti, un altro pilastro della sua piattaforma elettorale, che quindi sta, a passo di lentamente ma inesorabilmente cercando di completare, di centrare. Nella stessa pagina si parla poi di Albania. Questa volta ne scrive Michaela Cappellini, perché in Albania continuano le proteste, che erano nate per il resort di Kushner ed ora invece puntano alle dimissioni del premier Edi Rama, come sappiamo in ottimi rapporti con la nostra premier Meloni. E il villaggio turistico, appunto, che porta la firma di Jared Kushner, il genero del presidente degli Stati Uniti, è diventato poco più che un dettaglio in queste manifestazioni, in quella che è stata ribattezzata la rivoluzione dei fenicotteri. Ognuno qui scende in piazza per un motivo diverso: la pensione troppo bassa, il caro vita, le tasse sui lavoratori dipendenti, le borse di studio, racconta a Michaela Cappellini Ardit Minarolli, 23 anni, all'ultimo anno di giurisprudenza, è uno dei leader studenteschi che a Tirana organizzano le proteste. E quindi il commento: nelle piazze si respira un clima da fine della prima repubblica. Ovviamente non ha alcuna intenzione di lasciare Edi Rama, vedremo come proseguirà questa
questa vicenda in Albania. Plus 24 oggi parla di fondi pensione, nuove regole al via, dal 1 luglio scatta l'obbligo della previdenza integrativa per i neoassunti e poi

per aiutare. E non basta mai, come si sa, in questi casi. Tornando sulla prima pagina, ovviamente ci sono delle fotografie che ritraggono il prima e il dopo di una delle zone colpite dal terremoto. Il titolo: Venezuela, i dispersi sono più di 50.000, quasi 1.000 vittime. Si aggrava il bilancio. Le vittime sono già quasi 1.000, mentre i dispersi hanno superato i 50.000. Ci sono anche tre italiani tra coloro che hanno perso la vita. Sono almeno 3.000 venezuelani che sono rimasti senza casa. Sono in arrivo gli aiuti internazionali. Dall'Italia, ha annunciato il ministro degli esteri Tajani, partiranno 1.000 soccorritori. Al centro pagina, Libano-Israele c'è l'accordo. Netanyahu, restiamo fino al disarmo di Hezbollah. I miliziani rispondono no a questo accordo. Tensioni a Hormuz, un raid degli Stati Uniti. E poi la minaccia, l'ultima delle minacce di Trump: nuovi dazi al 100% a chi tassa i servizi digitali. Ovviamente ha in mente l'Unione Europea e i paesi che ne fanno parte, e risponde con durezza la Commissione. Ne leggiamo poi a pagina 11, nell'articolo di Francesca Basso. La Commissione, l'Unione Europea e i suoi Stati membri hanno il diritto sovrano di regolamentare le attività economiche sul proprio territorio in linea con i nostri valori democratici e con gli impegni internazionali, ha commentato il portavoce della Commissione. Numerosi paesi europei stanno discutendo l'imminente introduzione di una Digital Service Tax sulle aziende americane, aveva scritto Trump sul suo social Truth. Alcuni di questi paesi sono vicini a farlo davvero. Questo messaggio vale come avvertimento: qualsiasi paese che imponga tale tassa sarà immediatamente colpito da un dazio del 100% su tutti i beni esportati verso gli Stati Uniti. Come dire, ricorda un po' la fattoria degli animali, no? Ci sono alcuni più uguali degli altri. Andiamo alla stampa. La stampa oggi ha anche qui un rimando al terremoto in Venezuela, ma attraverso la fotografia di una delle vittime italiane, l'italo-venezuelano Giuseppe Colaianni, 55enne, morto per salvare la moglie. Il titolo è Il sacrificio di Giuseppe. E appunto con questa storia poi ci si ricollega a tutto ciò che riguarda il terremoto terribile e devastante del Venezuela. Altra questione in prima sulla stampa è quella di Israele e Libano, con le prove di pace, intesa per un parziale ritiro delle truppe israeliane. Gli Hezbollah dicono no perché favorisce il nemico. E poi le varie analisi: Giordano Stabile, la rivincita di Bibi allo smacco nel Golfo; Fabiana Magri invece proprio sui colloqui tra Israele e Libano; e poi Hamas soffoca la rabbia di Gaza, è invece un altro delle questioni che vengono poi affrontate nelle pagine interne, ma sempre collegate alla stessa area. Sui temi invece più nazionali c'è l'intervista all'ex sindaco Alemanno, lo sappiamo, uscito dal carcere. Alemanno: Meloni naviga a vista, Vannacci sarà decisivo. Si è stato così evidenziato, reso pubblico questo sodalizio tra Alemanno e Vannacci. Altre questioni sul centro-sinistra, invece, scrive Marco Follini, Schlein Conte, il senso della sfida. E poi anche qui il rimando alla crisi dell'automotive con Volkswagen, che annuncia la possibilità di arrivare a licenziare fino a 100.000 persone. Punta a eliminare fino a 100.000 posti di lavoro. Posti di lavoro, come sappiamo, appunto, sono persone. La possibilità, sì, di darvi anche conto dei titoli di Repubblica prima della viabilità. Repubblica: accordo tra Israele e Libano, è il titolo in maggiore evidenza. Firmata a Washington un'intesa trilaterale, la Casa Bianca dice un primo passo verso la pace, ma Hezbollah non partecipa al negoziato e, come sappiamo, poi lo rifiuta. Poi Iran: risale la tensione nello stretto di Hormuz. Anche qui il rimando alla minaccia di Trump: no alla digital tax o dazi al 100% all'Unione Europea. Al centro pagina, con una fotografia dei soccorritori che stanno estraendo dalle macerie una vittima, una persona,

0: Venezuela, già 1000 morti, rabbia per i soccorsi in tilt. Quindi l'intervista a Giuseppe Conte di Francesco Bei, la regia di Meloni sulla commissione Covid. Siamo ormai in un clima di campagna elettorale, evidentemente hanno individuato in me il pericolo numero uno. Quando si parla di commissione Covid, Giuseppe Conte perde il suo aplomb. E infatti vedremo tra un istante, subito dopo la viabilità, come i giornali più schierati con la destra e il centrodestra abbiano le loro aperture proprio su questo tema, commissione Covid ed ex premier Conte. Li vediamo tra un istante.
1: Strade in diretta.
2: Di nuovo ben trovati dalla nostra redazione. Partiamo dalla A14 Bologna-Taranto, dove in seguito ad un incidente con ribaltamento del veicolo è stato chiuso il tratto tra Bologna-Borgo Panigale e l'allacciamento con la 1 in direzione di quest'ultima. Il traffico all'interno del tratto chiuso è bloccato con conseguenti code. Sulla 4 Brescia-Padova un altro incidente provoca code tra Sirmione e Peschiera in direzione Padova. Passiamo sulla 13 Bologna-Padova, si registrano code tra Monselice e Boara per chi viaggia verso Bologna, anche in questo caso per un incidente. Ci spostiamo sul tratto laziale della 1 Milano-Napoli. In seguito ad un altro incidente vi informiamo che è momentaneamente chiusa l'entrata di Valmontone. Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Promo 24.
3: Oltre il 70% degli acquisti in Italia è online e sempre più professionisti e imprese cercano soluzioni per migliorare il proprio business. L'e-commerce di Tinexta Infocert nasce per rispondere all'esigenza di soluzioni digitali sicure, pronte all'uso e con elevato valore legale, dalla firma digitale alla PEC. Con pochi click semplifichi i processi, riduci i costi, migliori l'efficienza e l'impatto ambientale. L'eccellenza digitale non è un'opzione, è una scelta. Scopri tutte le soluzioni su infocert.it.
1: In primo piano.
0: E come annunciato riprendiamo appunto sulla commissione Covid. Libero ha questo titolo: Conte strilla ma non risponde, il fuggitivo, miliardi in fumo e parcelle pazze, ma Giuseppi, ricordate così lo chiamò per l'appunto Trump all'epoca, grida al complotto invece di chiarire in commissione e la sinistra fa quadrato. C'è qualcosa da nascondere, si domanda? E di questo poi scrive anche Alessandro Sallusti, il direttore, nel suo editoriale, l'avvocato e l'arte di dribblare le domande. Da giorni chiediamo all'ex presidente Giuseppe Conte di raccontare che cosa ne sa della montagna di soldi pubblici che pochi fortunati, alcuni di sua conoscenza, si sono spartiti in modo non sempre trasparente durante l'emergenza Covid, visto che lui, in quanto premier, era il comandante in capo delle operazioni. Ma niente da fare, scrive Sallusti, ovviamente poi prosegue l'editoriale, ma vi porto direttamente sulla prima del giornale, dove anche qui il titolo in maggiore evidenza è La pista San Marino, Covid, le carte inedite, Conte tace e ci attacca. I documenti dimostrano che le consulenze hanno arricchito persone vicine al commissario Arcuri. A chi è finito il miliardo e rotti pagato a 3 aziende cinesi nate pochi giorni prima della commessa in odore di mafia per pagare 800 milioni di mascherine cinesi farlocche? Le carte del dossier Covid inguaiano Conte. E qui se ne parla poi negli articoli delle pagine 2 e 3. Altre questioni dalla prima del giornale, sia il Venezuela, 50.000 dispersi, intere città rase al suolo, sia l'accordo in Medio Oriente, per il Medio Oriente c'è l'accordo Israele-Libano, scrive il giornale, a Hormuz ancora tensioni. Quindi, riprendendo uno dei suoi temi, diciamo, ricorrenti e portanti, ovvero la timore, diciamo, di invasione islamica e di sottomissione alla comunità islamica, titola Gli islamici invadono Milano, la sinistra li porta in Parlamento, e il riferimento è alla celebrazione islamica che si è svolta in città e nelle strade della città. Quotidiano nazionale, io ho qui l'edizione della Nazione, comunque il titolo di apertura è Il caldo estremo non dà tregua, l'Italia nella morsa dei 40 gradi. Se ne è parlato meno sugli altri quotidiani oggi, un po' forse perché ormai purtroppo lo diamo un po' per scontato che dobbiamo sopportare, sopravvivere a questa ondata di calore. Invece il Quotidiano Nazionale sceglie di aprire su questo. Il weekend con le temperature più alte, emergenza negli ospedali in tutta Europa, in Francia muore un altro bimbo lasciato in auto. L'esperto del CNR suggerisce cambiare turni e orari di lavoro. A questo proposito, ci torniamo tra un istante. Venezuela, 3 italiani morti, Roma invia 100 soccorritori. E poi un'altra questione così, che non abbiamo modo di approfondire, ma che voglio lasciare lì come appunto mentale, viene portata in evidenza sulla prima della Nazione questa notizia. Uccisa a 14 anni dall'ex fidanzato, è successo a Napoli, era soggiogata da lui, famiglie e amiche erano all'oscuro di questa situazione, ma lei confidava questa situazione a ChatGPT. È la scoperta che hanno fatto i carabinieri analizzando evidentemente le chat di questa ragazza. Quindi che non è una questione molto importante, non so se avete figli, ma capita effettivamente che i giovani si consultino più con l'intelligenza artificiale che con le persone vicine a loro. Ecco, bisogna sicuramente tenere gli occhi aperti rispetto a queste cose, perché ovviamente ChatGPT non può rispondere correttamente, coerentemente rispetto a temi di questo tipo. Dicevo del caldo, dell'esperto del CNR che diceva cambiare turni e orari di lavoro. Beh, sul manifesto c'è un approfondimento anche qui sul il caldo di classe che si mangia i redditi. Il 3%, scrive il manifesto, del reddito medio annuo delle famiglie europee è già stato eroso da siccità e ondate di calore, come quelle che stanno massacrando il vecchio continente. In 5,6 milioni vengono spinti verso la povertà, ma anche qui appunto i meno abbienti pagano di più degli altri. C'è una lotta di classe sotto al sole. Pagano di più anche in termini di salute, poiché appunto braccianti, chi lavora per le strade, chi è un cameriere, operai della logistica, lavori manuali che si svolgono all'aperto, ovviamente in questo momento sono più difficili da svolgere, anche più pericolosi da svolgere. Madrid, scrive poi Luigi Pandolfi nel suo articolo, Madrid è un caso emblematico. Secondo lo studio, la capitale spagnola ha registrato una riduzione del reddito vicino al 10% in questi anni per il solo effetto del caldo sulla produttività. Ci sono insomma effetti collaterali. La prima del manifesto però è dedicata al testo della riforma elettorale blindato nell'aula della Camera. Meloni non ammette modifiche, punta al premierato di fatto con una maggioranza dopata, esautorato il Parlamento e anche gli elettori che non potranno scegliere chi dovrebbe rappresentarli. La fotografia è quella di Giorgia Meloni col titolo Piglio tutto. A questo tema è dedicata anche l'apertura del Fatto Quotidiano, le grandi riforme, negarci le preferenze. Ecco il Melonellum, emendamento di Fratelli d'Italia per la scelta degli eletti da far bocciare col voto segreto da Lega, Forza Italia e PD. Le differenze con la legge attuale è l'approfondimento poi dopo proposto internamente. Non abbiamo modo di leggerlo, ma sul Fatto Quotidiano c'è anche, ahimè, un altro scandalo nei cantieri italiani dopo quello del consolato degli Stati Uniti di Milano. Anche in Liguria la mega diga da 1,3 miliardi costruita dai migranti schiavi. C'è un'indagine aperta sui cantieri dei Cassoni per Genova, la struttura più costosa del PNRR, che ha trovato anche qui lavoratori sfruttati, ma anche minacciati, ma anche derubati da chi offriva loro lavoro, e ahimè si trova in condizione di non poter dire di no, anche perché arriva da lontanissimo. Anche qui si tratta di operai indiani, di operai del Bangladesh che vengono minacciati anche di subire delle conseguenze sui familiari rimasti in patria. Ahimè, ci dobbiamo fermare perché sono le 7:55 e vi lascio in compagnia di GR24. A tutti voi un buon proseguimento di ascolto.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
6: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
7: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
8: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans. Valigie e accessori dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
9: Mans. Il viaggio inizia dallo stile.
10: Le difficoltà sono successe quando sono morti mia madre e mio padre. Avevo bisogno di una casa e di una famiglia.
11: Solo nelle grandi città italiane si contano oltre 10.000 persone che affrontano la notte senza una casa. Vivere in strada significa affrontare il freddo, la solitudine ed essere esposti a molti pericoli. Per questo, a Cagliari, la Chiesa Cattolica ha realizzato il dormitorio Papa Francesco, un modo concreto per offrire accoglienza a chi vive un momento di fragilità. Aperto 365 giorni l'anno a uomini e donne che hanno perso tutto e stanno cercando di ricominciare. Ogni anno, grazie all'8x1000, la Chiesa Cattolica sostiene circa 800 progetti per le emergenze abitative e oltre 2.300 progetti di aiuti alimentari e materiali. Destina l'8x1000 alla Chiesa Cattolica. Vai su 8x1000.it e scopri tutti i progetti. 8x1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
12: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
13: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
14: Le 7:59.
1: GR24. Il Sole 24 Ore.
14: Accordo Israele e Libano, ma molti punti in sospeso, a cominciare dal ruolo di Hezbollah. Disastro in Venezuela, già oltre 1.000 le vittime accertate, decine di migliaia dispersi. Il grande caldo non molla, il fine settimana si annuncia da record con il picco termico. Mondiale di calcio, Francia vince sulla Norvegia, la Spagna ha battuto l'Uruguay, pareggio tra Capoverde e Arabia Saudita. Buona giornata da Valentina Furlanetto e dalla redazione. Israele e Libano hanno firmato l'accordo trilaterale con gli Stati Uniti. L'intesa intende spianare la strada per una pace duratura tra i due paesi, ma Hezbollah respinge l'accordo e Trump riaccende le tensioni su Hormuz, accusando l'Iran di aver violato il cessate il fuoco, attaccando con droni alcune navi in transito nello stretto. I Pasdaran ribadiscono: si passa solo dalle rotte autorizzate da Teheran.
15: Dopo 5 round di negoziati diretti, Libano, Israele e Stati Uniti hanno annunciato di aver firmato un accordo quadro a Washington.

0: Washington.
1: È solo l'inizio dell'inizio, ha detto il segretario di Stato americano Rubio. Il primo passo a volte è il più difficile, ha aggiunto. Per il presidente libanese Aoun, l'intesa consentirà al popolo di tornare nella sua terra completamente liberata e nelle case ricostruite. Lo schema di accordo prevede solo un ritiro parziale delle forze di Israele dal sud del Libano, in alcune aree della sua ampia zona cuscinetto, dove gradualmente sarebbe sostituito dall'esercito libanese, arretrando soltanto dalle aree già bonificate dalle infrastrutture di Hezbollah. Un grande risultato, secondo il premier israeliano Netanyahu, e anche un duro colpo per l'Iran. Ma il convitato di pietra focaia resta Hezbollah. Il capo del movimento, Naim Qassem, ribadisce la richiesta di un ritiro incondizionato di Israele. Non ha altra scelta che ritirarsi completamente da ogni centimetro del nostro territorio. L'esercito israeliano è in Libano, ha detto il leader di Hezbollah, non per fermare i missili, ma perché Israele lo vuole occupare, vuole ingoiarselo. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Parliamo ora della guerra tra Russia e Ucraina. Almeno 10 persone sono rimaste ferite nella città di Volgograd, nel sud-ovest della Russia, in seguito a un attacco sferrato dalle forze armate ucraine contro alcune installazioni militari russe. A riferirlo sono state le autorità locali. In risposta, le truppe russe hanno sferrato un'offensiva contro installazioni militari e aziende del complesso industriale della difesa ucraino. Corsa contro il tempo in Venezuela per salvare quante più vite possibili, mentre il tragico bilancio delle persone che muoiono sale di ora in ora. Si aggrava anche il bilancio delle vittime italo-venezuelane, che è salito a 3 morti.
3: La terza notte dopo i potenti terremoti porta il segno della speranza. Le squadre di soccorso locali continuano a lavorare per salvare vite. In alcuni casi lo fanno a mani nude mentre attendono l'arrivo degli aiuti internazionali. L'ONU ha confermato che sono 30 i paesi, tra cui l'Italia, che hanno inviato materiale ed esperti in soccorso urbano. Non ci basterà una vita per ringraziare, ha detto Jorge Rodriguez. Il presidente dell'Assemblea Nazionale ha confermato che la zona di La Guaira è militarizzata e sotto il controllo delle forze armate per garantire la sicurezza. Oltre ai 150 milioni di dollari già annunciati dall'amministrazione Trump e alla revoca di alcune sanzioni economiche, gli Stati Uniti hanno inviato aerei militari, 2 navi da guerra, elicotteri e squadre di esperti per riparare le piste di atterraggio danneggiate dalle scosse. Ieri il presidente cinese Xi Jinping ha inviato una lettera alla presidente Delcy Rodriguez affermando che la Cina offrirà aiuto al Venezuela nel soccorso e nella ricostruzione dopo la catastrofe. Delcy Rodriguez ha ringraziato sui social e, come segno di questi tempi, ha anche ringraziato Elon Musk per aver offerto gratuitamente ai venezuelani l'utilizzo di Starlink, il suo servizio internet. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Anche il Pakistan è stato colpito da un sisma stamattina. Un terremoto di magnitudo 5.5 è stato segnalato nel paese, nessuna vittima stando alle prime informazioni che arrivano. Il risultato principale del vertice NATO di Ankara il prossimo 7-8 luglio è che Mosca riceva il messaggio: possiamo combattervi oggi e ci assicureremo che ogni volta che farete una mossa avventata contro di noi saremo pronti a difenderci. Lo ha detto il segretario generale della NATO Mark Rutte nel corso di un dibattito all'Atlantic Council, specificando che il successo dell'appuntamento sarà dato dal mantenimento degli impegni presi dagli alleati. Il governo americano ha revocato il blocco sul potente modello AI Claude Mythos 5 di Anthropic, consentendo all'azienda di distribuirlo oltre 100 istituzioni americane, tra cui grandi imprese ed enti federali. La decisione segna un significativo allentamento della tensione nel confronto tra l'amministrazione di Donald Trump e una delle aziende private più importanti al mondo. È stato ulteriormente aggiornato a quota 37,3 gradi il record di caldo raggiunto ieri nel Regno Unito sullo sfondo dell'ondata di afa eccezionale che ha investito in particolare il sud dell'isola, Londra inclusa. Anche l'Italia fa i conti con l'afa. Oggi e domani 18 città da bollino rosso, massime fino a 40 gradi.
4: Non si terrà in Belgio la tradizionale rievocazione della battaglia di Waterloo, troppo rischioso con le temperature previste a Bruxelles e dintorni. Come è stato rimandato, probabilmente a settembre, il Pride di Parigi in programma per oggi. Spostata solo di un paio d'ore, invece, la partenza di quello di Milano, che prenderà il via alle 17 in una città dove sono previsti 37 gradi. L'ondata di calore che insiste sull'Europa ormai da 10 giorni dovrebbe raggiungere presto il suo picco in Italia. Oggi e domani sono 18.

0: 8 i centri dove l'allerta è massima. Su pianura padana e toscana potrebbero essere raggiunti i 40 gradi. Poi, secondo i meteorologi, le temperature potrebbero iniziare a scendere con il manifestarsi di temporali e grandinate. Il caldo estremo si sposta verso est, si riducono le zone da bollino rosso in Francia, ma cresce l'allarme su Balcani, Polonia e Germania. E, intanto, nel Regno Unito preoccupa anche l'inquinamento da ozono, che già supera le soglie consentite. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Andiamo in Germania, dove indiscrezioni di stampa paventano un maxi taglio occupazionale da parte del gruppo automobilistico Volkswagen. Il servizio.
2: È una scure occupazionale che inquieta la Germania, quella che si prepara a calare il gruppo automobilistico tedesco Volkswagen. Le ultime indiscrezioni parlano di riduzione di posti di lavoro che potrebbero coinvolgere fino a 100.000 dipendenti sui 657.000 attualmente impiegati, quasi un sesto del totale e il doppio rispetto a quanto annunciato in precedenza. Insomma, il CEO Oliver Blume avrebbe optato per una terapia d'urto per uno dei gruppi simbolo dell'auto tedesca, finita in crisi sotto i colpi incrociati dell'aggressiva concorrenza cinese, dei dazi americani e degli sconvolgimenti geopolitici in Medio Oriente. Oltre ai maxi tagli di personale, il piano prevederebbe la chiusura di 3 impianti produttivi a Emden, Zwickau e Hannover, dopo quello già messo fuori produzione a Dresda, oltre a un impianto Audi a Neckarsulm. L'azienda non ha confermato le indiscrezioni, ma ha parlato di cambiamenti profondi in preparazione per rivedere il modello futuro di produzione. L'attuale modello, che prevede lo sviluppo automobilistico in Germania, la produzione in Europa e l'esportazione a livello globale, non funziona più. I sindacati annunciano battaglia e mobilitazione in attesa di conoscere la natura e il numero esatto dei tagli. Il 9 luglio il piano approderà al consiglio di sorveglianza di Volkswagen per essere approvato oppure respinto. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Quasi tutti i partiti di opposizione chiedono al ministro dei trasporti Salvini di fare chiarezza e spiegare cosa non ha funzionato nei sistemi di Trenitalia, oggetto di un attacco informatico che ha coinvolto un numero imprecisato di clienti.
3: Se siete fra gli utenti coinvolti, avete ricevuto via mail una comunicazione di Trenitalia che spiega cosa è accaduto, ovvero un accesso non autorizzato ad una serie di dati personali collegati ai biglietti che avete acquistato tramite account via app o via web, ad esempio nome, cognome, data di nascita, email o telefono e la destinazione e l'ora del vostro viaggio, ma, spiega la società del gruppo FS, non risultano compromessi i dati di pagamento, le credenziali di accesso all'account o le informazioni delle carte di credito. L'attacco informatico risale a ottobre scorso e non sappiamo al momento né il numero dei clienti coinvolti, né l'identità dei criminali responsabili, né quanto tempo abbia impiegato Trenitalia ad accorgersene. L'azienda spiega di essersi attivata appena scoperto e di essersi presa il tempo necessario per effettuare le verifiche tecniche del caso. Violazioni di questo tipo sono gravi, ma purtroppo abbastanza frequenti e l'obiettivo principale dei criminali è raccogliere informazioni vere per confezionare email di phishing credibili e personalizzate, a cui però non si dovrebbe abboccare. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La cronaca, un triplice omicidio a Roma è accaduto nella zona di Pineta Sacchetti. Padre, madre e figlia, minorenne, sono stati trovati morti a coltellate. Trovato ferito l'altro figlio della coppia, ricoverato in ospedale, non è in pericolo di vita. Le vittime sono originarie del Bangladesh e sono senza precedenti. È morto nell'ospedale di Brindisi, dove era stato ricoverato il migrante polacco, rimasto gravemente ustionato a causa di un incendio che è divampato nella tarda serata di martedì scorso in una baraccopoli dove trovano rifugio per lo più braccianti agricoli in contrada Boscarello a Corigliano Rossano. Nell'ultimo giorno degli sconti estivi di Amazon, i corrieri hanno deciso di non lavorare. Ritmi frenetici, aree molto ampie da coprire, i principali problemi dei dipendenti lombardi che chiedono anche una riduzione del lavoro dato il caldo estremo.
4: Gli sconti su Amazon sono rimasti in bacheca, meno 30, meno 40, meno 50%, così come la scritta in arrivo entro domani, ma la promessa rimarrà probabilmente insoddisfatta. A guastare il meccanismo perfetto della multinazionale americana, compro oggi, mi arriva domani, è lo sciopero dei corrieri lombardi, tutti sotto contratto, con aziende appaltatrici, fermi nei magazzini, circa 400.000 pacchi, la quantità che di solito viene distribuita in una sola giornata nella regione. I trasportatori che chiedono l'anonimato dichiarano condizioni lavorative peggiori rispetto al passato, più consegne, meno tempo e nessuna differenza se fuori dal furgone ci sono 40 gradi o un acquazzone. C'è poi un monitoraggio costante, tratte sempre più ampie da coprire per

0: questo la CGIL ha indetto una mobilitazione nel giorno strategico dei Prime Day che ha registrato un'ampia adesione.
1: Un'adesione media del 70-75% in tutta la Lombardia, sono stati presidi tutti partecipati con alcune station con picchi di adesione allo sciopero anche superiore al 90%.
0: Lo sciopero, avverte il sindacato, non si fermerà azienda per azienda, ci saranno stop a singhiozzo che potrebbero rallentare il ritmo serrato delle consegne estive di Amazon. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E ora i mondiali di calcio con gli ultimi incontri nella notte.
3: È il paese meno popoloso di sempre ad essersi qualificato per una fase a eliminazione diretta del Mondiale e per di più senza aver perso una partita nei gironi. Lo 0-0 contro l'Arabia Saudita manda Capoverde nella storia e nei sedicesimi contro l'Argentina. È servito anche il KO dell'Uruguay contro la Spagna. Il gol di Baegna, con la complicità del portiere uruguayo Muslera, permette agli iberici di chiudere in testa il girone e allo stesso tempo elimina la Celeste, altra grossa delusione del torneo dopo la Turchia. Rinasce invece il Belgio di Rudy Garcia, Nuova Zelanda battuta 5-1, segnò anche De Bruyne e Lukaku e primo posto nel girone conquistato. Alle spalle dei Diavoli Rossi l'Egitto, che soffre fino all'ultimo minuto ma tiene l'1-1 con l'Iran, che a sua volta chiude terzo e deve aspettare i risultati degli ultimi tre gironi per capire se il proprio mondiale proseguirà o no. Ieri sera la Francia ha strapazzato la Norvegia 4-1, mentre il Senegal ha battuto 5-0 l'Iraq e con i risultati della notte è matematicamente tra le migliori terze. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Il primo colpo di calciomercato per il momento lo ha messo a segno il Como. Il club lariano ha infatti presentato un'offerta da 60 milioni di euro al Real Madrid per assicurarsi la permanenza di Nico Paz. Il club spagnolo però ha mantenuto un diritto di controriscatto nel 2027 per 80 milioni. Determinante è stata la volontà dell'attaccante argentino, che vuole disputare la prossima Champions agli ordini di Fabregas. Ed è tutto per questa edizione di GR24, che è stata curata da Gigi Donelli e Valentina Furlanetto, che l'ha anche condotta, Carmelo Lauricella in regia. Le notizie tornano alle 9.

0: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
1: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
2: AgriPiù Magazine, il semestrale dedicato ai protagonisti della filiera agroalimentare e della distribuzione. Interviste e approfondimenti raccontano il passato, il presente e il futuro della grande cultura agroalimentare italiana. Uno spazio di aggiornamento per chi è attento alle nuove tendenze del settore. Questa settimana in distribuzione in mailing diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. AgriPiù Magazine è un progetto Publiscoop Group.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
4: Promuovere e valorizzare il benessere aziendale dei collaboratori e delle comunità. Il 1 luglio a Roma sarà presentato il rapporto Welfare Index PMI con la premiazione delle imprese con le migliori pratiche di welfare aziendale. L'evento al decimo anno è promosso da Generali con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. Radio 24 sarà a Roma con la diretta di Due di Denari. Info su radio24.it e welfareindexpmi.it.
5: Radio 24 Reportage.
6: Figli nostri, l'Istituto Penale per i Minorenni di Rovigo, di Livia Zancanerra.

0: pene. Sono le 11 di una solata mattina di giugno. Percorriamo strade pressoché deserte, a circa 15 minuti a piedi dalla stazione, non lontano dal centro. Imbocchiamo una vietta e arriviamo. Istituto Penale per i minorenni Antonio Vivaldi, Rovigo. Lasciamo cellulare e borsa ed entriamo. Ad accoglierci Roberta Ghidelli, alla prima esperienza da direttrice, ma da 26 anni nel minorile.
1: Qui sopra ci sono tutti gli uffici.

0: Al secondo piano, ha visto che è una scala aperta, nel senso che qui sopra i ragazzi non salgono. Tutta la parte detentiva è al di là degli altri cancelli che abbiamo visto entrando nel corridoio, la prosecuzione del corridoio.
1: Ci troviamo al secondo piano della prima palazzina. Tutto è nuovo, curato, bianco. La differenza dagli altri istituti che abbiamo visitato è evidente. Rovigo è l'ultimo arrivato dei penali minorili italiani, è il 19esimo. Aperto a febbraio e pienamente operativo da marzo, è stato realizzato per sostituire il carcere minorile di Treviso, chiuso tra le polemiche legate a sovraffollamento e condizioni detentive non idonee. Ci sediamo intorno al tavolo con la direttrice e con Maria Grazia Grassi, comandante della casa circondariale di Treviso e in prestito a Rovigo, prima esperienza al minorile.
2: Per i 14 istituti che io ho visto, l'IPM di Rovigo ha una struttura che risponde a quelle che sono le previsioni della legge. È ideato in modo tale che la vita si svolga al di fuori della sezione. Cioè la sezione è il luogo nel quale si va a riposare, si va a dormire di notte o si pranza e si cena. Tutto il resto della vita detentiva si svolge al di fuori della sezione. Perché dico, è il sogno di qualunque comandante avere un istituto strutturato in questo modo? Perché nella maggior parte dei casi le criticità, i momenti di tensione, sono dovuti alla inattività e all'inerzia all'interno delle sezioni.
1: I ragazzi al momento sono 24, per una capienza massima di 31, e arrivano per lo più dal territorio. Reato più diffuso, la rapina, soprattutto tra coetanei, ma con una aggressività in crescita, ci racconta la direttrice.
0: Abbiamo la prevalenza di ragazzi minorenni, sono prevalentemente di italiani, io di seconda generazione, quindi se si sente la lingua parlata, l'arabo, questo però non significa che non abbiano competenze linguistiche, tant'è che tutti i ragazzi, tranne due che hanno più difficoltà, tutti gli altri sono scolarizzati in Italia e quindi hanno una competenza piena nella lingua italiana. I reati sono gravi perché altrimenti sarebbero fuori, oppure sono rapine, ma sono in aggravamento della precedente misura del collocamento in comunità, perché la comunità non è stata abbastanza contenitiva e dopo ripetute gravi trasgressioni viene modificata la misura con la previsione del collocamento presso l'IPM.
3: Come un tornado, i pensieri nella mente, me cugi, già sa me, quando vedi luci blu che passano lente, da Roma a Milano faccio un salto pure al Beccaria.
1: Rovigo non è stato accolto bene dalla comunità locale e non sono mancate le polemiche. Ora l'istituto è in una fase di rodaggio. Tra i corridoi incontriamo il cappellano Don Lorenzo Piola. Viene qui più o meno tutti i giorni e ci parla di una grande criticità.
4: Quando è stato aperto Rovigo, era stato detto che era una sperimentazione sullo stile del Nord Europa. Per un prete salesiano educatore è una cosa bella prendere parte a questa avventura, però di fatto non sta avvenendo questo, sta avvenendo quello che succede in tutti gli altri IPM. Si potrebbe anche osare un po' di più.
1: Al momento gli agenti sono 55, scenderanno a 47 e gli educatori solo 4. A regime dovrebbero arrivare a 9. Elena Nicoletti è la coordinatrice dell'area educativa.
5: È chiaro che, ecco, il numero 9 è pensato per una proporzione necessaria nelle carceri minorili e in questo momento viviamo un momento di carenza dell'area educativa.
1: Ci dirigiamo verso la parte detentiva, dove si trovano i ragazzi, divisi in tre gruppi su tre piani distinti. Da settembre a giugno l'impegno primario per loro è la scuola, poi ci sono i laboratori come musica, teatro, sport. Un agente della penitenziaria apre il primo blindo. A farci strada è uno degli educatori. Ci troviamo in un corridoio che dà accesso all'aria. I ragazzi in questo momento sono fuori. L'educatore ci accompagna in una saletta. Dalle sbarre si vedono i campi da calcio e da basket. Entrano due ragazzi. Il primo a sedersi davanti a noi è un diciottenne, originario del territorio. È qui da 2 mesi. Prima ha fatto 6 mesi a Treviso. Vuole essere chiamato Garcia.
6: Mi sveglio, guardo la TV, fumo una sigaretta, vado giù, gioco a calcio, gioco a basket ogni tanto. Basta, finito qua.
1: Quanti siete in stanza? Voi due?
6: No, siamo in quattro, sono con altri tre.
1: Quanto tempo state in stanza?
6: Allora, stiamo, a parte che io, dico la verità, mi sveglio alle 12 di mattina, perciò... Però, di solito stiamo dalle... finisce a mangiare a mezzogiorno, stiamo chiusi fino alle 2.45, alle 2.45 fino alle 6 possiamo stare fuori, poi c'è la chiusura e basta, si sta in cella.
1: Cosa ti è mancato di più qua dentro?
6: Allora, qua dentro mi è mancato, se devo dire la verità, l'affetto. Ho visto che tante persone non ci sono state nel momento del bisogno, che io avrei fatto l'opposto con loro, sarei sempre rimasto. Certe persone non sono rimaste con me, ecco tutto qua.
1: Il carcere gli è servito, dice, lo ha aiutato a fermarsi.
6: Io ero un ragazzo veramente con la testa malata proprio, cioè cercavo sempre la rissa, cercavo sempre quello, dovevo sempre avere ragione io. Vedere gli altri che hanno sempre tutto, tu non hai mai niente, dici voglio far soldi, ma i soldi si fanno in altri modi. Vedevo tutta la gente che stava meglio di me, io vedere che non avevo niente, anche per dire un semplice paio di scarpe Nike, che puoi dire non costa neanche tanto, però quei soldi mi mancavano a me. Adesso ho imparato che non serve a niente. Queste robe qua non ti portano a nulla, poi crescendo adesso anche in 18 anni non posso più permettermi di fare cose come da minorenne. Da minorenne sei attenuato, sei minorenne, adesso maggiorenne devo cambiare testa del tutto.
1: Garcia ci saluta e se ne va. Accanto a noi si siede l'altro ragazzo. Ha 19 anni, è arrivato in Italia dal Marocco, da Casablanca, 3 anni fa, come minore straniero non accompagnato. Ismail, lo chiamiamo così.
7: Vuoi aiutare la mia famiglia, ce l'hai mia madre da sola, i miei fratelli piccoli, solo io grande. Vuoi aiutare la mia famiglia? Per questa cosa sono arrivato qua d'Italia per lavorare e aiutare la mia famiglia.
1: Dalla Turchia ha attraversato a piedi l'Europa ed è arrivato a Udine. È passato per Milano e Bologna. Lo hanno mandato in comunità, ma ha iniziato a scappare. Si è messo a spacciare. Poi ha lavorato in nero nei campi.
8: Cosa facevi?
7: Sì,
8: quante ore
7: lavoravi? 8 ore. 8 ore e 6 ore. 6 ore per ora.
8: Cosa facevi? Raccoglievi cosa?
7: Verdura e campagna. Sta venuto quanto polizia ancora
8: ti ha
7: preso qua. Sta fermato me, dammi i documenti, sto lasciando la polizia i documenti. Dopo sta detto io voglio finire questo problema, non voglio ancora problema, voglio prendere i documenti per vado a lavorare. Dopo sta preso me qua, da casa.
1: Non ha raccontato a sua mamma e ai suoi fratelli dove si trova, si vergogna e non vuole farli preoccupare. Ora vuole solo uscire.
7: Adesso vuoi solo una cosa, per uscire da qua. Vado a lavorare questa cosa. Vuoi fare qualcosa per aiutare la mia famiglia?
9: Sono in carcere senza ventilatore. Non mi dite come sta perché sto male. Non mi piace dove sto perché questo posto degli animali. Non mi sento molto bene, non faccio finta di niente.
1: Finita la chiacchierata con Ismaele, ci alziamo e raggiungiamo un gruppo di ragazzi nel corridoio. Alcuni hanno braccia visibilmente tagliate, l'aria assente. Entriamo con loro in una stanzetta.
10: Stiamo registrando. 1, 2, 3.
1: Un ragazzo alto con la maglia rossa si mette davanti al microfono. Inizia a rappare. Nelle barre tutta la rabbia e la voglia di raccontarsi.

0: queste pene.
1: Con loro c'è Francesco Carlo, in arte Kento, che ormai conosciamo bene. Con Crisi come opportunità è presente in vari istituti minorili, come Casal del Marmo, dove è stata realizzata la canzone che sentite in sottofondo.
2: Come tutti i posti nuovi si porta dietro dei dubbi, ma si porta dietro delle grandi, grandi opportunità. Chiaramente ci sono tutte le difficoltà che, insomma, che gli istituti hanno sempre, però c'è un'aria nuova e già questo è un fattore importante.
1: Qual è il bisogno che hanno più forte?
2: L'ascolto, l'essere ascoltati. L'unico messaggio che io mi premuro di far arrivare sempre è l'ascolto. A questi ragazzi diciamo un sacco di cose, come adulti, come società, come mondo dei liberi. Non abbiamo molto spesso le orecchie grandi quanto la bocca nei confronti di questi ragazzi.
1: Tanti si fermano al giudizio, non vanno a indagare quello che c'è dietro questi ragazzi. Perché dietro spesso c'è un sistema che ha fallito, ci dice la comandante.
3: Il fallimento non è il carcere, il fallimento è la società fuori. Mi dispiace dirlo, lo dico con forza e ci credo. Dove non c'è la famiglia, ci deve essere qualcuno che sopperisce alle carenze delle famiglie. E purtroppo le storie dei detenuti, minorenni o adulti, parlano sempre di famiglie, purtroppo, nella maggior parte dei casi, assenti. Di una scuola che ha fallito. Di un terzo settore inesistente.
1: Lo ripetiamo, i ragazzi negli istituti penali minorili italiani sono 600, ma i minori e i giovani adulti in carico ai servizi della giustizia minorile sono circa 20.000, quindi nelle carceri minorili c'è solo la parte visibile. Chiudiamo con le parole della direttrice.
4: I nostri ragazzi, pur nella loro estrema differenza, hanno un dato comune, che è quello del fallimento del percorso formativo. Sicuramente nel penale arriva alla punta di un iceberg. Sotto c'è un disagio micidiale.

0: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
1: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
2: Grazie.
1: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
2: Faccio del mio meglio.
1: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
2: Aspetta.
1: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
3: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
8: Tempo in diretta.
9: Ben ritrovati, vediamo le previsioni per sabato 27 giugno. Giornata bollente con l'anticiclone Caronte. Ci attendono condizioni di bel tempo, con cielo sereno al massimo poco nuvoloso. Soltanto sui confini alpini e più occasionalmente sui monti della Calabria potranno verificarsi dei temporali di calore. Clima molto caldo con punte di 38-39 gradi al centro-nord. Scarica l'app de ilmeteo.it.
10: Che giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
12: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
14: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: Caracas, Margarita.
1: E questo è il modo in cui Daniele Bellasio, che ha curato la colonna sonora di questa puntata, ha voluto introdurre le vicende drammatiche che arrivano dal Venezuela. Buongiorno Daniele.
2: Buongiorno. Questa canzone Veneca di Rawayana featuring A Cappella, scritto con la K, era molto mal vista dall'ex presidente Nicolás Maduro, perché è una canzone che racconta l'orgoglio venezuelano ma attraverso i luoghi comuni, quindi insomma era a doppia lettura. E sì, l'ho usata per quello che dicevi tu, per ricordare quello che sta accadendo. Il numero dei morti si avvicina ai 1000, ma con il numero di dispersi così alto, insomma, il tutto non lascia pensare che sia un bilancio definitivo, purtroppo. Mari, che come apriamo? No, volevo chiederti una cosa.
1: Vai.
2: Va. Come ti senti all'inizio di questa maratona aprile che credo inizi come sempre a fine giugno e finisce a fine estate? Come ti sei? E soprattutto, quanti anni è che la tua estate è in onda?
1: Questo è il quarto anno.
2: Bene.
1: È il quarto anno, iniziamo oggi e finiamo l'11 settembre, quando, se mi concedi il parallelo, credo che io e il socio tedesco cadremo come due torri esanimi.
2: Ecco, il paragone azzardato, ma ricordiamo appunto in onda sulla 7, lo dico io, tutta l'estate. Devi aver scelto amici e familiari molto pazienti, perché insomma ci vuole veramente tanta costanza e forza. Vabbè, parto io, parti tu.
1: Vai, che io sistemo un po' quest'eco che mi dicono da casa.
2: No, ma tra l'altro,
1: gente paziente.
2: No, ma tra l'altro forse vorrai scollegarti dopo che ti dico di che cosa sto per parlare. Sto per parlare della legge elettorale. Va bene, se volete potete cambiare stazione radiofonica, oppure, come si dice nei podcast, andate avanti di 2 minuti. No, vado. Allora. Lo so. Vai. Che è l'argomento più noioso di tutti i tempi, però aspettate un secondo, perché forse il problema non è tanto la legge elettorale. Il problema che vorrei sottolineare è che io vorrei, se molto semplicemente, poter scegliere chi eleggo, ma non il partito, la persona, l'onorevole, il senatore o la senatrice, anche per ridare peso a questi ruoli. Se non li posso manco scegliere, che peso ha il mio voto? Ogni volta di fronte alle riforme delle leggi elettorali è la stessa storia. Allora, c'è chi dice che non si cambia la legge elettorale a fine legislatura, poi quando sarà in maggioranza lo farà. Chi accusa gli avversari di volersi costruire una legge su misura per vincere, e puntualmente qualcuno ricorda che quasi sempre chi prova a farsela su misura finisce poi per perdere. È successo con le maggioranze di tutti i colori. Ma tutte queste polemiche, buone per i giornali e buone anche per gli appassionati come me di politica, non colgono il punto. Perché c'è invece una cosa che accomuna quasi tutte le riforme elettorali degli ultimi anni, ed è curioso che metta d'accordo forze politiche che su tutto il resto litigano. Domandiamoci perché. Lasciare appunto ai vertici dei partiti, anzi direttamente ai leader dei partiti, il potere di scegliere chi entra in Parlamento con liste bloccate e candidature decise a Roma, avrebbe detto un tempo una Lega nordista. Non è nemmeno una questione nuova. 12 anni fa la Corte Costituzionale bocciò il Porcellum, proprio anche perché le liste completamente bloccate limitavano eccessivamente la possibilità degli elettori di incidere sulla scelta degli eletti. Poi però dopo, non lamentiamoci, perché li vedo già i professori, cresce l'astensionismo, i giovani non vogliono andare a votare, se aumenta la distanza tra cittadini e politici ci sarà anche una ragione di questo tipo. Se gli elettori se la prendono con il partito nel suo complesso, è perché non possono prendersela con il loro parlamentare, perché non è il loro parlamentare, è il parlamentare scelto dal leader di partito. C'è poi un altro aspetto, Mari, che credo che ti stia a cuore. La Costituzione, no? La Costituzione direbbe che ogni parlamentare esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato, cioè è libero. Ma questa garanzia di libertà non c'è in questo caso. È una garanzia di libertà, di coscienza, di autonomia. Ma quanto è davvero libero un parlamentare che sa che la sua rielezione dipenderà da dove il leader deciderà di collocarlo in lista? O in quale delle due liste, a seconda della nuova legge? Il rischio che alla fine a prevalere non sia la coscienza del parlamentare, ma quella di chi compila le liste. Trovate un modo, ma ridatecela la possibilità di scegliere la persona, non solo il partito.
1: Dove si firma per l'editoriale di Bellasio? Dove si firma?
2: Vedi, fase amicizia.
1: Sono d'accordo su tutto. Allora, intanto, mentre prometto che durante la prima pausa risolviamo questa eco che mi dicono che c'è quando parlo, insomma, credo che sia il microfono, ma lo sistemiamo. Vado con il mio editoriale, perché tra poche settimane sarà il quinto anniversario di quella pagina ignobile che nel 2021, nel Ferragosto del 2021, abbiamo consegnato alla storia, cioè il ritiro delle truppe americane e dell'Occidente tutto dall'Afghanistan, no? Una decisione nata sotto la prima amministrazione Trump e a cui ha dato seguito il presidente Biden con modalità su cui tutti, insomma, sono stati concordi nel dire che non erano esattamente quelle più sensate. E a 5 anni dal ritorno dei talebani al potere a Kabul, proprio mentre il 14 maggio scorso il governo talebano approva una legge che rende legali i matrimoni precoci, le bambine potranno sposarsi, anzi potranno essere fatte sposare a partire dai 9 anni. Ripeto 9, ok, visto che ci sono problemi di audio, lo ripeto, 9 anni. E alla luce di tutto questo, del fatto che le donne in Afghanistan possono studiare solo alle elementari e gli è preclusa qualsiasi velleità di studiare dopo le elementari, le libertà di chiunque, e in particolare quelle delle donne, sono state semplicemente cancellate, alla luce di tutto questo, cosa abbiamo fatto noi? Nei giorni scorsi, 5 membri del governo talebano sono stati ricevuti grazie a un visto speciale di ingresso in territorio europeo della durata di 24 ore, sono stati ricevuti a Bruxelles per dei colloqui tecnici. Lo scopo di questi colloqui era stabilire delle modalità più agili di rimpatrio per cittadini afghani ritenuti pericolosi o che abbiano compiuto dei crimini gravi. Allora, io quando ho letto la notizia non volevo crederci, perché stiamo qui da mesi, soprattutto, anzi, da quando Trump è tornato alla Casa Bianca, no? Uno degli esercizi di tutti noi, mi ci metto dentro, di chiederci che cosa farà l'Europa da grande, cosa vorrà essere l'Europa da grande, come reagirà agli scombussolamenti geopolitici, che identità vorrà darsi. Ecco, allora, se l'identità che l'Europa vorrà darsi è questa, direi che abbiamo già perso. Perché? Perché questo incontro è stato un fallimento.

0: di togliersi qualche migliaio di rompiscatole violenti dalle scatole? Allora, chi vogliamo essere? La domanda è questa: chi vogliamo essere? Più tardi arriverà il professor Ross, parleremo di visioni, di progetto, di identità, di che cosa muove l'azione dei popoli, dei governi e dei paesi. Ecco, l'impressione dopo l'approvazione del patto europeo sull'immigrazione e dopo questa ignobile decisione di ricevere i cinque rappresentanti del governo talebano, l'impressione è che abbiamo deciso di essere qualcosa di molto simile a quello che dicevamo di voler combattere in quanto culla dei diritti.
1: Sì, tra l'altro con degli aspetti comunicativi drammaticamente comici, nel senso che, ma ci sono dei talebani in giro a Bruxelles, senza, cioè non si capiva all'inizio manco bene chi se fosse una cosa ufficiale, chi li aveva invitati. La stampa è stata anche sorpresa perché, toh, ci sono, boh,
0: Perché
1: vabbè.
0: non hanno dato molta pubblicità, hanno detto che era per ragioni di sicurezza, ma insomma
1: Sì,
0: credo che un
1: sì.
0: po' di vergogna albergasse da quelle parti in quei giorni.
1: Va bene, noi ci fermiamo un secondo per Strada in diretta, poi con Flavia Perina parliamo delle molte ultime novità di questa stagione elettorale che andrà in onda tutta l'estate con Marianna.
2: Strade in diretta.
3: Bentrovati dalla nostra redazione. Sulla 1 Milano-Napoli il traffico è momentaneamente bloccato tra Fabbro e Orvieto in direzione Roma in seguito ad un incidente con conseguenti code nel tratto precedente tra Chiusi ed Orvieto per chi viaggia verso la capitale. In questa direzione è stata anche chiusa l'entrata di Fabbro. Traffico sbloccato invece nel Bolognese sulla A14 Bologna-Taranto dopo un incidente con veicolo ribaltato. Sono però presenti ancora lunghe code tra il raccordo Casalecchio e l'allacciamento con la 1 in direzione dell'Autosole. Passiamo sulla A13 Bologna-Padova, dove si viaggia in colonnati tra Monselice e Boara verso Bologna, anche in questo caso a causa di un incidente. Ci spostiamo sulla tangenziale est di Milano, segnaliamo traffico fermo tra Lambrate e Viale Forlanini in direzione della 1 per operazioni di rilievi post-incidente. Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Promo 24.
4: Oltre il 70% degli acquisti in Italia è online e sempre più professionisti e imprese cercano soluzioni per migliorare il proprio business. L'e-commerce di Tinexta Infocert nasce per rispondere all'esigenza di soluzioni digitali sicure, pronte all'uso e con elevato valore legale, dalla firma digitale alla PEC. Con pochi click semplifichi i processi, riduci i costi, migliori l'efficienza e l'impatto ambientale. L'eccellenza digitale non è un'opzione, è una scelta. Scopri tutte le soluzioni su infocert.it.

0: Apocalypse, Cigarette After Sex, bravissimi texani, canzone bellissima. Dunque parliamo di politica, Marianna Aprile, è da tanto che diciamo dobbiamo chiamare Flavia, quest'oggi ce l'abbiamo con noi, scrittrice, giornalista, editorialista della Stampa, prima donna direttrice di un quotidiano nazionale, Il Secolo d'Italia. Buongiorno Flavia Perina, ciao.
1: Buongiorno, bentrovati, salve a tutti.
0: Ciao Flavia, ti chiedo subito la cosa che ti volevamo chiedere da un po' di tempo, cioè qui ci sono i sondaggi, no? Anche oggi Pagnoncelli, che dicono che il centrodestra solo con Vannacci dentro vince. Io personalmente penso l'esatto contrario, che vince probabilmente solo con Vannacci fuori, anche perché in politica, lo ha detto questa settimana,

0: manager Giorgia Meloni non si fanno le somme algebriche, magari nei sondaggi pigli quel 6%, ma poi alle urne molte persone dicono no, se c'è Vannacci allora no. Tu che cosa pensi?
1: Esattamente, concordo perfettamente. La somma matematica non è mai una buona idea e probabilmente l'alleanza con Vannacci farebbe scappare alcuni elettori e gli stessi amici di Vannacci forse non sarebbero d'accordo con un'alleanza con il centrodestra. Loro adesso si presentano praticamente come una forza antisistema, come la forza che richiama la destra italiana alle sue responsabilità. E nel momento in cui fanno un'alleanza con Meloni, quel tipo di carica, tra virgolette, sovversiva si perde, forse i loro stessi sostenitori lo interpreterebbero come un tradimento. Quindi penso che sia una partita tutta aperta e tutta da giocare.
0: Però Flavia, nel tenerlo fuori sarebbe più facile, lo dico in modo un po' rozzo, se ci fosse stata nel corso degli ultimi tempi una qualche forma di elaborazione culturale, propria di altre fasi storiche in cui tu sei stata anche protagonista, per dire ci stiamo evolvendo verso una forma di destra diversa e quindi non possiamo assolutamente accettare che con noi ci sia appunto un partito di questo tipo. Però questo elemento Giorgia Meloni non l'ha mai cavalcato tanto di dare una prospettiva evolutiva verso una destra, diciamo, più liberale, popolare.
1: Ma questa è un po' un'illusione dei commentatori. Giorgia Meloni sa che perderebbe una parte del suo bacino elettorale se facesse una svolta in questa direzione, se si trasformasse in una specie di Forza Italia di destra. Tanto è vero che vediamo anche i dati di Forza Italia non sono esaltanti. Una forza più moderata, più popolare in Italia esiste ed è nettamente in declino. Secondo me quello che di cui avrebbe bisogno Giorgia Meloni è un'idea forte per cavalcare la prossima campagna elettorale. L'idea delle riforme costituzionali è completamente svanita, le serve qualcosa a cui appendere la sua richiesta di riconferma, votatemi perché farò questo, questa è la mia priorità, e per minimizzare anche il dibattito su Vannacci, che esiste perché non c'è dibattito su nient'altro.
2: Beh, in realtà un po' di dibattito c'è sul centro a proposito di moderati, no? Perché insomma, c'è fermento, si formano gruppi, gruppuscoli, nuove realtà, ma in questi giorni si discute molto di questa, ovviamente della legge elettorale in discussione da ieri, tra l'altro con scene, diciamo, che non lasciano presagire nulla di buono alla Camera, e al centro delle polemiche, tra Vannacci e Calenda in particolare, ma insomma un po' in generale, c'è questa storia della raccolta firme. No? Per cui i partiti, diciamo, i movimenti, le formazioni non ancora rappresentate in Parlamento sarebbero costretti a raccogliere un sacco di firme per potersi presentare alle prossime elezioni. Secondo qualcuno, questo, diciamo, tenderà a far confluire verso Italia Viva, che in Parlamento c'è già, tutte queste formazioni, ad agganciare all'Italia Viva tutte queste formazioni di centro. È uno scenario che cambierebbe gli equilibri, è qualcosa
1: È uno scenario
2: di detto.
1: che qualcosa cambierebbe, ma in realtà è un punto interrogativo perché nessuno sa il destino della prossima legge elettorale, quindi è un punto interrogativo grande, grande come una casa. Non conoscendo i dettagli della legge elettorale, ognuno si prepara con due opzioni: una raccolgo le firme, l'altra mi associo a qualcuno che le firme già ce l'ha. L'unico avvantaggiato da una raccolta firme, secondo me, sarebbe proprio Vannacci, che avrebbe modo di chiamare il suo popolo ai gazebo dicendo firmate per darci la possibilità di candidarsi al prossimo Parlamento. Oggi c'è un'intervista sulla stampa a Gianni Alemanno che lo dice chiaramente, ma magari perché questo per noi sarebbe un atù molto importante. Il centro, diciamo, agganciato al mondo progressista, c'ha ben altri problemi, nel senso che non si è neanche capito chi è il suo leader, se riuscirà a trovarne uno, se riuscirà a trovare una leadership che lo conduca da qualche parte.
2: Andiamo verso il campo largo, verso il centro-sinistra. Tu nei giorni scorsi hai commentato una frase pronunciata da Elly Schlein al Nazareno. Schlein avrebbe detto, a proposito di tutti i dubbi sulla sua leadership: sconto il fatto di essere una donna, di stare con un'altra donna e di avere 40 anni. Pensi davvero che pregiudizio c'entri, quel tipo di pregiudizio c'entri diciamo, nelle resistenze che Schlein incontra a vedersi riconosciuta la guida del centro-sinistra?
1: Ma mi ha stupito molto quella frase, mi ha sorpreso molto perché è un'ammissione dell'esistenza di vene di sessismo, di maschilismo a sinistra.

0: piuttosto sconcertante. Evidentemente, se Schlein l'ha detto, percepisce che questo problema esista, che al di là della questione politica ci sia anche la mancanza di fiducia perché è una donna e non è in grado, non è ritenuta in grado in quanto tale di reggere una sfida. Che lo abbia detto apertis verbis, io mi aspettavo che suscitasse anche una qualche forma di dibattito, invece si è richiuso completamente la discussione su questo tema, perché è uno dei temi su cui la sinistra non riesce a fare chiarezza e hanno attribuito, anche giustamente in molte circostanze, perché personaggi maschilisti a destra ce ne sono finché vogliamo, ma hanno attribuito in esclusiva alla destra il tema del maschilismo, del sessismo, ma in casa loro evidentemente anche ci sono dei problemi che non riescono però ad affrontare.
1: Dall'altra parte, uno dei timori un po' complottardi che emerge in questi giorni dalla lettura dei giornali è che guai, attenzione, a litigare con l'America in generale, no? Si ricorda il caso di Sigonella e poi Craxi, finito come finito. E questa lite ormai, diciamo, conclamata e forse anche irreparabile, nel senso che è difficile pensare un ritorno ai rapporti precedenti tra Meloni e Trump, secondo te che significato ha dal punto di vista politico?
0: Ma guarda, a una settimana dai nuovi eventi non si è neanche capito se questa sia una lite, cioè come la interpreti l'Italia, se la interpreti come una lite che è necessario ricucire oppure semplicemente come un'incomprensione, come un fatto che Trump non sia pienamente a conoscenza del fatto che gli italiani comunque hanno dato un contributo, così come tutti gli altri alleati NATO alla campagna del Golfo. Si oscilla tra dire Trump non ha capito, bisogna spiegarglielo, e dire è un ingiusto trattamento a cui siamo sottoposti. Quindi io credo che in questo momento c'è molta confusione e sicuramente il rapporto personale tra Meloni e Trump, secondo me, sarà molto difficile, impossibile da ricostituire. Mentre il rapporto diplomatico tra l'Italia e l'America forse ci arrivano, forse insomma è un'alleanza così di vecchia data e poi l'America sulla scena europea non c'è più nessun altro. Dopo la caduta di Orban non c'ha un interlocutore amico con cui confrontarsi. L'Italia è tra quelli che potrebbero, secondo me, nella visione americana, essere recuperato.
2: Quindi paradossalmente più interesse di Trump di cucire che di Meloni?
0: Non di Trump personalmente, perché Trump, cioè, è una scheggia impazzita del sistema americano, ma il sistema americano sicuramente avrebbe più interesse di Meloni, che in questo momento, conoscendo l'assoluta impopolarità di Trump in Italia, ovviamente tiene la posizione, perché abbiamo visto la sua popolarità personale dopo lo strappo con Trump è salita di 2 punti, quindi questo è un tonico per lei.
2: Andiamo dalle parti di Salvini, una domanda proprio semplice, semplice. Come lo vedi Salvini alla guida della Lega?
1: Lo vedi ancora?
0: Diciamo che siamo a un papete senza cubiste.
2: Meraviglia.
0: Salvini è arrivato al suo papete senza cubiste, ormai è evidente che non governa più il partito, che non ha un'idea per andare avanti, l'unica idea che ha è arrampicarsi fino alle prossime elezioni, sperando che siano in primavera, chiedere una X percentuale di posti nei listini di maggioranza, sperare che Meloni vince e tornare in Parlamento con un drappello di fedelissimi, ma non mi sembra, la Lega è il più antico partito italiano, come si diceva una volta, mi sembra nettamente che abbia esaurito la sua spinta propulsiva.
2: Neanche con una nuova leadership, magari tra i più moderati, anche nei toni
0: La potrebbero fare,
2: dei.
0: il partito del Nord, ma anche là l'operazione non si sa di quanto successo potrebbe avere. In Veneto, in Lombardia, Fratelli d'Italia prende 3 volte tanti voti della Lega. Magari potrebbero avere in quelle regioni una piccola risalita tornando alle origini, ma l'elettorato italiano guarda da un'altra parte, l'elettorato di centrodestra si è spostato da un'altra parte. Salvini ne ha fatte troppe di troppi colori per poter anche a questo momento generare una successione efficiente. Poteva farlo 2 anni fa, quando poteva farlo 3 anni fa, adesso secondo me anche un'operazione di sostituzione avrebbe uno scarso successo elettorale.
1: Grazie Flavia Perina di essere stata con noi ad Amici e Nemici. Adesso
2: Grazie.
1: GR24, dopo parliamo appunto di Italia e di America. Alec Ross.
3: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca e incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
4: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
5: Una telefonata di notte.
6: Una fiammata improvvisa.
7: Dio mio, adesso.
6: La fuliggine.
8: Tutto nero, gran fumo.
7: Probabilmente una scintilla.
9: La produzione ferma.
10: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
8: Grazie anche a loro.
9: Non si vede più nulla del disastro.
11: Per essere preparato e sapere cosa fare dopo un incendio, scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfor di preparazione e gestione operativa dell'emergenza. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfor.
12: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
13: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
16: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
14: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
17: Sì, sì, è stato il mio primo campionato del mondo indoor, che è una delle manifestazioni più difficili da raggiungere, almeno per noi del mezzo fondo, perché nei 3000 c'è la finale diretta, sì. Quindi ci sono, a prescindere, solo 15 posti. In più, a differenza di tutte le altre manifestazioni, sono solo 2 posti per nazione, quindi visto che la concorrenza interna adesso è molto alta, era anche difficile essere...
6: Quindi sei una di quelle brave, insomma.
2: Molto brave.
17: quanto... Così sembrerebbe, non lo sto ancora realizzando. A volte mi dico come faccio a trovarmi qui. Però
6: sei
17: brava, ci sono arrivata.
6: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
18: In onda ogni domenica alle 6.30.
6: E in podcast con qualche contenuto in più.
18: Tante voci diverse, quindi.
6: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
18: E due che non cambiano mai.
6: Le nostre.
19: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24.
20: Sono le 9.
21: GR24, il sole 24 ore.
20: In fuga l'uomo responsabile del triplice omicidio a Roma, tra le vittime anche una bambina. Genova, 8 arresti per caporalato nel cantiere per la nuova diga. Risale la tensione a Hormuz, bombardamenti israeliani nei pressi del confine con il Libano. Buona giornata dalla redazione di GR24 e da Valentina Furlanetto al microfono. Sarebbe in fuga l'uomo responsabile del triplice omicidio a Roma, tra le vittime anche una bambina.
0: A 20 anni e non sarebbe in pericolo di vita il ragazzo scampato alla strage familiare avvenuta intorno alle 22.30 di ieri a Roma, in zona Pineta Sacchetti. È stato

0: trasportato in codice rosso al Policlinico Gemelli ed è l'unico superstite della sua famiglia. Le tre vittime originarie del Bangladesh sono il padre, Kamaluddin, 39 anni, la madre, Jahan, 38 anni, e la sorellina di 8 anni. Il killer, secondo una prima ricostruzione, sarebbe un conoscente delle vittime, un connazionale attualmente ancora in fuga. Gli inquirenti avrebbero anche sequestrato l'arma del delitto. Si tratterebbe di una mannaia trovata nell'abitazione delle vittime. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: 8 arresti per caporalato nel cantiere per la costruzione della nuova diga di Genova. Sono state messe sotto controllo giudiziario due società, una di Genova e una di Brescia. L'ipotesi dell'accusa è che la società bresciana abbia fornito a quella genovese manodopera composta soprattutto da cittadini indiani e pakistani arrivati in Italia anche tramite il decreto flussi, poi impiegata in condizioni di sfruttamento. Gli operai sarebbero stati obbligati a pagare per ricevere dispositivi di protezione come caschetti e imbragature e per vivere in appartamenti in sovrannumero fino a 30 persone per alloggio. L'agenzia nazionale di stampa libanese, citata dal Jazeera, riferisce che durante la notte le forze israeliane hanno bombardato le vicinanze della città di Markaba, situata a 1,5 chilometri dal confine fra Israele e Libano. La notizia arriva dopo che Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro che il segretario di Stato statunitense Marco Rubio ha definito un primo passo nei negoziati. Intanto risale la tensione a Hormuz dopo attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie rivendicano hanno affermato di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani. Folle violazione del cessate il fuoco è il commento di Trump. La guerra fra Russia e Ucraina, almeno 10 persone sono rimaste ferite oggi nella città di Volgograd, nel sud-ovest della Russia, in seguito a un attacco sferrato dalle forze armate ucraine contro alcune installazioni militari russe. A riferirlo sono state le autorità locali. In risposta, le truppe russe hanno sferrato un'offensiva contro installazioni militari e aziende del complesso industriale della difesa ucraino. Andiamo in Venezuela, 50.000 dispersi per il terremoto e nella notte una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9 è stata registrata nel centro del paese con epicentro a 44 km a nord di Maracay nello stato di Aragua. Il governo americano ha revocato il blocco sul potente modello di AI Claude Mythos 5 di Anthropic, consentendo all'azienda di distribuirlo oltre 100 istituzioni americane, tra cui grandi imprese e enti federali. La decisione segna un significativo allentamento della tensione nei confronti dell'amministrazione Trump e di una delle aziende private più importanti al mondo. E ora i mondiali di calcio, la Spagna batte l'Uruguay 1-0 ed è prima nel gruppo H, condannando i sudamericani a salutare i mondiali. Subito dietro Capo Verde, lo 0-0 con l'Arabia Saudita vale il passaggio del turno e la prossima partita con l'Argentina, campione del mondo. Il Belgio batte la Nuova Zelanda 5-1, si conferma prima del gruppo G e passa il turno. Egitto-Iran finisce 1-1, passano i nordafricani. La Francia batte 4-1 la Norvegia e passa da prima nel girone 1-I alla nuova fase dei mondiali. Il Senegal liquida invece l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio fra le terze. La linea ora, amici e nemici, con Daniele Bellasio e Marianna Aprile. GR24 invece torna alle 10.

0: pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.

0: Grande Carmelo Lauricella in regia mi sta insegnando come si entra sulla musica, che è una cosa difficilissima, mentre Marianna Aprile balla da Modena. Da Modena, no?
1: Modena.
0: Dunque, Fabri Fibra con la Pesce, Di Martino, Propaganda. Adesso però parliamo non proprio di propaganda, ma sì di verso le elezioni con New Trend.
2: U3, sondaggi senza numeri in 3 minuti.
0: E con il fondatore, amministratore di Quorum e di U-Trend, insegna marketing politico all'Università di Padova, Giovanni Diamanti. Ciao Giovanni.
3: Buongiorno.
0: Senti, ma questa legge elettorale, abbiamo dibattuto io e Marianna questa settimana, ma la vogliono ancora? Cioè, non si capisce tanto, cioè, a parte l'aula vuota, vabbè, era venerdì, ma... non lo so, ci sono dei ripensamenti su forse i nuovi sondaggi fanno propendere che alla fine, oppure no, la convinzione è sempre netta secondo te?
3: Io penso che la convinzione non sia sempre netta, anche se l'idea sarebbe quella di farla. Diciamoci che è una situazione, come spesso accade nella politica italiana, in grande evoluzione. Il clima d'opinione è in evoluzione, c'è un partito nuovo che sta un po' scompaginando tutto e questo ha un po' spiazzato soprattutto il centrodestra.
1: A proposito del spiazzamento del centrodestra, ma Vannacci ha annunciato che i suoi presenteranno un emendamento per l'introduzione delle preferenze, che è la questione su cui il centrodestra su questa legge elettorale è diviso, almeno quanto il campo largo. Sulle preferenze potrebbero trovare l'appoggio, scrive qualcuno, del Movimento 5 Stelle. È uno scenario verosimile?
3: È uno scenario possibile. Le preferenze le propongono sempre in tanti, poi al momento del dunque non le vuole mai nessuno. E quindi vediamo chi le sosterrà davvero alla fine. Io, se devo fare una previsione, penso non ci saranno alla fine, perché alla fine appunto i partiti ci tengono a poter controllare quelli che saranno gli eletti.
0: Tutti i partiti, sì. Ho sentito questa mattina, in una rassegna stampa, parlare del fatto che anche a sinistra ci potrebbero essere delle sorprese tipo Vannacci. C'è la causa sul simbolo del Movimento 5 Stelle, la Raggi di Battista, Francesca Albanese. Cioè, torna ciclicamente una cosa che io chiedo sempre, perché poi alla fine, quando si avvicinano alle elezioni, le sorprese arrivano, i nuovi partiti. Secondo te esiste la possibilità che nasca qualcosa, non si può dire proprio a sinistra del campo largo, ma si può dire qualcosa di più movimentista rispetto al campo largo dall'altra parte?
3: C'è assolutamente questa possibilità. Va detto che la legge elettorale non è un elemento neutro in tutto questo, può facilitare o meno la comparsa di nuove forze, però spazio nello scenario politico italiano per nuovi partiti o movimenti che sappiano interpretare determinate pulsioni oggi c'è assolutamente. Questo non significa che poi questa cosa si realizzerà, anche perché cioè, ci sono due elementi che dobbiamo considerare. Uno appunto è la legge elettorale, che invoglierà o meno questo processo, e questo è un dato di fatto. L'altro è come andranno i sondaggi, cioè c'è il cosiddetto effetto bandwagon, cioè ci sarà la percezione che il centro-sinistra può davvero vincere, e allora magari questo effetto aggregante si realizzerà. Se invece non sarà così, è più facile vedere la nascita di nuovi movimenti, di nuovi partiti che frammentino ulteriormente il campo.
0: Giovanni Diamanti, grazie di essere stato con noi ad Amici e Nemici.
1: Questa voce vellutata,
0: no,
1: di
0: perché
1: Bellassi.
0: E dovevi entrare, pensavo che entrasse Marianna Aprile da Modena, allora ero silenzioso. Ciao Giovanni.
3: No. Buona giornata. Ciao a tutti.
0: E adesso? Ah, di nuovo Propaganda, giusto?
1: Sempre.
0: La mia vita è piena. Allora, voi dovete sapere che il prossimo ospite, queste giornate piene di stamattina, mi è stato presentato così da Marianna Aprile in chat.
4: senza mezzi è meglio, anzi peggio.
0: Io vorrei Ale Cross per 6-7 ore. Penso che questo dipendesse dal fatto che aveva più o meno appena finito la lettura del libro. Ale Cross è con noi, è stato ai vertici
1: Buongiorno.
0: Dell'amministrazione americana con, quando c'era Barack Obama, segretario di Stato, e al per l'innovazione del segretario di Stato degli Stati Uniti. È stato il consigliere durante l'amministrazione Obama. Appena dato alle stampe per Feltrinelli, The Italian Dream, riprendersi il futuro. In realtà la copertina, che è già molto vista in giro, c'è un American con una, insomma, cancellazione sopra e si va verso The Italian Dream. Buongiorno Ale Cross.
5: Buongiorno dalla Maremma.
0: Dalla Maremma, Modena, Maremma, Milano. Uniamo tutto.
5: Sto scappando dal caldo di Bologna per il weekend.
0: Però il tuo libro è dedicato a un nonno che non dalla Maremma veniva.
5: Dalle montagne d'Abruzzo.
0: Dalle bellissime montagne d'Abruzzo. Ma allora cos'è questo Italian Dream che manca alle Cross?
5: Allora, io penso che io ho visitato più di 100 dei 196 paesi nel mondo, e una cosa che ho notato è che Italia è amato ovunque. Quando si va all'estero e qualcuno ti chiede ma di dove sei, e rispondi ah sono di Italia, c'è sempre un sorrisino, non c'è nessuno che non piace gli italiani. Ma noi qui siamo molto autocritici, siamo in un periodo di 30 anni ormai di stagnazione economica e manchiamo una visione condivisa di crescita, di rinnovamento, e quindi esistono questi sogni, questi progetti di lungo termine in Cina, in India, nei paesi del Golfo, ovviamente negli Stati Uniti. Italia è già un sogno, manca solo un sogno, questi progetti di lungo termine.
1: E nel suo libro il professor Ross prova a vivisezionare questa nostra mancanza, questa nostra lacuna, attraverso l'analisi di una serie di dualismi, no? Fiducia e sfiducia, innovazione e tradizione. Quello che sembra è che a noi manchi il dono della sintesi, sia quando parliamo perché siamo logorroici, sia perché noi riusciamo a sintetizzare in un unico progetto appunto le diverse spinte, le diverse istanze che attraversano il paese nelle sue varie declinazioni. A suo avviso, dopo questa riflessione che ha fatto su di noi da un punto di vista privilegiato, quello del confine, lei vive un po' qui, un po' negli Stati Uniti, ha radici qui ma è americano, che cos'è che ci impedisce di fare sintesi e quindi progetto?
5: Ci sono uno dei tre cose. Allora, siamo diventati, è molto strano, un paese di scattisti. È una mentalità trimestrale. C'è un po' un aspetto della politica su questa, e quando si cambia governi così spesso si fa fatica a fare progetti di lungo termine. Quindi per me c'è un breve terminismo che ci frena soprattutto, e sul concetto del sintesi c'è un'espressione: America innovates, China replicates, Europe regulates. A questo aggiungerei Italia complicates. Quindi le cose che devono essere più semplici, qui creiamo dei processi esagerati. Quindi sono processi, approcci dominati dai notai, dai commercialisti, da un ceto professionale che trae vantaggio della complessità normativa. La vita in Italia è molto più complessa oggi che anche solo 40 anni fa, e quindi dobbiamo in un certo senso semplificare, dobbiamo fare sintesi, e invece di sempre avere la distrazione di oh queste della sinistra, queste della destra, e tentare di dividerci su ogni singolo tema, invece di sempre pensare in termini di sinistra o destra, dobbiamo pensare e pianificare più in termini di su e giù, di andare in alto e in basso. Per esempio, anche negli Stati Uniti, che ormai sono più gli stati disuniti che gli Stati Uniti, Facciamo ancora squadra su temi, per esempio, della crescita economica o lo sviluppo tecnologico. In India hanno più di 600 lingue, ma fanno dei progetti enormi per modernizzare l'infrastruttura, perché sono tutti capaci di definire in un modo molto semplice progetti grandi di lungo termine di infrastruttura che può contribuire, che è fondamentale per la crescita economica.
1: Noi siamo un po' barocchi e le nostre città lo confermano, ma la sensazione su cui le chiedo di ragionare con noi è che abbiamo di fondo una diffidenza nei confronti del futuro, nei confronti delle nuove tecnologie, nei confronti di processi innovativi, di processi diversi da quelli a cui siamo abituati. È uno degli elementi che frena la sintesi di l'elaborazione di una visione nazionale, o c'è di fondo anche l'incapacità di mettersi in discussione? Perché diciamo quella fascinazione per l'Italia e gli italiani ce l'abbiamo anche noi, non ce l'hanno solo all'estero. È come se andassimo bene così a prescindere, quindi che bisogno c'è di innovare?
5: Sì, no, ha ragione totale. Quello che direi è questa voglia di mantenere il mondo come esiste oggi. E non è una ricetta per stare nella comfort zone. Onestamente è una ricetta per stagnazione e declino. Per esempio, quando parliamo di modernizzazione, siamo nel 26° posto fra 27 paesi nell'Unione Europea dal punto di vista della digitalizzazione. Negli ultimi 30 anni, fra questi 196 paesi sovrani nel mondo, dal punto di vista della crescita economica, siamo nel 182° posto, 182° posto fra 196 paesi. E dietro di noi chi c'è? C'è Siria, Libia, Ucraina, Afghanistan. Quindi ancora peggio quando guardiamo chi c'è dietro di noi. Ed è in gran parte per quello che lei ha detto. La lentezza nella modernizzazione con infrastrutture del XX secolo, per esempio essere nel 26° posto fra 27 paesi nella digitalizzazione. Lo vediamo adesso, per esempio, con l'intelligenza artificiale. Fra questi 27 paesi nell'Unione Europea, siamo nel 25° posto nell'adozione di queste tecnologie. E ok, ci si sta bene in Italia, va bene, forse non dobbiamo abbracciare il futuro, ma quando facciamo così, diventiamo niente più che un resort per i turisti. E siamo capaci di fare più che suonare il mandolino e fare la pizza per i turisti, dai.
0: Dai.
5: Siamo più bravi che questo. E poi cosa succede? Perdiamo i nostri giovani, i nostri ventenni e trentenni che non possono realizzare i loro sogni in Italia. Li vedo ovunque, li vedo in California, li vedo in Inghilterra, li vedo in Singapore. Quindi mantenere le cose come esistono oggi è anche una ricetta per perdere una generazione di giovani italiani.
0: Nel racconto del suo libro, The Italian Dream, Riprendersi il futuro, appena uscito per Feltrinelli, Alec Ross in questi giorni racconta, lo trovate facilmente sui social, una delle sindromi italiane più diffuse attraverso la sintesi di una frase che ricorre molto spesso: dobbiamo stare attenti, che è un po' l'atteggiamento che spesso effettivamente gli italiani hanno di fronte al futuro e l'innovazione. Però io Alec Ross volevo portarla su un tema un po' più politico, perché l'innovazione ha bisogno di consenso, e il consenso politico oggi è difficile da raccogliere su progetti, come dire, di costruzione del futuro. E quindi c'è un grande dibattito di fronte ai populismi rinascenti ovunque, ma le forze politiche tradizionali devono diventare un po' più populiste per essere convincenti, vincere le elezioni e quindi guidare dei processi di innovazione. In sostanza, anche in America, no, si dice: per battere un populista alla Trump dobbiamo essere un po' populisti anche noi liberal, vale per Gavin Newsom, il governatore della California, ma ancora di più per Alexandra Ocasio-Cortez a New York. E lo stesso dibattito un po' c'è in Europa. Questa settimana Andy Burnham sostituisce Keir Starmer perché passa per essere un po' più furbescamente populista del serio e austero Keir Starmer. Lei che cosa ne pensa?
5: E non è per caso che sulla copertina di questo libro The Italian Dream la parola americana è cancellata. È cancellata perché penso che in realtà non dobbiamo seguire o imitare altri paesi. Dobbiamo costruire un percorso che rifletta le interesse e i valori italiani. L'idea che dobbiamo essere tutti più populisti, tutto più estreme, e queste, in questo modo diventiamo sempre più brutto in un certo senso. Io direi che per avere successo a livello politico le soluzioni non devono arrivare da Roma o da Brussels, ma se possiamo creare condizioni più decentralizzate per innovazione. Se pensiamo per esempio agli Stati Uniti, Jeff Bezos che ha fondato Amazon, o Bill Gates che ha fondato Microsoft, o Steve Jobs che ha fondato Apple, loro non hanno fondato le loro imprese grazie al governo o a un programma politico. Ma in Italia si fa fatica a fare impresa. Fare imprenditore in Italia è come fare una maratona con uno zaino pieno di sassi, ed ogni nuova regola è un nuovo sasso in quello zaino. Quindi alla politica io dico che la cosa che dovete fare è togliere i sassi dallo zaino, dalle spalle degli imprenditori italiani, ma di andare sempre di più nella direzione populista, questo sarebbe nient'altro che molto male per l'Italia, perché in Italia il contratto sociale funziona ancora. Non c'è la rabbia, non c'è la violenza che si trova negli Stati Uniti o anche a Londra.
1: A proposito di cose brutte, ieri siamo andate a dormire con la notizia che alla fine di una settimana di attacchi alla NATO, all'Italia, ad altri paesi europei, il presidente americano

0: americano Trump ha detto, ha 20, ha minacciato dazi al 100% all'Europa come, diciamo, contromossa per le tasse sui servizi digitali. Lei appartiene a quel consesso di analisti che ritengono che questi attacchi di Trump possano far bene all'Europa, cioè stimolarla ad accelerare appunto una visione in campo tecnologico, commerciale e in tutti gli altri a cascata, o è troppo fragile e divisa l'Europa per poter sfruttare questa opportunità? Abbiamo 2 minuti.
1: Ormai, se l'Europa non si è svegliato di fronte alla realtà di Trump e il suo bullismo, non so cosa dire. Quella scena nel salone ovale dove tutti i capi di stati sono stati seduti come ragazzi e ragazze in aula di fronte di Trump dietro la cattedra, dopo quella scena, dopo queste minacce di dazi, l'Europa deve sapere che solo con strength, solo con la forza possono interagire in un modo con gli americani, con i cinesi. Ed è un'opportunità per fare progetti a livello europeo. Ma se molliamo di fronte del bullismo di Trump, avremo 2 o 3 anni di bullismo da lui e sarà molto brutto.
0: Grazie, grazie al professor Ross. Abbiamo finito il tempo che avevamo a disposizione. Purtroppo erano meno di 6 ore, delle 6 ore che ci auguravamo di avere, ma la cercheremo ancora nel corso di questa e della prossima stagione. Grazie, ricordiamo il suo ultimo libro, The Italian Dream, Riprendersi il futuro, uscito per Feltrinelli Scintille poche settimane fa.
2: Ma
0: Grazie davvero,
2: ai
0: professore.
2: mondiali cosa tifa? Ai mondiali cosa tifa?
1: USA, USA, nell'assenza degli azzurri, tifo l'America.
2: Grazie Alec Ross, andiamo verso i mondiali, pausa.
3: Non è vero che è il futuro a sfidarci, ma il presente. E trovare il modo migliore per affrontarlo è la vera sfida. Lo si può fare soltanto grazie alla fiducia nelle connessioni e a chi crede che adesso sia l'unico momento giusto. Noi siamo l'impatto positivo. Noi siamo la trasformazione. Noi siamo Feder Manager. Connessi per crescere.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
6: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold SPA. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
7: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
9: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign.
10: Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert sign.
11: Perfetto, ora firmare con InfoCert sign.
12: Parfait, signons tout de suite avec InfoCert sign.
13: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.

0: agitate Coca-Cola. Tommaso Paradiso, chissà quante Coca-Cola si è bevuto il nostro prossimo ospite, che è reduce da una nottata di lavoro, perché sta seguendo per Uro Mattina Mondiale e per il TG1 i mondiali di calcio negli Stati Uniti. Del resto è nato nell'82, quando oltre a lui si sollevava in alto la Coppa del Mondo. È Paolo Maggioni, giornalista, scrittore, conduttore della Domenica Sportiva su Rai 2. In questi giorni racconta appunto la Coppa del Mondo di calcio a Uno Mattina Mondiali, al TG1 Mondiali, ma è anche scrittore. Il suo ultimo libro, Una Domenica Senza Fine, per Sam, è uscito sul finire dell'anno scorso. Buongiorno Paolo.
1: Marianna, buongiorno, che gentile, grazie mille. Buongiorno anche Daniele, sì, buongiorno o buon pomeriggio, non lo so, forse buonanotte, perché è una notte insonne ed è una delle tante ormai, vivendo sul fuso orario di Messico, Stati Uniti e Canada. È una grande gioia, una grande soddisfazione, però un po' ti toglie la terra sotto i piedi con le abitudini che si hanno invece ad un fuso orario nostro. Una notte bellissima anche questa di calcio, tantissimo storie, e insomma, nonostante quello che si dice di questo mondiale oversize, di un mondiale così tanto intriso di business, bisogna riconoscere che poi le storie e il calcio in qualche modo vincono sempre.
2: Ah, è anche il momento Forrester, è questo, per chi se lo ricorda. Sì. È un po' il momento Forrester. Senti, peraltro Paolo Maggioni, voglio dire, il conduttore della Domenica Sportiva, per chi come me i mondiali dell'82 li ha visti, insomma, condurre la Domenica Sportiva adesso è una cosa che poi tu dici: conduco la Domenica Sportiva. Beh, questi mondiali, ti faccio una domanda un po' calcistica, perché a me ha colpito una cosa: corrono come dei matti dal primo all'ultimo minuto, cioè nonostante il caldo in alcune situazioni, mi sembra che ci sia un atletismo mostruoso in questo mondiale, o sbaglio? È una cosa che si vede più in TV, magari dal vivo è diverso, no? A me ha colpito.
1: No, Daniele, così è sicuramente. No, su condurre la Domenica Sportiva l'ho fatto quest'anno con Simona Rolandi, è il sogno dei sogni, per cui insomma hai già descritto tu l'emozione, ed è quello che poi si prova veramente a stare seduti in quello studio. È un mondiale di atletismo, sicuramente, un mondiale in cui ci sono tante squadre non previste in qualche modo a livelli così alti, che sfoggiano soprattutto nelle prime partite, quelle da dentro fuori del girone, tutta la loro prestanza anche atletica. Ci sono tante squadre che hanno avuto più tempo per preparare questi mondiali rispetto ad altre. È un mondiale in cui è tornato il catenaccio, l'abbiamo visto in tantissime partite sotto forma di il caro buon vecchio catenaccio, insomma. Poi può avere tante definizioni diverse, il blocco basso e la ripartenza, però il catenaccio è in forma di pullman parcheggiato davanti alla porta, ne sa qualcosa Vincenzo Montella, per esempio, che nelle prime due partite si è trovato degli autotreni anche di sfortuna davanti alla porta avversaria. Ed è un mondiale in cui secondo me ci sono davvero anche delle storie bellissime di portieri, perché ogni mondiale tira fuori dei portieri incredibili. I portieri raccontano un ruolo romantico, un ruolo anche un po' da pazzi, da coraggiosi, un ruolo in cui se sbagli ovviamente sei il colpevole principale e rischi di mandare a casa tutta la squadra. Ne sa qualcosa Muslera, l'ex portiere della Lazio, che difende quella dell'Uruguay, che ha fatto un erroraccio questa notte che è costato

0: la qualificazione, i portieri sono meravigliosi. Penso a Vosigna, per esempio, il capitano simbolo di Capoverde, ne abbiamo parlato tanto in questi giorni, 0-0 nella notte contro l'Arabia Saudita. Vosigna è una cosa incredibile. Capoverde va a giocarsi i sedicesimi di finale contro l'Argentina.
1: E invece Argentina, il povero Neuer ha fatto quello.
0: E invece povero Neuer, però Neuer è stato campione del mondo, e nella storia qualcosa può sbagliare, nel 2-1 con l'Ecuador. Forse non è stato precisissimo in quell'uscita, però i portieri, quante gioie e quanta letteratura volerla cercare.
1: C'è un podcast bellissimo di Angelo Carotenuto che vi segnalo, il giro dei mondiali in 80 portieri. Adesso però, Paolo Maggioni, io spero che tu sia forte sulla tattica, sul 3-4-3, 4-3-3,
0: la roba giusta, Daniele.
1: No, perché adesso arrivano le domande di Marianna Aprile, quelle tecniche proprio, quelle tecnico-tattiche.
0: Cerco un baobab sotto cui mettermi in questa giornata romana in cui ci sono già 42 gradi percepiti, sperando di portare a casa il 6 politico. Marianna, ti prego.
2: Guarda, oggi non interrogo, mi rifugio nella chiacchiera tra amici e ti chiedo una cosa da profana: quale sono? Questo è il momento in cui vi avrei lasciati soli a parlare di cose che sapete mentre io le ignoro, però persino io che non seguo i mondiali, non seguo il calcio, ho notato che questo è anche il mondiale degli anziani, cioè i record di Messi e di Ronaldo, no? Ronaldo il 6° mondiale in cui segna, credo che, insomma, da quel che ho capito non è mai successo.
1: Però Nakatomo, il fatto che, Nakatomo, cioè, dico Nakatomo, tu non cos'è? Puoi sapere chi, ma io e Paolo lo sappiamo. Nakatomo, 40 anni entrato in campo, vai.
0: Sì, no, Yuto Nakatomo
2: è entrato. Un po' age. Li conosco persino io, ma questo che ci dice?
0: Ci dice che i grandi campioni sono infiniti, Marianna, che Messi non è un, come dire, uno che passa sul pianeta del calcio ogni settimana, che Cristiano Ronaldo, con questa rivalità straordinaria che ha sempre contraddistinto la sua storia e quella di Leo Messi, non ci sta a lasciargli la palma di quello che ha fatto più mondiali, che ha fatto più gol, che è forse il più forte giocatore sicuramente dell'epoca moderna, e ci vuole stare lì e vuole stargli attaccato, diciamo, succhiargli la ruota, come si direbbe nel ciclismo, fino all'ultimo momento possibile. Ci sono giocatori con talento infinitamente minore, lo descriveva Daniele, Yuto Nakatomo, fa 40 anni fra un paio di mesi, giocatore del Giappone che sta sorprendendo perché è una nazionale veloce, organizzata, tecnica, che gioca con coraggio, che non ha paura, che sfiderà il Brasile lunedì nei sedicesimi. Nakatomo è entrato con la fascia tipica del samurai fra i capelli, che è un po' il simbolo della
2: Jibo, vista l'età, cioè,
0: poteva. Fascia Jibo. Ci stava quella per andare a dormire la cuffietta, ma invece no, ha messo quella fascia lì ed è entrato in campo davvero come un piccolo grande samurai per raccontare un'altra grande storia. E poi ci sono i portieri, lo abbiamo detto, Vosigna credo ne abbia 40, c'era la mamma Ana, sapete la loro storia, anche di grandi fatiche, lui ha subito bullismo da ragazzo, la mamma gli è sempre stata vicino, non aveva i soldi per andare a raggiungerlo per vedere la partita. Evidentemente dopo il primo exploit si sono trovati, insomma, i biglietti per farla arrivare, ed era bellissimo vederla così coinvolta verso suo figlio durante la partita. Insomma, il club dei quarantenni è bello nutrito. Adesso a memoria non ne ricordo altri così formidabili, ma solo perché abbiamo fatto tutti una notte insonne guardando le partite, però ci sono storie che raccontano, insomma, di grandi campioni che forse hanno un rapporto con la carta d'identità e con la voglia di smettere un po' intermittente, ma che hanno ancora molto da dire, evidentemente.
1: Ecco, Paolo Maggioni, io la penso come te, ci sono delle cose per cui sempre voler trovare quello che non funziona, le critiche, forse anche sbagliato. Poi il mondiale è veramente un'antologia di storie, come dicevi tu, incredibile, il giocatore che torna in Europa perché diventa papà, l'allenatore della Francia che torna in Europa perché perde la mamma, il giocatore della Costa d'Avorio che dedica la sua partecipazione ai mondiali con una lettera bellissima alla sorella che ha sempre creduto in lui e non c'è più. Però

0: costretta a fare su e giù da Tijuana, dove invece possono rimanere con i loro visti negli Stati Uniti per giocare le partite, è qualcosa che dimostra che evidentemente non è più solo un mondiale di storie, non è più solo un mondiale di giocatori, non è più solo un mondiale di tifosi che arrivano allo stadio magari risparmiando per anni per potersi godere quelle partite, ma è un mondiale che è andato da un'altra parte, un mondiale in cui la politica e il potere sembrano essere una volta per tutte veramente preponderanti. C'è questo presidente molto mediatico che è Gianni Infantino, che fa su e giù tra tutti gli stadi del mondiale per essere presente il più possibile. C'è in qualche modo sempre l'ombra di Donald Trump dietro questa grande organizzazione. C'è un gigantismo, un business che evidentemente fanno un po' a cazzotti con la passione pura, quell'hydration break, quel momento di 3 minuti per fermarsi, quasi costretti i calciatori appunto a fermarsi a metà di un tempo che è perfetto per degli pagatissimi spot pubblicitari durante la trasmissione delle partite. Sono tutti esempi, tralasciando ovviamente piccolo aspetto, il costo dei biglietti dello stadio che è davvero insostenibile per le tasche di moltissime famiglie. Insomma, sono tutti addentellati negativi di un mondiale che è sempre più vicino al potere, sempre più mediatizzato e sempre meno popolare. E ovviamente anche questo è un aspetto molto importante su cui bisognerà fare delle riflessioni forti e veloci, e credo poi che oggettivamente 48 squadre ad un mondiale, 104 partite, siano, come dire, un altro aspetto che c'entra poco con lo sport e c'entra più con la mediatizzazione dello sport, oltre alla fatica di noi umili cronisti nel dover raccontare tutte, però al netto di quella fatica gioiosa ovviamente, però sicuramente stiamo andando in una direzione che è una direzione meno popolare, meno popolosa di, come dire, di persone che considerano quella cosa lì più un diritto che non una visione premium della vita, ecco.
1: E noi ti
2: Grazie,
1: ringraziamo.
2: grazie Paolo Maggioni. Grazie di
0: Grazie a
2: continuare a
0: voi, grazie
2: seguire
0: di cuore.
2: le tue cronache, Uno Mattina Mondiali e TG1 Mondiali. Grazie a Paolo Maggioni. Daniele, ci sono, mi sa, aggiornamenti
1: No,
2: da
1: volevo aggiornare il
2: Venezuela.
1: fatto che c'è stata una nuova scossa in Venezuela avvertita nel centro del paese, per fortuna minore rispetto alle precedenti, però visto che ci avviamo verso la fine della trasmissione, volevamo comunque ricordare quello che sta avvenendo in Venezuela con questo servizio di Giovanni Sperti.
3: Si aggrava di ora in ora il bilancio dei due terremoti di magnitudo 7.2 e 7.5 che nella notte italiana di giovedì hanno colpito il Venezuela. Centinaia i morti, decine di migliaia i dispersi. Per rintracciarli o segnalare la scomparsa di qualcuno, la cittadinanza ha creato la piattaforma online Desaparecidos Terremoto Venezuela. Immediata la reazione della comunità internazionale, che si ritrova unita nella solidarietà a Caracas. Tra i primi a intervenire sono stati infatti medici e personale sanitario di Cuba già presenti sul territorio. E mentre le forze armate di Washington si aggiungono alle operazioni di soccorso, Cina e Iran si dicono pronte a fornire tutto l'aiuto necessario. Anche Bruxelles fa la sua parte. La commissaria per l'uguaglianza, la preparazione e la gestione delle crisi, Asia Lahbib, ha reso noto che il Venezuela ha attivato il meccanismo di protezione civile dell'Unione Europea. Oltre 500 i soccorritori mobilitati, provenienti da Repubblica Ceca, Spagna, Francia, Germania, Portogallo, Paesi Bassi e Italia, che ha inviato vigili del fuoco e personale sanitario nel paese caraibico, dove, secondo la Farnesina, vivono circa 160.000 italiani, la maggior parte dei quali in possesso anche della cittadinanza venezuelana.
4: Strade in diretta.
5: Di nuovo ben trovati. Sulla 1 Milano-Napoli si registrano lunghe code tra Chiusi ed Orvieto in direzione Roma in seguito ad un incidente tra due veicoli di cui uno ribaltato. Code anche sulla carreggiata opposta tra Orvieto e Fabro verso Firenze. Sempre sull'autosole si viaggia incolonnati tra San Cesareo e Valmontone in direzione Napoli per un veicolo in avaria. Passiamo sulla 14 Bologna-Taranto. A causa di un incidente sono presenti code tra Fermo e Grottammare verso Pescara, mentre nel bolognese code per traffico congestionato Senato. Dopo un incidente risolto, si verificano tra Bologna, Borgo Panigale e l'allacciamento con la 1 in direzione di quest'ultima. In Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, segnaliamo code per 6 km.

km causa incidente tra Santa Croce sull'Arno e Ponte d'Arest verso Livorno e ancora per incidente incolonnamenti sulla A4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e Verona Sud per chi viaggia verso Padova. A più tardi.

0: Fulminacci, maledetto me, ma invece benedetto te, Fulminacci, veramente finalmente qualcosa di nuovo che non somiglia molto alto, come spesso accade quando una nuova voce si affaccia sul panorama musicale. E invece no, noi andiamo su una voce, un usato garantito, Daniele, perché questo è il momento del nostro editoriale friccicarello, della nostra zampata, sì, finale,
1: sì,
0: del colpo di grazia di, sì, Grazia Maria Dragani.
2: Avete mai visto una persona elegante con una scritta addosso? I loghi di marchi di abbigliamento e accessori sono il peggior biglietto da visita per chiunque, un indicatore immediato di totale assenza di eleganza, secondi solo a certe unghie. Esibire come un blasone marchi sul petto, sulla borsa o sulle scarpe grida al mondo chi siete. E non è un bel programma. Per chi, come ne scrive, ne fosse inorridito, ma la tempora curunt, trovare cose no logo è sempre più difficile e persino marchi che facevano della sobrietà una prerogativa si sono adeguati sfornando abiti e scarpe con loghi giganteschi. Vestire firmati, un'espressione che riporta alla provincia, in tempi in cui certi jeans o felpe erano un feticcio. Oggi quella provincia è diventata globale. Guardatevi in giro. Uomini sandwich si sentono dei privilegiati nell'indossare una scritta sponsor per un miliardario francese e a caro prezzo. Se poi il capo è sintetico o di scarsa qualità, poco importa. L'eleganza però è un codice criptato. Sta nella qualità di un tessuto, in un taglio, oppure nella semplicità di un jeans e una maglietta bianca presa in un mercato. Hardy Amis, sarto ufficiale della regina Elisabetta, diceva: un gentiluomo non indossa mai un logo, i suoi abiti devono parlare della sua personalità, non del conto in banca di uno stilista.
1: Ho capito, però qua c'è un problema, perché no, io non t'ho mai visto con un logo, tutte le trasmissioni così, vedi, vedo che annuisci, quindi ho colto, però c'è un problema maschi-femmine, nel senso che è più facile che ci siano abiti o accessori femminili senza logo evidente, mentre per il maschile, non so, le camicie ce l'hanno tutte, le magliette ce l'hanno tutte, cioè, no?
0: Vabbè, ma un conto è il loghino, diciamo, la firma, no? Un altro è, immagino, se ho ben interpretato Grazia Maria Dragani, sono quelli che esibiscono la cinta con il logo.
1: Quindi le dimensioni contano, sono le dimensioni che contano.
0: Quello sempre, sì, no, poi il logo dipende da come lo usi, però, no, ma ti ricordi qualche anno fa, noi siamo abbastanza anziani, caro il mio socio Bellasio, per ricordarci quando, ormai parecchi anni fa, fece scalpore la notizia di un ragazzo americano che aveva accettato di farsi pagare qualche milione di dollari da la marca, diciamo, di una nota marca di abbigliamento sportivo, per tatuarsi in viso il simbolo, la virgoletta di quella marca lì. Aveva ceduto, diciamo, parte del suo viso, che, considerato chi va in giro con tatuaggi sparsi sul viso gratis, alla fine non era così scemo il ragazzo, però il tema è forse veramente, se mi proponete vestiti così sfacciatamente pubblicitari dei loghi delle aziende che li producono, forse dovreste pagarci voi. No, non dobbiamo comprarli, dovete regalarceli e poi noi scegliamo se metterli.
1: Certo, sì, bene. Non so se è molto sostenibile dal punto di vista economico. Dunque, precisazione, grazie a Federico. Pia Luisa Bianco nel 1994 dirigeva, prima donna a dirigere un quotidiano, l'Indipendente. Effettivamente però si intendeva un quotidiano politico nazionale. L'Indipendente allora, grande giornale diretto anche da Vittorio Feltri e tutto, aveva una collocazione più quasi verso il nord del paese, ecco, un po' più locale. Io volevo, sai che vorrevo, in questa fine di trasmissione, provocarti un po' su una cosa politica che hai ricordato tu, che a me ha fatto un po' sorridere, con la musica di Fulminacci, stupendo. Allora, tu hai ricordato che Elly Schlein ha detto: ovvio che c'è un pezzo di establishment che mal sopporta una leadership progressista a Palazzo Chigi. Io sconto anche il fatto di essere una donna, di stare con un'altra donna e di avere 40 anni. L'ha detto un attimo prima di incontrare Romano Prodi e di telefonare a Mario Draghi, questo establishment che lei avrebbe contro. In più, è diventata segretario del secondo partito nazionale. Ora, questa narrativa dell'underdog, che peraltro abbiamo già visto, tu scuoti la testa, ma se siete lì, basta, giocatevela sul futuro, basta dire, no, però c'ho contro un pezzettino, ma sei contro un pezzettino, hai vinto le primarie contro Bonaccini, che in teoria aveva tutte l'establishment con sé, dicevano allora, no?
0: Appunto.
1: E quindi?
0: Le primarie Ligelin le ha vinte grazie al voto di chi non era iscritto, il che conferma che dentro il partito, dove nei circoli le primarie le aveva perse, che dentro il partito c'erano delle resistenze alla sua candidatura. Ed è Ligelin, ricordo soprattutto a me stessa, che la segreteria l'ha conquistata da non iscritta e da esterna. Questo dimostra, e potrei fare mille esempi, compreso quello di Meloni, dimostra che una leadership femminile, poi io non so quanto c'entri l'orientamento sessuale di Schlein, non ho ovviamente elementi per valutare quanto di questo pregiudizio dipenda anche da quello, ma questo dimostra che all'interno dei partiti, tutti, destra, sinistra, centro, c'è una grande resistenza a far crescere leadership femminili, e la prova sta proprio nel fatto che sia Meloni sia Schlein quella leadership se la sono conquistata per altre vie.
1: Ma io sono d'accordo con te, quello che contesto è l'utilizzo dell'ostacolo, cioè ok, avete degli ostacoli, ma siete dei leader, non continuate a raccontare gli ostacoli, raccontate appunto, come diceva Alec Ross,
0: ma questa è una cosa che fanno che anche gli uomini, eh?
1: No, ma io mica ho detto donna, no, ma io non ne faccio una questione di donna e uomo, io ne faccio una questione di leader che continuano a dire che c'è qualche ostacolo che impedisce a fare delle cose, lo sappiamo, è difficile fare i leader, se no non vi eleggeremmo leader, cioè voglio dire, guarda avanti, costruisci il futuro, invece continuare a dire sì, no, però c'è questo conto,
0: fa parte della narrazione della leadership definirla anche attraverso gli ostacoli che quella leadership incontra. Bah, è una narrazione funzionale. Pensa Berlusconi,
1: tu hai mai sentito Obama dire
0: che non esistevano più?
1: Non sto dicendo che l'ha fatto solo la sinistra, ma dico, tu hai mai sentito un leader come Obama continuare a dire forse non mi eleggeranno perché sono afroamericano? No, regalavo una speranza, hope, we can, yes we can. Comunque, io devo ringraziare in regia Carmelo Lauricella, poi oggi grande ospite, super, no, si incavola, Guido Scotti. Poi abbiamo gli facciamo tanti auguri di pronta guarigione, Jacopo.
0: Pausa.
1: De Franchi, grazie a Maria Dragani, tutto attaccato, Giovanni Esperti, adesso vi lasciamo GR24, poi Laura Bettini si può fare, ultima parola, Marianna Aprile da Modena, ciao.
0: Ci vediamo in giro, ciao.

0: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
1: L'imprenditore italiano, l'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli

0: solitari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono...
1: dolorosi. Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
2: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC. Perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Sono le 10.
9: GR24, il sole 24 ore.
8: L'Iran accusa gli Stati Uniti di aver violato gli accordi di pace. Strage di Ustica 46 anni dopo, dolore incancellabile, dice il presidente Mattarella. Bertè cancella una data del tour per il caldo, 2025, ottimo per gli incassi degli spettacoli, riporta il rapporto SIAE 2025. Buona giornata da Valentina Furlanetto e dalla redazione di GR24. L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di una flagrante violazione dell'accordo di pace raggiunto tra le due parti per porre fine alla guerra dopo gli ultimi attacchi americani contro il paese. L'esercito statunitense dice di aver colpito depositi di missili e droni iraniani e postazioni radar costiere in risposta a un attacco iraniano contro una nave mercantile in transito nello stretto di Hormuz. Andiamo in Venezuela, è morta anche Francesca Mannina, la seconda siciliana che risultava dispersa dopo il terribile terremoto nel paese. Il compagno della donna era stato ritrovato vivo ieri. 50.000 dispersi per il sisma e nella notte una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9 è stata registrata nel centro del paese. Sono trascorsi 46 anni dalla strage nei cieli di Ustica. In questo giorno di raccoglimento e di memoria, il pensiero di vicinanza e di solidarietà va anzitutto ai familiari delle vittime straziati da un evento inaccettabile e da un dolore profondo che il tempo non può lenire. Nella storia della Repubblica il segno di questa catastrofe non è cancellabile, così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ci sarebbe un sospettato per il

0: Triplice omicidio avvenuto ieri sera in un appartamento di via Montiglio in zona Pineta Sacchetti a Roma, dove sono stati trovati uccisi a coltellate padre, madre e una bambina di 5 anni. Un amico di famiglia, un connazionale delle vittime di origini bengalesi, è in queste ore ricercato dalla polizia. Ferito il figlio più grande della coppia, trasportato in ospedale, non è in pericolo di vita. Il caldo spinge ad annullare alcuni eventi estivi cancellati, in Francia 62 eventi sportivi, in Italia Loredana Bertè ha annullato il concerto di domani a Bergamo per le alte temperature che potrebbero mettere a rischio la sua salute, lo ha comunicato la cantante stessa sui suoi social. Continuiamo a parlare di spettacolo perché è un ottimo periodo in realtà per gli incassi. Crescono tutti i principali indicatori economici, c'è il boom della musica live, bene il cinema, il teatro, lo sport. Lo dicono i dati del rapporto SIAE 2025, tutti i numeri dello spettacolo in Italia. Al microfono di Marta Cagnola, il presidente della società Autori ed Editori, Salvo Nastasi.
1: Beh, un anno molto positivo, 4 miliardi e 300 milioni di euro la spesa complessiva. 7% in più, differenza tra 24 e 25, alcuni settori che erano fanali di coda fino a qualche anno fa e che invece danno grandi segni di ripresa. Pensiamo al cinema, la spesa è sostanzialmente uguale tra 24 e 25, ma tra la fine del 25 e inizio del 26 addirittura più 20% di spettatori, ed è un dato molto significativo. Poi il nostro orgoglio, il teatro italiano, 10% in più tutti gli anni, un settore che ha pochi finanziamenti pubblici, che è sempre stato in grande difficoltà, ha ripreso la grande dopo il Covid e sta andando benissimo. E poi il grande boom dello sport, il tennis ovviamente più 30%, ma in generale il calcio col 70% della spesa complessiva. Insomma, i dati sono tutti molto positivi.
0: Ed è tutto per il nostro GR, ora la linea Laura Bettini con Si può fare, la nuova edizione con le notizie alle 11:00.

0: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
1: Grazie.
0: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
1: Faccio del mio meglio.
0: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
1: Aspetta.
0: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
2: Siamo stati alluvionati.
3: L'azienda era compromessa.
4: Fiume di fango, detriti.
5: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
6: Grazie anche a loro.
7: Non c'è più traccia di quello che è successo.
8: Assicurarsi contro le calamità naturali oggi è un obbligo e anche un'opportunità. Ma oltre alla polizza serve ripartire subito. Scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfor di preparazione e priorità di intervento nell'emergenza. Per informazioni pia.belfor.it. Oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfor.
9: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.

0: può fare. Voci da un mondo sostenibile di Laura Bettini.
1: Un buon sabato e ben ritrovati per una nuova puntata di Si può fare, che oggi va un po' a indagare tra la relazione che c'è tra il caldo e la produzione energetica. Lo sapete tutti, lo sentite tutti, siamo nel bel mezzo di una ondata di calore particolarmente forte e abbiamo letto e visto dalle agenzie, anche questa mattina ci sono notizie in questo senso, che i reattori nucleari, cioè diverse centrali nucleari in Europa, stanno riscontrando problemi proprio per questo caldo. E notizia di questa mattina che la centrale nucleare di Besnau, non so se è alla francese o in area tedesca, comunque della Svizzera, sospende le operazioni a causa dell'ondata di calore. Nei giorni scorsi abbiamo visto altre centrali francesi che hanno fatto lo stesso, sempre per colpa del calore. E allora ci siamo domandati prima di tutto perché questo accade, e ci siamo anche domandati se fonti rinnovabili hanno reazioni diverse alle ondate di calore che ormai sono sempre più frequenti. Prima capitava una ogni 10 anni, adesso ce n'è una all'anno, forse anche più volte all'anno, a volte di più, a volte di meno, ma sicuramente con ritmi diversi rispetto al passato. Allora andiamo per ordine, diamo intanto il benvenuto a Mariano Tarantino, che è responsabile del Dipartimento Sistemi Nucleari per l'Energia di Enea. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno a tutti voi.
1: Buongiorno, che bello, sentiamo gli uccellini in sottofondo.
2: Sì, sono in giardino, sì.
1: Beato lei. E cominciamo con ordine, dicevo, e cominciamo a cercare di capire perché queste centrali annunciano, poi non so se anche viene correttamente riportato, la sospensione delle operazioni, oppure forse magari è una riduzione delle operazioni in concomitanza con queste ondate di calore. Quindi innanzitutto la prima domanda è quella, è corretto dire che sospendono? E poi le chiediamo anche perché, nel caso, se si tratta veramente di una sospensione o comunque di una riduzione.
2: Sì, in alcuni casi si tratta di una riduzione di potenza, in altri casi si tratta di una sospensione delle operazioni, ma vorrei innanzitutto precisare che questo fenomeno dell'eccessivo caldo impatta sulle centrali nucleari che sono su questi fiumi, ma avrebbe impattato allo stesso modo anche altri tipi di centrali se fossero state a gas o a carbone. La questione di fondo è che non dipende dal fatto che siano centrali nucleari, la questione di fondo è che la fisica ci dice che per generare energia elettrica dobbiamo avere un pozzo termico freddo, in questo caso sono i fiumi, e la legge ci dice che i fiumi non possono avere escursioni termiche troppo alte per preservare l'ecosistema, la fauna e la flora dell'ambiente. Quindi succede questo, che quando la temperatura del fiume è troppo alta per questioni ambientali, per prevenire problemi alla fauna e alla flora, le centrali nucleari o qualunque altra centrale che fosse stata sul fiume viene arrestata per ridurre il riscaldamento dell'acqua.
1: Quindi questo, la questione è l'acqua, cioè non è tanto la centrale in sé quanto l'acqua che serve per dei circuiti di raffreddamento.
2: È il pozzo termico che soffre, certo. Ma non c'entra niente la centrale in
1: non
2: questo
1: c'entra
2: caso.
1: Niente la centrale. Vabbè, questa è già una chiarezza, perché comunque io non so, ci saranno altre centrali allora magari in Europa che in questo momento hanno subito lo stesso tipo di rallentamento perché hanno questo problema, che quindi non è questione di essere nucleari, solo magari non vengono sponsor, non viene fuori, ecco, non viene
2: assolutamente
1: enfatizzato.
2: No, perché il nucleare fa notizia, ma poi soprattutto le centrali nucleari sono fatte per essere grandi impianti, no? Quelle che sono state fermate in Francia sono da 1300 megawatt, 900 megawatt, quindi sono grandi impianti e quindi hanno un impatto sensibile sulla temperatura dell'acqua del fiume e quindi vengono arrestate. Ora, per fortuna, nei paesi occidentali tipo la Francia, ma anche la Germania, ma anche l'Italia, non abbiamo più grossi impianti di queste dimensioni, non più tanti, a carbone e a gas, e quindi questa cosa ovviamente si nota di più sul nucleare.
1: Sì. Quindi se utilizzassero l'acqua del fiume come fanno normalmente, restituirebbero acqua troppo calda con uno sbalzo eccessivo.
2: Qualche grado in più, sì,
1: però sarebbe
2: più che
1: comunque
2: non messo
1: tanto, certo, non sarebbe comunque
2: infatti,
1: tanto per
2: infatti
1: l'ecosistema.
2: Infatti vengono arrestate e fermate per una o due settimane. Esatto.
1: E questo si può fare? Perché già l'idea a noi di fermare una centrale nucleare sembra strano, no? Invece si può.
2: Certo che si può, assolutamente. Questi sono assolutamente, da un punto di vista delle operazioni, sono impianti a tutti gli effetti e uno può decidere con i giusti tempi e i giusti modi di fermarle e farle ripartire quando serve, assolutamente.
1: Abbiamo letto adesso questa mattina, lei non avrà fatto in tempo a vedere questa agenzia ancora, che il caldo estremo pesa sulla produzione del parco nucleare francese per l'8,7%. Quindi loro dicono abbiamo attivato le centrali a gas e per coprire, no, questo fabbisogno, e poi dopo possiamo tranquillamente ritornare ai ritmi tradizionali, diciamo normali, nel corso dei prossimi giorni, quando sperabilmente la situazione migliorerà, anche se rispetto all'acqua mi immagino ci vorrà un pochino più di tempo, no? Perché comunque perché si
2: comunque stiamo oscillando in pochi gradi, 1-2 gradi stiamo oscillando sulla temperatura del fiume, quindi questo non ci vuole.

0: dobbiamo tornare in inverno per accendere le centrali. Mm-hmm. È già prevista la settimana prossima che alcune centrali possano ripartire in base alle previsioni climatiche.
1: Perché noi comunque dipendiamo anche dai francesi per queste cose.
0: Ma infatti quello stavo dicendo, la Francia nonostante abbia spento questi impianti nucleari è rimasto un esportatore di energia elettrica, quindi continua a vendere energia elettrica, tra cui anche all'Italia, anche in queste condizioni.
1: E quindi a maggior ragione, lasciamo stare che poi andiamo su discorsi troppo distanti, atteniamoci alle nostre centrali e al tema appunto base.
0: Quello comunque che caldo mette in sofferenza tutti, anche le rinnovabili.
1: Tra un istante ci arriveremo proprio con una sua collega di Enea, perché mi interessava capire quali sono le reazioni appunto a questi sbalzi, a queste ondate di calore che insomma anche voi vedete, registrate, sono sempre più frequenti, quindi bisogna prepararsi, ecco, perché l'energia è fondamentale anche per affrontare le ondate di calore, come ben sappiamo. Lei ci diceva, questo è un tema molto importante che riguarda soprattutto questi grandi impianti, quindi i piccoli impianti di cui si va a parlare in Italia in questo periodo che riguardano il futuro sarebbero meno suscettibili di questo tipo di problemi?
0: Ovviamente se un impianto è più piccolo ha un impatto minore sulla temperatura del fiume, no? Come il pozzo termico. È anche ovvio però che noi in Italia non abbiamo così tanti fiumi di quelle dimensioni per ospitare impianti nucleari, quindi soprattutto i nostri siti saranno sicuramente concentrati sul mare, e sul mare questo problema non sussiste perché ha una capacità termica praticamente infinita.
1: Ah ecco, quindi noi stiamo pensando soprattutto alle aree vicine al mare. Per
0: oggi ancora non esiste una mappa dei siti per gli impianti nucleari, però è ragionevole pensare che potremmo disporre noi abbiamo una lunga costa, una costa importante, quindi su queste, se pensiamo per esempio al precedente sito di Montalto di Castro che era sul mare, Montalto di Castro non avrebbe sofferto di questo problema.
1: Altre invece che avevamo sì, però quelle sono
0: dipende dalla taglia, no? Più grande è l'impianto e più questo effetto è sensibile.
1: Beh, sicuramente adesso questo sarà tema di grande e ampia riflessione, penso, perché comunque le condizioni un po' stanno cambiando, penso anche alla disponibilità di acqua che c'era in passato per il nord Italia e quindi quella tranquillità che c'era rispetto all'acqua del Po, di tutti i suoi affluenti. Adesso forse bisognerebbe essere più attenti e pensare meglio a...
0: Sì, dobbiamo stare molto più attenti, però dobbiamo mettere tutti i fattori nell'equazione, perché se è vero che questi cambiamenti climatici derivano dalla carbonizzazione dell'atmosfera, quindi dall'emissione di CO2, è anche vero che il nucleare è una delle poche fonti che non emette CO2 in atmosfera. Quindi tutti i parametri vanno messi nell'equazione.
1: Ah, certo, però io sto solo pensando alla realizzazione di impianti e nei luoghi in cui metterli è importante, può essere
0: sì,
1: una mappa da aggiornare.
0: Va fatta una valutazione dei siti, cioè, che dipende anche un po' dalla tecnologia che vorremmo usare, che oggi ancora non è definita, ci si sta lavorando ma non è definita.
1: Sì, infatti anche quello è un tema su cui bisogna ragionare in maniera particolarmente attenta. Comunque la ringraziamo intanto per averci chiarito la questione.
0: Grazie a voi.
1: Che il tema non è la nucleare, ma il tema è l'acqua che non deve scaldarsi eccessivamente per preservare gli ecosistemi, e quindi abbiamo già messo un punto fermo rispetto alle notizie che leggiamo. Grazie davvero, ci saluti.
0: È stato un piacere.
1: La sua campagna, quelli che sentiamo e che attraverso gli uccellini è anche un pochino di fresco. Mariano Tarantino, responsabile del Dipartimento Sistemi Nucleari per l'Energia di Enea, è stato con noi. Appunto, abbiamo fatto questo primo passaggio che ci ha consentito di chiarire un po' anche le notizie che leggiamo. Per l'appunto una centrale nucleare che si ferma fa molta impressione, però appunto si ferma non perché il caldo ha un'influenza negativa sulla centrale in sé, ma perché l'acqua che è necessaria per i vari circuiti di raffreddamento è già un po' troppo calda in entrata e quindi uscirebbe, sia pur di un grado 2 come ci ha spiegato, più calda del dovuto in uscita, ma questo sarebbe un danno per l'ecosistema nel quale va a ricadere. Andiamo avanti e facciamo il passaggio successivo che abbiamo accennato con Mariano Tarantino, che è quello di capire qual è la reazione delle varie tecnologie per la produzione di energia da fonte rinnovabile al calore. Lo facciamo con Giulia Monteleone, che è la direttrice del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili di Enea. Buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno, grazie.
1: Oggi vi stiamo saccheggiando, Lia Enea.
2: È un piacere, lo facciamo con piacere per il nostro paese.
1: Ci piace anche, insomma, come dire, capire noi e essere per voi anche un modo per spiegare le cose, ecco, un passaggio, un tramite per spiegare tanti discorsi che a volte sui giornali vengono fatti in maniera frettolosa. Qui ci prendiamo un pochino più di tempo, cerchiamo di affrontare le cose con calma. Abbiamo spiegato prima cosa succede alle centrali nucleari, che non succede alcunché, in questo momento rallentano per le questioni di raffreddamento. Cosa succede alle varie tecnologie che conosciamo e che abbiamo nel nostro paese, che vanno dai pannelli fotovoltaici alle pale eoliche, quando si devono confrontare con una ondata di calore anomala come quella che stiamo vivendo? Quindi chiedo a lei, da cosa cominciamo? Forse il solare più
2: Allora, possiamo
1: diffuso?
2: cominciare sicuramente dai pannelli fotovoltaici, che forse sono la tecnologia più diffusa e più conosciuta. Allora, intanto, prima di tutto, possiamo tranquillizzare e rassicurare tutti che non ci sono effetti diretti, catastrofici sui pannelli fotovoltaici. È ovvio che, il caldo in qualche modo impatta sulla loro efficienza. Cosa vuol dire? Che in qualche modo la produzione di energia elettrica, diminuisce, leggermente diminuisce. Questo perché i pannelli fotovoltaici, al silicio, hanno una temperatura di lavoro ottimale che si attesta intorno ai 25 gradi. Quindi è, normale che, con le alte temperature la loro, performance, così la possiamo chiamare, leggermente, diminuisce. Ma c'è, ripeto, non c'è un effetto, che possiamo considerare drammatico, quindi incidenti, diretti, stop, della produzione di energia, elettrica. E
1: Quindi.
2: possiamo dire che lo stesso accade sulle pale eoliche. Anche loro in qualche modo risentono, dell'effetto delle alte temperature, perché la pala eolica cosa fa? Gira per effetto, del vento. Durante il periodo estivo in generale, ma con le alte temperature, l'aria è più rarefatta, no? Le alte temperature la rendono più rarefatta e quindi l'effetto cinetico sulla rotazione della pala è ridotto. Ma ripeto, non è un effetto drammatico, è un effetto, che incide in qualche modo sull'efficienza complessiva.
1: Quindi abbiamo una riduzione di efficienza, ma non uno stop, se ho ben capito.
2: No, no, diciamo in qualche modo,
1: Sì.
2: quello che, invece, abilitano, le fonti rinnovabili, quando ci sono, ecco, queste grosse ondate di calore, è che, come sappiamo, la loro produzione non è delegata a, un unico elemento, a un unico componente, a un'unica centrale, ma da più, campi fotovoltaici o campi eolici che sono, distribuiti,
1: Eh sì.
2: e diffusi sul territorio nazionale. E in molti casi, come ad esempio nel caso delle comunità energetiche, la produzione di energia elettrica è molto vicina all'utilizzatore. Questo cosa permette? Permette di, ridurre l'impatto della trasmissione, della distribuzione dell'energia elettrica attraverso le reti di trasporto e distribuzione. Le reti che, come tutti sappiamo, invece risentono del grande caldo, dei picchi di calore, le reti energetiche.
1: E lì c'è, non lo so se si può fare qualcosa sulle reti.
2: Allora, bisognerebbe fare qualcosa, ovviamente le reti devono essere, rinnovate, rimodernate. Naturalmente, l'effetto sulla rete elettrica è indipendente dall'uso delle rinnovabili, no? Quindi anche se l'energia elettrica
1: Ah,
2: venisse
1: certo.
2: prodotta dalle
1: Qualunque sia la
2: tecnologie
1: fonte.
2: tradizionali o dal nucleare, la rete trasporta la tipologia di energia elettrica che viene trasportata, la quantità di energia elettrica che viene trasportata è sempre la stessa. Quindi, ecco, come dicevo, il fatto di poter distribuire, avvicinare la produzione lì dove c'è il consumo rende in qualche modo l'intero sistema più resiliente. Cosa accade alle reti di fatto? Diciamo, alcune reti, soprattutto quelle di trasporto, sono reti aeree e quindi possono ovviamente trovarsi coinvolte in eventi catastrofici tipo incidenti, tipo incendi boschivi. Le reti interrate, quelle della, tipiche della distribuzione, possono risentire ovviamente delle ondate di calore. Perché? Perché quando sono interrate e i terreni diventano più aridi anche per la scarsa piovosità, il calore dovuto dalla grande quantità di energia elettrica che devono trasportare e distribuire non può essere dissipato facilmente, cioè si riduce la capacità di dissipare calore e quindi si va incontro a surriscaldamenti che ovviamente possono causare dei blackout. E questo effetto si nota tanto più nelle città perché l'asfalto surriscaldato ha un effetto ancora più penalizzante sui giunti delle reti elettriche interrate.
1: Però lì, ripeto, quelle lì, sì, prego.
2: Sì, è importante comprendere che non è un effetto legato alle rinnovabili, anzi in qualche modo le rinnovabili possono alleviare questo problema proprio perché consentono di far viaggiare una quantità ridotta di energia elettrica lungo le linee di trasporto e distribuzione nazionali.
1: Mi sembra che com'è come non è il corso degli anni, dei decenni e soprattutto dell'ultimo decennio ci ha fatto capire che al di là della questione climatica c'è proprio una convenienza nel produrre l'energia e consumarla il più vicino possibile, quindi senza dispersioni, senza magari incorrere, come ci spiegava adesso, in problemi che riguardano la rete, che possono essere appunto, come ha fatto l'esempio, gli incendi o anche le ondate di calore, quindi il terreno particolarmente secco. Ecco, la cosa fondamentale che abbiamo capito è forse evitare la grande concentrazione di produzione.
2: Sì, esatto, evitare, diciamo, è ovviamente è un vantaggio rispetto alla resilienza del sistema elettrico. È un vantaggio sotto tutti i punti di vista. Prima di tutto siamo rinnovabili, quindi non emettiamo anidride carbonica in atmosfera e quindi in qualche modo contribuiamo a ridurre per quanto possibile l'effetto di surriscaldamento, no, del nostro pianeta. Al tempo stesso abbiamo dei vantaggi proprio nella gestione, nella disponibilità dell'energia elettrica, anche per alcuni aspetti dal punto di vista, in prospettiva, dal punto di vista del costo stesso dell'energia elettrica, perché ovviamente un'autoproduzione e un autoconsumo consente anche di gestire gli aspetti economici e finanziari dell'energia elettrica che si sta utilizzando.
1: Anche la differenziazione è importante perché quando magari una è meno efficiente, l'altra può sopperire. Sto pensando anche all'idroelettrico. Ci sono momenti dell'anno e momenti dell'anno. Ci saranno quest'estate, difficilmente ci sarà molta acqua nei bacini.
2: Assolutamente sì, l'importante, si parla infatti di diversificazione, un mix energetico, i termini utilizzati sono diversi, ma è proprio questo il punto. Il vantaggio della rinnovabile è che noi possiamo, soprattutto come paese, abbiamo un potenziale di diverse tipologie di fonti rinnovabili che ci consentono ovviamente di adeguare la tecnologia a quello che è il momento specifico, l'esigenza specifica, anche la caratteristica geografica del territorio specifico. Lei ha citato l'idroelettrico, ma mi sento di dover citare anche il geotermico, che troppo spesso ci dimentichiamo, e l'Italia ha un enorme potenziale geotermico sia per produrre energia elettrica sia per produrre calore ad elevata temperatura. E oltre al geotermico abbiamo anche la biomassa, che è una fonte di energia rinnovabile, possiamo dire non discontinua e programmabile, a differenza del fotovoltaico e dell'eolico.
1: Sì, il geotermico io ho sentito dire più volte che forse abbiamo già abbastanza, non so, ecco, lei mi dice che invece si potrebbe fare di più rispetto a quello che abbiamo. Io ho sentito in varie occasioni dire siamo già abbastanza al limite dello sfruttamento delle nostre possibilità, invece no.
2: No, assolutamente no, abbiamo un potenziale ancora molto elevato. Oggi copriamo solamente il 2% dell'energia elettrica totale consumata con il geotermico e possiamo arrivare a numeri molto più elevati. La preoccupazione è rispetto alle tecnologie che vennero utilizzate 30 anni fa, che erano tecnologie che in qualche modo potevano impattare sul territorio circostante e sull'ambiente. Oggi le tecnologie sono loro stesse tecnologie assolutamente sostenibili e pulite e non impattanti.
1: E resistenti, perché noi qui, anzi, resistenti e resilienti rispetto ai cambiamenti
2: Esatto,
1: climatici, perché poi adesso viviamo l'ondata di calore, ma poi potrebbero arrivare altre situazioni. Sappiamo che l'effetto di questo cambiamento in atto, sul riscaldamento in atto, è quello di avere degli eventi meteorologici estremi, poi fondamentalmente, che a volte possono essere il caldo, a volte possono essere le piogge. Abbiamo visto un po' di tutto ormai.
2: Assolutamente, assolutamente. Quindi questo può accadere, quindi in qualche modo ognuno con le proprie disponibilità deve contribuire a ridurre comunque l'impatto nelle emissioni atmosferiche. Le rinnovabili ci consentono di farlo e, come abbiamo già detto, ci consentono di avere, di garantire, di assicurare una maggiore resilienza dell'intero sistema energetico.
1: Precisamente. Poi arriveremo anche al tema geopolitico, che non riguarda strettamente l'aspetto delle rinnovabili, riguarda più, come sappiamo, gas e petrolio, ma anche questo ci ha dimostrato l'importanza di essere autosufficienti o quasi, o più
2: Esatto,
1: possibile autosufficienti. Ecco, magari dici non ce
2: esatto.
1: la facciamo
2: Oggi
1: subito.
2: sulle rinnovabili c'è anche questo tema, possono in qualche modo contribuire anche ad una maggiore autonomia e indipendenza rispetto
1: A crisi
2: alla
1: esterne, sì, certo.
2: produzione, esatto, alla produzione dell'energia elettrica, che ancora in buona parte è legata all'uso dei combustibili fossili che importiamo, come sappiamo tutti, dall'estero.
1: Eh sì, eh sì. Poi adesso qualcuno parla ancora, riaccendiamo le centrali a carbone, ma credo che di carbone anche quello non ne abbiamo più, e quindi anche quello va comprato eventualmente,
2: Sì, ma in ogni
1: senza
2: caso il
1: considerare
2: carbone.
1: l'aspetto degli inquinamenti che
2: Esatto,
1: provoca.
2: non possiamo far finta di niente. Comunque il carbone ha un impatto non solo sull'ambiente, ma anche sulla
1: Eh
2: salute
1: sì,
2: delle persone. Quindi non
1: precisamente.
2: possiamo non considerare che gli effetti poi ritornerebbero, ripeto, anche sul benessere e sulla salute proprio delle persone.
1: Precisamente. Grazie Giulia Monteleone per essere stata con noi. Buon lavoro, buon sabato.
2: Grazie, grazie a voi
1: Grazie.
2: ancora.
1: Direttrice del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili di Enea, noi abbiamo una piccola pausa, torniamo tra poco, cerchiamo di capire, davanti a tutte queste crisi, che sono climatiche, che sono geopolitiche, che sono anche economiche, perché poi i prezzi aumentano e così via, cosa stiamo facendo, come va, il nostro parco di produzione energetica. Lo facciamo con Elettricità Futura, che è ovviamente l'associazione che rappresenta le aziende del settore elettrico in Italia, che ci aggiornerà sulla situazione. Tra poco.
3: Si può fare.
4: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
5: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
6: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
7: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
8: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Giaico Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
9: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
10: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Promuovere e valorizzare il benessere aziendale dei collaboratori e delle comunità. Il 1 luglio a Roma sarà presentato il rapporto Welfare Index PMI con la premiazione delle imprese con le migliori pratiche di welfare aziendale. L'evento al decimo anno è promosso da Generali con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. Radio 24 sarà a Roma con la diretta di Due di Denari. Info su radio24.it e welfareindexpmi.it.
3: Fare.

0: Riprendiamo la nostra puntata dedicata alle energie e la loro reazione al calore, almeno questo è stato l'inizio. Abbiamo parlato di come mai si fermano, vengono fermate le centrali nucleari. Dipende, abbiamo appreso, dal raffreddamento, quindi dall'acqua che uscirebbe, che entra già tiepida, diciamo così, e uscirebbe troppo calda per essere reinserita così direttamente in natura. Abbiamo parlato della reazione che le rinnovabili, le varie fonti di produzione di energia da rinnovabile hanno all'intenso caldo di questi giorni, quindi fotovoltaico, l'eolico, l'idroelettrico. Ci siamo un po' così sbizzarriti e adesso arriviamo però anche a fare il punto di come vanno le cose. Abbiamo più volte detto anche nel corso delle scorse puntate quanto sia importante per l'Italia tutta e noi italiani dentro affrancarci da certe dipendenze, quindi riuscire a produrre il più possibile con le nostre forze senza dover acquistare dall'estero quale che sia la materia prima. Sentiamo con Giorgio Boneschi, che è il direttore generale di Elettricità Futura. Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei per essere qui. Dicevo, sentiamo come vanno le cose, soprattutto sul fronte delle rinnovabili. La Confindustria adesso le chiede a gran voce, il governo è più attento, forse più aperto rispetto al tema delle rinnovabili, o comunque ci ha messo un pochino più di pathos nell'ultimo periodo. Con lei facciamo il punto. Facciamo il punto poi dopo anche dei problemi che riscontrate, ma si riesce a tracciarci una fotografia alla giornata di oggi, insomma ci aggiorna, ecco, sui dati?
1: Certo, molto volentieri, e ancora grazie per l'invito. Sì, confermo, le rinnovabili oggi sono una leva fondamentale per l'Italia. Direi storicamente lo sono state per un problema o un obiettivo di decarbonizzazione, ma io direi oggi al tema della decarbonizzazione si aggiunge e anzi viene superato da due altri temi fondamentali: da un lato la competitività e dall'altro lato la sicurezza energetica, quindi l'autonomia. Partendo da

0: La competitività. Io innanzitutto vorrei sfatare un po' un falso mito, cioè questo falso mito del caro bollette. Noi praticamente ogni giorno sentiamo dire c'è un problema in Italia del prezzo delle bollette. In realtà non è così e non lo dico io, lo dicono i dati ufficiali Eurostat, che è l'organo ufficiale statistico europeo. Se noi andiamo a guardare le bollette del 2025 per una famiglia media, vediamo che in Italia questa famiglia ha speso per la bolletta elettrica 57 euro al mese, scusi, 59. La media invece delle famiglie europee è di 57. Quindi siamo sostanzialmente in linea. Tra l'altro, ricordo anche che le famiglie italiane negli ultimi anni si sono concentrate in particolare sulle forniture a prezzo fisso. Più della metà delle famiglie ha scelto contratti a prezzo fisso. Questo chiaramente le mette al riparo dalle oscillazioni di prezzo. Allora,
1: Allora cos'è che costa? Perché
0: quello
1: comunque
0: che
1: abbiamo un
0: costa di più,
1: problema sui costi
0: sì,
1: dell'energia.
0: ed è vero, e quello che costa di più in Italia è la materia prima, perché appunto la materia prima in Italia è più cara perché l'Italia ha un mix energetico ancora molto slanciato verso il gas. Tuttavia, nelle bollette l'Italia recupera perché ha le reti di trasmissione e di distribuzione più efficienti d'Europa. Quindi quello che perdiamo in competitività sulla materia prima, oggi lo recuperiamo grazie alle reti. È ovvio che dobbiamo focalizzarci sulla materia prima e quindi le rinnovabili rappresentano la leva principale.
1: Ok, allora senta, il termine, non pensavo di parlare già di questo, però già che ci siamo lo introduco, perché se noi abbiamo le reti migliori, che so io, è solo una questione di fonte, ecco, di produzione dell'energia, la Spagna ha prezzi molto più bassi. Perché loro hanno prezzi molto più bassi?
0: Perché nel mix di produzione spagnolo le rinnovabili pesano di più e quindi riescono ad essere meno dipendenti di noi dalle fonti più costose, che sono appunto il gas. È una questione di mix.
1: È una questione di mix, e loro quindi hanno rinnovabili, poi sappiamo anche nucleare, che però noi non abbiamo e non possiamo. Noi non, lo dico anche per gli ascoltatori, come in altre occasioni, non stiamo, come dire, minimizzando il contributo che può dare il nucleare. Il fatto è che adesso non c'è e a breve non lo possiamo neanche contare. Quindi ci focalizziamo sulle cose che possiamo fare a breve. Dico bene, Boneschi?
0: Sì, noi dobbiamo focalizzarci oggi sulle rinnovabili, il nucleare è qualcosa che arriverà tra una decina d'anni,
1: Eh sì,
0: vedremo.
1: eh sì. Quindi loro riescono, loro spagnoli, diciamo, che sono il nostro benchmark, loro spagnoli riescono a pagare meno nonostante abbiano meno reti meno efficienti perché hanno una materia prima che costa meno, ovvero comunque soprattutto non vanno a comprare materia prima costosa.
0: Sì, diciamo, ne hanno di più rispetto a noi, no? Quindi hanno un'incidenza delle rinnovabili più alta nel mix. Tra l'altro, questo si collega ad un altro tema per noi fondamentale, come dicevo prima, no? Che è quello della sicurezza energetica. Noi abbiamo visto in questi giorni, che l'ondata di calore sta impattando in maniera significativa, la produzione di energia elettrica in Francia. Perché per noi è importante? Ma devo dire francamente, non è stato tanto ripreso in questi giorni. È importante perché l'Italia non solo dipende dall'estero per le importazioni dei combustibili fossili, il gas, che poi appunto ovviamente viene utilizzato per la produzione, anche per la produzione di energia elettrica, ma l'Italia importa il 16% del suo fabbisogno di elettricità dall'estero e in questo caso la Francia è proprio il nostro principale fornitore. Quindi, in una situazione di crisi climatica, e ahimè, le crisi saranno sempre più frequenti, quando un paese fortemente esportatore verso l'Italia, appunto come la Francia, si trova in una situazione di difficoltà e quindi deve ridurre la sua produzione, è evidente che il calo di produzione francese si può riflettere anche sulle loro esportazioni, ovvero sul nostro import, e
1: Sì,
0: quindi
1: loro hanno fatto
0: metterci in
1: uscire
0: difficoltà.
1: stamattina questa notizia che appunto riporta un calo dell'8,7% rispetto alla potenza installata per via della, no, per il fermo che è stato imposto da alcune centrali nucleari. Poi dicono che sono state riattivate delle centrali a gas. Quindi magari abbiamo la stessa fornitura elettrica, però certo se dovesse essere frequente questo stop, magari ci cambierebbe il prezzo finale.
0: Eh sì, perché quando cala l'offerta a parità di domanda.

0: e le chiedo, ritornando alla domanda originaria, se siamo riusciti ad accelerare in questi ultimi mesi.
1: Ma in questi ultimi mesi direi non ancora, ma voglio essere positivo, nel senso che dobbiamo darci da fare proprio per farlo. E la priorità principale, io direi, per lo sviluppo delle rinnovabili oggi è quello di facilitare e accelerare il processo autorizzativo. Lo ha ricordato anche il presidente Orsini nelle ultime settimane, ci sono oltre 4.000 progetti oggi fermi lungo questo processo di autorizzazione, 150 gigawatt di potenza appunto che potrebbe essere sviluppata. Oggi purtroppo si fa più in fretta a costruire un impianto che ad ottenerne l'autorizzazione, e questo è sicuramente un collo di bottiglia importante, anche perché è evidente che un processo che richiede tanto tempo e tanta fatica costa tanto.
0: Eh sì.
1: Poiché le rinnovabili hanno costi variabili pressoché nulli o comunque molto molto bassi, tutto il costo del progetto alla fine si riflette nel costo dell'energia. E quindi è evidente che se noi riusciamo ad efficientare i processi autorizzativi, in ultima analisi abbassiamo anche il prezzo delle bollette, perché abbassiamo il prezzo dell'energia.
0: Sì. E quindi i processi, e poi ovviamente scoraggiamo l'investimento quando si tratta di attendere tempi lunghissimi, perché quale imprenditore può mettere, diciamo, a budget, non so quanto possa costare un impianto che, insomma, di quelli di cui stiamo parlando, però comunque stiamo parlando qualche milione, e bloccarlo lì per un tempo indeterminato. E questo
1: sì,
0: chiaramente non è possibile.
1: Oggi il permitting incide attorno al 25-30% del costo di un impianto. E dove quindi bisogna lavorare? Sono stati fatti anche degli strumenti di legge, no? La legge sulle aree idonee, per esempio.
0: Sì.
1: E proprio per far capire dove sta il collo di bottiglia, la legge sulle aree idonee, lo dice la parola stessa, nasce ovviamente per andare ad individuare nel territorio le aree a più alta vocazione per l'installazione delle rinnovabili. Evidentemente, se noi abbiamo una regione che impugna la legge e quindi blocca l'applicazione della legge stessa, si blocca tutto il sistema, e quindi ritorniamo al problema di cui parlavamo prima. Oppure, se poi applichiamo la legge ma individuiamo solo l'1% del territorio come idoneo, allora diventa difficile, no? Abbassare i costi. Quindi questo è sicuramente un tema.
0: Questo è sicuramente un tema che riprendiamo, le chiedo un istante di pazienza dopo le informazioni sul traffico, ripartiamo sulle aree idonee ma anche sulle accettabilità sociali degli impianti, dei nuovi impianti, perché poi sono due cose molto connesse.

0: si può fare.
1: Strade in diretta.
2: Ben trovati, traffico in aumento in questi minuti anche per i primi spostamenti verso le località marittime. Segnaliamo sulla A4 Brescia-Padova lunghe code per un incidente tra Peschiera e Verona Sud in direzione Padova, mentre sulla carreggiata opposta verso Brescia code per lavori tra Peschiera e Sirmione. Sulla A5 Torino-Aosta-Montebianco, per la presenza di un cantiere e del traffico intenso, si verificano code a tratti tra Pont San Martin e Verres in direzione del Montebianco. Passiamo sulla A1 Milano-Napoli tra Firenze Nord e la direttiva verso Bologna, si registrano code a tratti a causa di un veicolo fermo. Ci spostiamo sulla A24 Roma-Teramo, dove si sono formate delle code per traffico congestionato tra Roma Est e Tivoli per chi viaggia verso la Teramo Mare. Da Radio Traffic vi saluta Giulio Cipollitti. Strada in diretta torna tra un'ora circa, più tardi.
1: Promo 24.
3: Oltre il 70% degli acquisti in Italia è online e sempre più professionisti e imprese cercano soluzioni per migliorare il proprio business. L'e-commerce di Tinexta InfoCert nasce per rispondere all'esigenza di soluzioni digitali sicure, pronte all'uso e con elevato valore legale, dalla firma digitale alla PEC. Con pochi click semplifichi i processi, riduci i costi, migliori l'efficienza e l'impatto ambientale. L'eccellenza digitale non è un'opzione, è una scelta. Scopri tutte le soluzioni su infocert.it.

0: Nice day oggi sarebbe avere un po' di fresco. Non so come la pensa Giorgio Boneschi, che è direttore generale di Elettricità Futura, ancora in collegamento con noi.
1: Sono veramente d'accordo con lei.
0: Allora, ritorniamo ai nostri temi di produzione energetica. Lei stava dicendo c'è un problema di continui conflitti anche sulle aree idonee, no? Tra il governo centrale, le regioni, e poi quando si arriva alle regioni a volte ci sono le opposizioni che le regioni fanno, anche perché internamente trovano nella cittadinanza un'obiezione forte, una contrarietà forte a istituire nuovi parchi energetici, che poi vabbè, adesso non so dire parchi, ormai fa un po' impressione perché tutti pensano a delle grandi estensioni. Io non credo che da noi adesso noi in Italia si pensi a grandi estensioni modello Sahara, perché poi forse non è neanche tanto strategico avere delle produzioni così grosse e concentrate.
1: Sì, il tema della accettabilità sociale è l'altro, come dire, balzello, no? che incide poi alla fine sul costo di cui parlavamo prima. E qui, come diceva lei, sono totalmente d'accordo, quello che noi dovremmo fare tutti insieme è proprio lavorare per cambiare il paradigma, il modo di pensare di cittadini e di amministrazioni, per comprendere che investire in queste tecnologie è una responsabilità ed è una grande opportunità che dà un impatto positivo a noi, ma anche alle generazioni future. Ogni volta che installiamo un nuovo impianto è come se aggiungessimo un mattoncino, no, nel castello, che parla di competitività del paese, che parla di autonomia energetica, e quindi appunto che ci consente, al di là del fatto di renderci più sostenibili dal punto di vista climatico, ma soprattutto più indipendenti dal punto di vista energetico, dalle importazioni di energia, e appunto più competitivi. Le fonti rinnovabili oggi sono le energie che costano di meno.
0: Sì, tra l'altro questo poi abbiamo capito ha anche una ricaduta nella nostra postura internazionale, perché quando si è un po' più indipendenti magari ci si può permettere di dire un po' di più la propria, senza dover ogni volta fare attenzione a non suscitare o a irritare, ecco, altri. Però questo poi è un discorso anche ulteriore, che ovviamente non è che fa Elettricità Futura, queste sono strategie, tattiche e strategie di altri. Voi ovviamente ragionate su quello che è la produzione, quello che si può fare, quello che avete in mano. Ha visto tra i vostri associati, che sono tanti, numerosi, e tra l'altro non è che tutti fanno rinnovabili, perché va detto anche questo, degli strumenti, dei modi, qualcuno che è riuscito effettivamente ad avere un buon dialogo con i territori, e come l'ha fatto?
1: Tutti i nostri associati chiaramente cercano di stabilire un dialogo costruttivo con i territori. Quello che serve è appunto fare chiarezza e avere un dialogo aperto. Ma poi io devo dire, ho visto anche alcuni associati, cito un esempio in particolare, che dialogando con il territorio sono riusciti anche a far emergere in realtà il peso e il senso di responsabilità in realtà di quelli che sono a favore. Purtroppo oggi, capita molto spesso, hanno più voce e sono molto più intensi gli effetti di quelli che si oppongono, ma poi se uno guarda ai numeri sono una minoranza. Allora, adesso questa non è una questione chiaramente di maggioranza o di minoranza, ma la consapevolezza anche, no, del contarsi a livello proprio di territori, ho visto in alcuni casi è stata estremamente efficace nel superare in maniera costruttiva proprio questa barriera. Questo potrebbe essere una leva molto concreta e molto semplice.
0: Quindi unirsi, trovarsi, può servire?
1: Dialogare. È stato, in questo caso di cui sto parlando, è stata proprio fatta un'indagine, e poi i risultati delle indagini sono stati condivisi con i cittadini. E a un certo punto i cittadini, adesso non parlo di un referendum, no, ma proprio un'indagine, e a un certo punto i cittadini si sono resi conto del fatto che effettivamente erano più quelli che erano favorevoli di quelli che erano contrari, e poi si è discusso del fatto che attraverso delle opere di mitigazione si potevano anche integrare in maniera efficace anche paesaggisticamente questi impianti nel territorio.
0: Sì.
1: Quindi è il dialogo quello che conta.
0: Certo. E poi l'altro aspetto, oltre al dialogo, io direi la formazione, perché delle rinnovabili in generale si ha un'idea un po' vecchia ancora, cioè si continuano a portare avanti problemi che nel frattempo sono stati superati. Quindi anche quello è un aspetto che effettivamente va un po' cambiato.
1: Penso che la scuola e appunto la comunicazione, ma anche trasmissioni come questa, no? Nella quale portare come no, portatori di interesse come noi, ma anche istituzioni che studiano e che conoscono il problema e dare voce a queste realtà, poi aiuti tutti quanti a comprendere meglio davvero qual è la dimensione del problema. E soprattutto la dimensione delle soluzioni.
0: Eh sì, anche il fatto che adesso noi qualche tempo fa abbiamo parlato in questa trasmissione di come si può intervenire portando le rinnovabili su dei beni storici, no? Beni architettonici, palazzi antichi, anche questi sono aspetti che ormai si possono superare se c'è ovviamente la volontà di superarli. E quindi l'opposizione tipica, ma tanto l'Italia antica, i centri storici, queste cose non si faranno mai, è un'opposizione che si può tranquillamente superare, oppure l'aspetto paesaggistico, al di là del fatto che abbiamo sempre detto la raffineria non è bella per nessuno, quindi semplicemente ti sei abituata a vederla, anche l'aspetto paesaggistico può essere tutelato o può comunque qualcosa entrare nel nostro panorama visivo. I nostri nonni non vedevano i grattacieli a Milano, ma adesso li vediamo e nessuno di noi si scandalizza più.
1: Sì, io mi permetto di dire, prima di arrivare ad un'integrazione, diciamo, complessa nei centri storici, ma comunque per la quale vedo che cominciano ad emergere anche delle soluzioni, molto interessanti dal punto di vista architettonico, noi abbiamo la possibilità di lavorare, lo diceva lei, in aree che hanno una più alta vocazione
0: Certo.
1: industriale. E quindi partiamo laddove abbiamo magari siti che
0: Ma sì,
1: sono da
0: centri
1: bonificare.
0: commerciali,
1: Sì,
0: abbiamo
1: infatti,
0: fabbriche,
1: oppure
0: abbiamo
1: aree
0: vecchi
1: industriali
0: capannoni,
1: dismesse.
0: certo, aree
1: Esattamente. No,
0: dismesse.
1: quindi queste
0: Qualcuno.
1: sono già infrastrutturate. Io mi focalizzerei soprattutto su queste che sono aree, come dicevo prima, a più alta vocazione, a minore impatto e già, tra l'altro sono in alcuni casi già infrastrutturate, quindi per esempio le connessioni alle reti sono più semplici.
0: Eh sì, qualche ascoltatore, un ingegnere chiaramente, ci aveva mandato anni fa un suo studio dal quale si evinceva che già mettendo tutta una rete di fotovoltaico sui capannoni delle imprese, delle industrie, di tutto quello che c'è attorno a Milano, Milano era tranquilla e coperta serenamente solo da questo. E immagino che discorsi simili si possano appunto fare per le grandi città, ma in ogni caso per distretti industriali. Grazie davvero per essere stato con noi, Giorgio Boneschi. Quando vorrà tornare a trovarci con le ultime novità, sarà sempre un piacere.
1: È stato un piacere mio, grazie davvero per l'invito. Buona giornata.
0: Buona giornata a lei, il direttore generale di Elettricità Futura. Per noi è giunto il tempo di dare la linea a GR24 e ci ritroveremo subito dopo.
2: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi e ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
3: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.

0: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su syscom.eu.
11: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 Ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Man. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
12: Sono le 11.
13: GR24, il sole 24 ore.
12: Tregua in Iran, in bilico Teheran accusa gli Stati Uniti di aver violato gli accordi. Strage di Ustica 46 anni dopo, dolore inaccettabile, dice Mattarella. Prato, sfruttamento operai del tessile, arrestato un imprenditore. Buona giornata dalla redazione, da Valentina Furlanetto. Ancora tensioni tra Iran e Stati Uniti dopo attacchi reciproci e attacchi israeliani si registrano anche al confine con il Libano, nonostante l'intesa tra i due paesi.
14: Il Ministero degli Esteri iraniano ha condannato gli attacchi statunitensi contro alcune aree della costa meridionale del paese, affermando che queste azioni violano la Carta delle Nazioni Unite e il recente memorandum d'intesa tra i due paesi volto a porre fine al conflitto. Secondo la dichiarazione riportata dalla televisione di Stato, gli attacchi hanno preso di mira strutture di sorveglianza costiera. In risposta proprio a questi attacchi, ha fatto sapere il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, nelle scorse ore forze navali iraniane hanno preso di mira posizioni militari americane in tutta la regione. E nonostante la firma a Washington di un accordo quadro tra Israele

0: Israele e Libano, l'agenzia nazionale di stampa libanese riferisce di attacchi israeliani nella notte. Le forze israeliane hanno bombardato le vicinanze della città di Markaba, situata a 1,5 km dal confine tra Israele e Libano. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Filmati che circolano sui social media mostrano quelle che sembrano essere centinaia di persone che ieri hanno partecipato a proteste contro Hamas in diverse località della striscia di Gaza, lo riporta Time of Israel. Le manifestazioni erano state pianificate con diverse settimane di anticipo con gli attivisti anti-Hamas che avevano promesso una grande partecipazione, ma con l'avvicinarsi della data gli attivisti di Hamas hanno iniziato a minacciare i Gazawi. Sono trascorsi 46 anni dalla strage nei cieli di Ustica. In questo giorno di raccoglimento e di memoria, il pensiero va innanzitutto ai familiari delle vittime straziati da un evento incancellabile, da un dolore profondo con il tempo non può lenire. Nella storia della Repubblica il segno di quella catastrofe non è cancellabile, ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. C'è un sospettato per il triplice omicidio avvenuto ieri sera in un appartamento di via Montiglio in zona Pineta-Sacchetti a Roma, dove sono stati trovati uccisi a coltellate padre, madre e la loro bambina di 5 anni. Un amico di famiglia, un connazionale delle vittime di origini bengalesi, è in queste ore ricercato dalla polizia. Ferito il figlio più grande della coppia, trasportato in ospedale, non è in pericolo di vita. Con l'accusa di aver sfruttato lavoratori irregolari con turni fino a 16 ore al giorno, retribuiti a cottimo con pochi centesimi, il giudice per le indagini preliminari di Prato ha disposto gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico nei confronti di un imprenditore cinese ritenuto gestore di fatto di un'azienda di confezionamento di abbigliamento attiva nel distretto. L'inchiesta ha preso avvio dalla denuncia di una lavoratrice. Un capolavoro ritrovato di Rembrandt sarà abbattuto all'asta mercoledì 1 luglio da Sotheby a Londra, attirando l'attenzione di collezionisti e studiosi di tutto il mondo. Si tratta di Lasciate che i bambini vengano a me, datato intorno al 1627, opera stimata tra gli 8 e i 12 milioni di sterline, riscoperta oltre 10 anni fa e sottoposta a un lungo intervento di restauro. Ed è tutto per questa edizione di GR24, alla prossima a mezzogiorno.

0: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che Il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
2: Si può fare.

0: alla prima parte della puntata nella quale abbiamo parlato di caldo e produzione energetica, però parliamo sempre di qualche cosa che è avvenuto nel corso della scorsa settimana, ovvero la firma di un patto simbolico per il dialogo interreligioso, e ne vogliamo parlare, ritroviamo con piacere con Sergio Iaia Pallavicini. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, che è presidente tra l'altro, tra le varie cose, di EULEMA, European Muslim Leaders Majlis, si dice, giusto? Majlis?
1: Sì,
0: che significa
1: consiglio.
0: Esatto.
1: Esatto.
0: E quindi dopo il dialogo interreligioso a livello europeo siete riusciti, ed è con un gruppo veramente vasto, adesso poi diamo anche qualche nome, ad addivenire, ecco, a questa intesa per il dialogo interreligioso. Ma cosa vorrebbe dire poi, no? Che cosa avete intenzione? Se ne è parlato sui giornali, ho letto, però poi dopo ci piace anche un po' tradurlo in pratica, ecco, questo patto.
1: In pratica è stato comunque la concretizzazione di un percorso di 3 anni generosamente ospitato dalla Conferenza Episcopale Italiana, quindi è maturato un modello italiano del dialogo interreligioso. Le rappresentanze religiose in Italia, a cominciare dall'induismo per finire con l'Islam, le varie rappresentanze, buddismo chiaramente e altre, gli ortodossi anche della Chiesa di Costantinopoli, con un percorso di conoscenza, di confronto, di approfondimento, abbiamo maturato questo patto per la coesione sociale, cioè una responsabilità dove le autorità religiose in Italia concorrono tramite il dialogo a cercare di contribuire ad una coesione che non è soltanto fratellanza, ma è anche cercare di salvaguardare le religioni da qualsiasi strumentalizzazione, però anche garantire ai religiosi la dignità di un culto nella sua piena libertà, una volta che è stata appunto chiarita che non ci possono essere confusioni con matrici eversive o fondamentaliste.
0: Esattamente. Allora, lei qualcuno ha già nominato, vedo che il testo è stato firmato da 15 leader religiosi che a loro volta rappresentano l'Assemblea dei Rabbini, leggo, la Conferenza Episcopale già nominata, Chiese Evangeliche, l'Istituto Buddista, l'Arcidiocesi Ortodossa, l'Unione Induista, l'Unione Buddista, veramente devo dire, di questi tempi consolante vedere come si cerchi di riunirsi per il bene pubblico invece di dividersi, perché quello che vediamo poi dopo a livello invece anche di città, per carità, poi per non parlare di mondo, è che ciascuno vorrebbe mettere il suo paletto e dire qui ci sono io e là stai tu e non entrare.
1: È molto vero quello che dice. Beh, ma questo dovrebbe essere anche la funzione di ogni onesto cittadino e di ogni governatore, però anche di ogni religioso e soprattutto di ogni guida spirituale, il fatto comunque di mettere da parte gli egoismi, mettere da parte appunto le conflittualità o le competizioni sleali, e riuscire invece a calmare l'anima, a pacificarla e a far prevalere veramente un dialogo sia spirituale ma anche proprio di armonizzazione delle nostre responsabilità nella terra, nelle città e nella società.
0: E quindi credo cercare che questo sia quello che c'è, quello di che simile tra di voi più che di diverso, per poi lavorare su quelle parti.
1: Sì, dice bene, cioè convergere riconoscendo delle similitudini, però anche rispettando le differenze, perché qui la cosa bella è che persino le differenze interne, ne ha fatto riferimento il presidente Zuppi proprio tra l'altro nel suo discorso al Quirinale, il fatto che a volte le differenze interne all'interno della stessa famiglia o religione sono più difficili da smussare che non magari, cioè si va più d'accordo, non so, tra diversi, ma non della stessa famiglia, no? Ecco,
0: ahimè, invece questo è vero, parenti serpenti, cioè lo sappiamo tutti, parenti serpenti.
1: Esatto.
0: Si guarda e si dice lui sì, però io, mentre mio cugino no. E invece

0: invece voi,
1: brava,
0: appunto,
1: brava.
0: Tra uno dice quando sono invece in pubblico, magari, e nel vostro caso, non so, appunto, tra un gruppo religioso e un altro, io sono più consapevole delle differenze e quindi punto sulle similitudini nel momento in cui devo parlare. Però,
1: esatto,
0: facendosi forza su questo, sicuramente si possono ottenere dei risultati. Io mi ricordo che la prima volta che parlai con lei fu per una questione di natura. Facemmo una puntata in cui ciascuno, dai cattolici, appunto, gli islamici, gli ebrei, chiunque, raccontava come nel libro sacro veniva richiesto di approcciarsi alla natura, no? E venivano, esatto, fuori tutte le parti simili, in realtà, perché non c'è,
1: certo,
0: nessun,
1: certo,
0: credo che ti dice distruggi l'universo. Al contrario, ti,
1: sì,
0: dice,
1: sì, sì,
0: chiunque ti dice preservalo perché non l'hai fatto tu, perché no, è un dono di Dio, a seconda, però in ogni modo il risultato è simile. Quindi ecco, è forse lavorando su queste cose che si possono ottenere dei risultati di buona convivenza e anche di prospettiva futura.
1: Sì, questo è molto importante, però va detto anche che dobbiamo, tra religiosi, credenti, ma anche cittadini e persone di qualsiasi cultura, riconoscere che ci sono dei lati oscuri dell'anima. Lo vediamo purtroppo, ci sono conflitti, ci sono arroganze, ci sono prepotenze, ci sono ingiustizie. E allora bisogna poi anche affrontare il male per cercare di prevenirlo. E quindi quando poi alla fine, non so, ci sono state tragedie di genocidi o di veramente, ecco, espropri di vario livello nel corso di tutta la storia, bisogna poi veramente dire mai più e cercare poi in Italia di veramente garantire un'apertura, un rispetto e un concorso di pari dignità del pluralismo dei credenti e dei cittadini nello sviluppo del paese. Credo che sia qualcosa di importante, che altrimenti si fa riferimento anche alle guerre di religione o a quel cattivo o a quella persona che appunto ha interpretato male i testi sacri o Dio per non so cosa, per fomentare l'odio o uccidere l'altro. E invece bisogna riconoscere che sì, ci sono le mele marce, però bisogna distinguere la religione, la giustizia e i valori anche nel senso di una responsabilità della cittadinanza.
0: Sì, sì, sì, sì, sicuramente, ed è un lavoro enorme quello che vi proponete di fare, però io poi, tolti i proclami, ho fiducia che le persone mediamente siano in grado di accogliere più che respingere certi ragionamenti. Auguriamocelo, perché,
1: certo,
0: altrimenti dobbiamo pensare a un futuro orribile.
1: Eh sì, ma sono segnali di fratellanza, sono segnali. Basti pensare che a questo tavolo erano seduti insieme da anni e hanno firmato cristiani sia ortodossi che protestanti che cattolici, c'erano cinque rappresentanze di musulmani in Italia, quindi ci sono le diversità di interpretazione che quando prevale un senso di giustizia comune o di ricerca del bene comune, poi ci auguriamo di poter dare francamente o finalmente un esempio di coerenza, perché il problema anche per i giovani è che
0: posso
1: i proclami,
0: dirlo io,
1: come
0: Sergio,
1: diceva
0: che
1: lei,
0: non è bello che lo dica lei, è anche ricevere un esempio di coerenza da parte di tutti,
1: esatto,
0: insomma.
1: Brava, brava.
0: Grazie davvero, sì, la devo salutare perché devo dare la linea alla collega Cristina Carpinelli. Sergio Iaia Pallavicini, grazie per essere stato ancora con noi.
1: Buona giornata.
0: Buona giornata, il presidente di Eulema. Dicevo, linea a Cristina Carpinelli, c'è una nuova puntata di Si può fare nel sociale. Ci ritroviamo al termine per i saluti.
2: Si può fare nel sociale di Cristina Carpinelli.

0: In Italia sono 5 gli ICAM, gli istituti a custodia attenuata per madri con bambini. In questo momento in carcere, con le loro madri, ci sono 30 bambini, un numero che secondo il sindacato di polizia penitenziaria è il più alto degli ultimi anni. Un anno fa i bambini in carcere con le mamme erano 12. Nel 2025, col decreto sicurezza, il rinvio della pena per le donne incinte o con bambini di meno di un anno è diventato facoltativo. In alternativa al carcere, in Italia ci sono solo 2 case famiglia protette per madri che hanno accesso alle misure alternative alla detenzione, una a Milano e una a Roma. Noi siamo andati in quella milanese per vedere il progetto Ricomincio da me, curato da Ciao, impresa sociale.
1: Sono Andrea Tollis, il direttore dell'associazione Ciao, ed è qui che accogliamo le nostre mamme con i loro figli. Donne che hanno una storia difficile, provengono dal carcere e qui cercano di ricostruirsi insieme a noi una vita. Sono tutte persone che hanno avuto delle storie complesse. È vero che c'è il reato, ma il reato non va visto isolato dalla complessità della situazione. Sono donne, ad esempio, o tanti casi di donne che sono affette da stress post-traumatico, perché il reato in sé, se non viene in qualche modo analizzato, non dà nessuna indicazione, non dà nessuna spiegazione su quello che è lo stato attuale anche psicologico della donna. Faccio un esempio classico: una donna che ha aggredito il compagno ed è stata condannata perché subiva violenza da parecchi anni. Ora, dal punto di vista della legge ci può essere giustamente quindi una condanna, una sentenza, ma poi dal punto di vista del lavoro educativo, rieducativo e di ricostruzione della persona, capite che gli elementi che devono essere messi in gioco sono tantissimi, perché noi lavoriamo sulla prospettiva futura, cioè di ricostruire nei limiti delle possibilità umane una vita di senso e soprattutto una vita legale. Gli elementi che confluiscono in questi percorsi sono infiniti, non ultimo, anzi, il sistema di rete che sul territorio è fondamentale per portare avanti questo tipo di percorso, e quindi le istituzioni e quindi le agenzie del territorio che collaborano con noi, dall'ufficio di esecuzione penale esterna, il tribunale di sorveglianza, le altre cooperative del territorio che possono offrire lavoro, e direi e soprattutto tutte le realtà che fino ad oggi ci hanno sostenuto, anche le fondazioni come l'Unione Buddista Italiana e quindi l'8x1000 che ha sostenuto il nostro progetto ultimo importante, quindi Ricomincio da me, che sono tutte risorse progettuali che servono a sostenere, quindi che costi naturalmente, di tutte le risorse che confluiscono in questo percorso rieducativo.
2: Se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa.
0: Un lavoro che deve partire dallo smontare soprattutto il pregiudizio sociale e contemporaneamente rinforzare le donne accolte, come Maya, nome di fantasia.
3: Nel 2011 avevo un definitivo di 2 anni e mezzo, però mi sono andata a consegnare io, perché io sono una Rom e ho fatto una vita un po' difficile. Quindi sono entrata in carcere, poi dal carcere ho cominciato a scontare la mia pena e ho capito un po' di cose, quindi ho valutato con gli educatori interni, con la direttrice che c'era dal carcere, e ho deciso di cambiare vita, e quindi insieme a tutte queste cose, tutti questi passaggi, sono passata al Ciao.
4: Tu hai dei bambini?
3: Sì, ce ne ho 4.
4: Ecco, com'è stato il passaggio? I bambini erano con te in carcere?
3: Il piccolino sì, quello che adesso ormai non è più piccolino, c'ha 16 anni, aveva 1 anno.
4: Com'è stato il passaggio, diciamo, dal carcere con i tuoi figli a questa struttura? Cioè, cosa hai notato anche nel loro modo di essere?
3: Allora, il modo di essere di mio figlio, cioè, a momenti non si capiva, perché comunque era piccolo e non capiva, e per fortuna che era piccolo e non capiva cosa significa sbarre, tutte queste cose del carcere. Poi quando ho compiuto i 3 anni, io quando ho già scelto la mia vita di cambiare vita, ho scelto che lui andava in una struttura dai 0 ai 6 anni, però io lo andavo a trovare tutte le settimane, due volte alla settimana. Io ho fatto la scelta di lasciare il loro padre e non ritornare più nel campo. Poi è nato il Ciao, che abbiamo parlato con gli educatori, da questi sono venuti a trovarmi nel carcere, e poi è stato il passaggio che io ho deciso di venire qua, perché era una comunità mamma e bambini e protetta. Piccolino, ormai 16 anni, fa un percorso ancora della scuola, fa lo stage, ha finito adesso comunque anche lo stage, e c'è anche mia figlia che sta frequentando il sociosanitario, che sarebbe la 17, che deve fare 18.
5: Bene, sei riuscita in qualche modo ad aiutarli a uscire?
3: Sì. C'è poi c'è anche l'altra mia figlia di 19, che ha già finito la scuola, comunque già anche lei è uscita da quel mondo e sta facendo un percorso per conto suo, lavorando.
4: Sei orgogliosa di questa cosa che hai ottenuto?
3: Sì.
5: Non era scontata?
3: Allora, finché ero in quel mondo del campo, cioè non avrei mai pensato a questa cosa, a dirti la verità, perché essendo lì nel campo tu non conosci l'ambiente di qua, conosci solo quello dei furti, conosci quella vita lì del campo.
4: E gli anni qui quanto sei stata qui in questa struttura?
3: Allora, io sono, non vorrei dirti una bugia, o 2015 o 2014. Perché sono stati un po' dei passaggi, che io appena sono venuta mi è arrivato un definitivo, poi sono andata a San Vittore, poi sono riuscita e poi basta. E poi ho cominciato il mio percorso con i miei figli, che adesso io comunque non sono nella struttura, ma sono in un appartamento fuori dalla struttura, sempre è della comunità l'appartamento. Essendo che i miei figli sono più grandi di tutti questi bambini che sono qua, hanno dato la possibilità a me e ai miei figli di crescere un po' in un po' più tranquillo in ambiente dei miei figli fuori di qua.
4: E l'essere stata qua, cioè, è stato importante anche per essere arrivata al punto in cui sei, cioè, non so, hai potuto accompagnare i tuoi figli a scuola, hai fatto tutto quello che fa una mamma normalmente?
3: Sì, ho fatto tutto questo percorso, il piccolino che faceva le elementari, poi faceva le superiori, fare una vita serena e tranquilla, facendo come fanno tutte le mamme, fare i colloqui con le maestre.
4: E hai mai avuto dei pregiudizi, cioè qualcuno che ti ha guardato male nell'ambito scolastico, cioè che ti ha un po' ferito in questo senso?
3: No, perché la mia vita personale non la dicevo. C'è solo una mamma che io tuttora è un'amica e sa la mia storia, ma le altre mamme comunque non lo sapevano la mia storia.
0: Alice Marchesin è una delle educatrici a lavoro in questa casa.
6: Allora, è molto difficile riuscire a dare una definizione chiara e concisa di quello che facciamo qua in associazione, però un educatore all'interno di questa associazione accompagna nuclei mamma-bambino che hanno avuto appunto situazioni che possono essere legate a quelle del carcere, come la storia della mamma che ha raccontato, oppure che hanno delle fragilità legate a delle segnalazioni del servizio sociale. Quindi un educatore accompagna, aiuta queste donne a costruire dei progetti per l'autonomia e quindi ad aiutarle a riscoprire alcune risorse che loro già possiedono e che loro hanno al loro interno, e a formare dei progetti educativi individualizzati, costruendo degli obiettivi. Per raggiungere l'autonomia è importante sicuramente tutta la parte del lavoro, dell'inserimento sociale, della regolarizzazione dei documenti, ma anche e soprattutto accompagna queste donne anche in un percorso di genitorialità consapevole e di formazione nei termini di appunto pedagogici, educativi della genitorialità, per cui sicuramente c'è un focus anche per quanto riguarda la relazione mamma-bambino e permettere a queste donne e questi bimbi di vivere delle vite che possiamo definire il più normale possibile, no? Più vicino a quello che noi tutti i giorni facciamo e viviamo.
4: Prima la mamma mi diceva appunto: sono contenta che mio figlio fosse così piccolo da non ricordare appunto le sbarre. E in realtà si sa che invece l'esperienza proprio in carcere è un'esperienza estremamente traumatica. Voi cosa fate? Intanto, se ce l'hai questo feedback anche tu, vedendo arrivare mamme con bambini dal carcere?
6: Allora, è un tema molto complesso. Sicuramente c'è una grande letteratura, non c'è una grande letteratura in merito, anche se negli ultimi anni sono stati fatti maggiori studi sia da un punto di vista educativo che pedagogico. In questi termini si agisce un po' a seconda di quella che è anche l'indicazione della rete di lavoro che c'è per questi nuclei, perché noi collaboriamo con servizi sociali, quindi con il Tribunale dei minorenni, con anche per quanto riguarda le mamme in esecuzione, assistenti sociali del WEPE, quindi degli uffici che si occupano della parte di esecuzione penale. Quindi la linea da seguire viene definita in equipe e in modo coordinato con tutta la rete dei servizi. Ci sono situazioni in cui è presente anche magari la UOMPIA, la neuropsichiatria, psicologi che si occupano di seguire la mamma o che si occupano di seguire il minore, e quindi cosa bisogna fare in quel caso, quindi che cosa bisogna raccontare, spiegare a questi bimbi, in che termini viene spiegato, lo si definisce insieme a seconda delle varie situazioni. Si cerca però di avere un'attitudine

0: che riguarda il racconto della verità, per quanto possibile e per quanto possa essere narrata a questi bimbi con delle parole e un linguaggio molto semplice che permetta loro però di darsi delle risposte sul dove sono, sul perché si trovano qui e su che cosa gli accade. Ma chiaramente viene fatto tutto, è un lavoro molto delicato che viene fatto con la mamma e con anche il suo chiaramente... lei deve essere d'accordo con il suo consenso, e che viene fatto con una rete di professionisti, per cui si racconta a questi bimbi una storia che a seconda della loro età è accettabile e che possa permettere loro di avere delle spiegazioni e avere delle risposte alle domande che hanno, perché si crede che non dare delle risposte o mentire a questi bambini possa provocare invece il loro delle ferite. Che poi emergono con il tempo. Capita che ci sono delle persone che provengono da un percorso di esecuzione penale e che una volta arrivate da noi devono ricominciare a fare delle cose o iniziare per la prima volta nella loro vita a fare delle cose che a noi sembrano quotidiane, quindi andare a fare la spesa al supermercato, orientarsi nel territorio di Milano, quindi saper prendere dei mezzi, ritrovare dei punti fermi e di riferimento nel quartiere, nella zona, la scuola, un parco giochi, la farmacia e tutte vivere la vita quotidiana, per cui occuparsi della casa, del minore, accompagnarlo all'attività extrascolastica, e quindi noi siamo figure di accompagnamento che non si sostituiscono a queste donne, ma che le supportano affinché possano essere loro protagoniste dei loro percorsi e delle loro vite.
1: Anche questa puntata termina qui. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Potete riascoltarci in podcast cercando Storie dal Sociale sul sito di Radio 24 o su tutte le piattaforme per podcast. Potete scriverci all'indirizzo storiedalsociale@radio24.it. Un saluto a tutti da Cristina Carpinelli.
2: Ed è tutto anche per questa puntata di Si Può Fare. Grazie a Silvia Bandelloni e Michele Laserra in redazione, in assistenza oggi c'era Guido Scotti, in regia Carmelo Lauricella. Da Laura Bettini un buon ascolto e appuntamento a domani alle 9:00.

0: la prima app in Italia per i taxi.
1: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
2: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
3: Tempo in diretta.
4: Ben ritrovati, vediamo le previsioni per sabato 27 giugno. Giornata bollente con l'anticiclone Caronte. Ci attendono condizioni di bel tempo, con cielo sereno, al massimo poco nuvoloso. Soltanto sui confini alpini e più occasionalmente sui monti della Calabria potranno verificarsi dei temporali di calore. Clima molto caldo, con punte di 38-39 gradi al centro-nord. Scarica l'app de ilmeteo.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: in campo con Pardo.
1: Altra possibilità, altro cross, no, non arriva, arriva adesso Barcolà, colpo di testa, ecco il 4-1, è arrivato il 4-1 con Due che trova la gloria finale.
2: Llorente la recupera, dentro c'è solo Baena, cross verso di lui, controlla, Baena, Muslera, papera, e Spagna in vantaggio, un altro errore di Muslera, Spagna 1, Uruguay 0, Baena, ma più Muslera.
3: Ancora Lukaku limite, invitato dallo stadio a calciare, Lukaku offre invece a Salemakers, la gioia personale, 5-1, punto esclamativo del milanista.
4: Benvenuti in campo con Pardo con il mondiale che ormai è entrato nel vivo, siamo a un passo dai sedicesimi di finale che cominceranno di fatto domani sera, stasera ancora. Argentina e Portogallo, Messi, Cristiano Ronaldo, fra poco le parleremo, ma intanto ieri sera grandi partite, ieri sera e stanotte. Allora, partiamo dalla Francia, Francia che ha fatto veramente quello che doveva fare contro la Norvegia, che ha scelto la strada di un turnover robustissimo con 10 cambi rispetto alla partita precedente, senza nemmeno un minuto per Haaland, con un Dembélé scatenato, tripletta per lui, gol di 2 nel finale, 4-1, Mbappé benissimo al servizio della squadra, Ulisse sempre molto prezioso, chi entra bene, la forza poderosa della Francia è davvero incredibile, 10 gol fatti in 3 partite, 3 vittorie, adesso la sfida dei sedicesimi contro la Svezia, è nel lato del tabellone dove potrebbe affrontare la Germania, Francia-Germania sembra veramente un ottavo di finale già scritto e meraviglioso, dall'altra parte c'è il Brasile che gioca contro il Giappone, la Norvegia si è andata a posizionare lì e poi sono successe tante cose della notte, l'eliminazione dell'Uruguay, la sconfitta, tutta la polemica c'è stata su Bielsa, Uruguay che fa soltanto 2 punti in 3 partite, il sogno di Capoverde che si regala un sedicesimo di finale incredibile contro l'Argentina con un'altra prestazione comunque molto tosta, la risurrezione del Belgio che vince, dilaga con un ottimo Lukaku, un super Trossard e la gioia del finale del tour per Sennecher nella sfida contro la Nuova Zelanda, e questo vale il primo posto nel girone con l'Egitto che arriva secondo. Tanti incroci, tanti appuntamenti, Argentina e Brasile sullo stesso lato del tabellone, biquale europee con la Spagna, con Francia, con Germania, e stasera capiremo qualcosa di più anche per quanto riguarda il Portogallo che ha la sfida contro la Colombia per andarsi a prendere il primo posto. Intrecci e storie meravigliose di questo mondiale e alla fine grandi personaggi, abbiamo parlato di Dembélé, abbiamo parlato di Mbappé, abbiamo parlato di Haaland ieri risparmiato, ma si riparte da loro questa sera, questa notte, Cristiano e Messi, sempre loro.
1: Paredes riapre, poi ancora Messi, Murato, e poi va a segno, e poi fa 2-0, ed è sempre lui!
5: Eccolo qui, il momento della storia, Cristiano Ronaldo, l'unico essere umano ad aver segnato in 6 mondiali, scusate il ritardo, c'è anche lui!
4: Scusate il ritardo, perché poi alla fine si è unito Cristiano Ronaldo nella seconda giornata di questo mondiale al gruppo, alla tradizione che vede tutti big brillare, ma la seconda giornata ormai è roba antichissima. Caro Giaccherini, ci vediamo quasi tutte le sere, condividiamo anche il nostro dolore in quel gioco malefico e essenzialmente dominato, diciamo, dalla componente con la C, ecco, perché insomma,
6: certo.
4: Qua fra

0: fra pali, ciao, assist. Ciao, ciao. Parliamo di cose serie. Parliamo di questi due, un argomento nuovo, un tema nuovo, perché stanotte scenderanno in campo per la terza giornata. L'Argentina gioca per il piacere di farlo. Il Portogallo deve giocarsi primo e secondo posto e quindi poi anche il lato del tabellone. Cristiano ha dato una risposta, mi pare, intanto, no?
1: Sì, perché mancava solo lui all'appello e diciamo che non poteva sbagliare la prestazione, non poteva sbagliare i gol, perché il primo gol è un gol alla Cristiano Ronaldo, il finalizzatore in questo momento del Portogallo, e il secondo gol invece è stato un gol diverso, un gol in progressione, un gol in ripartenza, dove si è visto che ancora il numero 7 sta veramente bene.
0: Esatto, e su questo non ci sono dubbi, non va mai dimenticato, io lo dico per onestà intellettuale, che ha 2 anni e mezzo, 2 anni e 4 mesi in più di Messi, e questo insomma a quell'età soprattutto fa una certa differenza, quindi questo è un elemento che deve essere tenuto in considerazione. Detto questo, io Messi così non me l'aspettavo in questo mondiale, non so tu.
1: No, non me l'aspettavo nemmeno io, considerato poi gli ultimi mesi che ha giocato in America. È un Messi che non finisce mai di stupirci, insomma. È il capocannoniere del mondiale, la tripletta, la prima partita è stata qualcosa di incredibile. E niente, l'Argentina gioca per lui e tutti i giocatori lo cercano, no? Perché poi lo hai visto anche Paredes, invece che calciare aveva la possibilità, ma ha voluto servire lui, no, nel secondo gol. Questo ti fa capire che in pratica il centro di gravità dell'Argentina è intorno al numero 10.
0: Sì, Paredes gli passa la palla e Enzo Fernandez rimane lì buono, gli lascia fare quello che deve fare. Poi la cosa che mi colpisce di quel gol, guarda, mi colpisce più quello dell'altro, perché quello è un gol proprio di ferocia agonistica, e pensare che un signore di 39 anni con una partita già vinta al 94esimo rischi quasi di farsi male per fare quel gol, ti fa capire anche a livello di testa come sta bene. Senti, ma l'Argentina ci credi? Adesso comincia a esserci un po' di chiarezza sul tabellone. Argentina sul lato destro del tabellone, quindi eventuale possibile incrocio in semifinale col Brasile, vedremo poi ovviamente cosa succede con l'Inghilterra, ci potrebbe essere un Brasile-Inghilterra nei quarti, insomma non sembra una brutta strada per l'Argentina, ma secondo te hanno la forza di poter arrivare in fondo?
1: Allora Pier, l'Argentina per me ha tanti punti interrogativi, perché secondo me ruota tutto intorno a Messi. Io vedo, per dirti, la Spagna o la Francia, no? Sono due squadre che comunque sono attrezzate in tutti i reparti. L'Argentina è da capire, cioè dipenderà tanto, ecco, da Messi. Secondo me il percorso è un percorso positivo, un percorso che hanno un po' la strada, no? Non spianata, però fino alla semifinale comunque ci può arrivare anche bene l'Argentina, ma comunque dipenderà tanto da Messi.
0: E poi potrebbe esserci la sfida col Brasile, ovviamente senza correre troppo, Brasile che scende in campo contro il Giappone nei sedicesimi, che potrebbe trovarsi, adesso capiamo che fa l'Inghilterra ovviamente, però potrebbe avere sullo stesso lato del tabellone l'Inghilterra. Ti sta convincendo? E in qualche modo Vinicius è il Messi? È il Messi del Brasile? Oppure insomma,
1: sì,
0: esageriamo con i paragoni.
1: No, però Vinicius è il giocatore più importante, il giocatore più personalità su cui aggrapparsi. E io credo che del Brasile non stiamo parlando tanto, perché comunque non lo diamo tutti, no? Come favorito. Il Brasile di solito, la sua storia, è sempre la squadra favorita al mondiale. Quest'anno invece non parte coi favori del pronostico, però piano piano si sta guadagnando, ecco, un po' tutto, no? E quindi io credo che Ancelotti sta facendo un grandissimo lavoro.
0: Il problema è capire ovviamente in Brasile la percezione, nel senso che qui da noi sì, sono d'accordo con te, ci sono un po' di fari spenti, no? Un po' di profilo basso che potrebbe far bene al Brasile. Bisogna capire se in patria, insomma, il rientro di Neymar comunque è stata una suggestione, mi sembra si stia consegnando alla squadra, no? con grande umiltà, e insomma stia cercando di fare più il gregario che il leader, dando un contributo e portando ovviamente tutta la sua positività e il suo talento. Va bene Jack, ci vediamo una di queste sere in giro ovunque, perché il mondiale continua a essere tutto su DAZN. Grazie al professor Giaccherini, in bocca al lupo ovviamente anche per il giochino malefico, ce lo facciamo, dobbiamo farcelo tutti noi, dobbiamo aiutarci l'un l'altro. E adesso Luca Marchetti, invece passiamo da DAZN a Sky Sport, perché continua il grande calciomercato. Luca Marchetti, da dove siete? Dove state per andare? Dove sarete da lunedì? Ciao!
2: Ciao Pier, siamo stati ad Alassio e andremo ad Ancona, tutte con l'A.
0: Il momento, le località sono messe in ordine alfabetico.
2: Esatto.
0: Quindi una specie

0: c'è una questione di timing, ma quando il Chelsea ha deciso di intervenire sul mercato non c'è stato per nessuno, ha aperto nettamente di più rispetto all'Inter, e l'Atalanta non poteva non prendere in considerazione.
1: C'è qualcosa che si può riproverare, cioè poteva...
0: Guarda, forse essere più decisa in un primo momento, quando ancora il Chelsea non era pronto per comprarlo, quando ancora non aveva stretta morsa sul giocatore. Dopodiché io credo che anche l'Atalanta in qualche modo, ma anche lo stesso giocatore, sapendo dell'interesse del Chelsea, voglio dire, volevano anche ascoltare quello che ti diceva il club inglese, perché non c'è stato solo il Chelsea, interessamento anche del Manchester City, insomma Palestra è stato un giovane che si è fatto ben vedere durante questa stagione, ha grandissimi margini di prospettiva. Purtroppo ormai quando interviene la Premier per le squadre italiane c'è poco da fare, non è una questione di Inter, è proprio una questione di sistema Serie A.
1: Anzi, forse l'Inter è di tutte quella che ha più possibilità di provare a fare un'asta o un testa a testa, ma non certamente alle cifre del Chelsea. È vero, c'è il tema, in tanti opinionisti lo hanno ravvisato, di una grande quantità di giocatori al Chelsea, però io penso sia anche una sfida affascinante. Insomma, io credo che, io capisco il ragazzo, insomma, non credo. Voglio dire, è chiaro, è vero che il Chelsea negli ultimi anni ha fatto un po' di casino, nel senso ha comprato tantissimi giocatori e non è facile trovare spazio, però è vero pure che è un contesto estremamente stimolante. Senti, invece Nico Pass, colpo di scena.
0: Colpo di scena, io non lo considero un arrivo mancato all'Inter, perché l'Inter non ha fatto in tempo neanche a pensare di poter parlare con il Real Madrid, che il Como invece ha deciso di sfruttare questa sorta di prelazione di cui abbiamo parlato ieri, e quindi rimane al Como. Il Como pagherà una quarantina di milioni di euro, non i 60, perché ci sarà una buona percentuale di futura rivendita. Il giocatore aveva sempre espresso la volontà di rimanere a Como se fosse stato possibile. Evidentemente nella notte l'Indonesia e l'Italia si sono parlati. Il viaggio a Madrid di Charlie Ludi è stato proficuo, perché ha portato comunque un vantaggio al Como, ha abbassato la cifra dell'impegno economico del Como e ha fatto in modo che la famosa clausola di riacquisto del Real sul giocatore fosse sì da 80 ma valida soltanto per un anno. Quindi le condizioni non sono poi così capestro per il Como, che è una società molto forte. È vero, c'è il discorso del fair play finanziario, ma in qualche modo è stata abbassata la cifra, comunque c'è un anno per pensarci e ti rimane Nico Pass.
1: Sì, per me è un colpo straordinario, e qui insomma sicuramente c'è una scelta da parte del ragazzo che sa che quel tipo di contesto lo può valorizzare, quindi insomma è una scelta molto oculata. Poi fosse andato all'Inter avrebbe fatto altrettanto bene, mentre onestamente il Real Madrid a dover sgomitare mi sembrava una soluzione un pochino più complessa, e probabilmente questo tipo di formula gli dà la possibilità di non uscire comunque dall'orbita Real Madrid. Va bene Marchetti, la seguiamo, mi saluti buon anno, mi saluti buon anno e tutti gli altri.
0: La ringrazio, presenterò, mi raccomando. Presenterò con molto
1: mi piacere, saluti ancora San Ciriego. Grazie a Luca Marchetti, io ricordo Gironda Veraldi, Paolo Valentino, Anna Riva, Jacopo De Franchi e Carmelo Lauricella per questa puntata. Ci fermiamo solo per un attimo, ripartiamo anche perché c'è ancora calcio, dobbiamo parlare di Milan e poi però ci sono anche tantissime altre cose legate a Sinner, con Wimbledon che si avvicina, al basket con degli scenari tutti da capire, insomma tutto questo fra un attimo.
2: Strade in diretta.
3: Ben trovati dalla nostra redazione. Sulla 4 Torino-Trieste è stato risolto il precedente incidente tra Peschiera e Verona Sud in direzione Padova. Permangono code in smaltimento per il traffico accumulato, mentre un altro incidente provoca code tra Castegnato e Brescia, sempre in direzione Padova. Disagi per via di due diversi incidenti anche sulla 1 Milano-Napoli. Segnaliamo per il primo lunghe code tra il Bivio per la A15 Parma-La Spezia e Fidenza in direzione Milano, e per il secondo incolonnamenti tra Maiano Sabina ed Orte per chi viaggia verso Firenze. Sulla A26 dei trafori segnaliamo invece code per un incidente tra Masone ed Ovada in direzione Gravellona, e ancora per incidente sul tratto abruzzese della A14 Bologna-Taranto, code tra Pescara Sud e Ortona in direzione Taranto. A più tardi.
2: In campo con Pardo.
4: Lewis Hamilton vince il Gran Premio di Catalogna, la sua prima in Ferrari, la sua prima in rosso.
1: Eccoci qua, si riparte dall'Austria, caro Zappelloni, come va? Che cosa dobbiamo aspettarci? È un bel test, sia per la Ferrari che insomma vuole dare continuità, e poi ovviamente anche per Kimi. Adesso sai che ormai noi italiani abbiamo il cuore diviso a metà, almeno non so come sia il mio è diviso a metà.
5: Ciao. Assolutamente diviso a metà, e c'è uno scenario che mai avremmo previsto all'inizio dell'anno, cioè ritrovarci ad avere Kimi Antonelli, il nostro pilota, a combattere contro la Ferrari, che sia Hamilton o Leclerc, poi

0: è indifferente, insomma, un pilota italiano contro una macchina italiana, quello che non è mai capitato quasi nella storia della Formula 1, lo stiamo vivendo e veramente ci sono i dubbi, perché se una volta in Italia i tifosi del motorsport erano tutti per la Ferrari, oggi io credo che Kimi ne abbia tirati tanti dalla sua parte, meritandolo, perché è un ragazzo straordinario e un pilota che sta facendo delle cose straordinarie. E l'Austria è importante per tutte e due, Kimi deve ritrarsi dopo il ritiro di Barcellona e la Ferrari, che porta qui un motore evoluto, la prima evoluzione del motore di questa stagione, deve far vedere di poter essere lì parte di questo campionato.
1: Esatto, gli adattamenti tecnici sono una chiave, la pista com'è? Chi può favorire?
0: Ma la pista è la più breve del mondiale, si corre in altitudine sui 700 metri, è una pista in cui il bilanciamento è fondamentale, quindi tutto dipenderà da quello che riusciranno a fare prima delle qualifiche di questo pomeriggio, perché la messa a punto è fondamentale, la pole position non è fondamentale come in altri circuiti, perché qui è una pista dove si può sorpassare, però ecco, deve essere tutto perfetto, il bilanciamento della macchina e il motore ha una sua parte, anche se perché ci sono dei diritti linee lunghi e anche un po' in salita, quindi il motore, soprattutto in accelerazione, deve dire delle cose importanti. Qui il motore Mercedes dovrebbe avere il sopravvento, vediamo se l'evoluzione Ferrari riuscirà a ridurre un po' il gap.
1: In tutto questo non posso non chiederti del Milan, perché un pochino di chiarezza in questi giorni è arrivata, poi non so quanto questa chiarezza sia sexy in casa Milan, e poi volevo anche chiederti cosa hai pensato quando insomma abbiamo sentito Leao dire che, insomma, non chiudere la porta con un allenatore portoghese che stima, poi non so, magari sono parole di circostanza in un post partita di una partita del mondiale, però insomma può cambiare qualcosa da questo punto di vista e insomma darci una lettura di quello che sta succedendo.
0: Sai, è vero, c'è un po' di chiarezza, ma non è per nulla sexy come dicevi tu, anzi è piena di punti interrogativi questa chiarezza in casa Milan, vedremo come evolverà. L'allenatore è un allenatore che ha avuto un inizio di carriera interessante, poi ha avuto il suo passo falso. Leao forse si è guardato in giro e ha capito che nessuno lo stava cercando, allora a quel punto la porta con il Milan si riapre, anche perché sai, c'è un allenatore portoghese, potrebbe essere una chance, però non è che in nazionale stia facendo favilla, insomma i tifosi del Milan sono decisamente depressi in questo momento, anche perché attorno a loro vedono, abbiamo visto il Como prendersi Nico Paz e compagnia, insomma vedi altre squadre emergere mentre il Milan è ancora lì che deve capire esattamente come rimettersi in moto.
1: È esattamente così, vabbè caro Zappelloni, però insomma del domani non v'è certezza, si riparte, ottimismo, buon weekend, la saluto, l'abbraccio e adesso a proposito di ottimismo andrei sul tennis, perché insomma qui non c'è molto a discutere, il dominatore ce l'abbiamo noi, anche se Parigi ha rappresentato sicuramente una crepa e un punto interrogativo, ce l'abbiamo Sinner, sentiamo.
2: Very happy, I needed some time off after Paris, I had 10 days with my family and friends and really really appreciate this moment as well, and I always think everything happens for a reason, and I've had long time of preparation now going on, physical training very much, and I feel in good shape, very strong again.
1: Molto forte, mi sento bene, avevo bisogno di questi giorni per stare con la famiglia, per ricaricarmi, insomma è un Sinner riposato che ha fatto un po' di accertamenti, fortunatamente tutto al meglio per quanto riguarda la sua salute e che si presenta insomma da super favorito a Wimbledon. Giorgia Mecca, come va? È così? Mi sono allargato nel dire che è il super favorito, ciao!
3: Ciao Pierre, direi assolutamente il favorito Jannik Sinner, che per la prima volta nella storia italiana sarà il primo a varcare la soglia del campo centrale, perché come vuole la tradizione il campione uscente è quello che inaugura l'edizione di Wimbledon, quindi sarà lui a scendere in campo per primo lunedì contro Kecmanovic ed è sicuramente il favorito, anche se dopo quello che è successo a Parigi forse non si usa più la parola favorito, ma sicuramente è l'uomo da battere.
1: Esatto, ieri eravamo tutti convocati, c'era Marco Imarisio e si parlava di una possibile crepa di natura psicologica, perché dopo che appunto perdi per un problema chiaramente fisico da 2-7-0, 5-1, c'è la possibilità che i rivali, magari quelli di livello inferiore, insomma sono tutti di livello inferiore rispetto a Sinner, traggano qualche speranza in più, insomma provino ad allungare di più i match, soprattutto ovviamente nella componente del tennis 3 su 5.
3: Ma come dicevamo anche l'altra volta, sicuramente Parigi con l'assenza di Sinner Alcaraz ha reso più forti tutti gli altri giocatori, ha fatto un po' alzare la testa a tutti gli altri. Però Wimbledon, rispetto alla Francia, è un luogo che non ama molto le rivoluzioni, quindi è un posto dove si ristabilisce un po' l'ordine, è un
1: Monarchia.
3: posto dove i campioni. Esatto, e quindi secondo me io sono curiosa di vedere quello che succederà a Zverev, se ha superato questo blocco che aveva, visto che non aveva ancora vinto uno slam, e quindi sono molto curiosa di vedere come si comporterà a Londra. E la crepa psicologica di Jannik Sinner, secondo me, lui non dovrebbe autoalimentarla, pure detto io più di così non posso fare. E mi è piaciuto molto il commento di Venus Williams quando le è stato fatto notare che Sinner non ha mai vinto un match oltre le 3 ore e 50. Lei ha risposto: e allora ha fatto comunque tutto il
1: Sì,
3: resto.
1: sì, sì.
3: Quindi,
1: No,
3: secondo me, non è una componente così
1: ma anche
3: fondamentale.
1: perché non vince i match oltre le 3 ore e 50 perché li chiude prima, cioè non è che non li vince, non è che non li vince perché perde prima, non li vince perché. Però insomma io capisco che dal punto di vista degli avversari, di chi deve cercare di inventarsi qualche diavoleria per riuscire a competere, questo possa essere una chiave. E senti, l'ultima cosa te la chiedo sugli altri italiani, perché insomma sottolineavi giustamente il fatto che Parigi è stato un torneo che poi senza Alcaraz e senza Sinner ha aperto spazio a altre interessanti storie, e devo dire è stato alla fine un torneo anche molto divertente e molto equilibrato con tanti italiani di livello. A Wimbledon possiamo aspettarci qualche sorpresa? Abbiamo altre speranze?
3: Allora, abbiamo per la prima volta Flavio Cobolli che è entrato in top 10, sarà la testa di serie numero 9, al primo turno affronta l'argentino Navone, lui che l'anno scorso ha fatto i suoi primi quarti di finale in uno slam contro Djokovic, e sarà da seguire con molta attenzione. A Parigi abbiamo visto la rinascita di Matteo Berrettini, e sarà anche lui interessante da guardare nell'erba, che è un po' la sua superficie, è stata la superficie dove lui ha fatto capire
1: Finale.
3: che gli italiani potevano vincere, potevano arrivare fino in fondo, e sarà un bellissimo primo turno contro Stan Wawrinka, che quest'anno dà l'addio al tennis. Secondo me, senza parlare di italiani, per un attimo sarà molto interessante anche guardare il ritorno di Serena Williams in
1: Certo,
3: campo in
1: certo.
3: singolare.
1: Meraviglioso, meraviglioso. Wimbledon, ovviamente Sky, ricordiamo, ogni televisione ha le sue cose, mondiale su DAZN e una partita al giorno sulla Rai, Wimbledon invece su Sky. Grazie a Giorgia Mecca e ci sentiamo presto, ci vediamo presto. E adesso basket, perché stanno succedendo molte cose, soprattutto fuori dal campo.
4: L'Italia porta a casa la vittoria, esordisce in questa amichevole battendo la Croazia 103 a 91.
1: Sempre bello vincere, anche se in amichevole, è sempre bello vincere bene, quindi cose molto positive. L'altra sera, professor Crespi, come va? Mi aiuti a capire che succede l'anno prossimo? Cioè, Messina dopo 7 anni lascia Milano per andare probabilmente a Roma. A Roma non c'erano squadre, adesso ce ne sono due, oltre alla storica gloriosa Virtus che ha mancato la promozione in A2. A Brescia sono giustamente arrabbiati i tifosi perché insomma vedono svanire un sogno. A Trieste un punto interrogativo. Ti prego, aiutami tu. Tu ci hai capito qualcosa? Ciao.
5: Ciao, ciao Pier, è difficile capire, credo che bisogna avere una visione contemporanea. C'è NBA Europe
1: Alle porte.
5: che preme alle porte, nel senso tra 12 mesi dovrebbe iniziare la prima stagione NBA Europe, e ovviamente il Cremona, chi compra i diritti di Cremona li porta a Roma, chi compra i diritti di Brescia li porta a Roma, nella speranza che l'NBA Europe, scegliendo Roma anche come bacino di calcio, perché l'NBA Europe vuole andare anche a Manchester, dove non c'è basket ma c'è bacino di tifosi, e quindi la speranza è poi agganciarsi lì. Però Pier, non bisogna confondersi, NBA Europe sarà una cosa, questi due tentativi di avere le squadre di A1, che poi hanno lottato anche per avere un'esposizione europea e ci sono riuscite, non è detto che poi siano i prescelti, non è detto che chi guida queste due realtà ormai di Serie A1 nel campionato italiano siano poi persone che saranno motori principali di quella che sarà la franchigia che NBA Europe destinerà a Roma.
1: Grazie al professor Crespi, grazie a tutti voi. Io vi ricordo domani alle ore 17 tutti convocati weekend, da lunedì ritorna tutti convocati normali alle 14. Noi

0: Credo fermamente che la vita di ognuno di noi possa rappresentare una favola e sta solo a noi decidere se la favola è a lieto fine o no.
1: Ho voluto parlare di libertà perché un po' la desidero, la libertà, visto che la libertà in senso lato è piena di contraddizioni, ogni libertà ha un suo lato oscuro. Quando ragionavo sulla libertà pensavo a quale potesse essere la libertà più pura, la forma più pura, più autentica di libertà, e l'unico ambito che mi veniva in mente era l'immaginazione, perché nessuno può togliertela.
2: Il sabato pomeriggio di Radio 24 si colora di spettacoli, alle 16 con RadioTube Social Village e dalle 17 RadioTube diventa Social Network per ripercorrere l'attualità della settimana, della rete e dalla rete. Io sono Marta Cagnola e vi aspetto ogni sabato dalle 16 alle 18, ovviamente qui su Radio 24.
3: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
4: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
5: È mezzogiorno.
6: GR24, il sole 24 ore.
5: Tregua in Iran in bilico, Teheran accusa gli Stati Uniti di aver violato gli accordi. Verso il picco dell'ondata di caldo, oggi e domani 18 città da bollino rosso, massime fino a 40 gradi. MotoGP, prima fila tutta Aprilia con Martin in pole e Bezzecchi terzo. Ancora una buona giornata dalla redazione di GR24 e da Valentina Furlanetto al microfono. Il Bahrein ha annunciato di essere stato preso di mira da diversi droni iraniani, accusando Teheran di sabotare gli sforzi di pace dopo i primi scambi di attacchi tra Stati Uniti e Iran dalla conclusione del protocollo d'intesa a metà giugno. Teheran, da parte sua, accusa gli Stati Uniti di aver violato gli accordi e attacchi israeliani si registrano al confine con il Libano nonostante l'intesa tra i due paesi.
7: Il Ministero degli Esteri iraniano ha condannato gli attacchi statunitensi contro alcune aree della costa meridionale del paese, affermando che queste azioni violano la Carta delle Nazioni Unite e il recente memorandum d'intesa tra i due paesi volto a porre fine al conflitto. Secondo la dichiarazione riportata dalla televisione di Stato, gli attacchi hanno preso di mira strutture di sorveglianza costiera. In risposta proprio a questi attacchi, ha fatto sapere il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, nelle scorse ore forze navali iraniane hanno preso di mira posizioni militari americane in tutta la regione. E nonostante la firma a Washington di un accordo quadro tra Israele e Libano, l'Agenzia Nazionale di Stampa libanese riferisce di attacchi israeliani nella notte. Le forze israeliane hanno bombardato le vicinanze della città di Markaba, situata a 1,5 km dal confine tra Israele e Libano. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Saranno effettuate la prossima settimana le autopsie sui corpi di Kamal Uddin, di sua moglie e della loro bambina, che sono stati uccisi ieri sera nella loro casa a Roma. Al vaglio dei poliziotti, i tabulati telefonici e le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, si cerca un amico della famiglia, originario del Bangladesh, come le vittime. Verso il picco dell'ondata di caldo, oggi e domani 18 città da bollino rosso e massime fino a 40 gradi.
8: Non si terrà in Belgio la tradizionale rievocazione della battaglia di Waterloo, troppo rischioso con le temperature previste a Bruxelles e dintorni. Come è stato rimandato, probabilmente a settembre, il Pride di Parigi in programma per oggi. Spostata solo di un paio d'ore invece la partenza di quello di Milano, che prenderà il via alle 17 in una città dove sono previsti 37 gradi. L'ondata di calore che insiste sull'Europa ormai da 10 giorni dovrebbe raggiungere presto il suo picco in Italia. Oggi e domani sono 18 i centri dove l'allerta è massima. Su pianura padana e toscana potrebbero essere raggiunti i 40 gradi. Poi, secondo i meteorologi, le temperature potrebbero iniziare a scendere con il manifestarsi di temporali e grandinate. Il caldo estremo si sposta verso est, si riducono le zone da bollino rosso in Francia, ma cresce l'allarme su Balcani, Polonia e Germania. E, intanto, nel Regno Unito preoccupa anche l'inquinamento da ozono, che già supera le soglie consentite. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: MotoGP, prima fila tutta Aprilia nelle qualifiche della MotoGP. Martin ha conquistato la pole position del Gran Premio d'Olanda davanti all'Aprilia non ufficiale del giapponese Ai Ogura e al compagno di squadra e leader del mondiale Marco Bezzecchi, terzo. Ed è tutto per questa edizione, la prossima alle 13:00.

0: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Obiettivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone.
1: Buongiorno a voi, buon sabato. C'è chi... ma io me lo vedo in spiaggia, magari sta andando a farsi una gittarella fuori porta, chi invece è carico di pacchi perché il sabato è giorno anche di mercato di commissioni. Insomma, l'importante è che voi siate con noi, perché noi siamo qua e ci siamo per una ragione precisa. Ci sono dei temi, delle notizie che meritano attenzione anche d'estate, anzi soprattutto d'estate, quando si abbassa un po' la guardia. Oggi parliamo di Breast Unity, centri che sono specializzati nella cura del tumore al seno. In Italia, come sapete, esiste una rete di questi centri da oltre 10 anni, dicembre 2014, quando lo Stato e le regioni firmarono insieme un'intesa che possiamo definire storica, è un traguardo. Ecco, questo è uno dei traguardi di cui, care amiche e cari amici, dobbiamo essere davvero molto orgogliosi. Pensate una cosa, anzi a un dato: nel 2010 solo il 12% delle donne con tumore al seno veniva curato in centri specializzati. Oggi siamo all'80%, e curarsi in una breast unit non è uguale a curarsi da un'altra parte, Aumenta, pensate, del 18% la probabilità di guarire. È tanto, 18%, non è un dettaglio. Però oggi vogliamo ricordare queste cose, perché non tutti sono informati su questo, sull'esistenza di questi centri proprio specializzati. Quindi intanto diciamo che ci sono, ma ci chiediamo altro. Cosa c'è dentro questi centri davvero? Funzionano allo stesso modo? Garantiscono le stesse cure lungo tutto lo stivale? Pensate che per rispondere a queste domande è partita la prima grande indagine nazionale sulle breast unit, e oggi ne parliamo con chi quella realtà la conosce da punti di vista diversi ma complementari. Iniziamo da chi conosce quello dei pazienti e da chi invece le cura ogni giorno. Intanto in studio con me c'è Rosanna D'Antona, benvenuta dottoressa, grazie.
2: Buongiorno.
1: Presidente di Europa Donna Italia, la coalizione che riunisce le associazioni di pazienti in 47 paesi dell'Europa.
2: L'Europa allargata.
1: E che per le breast unit
2: ha fatto tanto.
1: Vero, ha fatto tantissimo. Al telefono, ahimè questa volta non ce l'abbiamo in studio, ma tornerà presto, c'è il professor Oreste Gentilini, che è direttore della Breast Unit dell'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano e docente all'Università Vita Salute San Raffaele. Benvenuti ad entrambi, prof, grazie.
3: Buongiorno, buongiorno, sempre un piacere.
1: Allora, dottoressa D'Antona, lei rappresenta le pazienti, donne che hanno vissuto, stanno vivendo un tumore al seno. Quando parliamo di breast unit, cosa cambia concretamente per le donne? Cosa significa essere curate in un centro specializzato rispetto a un percorso ordinario?
2: Allora, cosa cambia? Cambia il modello di cura. Perché siamo abituati, no, al medico,
1: sì.
2: In realtà qui è ai medici, perché all'interno di una breast unit, la chiamiamo così ormai, sì, facilmente, c'è un team multidisciplinare, quindi dal radiologo al radioterapista, il chirurgo plastico, l'oncologo ovviamente, il patologo, sono un team che si riunisce periodicamente all'interno dell'ospedale a discutere il caso di una persona. Quindi qui fa già una grandissima differenza, vuol dire che la presa in carico di questa persona è completa, quindi non manca nulla, il patologo dice la sua e da lì comincia tutto il resto. Quindi questo è il dato essenziale, importantissimo. Quindi la donna si trova ad avere all'interno del centro più persone con le quali collaborare, con le quali interagire. Dopodiché dentro nei centri di solito, e qui di nuovo è una delle prerogative, ci deve essere, secondo le linee guida, una associazione di riferimento che insieme alla nurse si prende cura della paziente per farla, diciamo, per inserirla correttamente, sì, all'interno della breast.
1: Professore, lei dall'interno sa cosa vuol dire costruire e dirigere una breast unit, lo fa ogni giorno. Come funziona davvero? Cosa succede dal momento in cui una donna entra per la prima volta?
3: Le parole importanti in questo caso sono l'integrazione e il coordinamento dei percorsi. Prima che la dottoressa D'Antona faceva riferimento al prendersi in carico la paziente, e questo è quello che dobbiamo fare noi, quindi fare in modo che nel momento in cui la paziente afferisce a una breast unit venga presa in carico e quindi non passi da uno specialista all'altro, ma ci sia un percorso guidato E quindi il nostro compito è proprio quello di guidare la paziente lungo questo percorso, facendo in modo che questa traiettoria, questo percorso sia integrato e sia coordinato. Questo è quello che dobbiamo fare noi.
1: Professor Gentilini, che dirige una Breast Unit, è il capo, no? Il direttore. Tutte le volte che interviene nella mia trasmissione, noi abbiamo su Instagram una scrittura delle sue pazienti, delle donne che l'hanno incontrata, eccetera. Come fa? Ognuno ha una ricetta, no? Perché e poi sono le persone che fanno, ci sono i protocolli, tra poco ne parleremo, le figure, eccetera. Lei come fa, professore? Ad esempio, quando capisce che sta andando in quella direzione? Perché le donne sono diverse, diverse per età, diverse per carattere, per situazione, per come fa?
2: Corretto.
1: A capire che state facendo come equip la strada giusta, non solamente dal punto di vista medico, clinico, e questo assolutamente, ma anche umano, perché le parole sono terapeutiche anche.
3: Beh, innanzitutto l'esercizio che io faccio sempre, che consiglio sempre a tutte le persone che lavorano con noi, è quello di mettersi dalla parte opposta, quello di immaginarsi non, diciamo, col camice e da una determinata parte della scrivania, ma dalla parte opposta. E quindi dobbiamo cercare di capire quelle che sono le aspettative, le necessità, le esigenze delle persone, dei pazienti, delle donne in questo caso, metterci nei loro panni, nella loro situazione e fare in modo di comportarci come piacerebbe a noi essere trattati in una situazione di questo tipo. Questo è, secondo me, l'esercizio che noi dobbiamo fare, che facciamo tutti i giorni, con difficoltà perché non è facile, però è quello che dobbiamo fare per fare in modo che il paziente sia contento e soddisfatto del trattamento che ha appena ricevuto, che riceverà.
1: Stiamo parlando di Breast Unit, abbiamo visto in Italia sono
4: circa 200,
1: distribuite su tutto il territorio nazionale. Una domanda che molte donne si fanno: ha senso scegliere una Breast Unit rispetto a un'altra? I protocolli sono gli stessi? Che garanzie concrete può offrire un centro e come si riconosce un centro di qualità? E a questa domanda vuole rispondere proprio l'indagine che Europa Donna ha affidato alla Fondazione Gimbe, con il compito di, naturalmente, della Fondazione Gimbe, di costruire la parte metodologica della rivelazione. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il dottor Nino Cartabellotta. Buongiorno dottore, grazie.
5: Buongiorno carissima, buongiorno a tutti i vostri radioascoltatori.
1: Che della Fondazione Gimbe è presidente. E allora, dottor Cartabellotta, Gimbe ha il compito di definire criteri uniformi per stabilire cosa è davvero una Breast Unit. Sembra una questione tecnica da addetti ai lavori, ma in realtà è una questione di giustizia, perché oggi sotto lo stesso nome possono nascondersi probabilmente delle realtà che possono essere tra loro diverse.
5: Come sappiamo che in Italia esistono 21 sistemi sanitari regionali differenti, l'applicazione di questi criteri nazionali, che sono stati emanati in maniera univoca in rispetto dei criteri USOMA definiti a livello internazionale, non hanno avuto un'applicazione uniforme. Quindi ci sono quelli che fanno parte o non parte di una rete senologica regionale, si effettua un volume di interventi adeguato che era stato fissato a 150, poi diciamo ridotto con una tolleranza del 10% a 135. Nonostante questi standard nazionali che poggiano, diciamo, su evidenze scientifiche e documenti internazionali, poi di fatto ci sono varie criticità nell'attuazione regionale, sia nella qualità dei processi clinico-assistenziali sia negli esiti di salute. Volevo citarne qualcuno, per esempio ci sono tanti centri che non raggiungono la soglia minima dei casi trattati. Noi abbiamo i dati del programma nazionale esiti che ci dicono che nel 2024 sono stati fatti 67.509 interventi per carcinoma della mammella, circa il 14,4%, che sono quasi 10.000 interventi, sono stati fatti in centri sotto soglia, con percentuali diverse tra le varie regioni. Quindi c'è una frammentazione anche, diciamo, di interventi fatti in centri che sono a basso volume. Ricordo a chi ci ascolta che il volume delle prestazioni è collegato agli esiti, quindi quanto meno sono le persone che vengono trattate in quel centro, quanto peggiori sono gli esiti di salute. Poi ci sono altri aspetti che rientrano più su ambiti organizzativi, per esempio la carenza di figure professionali dedicate, penso allo psico-oncologo, alla difficoltà di mantenere banche dati complete e validate che servono per fare quello che è l'audit, cioè il monitoraggio interno e il controllo di qualità. i tempi di attesa per diagnosi e terapie, la possibilità di disporre di tecnologie avanzate, la variabilità nell'applicazione dei cosiddetti percorsi diagnostico-terapeutici. Quindi, a fronte di regole univoche, l'attuazione nelle regioni ha prodotto sostanzialmente una eterogenea offerta di servizi e prestazioni per le donne con tumore della mammella che, voglio dire, rispettano solo spesso sulla carta determinati requisiti e inevitabilmente poi si riflettono sia sull'accesso ai servizi sia sui risultati di salute.
1: Grazie dottor Cartabellotta, ma la domanda sorge spontanea. Nell'attesa che arrivino i risultati, che arriveranno in autunno, vero dottor Cartabellotta?
5: Sì, diciamo che prima della fine dell'anno dobbiamo sicuramente metterli fuori.
1: Sicuramente, ecco. Come si riconosce un centro di qualità, dottoressa? Lo chiedo a lei, al dottor Cartabellotta e al professor Gentilini,
2: bene,
1: perché
2: allora,
1: questa è
2: io questo è il punto. Ecco, anche perché
1: ad oggi. Abbiamo detto che c'è uno, possiamo dire ci sono degli standard minimi, ecco. Ma come ci diceva il dottor Cartabellotta,
2: non sono univoci.
1: Ecco.
2: E allora qua io le rispondo da un punto di vista della paziente. Prima di tutto devo dire una cosa: quando arriva un tumore sei sempre sorpreso e qui invito tutti quanti ad essere un pochino più preparati rispetto a quello che può accadere, perché ahimè una donna su 8 prima o poi

0: incontra questa patologia. Quindi, prima di tutto, una buona informazione. Stiamo andando bene, meglio. Anni e anni fa non si sapeva nulla, oggi c'è invece. Allora, la seconda cosa che dico è: siccome veniamo colti di sorpresa, andiamo nei posti giusti a cercare la risposta.
1: Sì.
0: Perché è importante, se ho un tumore, andare nel posto giusto a curarlo. Come faccio? Allora, ci sono diversi luoghi. Primo fra tutti, se non network, che fa parte del team che abbiamo messo insieme per andare a valutare la qualità e l'aderenza più che altro dei centri. Ma poi, per esempio, Europa Donna. Europa Donna, sul nostro sito.it, tu vai e metti il tuo codice postale dici, così identifichi dove sei.
1: Sì.
0: Poi, una volta che mi sono identificata, trovo immediatamente, facilmente, i centri che afferiscono a quell'area e le associazioni di riferimento. Con
1: Certo.
0: queste due informazioni tu sei, non dico a posto, per carità, però sei già sulla strada buona.
1: Certo. Professor Gentilini, se questa domanda la giro a lei.
2: Ma allora, io posso rispondere da due punti di vista, quello diciamo sanitario e anche quello un po' più diciamo politico, se mi posso permettere.
1: Certo.
2: Certamente i volumi sono fondamentali, come ha spiegato benissimo prima il dottor Cartabellotta. L'altro aspetto che mi piace sottolineare è la disponibilità di percorsi completi anche per quanto riguarda, ad esempio, alcune nicchie di pazienti, perché non siamo tutti uguali, ci sono anche alcune situazioni particolari. Faccio riferimento, ad esempio, ai percorsi di preservazione della fertilità, alle donne che purtroppo sviluppano questo tipo di patologia durante una gravidanza, al carcinoma della mammella maschile, che comunque è un evento raro ma non troppo, e quindi la possibilità di avere dei percorsi dedicati anche per queste situazioni naturalmente alza il livello qualitativo della Breast Unit. L'altro aspetto sanitario che vorrei sottolineare è la disponibilità di progetti di ricerca, perché vuol dire avere accesso da parte del paziente a quelli che saranno verosimilmente gli standard di trattamento di domani. E quindi la disponibilità di progetti di ricerca è certamente una grande opportunità per i pazienti.
1: Ma dove la donna può trovare tutte queste informazioni? Il volume, i progetti di ricerca, i percorsi dedicati in un
2: Beh,
1: momento in cui c'è
2: ci sono
1: tutto?
2: tante informazioni, sicuramente Europa Donna è il sito dove si trovano
1: Sì.
2: tante informazioni, e poi su tutti i vari siti delle diverse aziende
1: Si cerca, ma
2: vengono segnalate tutte
1: bravo.
2: queste informazioni.
1: Perché in quei momenti si perde un po' la testa, come
0: Assolutamente,
1: la dottoressa D'Antonio. Dottor
2: sì.
1: Cartabellotta, vengo a lei. Che cosa ci aggiunge a lei
3: Ma
1: che.
3: aggiungo sicuramente che ci vogliono unità integrate che seguono tutto il percorso diagnostico-terapeutico del tumore della mammella, dal trattamento del tumore primario al trattamento del tumore avanzato fino alle cure palliative. Della casistica ne abbiamo già parlato, proprio per quel rapporto volume-esiti che fa sì che in strutture che operano più persone si ottengono risultati migliori in termini di morbilità e anche di complicanze e anche soprattutto di sopravvivenza. Io mi soffermerei molto sull'approccio multiprofessionale e multidisciplinare, cioè ci vogliono dei team che devono comprendere tutte le figure che si occupano della salute della donna in questa fase molto delicata del percorso, quindi radiologi, anatopatologi, chirurghi, oncologi, radioterapisti, psicologi, infermieri, data manager e poi chiaramente anche quelli che riguardano specificità sul percorso della paziente, pensiamo che so alla genetica piuttosto che alla
1: Specialisti
3: psico-oncologia.
1: d'organo là dove ci sono, certo.
3: Assolutamente sì. E poi tutti quegli aspetti organizzativi che spesso sfuggono, diciamo, o magari la paziente, diciamo, non ne ha contezza, cioè i percorsi diagnostico-terapeutici scritti e monitorati, i database clinici, il fatto che vengano effettuati degli audit periodici, che sono una verifica della qualità dei
1: Certo.
3: percorsi di cura correlata agli esiti, una valutazione delle competenze professionali che deve essere fatta, diciamo, in maniera strutturata, secondo standard internazionali, e tutte quelle attività di ricerca di cui parlava anche il prof, perché è evidente che dove non
1: Ecco,
3: si fa ricerca la qualità
1: certo.
3: dell'assistenza inevitabilmente ne risente.
1: Professore, rapidamente, dal suo punto di vista di direttore, le figure che ancora mancano in molti centri, lo abbiamo colto, no? Da quanto ci avete detto, probabilmente sono lo psico-oncologo, il nutrizionista, il sessuologo. Quanto pesano davvero sulla qualità della cura e sulla vita del paziente oggi? e anche dopo, naturalmente, l'intervento.
2: Non tutte le breast unit hanno a disposizione tutti questi specialisti, però se vogliamo dare una prestazione di alto livello e che segua il percorso della paziente dall'inizio alla fine, dobbiamo necessariamente prevedere la presenza di queste figure professionali. Non è facile, non è facile, perché anche in termini di rimborso del sistema sanitario nazionale non siamo aiutati da questo punto di vista, quindi sicuramente bisognerebbe dare una valorizzazione differente e importante che consenta a tutte le breast unit di avere al proprio interno anche queste figure professionali.
1: Allora, siamo proprio a chiusura di trasmissione. Vorrei chiedere a ciascuno di voi, a oltre dieci anni dall'intesa del 2014, se doveste dirci una cosa che è cambiata davvero e una che ancora non va, quale scegliereste? Inizio da Europa Donna, quindi dalla dottoressa D'Antona.
0: Allora, noi qui stiamo facendo apposta, come abbiamo sentito, una ricognizione. Sono cambiate le cose, ovviamente da zero ad oggi, abbiamo iniziato. Oggi serve un monitoraggio per vedere cosa manca. Sì. Il nostro obiettivo come advocacy e sì, quando raccoglieremo tutti questi dati in modo assolutamente costruttivo, andremo a Roma, andremo alle istituzioni e diremo: bene, abbiamo fatto tutta questa strada finora, adesso ci manca questo, questo e quest'altro, e dobbiamo puntare, oltre alla qualità delle cure che evidentemente c'è, la ricerca ha fatto tanto, adesso dobbiamo anche un po' puntare alla qualità della vita.
1: Ecco, ma quindi in base alla sua esperienza sicuramente qualità della vita, ma una cosa che è cambiata in positivo?
0: Beh, che ci sono i centri, l'ha detto lei all'inizio, dal 12% all'80% oggi andiamo già nei posti giusti. Adesso questi posti giusti li vogliamo giustissimi.
1: Dottor Cartabellotta, una cosa positiva, una cosa che manca?
3: Sicuramente la cosa positiva è che il numero di interventi in centri sotto soglia si è ridotto drasticamente negli ultimi, diciamo, 10 anni, in particolare negli ultimi 5-6. Tenete conto che nel 2015-2016 erano circa la metà fatte in centri sotto soglia, oggi siamo intorno al 15%, come vi dicevo, che sono ancora tanti. Soprattutto, ecco, le modalità di monitoraggio nazionale devono essere migliorate, perché a volte noi abbiamo un centro che viene citato come sopra soglia, che fa 200-250 interventi, ma in realtà, magari, siccome si tratta di un grande ospedale, quegli interventi sono polverizzati in 4-5 unità operative di chirurgia, che è un aspetto che sostanzialmente soddisfa il requisito ma non soddisfa i criteri di qualità.
1: Professor Gentilini, chiudo con lei.
2: Ma io farei riferimento a una cosa sicuramente positiva che ha, almeno per quanto riguarda la regione Lombardia, aumentato di molto l'accesso alle breast unit, è una scelta politica della regione che ha appunto scelto di esercitare una leva economica, per cui il rimborso delle prestazioni per carcinoma della mammella viene dato solamente se i pazienti vengono seguiti all'interno di una breast unit. Quindi l'introduzione di questa leva economica è stata, secondo me, molto importante per fare in modo che ci sia una centralizzazione della patologia, dove i pazienti devono essere trattati, quindi dove c'è anche la migliore qualità. Se potessi, un po' il sogno, il desiderio è quello che ci sia anche in realtà una rivalorizzazione dei rimborsi, considerando non la prestazione in sé, ma il valore generato per il paziente, il concetto di value-based health care, quindi di andare a vedere qual è il valore per il paziente, cioè il risultato finale, l'outcome rapportato ai costi. So che questo è molto difficile, però è secondo me la soluzione giusta per fare in modo che si vada a vedere realmente quello che è il risultato dal punto di vista del paziente.
1: Io ringrazio Rosanna D'Antona, Oreste Gentilini, Nino Cartabellotta, sono voci diverse, prospettive diverse, ma una direzione comune: che ogni donna in Italia, ovunque viva, possa contare su cure di qualità. L'indagine è partita, in autunno noi aspettiamo i risultati, intanto siamo al vostro fianco, dateci aggiornamenti. Buon lavoro.
0: Grazie.
1: Buona giornata, tornate presto a trovarci. C'è Martin Garramoni in regia alla parte tecnica, c'è Laura Vanossi in assistenza in redazione e noi torniamo domani dopo il GR delle 12. Intanto buon sabato a voi e alle persone che amate. Un saluto da Nico. Buona giornata.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
4: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.
5: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
7: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 Ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Man. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
8: Promuovere e valorizzare il benessere aziendale dei collaboratori e delle comunità. Il 1 luglio a Roma sarà presentato il rapporto Welfare Index PMI con la premiazione delle imprese con le migliori pratiche di welfare aziendale. L'evento al decimo anno è promosso da Generali con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. Radio 24 sarà a Roma con la diretta di Due di Denari. Info su radio24.it e welfareindexpmi.it.
9: Secondo me la particolarità della bicicletta è quella proprio di muoversi con lentezza, fermandosi a vedere anche delle cose piccole che però proprio nell'ambito di un viaggio in bicicletta diventano particolarmente importanti, quindi passare vicino ad un albero monumentale, una piccola chiesa.
10: Non solo raccontiamo la storia di Tasso, ma abbiamo anche documenti, oggetti che ci permettono un po' di comprendere come è cambiato il nostro modo di comunicare nel tempo. Per esempio, in museo conserviamo una lettera del giugno del 1840 francata con il Penny Black. Il Penny Black è il primo francobollo al mondo.
11: Le nostre colline sono coltivate in gran parte a vigneti, abbiamo chiamato questo cammino come la denominazione di origine controllata Colline Novaresi, che raggruppa tutto questo territorio.
12: Queste sono solo alcune delle tante voci, delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
13: Ogni domenica esploriamo l'Italia, una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
14: Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
15: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi. Ogni domenica alle 15 su Radio 24.
16: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Se fate fatica a orientarvi nel grande caos, nel mare magnum della politica internazionale, se il disordine alberga nelle vostre menti leggendo i giornali, ascoltando i telegiornali, ebbene c'è bisogno di una bussola per orientarsi in questo mare in tempesta. Qui a Nessun Luogo Lontano abbiamo questa ambizione: essere la vostra bussola. Anche oggi, sabato, in versione short, vi regaliamo i pezzi più interessanti di Nessun Luogo è Lontano. Si parte! Giorgia Meloni e Emmanuel Macron, c'eravamo tanto amati, poi c'è stato uno screzio e continuiamo ad amarci. Dal punto di vista geopolitico è naturalmente ben inteso. La vera magia, secondo molti osservatori, l'ha fatta proprio Donald Trump. Così titolava Politico.eu, dicendo che Donald Trump è riuscito a mettere a posto la tossica relazione tra Emmanuel Macron e Giorgia Meloni. Delegazioni di altissimo livello, ci sono 20 ministri, un numero consistente di amministratori delegati di varie società strategiche e nazionali. La rivalità economica in realtà è più a parole che nei fatti, perché gli scambi Italia-Francia raggiungono livelli molto molto elevati, pensate 112 miliardi di euro nel 2025, il 6% in più rispetto al 2024. Tra gli accordi che saranno firmati, joint venture, Airbus, Leonardo, Thales, una tabella di marcia bilaterale, produzione congiunta di sistemi d'arma, eccetera eccetera. Buongiorno e ben ritrovato. Nessun Luogo Lontano, il professor Marc Lazar, tiene la cattedra Relazioni Italo-Francese per l'Europa alla LUIS, professore di storia di politica e sociologia. Professore, grazie per essere con noi, buongiorno.
17: Buongiorno.
16: Allora, ha ragione Politico a scrivere che Trump è riuscito nella magia di far riavvicinare Emmanuel Macron e Giorgia Meloni, o comunque questa relazione era destinata a tornare a essere florida e con tanti punti di contatto più che di divergenza?
17: Guardi, credo che bisogna distinguere due livelli. C'è il livello, diciamo, di capo dello Stato in Francia, Emmanuel Macron, e primo ministro, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. È vero che il rapporto tra i due è un po' complicato, sia sul piano personale, ma sia anche perché ci sono un po' di divergenze su alcuni soggetti. Ci sono anche elementi, diciamo, di prossimità. Questo primo livello. E il secondo livello è a livello appunto dei ministri. Dal trattato del Quirinal da novembre 2021, quindi da 5 anni, mai c'è stato un rapporto talmente forte, potente, efficiente e intenso tra i due paesi. Quindi bisogna avere questi due livelli in testa, eh? Quello che noi o voi media non vediamo perché non li seguiamo ogni giorno, sì. Ma veramente il rapporto è molto forte. Dopodiché è sicuramente che quello che è successo tra Giorgia Meloni e Donald Trump fa che diciamo Emmanuel Macron e Giorgia Meloni hanno bisogno di essere insieme per dimostrare qualcosa a Trump. Però con una divergenza che è storica: l'Italia ha più bisogno dell'America, perché voi italiani siete un paese molto pro-atlantico. Lo sappiamo che in Francia da De Gaulle 1958 la Francia cerca di giocare, diciamo, un'altra carta.
16: Eh sì. La voce, l'analisi del professor Marc Lazar, Università LUIS. Nel frattempo, a proposito di Trump, ha parlato il ministro per il commercio estero francese da Danzica, se non erro, credo la conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina. Trump è un presidente sorprendente. Questo è un dato di fatto e non possiamo essere sempre d'accordo con quello che dice, ma sta facendo un favore all'Unione Europea, perché ci ha obbligati a cambiare mentalità in materia di difesa. E evidentemente il professor Lazar sta anche oliando alcuni meccanismi che potevano incepparsi. Come valuta lo stato di relazioni del triangolo Germania-Francia-Italia? Perché delle volte sembra un po' a corrente alternata. A volte sembra più l'Europa a trazione franco-tedesca, altre volte italo-tedesca. Come dobbiamo leggere questi saliscendi delle relazioni tra i tre paesi, secondo lei?
17: Guardi, l'ha riassunto benissimo. Ci sono momenti nel quale c'è più rapporto tra l'Italia e la Germania. L'abbiamo visto recentemente quando c'è stato il cancelliere Merz alla fine gennaio, se la mia memoria è giusta, sì. Con una Meloni che era molto vicina al cancelliere, e anche diversi accordi, e ovviamente la Francia non era molto contenta. Però, diciamo, se prendiamo un po' di distacco, mi sembra abbastanza semplice la situazione. Da una parte, e lo dico e mi dice dispiace di dirlo nei termini che sto per usare, la priorità per la Francia ovviamente è la Germania. Non è un giudizio di valore personale, cioè è la realtà della diplomazia francese. L'obiettivo principale è avere un buon rapporto con la Germania. Dopodiché, quando c'è un po' di problema tra Parigi e ormai Berlino, la Francia si ricorda che c'è l'Italia e allora si avvicina dell'Italia. E dalla parte italiana ovviamente c'è un po' di sofferenza con questo rapporto privilegiato tra la Francia e la Germania, e quindi a volte Roma, era vero nel passato, è vero con Giorgia Meloni, a volte gioca la carta tedesca, a volte gioca la carta francese. Non mi sembra un buon rapporto, e se potevo dare un consiglio, se qualcuno mi ascoltava, direi: no, ormai non si può più fare così. Abbiamo tre paesi importanti, hanno certamente alcune divergenze, però Francia, Germania, Italia hanno un ruolo chiave in Europa, e mi auguro che veramente possano lavorare insieme.
16: L'analisi, l'augurio del professor Marc Lazar, Università Lewis. Professore, visto che ha accennato ai rapporti, gli anglosassoni direbbero, tra i deep state francese e italiano, la stessa cosa si può applicare all'ultima querelle tra Giorgia Meloni e Donald Trump? Dette in altre parole, il fatto che i vertici litighino, si lasciano andare a delle bizzarrie magari via social, non esclude il fatto che gli apparati amministrativi, militari, burocratici comunque continuino a tenere un rapporto solido di un certo tipo? Ha fatto scalpore l'intervista ieri a Sky TG24 dell'ambasciatore americano in Italia, che ha detto: Giorgia Meloni è un'ottima leader, sta facendo molto bene, quasi a ritrattare quello che aveva detto Donald Trump.
17: Assolutamente, perché c'è un ruolo chiave delle diplomazie, sia della diplomazia italiana, che dietro le quinte, io sono sicuro, cerca di ricucire i legami tra Washington e Roma dopo le polemiche tra Giorgia Meloni e Donald Trump, o più esattamente di Donald Trump contro Giorgia Meloni. Questo indubbiamente, la dichiarazione dell'ambasciatore americano a Roma è anche un elemento importante. Quindi sì, ci sono le polemiche politiche, ma ovviamente l'Italia ha bisogno degli Stati Uniti, e credo che gli Stati Uniti hanno ancora sempre bisogno dell'Italia, per ragioni geopolitiche, per ragioni di difesa, e per l'Italia per due altri argomenti. L'America, per voi italiani, è il secondo mercato di esportazione dopo l'Europa, quindi è assolutamente necessario di avere un rapporto importante, perché se ci sono polemiche politiche potrebbero avere conseguenze sul business. Quindi questa è la prima cosa. E poi avete un rapporto più stretto con l'America, molto più stretto dei francesi, perché ci sono italiani, tanti italiani in America, che votano anche, e poi c'è tutta questa comunità italo-americana, che è un elemento del soft power italiano, cioè di parlare anche a questa comunità. E per tutte queste ragioni, e poi la dimensione atlantista della vostra politica, che sia la Democrazia Cristiana al potere, il centro-sinistra, il centro-destra, ieri Romano Prodi, ieri Silvio Berlusconi, oggi Giorgia Meloni, c'è questa necessità di avere un rapporto forte con l'America.
16: Sono sempre interessanti i punti di vista, le lenti utilizzate dal professor Marc Lazar, Università Lewis. Professore, la riporto però sulla sua Francia, perché Emmanuel Macron è un presidente in scadenza. Dico la mia opinione, gli ascoltatori e gli ascoltatori lo sanno, la prendono e la butto via immediatamente dopo che l'ho pronunciata. Però è un Emmanuel Macron che dal punto di vista politico è stato eroso nel suo sostegno popolare, una serie di mosse magari sbagliate, ma che credo, a mio parere, abbia avuto un merito gigantesco in Europa. Quelle che noi chiamavamo fughe in avanti di Emmanuel Macron: ha imposto un'agenda, ha imposto di parlare di temi scottanti, ha imposto di parlare dei boots on the ground in Ucraina, della difesa europea, ha tirato fuori l'ombrello protettivo nucleare francese, qualcosa di impensabile. Ecco, tutto questo capitale politico, chiamiamolo di elettroshock politico, ecco, mettiamola così, verrà dissipato dopo che Macron non ci sarà più, o ci dobbiamo aspettare una Francia che, chiunque la governi e la guidi, avrà sempre questa tendenza di portare sul tavolo i temi?
17: Guardi, questa è un'ottima riflessione, un'ottima domanda. Io condivido quello che lei ha detto. Emmanuel Macron ha fatto tanti errori, ha cambiato tanto, impopolare, però c'è un filo rosso: l'Europa. Questo è veramente un elemento chiave. Lui ha, dall'inizio, dal 2017, quando è stato eletto, ha fatto questo grandissimo discorso della Sorbonne, era chiarissimo la necessità di avere un'Europa più integrata, più forte, più autonoma. Questo primo elemento. Il secondo elemento sul quale, secondo

0: No, ma ovviamente se è il Rassemblement National che vince le prossime elezioni, tutto questo crolla, tutto questo crolla. Se vince Mélenchon della France Insoumise, stessa cosa. Quindi dipenderà del successo o dell'insuccesso degli altri candidati. Credo però che se è un candidato, diciamo, centrista che vince, sicuramente sarà nella continuazione della politica di Macron. Però non è scontato che vinca.
1: Anche perché è difficile scrutare all'interno della sfera di cristallo, ma ci abbiamo provato. Grazie mille, professor
0: Sicuramente.
1: Lazar,
0: Prego, grazie a voi.
1: per essere stato con noi. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
0: La prossima, grazie, arrivederci.
2: Nessun luogo è lontano. Strade in diretta.
3: Ben ritrovati sulla 1 Milano-Napoli, si viaggia in coda per un incidente tra Magliano Sabina e Orte in direzione Milano, verso Napoli rallentamenti per materiali dispersi tra la variante di Valico e Calenzano. Sulla 4 Torino-Trieste code per un incidente tra Castagnato e l'innesso con la 21 in direzione Trieste e traffico congestionato sulla 23 Palmanova-Tarvisio tra Pontebba e Ugovizza in direzione del confine di Stato. Code per incidente sulla 26 Genova-Gravellona-Toce tra Masone e Ovada in direzione Gravellona e code per un altro incidente sulla A4 nel tratto Brescia-Padova tra Brescia Ovest e Brescia Centro in direzione Venezia. Rallentamenti con code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano a causa di lavori e sempre per lavori code sulla A7 Milano-Genova tra Roncoscrivia e Busalla in direzione Genova. È tutto, grazie dell'attenzione.
4: Ci sono guerre che non vediamo. Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo. Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo. Io sono Antonio Talia.
5: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
4: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
5: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
2: Nessun luogo è lontano.

0: Approssimativamente alle 6 della tarde.
1: Circa alle 6 di sera ero a casa mia, qui nei dintorni, e si è sentito un rumore molto forte. E all'improvviso tutto ha iniziato a muoversi da una parte all'altra. È stato un movimento molto intenso. Non avevo mai visto nulla di simile. Le pareti hanno iniziato a scricchiolare. Le cose sono cadute a terra. Le pareti, è stato orribile. Chi non ha vissuto una cosa del genere non può capire.
0: No, nunca lo va a saper.
2: Mi nome è Eric Paul Martinez Santos e sono sopravvivente del...
1: Mi chiamo Eric Paul Martinez Santos e sono sopravvissuto al terremoto di ieri pomeriggio. Sono rimasto intrappolato nell'edificio per 4 ore finché alcuni membri della protezione civile non mi hanno salvato. Non avevano molti attrezzi, non riuscivano a trovare, come si chiama, lo scalpello, la smerigliatrice, e così hanno usato le mani. Ho dato una mano anch'io perché mi hanno passato un attrezzo e io mi sono salvato grazie ai numerosi mobili che avevo in casa, che mi hanno protetto dal crollo della parete.
2: Me proteggeron della parete.
3: Queste alcune delle voci che arrivano dal Venezuela martoriato dall'ultimo sisma, ma quali sono le ultimissime? A che punto siamo e quanto bisogno c'è di soccorsi? Marilenlis Tremanunno, giornalista italo-venezuelana, corrispondente diario Las Americas. Marilenlis, ciao, buongiorno, grazie per essere con noi.
4: Buongiorno, grazie a voi.
3: Allora, aiutaci a capire a che punto siamo con la macchina dei soccorsi, a che punto siamo e anche quante geografie del Venezuela abbiamo, perché abbiamo raccontato di zone più colpite e altre meno colpite.
4: Allora, purtroppo queste doppie scosse di terremoto hanno colpito 6 regioni del Venezuela, Caracas inclusa. E stiamo parlando di una distruzione che ancora nemmeno noi venezuelani non riusciamo a capire quanto sia la gravità.

0: della situazione, perché abbiamo visto solo immagini di Caracas. Dopo, con il ritardo, abbiamo scoperto che anche La Guaira era completamente distrutta, dove sono cadute più di 100 palazzine. Poi le cifre ufficiali parlano, ieri il ministro dell'interno parlava di 346 palazzi crollati a livello nazionale, ma sicuramente queste cifre purtroppo andranno a aumentare, perché se il regione colpite di una scossa così forte che non era mai stata vissuta nella storia contemporanea del Venezuela, purtroppo le conseguenze sono ancora più drammatiche di quello che vediamo.
1: Certo, il racconto che state ascoltando è quello di Marinellis Tremanunno, corrispondente di Arios Las America. Ricordava che il Venezuela è stato colpito in passato da sisma molto molto forti, ma non negli ultimi anni. Bisogna andare indietro, pensate al 1812, vi furono almeno 30.000 morti, e poi quello del 67, alcune centinaia di morti. Qui il numero è di difficile stima, Marinellis, e anche tu stessa scrivevi nelle tue corrispondenze che c'è, come dire, un iceberg, no? Ancora, perché i 50.000 dispersi possono nascondere dispersi, persone ferite, persone decedute, non lo sappiamo.
0: Sì, poi per fare un paragone di quanto è forte la situazione in quella regione della Guaira, Vargas, dove in passato abbiamo vissuto una grande frana nel 1999 che ha anche distrutto quella zona, e in quel momento si parlavano di 300.000 morti.
1: Sì.
0: In quel momento non sono cadute le palazzine, la quantità di palazzine che sono cadute in questo due giorni fa, quindi purtroppo i numeri possono essere ancora più importanti, se pensiamo che non è solo La Guaira, stiamo parlando di sei regioni, oltre a Caracas, Aragua, Miranda, Carabobo, Lara, Yaracuy e Trujillo. E devo ricordare che Caracas purtroppo ha anche una zona di favele in periferia, che ad esempio c'è la favela Petare, che ha più di 300.000 abitanti, dove lì non è entrato ancora nessuno. E so da fonti sul posto che purtroppo ci sono anche palazzine crollate tra le favele, dove purtroppo quelle zone non sono parte nemmeno delle cifre ufficiali, perché nemmeno loro riescono a entrare in queste zone.
1: Certo, è quello che Al Jazeera in un lungo pezzo proprio quest'oggi definiva people living in informal housing, che sono più a rischio degli altri. Informal housing sono esattamente gli slum, li diremo in inglese, le favelas appunto, cioè quelle baraccopoli dove però vi sono anche abitazioni magari in cemento, ma dove non c'è il controllo statale, non c'è un piano regolatore, magari sono state costruite con leggerezza, e quindi le persone sono molto molto più vulnerabili. E poi ci sono, ai noi, dobbiamo anche parlare degli aspetti economici, perché i danni, stima sempre Al Jazeera da fonti governative, si sta parlando di un calo del PIL tra l'1 e il 7% soltanto per le ultime due scosse. È qualcosa di devastante per un paese che è già in ginocchio.
0: Sì, io ho altre stime degli Stati Uniti, ho visto che potrebbe arrivare perfino al 20% del PIL del Venezuela. Quindi credo che la situazione sarà molto ancora difficile con il passo delle ore, e posso confermare che sono arrivate le brigate internazionali in questo momento. Ho visto che dentro del paese ci sono già la Spagna, la Germania, la Svizzera, e l'Italia è già partita due ore fa, e il Messico, El Salvador, il Cile, quindi stanno arrivando gli aiuti, ma anche con ritardo, o sea, tante persone che potevano essere salvate subito e non sono state salvate perché il governo, il regime, che è uno stato già fallito prima del terremoto, non è stato in grado nemmeno di mettere di attivare l'esercito venezuelano. Noi questa volta non abbiamo mai visto l'esercito aiutando la gente, cosa che si era accaduto con la tragedia di Vargas nel 1999. Quindi la situazione è disperante, l'immagine delle persone scavando a mani nude, le urle delle persone sotto le macerie, bambini orfani che non sanno dove si trovano i familiari, le persone che non trovano i propri cari, liste fatte dai propri cittadini alle porte degli ospedali, perché non esiste un rapporto ufficiale dal governo che riesce a dire chi sono le persone recuperate, nemmeno quelli che si trovano negli ospedali pubblici. Quindi è una situazione di disordine, di disastro totale, perché quello è uno stato fallito che adesso si trova in evidenza, che non hanno la capacità di gestire la situazione.
1: Insomma, sta emergendo una fragilità sistemica del Venezuela in questo momento. L'ultima domanda, Marinellis, ha proprio a che fare con quella che potremmo definire una amatoriale operazione di search and rescue. L'utilizzo dei social in una situazione di questo tipo potrebbe aiutare. Ieri sentivamo da altre testimonianze che molti utilizzano, provano a utilizzare i social per quello che funzionano, per mettere i dati anche personali dei familiari dispersi per cercare di recuperarli. Ma a che punto siamo con questo blocco di internet e dei social?
0: Ieri è stato liberato X finalmente, c'è sì. una richiesta delle Nazioni Unite di liberare completamente non solo i social, anche i siti web censurati, quindi ancora oggi i venezuelani non riescono ad avere informazione certa di cosa sta succedendo nel paese, perché se non hanno un VPN non possono sì. leggere una testata, cioè le testate informative, soprattutto quelle di venezuelani all'estero. Quindi c'è una censura generalizzata che deve essere tolta immediatamente. E vorrei anche ricordare la presenza di prigionieri politici. Prima del terremoto c'erano ancora circa 500 persone arrestate per motivi politici, che ancora oggi sono in galera. Questi centri di questi carceri hanno avuto anche dei danni, ma non si capisce qual è la situazione di loro. I parenti non sanno come si trovano. Ad esempio il Ramo Verde, che è un carcere militare, abbiamo saputo che ci sono dei crolli all'interno. Il Rodeo, che dove si trovava Trentini, ancora sì. ha dentro italiani arrestati, prigionieri politici come Daniele Cenaguccia, e sappiamo che era rimasto senza elettricità e non si sa le loro condizioni di vita. Quindi l'appello è ricordare anche i prigionieri politici e anche italiani, che si parlava di una ventina, e anche il governo italiano su questo non ha fatto un chiarimento. Qual è la situazione in questo momento degli italiani arrestati in Venezuela?
1: Intanto grazie mille, come sempre, a Marilena Estremanuno per essere stata con noi. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
0: Grazie, grazie a voi.
1: È tutto per questa puntata del meglio di Nessun Luogo Lontano. Lo ricordo, andiamo a recuperare i momenti salienti, le notizie più importanti, le analisi più intriganti della settimana appena trascorsa. La redazione è già al lavoro, noi ci risentiamo lunedì alle 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.

0: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online.
1: Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email.
2: Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività.
3: Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
4: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
5: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
7: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
8: I'll send it straight away with InfoCert Sign.
9: Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign.
10: Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
11: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
15: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
14: Scegli ora ING Business Banking.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
16: Non è vero che è il futuro a sfidarci, ma il presente. E trovare il modo migliore per affrontarlo è la vera sfida. Lo si può fare soltanto grazie alla fiducia nelle connessioni e a chi crede che adesso sia l'unico momento giusto. Noi siamo l'impatto positivo. Noi siamo la trasformazione. Noi siamo Feder Manager. Connessi per crescere.
17: Suonano il campanello, io vado ad aprire e vedo un ragazzo con gli occhi azzurri, magrissimo e i capelli lunghi, che mi dice: io sono Vasco Rossi e devo fare un disco, questo è uno studio di registrazione.
18: Oggi c'è un prodotto geometrico, deve essere così, deve entrare dentro quei 2 minuti e mezzo e il ritornello deve fare in quel modo e la batteria soprattutto deve fare in quel modo. Dobbiamo essere sicuri perché non c'è un'altra chance, mentre prima invece si correva il rischio.
19: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19.10.
20: Sono le 13.
21: GR 24, il sole 24 ore.
20: Tregua in Iran in bilico, Teheran accusa gli Stati Uniti di aver violato gli accordi, intesa tra Israele e Libano, nella notte nuovi attacchi israeliani al confine. Strage della famiglia originaria del Bangladesh a Roma, si cerca un uomo che li conosceva. Caporalato, 8 arresti nel cantiere per la costruzione della nuova diga di Genova, a Prato arresti domiciliari per un imprenditore cinese del tessile. Mondiali, Capoverde vive la sua favola, Belgio travolge la Nuova Zelanda, MotoGP, prima fila tutta Aprilia. Una buona giornata da Valentina Furlanetto e dalla redazione di GR24. Partiamo con il Medio Oriente. Il Dipartimento di Stato americano ha diffuso i 14 punti dell'accordo quadro trilaterale tra gli Stati Uniti d'America, lo Stato di Israele e la Repubblica del Libano. Nell'accordo, spiega la nota, il governo di Israele e il governo del Libano ribadiscono il loro obiettivo comune di raggiungere una pace e una sicurezza durature. Nella notte però ci sono stati nuovi attacchi israeliani al confine e botta e risposta anche tra Iran e Stati Uniti.
0: Azioni che violano la Carta delle Nazioni Unite e il recente memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti per porre fine al conflitto. Così il Ministero degli Esteri iraniano ha condannato gli attacchi statunitensi contro alcune aree della costa meridionale del paese. E le forze navali iraniane hanno colpito posizioni militari americane in tutta la regione. Anche il Bahrain ha annunciato di essere stato preso di mira da diversi droni, accusando Teheran di sabotare gli sforzi di pace. E fonti britanniche parlano di una petroliera battente bandiera di Panama colpita nello stretto di Hormuz. L'agenzia nazionale di stampa libanese, invece, riferisce di attacchi israeliani nella notte, nelle vicinanze della città di Markaba, situata a 1,5 chilometri dal confine tra Israele e Libano. Questo nonostante l'accordo tra i due paesi, nel quale si è saputo oggi, tra l'altro, Israele e Libano affermano il diritto di ciascuno Stato ad esistere in pace e il loro reciproco desiderio di vivere in sicurezza come Stati sovrani confinanti. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
20: La guerra tra Russia e Ucraina. Nella notte un attacco missilistico ucraino ha preso di mira una struttura militare russa nella città di Volgograd. Residenti locali hanno riferito di esplosione di un incendio in città, mentre le autorità hanno diramato un allarme per minaccia missilistica nella regione. Il presidente ucraino Zelensky ha confermato l'attacco a uno stabilimento che produce lanciatori per missili, uno dei principali complessi dell'industria della difesa russa, parlando di obiettivo legittimo. È tornata a tremare la terra in Venezuela, dove una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9 è stata registrata.

0: registrata nel centro del paese. I dispersi sono 50.000. Nella notte è atterrato all'aeroporto militare di Maracay il volo messo a disposizione della difesa per la missione italiana in Venezuela, composta da 97 persone tra soccorritori, sanitari, vigili del fuoco e funzionari dell'unità di crisi della Farnesina, che raggiungeranno ora le aree colpite dal sisma. Il ministro degli esteri italiani ha parlato di un quadro tremendo, indicando in 3 il numero di connazionali deceduti. Al bilancio delle vittime si è poi aggiunta Francesca Mannina, originaria della provincia di Palermo, che era fra i dispersi. Sono trascorsi 46 anni dalla strage nei cieli di Ustica. Nella storia della Repubblica il segno di quella catastrofe non è cancellabile, lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Una notizia appena abbattuta dalle agenzie. Salvini, ministro dei trasporti, ha detto che l'uscita di Donnarumma da FS non dipende da ritardi e disservizi. E ora la cronaca con il triplice omicidio a Roma. 3 persone originarie del Bangladesh ma residenti nella capitale sono state uccise ieri sera nella loro casa. Al vaglio dei poliziotti, i tabulati telefonici e le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.
1: Sarebbe un amico di famiglia, anche lui di nazionalità bengalese, l'autore del triplice omicidio avvenuto ieri sera verso le 22.30 nel quartiere Casalotti. Da ore la polizia lo sta cercando in tutta Roma. Le vittime sono il 39enne Kamaluddin, la moglie 38enne Arzu e la loro figlia di 8 anni, Alicia. L'unico a salvarsi è stato Onion, il figlio 20enne della coppia, rimasto ferito. Il ragazzo è stato subito trasportato in ospedale, è in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. Sarebbe stato lui ad indicare agli investigatori l'autore della strage. Il movente non è ancora chiaro. L'arma utilizzata, una mannaia, è stata trovata all'interno dell'abitazione dove è avvenuto l'omicidio. La strage ha lasciato sgomenti gli abitanti della zona, che parlano delle vittime come di una famiglia molto tranquilla. Il padre era in Italia da 15 anni e si manteneva aiutando i clienti di un supermercato a portare la spesa, mentre la moglie e la figlia lo avevano raggiunto da un paio di anni. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Caporalato, 8 arresti nel cantiere per la costruzione della nuova diga di Genova. Sfruttati cittadini indiani e pakistani arrivati in Italia anche tramite il decreto flussi. Gli operai sarebbero stati obbligati a pagare per ricevere i dispositivi di protezione e per vivere in appartamenti in sovrannumero, fino a 30 persone per alloggio. A Prato invece arresti domiciliari per un imprenditore cinese del tessile con l'accusa di aver sfruttato lavoratori irregolari con turni fino a 16 ore al giorno e retribuiti a cottimo. Verso il picco dell'ondata di caldo, oggi e domani 18, città da bollino rosso e massime fino a 40 gradi. L'Economist ha calcolato che in 3 giorni il caldo estremo potrebbe causare circa 12.000 decessi in Europa. Sono considerate 854 città europee. Secondo gli studiosi, il numero di vittime non è determinato solo dalle temperature assolute, ma anche dalle caratteristiche locali. I 30 gradi a Manchester possono essere più letali che a Madrid, dato che né le persone né gli edifici sono adattati a resistere. Secondo questo studio, il rischio di morte a Londra potrebbe aumentare di circa il 200%, a Milano del 170%, a Roma poco sopra il 100%. E ora parliamo di letteratura con il libro della settimana.
2: Ettore Manfredini, 95 anni, muore in una mattina di febbraio. O forse no. Una manciata di secondi in cui esiste contemporaneamente nello spazio della vita e della morte e in cui ricorda episodi della sua vita. Lui bambino che vorrebbe studiare ma non ci sono soldi, il lavoro nel macello kosher di una famiglia ebrea che dopo le leggi razziali gli intesterà l'attività su cui costruirà un impero, l'incapacità di amare il figlio. Tutto questo è narrato in L'immensa distrazione di Marcello Fois, pubblicato da Einaudi. Vivere, si legge nel romanzo, è un'immensa distrazione dal morire.
3: Voglio indicare il doppio senso di questo termine, che è enormemente positivo e enormemente negativo, a seconda di come si declina. Nel corso della vita si può declinare in maniera positiva, perché uno ha bisogno di sopravvivere, ha bisogno di fare cose belle e non può vivere con l'assillo che morirà. Però allo stesso tempo non può anche vivere ignorando che questa cosa deve capitare.
2: Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: L'intervista integrale andrà in onda nel Cacciatore di Libri alle 15.30 e è già disponibile in podcast. Un ottimo periodo per gli spettacoli. Crescono tutti i principali indicatori.

0: indicatori economici c'è il boom della musica live, bene il cinema, il teatro, lo sport, lo dicono i dati del rapporto SIAE 2025, tutti i numeri dello spettacolo in Italia. Al microfono di Marta Cagnola, il presidente della società autori ed editori, Salvo Nastasi.
1: Beh, un anno molto positivo, 4 miliardi e 300 milioni di euro la spesa complessiva, 7% in più, differenza tra 24 e 25, alcuni settori che erano fanali di coda fino a qualche anno fa e che invece danno grandi segni di ripresa. Pensiamo al cinema, la spesa è sostanzialmente uguale tra 24 e 25, ma tra la fine del 25 e l'inizio del 26 addirittura più 20% di spettatori, ed è un dato molto significativo. Poi il nostro orgoglio, il teatro italiano, 10% in più tutti gli anni, un settore che ha pochi finanziamenti pubblici, che è sempre stato in grande difficoltà, ha ripreso la grande dopo il Covid e sta andando benissimo. E poi il grande boom dello sport, il tennis ovviamente più 30%, ma in generale il calcio col 70% della spesa complessiva. Insomma, i dati sono tutti molto positivi.
0: E a proposito di sport, parliamo ora di calcio con i mondiali.
2: È il paese meno popoloso ad essersi qualificato per una fase a eliminazione diretta del mondiale e per di più senza aver perso una partita nei gironi. Capo Verde fa la storia e poco importa se ora ai sedicesimi si troverà di fronte l'Argentina di Messi. Alla gioia degli isolani fa da contraltare la delusione dell'Uruguay, battuta dalla Spagna e rispedita a casa tra polemiche interne e clamorosi errori difensivi, su tutti quello di Muslera che facilita la rete di Baena. Rinasce invece il Belgio di Rudy Garcia, Nuova Zelanda battuta 5-1 e primo posto nel girone conquistato davanti all'Egitto, che soffre contro l'Iran ma tiene l'1-1, utile per andare a sfidare l'Australia nei sedicesimi. Gli iraniani invece devono ancora attendere per capire se saranno ancora in corso o meno. In attesa della chiusura dei gironi, stasera alle 23, Croazia-Panama e Ghana-Inghilterra, già certi altri accoppiamenti del primo turno a eliminazione diretta: Germania-Paraguay, Francia-Svezia e Costa d'Avorio-Norvegia. Questo è anche un weekend di motori. La Formula 1 corre sul circuito austriaco di Spielberg. Alle 16 il via alle qualifiche con Kimi Antonelli, che proverà a confermare le buone sensazioni delle prove libere. La MotoGP, dopo la girandola di annunci in vista del prossimo anno, corre sullo storico circuito di Assen. Nelle qualifiche dominio Aprilia con Jorge Martin, che partirà in pole davanti a Ogura e Bezzecchi, quinto Bagnaia. Alle 15 il via alla gara sprint. Dario Ronzulli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questa edizione di GR24. Vi lasciamo ora ai programmi della rete. Buon pomeriggio a tutti da Valentina Furlanetto.

0: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi e ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
1: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
2: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€. In farmacia e parafarmacia.
3: Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella sezione Governo e Istituzioni del Sole24ore.com. Le informazioni essenziali dall'agenzia Il Sole 24 Ore e Radio Core sulle iniziative del Governo per combattere diseguaglianze, discriminazione di genere, dipendenze, cyberbullismo e per tutelare l'ambiente, la salute, la sicurezza dei lavoratori e i soggetti fragili. Sezione Governo e Istituzioni su Il Sole24ore.com.
4: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
5: Emilio, lo so che dovremmo registrare il promo della nuova stagione della Geopolitica dello Sport.

0: Lazio, ma sono tormentato dalle ultime agenzie. Ci sono almeno 8-9 conflitti che sto seguendo e hanno sviluppi incredibili. Vabbè, ma che te lo dico a fare? Tu stai sempre con la testa tra le nuvole e poi nello spazio, figurati se dobbiamo parlare di conflitti.
1: E invece, caro Giampa, lo spazio ormai è lo specchio della Terra. Quello che succede sulla nostra superficie si riproduce oltre il cielo.
0: Staremo mica parlando di guerre stellari, vero?
1: Stiamo parlando anche di guerre stellari. E proprio di guerre stellari parleremo nella nuova stagione di La Geopolitica dello Spazio, disponibile sull'app e sul sito di 24
0: e sulle principali piattaforme audio.
2: Container, l'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato.
3: Nelle scorse settimane si è svolto il Consiglio dei Ministri dei Trasporti Europei, che ha fatto il punto su una serie di questioni che riguardano la mobilità in Unione Europea e il trasporto delle merci. Sono molti i dossier aperti che ridisegneranno il futuro dell'autotrasporto in Europa e su cui le istituzioni comunitarie stanno lavorando. Molto spesso si tratta di questioni che richiedono un ampio dibattito e su cui è difficile trovare velocemente una quadra fra le diverse anime dell'Unione. Sono Massimo De Donato. Questo è Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato ai trasporti e alla logistica, e oggi parleremo proprio di questi dossier. Intanto cominciamo, come al solito, con una scheda.
4: Il futuro del trasporto su strada è al centro dei lavori a Bruxelles. Dagli standard di emissioni di CO2 dei mezzi pesanti alle norme sui pedaggi fino alla rimodulazione di pesi e dimensioni dei camion, le istituzioni europee hanno sul tavolo una serie di dossier caldi che dopo la pausa estiva entreranno nel vivo. Si tratta di riforme nate con l'intento di favorire la transizione green del settore e che in certi casi contengono diversi elementi critici e nodi da sciogliere. Questo vale ad esempio per la direttiva sui pesi e le dimensioni dei mezzi pesanti autorizzati a circolare nell'Unione Europea, oggetto di un lungo lavoro di revisione avviato da tempo. La norma risale alla metà degli anni 90 e l'orientamento approvato prevede di consentire la circolazione di veicoli più lunghi e più pesanti a zero emissioni. Su questo il dibattito tra i vari Paesi membri è acceso e le posizioni non sono concordi. Così come è un tema caldo quello degli standard di emissioni di CO2 per i veicoli pesanti, che prevede entro il 2040 un calo del 90%. In molti, infatti, chiedono una revisione della normativa. È entrata nel vivo, intanto, anche la discussione sulla Greening Corporate Fleets, l'iniziativa che mira a stabilire una quota minima di autovetture e veicoli commerciali leggeri green tra le nuove immatricolazioni delle flotte aziendali.
3: E rientriamo in studio. Di queste tematiche e di molto altro parliamo oggi in compagnia di Marco Di Gioia, segretario generale di UETR, che è la confederazione europea che raggruppa molte associazioni di categoria dei paesi europei, appunto. Buongiorno, grazie per essere qui con noi.
5: Sì, buongiorno Massimo e buongiorno a tutti.
3: Allora, tanti dossier, lo abbiamo ascoltato anche dalla nostra scheda, che riguardano il mondo dei trasporti. Cominciamo da uno particolarmente caldo: la revisione della direttiva pesi e dimensioni, il dossier sul quale il Consiglio UE ha recentemente definito un orientamento generale per i negoziati, ma ovviamente ci sono degli elementi di criticità. Di che cosa si parla e qual è lo stato dell'arte?
5: Sì, la direttiva in breve riguarda quanto possono pesare e quanto possono essere lunghi i veicoli commerciali pesanti che circolano nell'Unione Europea, una direttiva alla quale la Commissione ha deciso di mettere mano un po' di tempo fa per rivederla, per consentire maggiori pesi e dimensioni, ma al tempo stesso favorire la riduzione di emissione CO2. Cosa vuol dire? Vuol dire che in sostanza l'orientamento è di consentire la circolazione di veicoli più lunghi e più pesanti elettrici, quindi a zero emissioni. Ci sono però varie criticità. La prima è che questo approccio è limitato solamente ai veicoli elettrici. C'è naturalmente anche un approccio legato a quello che in italiano si chiamano sistemi modulari europei, che come sappiamo sono le combinazioni di carri e rimorchi più lunghi e più grandi, però utilizzando moduli di trasporto standardizzati anche per le altre modalità. In breve, la possibilità di ammettere la circolazione di questi veicoli è stata ammessa però solamente tra stati membri che consentono già la circolazione di questi veicoli all'interno del loro stato. Quindi naturalmente non vi è un'armonizzazione totale.
3: Quindi in questo caso, come dicevi giustamente tu, non c'è un'armonizzazione europea, ma ogni singolo paese decide ovviamente per sé. C'è poi la regina, come dire, di tutte le basi normative, cioè quella legata agli standard di emissioni di CO2 per i veicoli pesanti. Sappiamo, e lo abbiamo ricordato più volte nelle nostre trasmissioni, che ci sono dei limiti molto stringenti al 2040 con degli abbattimenti importanti. Qual è lo stato dell'arte della discussione?
5: Qui molti chiedono una revisione della normativa, come dici tu, molto stringente, già quest'anno al 2026 anziché 2027. Questi limiti naturalmente sono molto ambiziosi e quali sono le criticità? Ci scontriamo di fronte a tre grosse barriere. La prima è lo stato del AFIR, cioè le infrastrutture di rifornimento di carburanti alternativi, quindi fondamentalmente di carica elettrica. La seconda è il supporto che le aziende possono avere dai governi per investire in veicoli puliti. E la terza è quello che in inglese si chiama TCO, costo totale di possesso di un veicolo a zero emissioni, quindi sia l'acquisto che i costi operativi di un veicolo, in questo caso a emissioni zero, è ancora, direi, quasi insostenibile.
3: C'è una ampia discussione anche sul tema delle flotte, perché un altro tema che si sta sviluppando in Europa è quello di obbligare le flotte, e ovviamente qui si parla anche di autotrasporto ma anche di flotte auto, ad una quota precisa di auto elettriche. A che punto è il dibattito su questo tema?
5: Allora, il dossier delle flotte verdi in effetti è entrato nel vivo della discussione. Io devo dire, come WTR, siamo ad oggi abbastanza soddisfatti, perché la nostra posizione è stata accolta sia dalla Commissione, che è l'organo che ha emesso la proposta, che pare adesso dalla bozza di proposta del Parlamento, nella direzione di non obbligare, lo ripeto, non obbligare le aziende di autotrasporto ad avere una scelta percentuale di veicoli, nel nostro caso elettrici, perché poi a emissioni zero è un modo, come dire, diplomatico. Naturalmente però vi sono ancora delle criticità. In che senso? Ci sono tuttavia degli obblighi di emissione rivolti agli Stati membri, quindi si rischia di avere una disarmonizzazione per l'approccio di come ridurre queste emissioni. Le piccole e medie imprese di autotrasporto sono state escluse comunque da questi vincoli per adesso. L'altra criticità però è che, ad esempio, il rapporto del Parlamento esclude dagli incentivi nei prossimi anni i veicoli a basse emissioni. Ecco, è qui il, come dire, il conquibus, per usare un termine italo-latino, nel senso che io posso dire favorisco emissioni zero, va bene, ma anche al tempo stesso devo poter continuare a dare incentivi a basse emissioni, che appunto è una tecnologia transitoria e che implica, come tu sai, anche una serie di carburanti alternativi che a nostro avviso sono assolutamente ottimi per la riduzione delle emissioni.
3: E parliamo dei biocarburanti, di cui ci siamo occupati diverse volte all'interno delle nostre trasmissioni, biocarburanti tra l'altro perfettamente compatibili con gli attuali motori endotermici. Altri due dossier particolarmente caldi e poi chiudiamo. Uno riguarda la subvenzione, cioè la possibilità per un'azienda di trasporto di affidare ad un'altra azienda un carico, un trasporto. Ecco, cosa si sta decidendo in Europa?
5: Per la prima volta a Bruxelles questo tema della subvenzione, che appunto in Italia invece è da anni al centro delle discussioni e del dibattito, è finalmente al centro delle discussioni. Che cos'è fondamentalmente? Ad oggi non esiste alcuna regolamentazione della catena di subvenzione sul trasporto stradale, quindi che riguardi la trasparenza, la responsabilità condivisa, le condizioni di lavoro e concorrenza, non c'è nulla. Quindi la Commissione intenderebbe presentare qualcosa entro fine anno. Cosa vuol dire questo qualcosa? Iniziare a mettere mano alla trasparenza della filiera. Noi sappiamo che ci sono moltissimi livelli, 1, 2, 3 livelli di subvenzione, e voglio chiarire subito, la subvenzione di per sé e l'intermediazione di per sé nell'autotrasporto sono fenomeni positivi. Quello che noi denunciamo sono gli abusi, filiere a 3, 4, 5 livelli, mancanza di trasparenza, problemi di responsabilità condivisa, tutte questioni che a nostro avviso devono essere normate in maniera armonizzata da Bruxelles.
3: E chiudiamo parlando di pedaggi, perché la nuova direttiva Eurobowl ha introdotto dei criteri basati sul calcolo delle emissioni per calcolare i pedaggi, ma adesso si sta lavorando per inserire in questo computo anche i rimorchi e i semirimorchi. In che modo?
5: Sì, intanto questa questione si colloca nel più ampio quadro della relazione del Parlamento europeo, che è stata approvata proprio di recente, a fine maggio, che consente agli Stati membri di ridurre i pedaggi fino al 75% per i veicoli che hanno tecnologie, si noti bene, non zero emissioni ma a basse emissioni, quindi questo è molto positivo. Si è detto di includere negli effetti della riduzione delle CO2 anche i rimorchi e semirimorchi, che come sappiamo di per sé non emettono CO2 perché appunto non hanno motore, però influenzano le emissioni di CO2 dei camion, quindi questa modifica incentiverebbe l'adozione di semirimorchi e rimorchi verdi per appunto una riduzione ulteriore dei pedaggi a livello europeo.
3: E noi ovviamente continueremo a seguire tutte queste tematiche con grandissima attenzione, perché come ricordavamo prima hanno delle ricadute importanti anche sull'Italia. Termina qui questa puntata di Container. Noi salutiamo e ringraziamo il nostro ospite di oggi, Marco Di Gioia, segretario generale di UETR. L'appuntamento con Container torna come al solito sabato alle 13:10. Prima di lasciarci vi ricordo il nostro indirizzo email, che è container@radio24.it. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
2: In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
6: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC, perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC, affrontiamo il cancro. Insieme.
7: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
8: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
9: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans. Valigie e accessori dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
10: Mans. Il viaggio inizia dallo stile.
11: Tempo in diretta.
12: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore e per domani. Tempo in gran parte soleggiato e decisamente molto caldo e afoso, con picchi di temperature fino a 39 gradi. Saranno possibili isolati rovesci sui confini alpini e sui monti della Sicilia. Domani invece picco del caldo con 40 gradi al centro-nord, attesi solo alcuni temporali sulle Alpi, sole e afa altrove. Scarica l'app dell'ilmeteo.it.
13: Non è vero che è il futuro a sfidarci, ma il presente. E trovare il modo migliore per affrontarlo è la vera sfida. Lo si può fare soltanto grazie alla fiducia nelle connessioni e a chi crede che adesso sia l'unico momento giusto. Noi siamo l'impatto positivo. Noi siamo la trasformazione. Noi siamo Feder Manager. Connessi per crescere.
14: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili, risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
15: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
16: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interesse.

0: accessi, installazione inclusa. Adwea Life Company. Scopri dettagli e condizioni su adwea.it.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Radio 24 Reportage.
3: Figli nostri, l'Istituto Penale per i Minorenni di Rovigo, di Livia Zancanerra.

0: queste pene.
1: Sono le 11 di una solata mattina di giugno. Percorriamo strade pressoché deserte, a circa 15 minuti a piedi dalla stazione, non lontano dal centro. Imbocchiamo una vietta e arriviamo. Istituto Penale per i minorenni Antonio Vivaldi, Rovigo. Lasciamo cellulare e borsa ed entriamo. Ad accoglierci Roberta Ghidelli, alla prima esperienza da direttrice, ma da 26 anni nel minorile.
2: Qui sopra ci sono tutti gli uffici, secondo piano. Ha visto che è una scala aperta, nel senso che qui sopra i ragazzi non salgono. Tutta la parte detentiva è al di là degli altri cancelli che abbiamo visto entrando nel corridoio, la prosecuzione del corridoio.
1: Ci troviamo al secondo piano della prima palazzina. Tutto è nuovo, curato, bianco. La differenza dagli altri istituti che abbiamo visitato è evidente. Rovigo è l'ultimo arrivato dei penali minorili italiani, è il 19esimo. Aperto a febbraio e pienamente operativo da marzo, è stato realizzato per sostituire il carcere minorile di Treviso, chiuso tra le polemiche legate a sovraffollamento e condizioni detentive non idonee. Ci sediamo intorno al tavolo con la direttrice e con Maria Grazia Grassi, comandante della casa circondariale di Treviso e in prestito a Rovigo, prima esperienza al minorile.
3: Per i 14 istituti che io ho visto, l'IPM di Rovigo ha una struttura che risponde a quelle che sono le previsioni della legge. È ideato in modo tale che la vita si svolga al di fuori della sezione. Cioè la sezione è il luogo nel quale si va a riposare, si va a dormire di notte o si pranza e si cena. Tutto il resto della vita detentiva si svolge al di fuori della sezione. Perché dico è il sogno di qualunque comandante avere un istituto strutturato in questo modo? Perché nella maggior parte dei casi le criticità, i momenti di tensione sono dovuti alla inattività e all'inerzia all'interno delle sezioni.
1: I ragazzi al momento sono 24, per una capienza massima di 31, e arrivano per lo più dal territorio. Reato più diffuso, la rapina, soprattutto tra coetanei, ma con una aggressività in crescita, ci racconta la direttrice.
2: Abbiamo la prevalenza di ragazzi minorenni. Sono prevalentemente italiani di seconda generazione. Quindi se si sente la lingua parlata è l'arabo, questo però non significa che non abbiano competenze linguistiche, tant'è che tutti i ragazzi, tranne due che hanno più difficoltà, tutti gli altri sono scolarizzati in Italia e quindi hanno una competenza piena nella lingua italiana. I reati sono gravi, perché altrimenti sarebbero fuori, oppure sono rapine ma sono in aggravamento della precedente misura del collocamento in comunità, perché la comunità non è stata abbastanza contenitiva e dopo ripetute gravi trasgressioni viene modificata la misura con la previsione del collocamento presso l'IPM.
4: Come un tornado i pensieri nella mente, me cugi già sa me, quando vedi luci blu che passano lente, da Roma a Milano faccio un salto pure al Beccaria.
1: Rovigo non è stato accolto bene dalla comunità locale e non sono mancate le polemiche. Ora l'istituto è in una fase di rodaggio. Tra i corridoi incontriamo il cappellano Don Lorenzo Piola. Viene qui più o meno tutti i giorni e ci parla di una grande criticità.
5: Quando è stato aperto Rovigo era stato detto che era una sperimentazione sullo stile del Nord Europa. Per un prete salesiano educatore è una cosa bella prendere parte a questa avventura, però di fatto non sta

0: Venendo questo, sta avvenendo quello che succede in tutti gli altri IPM. Si potrebbe anche osare un po' di più.
1: Al momento gli agenti sono 55, scenderanno a 47 e gli educatori solo 4. A regime dovrebbero arrivare a 9. Elena Nicoletti è la coordinatrice dell'area educativa.
2: È chiaro che il numero 9 è pensato per una proporzione necessaria nelle carceri minorili e in questo momento viviamo un momento di carenza dell'area educativa.
1: Ci dirigiamo verso la parte detentiva, dove si trovano i ragazzi, divisi in 3 gruppi su 3 piani distinti. Da settembre a giugno l'impegno primario per loro è la scuola, poi ci sono i laboratori come musica, teatro, sport. Un agente della penitenziaria apre il primo blindo, a farci strada è uno degli educatori. Ci troviamo in un corridoio che dà accesso all'aria. I ragazzi in questo momento sono fuori. L'educatore ci accompagna in una saletta. Dalle sbarre si vedono i campi da calcio e da basket. Entrano 2 ragazzi. Il primo a sedersi davanti a noi è un 18enne, originario del territorio. È qui da 2 mesi. Prima ha fatto 6 mesi a Treviso. Vuole essere chiamato Garcia.
3: Mi sveglio, guardo la TV, fumo una sigaretta, vado giù, gioco a calcio, gioco a basket ogni tanto. Basta, finito qua.
1: Quanti siete in stanza? Voi due?
3: No, siamo in 4, sono con altri 3.
1: Quanto tempo state in stanza?
3: Allora, a parte che io, dico la verità, mi sveglio alle 12 di mattina, perciò... Però, di solito stiamo finisce a mangiare a mezzogiorno, stiamo chiusi fino alle 2.45, alle 2.45 fino alle 6 possiamo stare fuori, poi c'è la chiusura e basta, si sta in cella.
1: Cosa ti è mancato di più qua dentro?
3: Allora, qua dentro mi è mancato... Se devo dire la verità, l'affetto. Ho visto che tante persone non ci sono state nel momento del bisogno, che io avrei fatto l'opposto con loro, sarei sempre rimasto. Certe persone non sono rimaste con me. Ecco, tutto qua.
1: Il carcere gli è servito, dice. Lo ha aiutato a fermarsi.
3: Io ero un ragazzo veramente con la testa malata proprio. Cioè, cercavo sempre la rissa, cercavo sempre quello, dovevo sempre avere ragione io. Vedere gli altri che hanno sempre tutto, tu non hai mai niente, dici voglio far soldi, ma i soldi si fanno in altri modi. Vedevo tutta la gente che stava meglio di me, io vedere che non avevo niente, anche per dire un semplice paio di scarpe Nike, che puoi dire non costa neanche tanto, però quei soldi mi mancavano a me. Adesso ho imparato che non serve a niente. Queste robe qua non ti portano a nulla. Poi crescendo adesso, anche in 18 anni, non posso più permettermi di fare cose come da minorenne. Da minorenne sei attenuato, sei minorenne, adesso maggiorenne devo cambiare testa del tutto.
1: Garcia ci saluta e se ne va. Accanto a noi si siede l'altro ragazzo. Ha 19 anni, è arrivato in Italia dal Marocco, da Casablanca, 3 anni fa, come minore straniero non accompagnato. Ismail, lo chiamiamo così.
4: Vuoi aiutare la mia famiglia, ce l'hai mia madre da sola, i miei fratelli piccoli, solo io grandi. Vuoi aiutare la mia famiglia? Per questa cosa sono arrivato qua d'Italia per lavorare e aiutare la mia famiglia.
1: Dalla Turchia ha attraversato a piedi l'Europa ed è arrivato a Udine. È passato per Milano e Bologna. Lo hanno mandato in comunità, ma ha iniziato a scappare. Si è messo a spacciare, poi ha lavorato in nero nei campi.
5: Cosa facevi?
4: Sì.
5: Quante ore
4: lavoravi? 8 ore. 8 ore e 6 ore. 6 ore per ora.
5: Cosa facevi? Raccoglievi cosa?
4: Verdura e campagna. Sta venendo quanto polizia ancora.
5: Ti ha preso
4: qua. Sta fermato me, dammi dei commenti, sto lasciando la polizia dei commenti. Dopo sta detto io voglio finire questo problema, non voglio ancora problema, voglio prendere dei commenti per vado a lavorare. Dopo sta preso me qua, da casa.
1: Non ha raccontato a sua mamma e ai suoi fratelli dove si trova, si vergogna e non vuole farli preoccupare. Ora vuole solo uscire.
4: Adesso voglio solo una cosa, per uscire da qua. Vado a lavorare questa cosa. Vuoi fare qualcosa per aiutare la mia famiglia?
6: Sono in carcere senza ventilatore. Non mi dite come sto perché sto male. Non mi piace dove sto perché qua sto a posto dell'animale. Non mi sento molto bene, non faccio finta di niente.
1: Finita la chiacchierata con Ismaele, ci alziamo e raggiungiamo un gruppo di ragazzi nel corridoio. Alcuni hanno braccia visibilmente tagliate, l'aria assente. Entriamo con loro in una stanzetta.
7: Stiamo registrando. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3.
1: Un ragazzo alto con la maglia rossa si

0: Con loro c'è Francesco Carlo, in arte Kento, che ormai conosciamo bene. Con Crisi come opportunità è presente in vari istituti minorili, come Casal del Marmo, dove è stata realizzata la canzone che sentite in sottofondo.
1: Come tutti i posti nuovi, si porta dietro dei dubbi, ma si porta dietro delle grandi, grandi opportunità. Chiaramente ci sono tutte le difficoltà che, insomma, che gli istituti hanno sempre, però c'è un'aria nuova e già questo è un fattore importante.
0: Qual è il bisogno che hanno più forte?
1: L'ascolto, l'essere ascoltati. L'unico messaggio che io mi premuro di far arrivare sempre è l'ascolto. A questi ragazzi diciamo un sacco di cose, come adulti, come società, come mondo dei liberi. Non abbiamo molto spesso le orecchie grandi quanto la bocca nei confronti di questi ragazzi.
0: Tanti si fermano al giudizio, non vanno a indagare quello che c'è dietro questi ragazzi. Perché dietro spesso c'è un sistema che ha fallito, ci dice la comandante.
2: Il fallimento non è il carcere, il fallimento è la società fuori. Mi dispiace dirlo, lo dico con forza e ci credo. Dove non c'è la famiglia, ci deve essere qualcuno che sopperisce alle carenze delle famiglie. E purtroppo le storie dei detenuti, minorenni o adulti, parlano sempre di famiglie, purtroppo, nella maggior parte dei casi, assenti. Di una scuola che ha fallito. Di un terzo settore inesistente.
0: Lo ripetiamo, i ragazzi negli istituti penali minorili italiani sono 600, ma i minori e i giovani adulti in carico ai servizi della giustizia minorile sono circa 20.000, quindi nelle carceri minorili c'è solo la parte visibile. Chiudiamo con le parole della direttrice.
3: I nostri ragazzi, pur nella loro estrema differenza, hanno un dato comune, che è quello del fallimento del percorso formativo. Sicuramente nel penale arriva alla punta di un iceberg. Sotto c'è un disagio micidiale.

0: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
1: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
2: Strade in diretta.
3: Un buon pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. Code per incidente sulla 1 Milano-Napoli, tra Incisa Reggiale e Valdarno verso Napoli. In questa direzione si rallenta per un veicolo in avaria tra Sasso Marconi e la variante di Valico. Code per incidente sulla 7 Milano-Genova tra Busalle e Genova-Bolzaneto verso Genova e sulla 12 Genova-Rosignano si verificano code traffico congestionato tra Santa Severa e Laurelia in direzione di quest'ultima. Sulla 23 Palmanova-Tarvisio traffico congestionato tra Tarvisio Sud e Pontebba in entrambe le direzioni di marcia e poi code sulla 26 Genova-Gravellona-Toce per un veicolo in avaria tra l'innesto con la 10 Genova-Ventimiglia e Masone in direzione Gravellona. È tutto, a più tardi.
2: Promo 24.
4: Oltre il 70% degli acquisti in Italia è online e sempre più professionisti e imprese cercano soluzioni per migliorare il proprio business. L'e-commerce di Tinexta Infocert nasce per rispondere all'esigenza di soluzioni digitali sicure, pronte all'uso e con elevato valore legale, dalla firma digitale alla PEC. Con pochi click semplifichi i processi, riduci i costi, migliori l'efficienza e l'impatto ambientale. L'eccellenza digitale non è un'opzione, è una scelta. Scopri tutte le soluzioni su infocert.it.

0: progetto destinato a migliorare i collegamenti tra il centro e le principali aree strategiche del territorio. Dopo quasi 20 anni, il primo convoglio della linea A ha lasciato il 31 dicembre scorso la stazione di Sala, diretto verso Catanzaro Lido. Un viaggio di poco più di 8 chilometri, ma simbolicamente molto più lungo, perché il viaggio della metropolitana di Catanzaro è iniziato nel 2007. Su quel primo treno sono saliti amministratori, tecnici, rappresentanti delle istituzioni e cittadini. C'è chi ha seguito il progetto fin dall'inizio, ma anche chi semplicemente aspettava di vedere finalmente muoversi quei treni che per anni sono stati soltanto un disegno sulla carta. Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha spiegato come quest'opera sia la dimostrazione che anche in Calabria le cose si possono fare e si possono fare bene se c'è la sinergia istituzionale.
1: C'era solo il progetto, ma non c'era nulla. Quando arrivai nel 2021 mancavano persino le risorse economiche perché si stavano perdendo. Non c'era alcun avanzamento nei lavori. In poco più di 2 anni abbiamo realizzato sostanzialmente l'opera nella sua interezza. È stato complicato, ma c'è stata una sinergia tra più parti dello Stato perché quest'opera dopo 20 anni finalmente potesse vedere la luce. La metropolitana di Catanzaro testimonia che le grandi opere in Calabria si possono realizzare. È segnale che una rivoluzione culturale nel sistema della mobilità, dei trasporti è possibile anche in una regione come la Calabria, dove addirittura il 90% delle persone utilizza esclusivamente la propria auto, il mezzo proprio, per effettuare gli spostamenti. La metropolitana di Catanzaro è sicuramente un'opera che ha un valore simbolico ma anche concreto.
0: Catanzaro non è una città semplice, il territorio è vastissimo, una città che si estende dalle colline fino al mare, quartieri nati e cresciuti lontani tra loro, funzioni amministrative, sanitarie e universitarie distribuite in punti diversi del territorio. Una città che da anni aveva bisogno di un sistema capace di cucire insieme queste realtà. La metropolitana nasce proprio per questo, per ridurre le distanze e rendere più semplice la vita quotidiana di studenti, lavoratori, cittadini, per creare un collegamento moderno tra il centro urbano, il quartiere Marinaro e il grande polo di Germaneto. E la risposta degli utenti è positiva.
1: Beh, le notizie sono molto incoraggianti e dimostrano che non solo i giovani sono pronti ad una mobilità moderna e sostenibile, ma la totalità dei cittadini sta fruendo di questa opera anche al di là di quelle che erano le previsioni iniziali per la prima fase. È evidente che affinché ciò accada è indispensabile fornire loro i servizi, no? Ci stiamo impegnando in modo che questo possa essere finalmente una realtà non solo a Catanzaro ma in tutta la regione. La metropolitana consente di collegare le tre parti della città, così in pochi minuti si può andare dal centro storico di Catanzaro fino alla cittadella regionale o all'università di Germaneto o alla stazione di Catanzaro Lido. Praticamente ricuce il tessuto urbano di una città che prima era composta quasi da 3 grandi macroquartieri. In questo modo si può avviare anche un processo di ripopolamento del centro storico che in questi ultimi decenni ha visto la chiusura di molte attività commerciali che si sono spostate verso zone più accessibili e più popolate, insomma, dai cittadini.
0: Prima di diventare realtà, quest'opera ha dovuto attraversare quasi 2 decenni di storia amministrativa. Il progetto, infatti, viene concepito nel 2007. Arrivano i primi finanziamenti europei. L'investimento iniziale ammonta a circa 145 milioni di euro e l'obiettivo è ambizioso: realizzare una moderna metropolitana di superficie nel capoluogo regionale. Poi però arrivano gli ostacoli, le varianti progettuali, i rallentamenti burocratici, le rimodulazioni finanziarie e le difficoltà tecniche. Più volte si teme che l'opera possa trasformarsi nell'ennesima incompiuta del Mezzogiorno. E invece il progetto resiste, cambia, si aggiorna e riparte, fino ad arrivare all'inaugurazione. Roberto Occhiuto spiega quali sono i fondi che hanno reso possibile l'opera.
1: Al fine di realizzare la metropolitana di Catanzaro, la mia giunta ha messo praticamente l'80% del costo dell'opera. Fino al 2020 era stato fatto davvero poco e purtroppo erano andati persi parecchi fondi europei che per fortuna siamo riusciti a rimodulare utilizzandoli per altri fini prima che ritornassero a Bruxelles nella disponibilità del governo nazionale. L'opera completa conta anche delle progettazioni, delle indagini e di tutte le spese, costerà complessivamente circa 240 milioni di euro. E prima del mio arrivo, insomma, ne erano stati spesi e rendicontati appena 40. L'opera

0: mai è stata completata, manca solo qualche piccola lavorazione che peraltro non interessa la linea ferrata, ma interessa le tante opere stradali che con questo intervento sono state realizzate nella città di Catanzaro. Di fatto non c'è null'altro da fare. Appena sarà completato il collaudo statico di tutte le opere, verrà chiesta l'autorizzazione alla messa in esercizio anche della linea C. Conto che questo possa avvenire entro l'estate, perché ho già avuto molteplici interlocuzioni con l'Agenzia Nazionale che si occupa proprio di dare il via libera a queste opere.
1: Una cifra importante che racconta non soltanto il valore economico dell'infrastruttura, ma anche la volontà delle istituzioni di non abbandonare un progetto considerato strategico. Perché la metropolitana di Catanzaro non è un'opera isolata, fa parte di una visione più ampia. La Regione Calabria ha infatti approvato un nuovo piano dei trasporti che prevede investimenti complessivi per circa 33 miliardi di euro nei prossimi 20 anni. L'obiettivo è costruire una rete moderna e integrata, fatta di nuove strade, ferrovie elettrificate, sistemi di trasporto pubblico e collegamenti intermodali. In questo scenario, la metropolitana di Catanzaro rappresenta il primo tassello concreto di una trasformazione destinata ad interessare l'intero territorio regionale.
0: La svolta che abbiamo pensato nel nuovo piano dei trasporti è costituita proprio dalla metropolitana regionale, cioè vorremmo connettere tutta la Calabria con una metropolitana. L'obiettivo è quello di spostare gradualmente il trasporto di media e lunga percorrenza sul ferro. In sostanza, il servizio della metropolitana regionale è utile a produrre una profonda trasformazione nel contesto della mobilità. Oggi in Calabria ci sono tante isole, tante monadi. In questo modo, con una metropolitana regionale, avremo la possibilità di connetterle tutte tra loro.
1: La città dunque cambia prospettiva. A regime saranno operative 3 linee. Una rete per raggiungere rapidamente dal centro il quartiere Lido, la cittadella regionale, l'Università Magna Grecia, la stazione ferroviaria di Germaneto e l'area del Policlinico. Con l'entrata in esercizio completa delle 3 linee, i treni potranno circolare con frequenze di pochi minuti, migliorando sensibilmente gli spostamenti di cittadini, studenti, lavoratori e turisti, luoghi attraversati ogni giorno da migliaia di persone che diventano più vicini. Per questo il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, parla di un'opera di portata storica.
2: È partita soltanto una linea ed è partita ancora in forma abbastanza ridotta. Diciamo che in questo momento possiamo soltanto essere felici che una grande opera pubblica sia arrivata a compimento. Non era scontato, c'è stato un momento in cui questo sembrava molto difficile, in una regione in cui tante volte grandi investimenti poi si perdono per strada. In questo caso possiamo dire che abbiamo la metropolitana. Questo è già di per sé un grande avvenimento per la città perché delinea un nuovo modo di spostarsi in una città che è fortemente frammentata dal punto di vista urbanistico e che quindi ha bisogno di ricuciture, e quello della mobilità è uno dei grandi strumenti attraverso cui operare questa ricucitura. Il completamento della metropolitana dovrebbe essere imminente. Per fine giugno è attesa l'avvio della nuova linea, delle nuove linee, perché poi in questo momento funziona soltanto una delle 3 linee. Il collegamento con Germaneto sarà veramente rivoluzionario, consentirà di collegare i 3 grandi centri su cui si articola la città: Lido, Germaneto e il centro storico. Io penso che da settembre avremo effettivamente la metro in tutte le sue potenzialità.
1: La metropolitana non cambia soltanto il modo di spostarsi, cambia il modo di immaginare la città, riduce le distanze e favorisce l'incontro tra quartieri. Perché quando un'opera attesa per 20 anni viene finalmente completata, il messaggio che arriva dai cittadini è semplice: alcune cose possono davvero accadere.
2: Ovviamente ho parlato con i miei cittadini, permane un giudizio fortemente positivo, sia pure temperato dalle considerazioni che introducevo prima. Ancora la metro viaggia, diciamo così, a scartamento ridotto, quindi la rivoluzione della mobilità non è ancora arrivata, però la curiosità è stata tanta, l'accoglienza è stata ottima, il servizio comincia anche a attirare, diciamo così, nuovi utenti e quindi mi sembra che sia pure con questo andamento lento, dato dalla circostanza che soltanto tra qualche mese avremo effettivamente la metropolitana in servizio, il giudizio della città sia molto positivo.
1: E poi ci sono i passeggeri e chi utilizza questo servizio ogni giorno. Marco è uno studente ed è entusiasta di questa opportunità.
3: È molto comoda, rispetto agli orari scolastici e anche extrascolastici, specialmente per i progetti. Per esempio, noi stiamo tornando da un progetto in questo momento. È molto comoda. Questa posso andare a scuola anche la mattina.
1: Poco più avanti c'è Antonio. Per lui si tratta del primo viaggio.
4: Ma questa è la prima volta che la prendo, quindi perché non sono di Catanzaro? Sono rimasto qua per un progetto, gli orari sono flessibili, quindi alla fine è bene che ci sia un servizio che aiuta anche gli studenti.
1: Un servizio certamente vantaggioso per evitare traffico e spostamenti in automobile, risparmiando tempo, carburante e stress. Le porte si aprono, i passeggeri scendono, la corsa è terminata. Ma per Catanzaro e forse per una parte della Calabria che prova a cambiare volto, il viaggio è appena cominciato.
5: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
6: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
7: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
8: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
9: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima, non si vede, non si sente.
10: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale, quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
11: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
10: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io ho una maglietta, triste maglietta, laica, però va bene così.
11: Io sono Paolo Benanti.
10: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più e questo ci sembrò ragionevole.
11: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
12: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
13: Generazioni mobili, professionisti globali, di Sergio Nava.
14: Buongiorno e bentrovati all'ultimo appuntamento stagionale con Generazioni mobili, professionisti globali. Come ogni anno si conclude con la fine di giugno la programmazione che vi ha tenuto compagnia tutti i sabati alle 14 fin dal mese di settembre, ma non vi lasceremo soli. Per tutti i prossimi sabati di luglio potrete infatti riascoltare alla stessa ora una selezione delle migliori puntate andate in onda nel corso degli ultimi 10 mesi, tra storie e consigli dei nostri expats, ma non solo. Potrete infatti riascoltare anche alcune pillole di consigli pratici che abbiamo trasmesso nel corso dell'anno e che potrete ritrovare al nostro ritorno sabato 12 settembre. Segnatevi già la data sul calendario.

0: calendario. E per venire a noi, lo studio Erasmus con programma di tirocinio è il tema al centro di questa puntata on air in podcast che potete ascoltare nella sua versione base sulle frequenze di Radio 24 e in versione extra large scaricando l'intera trasmissione dalle principali piattaforme audio. Per quanto riguarda invece il nostro menu della settimana, la versione on air vi proporrà la testimonianza di una studentessa Erasmus in Belgio dove sta completando un tirocinio in mobilità. Sarà proprio lei a guidarci nei meandri delle opportunità di questo programma di scambio, poco conosciuto ma potenzialmente molto utile a migliorare il vostro curriculum internazionale di studenti universitari. A chiudere la stagione ci sarà anche Federico Fabiani di Scambi Europei con tutte le offerte di lavoro e di stage in Europa e nel mondo alle quali potrete come sempre candidarvi e farlo soprattutto nel corso della prossima estate. Nella versione podcast, oltre alla testimonianza della studentessa in tirocinio Erasmus in Belgio, saranno a vostra disposizione in esclusiva online sia i trend di lavoro a livello globale con Alessio Romeo, sia i nostri consigli di espatrio targati Generazioni Mobili che vi elargiamo ogni ultimo sabato del mese. Potete ascoltare tutto questo sulla piattaforma audio di radio24.it oppure scaricando il podcast di Generazioni Mobili da Spotify, Amazon Music ed Apple Music o da qualsiasi altra piattaforma dedicata. E ora, rotta verso Lovagno.
1: Toolbox.
0: Torna a farci compagnia a Toolbox, il portale Scambi Europei. Anche oggi vi proponiamo una lista di segnalazioni utili aggiornate a questa settimana sulle migliori opportunità di studio, stage, lavoro e volontariato in Europa, nelle istituzioni europee e non solo. Con noi Federico Fabiani, fondatore di Scambi Europei.
2: Buon pomeriggio. Queste sono le migliori offerte della settimana selezionate dalla redazione di Scambi Europei. Partiamo con una serie di stage che arrivano dalla World Intellectual Property Organization, cioè l'agenzia specializzata delle Nazioni Unite che protegge il diritto d'autore. I tirocini previsti si svolgeranno a Ginevra o nelle altre sedi ONU dell'agenzia e sono di due tipologie. Una rivolta a studenti universitari di primo livello o a neolaureati e che ha una durata dai 2 ai 6 mesi e un'altra a studenti universitari di secondo livello e neolaureati che ha una durata da 2 a 12 mesi. Le aree di riferimento sono il diritto, l'economia, la statistica, l'informatica, l'amministrazione, il copyright e la traduzione. È richiesta la conoscenza operativa dell'inglese e o del francese e buone capacità informatiche. Nel primo caso, per i tirocini da 2 a 6 mesi, è prevista una retribuzione mensile di 1.645 franchi svizzeri più un'indennità di trasporto locale, mentre per i tirocini da 2 a 12 mesi la retribuzione è di 2.170 franchi svizzeri. La scadenza per l'invio delle candidature è il 3 luglio. Continuiamo con un'altra offerta di stage, anche in questo caso in sedi diverse, che vanno dalla Francia alla Repubblica Ceca, alla Spagna, ai Paesi Bassi, dove si trovano le varie sedi dell'Agenzia dell'Unione Europea per il Programma Spaziale che sta offrendo appunto la possibilità di svolgere stage della durata di 6 mesi. Anche in questo caso sono previste due tipologie differenti di tirocinio, una dedicata agli studenti universitari in corso e un'altra invece dedicata ai laureati. I tirocini dedicati agli studenti universitari in corso hanno una durata massima di 3 mesi, mentre quelli dedicati ai laureati hanno una durata massima di 12 mesi. E oltre ai requisiti accademici in un ambito affine all'attività dell'agenzia, è anche richiesta un'ottima conoscenza dell'inglese. È prevista una borsa mensile di circa 1.500 euro più un rimborso delle spese di viaggio e la scadenza per l'invio delle candidature è il 30 giugno. Proseguiamo passando da Roma, dove si trova la sede principale della FAO che sta offrendo una serie di tirocini in tutte le sue sedi sparse per il mondo. Anche in questo caso gli stage sono differenziati e si rivolgono sia a studenti universitari in corso che a laureati e riguardano varie aree di competenza dell'agenzia. L'informazione, la condivisione delle competenze per le policies, lo spazio di discussione e promozione della collaborazione tra stati e lo sviluppo e l'organizzazione di progetti sul campo. Come detto, i destinatari sono studenti universitari sia triennali che magistrali, ma anche laureati che abbiano un'età compresa tra i 21 e i 30 anni e abbiano una conoscenza pratica di almeno una delle lingue ufficiali FAO, che sono arabo, cinese, inglese, francese, russo o spagnolo. È prevista una retribuzione minima di $700 che varia a seconda della sede di svolgimento del tirocinio, più una copertura assicurativa sanitaria. E la scadenza per l'invio delle candidature è il 26 agosto. Concludiamo spostandoci negli Stati Uniti e in particolare a Orlando, in Florida, dove ha sede Walt Disney World, per una serie di offerte di lavoro dedicate ad italiani in ristoranti e strutture ricettive appunto all'interno del famosissimo parco divertimenti. Si tratta di offerte lavorative della durata di 12 mesi e si richiede quindi la disponibilità di vivere negli Stati Uniti per questo periodo, oltre ad una buona conoscenza dell'inglese con un livello minimo B2, ed oltre allo stipendio è garantito un supporto completo durante le fasi del trasferimento, incluso un supporto per il visto, l'assicurazione sanitaria, il viaggio e l'alloggio. Trovate tutti i dettagli sul nostro sito e la scadenza per l'invio delle candidature è il 30 giugno.
0: Per tutte le informazioni www.scambieuropei.info.
1: Il testimone.
0: La testimone della settimana è una studentessa 25enne in tirocinio Erasmus in Belgio. Chiara, ingegnere di formazione, è approdata nel nord Europa per una traineeship accademica. Oggi è in onda con noi per fornirvi un modello da seguire e volendo magari anche da copiare. Buon pomeriggio, Chiara Bernardini.
3: Ciao, grazie per ospitarmi.
0: Laurea triennale in ingegneria informatica ed elettronica, come hai proseguito i tuoi studi?
3: Dopo la triennale ho proseguito con la laurea magistrale in ingegneria informatica dell'automazione e in particolare mi sto specializzando in robotica meccanica.
0: E adesso dove ti trovi? Che tipo di Erasmus soprattutto stai completando in Belgio?
3: Attualmente mi trovo a Leuven e sto completando un Erasmus traineeship che, a differenza di quello classico, si concentra invece su un'esperienza più pratica di tirocinio e o ricerca.
0: Andiamo con te, Chiara, a raccontare nella pratica come funziona per questo Erasmus traineeship, per questo Erasmus tirocinio, da dove si comincia, quando si decide di farlo e quali sono insomma i primi passi da intraprendere.
3: Allora, si comincia con la ricerca autonoma di un ente ospitante all'estero, che può essere sia un laboratorio universitario che anche un'azienda. Bisogna idealmente iniziare a muoversi tra i 3 e i 6 mesi prima della scadenza del bando, questo perché ricevere risposta dall'ente e ricevere anche la lettera di accettazione da parte dell'ente richiede abbastanza tempo.
0: Hai detto tu stessa, insomma, non bisogna aspettare l'ultimo momento, questo torniamo dunque a sottolinearlo, ma arriviamo alla domanda successiva. Come si trova poi nel concreto l'ente ospitante? È un po' come cercare lavoro alla fine, no? Ci sono risorse o figure di riferimento che possono aiutare in questa ricerca?
3: Diciamo che solitamente la ricerca è a carico dello studente, quindi si può anche scegliere liberamente, ma sicuramente appoggiarsi ai docenti universitari, soprattutto quelli con cui eventualmente si vorrebbe scrivere la tesi, è la scelta più giusta.
0: E che ruolo gioca la lettera di accettazione nella candidatura al bando? Soprattutto come questa lettera poi cambia anche le probabilità di ottenere la borsa?
3: La lettera di accettazione è un documento molto importante perché effettivamente presentarsi al bando d'ateneo avendo già questa lettera aumenta sia la probabilità di essere presi all'Erasmus, sia anche la probabilità di ottenere la borsa di studio per la partenza.
0: Ci sono anche diverse tipologie di tirocinio Erasmus. Quali consideresti a uno studente magistrale?
3: Allora, le diverse tipologie sono tirocinio volontario, post-laurea e curricolare, però sicuramente quello che è consigliato per uno studente sia triennale che magistrale è quello curricolare, perché permette di integrare i crediti formativi del tirocinio già nell'esperienza dell'Erasmus.
0: A Generazione Mobile abbiamo parlato spesso del cosiddetto Learning Agreement, insomma quell'accordo poi alla base anche dell'esperienza Erasmus, che viene previsto anche dal tirocinio Erasmus, non solo dall'Erasmus classico di studio. Perché è importante compilarlo con estrema attenzione?
3: È importante compilarlo con estrema attenzione perché compilarlo bene, d'accordo con la propria università, permette all'università stessa di riconoscere legalmente il lavoro che viene svolto all'estero e quindi di conseguenza anche di evitare problemi burocratici poi nel momento in cui si rientra in Italia.
0: Andiamo ora, Chiara, anche un po' a raccontare però nel concreto, nel quotidiano, la tua vita da tirocinante Erasmus. Allora, in cosa è diversa, anche nell'organizzazione, se vogliamo, di giornata da studentessa Erasmus, rispetto all'Erasmus classico, quello dove si va a lezione e si fanno gli esami?
3: Di fatto l'Erasmus che sto facendo io è proprio una prima esperienza di lavoro, quindi si va in laboratorio, si hanno orari d'ufficio più o meno flessibili e quindi non c'è la parte di studio come si intende per gli esami, ma comunque si studia tutti i giorni e si applica subito quello che si legge negli articoli o si studia proprio al lavoro che si sta svolgendo.
0: E c'è anche un rapporto importante che è quello con il relatore italiano qui nella penisola e il supervisore estero invece in Belgio dove ti trovi. Il rapporto va gestito, insomma, come fare per massimizzare, ottimizzare questo periodo di Erasmus Traineeship?
3: Sicuramente un consiglio è quello di mantenere un dialogo costante e proattivo sia con il relatore che con il supervisore, perché bisogna fissare subito gli obiettivi che si vogliono raggiungere settimanalmente, mensilmente, e anche aggiornare quindi di conseguenza il relatore italiano riguardo quello che si fa durante le settimane. Questo anche perché torna poi utile nel momento in cui si andrà a scrivere la tesi, perché di fatto sarà uno storico di tutto il tirocinio.
0: E poi ci sono anche degli adempimenti burocratici specifici da completare, in questo caso per l'Università di Lovanio dove ti trovi. Allora, quali sono i principali prima e dopo l'arrivo?
3: Allora, circa 2 mesi prima dall'arrivo bisogna iscriversi ufficialmente alla KU Leuven e poi, una volta arrivati in Belgio, bisogna, se il soggiorno supera 3 mesi, registrarsi presso il comune dove si risiede e ottenere quindi di conseguenza il documento di residenza.
0: Generazioni Mobili On Air si ferma qui, aspettiamo le vostre candidature per raccontare la vostra storia di espatrio On Air sempre e solo alla email generazionimobili@radio24.it. Scriveteci per portare su Radio 24 la vostra esperienza e offrire consigli per studiare, lavorare e fare impresa all'estero. Vi ricordiamo anche che potete ascoltare l'integrale della trasmissione e tutte le nostre rubriche di lavoro e consigli pratici scaricando il podcast della versione extra large di Generazioni Mobili dal sito di Radio 24 o dalle principali piattaforme dedicate. E non dimenticate di seguirci sul gruppo Generazioni Mobili all'interno della piattaforma professionale LinkedIn. Iscrivetevi subito per restare sempre aggiornati. Noi ci risentiamo sabato prossimo alle 14. Un saluto e un augurio di buon fine settimana e buon viaggio da Sergio Nava.

0: Livello 1. Dichiarazioni IVA superato. Livello 2. 7.30 F24. No, clienti all'ultimo minuto. Andata anche questa. Livello 3. Blackout server. Game over.
1: No, con i software per commercialisti Zucchetti passi al livello successivo. Intelligenza artificiale, analisi in tempo reale, consulenza strategica. Più tempo, più valore. Cambia le regole del gioco. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita.
2: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€. In farmacia e parafarmacia.
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
4: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
5: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
6: Caro Daniele Bellasio, io non so se, insomma, quando uno si diverte il tempo passa in fretta, ma sono due anni che io e te ogni sabato, amici e nemici, riassumiamo la settimana. A volte siamo d'accordo, più spesso siamo in disaccordo. Fortuna che abbiamo tanti ospiti che ci aiutano, sì, a capire invece che a litigare, sì. Quindi

0: Non lo so, volevo chiederti se posso chiamarti sempre socio.
1: Beh, sarebbe un onore. Ormai mi hai nominato in onda socio tra un libro, una rubrica, un amico e un nemico. Sono diventato socio, quindi per sempre saremo, sì. No, saremo io e te per sempre amici. No,
0: nemici. Vabbè, quella dopo.
2: Amici e nemici di Daniele Bellasio e Marianna Aprile. Ogni sabato alle 8:30 su Radio 24. Cartellone. Di Elisabetta Fiorito.
3: Bentornati a Cartellone, la rassegna teatrale di Radio 24. Partiamo da Napoli, dove al Campania Teatro Festival, diretto da Ruggero Cappuccio, Laura Morante è tra i protagonisti il 28 giugno al Teatro Mercatante di Insieme, lo spettacolo scritto e diretto da Fabio Marra.
4: Insieme è una commedia che ho scritto in Francia, che ha debuttato a Parigi e abbiamo avuto la fortuna di fare quasi 500 repliche, e in seguito ha avuto un ottimo percorso anche all'internazionale. Ci sono stati 14 adattamenti e traduzioni, quindi per me adesso è una vera emozione. Sono veramente contento che finalmente posso presentare in italiano, la mia lingua madre, questa commedia. Insieme è una commedia che parla di una famiglia composta da Isabella, la madre, e sono onorato che sia interpretata da Laura Morante, sua figlia Sandra interpretata da Eugenia Costantini e suo figlio Michele interpretato da me, e Claudia, l'educatrice specializzata, interpretata da Sonia Palau. Questa commedia parla della complessità dei rapporti familiari, ma anche in modo più generale della complessità dei rapporti umani.

Sandra torna dopo 5 anni d'assenza per invitare sua madre al suo matrimonio, ma non vuole la presenza di suo fratello. Michele è un ragazzo diversamente abile e questa sua condizione ha portato Isabella ad avere un rapporto esclusivo con lui, quindi sono quasi due personaggi fusionali, sono quasi un tutt'uno. E questa complicità e non solo, ha creato poi dei disequilibri. Sandra in fondo sì, viene ad annunciare il suo matrimonio, ma ritorna anche forse per cercare di riallacciare il rapporto con sua madre. Tenta in qualche modo di trovare il suo posto in questa famiglia. Quindi torna con i migliori propositi e poi dopo si scontra con una realtà che non si aspettava, perché comunque sono trascorsi 5 anni dopo la sua partenza.

0: Forse una delle sensazioni che mi ha spinto a scrivere il testo, posso dire che è stato lo cambio culturale che ho vissuto, perché essendo italiano, napoletano, e mi sono trasferito da 20 anni in Francia, a un certo punto ho sentito, vivendo a Parigi, una città molto frenetica, molto concentrata sul lavoro, ho sentito che le persone erano concentrate su se stesse, e quindi forse avevo voglia di scrivere e parlare di un personaggio che ha rivolto totalmente all'altro, e quindi così forse è nato la voglia più che altro di parlare, ma piuttosto del personaggio di Isabella. Poi la tematica è apparsa scrivendo.
1: Passiamo al Festival dei Due Mondi di Spoleto, dove dal 3 al 5 luglio è in scena Essentia al Teatro Giancarlo Menotti, come ci racconta il direttore artistico del festival, Daniele Cipriani.
2: Quiero contarte una cosa, pero prométeme que no te vas a reír. Se trata de Cron.
3: In scena ci sono due vecchi amici che si ritrovano dopo moltissimi anni, iniziano a chiacchierare, la loro conversazione è piena di ricordi, riflessioni e nostalgie, e anche attesa da un misterioso autore che non si capisce se arriverà mai, oppure è già arrivato, o è apparso all'inizio del loro incontro. Quello che stanno vivendo i due, Pierre e Cécile, è una realtà o un copione? Possiamo definirlo un metateatro spagnolo.
2: Había quedado en ponerse en contacto conmigo. ¿Cómo? Sin especificarme todo.
4: Pero si ni siquiera puedes estar seguro de que fuera él.
2: La paciencia tiene recompensa.
3: Juan Echanove e Joaquín Climent sono i due pilastri del teatro e del cinema spagnolo che interpreteranno Essentia, diretti da Eduardo Vasco. Pierre sarà interpretato da Juan ed è un ordinato professore universitario di letteratura contemporanea, e Cécile sarà interpretato da Joaquín, uno scrittore bestseller di grande successo. Averli a Spoleto per noi un grande onore.
4: No, no, no. Te dijo que esperases una llamada y lo que ha hecho es mandarte un mensaje que no significa nada.
2: A las 8, espere llamada.
3: Ignazio García May in questo spettacolo sconfessa continuamente la realtà. Sia gli attori che gli spettatori devono fare sempre i conti con una domanda che può sembrare a volte banale, ma a cui è difficilissimo rispondere. Cosa è vero e cosa non è vero?
2: Dijo que llamaría a las 8 y ha cumplido.
4: Come lo sabes? Va firmato?
3: Essentia usa l'attesa come spazio per contenere tutti i punti interrogativi della vita. Offre realmente uno sguardo aperto sulla realtà, contemporaneo, profondamente europeo, capace di dialogare con diverse sensibilità teatrali.
4: Probabilmente te han tomado il pelo come a todos los demás.
5: Nadie ha dicho que esté aquí.
2: O quizá está y no lo vemos.
1: Andiamo a Castiglioncello, in provincia di Livorno, dove al Festival In Equilibrio debutta in prima nazionale al Castello Pasquini l'Imperativo Categorico con Rossana Gai e Tommaso Taddei, che ne cura anche la regia.
6: Oggi parleremo di Franz Kafka e in particolare esamineremo alcuni elementi del suo romanzo Il Processo. Questo testo è stato scritto più di un secolo fa e se pensiamo a tutto quello che è successo dopo possiamo capire perché Kafka viene considerato un segnalatore d'incendio, un visionario.
7: L'imperativo categorico parla di precarietà. La protagonista è Clara, una professoressa universitaria. Clara insegna teorie etiche, Kant principalmente, ed è in crisi. Non è riuscita ad ottenere una cattedra, è una professoressa associata, una precaria. Si è separata da poco ed è anche sul punto di rimanere senza casa. Clara inizia ad avere degli strani attacchi, sviene spesso, soffre di acufeni, viene invasa da oscuri pensieri. Sta cercando un nuovo appartamento dove vivere, ma a causa dell'overtourism riesce soltanto a trovare delle stamberghe da pagare a peso d'oro.
6: Segnalatore di incendio è un'espressione beniaminiana e si riferisce a coloro che hanno scritto in merito a una catastrofe prima che questa avvenga. Sì, come se attraverso una previsione di fantasia ne fossero stati testimoni privilegiati, anacronistici.
7: Clara sembra quindi precipitare in una situazione kafkiana, potremmo dire. Però una scoperta casuale, un grosso coltello da cucina, modificherà la sua bussola etica, portandola a reagire agli eventi in un modo del tutto inaspettato. L'autrice Victoria Spumberg, con un registro leggero, quasi beffardo, mette in discussione quello che è eticamente corretto quando i meccanismi sociali e i doveri sembrano stritolarci. Con grandi dosi di ironia affronta temi come il ruolo spesso subordinato delle donne rispetto agli uomini in vari ambiti, la precarietà lavorativa, il caro affitti, la crisi abitativa e anche il rapporto dei docenti nei confronti degli studenti della generazione Z, gli studenti contemporanei.
8: Non voglio andare in malattia.
9: D'accordo, d'accordo. Tu sai meglio di tutti come ti senti. Però la salute...
8: I segnalatori d'incendio.
9: Cosa?
7: Il testo è stato tradotto in italiano da Pino Tierno e mi ha subito colpito sia per come tratta con intelligenza e con grande ironia problemi presenti in molte città dell'Europa contemporanea, sia anche per i suoi riferimenti a Kant e a Kafka. La protagonista dell'imperativo categorico è Clara G., professoressa in crisi, interpretata da Rossana Gai, un'attrice che io trovo davvero straordinaria e con cui ho condiviso diverse esperienze in teatro. Poi al suo fianco ci sono io, Tommaso Taddei, che interpreto i 7 personaggi maschili che in qualche modo durante lo spettacolo saranno gli antagonisti di Clara.
8: Dai, che fuori dalla classe sono molto più

0: simpatica. Prima ti piaceva tanto il mio senso dell'umorismo. Sai quali sono i filosofi più intonati? Kant e Campanella.
1: Terminiamo con un altro spettacolo sempre al Festival in Equilibrio, La vita degli animali, con Elisa Paul e Chiara Lagani in prima nazionale il 3 luglio.
2: Helen, adesso io devo prepararmi per la conferenza. Ti prego, non impelaghiamoci in una discussione così complessa. Devo concentrarmi, sto per vestirmi. Tra poco mi vengono a prendere.
3: Lo spettacolo è in forma assai specific e si articola in tre frammenti autonomi ma correlati tra loro, nel senso che il pubblico sarà libero di scegliere se partecipare a tutti e tre oppure seguirne solo uno o due. Il primo si svolge all'interno del Castello Pasquini in una stanza che sarà allestita a camera d'albergo. Qui incontriamo Elisabeth Costello mentre si sta preparando. Da lì a poche ore, infatti, dovrà tenere un'importante conferenza e presentare il suo ultimo bestseller. E qui riceve un'inaspettata telefonata dalla figlia che la destabilizza sul piano emotivo.
2: Mi hai fatto la tua proposta, l'ho ascoltata, prometto che ci penserò.
4: Mamma!
2: Fermati, cara. Come forse avrai capito, è molto improbabile che io accetti.
3: Nel secondo frammento ci sposteremo all'esterno, nell'anfiteatro Giuliano Scabia, dove avrà luogo la conferenza vera e propria. E qui Elisabeth inizierà a presentare il suo ultimo libro, ma lentamente le sue argomentazioni inizieranno a scivolare su altri temi, ad affrontare questioni etiche sui diritti degli animali, ma anche questioni personali sul perché lei sia diventata vegetariana. E le sue argomentazioni saranno davvero sconcertanti e inaspettate.
2: Vorrei tanto parlare con voi in modo distaccato e non animoso, filosofico e non polemico.
3: Infine, per l'ultimo frammento, il pubblico potrà seguire a distanza Elisabeth Costello mentre rientra, attraversando la pineta del Castello Pasquini, rientra alla sua stanza d'albergo. E qui lei è travolta dai dubbi, mette in discussione anche come è andata la conferenza e lì fa un incontro davvero inaspettato che per qualche momento sembra portarla ad avere delle reazioni in netta contrapposizione con quelle che sono state le sue teorie fino a poco fa. Il rapporto tra esseri umani e animali è segnato da una profonda contraddizione. Per Elisabeth Costello, infatti, il problema non è che non comprendiamo gli animali, è che scegliamo di non immaginarli. Se ci pensiamo bene, infatti, ci accorgeremo che non ci sono limiti alla capacità dell'essere umano di entrare con il pensiero nell'esistenza di un altro, perché non ci sono limiti né all'immaginazione né all'empatia.
2: Per chiarire certi aspetti e non per dividerci tra giusti e peccatori, salvati e dannati, pecore e capri.
1: E anche per questa puntata è tutto, vi ricordo che potete scriverci a cartellone @radio24.it e che potete riascoltare la puntata su podcast, sul sito di Radio 24 e su tutte le piattaforme audio. Appuntamento a sabato prossimo alle 14:15, un saluto da Elisabetta Fiorito.

0: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi e ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
1: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
2: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del sub premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
3: Vuoi iniziare la giornata con una buona

0: collezione, ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
1: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
2: Grazie.
1: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
2: Faccio del mio meglio.
1: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
2: Aspetta.
1: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
3: Abbiamo sempre una storia che vale la pena raccontare. Quella che hai tenuto per te, quella che hai detto forse a una persona sola, o che forse non hai ancora trovato il modo di dire. Noi le raccogliamo e le restituiamo per voi, qui a Matteo Caccia racconta storie che non sai. Sono storie vere, sono storie poco narrate, quasi segrete, per scoprire che in fondo la vita degli altri assomiglia, stranamente, alla nostra. Ogni giorno, qui, su Radio 24, alle 15.
4: English Bit di Giulia Crivelli.
5: Break free. State of war. Can South Sudan break free from a decade of conflict? Nei giorni in cui dal Medio Oriente, dal Libano e dal Venezuela arrivano solo notizie estremamente negative, Financial Times ha proposto articoli di cronaca e approfondimento su quei teatri bellici e sul terremoto a Caracas, ma non solo. Stato di guerra. Il Sud Sudan potrà liberarsi da un decennio di conflitto? A questa domanda il quotidiano britannico ha risposto con una pagina di inchiesta dedicata al martoriato paese africano. La prima espressione che ci interessa è to break free from, dal verbo to break free, irregolare, to break free, broke free, broken free, che significa liberarsi e si costruisce con la preposizione from, da, come facciamo in italiano. Il verbo è molto versatile e ha dato origine a molti phrasal verbs. The prisoners broke away from his guards. Il prigioniero riuscì a eludere la sorveglianza delle guardie che gli erano state assegnate, potremmo tradurre. The people of the province wished to break away and form a new state. Gli abitanti di quella provincia desideravano staccarsi dallo stato al quale appartenevano per formarne uno nuovo. The telephone system has broken down. Le linee telefoniche sono interrotte. He broke down and started crying when he heard the news. Si accasciò e iniziò a piangere quando gli diedero la notizia. Expenditures on the projects breaks down as follows. 10 million for wages, 4 million for the plant, 5 million for raw materials. La spesa complessiva per realizzare il progetto può essere così suddivisa. 10 milioni in stipendi, 4 milioni per la struttura, 5 per le materie prime. Firefighters had to break the door down to reach the people trapped inside. I vigili del fuoco dovettero buttar giù la porta per raggiungere le persone intrappolate. She had to hold him back as he tried to break for the door. Dovette trattenerlo perché stava tentando di uscire dalla porta. She longed to break in on their conversation, but did not want to seem rude. Sentiva il desiderio di infilarsi nella loro conversazione, ma non voleva sembrare sgarbata. The company is having troubles breaking into new markets. La società sta incontrando difficoltà nell'entrare in nuovi mercati. They seemed very sure to get married as soon as possible, but they have broken off their engagement. Sembravano molto decisi a sposarsi il prima possibile, ma hanno rotto il fidanzamento. They had escaped to America shortly before the war broke out in 1939. Erano scappati negli Stati Uniti poco prima che scoppiasse la guerra nel 1939. Fire broke out during the night. L'incendio iniziò durante la notte. She's just broken up with her boyfriend. Si è appena lasciata con il suo fidanzato. Sentences can be broken up into clauses. Le frasi possono essere suddivise, noi diciamo, in preposizioni. The meeting broke up at 11 o'clock. La riunione finì alle 11 del mattino. Scientists believe they are breaking through the fight against cancer. Gli scienziati pensano di essere a un punto di svolta nella lotta contro il cancro.

0: Non è, mi capisci, ben ritrovati da Federico Taddi e Matteo Bussolo, oggi a distanza. Ciao Matteo.
1: Ciao Fede, buon sabato a te e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Il nostro appuntamento settimanale dove diamo spazio alle voci delle ragazze e dei ragazzi, il nostro viaggio attraverso le storie delle nuove generazioni. Radio24.it è il nostro indirizzo del nostro sito, da lì potete scaricare il podcast di questa puntata e di tutti gli altri episodi. Oggi viaggeremo molto, come sempre Matteo, faremo una sorta di immersione, no? Tra le nuove generazioni, con il nostro occhio di chi osserva, di chi ascolta e di chi cerca di non giudicare.
1: La immersione poi, tra l'altro, è un'espressione particolarmente adatta per la puntata di oggi, dato che andremo a parlare anche di speleologia, ma poi parleremo di scuola, parleremo di musica, insomma la varietà è sempre la caratteristica che cerchiamo di proporre in ogni puntata, e i temi anche stavolta sono vari e tutti appassionanti.
0: E ripartiamo dalla maturità perché siamo in pieno periodo di esami orali, ma lo facciamo subito dopo la voce della rivoluzione.

0: La voce della rivoluzione, il nuovo singolo di Sesto, Samuele Sesto, il suo account per conoscerlo meglio. Con questa voce della rivoluzione andiamo a Istanbul, andiamo da una studentessa di Brindisi che da 4 anni vive lì dove frequenta il liceo italiano ed è anche caporedattrice del giornalino scolastico e collabora con Italia Radiosa, che è la prima web radio interscolastica internazionale delle scuole italiane nel mondo. Ciao Claudia, benvenuta a Non mi capisci.
1: Buongiorno a tutti da Istanbul.
0: Caporedattrice, podcaster, speaker radiofonica, sei praticamente una collega, ma in questo caso sei soprattutto una maturanda, vero? Perché tu sei... Quando hai? Il primo
1: esatto,
0: luglio, se non erro.
1: Mi sto preparando per l'esame orale del 1° luglio.
0: Claudia, ma cosa significa fare una scuola italiana all'estero? Tu è da 4 anni che studi lì e quindi fai lo stesso percorso che fanno i tuoi coetanei in Italia. È praticamente una scuola italiana, però in terra straniera.
1: Esatto, e essere italiana a Istanbul significa proprio vivere ogni giorno tra due culture. Da una parte mantengo infatti un forte legame con la lingua, la storia, le tradizioni italiane grazie proprio al mio liceo italiano. E dall'altra parte ovviamente ho la possibilità di conoscere proprio da vicino la cultura turca e proprio la realtà internazionale molto dinamica. Infatti ciò mi permette di avere una prospettiva molto più aperta sul mondo. Posso confrontarmi con persone provenienti da con testi completamente diversi e poi sviluppare competenze interculturali, che per me poi sono molto importanti. Questo grazie anche ai miei compagni turchi a scuola.
0: Ah, perché hai compagni turchi in classe?
1: Sì, sì, la mia scuola è frequentata prevalentemente da ragazzi turchi.
0: Ok. Quindi loro imparano l'italiano e tu stai imparando il turco?
1: Sì, posso dirvi di sì. Ho preso proprio settimana scorsa la certificazione del B1 di turco.
2: Complimenti, complimenti Claudia. Senti, allora l'ansia per la maturità immagino che sia uguale anche a Istanbul, no? La multiculturalità,
1: esatto.
2: Non credo che ti tenga al riparo da questo.
1: Questo non cambia.
2: Da dove arriva, da dove origina l'idea di questo podcast in cui tra l'altro insomma affrontate vari temi, no? Mi verrebbe da chiederti anche quali sono i temi più caldi, quelli sui quali riscontri maggiore interesse.
1: Sì, allora il nostro liceo in particolare partecipa al progetto Italia Radiosa fin dalla sua nascita e questa iniziativa è stata proposta dalla dirigente scolastica del MAECE Annalisa Frigenti. Questo progetto infatti coinvolge numerose scuole italiane nel mondo e noi abbiamo avuto l'opportunità di partecipare con la redazione scolastica proprio alla prima diretta di Italia Radiosa. Infatti noi continuiamo sempre a collaborare attraverso la rubrica del nostro blog scolastico che si chiama Mediterradio e noi cerchiamo di intervistare persone italiane che vivono in Turchia o turchi che vivono in Italia e cerchiamo di capire proprio la loro storia, cosa hanno studiato, cosa consigliano noi studenti.
0: Mm-hmm. Ma Claudia, ma la radio, il podcast, di fatto l'uso della voce, lo chiedo a te che sei anche la caporedattrice del giornalino scolastico, quindi sei abituata a scrivere su carta o online.
1: Sì.
0: Però appunto la voce è un elemento in più. Qual è il valore aggiunto di utilizzare la voce nel raccontare queste storie?
1: È molto importante saper utilizzare la voce, un tono di voce adatto che poi si possa sentire attraverso computer o comunque il microfono. Noi a scuola utilizziamo dei microfoni e registriamo proprio con quelli e poi per la sbobinatura con il computer. Molto importante saper parlare e questa... E questo podcast e le interviste danno proprio la possibilità di imparare nuove cose, saper parlare e soprattutto conoscere.
2: Claudia, ma in questo senso quindi no, tu ci confermi che il podcast, oltre che un modo per raccontare storie, è anche un modo per sviluppare competenze, no? nel giornalismo, nella comunicazione, nella produzione multimediale. Cioè, avete avuto sorprese in questo senso? Magari da ragazzi o da ragazze da cui non vi aspettavate grandi cose, che invece vi hanno sorpreso per lucidità, per visionarietà, per la passione che sono riusciti a mettere?
1: Certo, è fondamentale la collaborazione in questo progetto, perché tutti impariamo da altri, però ognuno di noi ha un compito diverso, no? C'è chi scrive le domande, c'è chi intervista, c'è chi si occupa della sbobinatura, quindi è un vero e proprio lavoro di gruppo che ci permette poi di conoscere e sapere storie di persone che magari non ci saremmo mai aspettati di sentire.
0: Claudia, prima tu hai usato la parola ponte. Istanbul storicamente, no, è una bellissima, grandissima città e cultura che è proprio ponte di più culture. Tu stessa hai parlato di multiculturalità. Cosa significa oggi avere 18 anni e fare da ponte? Cioè avere 18 anni e credere nella contaminazione tra le culture, credere forse anche nella diplomazia nel senso bello del termine, perché quello che dici traspare proprio questa possibilità, no? Di prendere il meglio delle culture, farle proprie, comprendersi, capirsi anche nelle proprie differenze, no? Che sono fondamentali per mantenere poi le proprie identità. Tu ci credi nella possibilità di essere ponte?
1: Sì. Devo dire che inizialmente è stato difficile creare questo ponte tra la mia cultura italiana e quella nuova che mi avrebbe aspettato in Turchia, però con il passare del tempo, frequentando poi l'ambiente scolastico, mettendomi a contatto con tantissimi ragazzi turchi della mia età, ma soprattutto girando in giro per la Turchia,

0: cose, è vero che bisogna fare
1: è
0: quest'anno.
1: Tutto pronto.
0: Tutto pronto,
1: è
0: perfetto.
1: Tutto pronto.
0: Manca solo quell'oretta appunto davanti alla commissione, ma
1: esatto. Non,
0: sarà tutto bello. Ciao e grazie, ciao Claudia, ciao ciao.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Noi ci fermiamo alle informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con Non mi capisci.
2: Strade in diretta.
3: Un saluto a tutti voi. A causa di un incidente sulla 14 Bologna-Taranto si verificano code di circa 3 km tra la diramazione per Ravenna e Faenza in direzione Ancona. A causa di materiali dispersi si rallenta sulla 11 Firenze-Pisa all'altezza di Sesto Fiorentino in direzione Pisa e tra Chiesina Ozzanese e Capannori nella stessa direzione. Ci spostiamo sulla 2 del Mediterraneo, si verificano code per un veicolo in avaria all'altezza di Cosenza in direzione Reggio Calabria. Per questo appuntamento è tutto, a più tardi.
4: Non mi capisci.

0: Quando sei con lui, il nuovo singolo di Tiki B con cui introduciamo la prossima storia. Il titolo di un articolo uscito sul il Dolomiti qualche giorno fa diceva: Paolo a 20 anni scopre il più grande bunker del Calvario. E poi dice: sin da bambino lo cercavo. Questa notizia Matteo ci ha incuriosito, siamo andati a fare le nostre ricerche, abbiamo scoperto appunto che Paolo Visintin, 20 anni, è un cacciatore di bunker, che non è male come attività. Che dici, Matteo?
1: Sì, ma soprattutto non è male il fatto che questa storia ci parla alla fine della... cioè è partito tutto dalla curiosità di un bambino, no? che ha, insomma, ce lo racconterà il nostro ospite, questa scoperta è partita da una scoperta fatta per puro caso da bambino e che poi lo ha portato alla tenacia e alla curiosità di arrivare a compimento di questa intuizione.
0: Una passione nata da bambino che lui racconta sulla pagina Le vie di Gorizia, in cui appunto racconta le curiosità sotterranee e non della sua città. Diamo il benvenuto a Paolo Visintin. Ciao Paolo.
2: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Cosa porta un bambino a sognare di diventare un cacciatore di bunker?
2: Ma diciamo che io in questi bunker mi sono imbattuto la prima volta casualmente, tra virgolette, e poi ho scoperto che esiste un vero e proprio mondo sotterraneo che si sviluppa nelle profondità del Monte Calvario, e queste scoperte pian piano negli anni mi hanno spinto a scoprire cos'altro c'è sottoterra, ecco.
0: E hai scoperto appunto questo bunker grandissimo, no? Una fortificazione di 150 metri quadrati progettato dopo la Seconda Guerra Mondiale. Cosa si prova a entrare in un luogo come questo?
2: Sì, vi spiego. Allora, la prima volta che sono entrato in un bunker della Guerra Fredda, perché questi bunker risalgono alla Guerra Fredda, era il marzo del 2022 ed ero andato a cercarli, ero andato

0: cercare un manufatto di cui avevo un ricordo vivido di quando ancora ero bambino, e preso questo ricordo con me, ho deciso di andare a scoprire cosa effettivamente avessi visto anni prima. E cercando nella vegetazione oltre i sentieri sono riuscito effettivamente a trovare qualcosa. Sono entrato in questo manufatto sotterraneo e mi sono trovato davanti a questa stanza enorme con scritte armi portatili, maschere antigas, per cui è stata veramente un'emozione forte per me, soprattutto che non avevo idea di tutta la storia che celava il nostro territorio di Gorizia e dintorni, ecco.
1: Paolo, una delle cose più interessanti di questa tua storia è intanto che ci porta a conoscenza del fatto, insomma, che sono sicuro che molte persone potrebbero addirittura non sospettarlo, che questi bunker non sono bunker che riguardano la prima guerra mondiale o la seconda guerra mondiale, ma che c'erano bunker che venivano costruiti effettivamente anche durante la guerra fredda, no? Che non è un tema così evidente. Ma mi chiedevo, dal tuo punto di vista, tu sei anche appassionato di speleologia, quando si scende in profondità, quando si scende al buio, in questi tunnel o addirittura nelle viscere della terra, si entra un po' anche dentro se stessi, cioè voglio dire, l'esplorazione è solo relativa al fuori o ci si confronta anche con i propri limiti, con le proprie paure?
0: Ma diciamo che entrare in questi posti che hanno veramente un fascino proprio fa riflettere, ecco, per cui soprattutto all'inizio, le prime volte che scendevo e scoprivo, andavo verso l'ignoto, praticamente anche, tra l'altro ero da solo, per cui erano veramente sensazioni forti che mi facevano riflettere e pensare, sì. E poi pian piano col tempo ho conosciuto maggiormente la storia che circondava questi manufatti, però comunque ogni volta che scopro qualcosa di nuovo, per me è sempre un'emozione, ecco.
2: Eh sì, perché immagino ci sia anche tanta attività di studio, no? Non c'è solo la curiosità, ma poi serve anche la competenza. Ma c'è anche la paura, cioè quando hai messo il piede in questo nuovo bunker che hai appena scoperto, cioè c'è anche la paura di quello che potresti trovare di inatteso?
0: Sì, assolutamente sì. Come vi dicevo, entrare in questi manufatti da solo non è una cosa facile, soprattutto perché alcuni non sono facilmente accessibili, magari gli ingressi sono ripidi o comunque un po' franosi, essendoci della terra gli ingressi, per cui in quel momento in cui tu sei fuori dal manufatto, dal bunker che aspetti, pensi a cosa ci possa essere dentro, a come si possa sviluppare e a chi possa esserci dentro, perché non è raro che anche animali, essendo un luogo lontano dalla città, entrino in questi bunker, per cui sì, mi è capitato anche di imbattermi in animali, però sentire nella lontananza del buio, magari anche dei rumori, sì, diciamo che sono sensazioni forti, sì.
1: Paolo, tu sei molto giovane, hai questa passione, insomma, particolarmente originale, se così possiamo dire, no? Ci capita a volte di chiedere ai ragazzi e alle ragazze come te, che hanno passioni poco comuni, come li guardano i coetanei, che cosa ti dicono i tuoi amici, cioè condividono questa passione con te, ti guardano un po' come se fossi quello originale o strano del gruppo, ti chiedono, si incuriosiscono, come funziona il rapporto con i tuoi coetanei?
0: Allora, ammetto che le prime volte, durante le quali ho parlato ai miei amici, ai miei coetanei, insomma, delle mie scoperte, che era il 2022, quindi avevo 16 anni circa, mi hanno guardato un po' come quello strano, ecco, perché effettivamente non è da tutti nel tempo libero andare a cercare manufatti bellici e risalenti alla guerra fredda. Però sì, poi diciamo che ovviamente ci sono state le prese in giro, comunque amichevoli. Però poi col tempo si sono accorti che era una mia vera e propria passione e adesso, tra virgolette, mi danno quello che del rispetto che all'inizio non avrei mai pensato di ricevere, perché mi vedono come un esperto ormai, per cui sono soddisfazioni anche queste, sì.
2: Però nessuno ti accompagna, continui ad andare da solo.
0: Sì, diciamo che sì.

0: bene il rispetto, però poi ci vai da solo, insomma, questo è quello che dicono.
1: Sì, non c'è, non ci sono molti che hanno il coraggio di venire, no?
0: Le vie di Gorizia, la tua pagina social, appunto, in cui racconti tutte le curiosità sotterranee, non della tua, della tua città. Complimenti per la tua scoperta, stai attento, questo è il papà che parla, e però siamo curiosi, appunto, di aspettare le tue prossime imprese. Ciao Paolo, grazie. Paolo Visentini,
1: ciao, grazie.
0: Ciao.
1: Grazie mille.
0: Ciao. Noi ci fermiamo, il tempo della pubblicità, poi ancora qua con Non mi capisci.
2: Mi sentivo molto sola qui, di centri per noi, diversamente giovani, non c'era proprio niente.
3: Nel 2025 in Italia quasi il 40% degli over 75 ha vissuto da solo e nei prossimi 15 anni si stima che oltre 6 milioni di anziani vivranno nella stessa condizione. Per questo nascono esperienze come il Centro Sociale per Anziani di Vigevano, uno spazio gratuito di incontro e relazione per le persone over 65. Con oltre 370 iscritti, il centro offre attività ricreative, motorie e di stimolo cognitivo, ma anche momenti di ascolto e accompagnamento, costruendo una comunità accogliente in cui nessuno si senta più solo. Grazie all'8 per 1000, la Chiesa Cattolica promuove ogni anno centinaia di progetti come questo. Destina l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Vai su 8per1000.it e scopri tutti i progetti. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
4: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
5: AgriPiù Magazine, il semestrale dedicato ai protagonisti della filiera agroalimentare e della distribuzione. Interviste e approfondimenti raccontano il passato, il presente e il futuro della grande cultura agroalimentare italiana. Uno spazio di aggiornamento per chi è attento alle nuove tendenze del settore. Questa settimana in distribuzione in mailing diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. AgriPiù Magazine è un progetto Publiscoop Group.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Io sono Paolo Ruffini.
11: No, io sono Paolo Ruffini. No, e chi sei?
10: Ti sbagli di brutto. Io sono Paolo Ruffini.
11: E sei down?
10: Sì.
11: Io sono Federico Parlanti e non sono down. E insieme a tanti, tantissimi ospiti vi aspettiamo su Radio 24 il sabato alle 20 e la domenica in replica alle 23. Ci trovate anche in podcast sul sito e sull'app di Radio 24, dove potrete riascoltare tutte le puntate. Aspettiamo i vostri messaggi WhatsApp in audio al 331-5755-721. Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più, una trasmissione che sbaglia continuamente ma cerca di farlo nel modo giusto. Federico, a te però, no? Puppa!
10: Paolino.
12: Non mi capisci.

0: Palermo per sempre, Santa Marea non è, mi capisce, la musica emergente che facciamo passare nel nostro programma, e con questo Palermo per sempre riparte non è, mi capisci, Federico Taddi e Matteo Bussola. E Matteo, adesso un'altra storia, una storia di intraprendenza, una storia di idee, una storia di intuizioni, una storia di successo.
1: È una storia di moda, ma tra l'altro è una storia che ci, almeno a me, insomma, ha portato a scoprire una dimensione della moda che ammetto che non conoscevo prima di oggi, e quindi sono particolarmente curioso di sentirla raccontare dalla voce del nostro ospite.
0: La moda è la moda adattiva, adesso capiremo che cos'è, lo facciamo con Francesco Saverio Matera, 25 anni, è un designer originario di Matera e fondatore del brand Materia, nato tra le aule dello IED di Milano, ha già un sacco di esperienze alle spalle, ha realizzato i costumi per la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina, ha vinto il Camera Moda Fashion Trust Award 2026. Francesco, hai già un super curriculum, complimenti.
2: Ciao a tutti, grazie Ciao. Mille, piacere.
0: Matera di cognome, Matera di origini, Materia il tuo brand, insomma, tra queste 6 o 7 lettere si nasconde un grande mondo. Però forse è l'inizio, no? Leggo un'intervista che tutto parte dalla tua storia familiare. Che cos'è la moda adattiva?
2: Allora, Materia nasce un po' da un bisogno, da un'esigenza, da un qualcosa che ad oggi non esiste sul mercato e tante persone davvero la urlano e la richiedono. Materia nasce da un'esperienza personale, che è quella legata comunque alla mia famiglia, a mio fratello, che è tetraplegico, quindi in carrozzina dalla nascita. E io ho sempre avuto un po' un occhio di riguardo legato al mondo adattivo, comunque al mondo delle disabilità, quindi con il progetto di tesi nasce un po' Materia, quindi ormai 2 anni fa, quasi 3 anni fa, nasce questo progetto che proprio cerca di studiare, ingegnerizzare nuove soluzioni per facilitare la vestibilità a tutti, quindi un prodotto che nasce, viene studiato anche per i disabili, però in realtà poi è un prodotto che tutti possono indossare, quindi davvero a 360 gradi, ed è sicuramente un'unione di vari puntini della mia vita, quindi la storia legata a mio fratello, più le mie origini, il mio territorio, Matera, questa città scavata nella roccia, e in più un qualcosa che nasce da me, essendo un ex calciatore professionista. Ho sviluppato un po' questa capacità di ascoltare il mio corpo, e quindi tutto quello che realizzo in realtà poi ha una vera e propria funzione, ecco.
1: Francesco, ma infatti mi veniva da pensare, mentre ascoltavo la tua bellissima storia, no? Quando tu parlavi del dialogo che hai con il tuo corpo, che in qualche modo, correggimi se sbaglio, la moda, sì, la moda è un po' sempre adattiva, no? È un modo per esprimersi, per dichiarare un'identità, per usare il proprio corpo. Essere alla moda oggi per te che cosa vuol dire? Vuol dire seguire in qualche modo i dettami delle indicazioni che ci vengono fornite, o significa sempre trovare una propria misura, una propria interpretazione, come ci stavi raccontando?
2: Secondo me Materia è un progetto che si allontana un po' dai meccanismi tipici della moda, perché comunque tutte le aziende, tutti i grandi brand cercano sempre di dettare le nuove tendenze, il nuovo trend. Qui il design deriva dalla funzione, in tutto quello che faccio non c'è la volontà di creare una nuova tendenza, ma il bisogno proprio di andare a risolvere delle problematiche, quindi persone che ad oggi non riescono a vestirsi. Io faccio sempre l'esempio un po' di mio fratello, che il giorno del matrimonio, giorni di grandi eventi, si mette la tuta, quindi non trova davvero sul mercato niente che possa

0: soddisfare determinati momenti e il mio obiettivo è quello di andare a risolvere determinate problematiche.
1: Francesco, ti senti capito? Lo chiediamo spesso nel nostro programma, no? Tu sei comunque giovanissimo, sei già un imprenditore. Come ti senti guardato dal mondo degli adulti?
0: Ho avuto un po' di difficoltà a farmi capire, farmi comprendere, soprattutto nel periodo, diciamo, di università, dove iniziavo a partecipare ai grandi concorsi, alle prime sfilate, dove addirittura non volevano farmi sfilare i ragazzi in carrozzino, i ragazzi disabili. Poi in realtà sono riuscito sempre a metterli tutti d'accordo e a far aprire un po' questa visione, questa nuova mentalità. Sicuramente il mio obiettivo nei prossimi mesi, nei prossimi anni sarà quello proprio di educare un po' il mercato, un po' le persone che si avvicinano un po' a questo mondo adattivo. Quindi il mio modo di comunicare dovrà essere proprio in grado di far capire a tutti che è un prodotto per tutti, tutti i normodotati, tutte le persone possono indossarlo, e in più quella zip, quel dettaglio calamita, quell'apertura riesce a facilitare, a risolvere le problematiche di tutti i giorni, che vivono determinate persone tutti i giorni.
2: Francesco, mi è piaciuta moltissimo, no, la tua risposta sul fatto che come dire, il design deve adattarsi alla funzione, o dovrebbe essere così, no? Lo diceva già Bruno Munari, per cambiare contesto. Sì. E invece oggi viviamo in un mondo in cui sembra che la funzione debba come dire, adattarsi al design che ci viene proposto. Com'è accaduta questa inversione secondo te, di modalità, insomma?
0: Sicuramente, se non si vivono determinate situazioni, purtroppo ad oggi non tutti arrivano a darsi delle risposte o a porsi delle domande e a risolverle direttamente. Un po' i designer come i grandi Munari o i grandi si ponevano delle problematiche, le studiavano e andavano a ingegnerizzarle, a risolvere tutti questi problemi. Ad oggi, purtroppo, per fortuna, ho avuto questa difficoltà in famiglia e quindi ho il compito di andare a risolvere questa problematica e a dare sollievo a tante famiglie con un prodotto che in realtà poi è per tutti. Quindi bisognerebbe far aprire un po' la mentalità a tante aziende, a tanti grandi del settore, e far capire che comunque c'è della gente che urla e ha bisogno di sentirsi ascoltato, sentito, e in più vorrebbe sentirsi vestirsi in maniera dignitosa, ecco. Ma poi comunque è un progetto che parte dalla moda, ma in futuro si inizierà ad affacciare un po' sotto tutti gli aspetti, tutti i settori, architettura, infrastrutture e tanto altro, ecco.
1: Francesco Severio Matera, il brand Materia, appunto, a un progetto in crescita. Lo potete conoscere meglio attraverso i social, Materia_Adapt, per tutte le informazioni. Ciao Francesco, grazie.
0: Ciao, grazie mille, a presto.

Niente di serio, canta Hamza Easy, e invece è tutto di serio quello che c'è nella prossima storia. Matteo, abbiamo aperto parlando di esami di maturità e poco fa abbiamo fatto con Francesco un bel viaggio all'interno di una startup già avviata da qualche anno. Ora invece raccontiamo un qualcosa che sta nascendo, è una impresa agricola, un'azienda agricola, ed è stata fondata il 13 maggio, quindi appunto un mese e poco più fa, da una giovanissima imprenditrice. Ha appena terminato il quarto anno dell'Istituto Agrario

0: di Firenze diamo il benvenuto alla 18enne Irene Calvelli. Ciao Irene.
1: Buongiorno.
0: Ciao. Allora, tu sei la fondatrice dell'azienda Mugello in Fiore. Adesso voglio sapere cosa porta una 18enne in quarta superiore a fondare un'azienda. Ma cosa ti salta in testa?
1: Cosa mi salta in testa? È sempre stato il mio sogno vivere in campagna. Mm-hmm. Niente, quando abbiamo scoperto che c'era l'opportunità di questo bando, avevo 18 anni, abbiamo deciso con i miei genitori di cogliere la palla al balzo per vedere se riuscivamo, anche perché è proprio una mia passione, quindi mi hanno seguito in questa avventura.
0: Tu che scuola fai?
1: L'Agraria a Firenze, l'Istituto Tecnico.
0: Ah ok, quindi insomma fai anche una scuola che è attinente con questo lavoro,
1: sì.
0: ma hai anche attitudine nel tenere i conti, nel capire anche le burocrazie, cioè la parte anche da imprenditrice la senti tua?
1: Ma diciamo di sì, credo che sia una cosa che è nel sangue della famiglia, perché anche i miei nonni hanno deciso di buttarsi in gioco, quindi la ritengo una cosa molto, molto mia.
2: Irene, noi, sai, rimaniamo sempre molto colpiti davanti a storie come la tua, perché ovviamente la narrazione dominante dei ragazzi e delle ragazze della tua età vi vede proiettati con grandi progetti nelle grandi città, in fuga dai luoghi dove abitano, soprattutto quando sono piccoli paesini. Invece sempre più spesso, devo dire, intercettiamo storie come la tua in cui ragazze o ragazzi giovanissimi si prendono cura di un territorio, decidono di proseguire una tradizione, decidono di fare lavori, di confrontarsi con lavori che richiedono le mani, che richiedono la concretezza. Ti faccio una domanda che abbiamo fatto anche a un nostro ospite in precedenza. I tuoi coetanei come ti guardano, come ti vedono? Condividono questa tua passione? Oppure, come dire, ti guardano un po' come la ragazza d'altri tempi? Che cosa succede?
1: Ma io non mi sento, come si può dire, esclusa dai miei coetanei, ma mi ci trovo molto in sintonia. Sarà anche perché forse con la scuola ho scelto chi poteva avere più delle passioni simili alle mie. Mm-hmm. Però anche facendo karate con ragazzi che non hanno proprio la mia stessa passione, non sento tutto questo distacco, anzi li vedo molto incuriositi da comunque questo grande passo che ho fatto.
0: Ricordiamo che l'impresa appunto è nata a Vicchio nel Mugello, quindi siamo in Toscana. E Irene, cosa è o soprattutto cosa sarà Mugello in Fiore? Come te la immagini questa tua azienda?
1: In futuro?
0: Sì, in
1: comunque
0: futuro.
1: Nel breve termine?
0: Nel breve termine, certo.
1: Ah, ok. Allora, me la immagino ancora molto molto semplice, non come si può dire un'azienda di famiglia di generazioni e generazioni. Però me la immagino un'azienda allegra, felice, tra un po', come ho già detto, inizieremo con gli allevamenti per quanto riguarda principalmente gli avicoli e poi amplieremo con gli ovini e i suini, però per me è una realtà stupenda perché sono propensa a ampliarmi sempre di più, ovviamente, con calma, perché le possibilità sono quelle che sono e poi la paura di fare un passo falso è tanta, cioè di fare un passo più grande della mia gamba è tanta.
2: Però Irene, tu hai anche un sogno nel cassetto, no? Che magari non riguarda
1: sì.
2: Il futuro prossimo, forse il futuro un po' più in là, che insomma
1: sì,
2: ce lo vuoi raccontare
1: lontano.
2: Tu?
1: Sì, va bene. Il mio sogno è proprio quello di riuscire a fare una fattoria didattica, così da poter trasmettere l'amore sia per l'ambito agricolo, quindi per la natura, vedere tutto l'ambito naturale che è proprio quello degli animali, quindi tutta la passione, tutto l'amore e l'affetto che solo un animale riesce a dare. Mi piacerebbe quindi mettere in relazione l'orto, come si può dire, quindi mettendo i bambini anche proprio con le loro mani nella terra e poi anche con gli animali, ovviamente in sicurezza, ma riuscendo a farci instaurare un legame in quelle poche ore che spero riuscirò a farli venire.
0: Irene, ma ai tuoi professori hai raccontato tutto questo progetto?
1: Allora, avendo l'offerta a fine scuola no, perché non sapevo nemmeno io se poteva andare bene o comunque riuscivo a fare proprio tutto, credo che a settembre gliene parlerò.
0: Mm-hmm, ok, e come pensi che verrà accolta questa cosa?
1: Io credo con allegria, anche perché è un passo tanto grande, riguarda comunque l'ambito della scuola, perché quello che mi insegnano è quello che io riesco a mettere in pratica. Quindi certo. penso

0: in positivo.
1: Mi piace perché hai detto che pensi appunto a un'azienda allegra, aspetti un'accoglienza allegra dai tuoi professori, si sente l'allegria nelle tue parole, quindi sarà sicuramente un'azienda agricola festosa. E già insomma il nome lo dice, no? Mugello in fiore, in questi fiori c'è tutta l'allegria che uno può immaginare. Grazie davvero Irene Calvelli, Mugello in fiore, l'account social per chi appunto volesse seguire la genesi e la crescita di questa nuova azienda agricola. Ciao Irene.
0: Ciao, grazie a voi.
1: Noi ci fermiamo pochissimo, poi ancora qua con Non mi capisci.
2: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
3: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC, perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
5: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
6: Non mi capisci.

0: Sì, canta Taoma, e con questa casa dei pezzi chiudiamo questa puntata di Non Mi Capisci con un nostro amico. Abbiamo già avuto il piacere di intervistarlo, è anche difficile da presentare, è scrittore, è giornalista, è poeta, editorialista, gli hanno dedicato un documentario e adesso torna anche come conduttore televisivo e con un progetto molto assonante con quello che facciamo ogni settimana qui a Non Mi Capisci. Il progetto, il programma si intitola Under 25 Giovani Talenti ed è un viaggio volante, poi capiremo perché, è prodotto in onda su Rai Play e alla guida c'è il 25enne Matteo Porru. Ciao Matteo!
1: Ciao Fede, ciao Matte, ciao a tutti!
0: Ciao ciao, allora insomma ogni volta che parliamo con te sei in una veste nuova, quindi ci piace questo tuo...
1: Ho cambiato vestito.
0: Eclettismo, ma se, tornando a un vero amore, perché a questo giro ti hanno fatto volare, vero?
1: A questo giro mi hanno fatto volare ed è stato meraviglioso perché ha volato e ha pagato la Rai, quindi figurati, meglio di così, come

0: poteva andare. Praticamente mi hanno messo ai comandi di un ultraleggero del mio alla ricerca in giro per l'Italia di talenti sotto i 25 anni in maniera molto molto molto secondo me inedita, perché non indaghiamo i grandi delle classifiche di Forbes o di Fortune, andiamo a cercare gli underdog, cioè i ragazzi della grande provincia italiana, delle grandi città italiane, che in qualche modo, in un certo senso e non in maniera sempre convenzionale, hanno raggiunto dei traguardi straordinari. Tu pensa, abbiamo incontrato un contadino del Varesotto che difende un lotto di terra da tutta la cementificazione intorno, abbiamo incontrato la campionessa mondiale di kickboxing a Palermo, abbiamo incontrato una pro gamer che pensa che a Brindisi è riuscita a comprare la casa dei genitori e dei proventi del suo lavoro. Abbiamo incontrato 10 storie straordinarie, meravigliose, scelte da una squadra di autori che è stata splendida sia nel fiuto sia nel tatto con questi ragazzi, e poi mi ci hanno fatto arrivare bello tranquillo da 10.000 piedi e abbiamo raccontato questi piccoli grandi perle di verità e anche uno spaccato un po' dell'Italia e di come la gioventù possa raccontarci cose molto più belle di quando normalmente si viene chiamata in causa, cioè o quando ne muore uno, quando si va a votare. Secondo me anche nel talento c'è tanta strada da fare.
1: Matteo, guarda, mi hai offerto un gancio perfetto, perché io stavo per chiederti che cosa vedi, che cosa hai visto in questa Italia Under 25 che provi a raccontare, cioè quali sguardi, quali preoccupazioni, quali progetti. Te lo chiedo in realtà perché io ho l'impressione che spesso della vostra generazione si faccia un po' una narrazione un po' troppo vittimistica, no? Oppure per contro vi si descriva come queste generazioni di svogliati, sfaccendati, fannulloni, viziati, eccetera. Ma nella realtà, e ti porto la testimonianza della ricognizione che facciamo noi tutte le settimane, noi abbiamo a che fare con un mondo che è completamente diverso, con un mondo fatto di propositività, con un mondo fatto di voglia di esserci. Che cosa hai visto tu? Ti senti allineato a questa visione o hai delle cose nuove da raccontarci?
0: Io ho visto tanta fame, io ho visto fame di vita, di esperienze, di possibilità, e ho visto tantissima ossessione, ma di quell'ossessione sana, bella, che ti fa alzare la mattina con lo spirito di fare ogni giornata non bene ma al meglio. Ho visto quella matrice là. Poi è vero, è ovvio che ci siano dei ragazzi, e ce ne sono anche diversi, che invece hanno una passività un po' più crescente nei confronti delle storie, del mondo, della vita che accade, ma c'è anche tra gli adulti questa stessa passività, e quindi non è un discorso generazionale, è un discorso umano, forse un discorso addirittura più umano di quelli che possiamo affrontare in maniera generalizzata. Quindi sì, è vero, c'è tanta fame e c'è soprattutto tanta capacità, tanta voglia, tanta responsabilità delle azioni e dei desideri. Ecco, forse la cosa più bella di Under 25 è che vedi 10 storie che si sono assunte la responsabilità dei loro desideri e li hanno portati fino a fondo, e come se sono portati fino a fondo.
2: E com'è stato per te passare da quello che di solito è raccontato a quello che invece diventa il raccontatore?
0: Allora, il raccontatore ha una posizione di privilegio assoluto, e voi due lo sapete, quindi non fate i finti falsi, perché tu sei fermo, guardi la vita che ti passa davanti, ma hai l'onere, ed è l'onere importante, di trovare le parole. E anche voi in radio lo fate, esattamente la stessa matrice, che si faccia TV, radio, libri, lo sappiamo, è la stessa cosa. Perché noi ci troviamo nella condizione di dover trovare le parole per raccontare il mondo. Non è una responsabilità civile, non è un onere morale. Io credo che sia una responsabilità umana, molto più alta, molto più interessante, se vuoi, anche di tutte quelle che si costruiscono dopo. E quindi io ho trovato ancora una più forte responsabilità umana, soprattutto perché io sono stato un ragazzo che è stato ascoltato. Io sono stato un ragazzo che a 16 anni era da Maurizio Costanzo e poi ha iniziato una carriera, grazie anche al fatto che ci siano state delle persone, tra cui Costanzo ma tanti altri, che mi abbiano visto. Io, se non fossi stato visto, probabilmente non avrei mai avuto neanche la spinta mia personale e poi da altri di diventare quello che sono diventato e di fare quello che faccio tuttora. E quindi secondo me è importante anche questo. Vorrei che dal programma uscisse soprattutto il fatto che questi ragazzi possono essere visti, che è una generazione che va osservata, che va davvero indagata. E infatti sul programma abbiamo giocato un po' su Under 25 di Tondelli, che fece più o meno l'operazione simile. Tondelli disse: vediamo quali voci ci sono Under 25 in Italia. E la cosa bella di quel libro, sapete quali, ragazzi belli? Che nessuno avrebbe detto poi che alcuni di quelli sarebbero diventati scrittori ipergalattici e altri no. C'è una forbice, alcuni hanno fatto carriera e altri invece sono tornati a delle vite relativamente comuni e ordinarie. Ma forse è proprio questo il bello, cioè io non devo certificare il fatto che tutti siano dei grandi talenti, ma devo dimostrare che un grande talento può celarsi in chiunque, e devo dimostrarlo con la serietà, con la certezza e soprattutto con la meraviglia che ogni talento deve conservare.
1: Matteo, al di là della retorica, posto che il problema quando si parla con giovani come te nemmeno si pone, ma credi che in questo paese bisognerebbe davvero lasciare più spazio ai giovani, alle loro proposte, alla loro visionarietà, Cioè, invece di continuare troppo spesso a considerarli

0: privi di esperienza. Perché c'è bisogno dei giovani? Hai 30 secondi per fare uno spot alla tua generazione.
1: Ma c'è bisogno dei giovani perché ci sono nuovi occhi. Cioè, la Bitico ha detto che dice: vede più lontano un vecchio seduto di un giovane in piedi. È vero, ma se il vecchio presta al giovane la sedia e il giovane presta all'anziano gli occhi, vedono entrambi tutto. Per cui abbiamo bisogno di occhi nuovi e di sedie vecchie. Questa è la grande certezza che dobbiamo avere: una continuità generazionale, non uno scontro generazionale.
2: Matteo Porru con Under 25 Giovani Talenti, lo trovate su Rai Play, l'intera serie in 10 puntate. Ciao Matteo, grazie, buon volo.
1: Ciao ragazzi, baci a voi, buon volo. Ciao ciao.
2: Titoli di coda, il momento di saluti finale, il solito grazie a tutte le ragazze e ragazzi che anche oggi con noi hanno condiviso i loro vissuti, l'altro grazie va a voi per essere stati in nostra compagnia e poi tutta la squadra di Non Mi Capisci, Giulia Morini che con noi ha scritto la puntata, Carlo Salvatore oggi la parte tecnica, Marco Santoro in assistenza. Ciao Bussola, buona settimana.
0: Ciao Fede, buona settimana e buona fine di questo caldissimo giugno.
2: Assolutamente. Radio24.it, lì trovate il podcast di questa e di tutte le altre puntate. Ciao, a sabato prossimo.
0: Ciao.

0: in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
7: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che Il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
8: Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
9: Ettore Manfredini, nonostante fosse appena morto, la mattina del 21 febbraio 2017 ebbe la netta sensazione di svegliarsi. Questo è l'incipit del romanzo L'immensa distrazione di Marcello Fois, pubblicato da Einaudi. In questi pochi secondi fra la vita e la morte, in realtà nessuno può dire quanti siano, avvolto da questo silenzio innaturale e assoluto, Ettore Manfredini, 95 anni, ricorda alcuni episodi della sua vita. Non c'è naturalmente una cronologia, piuttosto è un accendere un faro su eventi della sua famiglia, una costruzione narrativa per cerchi concentrici. C'è lui bambino e la famiglia che non ha i soldi per farlo studiare, c'è il lavoro come inserviente nel macello kosher di una famiglia ebrea che dopo le leggi razziali intesterà proprio a lui l'attività, insomma gli farà fare da prestanome. Ettore Manfredini che costruisce un impero della lavorazione della carne, ma per esempio non riesce ad amare il figlio Carlo e in genere non comprende tutti i figli. Ettore Manfredini che non può scegliere che cosa ricordare, è un uomo che si confronta invece con le scelte che ha fatto e che in quella lucidità del momento del trapasso questi stessi episodi assumono a volte un significato diverso. Marcello Fois, partiamo proprio dalla dimensione del tempo che pervade tutto il tuo romanzo, perché Ettore Manfredini non ha la percezione del tempo, non sa da quanti secondi è morto, non sa se si è risvegliato o se è morto, abita contemporaneamente due mondi, è contemporaneamente nella vita e nella morte. Che valore assume il tempo nel tuo romanzo?
10: Beh, intanto un dispositivo, un valore di dispositivo. Il romanzo è davvero il sistema più straordinario per mutare i rapporti spazio-temporali. Ed è una cosa a cui gli scrittori tendono a disabituarsi oppure a esiliare questa cosa in certa letteratura di genere, fantascienza, distopia, eccetera, eccetera. In realtà la letteratura è proprio lo spazio dentro il quale tu puoi disambiguare questa situazione. Ettore Manfredini è in una situazione classica, è in una situazione proprio del romanzo classico, è quasi come Proust quando conclude la Recherche e dice dopo 8 volumi adesso sono pronto a scrivere il mio libro. Ecco, lì pensa un po', 8 volumi per fingere la testa di uno scrittore che sta cercando di pensare al suo libro successivo. Qui quei 30-40 secondi di bardo che passano tra l'essere morti e la coscienza di essere morti, quindi questo è un romanzo che dura 40 secondi.
9: Dura 40 secondi ed è un tempo però che si dilata enormemente, perché noi attraverso le varie pagine apprendiamo la vita di Ettore Manfredini. All'inizio ci appare in un modo, poi lentamente scopriamo invece che le cose stanno in un altro. A un certo punto tu scrivi: morire, si disse a quel punto Ettore Manfredini, è come diventare un narratore onnisciente sia della propria vita sia di quella degli altri, fino a vedere tutto ciò che non si è vissuto in prima persona. Ecco, effettivamente lui vede la propria vita, ma anche quella degli altri, anche per esempio i sogni sognati dagli altri. In quei 40 secondi, 30 secondi, si assume una lucidità diversa, o meglio, la assume il tuo personaggio?
10: L'assume come l'assumo io quando penso alle storie che sto scrivendo. Di fatto fare questo mestiere è una specie di condizione di morte, no? Di rinuncia a se stessi e di ingresso in vite altrui, in esperienze altrui, cioè devi in qualche modo morire per diventare Enrica, per diventare Esther, per diventare Carlo, per diventare Ettore, per diventare Marida, per diventare tutte le persone che affollano, diciamo così, questo romanzo. Quindi sì, avendo presunzione di classico questo libro, presunzione nel senso etimologico del termine, cioè che tenderebbe al classico, non che fa il gradasso, ecco. Si pone i problemi del classico, cioè si pone i problemi di far entrare i personaggi in contatto con la storia, di far entrare i personaggi in contatto con la propria vicenda personale, di far entrare il lettore in contatto con la letteratura. Questi tre ecosistemi, diciamo così, funzionano dentro il classico. Io ho cercato, insomma, nel mio piccolo, di metterli in moto tutti. Ecco perché è necessario in qualche modo defungere per
9: lo scrittore deve morire, in un certo senso, metaforicamente parlando, sì, per poter narrare i suoi personaggi. A proposito di classico, c'è un elemento che torna spesso in questo tuo romanzo e che è un elemento caratteristico un po' della letteratura, ed è il rapporto genitori-figli, padri-figli, le fratture, le incomprensioni. Ettore Manfredini proprio non ama, possiamo dirlo, è anaffettivo nei confronti di Carlo, ma anche nei confronti delle altre figlie. A un certo punto lui lo dice: io non le ho mai capite, probabilmente. Questo è un altro elemento, diciamo, classico della letteratura, il confronto generazionale.
10: Sì, il confronto generazionale non, come dire, non positivo, chiaramente, senza incidente. Non c'è vicenda. Se Ettore amasse tutti i suoi figli, racconteremo la casa nella prateria. Questo è un romanzo in cui realisticamente le generazioni si vogliono bene saltando una generazione. I nonni vogliono bene ai nipoti.
9: E infatti Ettore adora il nipote.
10: Ettore adora Elio come Carlo è adorato dalla nonna Elda. Quindi, come dire, gli affetti si trovano da qualche parte, si trovano, debbono saltare una generazione, ma perché i genitori appunto hanno responsabilità diverse sotto certi aspetti. Io, mio padre per esempio, faceva con i miei figli cose che con me non avrebbe mai fatto, e io gliele rinfacciavo puntualmente. Dicevo: ma come ti metti a quattro zampe, fai il cavallino con Jacopo, che è mio figlio maggiore? Con me proprio era impossibile, era una roba. E lui diceva: sì, perché lui è una tua responsabilità. Io, questa non è una mia responsabilità, la mia responsabilità è godermelo finalmente. Tu sei il padre, quindi sono cavoli tuoi. Ecco, quindi un po' io ho applicato questa teoria.
9: All'inizio del romanzo il lettore percepisce Ettore Manfredini in un modo, lo vediamo per esempio che bambino avrebbe voglia di studiare, per una serie di vicissitudini non può farlo, non racconto altro ovviamente per non togliere il gusto della lettura, però lentamente si scoprono anche, diciamo, le crepe, i difetti, perché tutti ne abbiamo. Il fatto, per esempio, questo lo possiamo dire perché si racconta fin dall'inizio, che il suo impero imprenditoriale, la sua industria di lavorazione delle carni, è nata in realtà su una tragedia, sul fatto che la famiglia ebrea proprietaria di questo macello, in seguito alle leggi razziali, l'aveva dovuto nominare come prestanome e poi era stata deportata. Quindi, insomma, le chiacchiere che ci sono intorno alla fortuna dei Manfredini, alla fine, insomma, Ettore Manfredini in quei 30-40 secondi si trova a rivedere anche questo aspetto della sua vita.
10: Sì, che è anche questo un aspetto romanzesco. Una caratteristica che io pretendo abbiano i miei libri è la dipendenza dai libri, cioè la dipendenza dai libri che ho letto. E quindi, no, cosa sarebbero i Buddenbrook senza, come dire, senza un incidente di questo tipo, per esempio? E che cosa sarebbe la storia di questa nazione se noi la rileggessimo? Moltissime delle imprese di questa nazione sono nate in seguito a questa ambiguità. E forse c'è anche un insegnamento attuale, cioè gran parte delle leggi che a noi sembrano, diciamo così, etiche, etniche, sono poi di fatto leggi economiche. Le leggi razziali del 38 in Italia sono state un grande esercizio di esproprio, sostanzialmente, esattamente come Gaza in questo momento. Cioè, tutti provano a spiegarci che è un genocidio di necessità, ma di fatto è un esproprio sostanziale di una zona che oggi è ritenuta invece importante sotto altri aspetti. E questo forse tra 20 anni ci sarà chiaro, ad alcuni è chiaro in questo momento qua. Ecco, la letteratura queste cose le annuncia prima per chi le sa leggere.
9: Questo è un romanzo che parla anche di altri romanzi, in un certo senso con l'escamotage del nipote di Ettore che inizia a regalargli per ogni suo compleanno dal 57°-58° in poi un libro. Ettore Manfredini che sì, avrebbe voluto studiare da piccolo ma che poi non ha mai avuto a che fare con i libri. Ecco, il rapporto fra nonno e nipote passa anche attraverso i romanzi e la consapevolezza che Ettore Manfredini inizia ad avere di sé e del mondo attraverso quei romanzi.
10: Sì. Questo è davvero un grande omaggio alla mia personale passione per la lettura. Cioè, io credo che il mio talento reale sia la lettura, fondamentalmente. E penso che Ettore Manfredini, quando ragiona sull'utilità della lettura e della letteratura,

0: sta facendo un atto di civiltà. Io credo che proprio la lettura sia fortemente collegata alla democrazia e alla civiltà. Poi ci sono altre strutture che sono collegate ad altre cose. Ma la lettura in particolare è davvero un corpo a corpo, no? Non ci sono filtri tra te e quello che stai leggendo, è la voce interiore che tu assumi, che è diversa da quella di qualunque audiolibro, è lo sguardo che hai sui personaggi che è diversa da quello di qualunque sceneggiato, tenendo gli audiolibri e gli sceneggiati come situazioni meravigliose perché producono ascoltatori e spettatori che sono comunque necessari, ma noi non abbiamo messo abbastanza l'accento sul valore dell'essere lettori responsabili. E quando Ettore Manfredini si dice: no, ho vissuto tutta la vita convinto che la nevicata del 56 fosse la più grande nevicata del mondo, ma non avevo ancora letto i fratelli Karamazov. Cioè, pensare che quella nevicata è ordinaria in altri mondi significa mettere la letteratura al proprio posto, cioè mettere la letteratura al posto che gli compete, che è dinamico, che è valoriale, non è semplicemente passo un'oretta buona, a volte vuol dire passo un'oretta brutta, cioè passo un'oretta a mettermi in crisi, passo un'oretta a mettere il dito sulla piaga e così via. Ecco, confondere la lettura con la distrazione è uguale a confondere l'istruzione con l'intrattenimento.
1: E a proposito di distrazione, titolo meraviglioso, L'immensa distrazione. A un certo punto del tuo romanzo tu scrivi proprio: vivere è un'immensa distrazione dal morire. Che cosa volevi indicare?
0: Voglio indicare il doppio senso di questo termine, che è enormemente positivo e enormemente negativo, a seconda di come si declina. Nel corso della vita si può declinare in maniera positiva, perché? Perché uno ha bisogno di sopravvivere. Ha bisogno di fare cose belle, di curare il giardino, di amare i propri animali, di amare i propri figli e non può vivere con l'assillo che morirà. Però allo stesso tempo non può anche vivere ignorando che questa cosa deve capitare. E poi c'è un altro livello di questo titolo che pochissimi hanno considerato, ma che invece a questo punto voglio indicare. Distrazione nel nostro vocabolario vuol dire anche ruberia, no? Sottrarre qualcosa. Quindi l'immensa distrazione è anche l'immensa ruberia, di fatto. Quindi nel titolo c'è un consiglio per il lettore. Stai attento ai Manfredini, che sono il Novecento e quindi, come il Novecento, sono un secolo che si presenta con un assetto civile, ma che ha prodotto dei guasti e delle violenze atroci.
1: A un certo punto del romanzo tu dici che la morte è consapevolezza, ma Ettore Manfredini assume la consapevolezza di tutto quel Novecento a cui facevi riferimento tu, o almeno delle proprie responsabilità.
0: Ma assume la consapevolezza che non è morto quando tutti dicono che sia morto, esattamente come questo Novecento. Cioè tutti pensiamo che il Novecento sia finito nel 2000, ma di fatto noi oggi stiamo pagando i sussulti del Novecento. Li stiamo pagando, ripeto, li stiamo pagando a Gaza, li stiamo pagando dappertutto, li stiamo pagando, come dire, nella situazione deprecabile dell'istruzione in questo paese, no? Che poi produce tutto il resto. Questo è ancora il Novecento, è ancora il Novecento che sussulta, non è morto, è in quel corridoio, è nel bardo, stiamo aspettando che muoia.
1: Grazie a Marcello Fois, ora in libreria con L'immensa distrazione, pubblicato da Einaudi. Grazie.
0: Grazie a voi.
1: Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri.
2: Strade in diretta.
3: Buon pomeriggio a tutti voi. A causa di un incidente sulla A4 Torino-Milano si verificano code a tratti tra Balocco e Greggio in direzione Milano. Si viaggia lentamente per un veicolo in avaria sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga all'altezza di Bellano in direzione della Svizzera. Sulla 1 Milano-Bologna per un veicolo in avaria si procede in colonnati tra Casal Pusterlengo e Piacenza Nord in direzione Bologna. Per il traffico sostenuto si verificano code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna-San Lazzaro e Bologna-Fiera in direzione della 1. Infine, per lavori e traffico intenso si verificano code a tratti sulla 15 Parma-La Spezia, tra Pontremoli e Berceto verso Parma. Questi maggiori

0: Aritos, protagonista, si intitola La ricchezza che uccide, pubblicato in Italia dalla Nave di Teseo con la traduzione di Andrea Di Gregorio. Una coppia si suicida lasciando un messaggio: non sono in grado di pagare due affitti dopo la separazione. A questo suicidio seguono una serie di manifestazioni di protesta ad Atene da parte di persone in difficoltà economica. C'è anche chi decide di accamparsi con le tende nel parco di un complesso residenziale di lusso. La tensione è alta e ci sarà anche un omicidio. Petros Markaris, partiamo proprio dal personaggio, da Kostas Haritos. Lui dirige la squadra omicidi di Atene, è stato appena promosso direttore della polizia dell'Attica, ha una moglie, Adriana, una figlia, un nipote amatissimo. Insomma, che uomo è? Come te lo sei immaginato?
1: Let me tell you, Haritos on the one side is caring or the characteristics and all the, say, ideas of a child growing in a small city in the center or in Epirus, in Attica.
2: Beh, lascia che ti dica una cosa. Haritos, da un lato, presenta tutte le caratteristiche, le idee di un bambino che cresce in una piccola città dell'Attica. Diventa un poliziotto non perché sia innamorato di quel lavoro o della funzione svolta dalla polizia, ma perché non vuole restare nel piccolo villaggio e diventare un contadino. L'unica via d'uscita che ha è l'accademia di polizia, perché suo padre è un ufficiale della gendarmeria. È questo che lo spinge ad andare ad Atene e frequentare la scuola di polizia, e lo rende, diciamo, un immigrato nella capitale.
0: Ti ricordi il momento in cui hai creato questo personaggio? A che cosa hai pensato subito?
1: In 1990 I started writing the screenplays of a series, a police series, which were for a Greek TV station.
2: Nel 1990 ho iniziato a scrivere le sceneggiature di una serie poliziesca destinate a un'emittente televisiva greca. La serie ha avuto un grande successo e poi la televisione ha deciso di continuare. Ero felice perché mi pagavano molto bene ed era per me un modo per coprire molte spese. Così risposi: ok, inizierò a scrivere. Quando iniziai a scrivere i primi episodi, improvvisamente una mattina vidi accanto allo schermo del mio computer una famiglia di tre persone: un uomo, una donna e un bambino. Una tipica famiglia greca della classe medio-bassa. Non la presi bene. Avevo già inserito molti personaggi della classe medio-bassa nella serie. Ne avevo abbastanza. Ma quell'uomo non se ne andava. Era accanto al mio schermo quasi ogni giorno. Era diventato una tortura e non riuscivo a concentrarmi sulle sceneggiature. Continuavo a chiedermi: da dove viene quell'uomo? Cosa vuole? Come posso utilizzarlo? Finché una mattina, quando l'ho visto lì accanto al mio schermo, ho detto: se quest'uomo mi sta torturando in questo modo, deve essere o un poliziotto o un dentista. Il secondo pensiero è stato: cosa ci si può fare con un dentista come protagonista? Deve essere un poliziotto. Ed è così che è nato Haritos.
1: But what can you do with a dentist as main character? He has to be a policeman, and that's how Haritos was created.
0: Quando si parla di Petros Markaris, si parla spesso di noir mediterraneo. Che cos'è il noir mediterraneo?
1: The Mediterranean noir is the only noir.
2: Il noir mediterraneo è l'unico noir, l'unico genere crime, che ha un aspetto politico e sociale. Questa è la grande differenza, ed è per questo che ho scelto fin dal primo giorno il romanzo noir mediterraneo. Mi interessava non solo scrivere romanzi gialli, ma anche utilizzare le storie di crimine come punto di partenza per spiegare la politica e la società.
1: A starting point to explain politics and society.
0: Infatti i tuoi gialli sono sempre con uno sfondo di critica sociale e politica. In questo caso abbiamo visto che ancora una volta c'è la forte crisi economica. Addirittura una coppia si suicida perché non riescono a permettersi due affitti separati dopo la separazione.

0: e ne nascono delle proteste. Qual è la reazione di Costas Ritos a queste proteste che iniziano ad avvenire?
1: Well, the main, say, experience that drives him to be more involved in the reaction is his long friendship with the old leftists.
2: L'esperienza principale che lo fa sentire coinvolto nella protesta è la sua lunga amicizia con i vecchi militanti di sinistra. Questo vale per lui, soprattutto quando Zizis dice che vorrebbe anche lui uscire a manifestare. Per lui questa non è solo una questione, diciamo, di polizia, ma una preoccupazione per un amico in età avanzata e con problemi di salute.
0: A un certo punto c'è l'ipotesi di sgomberare le persone che protestano e che si sono accampate in questo condominio, insomma, di lusso. C'è l'ipotesi di spostarle in un centro dove normalmente vengono accolti i migranti e quindi rimandare a casa i migranti e spostare i senza tetto. Insomma, si viene a creare alla fine una guerra fra poveri.
1: Yes, it becomes a war among the poor. And I wanted to see, to look this and tell to these people, fighting or, say, chasing away the immigrants won't solve your problems.
2: Sì, diventa una guerra tra i poveri. Volevo esaminare questo aspetto e dire a queste persone che cacciare via gli immigrati non risolverà i loro problemi. Non solo non risolve i problemi, ma li rende più complicati. È per questo che ho sottolineato questo aspetto nel romanzo. Ora sto scrivendo un nuovo romanzo in cui la gente scende in piazza a protestare, ma chi scende in piazza ha la mia età, forse un po' più giovani, ma comunque sono gli stessi che manifestavano negli anni 60 e 70 e dicono: nessun altro sta protestando, dobbiamo uscire e protestare. Siamo gli unici che protestano, ancora.
0: C'è però un momento in cui si manifesta anche un momento di solidarietà, perché i senza tetto che vengono ospitati in questa struttura per i migranti decidono di offrire dei pasti alle persone povere. Quindi qui c'è un atto di solidarietà, ma la polizia è un po' spiazzata perché è una cosa che tecnicamente non si può fare. Ecco, emergono sempre tante contraddizioni in questi romanzi a sfondo sociale.
1: Look, in countries like Greece, who everything that is not controlled by the state is considered as against the state.
2: Guarda, in paesi come la Grecia, dove tutto ciò che non è controllato dallo Stato è considerato contro lo Stato cerca sempre di intervenire con un metodo che allontani proprio coloro che ritiene siano all'origine del problema. Se sono immigrati o rifugiati, dovrebbero essere rimandati indietro. Capite? E se sono, diciamo, i poveri che danno loro da mangiare, dovrebbero essere mandati fuori dal centro di accoglienza, perché stanno mettendo tutto sotto sopra. È così che funziona.
0: A un certo punto ci sarà anche un omicidio. Non scendo nei dettagli, naturalmente, perché si tratta di un noir. Però, effettivamente, il noir è sempre un ottimo strumento per analizzare le crisi sociali. È così?
1: If you put the question to me 10 years ago, I would say I don't know.
2: Se mi avessi posto la domanda 10 anni fa, avrei detto non lo so. Non lo so, non è semplice dare una risposta. È come dire, insomma, aspettiamo e vediamo come si evolveranno le cose. Oggi, guardando alla violenza che esiste nella società, tra i giovani, all'interno delle famiglie, non c'è nulla da spiegare. Mi dispiace molto, ma non c'è nulla da spiegare. È evidente che ci sono figli che, pur di entrare in possesso dei soldi, sono disposti a uccidere il padre.
1: It's more than clear that even a son or would like to have the money, even if he has to kill his father.
0: Venendo invece ad aspetti più divertenti, in questi romanzi c'è spesso la citazione del cibo, ci sono delle pietanze tipicamente greche che vengono citate, vengono preparate da

0: Adriana, dalla moglie di Costa Saritos, che è un'ottima cuoca. Quanto effettivamente il cibo serve all'interno di una narrazione che è però noir e che si occupa magari di delitti, di crimini o di crisi, però quanto anche il cibo serve a creare, diciamo, l'ambientazione giusta?
1: Food is a very crucial point within in the roots of the matter, noir novel.
2: Il cibo è un punto cruciale nel noir mediterraneo ed è per questo che ho inserito il cibo nei romanzi e anche nella relazione di coppia fra Adriana e Costas. Il cibo che Jarritos e Adriana mangiano è quello che hanno imparato a cucinare in Epiro, dove sono cresciuti. Non è che Adriana sia un genio in cucina, è solo che è cresciuta in una famiglia povera e ha imparato a cucinare da sua madre. È nata come necessità di procurarsi e consumare il cibo. Si è sviluppata fino, diciamo, a diventare una parte molto speciale del romanzo poliziesco mediterraneo.
0: Grazie a Petros Markaris, ora in libreria con La ricchezza che uccide, pubblicato dalla Nave di Teseo. Grazie.
1: Thank you very much.
0: E anche per questa puntata è tutto. Vi ricordo che la trovate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme. Grazie in regia a Filippo Aureggi. Se volete seguirci sui social, siamo presenti su Facebook, alla pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri trattino Radio24 e su Instagram come Cacciatore di Libri, ma ormai lo sapete, senza l'articolo Il. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.

0: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
3: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.
4: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.
6: Marianna Aprile, ci sei?
7: Sono qui, dove vuoi che sia.
6: Allora, stavo pensando che noi il sabato mattina ci troviamo alle 8.30 e ricapitoliamo assieme i fatti della settimana, il sì e il no.
7: Il no!
6: La guerra e la pace, la politica italiana, lo facciamo con libri, con rubriche, con amici e nemici. E in più stavo pensando, sai cosa è successo dopo 2 anni?
7: No.
6: Ecco, sono diventato socio, lo sai?
7: Certo.
6: Socio?
7: Ad honorem.
6: In onda, peraltro, me l'hai detto. E,
7: ovvio.
6: E quindi stavo pensando, saremo io e te per sempre. Sempre amici e nemici.
7: Così.
8: Amici e nemici di Daniele Bellasio e Marianna Aprile. Ogni sabato alle 8.30 su Radio 24.
9: Sono le 16.
10: GR 24. Il sole 24 ore.

0: Terremoto in Venezuela e caos negli ospedali di Caracas, i soccorsi in crisi, l'accordo Israele e Libano, Hezbollah si oppone, dice non abbandoneremo il campo di battaglia. La strage di Roma, ha ricercato un amico di famiglia movente nelle relazioni con le vittime. Martin Garamone in regia, Gigi Donelli al microfono, un buon pomeriggio a tutti voi. In Venezuela continua, in particolare dallo stato di La Guaira a Caracas, il sistema sanitario è in crisi, gli ospedali cittadini registrano un afflusso critico di pazienti con le aree di pronto soccorso invase da familiari in attesa di notizie. Il personale medico opera al limite delle possibilità, supportato dall'aiuto di molti cittadini che devono portare acqua, cibo e presidi sanitari improvvisati per sopperire alle gravi carenze. Questo accordo è nullo, devono essere applicate le disposizioni del memorandum tra Iran e Stati Uniti, così le autorità di rappresentative di Hezbollah, in particolare il leader di Hezbollah, Naim Qassem, in una dichiarazione riportata ad Al Jazeera. Diciamo, prosegue il comunicato alle autorità libanesi, ora che vi ritiriate dai vostri errori che stanno distruggendo il Libano. A Roma adesso la caccia all'uomo, il 45enne sospettato di essere l'autore della strage della famiglia originaria del Bangladesh.
1: Sarebbe un amico di famiglia, anche lui di nazionalità bengalese, l'autore del triplice omicidio avvenuto ieri sera verso le 22.30 nel quartiere Casalotti. Da ore la polizia lo sta cercando in tutta Roma. Le vittime sono il 39enne Kamaluddin, la moglie 38enne Arzu e la loro figlia di 8 anni, Alicia. L'unico a salvarsi è stato Onion, il figlio 20enne della coppia, rimasto ferito. Il ragazzo è stato subito trasportato in ospedale, è in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. Sarebbe stato lui ad indicare agli investigatori l'autore della strage. Il movente non è ancora chiaro. L'arma utilizzata, una mannaia, è stata trovata all'interno dell'abitazione dove è avvenuto l'omicidio. La strage ha lasciato sgomenti gli abitanti della zona, che parlano delle vittime come di una famiglia molto tranquilla. Il padre era in Italia da 15 anni e si manteneva aiutando i clienti di un supermercato a portare la spesa, mentre la moglie e la figlia lo avevano raggiunto da un paio di anni. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Raul Fernandez ha vinto la gara sprint del Gran Premio d'Olanda in Serla all'Aprilia del Team Trackhouse. Lo spagnolo ha preceduto il compagno di scuderia Ayogura secondo e Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46. È tutto per questa edizione. Adesso Radio Tube Social Village, ovviamente con Marta Cagnola. GR24 torna alle 17:00.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

0: RadioTube Social Village di Marta Cagnola.
1: 16 e 5 minuti a Radio 24, iniziano le due ore di diretta di RadioTube Social Village e RadioTube Social Network. La prima ora, come sempre, con tantissimi spettacoli. La seconda con tutta l'attualità della rete e dalla rete, insieme dunque in diretta fino al 18.

appunto con me, Marta Cagnola. Potete trovarmi su tutti i social cercando chiocciola Marta Cagnola e poi potete tenervi in contatto con noi con il 349-238-6666 via SMS e WhatsApp. Di cosa parleremo nella prima ora? Ma avremo degli ospiti, parleremo con loro molto di musica, ci concediamo anche qualche approfondimento un po' particolare perché cercheremo ad esempio di capire come nascono certi tormentoni da uno che di tormentoni se ne intende perché è l'autore veramente di tanti dei brani che abbiamo ascoltato di più in questi anni. Ma parleremo anche del ricordo di un grandissimo dello spettacolo che viene celebrato in questi giorni e partiamo però con un po' di numeri. Non lo facciamo spesso, ma i numeri dello spettacolo sono particolarmente interessanti.

0: Cerotti la portiamo a San Siro l'anno prossimo.
1: Allora, 4 su 10 sono le date degli artisti italiani a dominare la classifica per spettatori dei concerti di musica pop, rock e leggera del 2025. Sul podio sono Tricolori, sia l'oro che l'argento, entrambi vinti sui palcoscenici dell'Emilia Romagna. Primo per pubblico è Ligabue, lo abbiamo sentito con la data del 21 giugno all'RCF Arena di Reggio Emilia, 88.000 presenze, e aveva dato l'appuntamento poi al tour che abbiamo visto in queste settimane, ad esempio a San Siro. Dopo di lui Max Pezzali all'autodromo di Imola il 12 luglio con oltre 82.000 presenze. Sono alcuni tra i dati del rapporto SIAE 2025, tutti i numeri dello spettacolo in Italia presentato ieri a Roma. Il dato più rilevante? La crescita della spesa per lo spettacolo, spesa che l'anno scorso ha raggiunto 4,3 miliardi di euro, con un più 7% sul 2024. Ne abbiamo parlato con il presidente della società autori ed editori, Salvo Nastasi. Insomma, abbiamo parlato di dati molto positivi.
2: Beh, un anno molto positivo, 4 miliardi e 300 milioni di euro la spesa complessiva, 7% in più, differenza tra 24 e 25, alcuni settori che erano fani di coda fino a qualche anno fa e che invece danno grandi segni di ripresa. Pensiamo al cinema, la spesa è sostanzialmente uguale tra 24 e 25, ma tra la fine del 25 e l'inizio del 26 è addirittura più 20% di spettatori, ed è un dato molto significativo. Poi il nostro orgoglio, il teatro italiano, 10% in più tutti gli anni, un settore che ha pochi finanziamenti pubblici, che è sempre stato in grande difficoltà, ha ripreso la grande dopo il Covid e sta andando benissimo. E poi il grande boom dello sport, il tennis ovviamente più 30%, ma in generale il calcio col 70% della spesa complessiva. Insomma, i dati sono tutti molto positivi.
1: Andando nel dettaglio, per quanto riguarda il cinema, abbiamo assorbito alla grande gli anni difficili. Già i primi segnali del 2026 sono ottimi.
2: Sono ottimi con questo 20% in più di pubblico che citavo prima, ma c'è un dato più significativo. Nella top 10 dei film più visti in sala, quindi film anche stranieri ovviamente, e ben 4 sono italiani. Quindi vero il fenomeno di Checco Zalone a fine 25, che è stato il più grande incasso della storia del cinema italiano, da quando diciamo esistono le rilevazioni, ma benissimo anche tra i grandi altri film. Quindi ci sono tutti segnali molto incoraggianti.
1: Quindi viva Checco Zalone, però c'è un segnale incoraggiante anche per gli anni in cui lui ovviamente non è fuori con un film.
2: No, certo, poi voglio dire, il pubblico italiano è un pubblico attento dal punto di vista culturale. Quando l'offerta culturale è adeguata, il pubblico risponde e i dati ce lo dimostrano.
1: Teatro, ottime prospettive, e gli italiani hanno voglia di sorridere, di divertirsi.
2: Beh, gli italiani vogliono divertirsi, è vero, di sorridere, ma ripeto, un settore come quello del teatro, che ha pochissimi finanziamenti pubblici e ha sempre grandi difficoltà, fa tutti gli anni dal Covid.

0: Poi una media è un 10% in più. È stato il settore che ha ripreso immediatamente dopo il Covid. Prova, insomma, di grande affezione da parte degli italiani rispetto a questo settore.
1: Concerti, uno dei punti forti del rapporto, per la prima volta soglia psicologica del miliardo di euro di spesa importante.
0: Beh, 1.160 milioni, ma la cosa che colpisce del rapporto è che non è tanto il numero degli spettatori, che è più o meno uguale, ma è la quantità di spesa che è aumentata molto. Significa che il pubblico italiano, e anche straniero, perché molti stranieri vengono a vedere i concerti in Italia, è un pubblico attento, nel senso che sceglie anche di spendere in più a seconda dell'offerta. E questo, insomma, ci dimostra che il livello culturale è molto elevato.
1: Pop rock e leggera fanno la parte del leone.
0: Beh, quello sempre, da sempre così, ovviamente, i grandi stadi, le grandi concentrazioni. Adesso sarà, diciamo, molto, molto interessante vedere il rapporto del 27 col concerto di Ultimo a Roma da 250.000 persone che si terrà da qualche giorno. Quelli sono fenomeni ed eventi come il Campovolo, ma come tanti altri fenomeni che ovviamente cambiano la storia della percezione del rapporto di dati. Però è chiaro, fanno parte del leone e dobbiamo accettarlo.
1: Abbiamo detto stadi, mi viene in mente il calcio, però anche il tennis. Devo dire che
0: Beh,
1: l'Italia sta dando anche sotto questo punto di vista.
0: più 30% di spettatori, più 23,5% di spesa, il fenomeno Sinner, ma scusate, non solo Sinner, perché abbiamo tantissimi ormai campioni e talenti del mondo del tennis, è la dimostrazione, insomma, ci sono sempre novità incredibili.
1: Però ad esempio parlate anche di fiere, se ne parla poco e sono un mondo importantissimo.
0: No, molto importantissimo, anche perché dal rapporto emergono dei numeri stratosferici. Lucca Comics, per esempio, è incredibile, ma voglio dire, non è, cioè, non, quando pensiamo alle fiere pensiamo sempre alle grandi fiere, no? Pensiamo alla Fiera di Milano, pensiamo a Vinitaly a Verona, ma per esempio fenomeni come Fiera d'Oltremare a Napoli, come Lucca o come altre città che sembrano meno competitive dal punto di vista fieristico, invece sono in testa. Un dato molto interessante.
1: Allora, nord e sud, nord traina, ma sud dinamico.
0: North Traina sul dinamico è sempre così, tutti gli anni il rapporto ci dice più o meno questo dato. Gli spettatori del sud ovviamente sono un pochino più indietro dal punto di vista della spesa, però culturalmente alle volte ci stupiscono molto più del nord.

0: questo è il brano più trasmesso dalle radio italiane, è al numero uno della classifica R1 ed è Cabana di Irama, lo avrete riconosciuto perché è dappertutto, basta accendere le varie radio, certo è meglio se state su Radio 24, però capita, e sentite sicuramente questo pezzo. C'è un segreto dietro questo e tanti pezzi di Rama, ed il segreto è una collaborazione importante. È un musicista, un compositore, un produttore, ma anche un musicista in proprio, e scopriamo tutto di lui perché è venuto a trovarci a Radio 24, Giulio Nenna.
1: Ciao
0: Giulio,
1: a tutti, ciao.
0: Allora, che effetto ti fa vedere i tuoi pezzi che così pam, escono numero uno, escono classifica R1, Airplay sempre in testa?
1: È una bella soddisfazione e diciamo è anche frutto di un percorso di tanto lavoro e di scelte ogni volta diciamo particolari, ecco. Noi seguiamo un po', adesso tu hai messo questo brano di Filippo di Rama, e ultimamente ogni volta che scriviamo qualcosa pensiamo e cerchiamo di fare qualcosa in maniera diversa, insomma.
0: Tra poco ti chiederò anche del tuo progetto, perché ovviamente l'ho detto, musicista, quindi ci sono anche cose tue molto diverse,
1: sì,
0: perché hai la tua zona, quella che tieni per te, è molto diversa, ma voglio anche chiederti qualcosa di questo successo, perché voglio un po' andare a capire come nascono le idee dell'estate. Ti faccio la domanda a 100 certo. milioni di dollari, c'è una regola? Perché
1: allora,
0: no, tu lo sai come si fa, pam, numero uno, no?
1: No, ovviamente non c'è una regola, non c'è una ricetta, se non quella, secondo me, soprattutto per quanto riguarda il periodo estivo, il fatto di divertirsi e riuscire a trasmettere la leggerezza. E, sembra una sciocchezza, ma in realtà è altrettanto importante riuscire a trasmettere leggerezza attraverso la musica che a trasmettere insomma profondità, riflessione, spunti. E, l'Italia, che è uno dei pochi paesi del mondo in realtà dove c'è ancora questo stagionalismo, diciamo, di canzone estiva, canzone invernale, insomma in Italia cioè abbiamo questa cosa perché abbiamo 3 mesi di vacanza all'estate, 2 mesi, 1 mese, chi ce l'ha, però diciamo l'estate è il momento delle nostre vacanze e la gente vuole ascoltare musica che permetta loro di entrare ancora di più nell'estate, di distendersi, di divertirsi, e quindi per me diciamo che la regola di base generale è quella di fare qualcosa che permetta alle persone di proprio divertirsi, alleggerirsi e godersi l'estate.
0: Per un attimo ho sperato che dottore in economia tu avessi una ricetta, ma non c'è. Detto questo, hai collaborato strettamente con tanti artisti, con Filippo da 10 anni.
1: Sì.
0: Ogni volta si tratta di abbracciare un genere, uno spirito, un'ispirazione. Come nasce da te, dalla collaborazione, da quello che fluttua nell'aria?
1: Sì, allora, innanzitutto ogni volta che collaboro con un artista, secondo me è molto importante per un produttore riuscire a entrare e rispettare l'unicità dell'artista. Però io considero artista anche il produttore, quindi diciamo che io ho una mia identità molto chiara, e infatti prima tu parlavi del mio progetto personale, il centro di quel progetto è il Mediterraneo, ma lo potete sentire anche in Cabana,
0: certo,
1: e in tanti
0: certo.
1: altri brani, e, quindi diciamo che probabilmente gli artisti con cui ho lavorato avevano comunque sia compreso e inteso dei lati anche delle mie qualità artistiche che potevano incontrarsi bene con loro. Quindi diciamo che parte sempre da questo incontro, poi ovviamente il lavoro per un artista da parte di un produttore deve essere totalmente centrato sull'artista, secondo me, io la vivo un po' così alla vecchia maniera, no? E, produttore per me è una figura che deve stare dietro le quinte e concentrarsi sull'artista con cui sta lavorando.
0: Anche perché tu non sei uno di quei produttori che lavorano, che fanno i pezzi con 108.000, quelli che creano sempre la polemica, no? Quando si va a Sanremo e l'elenco degli autori è più lungo del pezzo stesso.
1: Certo.
0: Lavori in maniera un po' diversa tu.
1: Sì, proprio per il motivo che dicevo prima, che io mi metto a disposizione per quelle che sono le mie competenze. Io penso che la musica, come tutta l'arte, sia qualcosa che ha a che fare con l'unicità, e quindi ognuno di noi possiede qualcosa e non possiede qualcos'altro, quindi io mi presento e mi pongo per quello che sono, quindi questo non mi permette ovviamente di lavorare con chiunque. A me piace molto che la parola scegliere viene da scio in latino, che significa tagliare, quindi fare tanto può essere secondo me meno interessante che fare poche cose che però ti rendono riconosciuto per quello, ecco.
0: Che impressione fa a un autore che quindi ha anche la passione della responsabilità dietro le quinte, invece sentire il proprio nome declamato? Ho detto Sanremo, quindi sul palco di Sanremo il tuo nome e anche il dover occhieggiare la telecamera quando certo. dirigi, che deve essere un momento imbarazzantissimo.
1: Certo.
0: Dirige l'orchestra il maestro Giulio Nenna e tu devi, sorridere.
1: Sì. Guarda, io ti dico la verità, io tra l'altro la prima volta che ho diretto Sanremo ero giovanissimo, nel senso che avevo 26 anni ed era la mia prima esperienza di direzione.
0: Che pezzo era?
1: Era Cosa resterà con Irama, proprio. Quindi il nostro primo Sanremo giovani era. E ovviamente, cioè... Hai paura, diciamo così, per dirla in maniera romantica. E, però diciamo che la concentrazione, soprattutto come ho vissuto la musica, tu giustamente ricordavi che io ho fatto economia prima, in realtà suonavo da quando ero bambino, però la scelta di fare musica è arrivata nel momento in cui io ho sentito proprio come una vocazione, diciamo così, come una missione quella di fare questo mestiere. E quindi vivo tutte queste occasioni, anche quelle più importanti, anche quelle più terrorizzanti, convinto che sono sulla strada giusta, quindi comunque sia vado con questa sicurezza dentro di me. Mentre se invece ti devo dire le occasioni che mi fanno più, come dire, ridere di sentire il mio nome, ad esempio quando io sono nel mio studio e produco un pezzo, 2 settimane dopo vado, non so, in farmacia o al supermercato a 100 metri e lo sento in radio.
0: Ah,
1: lì
0: ecco,
1: mi fa,
0: quello...
1: Sì, gli dico, mi fa veramente strano. Sì.
0: Io so che le persone di solito si chiedono, ma... Tu che fai l'autore, dici, ma perché questa non l'hai cantata tu? Tra poco sentiamo che tu fai cose completamente diverse, sì. Ma le persone te lo chiedono.
1: Ah, io non so cantare, quindi proprio mi risolvo il problema.
0: Ah, ok, tu
1: immediatamente.
0: Quindi non...
1: Canto malissimo, cioè
0: sì.
1: Assolutamente sì. Proprio suono bene diversi strumenti, ma col canto non mi sono mai interfacciato, non ho neanche mai provato, e quando ho provato, cioè quando faccio le mie demo, insomma, queste cose qua, meglio non sentire.
0: Tutto questo è molto bello, sì. Ti sei cavato da tutta questa responsabilità, sì. Col tuo ultimo disco, ascoltiamo qualcosa, ecco qua.

0: sei proprio tolto la responsabilità, perché hai tolto tutte le parole. Esatto. Il tuo disco si intitola In My Past Lives, questa è RQR2ST.
1: Sì.
0: E quindi il tuo mondo musicale, quello che lasci a Giulio Nenna, quello che lasci a Giulio proprio, è un'altra cosa?
1: Sì, è un mondo fatto di sola musica e la musica per me è il linguaggio in cui io vivo e vedo le cose. E io amo la parola, sono una persona appassionata di letteratura, appassionata di poesia e proprio per questo ho imparato, come diceva Hölderlin, che la parola spesso inganna e la musica no. Attraverso un disco di solo musica io il mio tentativo è quello di coinvolgere l'ascoltatore in maniera attiva. Oggi una cosa che a me spiace, anche parlando di mercato mainstream, di musica pop come di cui stavamo parlando fino adesso, e purtroppo la musica nel 99% dei casi oggi è diventata intrattenimento, ma la musica originariamente ha una dimensione più rituale, diciamo. La musica serve per elevarsi, no? E io faccio tante volte questo esempio che anni fa, decine di anni fa, quando le messe erano in latino, le persone assistevano alle messe e non capivano nulla della liturgia, però sentivano la musica di Bach e dicevano: caspita, Dio esiste, vedevano i dipinti di Giotto. Quindi, nel senso, l'arte ha anche questo scopo e oggi l'abbiamo un po' perso di vista. E l'ascoltatore io lo vedo sempre più passivo rispetto all'arte, nel senso ascolto per divertirmi. Io, togliendo la parola e mettendo soltanto musica, tra l'altro musica che secondo me è legata alle nostre radici, chiedo proprio all'ascoltatore di interagire, di immergersi in questo piccolo lasso di tempo e cercare un po' le proprie emozioni dentro se stesso. Quindi questo è stato il percorso che ho voluto fare.
0: Radici che vanno dal Mediterraneo in generale, che arrivano anche in Latino America, dove credo che tu stia ricevendo molti consensi, perché mi pare di aver letto che a numeri stai andando molto bene.
1: Sì, sono appena tornato, sono stato 2 settimane a Città del Messico e è stata una cosa un po' inaspettata, nel senso che io ho pubblicato i primi 3-4 singoli e ho visto che tramite l'algoritmo di Spotify venivano presentati in Messico, Argentina, insomma c'era un grande numero di ascoltatori che proveniva di lì, quindi ho deciso di andare. Questa cosa è interessante perché chiaramente c'è una ragione storica, nel senso che le nostre radici mediterranee poi sono state trapiantate anche lì in parte. Però dall'altro lato c'è una grande attenzione lì alla musica strumentale, c'è molto questa voglia e desiderio di chiudere gli occhi e viaggiare, no? E mostrare anche qualcosa di identitario rispetto all'Italia, al Mediterraneo, all'estero è una scelta forte, cosa che secondo me noi tante volte trascuriamo di fare, ad esempio nella musica pop, dove seguiamo tantissimo le orme di quello che ci arriva da fuori, quando secondo me invece sarebbe più saggio presentarci con la nostra tradizione, che è fortissima, cioè la canzone pop è nata a Napoli.
0: Sono curiosa di sapere gli artisti con cui collabori. A me viene subito in mente Rama, perché avete proprio un sodalizio di decennale almeno. Quando scoprono la tua musica e quando scoprono la tua seconda vita che tieni per te, cosa dicono, cosa hanno detto di quest'album?
1: Beh, Irama la sa da sempre e devo dirti che lui è molto molto molto aperto musicalmente, mi stima anche per questo, e se tu ascolti un po' la nostra discografia di Mediterraneo, cioè tutti i pezzi estivi che abbiamo fatto da Mediterranea stessa, Nera,
0: certo,
1: e Arrogante, l'abbiamo tirato fuori tante volte, ma anche l'elemento che io amo di più orchestrale, cioè Ovunque Sarai, ecco, abbiamo appena suonato a San Siro e se tu vedi un concerto di Rama, e la cosa bella per cui gli sono anche grato è che all'interno del concerto lui consente di avere questi momenti diversi, dove c'è magari anche il momento rock, il momento flamenco, il momento invece più orchestrale. Quindi diciamo che con lui è stato proprio un'intesa totale, proprio perché ci siamo completati. Io proprio e uso questo termine perché lui mi ha dato la parola e la voce che io non avevo e non ho tuttora, e io per quello che ho potuto gli ho dato la mia musica, ecco.
0: E tu ti salvi dal dover salire, issarti fino al tetto di San Siro, questa cosa che è passata alla storia, alle cronache dell'estate, misteriosa, di questo Irama issato fin sopra il tetto di San Siro. Io non ti chiedo come vedi i tuoi prossimi mesi, perché così, con le tue due anime parallele.
1: Certo, adesso sicuramente questo progetto strumentale che era in cantiere da anni, perché io prima di fare il produttore pop, io stavo facendo questo, poi ho avuto questa piccola interruzione di 10 anni a cui però sono grato, però adesso che ho trovato il coraggio e anche l'energia giusta per riprenderlo, voglio assolutamente andare avanti. Ho già in mente delle musiche per un prossimo disco e soprattutto l'aspetto live mi interesserà.
0: Non vi dico di recuperare i successi di Giulio Nenna, perché anche se non ve ne accorgete siete circondati, appunto, all'ufficio postale, al supermercato, in palestra. Una canzone di Giulio Nenna sicuramente la incontrate anche per caso. Invece andatevi proprio a sentire In My Past Lives, che è l'album di Giulio Nenna con la sua anima da artista improprio, che serve anche ad alimentare e ad andare a braccetto con i suoi grandissimi successi, platini su platini su platini, grazie a Giulio Nenna.
1: Grazie mille a te per l'ospitalità.
2: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca e incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
3: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
4: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
6: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
7: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore. Uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Man. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
8: Promuovere e valorizzare il benessere aziendale dei collaboratori e delle comunità. Il 1 luglio a Roma sarà presentato il rapporto Welfare Index PMI con la premiazione delle imprese con le migliori pratiche di welfare aziendale. L'evento al 10° anno è promosso da Generali con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. Radio 24 sarà a Roma con la diretta di Due di Denari. Info su radio24.it e welfareindexpmi.it.
9: Radio Tube Social Village.
0: E ritorniamo dopo questa breve pausa con noi nella prima mezz'ora del nostro Radio Tube. Intanto salvo Anastasi, il presidente della SIAE, col quale abbiamo parlato dei numeri di quest'anno di spettacolo del 2025, dei primi mesi del 2026, nel rapporto che è stato presentato ieri a Roma, numeri davvero molto confortanti. E poi è stato con noi Giulio Nenna, che è davvero una delle grandi penne dietro i successi di questi anni, ma come avete sentito anche un suo progetto molto molto diverso rispetto alle grandi hit pop con cui domina le classifiche. Ma ora viene a trovarci un altro amico di Radio 24, un altro nostro amico, perché è stato ospite, anzi è stato il primo ospite di TikTokers l'anno scorso, ma questa volta ha un progetto molto molto diverso.

0: Io non voglio
1: Quanti arrivare. Adriano Scusa, abbiamo conosciuto? Il ragazzo dei personaggi su TikTok, quello di Italia's Got Talent, quello del teatro, quello del cinema, ma adesso è anche fuori con un nuovo EP. Io ho accanto a me, è tornato a trovarci a Radio 24, Adriano Moretti. Ciao Adriano.
2: Ciao, ciao, grazie mille per l'invito.
1: Tanti Adriano, ma sei solo tu?
2: Sì, sono solo io e questa cosa mi sta facendo impazzire piano piano, però si cerca di mettere in pratica tutte le cose che ho imparato nel corso del tempo.
1: E tutte le cose che ti compongono.
2: Esatto.
1: Tu sei stato il primo ospite ben più di un anno fa, quando abbiamo inaugurato TikTokers, in quanto creator, in quanto TikToker famosissimo. Quanti follower hai adesso?
2: Siamo sui 460.
1: Mamma mia. Mamma mia, dicono adesso K. E lì c'è l'Adriano creator, comunque attore, mm-hmm. comunque autore dei suoi personaggi, con tutta una generazione di personaggi diversi che sei sempre tu. Poi l'attore da grande schermo, perché ti abbiamo visto nel Nuovo Notte prima degli esami quest'anno, i monologhi a teatro, perché quest'anno sei stato anche a teatro, però c'è sempre stata la musica.
2: Mm-hmm.
1: Cioè ha sempre fatto parte di te. C'era il baronetto che era uno dei tuoi personaggi da ridere,
2: sì.
1: Ma la musica ha sempre fatto parte di te.
2: Assolutamente. Ma probabilmente è stata la primissima cosa che ho iniziato a fare nel campo artistico, perché addirittura quando giocavo a basket a 17 anni avevo inciso le mie prime canzoni insieme a un mio compagno, così per ridere, però addirittura prima di iniziare il mio percorso da attore già scrivevo e incidevo delle canzoni. Poi diciamo che appunto col fatto di aver cambiato strada e aver iniziato il percorso attoriale è sempre stata una di quelle cose che mi ha accompagnato più che altro per hobby e per passatempo, perché il mio migliore amico, che è Dre Loa, che è il produttore di tutto,
1: certo,
2: l'EP, è un produttore, è un musicista, e quindi io con i miei amici passiamo il nostro tempo per il 90% delle volte in studio a fare freestyle, a scrivere, a cantare, quindi è sempre stata lì, un po' nascosta, però è la cosa che mi ha accompagnato sempre e comunque. E in un momento in cui appunto sono riuscito a trovare altre strade oltre ai social, quindi il cinema o il teatro, ho detto perché non provare anche a tirar fuori questo lato di me che nessuno penso conoscesse, e quindi è uscito l'EP così.
1: EP era mai EP per modo di dire, perché è quasi un album, è comunque
2: sì.
1: È un EPione.
2: Sì, sì, è un bel EPione, sì.
1: È un EPione. Era mai già il titolo, ci fa capire un po' di paradosso spazio-temporale, un po' di disillusione, un po' di sguardo al passato. È efficace, perché hai scelto proprio questo come titolo dell'album?
2: Sia perché appunto è riferito a un momento passato, di una chiusura di un rapporto, e quindi proprio nel testo della canzone dico l'ultima parola che hai detto era mai, e sia poi quando abbiamo dovuto scegliere proprio il titolo dell'EP abbiamo deciso di mettere era mai tutte e due in maiuscolo, proprio perché in un certo senso mi sento di rappresentare la generazione degli era mai, l'era dei mai, quindi un momento storico in cui soprattutto nelle relazioni sentimentali si tende tanto a rimuginare, a pensare ai propri errori o a delle esperienze passate che probabilmente ci fanno ancora del male, ci fanno vivere le nuove esperienze con un po' di freno a mano tirato, e quindi poi alla fine non funziona né il prima, né il dopo, né il durante, quindi è un po' così.
1: Ti sei buttato a raccontare in particolare, no, la fine di un amore, quindi con una gran malinconia. Ti trovi per la prima volta senza la coperta di Linus della comicità, della risata, perché la comicità e la risata comunque, no, ti fanno un po' da imbottitura attorno.
2: Assolutamente.
1: Qui invece devi essere molto sincero.
2: Assolutamente, ed era la cosa che mi preoccupava un po' di più, perché comunque fare un salto così da un momento all'altro poteva risultare anche come una cosa molto strana, però allo stesso tempo Io sono una persona che cerca di agire sempre e solo in base al proprio istinto e alla propria volontà. Quindi se questa cosa si distacca un po' da quello che faccio sempre, non è una preoccupazione, perché poi alla fine era una cosa che volevo tirar fuori, a prescindere dai risultati, a prescindere dai numeri, era proprio una necessità. Quindi quando si vivono le cose senza la pressione, senza il dover per forza ottenere qualcosa, si fanno sempre con più entusiasmo e più leggerezza, quindi sono stato contento di farlo uscire.
1: C'è un po' di anni 80, synth, eccetera, però tu sei del 99, sì. Quindi come li hai conosciuti, come li hai incontrati?
2: Beh, sicuramente è una di quelle cose che mi ha accompagnato durante l'infanzia, la musica anni 80, anni 70. I miei genitori sono dei grandissimi fan dei Police, dei Genesis, per parlare della musica italiana, dei cantautori, di Pino Daniele, di Lucio Battisti. Diciamo che sono cresciuto sentendo della buona musica e mi sono affezionato molto a quelle sonorità e a quel modo di raccontare le cose. E poi crescendo non era più un ascolto passivo, come può essere quando hai 5 anni che sei costretto a sentire quello che vogliono sentire i tuoi genitori in macchina durante i viaggi. Sono rimaste in qualche modo dentro di me quelle sonorità e le sono andato a ricercare proprio in prima persona. Mi sono appassionato tantissimo, cioè appunto i Police sono il mio gruppo preferito in assoluto. E ultimamente ho ricercato anche degli artisti contemporanei che
1: si
2: riprendessero
1: adesso
2: un po' quel mondo lì, e devo dire che è pieno, quindi poi alla fine la ricerca è sempre stata una delle parti fondamentali nel creare per me, anche quando faccio comicità o quando recito, cioè cerco sempre un'ispirazione da parte di altri artisti che hanno percorso la stessa strada.
1: Abbiamo parlato di collaborazioni, c'è un certo Giorgio Moretti,
2: sì.
1: Il cognome mi suona.
2: Sì, è mio fratello.
1: Che è più musicista di te,
2: sì.
1: Come formazione.
2: Sì, sì.
1: Com'è andato questo incontro e cosa dice di te, Giorgio?
2: Beh, diciamo che io sono sempre stato l'attore e lui il musicista, perché lui suona la chitarra, canta, è molto bravo e diciamo che quando ho dovuto scegliere, io volevo fare un album da solo, cioè senza nessun altro, però c'è stato un momento in cui ho pensato che la sua voce potesse, uno, essere perfetta per il tipo di brano che avevo scelto, e in più, conoscendomi così bene, sapevo che avrebbe capito al volo quello che volevo trasmettere. Quindi c'è stata una connessione che inevitabilmente è incredibile, perché tra fratelli ci si capisce e ci si conosce fin troppo bene. Quindi sì, non ho avuto dubbi nel momento in cui ho detto questo pezzo deve essere così, sapevo che la sua voce sarebbe stata perfetta per quel brano, quindi è stato molto naturale.
1: Questo è stato un anno complicato e ricco per te, perché
2: sì.
1: È il nuovo Notte Prima degli Esami, un tour teatrale, che appunto buttarti con un EP come Era Mai. Come sei cambiato da quando ci siamo visti? Tantissimo.
2: Tantissimo, sicuramente adesso c'ho molta più tranquillità nel fare le cose, non ho più quella frenesia iniziale di dover creare dalla mattina alla sera, pubblicare, fare tot numeri, tot like, tot follower. Diciamo che quella è stata una fase importante della mia vita che mi ha aiutato ovviamente a crescere, però penso che a un certo punto bisogna anche riuscire a sapere quando è il proprio momento, sapere quando farsi un attimo da parte, quando potersi riposare, ricaricare le pile per tornare con delle idee nuove, con delle nuove proposte. Quindi sono molto più sereno, molto più calmo, e mi piace di più godermi le cose e prepararle al meglio, cioè sono più perfezionista rispetto a prima, perché comunque i social da una parte ti aiutano, perché anche quando non hai l'idea geniale ti possono aiutare, perché magari il video va virale comunque.
1: Certo.
2: Però diciamo che...
1: Anche perché ormai hai una tua comunità, esatto, che ti segue, esatto, con affetto.
2: Esatto, quindi c'hai quei 40 secondi di video che magari anche se li fai così one take vanno bene. Adesso sto cercando di diventare un po' più perfezionista, ecco, quindi cerco di fare le cose fatte bene, con più calma, tant'è che adesso ho iniziato... A fare un profilo parallelo in cui pubblicherò solo le cose esclusivamente riguardanti la musica. Quindi adesso sto cercando di capire il modo per rendere il tutto più omogeneo e più facile da reperire proprio.
1: Allora, li seguiamo tutti questi Adriano Moretti, l'attore, quello sul grande schermo del cinema, quello che immagino continuerà a, sì, fare i suoi live, quello che continua a fare i suoi personaggi su TikTok, visto che, certo, ci appassionano molto, e adesso anche il cantante. Era mai, è l'EP, andatevelo ad ascoltare. Ci sono dei pezzi che mi sono già messa nella mia playlist estiva. Grazie Adriano Moretti.
2: Grazie mille.
1: Grazie Adriano.
2: Grazie mille.
0: Strade in diretta.
3: Buon pomeriggio a tutti voi. A causa di un veicolo in avaria sulla 1 Milano-Bologna si procede incolonnati tra Casal Pusterlengo e Piacenza Nord in direzione Bologna. Sulla 4 Milano-Venezia per traffico intenso si procede lentamente in uscita allo svincolo di Peschiera in direzione Venezia e tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione Torino. Code per operazioni doganali infine sulla 9 Lainate Como-Chiasso tra Como Centro e Lago di Como in direzione della Svizzera. Queste le principali notizie, più tardi.

0: A me questo pezzo mette subito il sorriso, mi ricordo subito la mia infanzia, è un pezzo di qualche annetto fa, 1982, ma io sono sicura che in chi ha qualche annetto più dell'adolescenza il sorriso è spuntato, perché il ricordo di Banana Joe è ancora molto presente, ma soprattutto il ricordo di Bud Spencer. Sono passati 10 anni, 27 giugno 2016, il mondo dello spettacolo, ma tutti abbiamo salutato Bud Spencer. Carlo Pedersoli, che era nato il 31 ottobre 1929, ci lasciava 10 anni fa e ora è il momento di ricordarlo. Sono tante le celebrazioni. In questi giorni c'è un evento pazzesco a Cinecittà World, che è un notissimo parco di divertimenti, con la famiglia Pedersoli, Bud Power and the Bulldozer, che è il fan club internazionale di Bud Spencer e Terence Hill. Fino a domani, un gigantesco set a cielo aperto per Bud Spencer Tribute, l'evento internazionale più grande dedicato appunto al grandissimo Bud Spencer, e ne parliamo con, vabbè, in famiglia sono tutte leggende, il figlio Giuseppe Pedersoli. Bentornato a RadioTube, Giuseppe.
1: Ciao, grazie. Addirittura leggenda, ancora non lo sono.
0: No, Giuseppe, già abbiamo celebrato anche il tuo lavoro nel cinema, che anche quello, grazie, è particolarmente importante. Ma voglio chiederti intanto che effetto ti fa questo affetto che si sta concretizzando in tanta volontà di ricordare e celebrare tuo padre?
1: È straordinario, è veramente commovente, perché senti l'emozione della gente in maniera sincera, in maniera genuina, italiani, stranieri, tedeschi, ungheresi, francesi, è incredibile. Cinecittà World si è trasformata per 3 giorni nel parco di Bud Spencer ed è pieno di grandissimi eventi. Stasera il concerto degli Oliver Onion, ci aspettiamo che arrivi anche Terence a farci questa sorpresa, e tanti altri amici e ospiti, ma soprattutto amici.
0: Gli Oliver Onion se li abbiamo sentiti, anche loro hanno un seguito mondiale, sono anche loro celebrati in tutto il mondo, soprattutto grazie ai film di tuo padre e Terence Hill. L'affetto degli italiani, perché Bud Spencer amava sentirsi dire che i suoi film univano le famiglie, hanno unito un paese questi film.
1: Guarda, il fatto che regalasse un sorriso e un divertimento sembra una cosa semplice, invece evidentemente se dopo 10 anni e magari anche più di 50 anni dei loro film più importanti, sentire ancora come se fossero oggi, in realtà sono delle favole senza tempo, e per fortuna le persone continuano a vederle con piacere ed emozionandosi.
0: Tra l'altro so che in Germania sono celebratissimi i film di tuo padre, so che appunto anche al di là dell'Italia ci sono dei fan club attivissimi.
1: Sì, non solo i film, proprio i personaggi sono ma conoscono i personaggi anche di contorno, i nomi di ciascuno stuntman, chi ha partecipato, è incredibile, ne sanno molto più di me su mio padre.
0: Fammi ricordare anche che Sky Cinema Collection fino al 3 luglio propone una programmazione dedicata appunto a Bud Spencer e Terence Hill, con titoli disponibili e anche in streaming su Now e una collezione on demand dedicata, anche perché appunto fa tanto caldo, rimaniamo a casa con l'aria condizionata e almeno ci guardiamo questi film che ci rendono felici. Ma vorrei chiederti qualcosa del premio, perché so che avete deciso anche di celebrare appunto la figura di tuo padre ricordandolo come un grande esempio, e quindi un premio.
1: Guarda, lui non si sentiva un santo e non voleva essere santificato, però tanta gente gli riconosce dei valori che vanno perpetuati nel tempo, e questo evento sta crescendo di giorno in giorno, e una delle cose più importanti e più emozionanti per me è poter dare la prima edizione del premio Carlo Pedersoli, più che Bud Spencer, quindi lo sportivo, a Manuel Bortuzzo, un grande campione, un grande nuotatore che è stato capace di sollevarsi da una delle più grandi debacle, una delle più grandi disgrazie che ti possono capitare nella vita, e invece lui ha continuato, ha resistito ed è diventato un grande campione anche paralimpico, quindi un grande esempio che in parte incarna i valori che mio padre conosceva e voleva divulgare dopo la sua carriera sportiva.
0: Forza, correttezza e speranza, leggo

0: nelle motivazioni, ma anche grande passione per il nuoto, perché tuo papà era un vero campione.
1: Ah, mio papà, di fronte a Bortuzzo e ai tanti campioni che ci sono oggi per l'Italia, in fondo sì, è stato un grande campione a livello nazionale, ha partecipato a due Olimpiadi, ma qui si parla di una squadra di atleti oggi che sono ai livelli massimi nel mondo. Quindi forse lui, se avesse fumato un po' di meno e si fosse allenato un po' di più, sarebbe arrivato a questi livelli anche lui. Però chissà, ormai è passato tanto tempo.
0: Vabbè, però si godeva anche la vita, dai.
1: Assolutamente.
0: Non tutti abbiamo l'abnegazione dell'atleta.
1: Rimane una battuta da napoletano quando gli dissero ma tu, se ti allenassi un po' di più, andassi meno a donne, facessi meno confusione la notte, saresti forse tra i primi tre al mondo. E lui disse: che camperei a fare?
0: Ma infatti, guarda, ma sorge spontaneo, ma aveva ragione. Allora, a proposito di sorgere, Cinecittà World è un luogo che è stato costruito, sorto sugli storici studi di Nocittà, e quindi è un luogo anche importante proprio per la storia del cinema e di quel cinema.
1: Beh, qui nei teatri interni e nell'ambientazione esterna si respira cinema a tutto tondo. Mio padre qui ha girato alcune scene dei film western e soprattutto il bellissimo film che diresse Ermanno Olmi, che poi generò quella bellissima cerimonia di consegna dei David di Donatello a Terence Abbad, emozionatissimi, nel 2010. Quindi Cinecittà World è il luogo ideale per una celebrazione come questa.
0: Ecco, è arrivato un messaggio in questo momento al 349-238-6666 da Domenico. Era il gigante buono che picchiava i cattivi senza armi. Sì, perché i buoni vincevano sempre, e non era il messaggio che passava, non era mai quello della violenza.
1: Senti, ancora oggi, con tutto quello che succede intorno nel mondo, lo slogan "quelli buoni vincono sempre" deve raggruppare tutte le persone di cuore e le persone che hanno un'anima. Quindi sì, ringrazio per il messaggio. La grande idea di Enzo Barboni, lo chiamavano Trinità, di lasciare le armi da una parte e prendersi a schiaffoni, era un messaggio veramente profondo contro la violenza, contro le armi, contro la prepotenza degli uomini.
0: Sì, poi erano gli schiaffoni che piacevano a noi da bambini, perché erano quegli schiaffoni che già da bambini capivamo che non erano così veri, ma che erano un modo appunto per veder vincere i buoni. Giuseppe, devo dirti la verità, io, come si dice a Roma, rosico tantissimo per il fatto di essere a Milano e di non essere lì, perché il fatto che ci siano gli Oliver Onions e che venga anche il mitologico Terence Hill a salutare il pubblico di Cinecittà World, ecco, Mi fa sentire un po' triste di essere lontana, però davvero un'occasione bellissima. Io devo ringraziarti per questa chiacchierata, ma anche mandare ancora un pensiero davvero a un personaggio straordinario, un uomo straordinario come Carlo Pedersoli. Grazie a Giuseppe Pedersoli per essere stato con noi. Grazie Giuseppe,
1: buona
0: a presto.
1: Serata.
0: Grazie. Ciao. Ce l'abbiamo ancora un pezzettino di Banana Joe? Ce l'abbiamo, Martin, ecco.

E infatti Chiara ci scrive al 349-238-666: è come se facesse parte della famiglia. Davvero, il ricordo di Bud Spencer è ancora presente, presentissimo. Mi fa piacere ricordare appunto l'iniziativa di Sky Cinema con un canale dedicato Bud Spencer e Terence Hill Mania fino al 3 luglio, una collection su Sky Cinema Collection in streaming su Now e disponibile on demand, ma fino a domani per chi fosse a Roma Cinecittà World con questi eventi pazzeschi. Poi appunto Oliver Onions e Terence Hill per ricordare Bud Spencer. Cosa volere di più per ritornare anche un po' bambini con questi film appunto in cui vincevano sempre i buoni, e non con le armi ma un po' a schiaffoni e a sganassoni molto scenografici, ma noi già da bambini sapevamo che non facevano per niente male. Allora un saluto e un pensiero a Bud Spencer. Noi ci salutiamo, giornale radio delle 17, poi saremo insieme con la seconda ora, quella

0: di RadioTube Social Village.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
2: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
3: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
4: AgriPiù Magazine, il semestrale dedicato ai protagonisti della filiera agroalimentare e della distribuzione. Interviste e approfondimenti raccontano il passato, il presente e il futuro della grande cultura agroalimentare italiana. Uno spazio di aggiornamento per chi è attento alle nuove tendenze del settore. Questa settimana in distribuzione in mailing diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. AgriPiù Magazine è un progetto Publiscoop Group.
5: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
6: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
7: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Abbiamo sempre una storia che vale la pena raccontare. Quella che hai tenuto per te, quella che hai detto forse a una persona sola, o che forse non hai ancora trovato il modo di dire. Noi le raccogliamo e le restituiamo per voi. Qui a Matteo Caccia racconta storie che non sai. Sono storie vere, sono storie poco narrate, quasi segrete, per scoprire che in fondo la vita degli altri assomiglia, stranamente, alla nostra. Ogni giorno, qui, su Radio 24, alle 15.
10: Sono le 17.
11: GR 24, il sole 24 ore.

0: Il picco del caldo per 200 milioni di europei, 18 le città italiane col bollino rosso. Repressione in Tunisia, l'Unione protesta dopo la condanna di una paladina dei diritti umani. MotoGP in Olanda, la gara sprint all'Aprilia di Raul Fernandez. Sono quasi 200 milioni gli europei, tra cui 70 milioni tedeschi, le persone che in queste ore fanno i conti con temperature superiori ai 35 gradi centigradi, un dato calcolato dall'agenzia tedesca ADP che si basa su previsioni dei servizi meteorologici dei paesi dell'Unione. In Italia 18 le aree urbane coinvolte.
1: Caldo e afa, in Italia sono 18 le città da bollino rosso. Durante tutto il weekend e all'inizio della prossima settimana, l'anticiclone si rafforzerà portando un nuovo aumento delle temperature. Il picco del caldo è atteso per lunedì con massime fino a 40 gradi sulla pianura padana, nelle zone interne della Sardegna e lungo il medio versante tirrenico. Oggi e domani musei aperti gratuitamente a Rimini come rifugi climatici. A Roma, l'AMA, l'azienda municipale ambiente, sta intensificando le operazioni di lavaggio meccanizzato delle strade. Il 45% delle città europee ha superato i livelli massimi storici di stress termico. In Francia, troppo caldo a Parigi e Lione, dove sono stati annullati i cortei del Pride. Caldo record anche in Germania, dove la filarmonica ha allentato il proprio codice di abbigliamento. Gli uomini potranno togliersi la giacca e rimboccarsi le maniche. Da martedì è previsto un generale calo delle temperature in Italia e in tutta Europa. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: L'Unione Europea esprime profonda preoccupazione per la condanna a 25 anni di carcere inflitta a Shehem Bensedrin, eminente difensore dei diritti umani ed ex presidente della Commissione Verità e Dignità nel paese. Bensedrin ha svolto un ruolo chiave nel coordinamento dei lavori di questa commissione, le cui raccomandazioni rivestono particolare importanza nel contesto della giustizia di transizione in Tunisia, così un comunicato dell'azione esterna dell'Unione Europea. Decollato per il Venezuela il secondo velivolo dell'aeronautica militare con a bordo altre squadre specializzate dei vigili del fuoco per fornire aiuto alla popolazione colpita dal sisma. Così il comunicato attraverso il coordinamento della difesa gestito dal ministro Crosetto. La Commissione per la libertà religiosa, istituita da Donald Trump, sostiene che la separazione tra Stato e Chiesa sia un errore giuridico. La tesi è affermata in un rapporto di oltre 200 pagine, di cui il Washington Post ha visto una bozza che raccomanda al Dipartimento della Giustizia di emanare linee guida per promuovere una nuova interpretazione del rapporto tra religione e governo. Infine, Raul Fernandez ha vinto la gara sprint del Gran Premio d'Olanda in sella all'Aprilia. Lo spagnolo ha preceduto il compagno Ayugura secondo e Fabio Di Giannantonio con la Ducati. Ed è tutto per questo aggiornamento, il prossimo alle 18.

0: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
1: Grazie.
0: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
1: Faccio del mio meglio.
0: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
1: Aspetta.
0: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
2: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans. Valigie e accessori dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
3: Mans. Il viaggio inizia dallo stile.
4: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.

0: RadioTube Social Network.
1: E rieccoci insieme, sono le 17.05 minuti e come quasi ogni puntata ho sbagliato il titolo della mia stessa trasmissione. No, perché ho detto diamo la linea a RadioTube Social Village, ma RadioTube Social Village è la prima ora, ovviamente, quella con tutti gli spettacoli. E questa settimana abbiamo avuto un'intervista con Salvo Anastasi, il presidente della SIAE, per tutti i numeri del rapporto che è stato presentato ieri, un rapporto con ottimi numeri per tutto il settore dello spettacolo in Italia. Ma spettacolo, ma non solo, tutto ciò che avviene dal vivo, anche lo sport con il calcio che fa sempre la parte del leone, ma anche il tennis che è andato benissimo e anche le fiere, quindi un rapporto molto interessante. Due ospiti ci sono venuti a trovare, Giulio Nenna, andate a scoprire la sua musica, cioè la musica che lui firma come Giulio Nenna, ma Giulio Nenna è anche l'autore dietro a tantissimi successi di questi anni che hanno scalato ogni tipo di classifica, il suo Cabana con Irama, col quale collabora da 10 anni, è il brano più suonato nelle radio italiane in questo periodo. E poi ancora ci è tornato a trovare, è stato il primo ospite di TikTokers, un ragazzo che è famosissimo in rete, un TikToker amatissimo ma anche attore, perché quest'anno è stato tra i protagonisti del nuovo Notte prima degli esami, ha fatto un tour teatrale, ma Adriano Moretti è anche cantante e ha pubblicato il suo primo EP. Infine ci siamo collegati con Giuseppe Pedersoli, il figlio del leggendario Bud Spencer, perché 10 anni fa moriva purtroppo Bud Spencer, in questi giorni grandi celebrazioni, e soprattutto noi ci siamo collegati con Cinecittà World, che è questo parco di divertimenti in cui stanno veramente dedicando 3 giornate a Bud Spencer. Questa sera rosico tantissimo, l'ho detto, c'è il concerto degli Oliver Onions e ci sarà anche Terence Hill, cosa volere di più? 349-238-6666 il numero per i vostri sms e whatsapp. Per quanto riguarda me, mi trovate senza problemi su tutti i social come chiocciola Marta Cagnola. È il momento di introdurre il nostro co-conduttore d'eccezione. Lo leggiamo sempre su chi? Lo leggiamo sempre su Dagospia, ci fa sempre degli indovinelli che io non azzecco mai, ma mi piace sempre cimentarmi con il suo lavoro di insider. Lui sa tutto, sa sempre tutto prima degli altri, come farà non lo so, ma è bravissimo. Giuseppe Candela, bentornato Giuseppe.
2: Ciao Marta, buon pomeriggio a tutti.
1: Chissà come fai, caro Giuseppe, a saperle tutte, e infatti io delle ultime, gli ultimi indovinelli che hai fatto non ci sono arrivata per nulla, ma non importa. Allora, adesso ti chiedo un po' di cose sui video che abbiamo condiviso di più questa settimana, poi un po' di televisione ti chiederò, perché è il periodo dei palinsesti, non la prossima settimana, tra 2 settimane ci saranno, no? Tutti i giorni milanesi in cui ci sono le presentazioni, ma anche Ancona, perché la RAI quest'anno presenta i palinsesti in Ancona, come si dice nelle Marche. Quindi Giuseppe, noi ci vedremo, perché verrai a Milano a farti un po' di cosiddetti palinsesti.
2: Sì, ci vedremo. Ecco. Inizia un vero e proprio tour.
1: Sì, e poi sono tutti attaccati, quindi faremo una bella puntata piena di novità televisive. Però ovviamente partiamo con i video che sono stati più condivisi questa settimana, e c'è un argomento che riguarda tutti e che ormai è da giorni l'argomento di discussione dappertutto. Noi siamo andati a visitare in particolare la Francia, ecco qua.
3: La cause de tout ça, c'est cette canicule historique avec plus de 40 degrés enregistrés à Paris. Les urgences de la région débordent totalement. Les pompiers s'apprêtent à dépasser les 2500 interventions.
1: In Francia dicono canicule historique, canicola storica, ma anche in Italia non siamo da meno. Certo, la Francia è quella con la situazione più drammatica, ma anche per noi sono stati e sono ancora giorni difficili, ancora oggi e domani dovrebbero essere 2 giorni terrificanti. Giuseppe, io non sono mai stata una drogata di meteo, un addicted. Adesso io vivo appesa alle app del meteo, sperando in qualsiasi tipo di ristoro. Quasi rimpiango i tempi in cui c'erano i TG con i soliti consigli: non uscite nelle ore più calde, mangiate frutta, bevete e cercate di andare nei posti con l'aria condizionata. Quest'anno nemmeno più quello, quest'anno abbiamo proprio superato ogni limite.
2: Sì, devo dire che è cambiata proprio anche la percezione che abbiamo ogni anno, cioè sembra sempre più una piccola guerra che affrontiamo con il clima, per cui il piacere dell'estate ormai diventa qualcosa di molto più problematico, non solo perché le vacanze degli italiani si sono ridotte e quindi i giorni che si passano al mare, dove avverti meno il caldo, si riducono per i costi che sappiamo, per i costi dell'energia, perché accendere i condizionatori ha un costo, cioè, quindi devo dire che anche semplicemente affrontare questo porta a una percezione rispetto al clima è totalmente cambiato rispetto a 10 anni fa, quando ci si lamentava

0: se si sfioravano i 30, adesso i 40 sembrano quasi all'ordine del giorno.
1: Sì, ormai non ci stupiamo più, cioè non ci stupiamo più, sembra veramente, siamo rassegnati, ecco, forse siamo rassegnati e anche lì i video non sono più quelli di una volta, ma adesso speriamo che il tempo sia più clemente e che non dobbiamo parlare poi di eventi meteorologici estremi. Vabbè, allacciamo le cinture. In questi giorni però ovviamente il nostro pensiero, il mio pensiero particolare per ragioni familiari va al Venezuela. Io ho scoperto del terremoto in questo modo.
2: Oh! Oh! Terremoto! Ragazzi, terremoto in live! È fortissimo! È fortissimo, ragazzi! Raga, terremoto fortissimo! Si muoveva tutto.
1: Allora, guardate, lui è Alessandro Rosica, un protagonista della rete, famosissimo per i suoi gossip. Io lo seguo, non sono sempre d'accordo con lui, ovviamente come tantissimi lo seguo perché ha un sacco di follower. Era in Venezuela, stava giocando a calcetto e per puro caso, come succede, no? In questi casi stai filmando, stai facendo un video e cogli il momento in diretta di un evento purtroppo straordinario come il terremoto. Io l'ho scoperto così. È il presente, no? Stiamo facendo un video per altre ragioni e poi accade purtroppo la storia, Giuseppe.
0: Sì, non solo è così, ma poi se ci pensi, la presenza di un cittadino italiano in un posto e lo filma dà una narrazione diversa per tutti noi, perché come dire, lo si apprende, no? L'italiano era lì e ce lo racconta, come se una parte di noi fosse lì. Non dico che altrimenti non l'avremmo saputo, ecco, però la narrazione diretta di un tuo concittadino ti dà lo sguardo esterno, ma di conseguenza anche interno, no? rispetto ai fatti. Ormai facciamo entrambi i giornalisti, sappiamo bene che la velocità dei social ha travolto tutto, lo abbiamo visto questa settimana su tantissimi fronti, no? Dai tweet di Trump ai video di terremoto. Cioè ormai la televisione, tutto ciò che riguarda quel tipo di comunicazione, è ampiamente superato a destra dalla velocità di un racconto parallelo differente.
1: E ad esempio anche nei reportage noi attendiamo i servizi dei telegiornali, sì, ma non come un tempo, perché ormai aprendo Instagram o TikTok abbiamo veramente gli aggiornamenti, come sta appunto facendo Alessandro Rosica da Caracas, in tempo reale. Io mi faccio sempre una timeline di giornalisti che stanno seguendo le notizie e vedo mano a mano quello che sta succedendo. Ecco qui alcuni degli ultimi video di Alessandro Rosica.
3: Strade sgretolate, spaccate a metà. Guardate gli edifici. Non c'è la gente necessaria per fare tutto. Sono troppi edifici crollati.
4: Io quello che ho visto in due giorni pensavo fosse tutto. Sembrano cadute 10-100 bombe atomiche. Sembra ci sia stata una guerra. Dove mi giro ci sono edifici crollati. Dove mi giro. Guardate.
1: Sembra paradossalmente ancora più vero, perché ormai abbiamo azzerato la distanza. Ricordo tanti avvenimenti drammatici che abbiamo visto nella nostra vita fino a qualche anno fa, che appunto venivano filtrati dalle immagini dei telegiornali che vedevamo una, due volte al giorno. Ora però entrano nella nostra vita ogni momento con la sola mediazione di un telefonino. Non possiamo fingere di non vedere, e soprattutto ci colpiscono in maniera ancora più profonda, perché come se fossimo lì.
0: Sì, è proprio così, nel senso che non sfuggi, siamo tra virgolette schiavi anche dell'algoritmo, no? Quindi per cui qualcosa che è evidentemente e giustamente così centrale ti appare in loop, e ti appare spesso, come abbiamo detto prima, attraverso il racconto dei cittadini italiani o attraverso un racconto estremo delle persone che sono sul posto. Quindi la percezione è maggiore, non sfuggi, perché il telegiornale va in onda in un modo scansionato, preciso, no? Per cui lo guardi, come dicevi tu, due o tre volte al giorno. In questo caso sono immagini che ti arrivano addosso.
1: Eh sì, davvero drammatico. Allora, voglio tornare un po' nella nostra comfort zone, che è quella

0: della televisione, ma in maniera così un po', cioè, non forse non così ortodossa, perché ha citato un noto show televisivo, Giorgia Meloni. Sentiamola.
1: Noi dobbiamo riportare, diciamo, i termini della politica estera alla profondità in cui devono stare i termini della politica estera, perché delle volte noi veramente parliamo di politica estera come se fosse, non lo so, Temptation Island, lo dico per fare riferimento ai meme che vedo girare, ma insomma, politica estera è una cosa più complessa di questo.
0: Beh, il fatto che Giorgia Meloni citi i meme di Temptation Island, li abbiamo visti tutti, no? Il falò di confronto con Trump, eccetera, fa entrare definitivamente, come se ce ne fosse stato bisogno, ma Temptation Island anche nel discorso politico. Chi l'avrebbe mai detto?
2: Sì, la politica al tempo dei meme è sorprendente. Temptation Island, da una parte, c'è posta per te, ti viene spesso in mente, no? Quando c'è un caso internazionale, qualcuno che litiga, no? E ci si propone Maria De Filippi ad aprire, a gestire la busta e il confronto. Tra l'altro non svelo un segreto dicendo che la Premier Meloni è una spettatrice di Temptation Island, cioè adesso non so in questo momento, considerando i suoi impegni per questa edizione, ma so che è una spettatrice, cioè in passato era una di quelle che seguiva il programma, e mi è capitato per caso qualche giorno fa un video in cui Salvini raccontava che anche lui ogni tanto dava uno sguardo a questo programma, che poi sai come si dice, no? I programmi di cui un po' ci si vergogna sono sempre quelli che guardano tutti. In questo caso ormai è talmente sdoganato che dire che guardo Temptation Island non fa neanche più tanto coraggioso, ma è la normalità.
0: Vero, anzi, ancora qualcuno sotto i video, magari sotto i video reaction che ci sono in rete, ne parleremo nelle prossime puntate di video reaction, che sono un fenomeno del quale abbiamo già parlato molte volte, ma frequentantissimo. Qualcuno si picca di dire io non guardo quelle schifezze, ma ormai devo dire che ormai questo fenomeno è un po' meno diffuso, quello del io non ho la TV e io non guardo Temptation Island, io non guardo Remo e ve lo faccio sapere con un certo orgoglio. Devo dire che ormai invece è stato sdoganatissimo, è un fenomeno con tante spiegazioni, ma non tutte, nel senso che comunque alla fine sfugge sempre ad ogni classificazione. Certo è che appunto se ne parla tantissimo, e poi se ne parla anche perché è un po' paradossale, Giuseppe, non so cosa ne pensi. Temptation Island è un programma registrato, così come sarà ad esempio l'Isola dei Famosi. È un programma registrato, ma che vive nel presente, e quindi succedono cose nell'attualità, e il programma però ovviamente è cristallizzato. In questi giorni è successo questo.
3: So che in questi giorni stanno girando video miei e di Sara, video di 4 anni fa. Abbiamo omesso questa cosa alla produzione un po' per vergogna, ma soprattutto perché mai avrei pensato che stessero ancora girando video di quando eravamo ragazzini. Questa cosa mi fa vergognare. Allo stesso tempo non vorrei mai che io e Sara passassimo come una coppia finta, perché di finto non c'è stato proprio niente. Eravamo due ragazzini, ci siamo ubriacati e fatti questi video.
4: È stata veramente una cazzata di 48 ore di merda.
0: Allora, Sara e Gabriele sono una delle coppie di questo Temptation Island, reality nel reality, perché in rete, ricordatevi che tutto quello che finisce in rete finisce virtualmente per sempre, sono riemersi dei video, ho letto hot, io direi più hard, ma molto hard, che i due ragazzi avevano girato qualche anno fa, o meglio, registrazioni, a quanto ho capito, di video che loro avevano fatto in diretta qualche anno fa, quindi la situazione è anche molto complicata. Loro avevano fatto delle dirette su una piattaforma per adulti, questi video sono stati registrati e caricati su siti vietati ai minori. Così ho fatto un po' di acrobazie linguistiche, ma visto l'orario cerco di essere precisa ma generica allo stesso tempo. Dunque, non avevano i video che circolano, non circolano per loro volontà, visto che dovevano rimanere in un altro luogo, ma in rete si sa che niente si può fermare. E loro adesso si ritrovano con la trasmissione già registrata, protagonisti di uno show che virtualmente è già chiuso, ma protagonisti di una

0: polemica che si sta sviluppando in diretta e che sta facendo parlare tutti. Giuseppe, è stato un piccolo, così, un piccolo sussulto in questa narrazione di questo successo eterno ormai dell'estate.
1: Sì, diciamo che è la finestra sulla realtà che prende sempre il sopravvento. Ormai il tema di certe piattaforme sconfina, cioè centrale, molto spesso centrale. E, se ci pensi, fa anche strano in un programma in cui si racconta l'intimità di una persona in un modo profondo, poi il concetto di intimità da un altro punto di vista resta un tabù. Cioè, o anche ci sono alcune storie che, voglio dire, si possono analizzare sconfinanti in un amore quasi tossico, che tendiamo ad accettare, come dire, abbassando le difese, giudicandole in un modo differente, e poi ci spaventa così tanto una sfera privata finita in rete per sbaglio o meno in modo consapevole. Quello poi è un aspetto rilevante dal punto di vista penale, diciamo. Non è una situazione semplice da gestire, perché comunque non era una conoscenza, e non, di certo quando fai provini te ne puoi accorgere, ma fino a un certo punto non è che puoi scandagliare, no? tutti i siti del mondo. Dà anche l'idea di quanto Temptation sia talmente centrale e dibattuto. Io non riesco ad avere una posizione così netta, cioè non riesco a pensare che una coppia che ha fatto un certo tipo di contenuti non può provare gelosia o non può avere un rapporto di coppia,
0: certo,
1: complicato. Cioè, non capisco perché questa cosa debba escludere un'altra. D'altra parte, posso capire le riflessioni di altri in cui si dice: se c'era una certa apertura, diciamo, al mondo, allora il concetto di fedeltà può venir meno. Insomma, è un dibattito nel dibattito, in cui personalmente non ho la soluzione, non ho la risposta a questa domanda. Però mi rendo conto che per il programma può essere una tegola, diciamo, ma anche una spinta. Perché,
0: ecco, infatti volevo chiedertelo, cioè da un certo punto di vista è una tegola, soprattutto alla luce del fatto che da anni Pier Silvio Berlusconi ha cercato di dare una linea un po' meno trash, diciamo così, per semplificazione. E invece qua andiamo proprio, anzi mi pare che ci sia una regola per cui i protagonisti non devono avere dei rapporti con certi siti per adulti, invece qua è entrato prepotentemente questo aspetto. Secondo me alla fine sarà un volano per gli ascolti, servisse, perché va già benissimo.
1: Guarda, io credo che molto probabilmente si potrebbe optare per una conclusione della storia in un modo molto più veloce.
0: Ma dici che rimontano un po' la trasmissione? Potrebbero rimontarla?
1: Bisogna dire che Fascino e Maria De Filippi sono maestre in questo, cioè non sono delle persone che chiudono un programma, si siedono e lo guardano. Ecco, c'è costantemente una manovra. Parliamo di un programma, giusto per dare l'idea, che solo la prima serata, solo la prima puntata ha sfiorato i 4 milioni, e a questi numeri vanno aggiunti quelli arrivati successivamente in rete nei giorni successivi, quindi un vero e proprio fenomeno. Proprio perché è vietato tutto questo, credo che la produzione in qualche modo si muoverà. Ecco, penso che sia un incidente di percorso di cui anche Pier Silvio, insomma, è consapevole. Non credo che ci saranno strascichi di alcun tipo.
0: No, non credo. Allora, Ettore da Bergamo: sì, certo, sentendo voi tutti guardano Temptation Island, per piacere, continuate pure a fargli pubblicità, ma non dite baggianate. Allora, non abbiamo detto che tutti lo guardano, io ho detto che non fa più figo dire non lo guardo, non è più, un tempo faceva figo dire non guardo la televisione, non guardo certe cose, adesso non fa più figo. Non lo guardano
1: tutti.
0: Parliamo
1: di un programma che ha battuto, ecco, il mondiale, cioè la partita dei mondiali. Quindi voglio dire, non tutti guardano i mondiali, non tutti guardano Temptation Island, ma un programma che arriva al 28% di share e una cifra significativa con un caldo così importante, certamente non lo guardano tutti, ma lo guarda una fetta molto significativa, che poi rimbalza sui social, rimbalza sulle piattaforme, finisce sui giornali, quindi ha certamente una centralità che mi sembra indiscutibile.
0: Infatti, poi se
1: tutto,
0: appunto
1: può piacere o non può piacere, ma questo è un altro, è un'altra sfera del discorso.
0: Certo, siamo partiti dal presupposto che Giorgia Meloni in un discorso dice, cioè, cita Temptation Island e i meme su lei e Trump, vuol dire è ormai fa parte del dibattito pubblico e del discorso pubblico e dell'immaginario ormai dell'estate, visto che non abbiamo più nemmeno te come cosa estiva, quindi ormai per l'estate ci resta solo come totem televisivo Temptation Island. Tra l'altro, fammi dire una cosa, io sono impazzita, e poi cambio argomento, su questo video di scuse con le lacrime, perché la preoccupazione, le lacrime non erano tanto del si è diffuso un mio video intimo e quindi questo già è una cosa piuttosto scioccante, ma non pensate che siamo una coppia fake, quindi la disperazione era già proiettata sul contenuto della trasmissione e questo è un cortocircuito mentale che a me ha fatto impressione. Ma vorrei soprattutto per rendere felice Ettore, che per il quale è una baggianata, invece farvi sentire un piccolo lapsus di questa settimana. Sentiamo.
2: Oggi quegli stessi indizi vengono messi in discussione proprio dalla Procura di Pavia, che invece sembra averne trovati altri a carico di un nuovo indagato, Andrea Sempio. Tutto questo tra pochissimo su Killer Bees, cioè su Ignoto X.
0: Io amo Pino Rinaldi, Ignoto X sulla 7, mercoledì 24 giugno nell'anteprima della puntata. Ha detto tutto questo tra pochissimo su Chi l'ha visto, cioè si è sbagliato, come mi sbaglio io, il titolo della trasmissione. Ma è stato divertente questo lapsus nei giorni in cui c'è il Toto conduttore di Chi l'ha visto, tra l'altro Toto conduttore del quale il nostro Giuseppe Candela è stato protagonista, perché tu sei stato il primo a lanciare un nome che ha fatto il giro, come al solito tu lanci un nome, per qualche giorno nessuno ne parla, poi qualcuno lo rilancia non citando te, questo è il classico meccanismo che succede sugli scoop di Giuseppe Candela. Vabbè, Pino Rinaldi, divertentissima sta cosa, però mi ha fatto molto sorridere, sono le cose che combino io.
1: Divertentissimo e magari anche proprio un lapsus, nel senso in modo incosciente forse pensava di poter sperare di tornare in una trasmissione in cui ha lavorato lui per tantissimi anni, quindi non credo che questo accadrà, ecco, nel senso che Rinaldi ha un contratto con la 7 e credo che resterà al suo posto.
0: Anche perché per credo che la 7 se lo tenga stretto Rinaldi, che è comunque uno dei quatto è diventato uno dei volti della rete di punta.
1: 2007?
0: Sì, quatto senza essere particolarmente.
1: Ma anche perché parliamo di una fascia estremamente complicata, cioè va in onda nella fascia precedente al telegiornale ed è una fascia storica difficile dove sono stati fatti tantissimi esperimenti, da qui la decisione di puntare su qualcosa di legato al telegiornale, alle notizie e quindi alla cronaca nera, con dei costi diciamolo ovviamente ridotti e quindi in cui i risultati possono soddisfare l'editore.
0: Vero, tra l'altro appunto Telemercato, che quest'anno ha avuto il grande colpo di Milo Infante, appunto fino a qualche anno fa non avremmo mai detto che questi sarebbero stati i volti decisivi nel telemercato, invece bravo Milo Infante, dopo tanti anni di traversie e di problemi, insomma una carriera accidentata, però è stato molto bravo. Il nome che tu hai fatto per Chi l'ha visto è quello di Stefano Coletta, sorpresa!
1: Sì, allora, innanzitutto parto da una riflessione che penso sia condivisa da tutti, cioè sostituire Federica Sciarelli è complicato, non solo perché Federica è bravissima, ma perché è un volto legato al programma da 22 anni, cioè lo conduce dal 2004. Detto questo, i programmi devono continuare ad esistere e quindi è giusto cercare delle soluzioni. E le hanno cercate, vagliando alcuni nomi, da Francesca Fagnani, che forse è il nome che si è avvicinata un po' di più. Poi a un certo punto sul tavolo è finito un nome che nessuno si aspettava, che è quello di Stefano Coletta, ex direttore di Rai 1, attuale direttore della distribuzione, quindi un ruolo di peso, un dirigente diciamo considerato di centrosinistra, molto stimato in azienda e che a Chi l'ha visto ha già lavorato. Quindi devo dire che però il dubbio dall'altra parte è anche quello di, parliamo di una persona che non ha mai condotto, quindi ha certamente l'esperienza dell'autore, ha certamente l'esperienza del direttore, però questa proposta c'è stata, lui ci sta riflettendo, al momento è in poll, i palinsesti ci saranno il 3, quindi credo che in questi giorni una soluzione bisogna arrivare per forza.
0: Eh sì, io sarei molto curiosa di vedere Stefano Coletta, molto simpatico e preso in giro molto bonariamente, molto affettuosamente dai giornalisti per questo suo modo a volte un po' ampolloso di esprimersi, quindi secondo me sarebbe una bella sfida. Beh, io sono molto curiosa, vedremo. È arrivato un altro

0: messaggio al 349-238-6666. Egregia, io ho abolito la TV e ne sono felice. Ho una radio che mi informa su tutto, anche per Radio Estere. Ritengo le trasmissioni TV molto negative e influenzabili su certe persone. Buon lavoro. Allora, ma è proprio perché noi dobbiamo maneggiarla con cura la televisione, ne parliamo, perché i meccanismi della televisione sono estremamente interessanti. Io anzi insegnerei media nelle scuole. Tu che ne dici, Giuseppe? Secondo me imparare a capire i linguaggi, i meccanismi della televisione è importantissimo. Che ne pensi?
1: Io penso che ognuno di noi può scegliere, no? Cosa guardare, cosa apprezzare, cosa non apprezzare, però quando qualcosa è così centrale tu puoi scegliere anche di non occupartene, però stai decidendo di tenere fuori un mondo, che è legittimo, però è qualcosa di così centrale. Oggi la televisione è centrale, i social sono centrali nella comunicazione, e quindi per quanto la televisione viva le sue non vive certamente la sua fase d'oro, ecco. Io sono anch'io favorevole, cioè io insegnerei nelle scuole, io non solo la televisione, i nuovi media, cioè hanno bisogno di un'educazione digitale i ragazzi, perché l'accesso ai social senza controllo, per esempio, è un rischio importantissimo, che si potrebbe in qualche modo cominciare fin da piccoli ad educarli, visto che fin da piccoli utilizzano e hanno accesso a un mondo pericoloso.
0: Sono molto molto molto d'accordo. Noi facciamo una breve pausa perché poi avrò una domanda fondamentale da porti. Ti chiederò, vabbè, che cosa farà Amadeus secondo te. Allora, breve pausa e poi saremo ancora insieme.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
4: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
8: Tempo in diretta.
9: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore e per domani. Tempo in gran parte soleggiato e decisamente molto caldo e afoso, con picchi di temperature fino a 39 gradi. Saranno possibili isolati rovesci sui confini alpini e sui monti della Sicilia. Domani invece picco del caldo con 40 gradi al centro nord, attesi solo alcuni temporali sulle Alpi, sole e afa altrove. Scarica l'app di ilmeteo.it.
10: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
11: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign. Perfetto, ora firmaré con InfoSet sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.

0: RadioTube Social Network.
1: E rieccoci insieme con il nostro RadioTube. Abbiamo parlato molto di televisione, creando anche un po' di dibattito negli ascoltatori che ci stanno scrivendo al 349-238-6666, perché secondo me non è più un segno distintivo dire io non guardo la TV, certi programmi non li guardo. Invece a me interessa sempre invece andare a scoprire i meccanismi, indagare i meccanismi, a capire il funzionamento, a seguire i dibattiti, a capire quello che entra nell'immaginario comune. Ad esempio Temptation Island, che abbiamo visto preso come pietra di paragone in un discorso di Giorgia Meloni. Quindi discorso pubblico anche nella politica, anche parlando di esteri, immaginario collettivo, come si diceva un tempo. E la seconda ora del nostro RadioTube, quella di Social Network, con tutta l'attualità della rete e dalla rete. Parliamo molto di comunicazione e abbiamo il nostro co-conduttore d'eccezione questa settimana, giornalista per Dagospia per chi, Giuseppe Candela. Giuseppe, l'uomo degli scoop sulla televisione e non solo. Allora, ti faccio la domanda da 100 milioni di dollari. Cosa farà Amadeus?
2: Guarda, non lo so. Nel senso che la verità, che mi fa molto piacere che lui abbia, credo che la soluzione migliore, quella che hanno fatto, hanno deciso di puntare la Discovery Amadeus, cioè dirsi addio, non ha funzionato, inutile insistere, sono passati 2 anni, il contratto ne prevedeva altri 2, e ci sono stati degli errori. Sì, nel senso che non si è sperimentato abbastanza, sono fuori dei limiti, Amadeus è un volto adatto alla generalista, e queste sono cose che abbiamo poi capito al 100%, diciamo, dopo. Resta un grande professionista, sulla cui uscita alla RAI sono state dette cose, secondo me, poi parziali. Detto questo, lasciando il passato, come dire, alle spalle, credo che un ritorno in RAI imminente sia complicato proprio per il modo in cui ci si è lasciati con l'attuale dirigenza. Quindi devo dire che, però, ne sappiamo molto probabilmente il prossimo aprile si voterà e lì si capiranno molte cose sul futuro dell'azienda. Penso in generale che porre un veto sia un errore. Amadeus ha fatto a suo modo la storia, anche lui, della RAI, ha fatto un Sanremo dei record per 5 anni, ha rilanciato Affari Tuoi, ha fatto tante cose, quindi voglio dire che pur quando ci sono le tensioni una soluzione va trovata. Quindi per adesso escludo un ritorno in RAI. Mediaset vedremo. Certamente Amadeus ha un legame molto forte con Maria De Filippi, ha un legame molto forte con Rosario Fiorello, è un uomo molto stimato dai grandi gruppi, quindi devo dire che tutto può essere. Al momento c'è ancora, come dire, una nuvola che ci oscura il finale, che ci auguriamo possa essere positivo trattandosi di un professionista.
1: Sono d'accordo con te e sono sempre stupita e anche un po' scandalizzata dall'aggressività in rete ogni volta che si parla di Amadeus. Cioè, come se fosse una sorta di mostro che ha lasciato la RAI per avidità e non lo so, c'è una cattiveria nei confronti di Amadeus. Forse non gli è mai stato perdonato il successo di Sanremo, forse è quello, non lo so.
2: Questa narrazione, no, sui soldi appartiene non solo ad Amadeus. Tutte le persone che in questo momento hanno lasciato la RAI, anche altri nomi, no, da Fabio Fazio, adesso anche Mino Infante, e non parliamo con Mino Infante di un nome catalogabile a sinistra, ecco, viene raccontata così. Poi che possa esistere un fattore economico per chiunque, lo trovo anche legittimo, però evidentemente diventa un alibi debole. Cioè possono esistere tanti fattori, gli artisti hanno a volte anche bisogno di essere rassicurati, una cosa che dice spesso anche Antonella Clerici, no? Hanno bisogno dei complimenti. Carlo Conti ha fatto un Sanremo in cui si è preso la responsabilità non avendo il vento a favore, lo vogliamo dire? Ecco, l'azienda costerà il suo tale qua, ed è stato generoso nei confronti di Stefano De Martino, passandogli addirittura lo scettro, e il suo programma verrà spostato al mercoledì in una collocazione, diciamo, non proprio favorevole. Perché racconto questo? Per dire che poi tante cose, non facendo questo mestiere, non si conoscono, non si sanno, non si percepiscono. Ecco, a volte i volti in televisione poi si stancano di remare contro, di dover, come dire, ogni volta faticare un po' per vedere riconosciuto delle cose.
1: Sì, tante cose non si sanno, si reagisce sempre con una certa cattiveria, tante cose non si sanno. Ma Amadeus è sempre stato protagonista non solo per i successi ma anche per le gaffe. Vi ricordate quando Fiorello lo chiama lo Swiffer delle polemiche? Ve ne ricordo una, andiamo indietro di qualche annetto.
3: Sono contento, ecco, Francesca per esempio è una come dire, una sorta di scommessa personale, perché a volte non per forza devi conoscere, ero curioso, questa ragazza molto bella, sappiamo ovviamente essere la fidanzata di un grande Valentino Rossi, ma è stata scelta da me perché vedevo che intanto la bellezza, ma la capacità di stare vicino a un grande uomo stando un passo indietro, malgrado la sua giovane età, lei è una modella molto promettente, destinata ad avere un grandissimo successo.
1: Il famoso passo indietro di Amadeus Sanremo 2020 era il 16 gennaio, apriti cielo, successe di tutto in questo Amadeus Recordman di... È maldestro, non c'è niente da fare, questa cosa gli era proprio uscita molto male. Cosa succede in questi casi? Cioè, ovviamente arriva la cosiddetta shitstorm, ma come ci si difende? Come si affronta un incidente del genere? Allora, io ho letto in queste ore, l'ho iniziato ieri pomeriggio e l'ho finito ieri pomeriggio perché l'ho divorato, un libro dal titolo Ombrelli per Shitstorm. Cioè, davvero c'è un modo per attrezzarsi nel momento in cui succede questo delirio, aprire un ombrello e difendersi? Ce lo suggerisce un'espertissima di pubbliche relazioni, di crisis management, oltre che giornalista, ha scritto appunto questo Ombrelli per Shitstorm per Roi Edizioni, Francesca Caon. Benvenuta a Radio 24, ciao Francesca.
4: Ciao Marta, buongiorno a tutti.
1: L'ho divorato questo libro perché,
4: bello,
1: no, guarda, ho tutti gli appunti, ho qua tutta una serie infinita di appunti. Intanto mi piace molto il fatto che tu abbia spiegato di cosa si tratta, cosa succede. Incute terrore, è la piaga nello schermo schizofrenico dell'iPhone o del computer. Un'ondata intensa e spesso caotica di critiche, polemiche o insulti, solitamente online, contro una persona, un'azienda, un'organizzazione o un evento. Ne elenchi tutte le caratteristiche, ma hai scelto anche proprio dei casi famosi per farci capire come ci si può attrezzare in situazioni di questi tipi. Quella di Amadeus è proprio un esempio, c'è nel tuo libro.
4: C'è anche Amadeus, è vero. Diciamo che le cadute degli altri ci rassicurano in un certo senso, quindi il fenomeno dello shitstorm è proprio l'emblema un po' anche di questo meccanismo fisiologico. Quando vediamo una persona di successo sbagliare, per un attimo evidentemente ci sentiamo meno inadeguati. C'è anche da dire, questa è un po' una mia teoria, oggi molti lavori ci permettono poco di esprimerci, anzi ci reprimono, quindi c'è questo bisogno, questo impulso profondamente umano anche, no? Di far sentire la nostra voce un po' come quando eravamo adolescenti, se vuoi, no? I ragazzini, no? Che definivano gli altri, cioè se stessi attraverso gli altri o attraverso un rifiuto, anche rabbia, questa musica mi fa schifo, quel professore non incapace, quella persona non lo sopporto, e quindi insomma dire ciò che non ci piace diventa un po' un modo per dire chi siamo, no? per esprimere la nostra identità. E ecco, io questo però lo dico chiaramente, cioè le shitstorm non nascono nei social, nascono nella nostra mente, sono proprio dei bias cognitivi, no? Delle euristiche di giudizio, e però il web le ha soltanto rese più veloci, forse probabilmente, anzi lo vediamo, le ha rese più permanenti, no? Internet purtroppo però esistono da sempre, le gogne mediatiche, ne scrive Gustave Le Bon nel 1895, quindi pensiamo quanto tempo addietro, psicologia delle folle, cioè un impulso umano, profondamente umano, di aggregazione, di stare in gruppo, e quindi si perde un po' la propria identità individuale, no? Per accogliere un'anima collettiva che però è fortemente suggestionabile, e quindi insomma in questo mare magnum di solitudine, di vulnerabilità,
1: sì.
4: Purtroppo incappiamo in questo meccanismo.
1: E spesso ci serve un Olivia Pope, no? Ve lo ricordate? Quella scandal, quella serie statunitense in cui c'era questa Olivia Pope che faceva la gestione delle crisi della Casa Bianca. Facciamo una brevissima pausa, viabilità, e poi voglio chiedere un po'.

0: tratti per lavori sulla 4 Milano-Venezia in direzione Milano tra Peschiera e Sirmione. Questi maggiori disagi al momento, più tardi.
1: Radio Tube Social Network.
2: E ci ritroviamo con il nostro Radio Tube, con il nostro conduttore d'eccezione per questa settimana, Giuseppe Candela, ma anche con Francesca Caon, autrice per Roy Edizioni di Ombrelli per Shitstorm, un libro interessantissimo. Anche qui in queste settimane io dico, se non avete tempo di leggere in questi giorni, metteteli via, iniziate a prepararli per i libri sotto l'ombrellone, per le vacanze. Questo può servire nella vita di tutti i giorni. Come possiamo gestire se veniamo coinvolti in una shitstorm? Ma non crediate che succede solo ai super VIP della televisione, può succedere in qualsiasi momento. Francesca, tu hai scelto delle casistiche molto generali e insieme molto particolari, cioè guardando ai casi di Chiara Ferragni, Jannik Sinner, Ilari Blasi, Maneskin, Stefania Nobile, Manuel Agnelli, Bugo e Morgan, eccetera, eccetera, eccetera, grandi casi che sono successi nel mondo dello spettacolo, anche della politica, Giorgia Meloni, eccetera. E poi hai in ognuno di questi casi dato una tua visione da crisis management su come ci si può comportare, come ci si può uscire in qualche modo.
3: Esatto, sì, Ombrelli è un po' una sorta di prontuario d'uso. E allora, così, per fare una panoramica generale, innanzitutto le shitstorm sono devono essere veramente considerate per quello che sono indignazioni d'odio e vanno denunciate. Per cui e soprattutto consideriamo gli hater per quello che sono. Quindi prima cosa individuare davvero il contesto che stiamo subendo, respirare, però legarsi le mani, perché molto spesso da un punto di vista proprio di impulso, no? Siamo tentati di andare subito a rispondere ai commenti, invece assolutamente non farlo mai senza una strategia, quindi non improvvisare, perché ogni parola pronunciata durante una crisi pesa tantissimo. Ecco, poi distinguere tra responsabilità e percezione, anche quando si ha ragione, cercare di capire sempre come si viene percepiti. È per questo che io dico sempre, non consultate sempre solo un avvocato in questi casi, ma anche e soprattutto uno specialista di pubbliche relazioni, perché l'avvocato conosce la giustizia in tribunale, ma lo specialista di pubblica relazione conosce il tribunale dell'opinione pubblica.
2: Devono andare
3: assolutamente in parallelo. In America, per esempio, le star di Hollywood, i politici, ma chiunque non fa un passo prima di aver consultato un PR, prima ancora di un avvocato. E poi, quindi ecco, dicevo, considerare gli hater per quello che sono, cioè essere di grande pochezza, esseri che hanno bisogno di far sentire la propria voce perché sono estremamente fragili, estremamente soli, viviamo in un contesto di grandissima solitudine. Oggi se vogliamo andare al cinema abbiamo lo streaming in casa, se abbiamo fame ci arriva Glovo, ci rintaniamo, e forse proprio perché ci rintaniamo abbiamo bisogno, no, di far sentire per forza qualcuno il nostro giudizio.
2: È vero. Tra l'altro, sai cosa faccio, Francesca? Io ogni tanto, quando mi verrebbe voglia di rispondere a tono a qualcuno che è anonimo, mi chiedo, ma se invece se fosse un quattordicenne quello che ho davanti, che sta facendo la voce grossa, ma invece è un ragazzino, allora cerco di calmarmi. Volevo chiedere a Giuseppe Candela, tra noi giornalisti di spettacolo spesso si dice levate gli social, cioè ai protagonisti della TV, della musica, spesso la tentazione è veramente quella di urlare levate gli social.
4: Guarda, innanzitutto io ho preso appunti, nel senso che una shitstorm non si nega a nessuno.
2: È un libro è imperdibile, te lo consiglio personalmente.
4: Poi io sono un po' d'accordo con quello che diceva lei prima, nel senso che secondo me si tende a rispondere subito, cioè invece bisogna avere pazienza, perché proprio perché una shitstorm non si nega a nessuno, domani tocca a un altro, no? Quindi bisogna avere la lucidità nel saperlo affrontare. Toglietegli i social è una soluzione, perché poi se ci pensi gli scivoloni spesso arrivano sui social, non nelle interviste, cioè è come se quando manca, no, la mediazione di una persona, dell'ufficio stampa, del fatto di rifletterci su quello che tu dici, capita la scivolata e quindi bisogna

0: Bisogna pensarci, bisogna fare attenzione, non è necessario condividere tutto, non è necessario dire tutto, non è necessario esprimersi su tutto. E se si sbaglia, ecco, bisogna scusarsi, secondo me, però consapevoli che a volte per chi ti vuole vedere, tra virgolette, morto, non bastano manco le
1: Beh,
0: scuse, quindi
1: sì,
0: bisogna avere
1: è vero.
0: pazienza, affidarsi, come diciamo prima, alla legge, se qualcuno dice delle cose offensive, e davvero, se ci fate caso, ce n'è talmente uno al giorno, per cui pensa che domani tocca un altro e non a te.
1: Magari se lo dimenticano, Francesca, uno spera, si finge un po' morto come l'opossum e spera che tocchi a qualcun altro e ci si dimentichi. Non sempre ci si dimentica.
2: Non sempre, perché ecco, bisogna fare attenzione quando poi si estendono sui media giornalistici, sulle testate giornalistiche. Quindi un conto è se rimangono chiusi, no, dentro un social media, guardate che durano 24-48 ore, molto spesso, e poi prendono di mira qualcun altro. Invece poi se vengono rimbalzate poi sui giornali, chiaramente poi lì c'è un altro ombrello ancora, ci sono altre tecniche, insomma, per difendersi. Sicuramente, ecco, creare molto tempo prima delle alleanze, delle partnership con i giornalisti, con le testate giornalistiche, ci permettono poi, insomma, di avere, ecco, una tutela, diciamo, no? Un supporto ulteriore nei momenti di crisi, cosa che invece vedo fare pochissimo, ma anche dalle aziende stesse. Per cui, ecco, ieri sentivo Irwin Welsh che scrisse Trainspotting, 30 anni dopo, dice che la dipendenza dalle droghe di strada è stata sostituita dalla dipendenza dagli smartphone. È vero, cioè, oggi dobbiamo parlare tanto di dipendenza
1: Eh
2: digitale,
1: sì.
2: e dice che forse l'unica salvezza al mondo sarà l'amore e la noia. Io sono d'accordissimo, mi si è rotto il telefono per 5 giorni, ho letto 3 libri.
1: È
2: Perché
1: vero.
2: è così, insomma, il telefono distrae tantissimo. Sono d'accordo con quello che dicevate prima. Ecco, possiamo anche evitare proprio, no, di condividere tante cose. Una volta i Beatles fuggivano in India, facevano social detox, anche se non proprio detox completamente, i Beatles,
1: Sì, ecco,
2: ovviamente, no, nel
1: diciamolo.
2: 68 quando andavano in India.
1: Ecco, ma erano altri anni.
2: Erano altri anni, ci può stare anche quello. Ricordate, Madame nel 21 addirittura lo fece, si tolse dai social in pieno Festival
1: Eh sì,
2: di
1: eh sì, sì,
2: Sanremo.
1: sì. Lo hai scritto, l'ha scritto, c'è lei, c'è Harry Styles. No, questo
2: Tantissimi.
1: libro è uno strumento utile. Ricordatevi, come diceva Giuseppe Candela, che una shitstorm non si nega a nessuno, quindi non pensiamo di essere immuni, può capitare a tutti, quindi è meglio sapere come ci si dovrebbe comportare. Francesca, fammi ricordare il titolo del libro, Ombrelli per Shitstorm, edito da Roy Edizioni. Ti faccio i complimenti perché l'ho divorato, l'ho trovato particolarmente interessante. Grazie a Francesca Caun per essere stata con noi. Senti, io
2: Grazie.
1: spero di non aver bisogno. In caso però ho il tuo numero e ti chiamo, va
2: Certo,
1: bene?
2: grazie di cuore davvero, ciao a
1: Grazie
2: tutti,
1: Francesca,
2: ciao.
1: grazie, a presto. Giuseppe, tutti ce l'hanno bisogno di
0: Noi teniamo il numero che prima o poi, e non si sa mai, meglio giocare d'anticipo a differenza delle aziende che diciamo prima.
1: È vero, è vero. Allora, è arrivato in questo momento un messaggio da Ivan. La scivolata è in vino veritas. I social sono così e saranno sempre così. Li avete promossi, ci guadagnate, vi inventate i nuovi lavori che fino a poco prima erano cose assurde ed ora sono la regolarità. Adeguatevi. Io non capisco questa seconda persona plurale. Sta succedendo nel mondo. Non c'è una volontà, un voi
0: L'unica cosa giusta è che con la centralità che ha, purtroppo, questi sono gli effetti collaterali.
1: Sì, però
0: Li abbiamo
1: purtroppo.
0: tutti quanti noi resi centrali e di conseguenza anche la cosa più divertente del mondo poi ha un risvolto negativo e bisogna imparare ad affrontarli però e a gestirli.
1: Eh sì, non si ferma il vento con le mani, dicevano qualche millennio fa. Non si ferma il vento con le mani, così stanno andando le cose. Cerchiamo di capire come comportarci. Grazie a Giuseppe Candela per essere stato con noi. Ti leggiamo su Dagospia,
0: Grazie
1: ti leggiamo su Chi e aspettiamo tutti i tuoi scoop. Grazie Giuseppe, a
0: a te.
1: presto.
0: Grazie a tutti.
1: Allora, il momento delle anticipazioni di domani. Domani va in onda, dopo il giornale radio delle 7, Radio Tube intervista con Aurora Quattrocchi, grandissima attrice, perché su Netflix è arrivato Gioia Mia, film da non perdere. Se non l'aveste visto al cinema, adesso è su Netflix. Domani sera, l'ultima

puntata della stagione di TikTokers, perché poi riascolteremo tutte le puntate nelle repliche estive e torneremo a settembre, ultima puntata della stagione con Nicola Grecu, un creator da 1 milione di follower. Noi invece ci ritroviamo sabato prossimo, come sempre, perché RadioTube va in onda fino alla fine di luglio. Gli ultimi ringraziamenti sono quelli ad Alessandro Schirano in redazione, ad Martin Garramone in regia. Ci ritroviamo appunto in diretta sabato prossimo alle 16, sempre con RadioTube.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Livello 1, dichiarazioni IVA superato. Livello 2, 7.30 F24. No, clienti all'ultimo minuto. Andata anche questa. Livello 3, blackout server. Game over.
5: No, con i software per commercialisti Zucchetti passi al livello successivo. Intelligenza artificiale, analisi in tempo reale, consulenza strategica. Più tempo, più valore. Cambia le regole del gioco. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita.
6: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del Sub Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
7: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
8: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
9: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni 2 settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
10: Sono le 18.
11: GR24, il sole 24 ore.

0: Terremoti in Venezuela, l'aiuto internazionale 17, i voli umanitari già atterrati a Caracas. Guerra in Medio Oriente, il no di Hezbollah minaccia l'accordo quadro tra Israele ed il Libano. A 15 anni è già il terrore dei coetanei, una baby gang sgominata a Cagliari. Paolo Corleone in regia, Gigi Donelli al microfono, ancora un buon pomeriggio. L'aiuto internazionale dunque converge sul Venezuela, colpita dal doppio devastante terremoto di mercoledì, partito il secondo volo cargo italiano, arrivate a Caracas i C-17 americani con gli ospedali da campo che erano stati annunciati dunque dagli Stati Uniti. Ma sentiamo il punto nel servizio.
1: 17 voli con oltre 1.600 soccorritori internazionali sono arrivati in Venezuela per assistere le vittime dei terremoti. Il tempo passa e il governo sostiene che salvare vite è prioritario. La cosa più importante è il processo di soccorso delle persone che sono ancora in vita, ha detto Delcy Rodríguez. È la nostra priorità.
2: Pero ya al pasar la cabeza, el cuerpo pasa.
1: Il governo ha chiesto alla popolazione di non scendere nella zona di La Guaira per non ostacolare i soccorsi, ma la capacità dello Stato è ridotta. La gente si è mobilitata spontaneamente per tirare fuori i propri vivi e i propri morti. Ero con la mia mamma, ma lei è morta, racconta un bambino ai soccorritori. Il dolore del presente anticipa un futuro assai difficile. La popolazione è rimasta senza case e ospitate nelle stadie e nei centri sportivi. Si stanno anche installando capannoni per i rifugiati. Gli Stati Uniti calcolano che serviranno fino a 7,5 miliardi di dollari per la ricostruzione. La situazione economica prima della tragedia era già complessa. Il Venezuela affronta la più grande ristrutturazione di debito sovrano della storia, 210 miliardi di euro, più del doppio del suo prodotto interno lordo. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Questo accordo è nullo, è una vergogna, è una rinuncia alla sovranità. Hezbollah stronca l'accordo quadro tra Israele e Libano, sottoscritto a Washington.
3: Resta alta la tensione in Medio Oriente. Il leader di Hezbollah, Qassem, ribadisce la nullità dell'accordo trilaterale appena siglato tra Washington, Beirut e Tel Aviv, definendolo un'umiliazione. Collegare il ritiro israeliano al disarmo della resistenza in Libano, sottolinea Qassem, è molto pericoloso, supera tutte le linee rosse. Ed è sempre più fragile la tregua tra USA e Iran. Una petroliera ha riferito di essere stata colpita da un proiettile nello stretto di Hormuz, dopo che Stati Uniti e Iran si sono scambiati attacchi e accuse incrociate nella peggiore escalation dalla firma dell'accordo di pace provvisorio. Se da Teheran hanno delle divergenze su come viene applicato il protocollo d'intesa, possono chiamarci, scrive sui social il vicepresidente USA J.D. Vance, ma alla violenza risponderemo con la violenza. In parallelo proseguono i negoziati. Un nuovo round è previsto a luglio a Doha, riferisce l'emittente Al Arabiya, focalizzato sulla questione dei fondi iraniani congelati all'estero a causa delle sanzioni internazionali. In un secondo momento, il Pakistan ospiterà un ulteriore round di negoziati diretti tra Washington e Teheran, dedicato specificatamente al dossier nucleare iraniano. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La guerra in Ucraina, nuovi feriti e una vittima nell'area di Sumi nel nord, mentre le forze armate dell'Ucraina comunicano di avere perso di fatto il contatto con un caccia, un MiG-29 dell'aeronautica militare, confermato poi in questi minuti la perdita del velivolo, ma l'ha comunicato aggiunge, il pilota ucraino si è gettato con successo. A Cagliari adesso, il più piccolo ha 15 anni, il più grande 16, 7 in tutto, tutti insieme a furia di botte, minacce, qualche volta mostrando un coltello a serramanico. A Cagliari erano diventati il terrore dei coetanei, non solo dei pari età, avevano preso di mira anche un adulto straniero con ripetuti atti persecutori caratterizzati da insulti, minacce e pedinamenti. Sullo sfondo un'attività di spaccio, così la baby gang sgominata, attiva da un anno. L'intervento ha richiesto mesi di indagini e di appostamenti. Ed è tutto per questa edizione di GR24, la prossima alle 19:00.

0: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
1: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
2: La rosa purpurea di Franco D'Assisi.
3: Eccoci qua all'appuntamento con il cinema, l'ora di cinema di Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisi, questa è La rosa purpurea, tutto il cinema che c'è, settimana con numerose uscite in sala, anche con qualche autore importante come Radu Jude, per esempio, che vede arrivare nelle sale italiane con un ritardo di un anno.

0: netto rispetto alla prima berlinese, il suo film Continental 25 con Guido Chiesa, che sentiremo esattamente come Radu Jude, sentiremo anche Guido Chiesa per Piccolo Miracolo, e poi con tanti altri film che arrivano in sala in questo fine settimana, di cui parleremo fra poco con Boris Sollazzo. Giocheremo insieme con il nostro DVD Game, con i film più belli della stagione da indovinare, insomma tutto il cinema che c'è in sala e non solo. Partiamo con la Francia, partiamo con attori che ci stanno molto a cuore, perché Lorca Lamy, Vincent Macaigne, Mélanie Thierry anche, sono attori della loro generazione francese ormai super affermati. Il film si intitola Cos'è l'amore?
1: Io sono Marguerite. Nella mia vita ci sono Sophie Anne e nostra figlia Raffaele.
2: Tra i fidanzatini, i compiti, lo sport, non c'è spazio per tutto.
3: Non è i fidanzatini, è
4: possiamo riparlarne a casa? Grazie.
1: C'è anche Lea.
5: Bene, devo andare.
1: La figlia che ho avuto col mio ex Fred.
5: Voglio bene, tesoro.
6: È che tu ed io ci siamo sposati in chiesa. Io non mi posso risposare. Semplicemente perché non mi posso sposare due volte in chiesa.
1: Stai per sposarti?
6: Sì.
1: Beh, e di colpo c'è anche Chloe,
5: la compagna di Fred. Cos'è devo firmare?
6: È un po' più complicato di una firma, ma non è la fine del mondo, eh?
7: Ed è con lui che lei ha perso la sua verginità?
0: Beh, la trama è abbastanza chiara sin da questa clip estratta dal trailer di questa tipica commedia francese. La storia di Marguerite, che vive con il suo compagno, con la sua figlia adolescente, che ha un rapporto assolutamente amichevole con l'ex marito Fred, dal quale ha divorziato. Un giorno però l'uomo arriva e le annuncia, come avete sentito, di volersi risposare e le chiede un aiuto per annullare la loro precedente unione religiosa, perché vorrebbe sposarsi in chiesa. Marguerite è assolutamente disponibile, ma la burocrazia del Vaticano è una brutta bestia da affrontare, e quindi il plotone comincerà una sorta di battaglia nei confronti proprio del papato e del Vaticano per riuscire ad ottenere questo risultato, e in quel frangente ovviamente rimetterà in discussione sentimenti del passato e del presente. Io saluto Boris Sollazzo in collegamento con noi. Ciao Boris.
8: Ciao Franco, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Grande commedia fatta di equivoci, fatta di incroci familiari, insomma è un film che cavalca molto bene, a mio modo di vedere, binari molto solidi. Non ci sono grandi sorprese, però l'abbiamo detto tante volte, i francesi a far questa cosa sono proprio bravi, e Fabien Gorgiard, che è il regista di questo film, mi pare l'abbia azzeccata.
8: Ma assolutamente sì, mi viene in mente una canzone, una delle più folli di Elio Lessoretese, che era Gli occhiali dell'amore, che diceva: che cos'è l'amore? È un morbido gimondi che scala e sali scende del mio cuore, e mi sembra perfetta per raccontare questo film, che non ti stupisce sostanzialmente in nulla se conosci questo tipo di commedia francese, e per essere proprio sicuro di non stupirti mette dentro quelli che sono diventati non solo due attori protagonisti del genere, ma proprio due archetipi del genere, come forse lo sono stati solo Meg Ryan e Billy Crystal negli Stati Uniti, ovvero Vincent Macaigne e Lorca Lamy. E ovviamente questa è la grande qualità di questo film, perché riesce ad entrare all'interno di questo consolidato meccanismo con il loro talento, con la loro capacità di rendere credibile anche quello che non risulta del tutto credibile, e di rendere anche sopportabile le piccole ruvidità di questo film, di cui una forse inizialmente è fastidiosa, questa burocrazia vaticana che sa un po' di obiezioni di coscienza, che insomma cerca di farci passare come normale e come sopportabile l'imposizione in qualche modo di un'autopsia del proprio amore per potersi meritare il prossimo. Però rischiamo in realtà anche di dare una pesantezza eccessiva a un racconto che invece cerca in tutti i modi di essere leggero, che vuole, con il tipico atteggiamento anche accondiscendente che si ha verso i sentimenti e soprattutto i buoni sentimenti, di guardare al passato, ai ricordi, con uno sguardo diverso. E questa è la cosa forse più interessante. Molte volte dimentichiamo nelle nostre vite, che sono un po' troppo frenetiche, che consolidiamo una memoria, consolidiamo dei ricordi secondo i nostri desiderata del presente, e ne perdiamo la vera consistenza, ne perdiamo la profondità. E l'autopsia di un amore a volte può essere utile anche per gli amori futuri, anche per raccontarsi, anche per capirsi. Spesso il ricordo è semplicemente invece un modo per darsi ragione

0: in momenti in cui si cerca una comfort zone. In questo senso è molto interessante, è scritto anche molto bene questa parte, molto meno tutta quella della trama, tutta quella in cui si dipana questo racconto, che davvero sembra solo una schema, una cornice per dialoghi brillanti, per recitazioni molto intelligenti, garbate e raffinate, e per una regia che ha un brio che supera anche, sopporta anche alcune lentezze, dovute al fatto che ovviamente di sicuro non è una commedia action quella che va all'interno di problemi burocratici, sentimental, religiosi. Il risultato è che effettivamente un po' è vero, non ci stancheremo mai di questa commedia. Ogni volta che la vediamo, ne vediamo cominciare un'altra, pensiamo ce n'è un'altra, e però ogni volta poi, proprio come Lorca Lamy e Vincent Macagne, proprio come regista, anche noi ci troviamo in una comfort zone piacevole, perché tutto è garbato e tutto è estremamente ben fatto. E a volte il cinema ha bisogno anche di questo prodotto medio-alto che promette quello che mantiene e che porta a casa, grazie alla professionalità di tutti, un risultato ottimo.
1: E allora, questo è Cos'è l'amore, il film con cui abbiamo aperto questa puntata della Rosa Purpura, commedia francese nei cinema italiani. Boris, tu rimani con noi perché adesso sentiremo e parleremo del film di Radu Jude, Continental 25, ma poi torniamo da te con un film invece che è tutt'altro, è veramente una sorta di delirio atomico, firmato Gore Verbinski, Good Luck, Have Fun, Don't Die, fra poco.
2: Szenteltessék meg a te neved. Bocsáss meg vétkeinket. Még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezők.
1: E allora, li avete sentiti i suoni in lingua originale, in rumeno, perché il film esce con questo formato, lingua originale sottotitolato, di Continental 25, diretto da Radu Jude, il regista rumeno, appunto, che ormai è uno dei protagonisti assoluti del mondo del cinema d'autore, del cinema europeo, del cinema dei festival, con una filmografia che ce lo ha portato con un film come Sesso Sfortunato, Folli e Porno, con il successivo Do Not Expect Too Much from the End of the World, non aspettarsi troppo dalla fine del mondo. E adesso, appunto, con questo Continental 25, in realtà Continental 25 è stato presentato a Berlino nel febbraio del 2025, quindi più di un anno fa, e arriva adesso in sala. Nel frattempo lui ha fatto un Dracula molto particolare che era già uscito. Insomma, la distribuzione poi ti porta i film, ma meno male che ce li porta almeno un po' così, in maniera un po' dispari. Però ecco, siamo di fronte sicuramente a una delle voci più autorali, ma anche più originali del cinema europeo. Cosa racconta Continental 25? Racconta di due storie, due vite che si incrociano in quel di Cluj, città della Romania, un senzatetto che è un'ex gloria dell'atletica olimpica rumena che vaga per la città, e una donna di origini ungheresi, Orsolia, che si è trasferita in Transilvania, Cluj in Transilvania, e ha messo su famiglia, che fa l'ufficiale giudiziario per il comune. Cosa succede? Dove si incontrano le due vite? Che il senza tetto cerca di dormire dove trova, e a un certo punto trova spazio nell'anfratto di un caseggiato, e la donna, ufficiale giudiziario, lo sfratta sostanzialmente, gli dice che lì non può stare e deve sloggiare. E questa cosa porta a un certo punto al suicidio del senza tetto. E da lì parte una serie di rimorsi, di prese di coscienza, di considerazioni legate proprio anche allo stare, al vivere nella città e nella civiltà contemporanea, con una Romania che è in grande trasformazione, che sta vedendo il suo tessuto piano piano cambiare. Questo Radu Jude ce l'aveva raccontato molto bene anche in Sesso Sfortunato o Folli e Porno. Insomma, una civiltà che è ancora legata molto a un concetto un po' più tradizionalista, ma che sta invece cambiando vertiginosamente. E dentro questo scenario, questi due personaggi e questi rimorsi che pian pianino si mangiano la storia, diventano la storia. Abbiamo intervistato a Berlino lo scorso anno proprio su questo film Radu Jude, e gli abbiamo chiesto innanzitutto come si colloca questo film nel suo viaggio nei meccanismi del capitalismo malato, appunto dopo Sesso Sfortunato, che raccontava più che altro il mondo della scuola. Forse ricorderete un insegnante di cui era stato intercettato un un video porno self-made che veniva messa alla berlina praticamente da tutta la società. Ecco, stavolta Radu si concentra di più sui meccanismi della giustizia che schiacciano i più deboli. Ma forse quello che ti interessava di più, Radu, è il coro, cioè le reazioni di coloro che ipocritamente guardano queste storie dall'esterno.
3: Well, it's a difficult way to answer without...
4: È difficile rispondere. Mi piace questa idea del coro, non ci avevo pensato. Credo che una delle cose che il cinema sa fare bene sia mostrarci qualcosa, non la realtà in modo diretto, ma una sorta di saggio sulla realtà. E il cinema può offrire una prospettiva, un modo di vedere la realtà forse in modo diverso. Volevo che le immagini lasciassero spazio all'immaginazione. Ecco perché la messa in scena è così semplice. C'è molto sulle parole e sono le parole che alla fine spingono quell'uomo a suicidarsi. Sono un po' contrario ai film che mostrano l'essenza della vita quando sei su un'isola deserta senza cibo e devi lottare per sopravvivere. Il più delle volte verrai ucciso o distrutto non tanto su un'isola deserta, ma dalle parole che qualcuno dice o scrive. Un pezzo di carta come quello può essere una pistola.
1: Radu, hai detto che consideravi il film come un omaggio a Europa 51 di Rossellini, che risuona in parte anche nel titolo Continental 25, e la cui locandina del film di Rossellini si vede anche nel film. Perché questo omaggio? Cioè, intendi dire che questo momento per l'Europa è un po' simile a quello della ricostruzione dopo la Seconda Guerra Mondiale?
3: This also, and then because I think Rossellini is not only a master for me.
4: Anche per questo. E poi perché penso che Rossellini non sia solo un grande regista e un maestro per me, ma anche perché penso che sia più attuale che mai. Penso che Rossellini sia molto moderno oggi. Il suo modo di fare cinema, pur odiando il cinema, di lavorare con le contraddizioni, è qualcosa che mi interessa molto. Quindi sì, sono partito da questo film, cioè da una notizia, dalla realtà, ed è stato il film di Rossellini che in qualche modo ha plasmato la mia visione. E volevo realizzarlo come un dialogo con lui, anche perché sento che siamo in un momento di cambiamento. Ma come ho detto, c'è anche il mio desiderio di tornare alle radici del cinema, ai Lumière, ai Rossellini, al neorealismo, al cinema italiano. Tutte queste cose sono importantissime e vorrei tornarci sopra.
3: To Lumière Brothers, to Rossellini, to neorealism, to Italian cinema, all these are so important and I want to go back to that.
1: E c'è un aspetto tecnico molto interessante, Radu. Hai girato il film interamente con un iPhone 15. Cosa ti ha dato di più girare con un media, con un device così leggero, e cosa eventualmente ti ha tolto?
3: I believe that cinema should be like painting, where you can have all the tools.
4: Credo che il cinema dovrebbe essere come la pittura, dove si possono usare tutti gli strumenti. Il carboncino, la matita, l'olio, gli acquerelli, l'acquaforte, qualsiasi cosa. Tutti i materiali, tutti i mezzi. Nel cinema, invece, si distinguono strumenti amatoriali e strumenti professionali. Ma io volevo la stessa libertà dei pittori. Se voglio usare un iPhone per un film professionale, lo faccio. Volevo che il film sembrasse povero, quindi sì, abbiamo usato la tecnologia più economica, perché ci ha aiutato a farlo. Quanto alla seconda parte della domanda, questo ci ha dato anche molta libertà con la luce, ci muovevamo molto velocemente. Cosa toglie? Beh, ogni volta che scegli, perdi qualcosa, ma non importa. Se giri con un iPhone, non lo fai come con una 35 mm. Cerchi di concentrarti sui vantaggi. Perciò non ho alcuna frustrazione, non mi ha tolto nulla.
3: So you try to focus on the advantages. So I don't have any frustration. It didn't took anything away.
1: Thank you, Radu.
3: Thank you so much. Grazie.
5: Grazie mille. Pace e gioia a mille anni.
1: Radu Jude alla Rosa Purpurea, intervista realizzata al Festival di Berlino per parlare di Continental 25 nei cinema italiani. È arrivato il momento di giocare insieme, di provare a scovare il nostro film misterioso partendo da questa traccia.
6: Era lo scorso ottobre. Stava piovendo. E ho urtato qualcosa. Sono sceso dalla macchina e ho guardato.
1: E allora il racconto sostanzialmente di un incidente stradale. Se lo avete già individuato, scriveteci il titolo del film e il vostro indirizzo alla rosa purpurea @radio24.it, perché ci sono due copie in

0: Blu-ray 4K ad altissima definizione che vi aspettano di questo film, di cui fra poco vi faremo ascoltare un'altra traccia.
1: Ehi! Questa non è una rapina! Io vengo dal futuro! E questo mondo... andrà a finire molto male.
2: Ehi, c'è qualcuno che mi sta ascoltando?
3: Sembri un barbone, bro!
1: Ma che barbone? Vengo da un inferno apocalittico! Questo che ho addosso è fashion!
0: E insomma, avete già capito che il clima di questo film è un po' commedia, un po' fantascienza, un po' disaster movie in qualche modo. Good luck, have fun, don't die. Il titolo con il quale proseguiamo nella carrellata delle novità in sala di questo fine settimana, diretto da una firma importante, quella di Gore Verbinski, che torna dopo parecchi anni dal suo film precedente, quasi una decina, con questo film lui che aveva firmato, tanto per dire, tutta la saga dei Pirati dei Caraibi, oppure altri film come The Ring. Ecco, un regista insomma che aveva dato prove importanti, poi il blocco dal 2016 dalla cura del benessere proprio a questo film, presentato anche questo al Festival di Berlino, e vi assicuro che la visione a Berlino è stata, cioè, ci guardavamo in faccia come dire ma cosa stiamo vedendo, perché è un film veramente con il quale devi metterti nel flusso, devi metterti proprio, lasciarti andare come quando sei, no, nelle rapide, negli acquapark, che ti metti nel ciambellone, ti fai portare dalla corrente. È un po' questa cosa. Comincia proprio con questa frase che avete sentito: questa non è una rapina. Sì, perché non è una rapina quella che questo Sam Rockwell, redivivo, un po' malinarnese, pieno di aggeggi attaccati elettronici e colorati attaccati al suo consunto giubbotto, sta realizzando in un diner americano, come tanti, in una sera come tante, anzi sempre la stessa sera, sempre gli stessi clienti. E capiamo che c'è una ciclicità dell'azione, che lui per la 118esima volta, ma realmente, perché ne ha provate 117 senza successo, torna dove potrebbe salvare l'umanità. Ha bisogno però che i clienti del diner gli diano una mano, perché deve sconfiggere un pericolosissimo novenne, cioè un bambino di 9 anni, che di fatto sta reinventando l'AI e sta prendendo le redini del mondo. Capite che bisogna avere o un effetto di acidi appena assunti o aver bevuto molto per scrivere una trama di questo tipo. Io torno da Boris Sollazzo. Boris, satira fantascientifica sulla società contemporanea, un po' difficoltoso forse il meccanismo all'inizio, però anche con un fascino visivo notevolissimo.
4: Ma io sono convinto che Gore Verbinski sia Shyamalan survoltato e surreale, che ha avuto l'intelligenza nel momento in cui la vena creativa stava calando dopo incredibili successi di fermarsi invece di riempire il vuoto, insomma, con una serie di flop. E poi esattamente lo Shyamalan a un certo punto è tornata, e secondo me è tornata alla grande. Io spero che questo, insomma, non rimanga figlio unico questo film, perché è vero che all'inizio forse c'è qualche macchinosità di troppo in scrittura, c'è anche una rozzezza di scrittura a mio parere voluta quasi da B-movie in alcuni momenti. È vero che in alcuni momenti si esagera, però è viva in un genere, in un cinema in cui si tende ad essere conformisti, in cui si tende a ripetere ciò che ha funzionato, lui va altrove e il risultato secondo me è irresistibile. In più qui si accompagna con uno degli attori più sottovalutati di Hollywood, uno che meritava enormi fortune in più per talento ma anche per capacità di indossare panni scomodissimi, che è questo Sam Rockwell, barbone eroe, che niente è se non il leader di un'armata Brancaleone buttata nel futuro presente, non saprei nemmeno come chiamarlo, in un giorno della marmotta abbastanza improbabile. È lui che detta insieme a Verbinski i toni del film, quando è commedia, quando è action, quando è distopico, quando è surreale. È lui che ha in sé il carisma adatto per capire come possa aver fallito tante volte e come possa aver avuto successo, perlomeno nel mettere insieme le persone nella situazione forse più assurda. È lui che prende un videogioco perché la struttura è esattamente quella di un videogioco e infatti il titolo cita un motto dei giocatori, diciamo l'in bocca al lupo tipico dei videogiocatori che è appunto good luck, fun and don't die, buona fortuna, divertiti e non morire, che è perfettamente confacente a livello di sceneggiatura ma a livello anche di ritmo a questo film perché si mette insieme un gruppo abbastanza improbabile, due insegnanti, un'animatrice ancora vestita da principessa, anche addirittura a livello di costumi, tu hai l'impressione di vedere dei protagonisti di videogioco. E questo è un gioco nel gioco che produce divertimento, ma produce anche un modo di guardare il genere, un modo di guardare la struttura filmica e il linguaggio filmico che è davvero molto affascinante, utilizzando appunto quel qualcosa che raramente è riuscito davvero a sposarsi bene con il cinema e il linguaggio cinematografico, che è appunto il linguaggio del videogame. Il risultato è molto divertente, a mio parere. Ha anche la capacità di avere una morale che potrebbe apparire scontata, cioè un luddismo contro l'intelligenza artificiale, ma ancora di più contro la deficienza naturale, ovvero l'incapacità che abbiamo avuto, secondo Sam Rockwell, di non vedere arrivare il pericolo perché avevamo gli occhi rivolti verso gli schermi. Tutto questo rende, secondo me, il film di Gore-Verbinski molto più intelligente di quello che pensiamo, molto meno assurdo di quello che pensiamo, e ci ricorda che lui è un grande regista e Sam Rockwell è un grande attore. E sono due buone notizie.
0: Assolutamente, due ritrovamenti importanti di personaggi del cinema che avevamo un po' perso di vista, insomma, in questo film sicuramente bizzarro si ritrovano. Boris, grazie e noi ci sentiamo la prossima settimana.
4: Alla prossima settimana e buon cinema!
0: La linea adesso va alla regia, fra poco torniamo insieme e abbiamo un altro film italiano e un altro protagonista da sentire. Il film è Piccolo Miracolo, il regista è Guido Chiesa.
3: Io sono Paolo Ruffini.
5: No, io sono Paolo Ruffini.
3: No,
5: E chi sei?
3: Ti sbagli di brutto. Io sono Paolo Ruffini.
5: E sei down?
3: Sì.
5: Io sono Federico Parlanti e non sono down. E insieme a tanti, tantissimi ospiti vi aspettiamo su Radio 24 il sabato alle 20 e la domenica in replica alle 23. Ci trovate anche in podcast sul sito e sull'app di Radio 24 dove potrete riascoltare tutte le puntate. Aspettiamo i vostri messaggi WhatsApp in audio al 331 57 55 721. Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più, una trasmissione che sbaglia continuamente ma cerca di farlo nel modo giusto. Federico, a te però, se no?
3: Eh?
5: Puppa!
3: Paolino.
6: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
7: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
8: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
9: Luogo che si pensava ormai perso. Questa chiesa è stata chiusa a causa degli interventi sismici che si sono verificati dall'84 fino ad arrivare al 2016.
10: Il patrimonio culturale italiano conta più di 1 milione di beni architettonici e paesaggistici e circa 68.000 chiese censite, luoghi che custodiscono l'identità delle nostre comunità. Per questo, nel 2025, la Chiesa Cattolica ha finanziato oltre 1.300 interventi per la tutela di chiese, archivi, musei e beni culturali, come a Gubbio, dove la Chiesa della Madonna del Prato, rimasta chiusa per il terremoto del 2016, è tornata alla comunità dopo un grande lavoro di restauro. Ogni anno, attraverso l'8x1000, migliaia di progetti restituiscono valore e territori alle persone. Destina l'8x1000 alla Chiesa Cattolica. Vai su 8x1000.it e scopri tutti i progetti. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge. La famiglia italiana del pet food.
12: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Non è vero che è il futuro a sfidarci, ma il presente. E trovare il modo migliore per affrontarlo è la vera sfida. Lo si può fare soltanto grazie alla fiducia nelle connessioni e a chi crede che adesso sia l'unico momento giusto. Noi siamo l'impatto positivo. Noi siamo la trasformazione. Noi siamo Federmanager. Connessi per crescere.
14: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 Ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Man. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
15: Suonano il campanello, io vado a aprire e vedo un ragazzo con gli occhi azzurri, magrissimo e i capelli lunghi, che mi dice: io sono Vasco Rossi e devo fare un disco, questo è uno studio di registrazione.
16: Oggi c'è un prodotto geometrico, deve essere così, deve entrare dentro quei 2 minuti e mezzo e il ritornello deve fare in quel modo e la batteria soprattutto deve fare in quel modo. Dobbiamo essere sicuri perché non c'è un'altra chance, mentre prima invece si correva il rischio.
17: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19.10.
18: La rosa purpurea.
19: La vedi quella palazzina?
20: Affare milionario.
21: Quanti appartamenti sono rimasti ancora occupati?
22: 2, però l'internotto non si capisce, l'inquilino non risponde ai solleciti.
23: Si notifica di rilasciare libero l'immobile sito in via Lidelof entro e non oltre 10 giorni.
22: Come 10 giorni? Armando, lasci sempre aperto?
21: No, no, ma io non...
22: Scusi, ma lei chi è?
21: Sono il tecnico, del gas.
22: Valerio.
24: Ma quale Valerio? Sei il proprietario di casa, eh?
21: Vorrei aiutarti.
22: Io non voglio il tuo aiuto! Non te lo sei neanche chiesto che cosa significa per una persona cieca cambiare casa!
0: Piccolo miracolo, il film con cui apriamo la seconda parte della Rosa Purpurea, con la regia di Guido Chiesa e con un cast molto interessante che vede Marco D'Amore, Greta Scarano, Giorgio Colangeli, Mariangela D'Abraccio. È la storia di una donna, una giovane donna, appunto Greta Scarano, Ursula, che vive in un appartamento, in una palazzina in mezzo al niente più o meno, per il momento, perché su quell'area ci sono piani di sviluppo molto molto importanti da parte del comune, e quella palazzina appartiene a un palazzinaro senza scrupoli, che è interpretato da Giorgio Colangeli, che la mette in mano come destino, quasi come eredità in qualche modo, al figlio Davide Lancia, interpretato da Marco D'Amore, che fin lì ha dimostrato poco, diciamo così, al padre. È un uomo colto, a cui piace il bello, che siano donne, che sia l'arte contemporanea, ma che ha fatto poco sotto l'aspetto del palazzinaro, che è quello che al padre interessa. E allora gli dice: ti do questo progetto, finisci di sgomberarla, ristrutturala, perché la venderemo a peso d'oro, in quanto qui intorno sorgeranno parchi, percorsi, insomma la classica gentrificazione. Davide Lancia però incappa realmente in questo ostacolo, che è questa donna, questa giovane donna si infila, come avete sentito nella clip, in casa sua con la scusa di essere il tecnico del gas, e scopre un mondo, quello di questa donna cieca, che nonostante la sua forte disabilità vive una vita totalmente indipendente ed è talmente ancorata ai punti di riferimento, come sono i non vedenti, rispetto a queste cose, che non vuole minimamente saperne, sotto nessun tipo di prezzo e di buonuscita, diciamo, di andarsene da quel posto. E rimane un po' l'ultima dei moicani dentro questa palazzina fino alla cui uscita non si potrà fare niente, non si potrà demolire. Il bello, fra virgolette, è che Davide pian pianino comincia a subire una fascinazione per questa donna e decide di sposare un'altra strada, di non andare nella direzione che il padre vorrebbe, ma di tutelare e salvaguardare tanto Ursula quanto la palazzina in sé. Abbiamo sentito Guido Chiesa, che si trova in America in questo momento perché viene presentato al pubblico americano il suo film contemporaneo a questo piccolo miracolo, ovvero Per amore di una donna, e gli abbiamo chiesto un po' di raccontarci come sia nato il progetto, qual è stata la scintilla che ha fatto scoccare l'idea di raccontare questa storia.
1: Buongiorno, grazie. Il film nasce dall'incontro con Edoardo Leo, il quale aveva anni fa opzionato il romanzo di Fabio Bartolomei La grazia del demolitore e voleva farne un film con lui protagonista. Il tempo passa, ormai lui era troppo grande per fare quel ruolo e ci ha proposto di farlo noi. Abbiamo riscritto il suo soggetto originale e poi la sceneggiatura, che ovviamente si è distanziata col tempo sempre di più dal romanzo, è diventata sempre un po' più nostra, ecco, sostanzialmente. Cosa ci ha colpito in questa storia? A Nicoletta Micheli, che l'ha scritta, poi la sceneggiatura, e a me, sono l'incontro fra questi due mondi, cioè il mondo del centro delle città, dove ci sta la ricchezza, dove ci sta la cultura, dove ci sta l'arte, dove ci sta il potere, e le periferie sempre più emarginate, che vengono viste semplicemente come un problema e non come una ricchezza anche. E dall'altra questo discorso rispetto al vedere e il non vedere, la cecità di Ursula e la cecità di Davide, cioè del protagonista, il quale con tutti i suoi soldi non riesce a vedere veramente la bellezza dov'è.
0: È una storia interessante, ma è anche una storia di conflitti generazionali tra di loro, ma anche al cospetto del concetto della tutela delle persone del territorio. Forse la generazione interpretata e rappresentata da Marco D'Amore ha una sensibilità maggiore rispetto a questi temi.
1: Vi è uno stretto rapporto fra il discorso sul territorio e il discorso anche sulle generazioni. Il territorio, parliamo di centro, opposto alla periferia. Noi abbiamo invece alla periferia una persona che ha una ricchezza, nonostante quella che viene considerata dalla società un handicap, cioè la cecità, per lei è una ricchezza. E Davide se ne accorgerà e vedrà in questa ricchezza un'occasione più che di riscatto, di scoperta. Davide scopre qualcosa tramite Ursula. È anche una storia di generazioni, di famiglie, soprattutto quella di Davide, in cui i figli di queste persone molto ricche incominciano a chiedersi, a farsi domande rispetto a da dove proviene questa ricchezza. È una speranza, una possibilità, qualcosa che noi auspichiamo, che le generazioni degli abbienti, di chi detiene il potere, ad esempio economico, si ponga delle domande. Da dove viene la ricchezza? Se è giusto che questa ricchezza, spesso ottenuta non necessariamente con frodi, dicendo, ma semplicemente ottenuta sfruttando il lavoro di altri, non debba essere rimessa un po' più in circolo, ecco, semplicemente perché questo forse le aiuterebbe anche a stare meglio loro, oltre che a stare meglio le persone che ne potrebbero godere. Non si tratta di far beneficenza, è una cosa totalmente diversa. Rimettere in gioco vuol dire investire, vuol dire produrre nuova ricchezza che serva non solamente ai loro guadagni, ma al guadagno collettivo, cioè porre l'interesse collettivo ogni tanto al di sopra dell'interesse individuale.
0: Ed è anche una storia di riscatto personale, proprio quello di Davide che mette a repentaglio tutto, forse per amore, forse per potersi guardare in faccia, perché nemmeno lui si vede fino a quando Ursula non gli apre gli occhi.
1: Davide, più che un riscatto, fa una scoperta e scopre che c'è una bellezza che lui non aveva visto prima. La vera cecità è quella emotiva di Davide. Ursula, più che aprirgli gli occhi, mette in circolo questa bellezza in qualche modo, gliela fa gustare, gliela fa assaporare, e questo io trovo che sia una delle possibilità che noi normodotati, si direbbe, abbiamo sempre quando ad esempio incontriamo le disabilità. Scoprire come nella disabilità non c'è un limite, ma una possibilità di vivere la vita in una maniera più profonda. Noi sappiamo che siamo limitati su questa terra, eppure ci affanniamo, ci angosciamo per tante, tante cose. Invece una persona come Ursula vive veramente giorno per giorno, perché la sua disabilità la ricolloca ancorandola al presente, al terreno, al luogo in cui vive, alle relazioni che vive.
0: Piccolo miracolo, ce l'ha raccontato Guido Chiesa qui con questo collegamento dall'America via WhatsApp, però ci ha raccontato un po' come è nato questo film con Greta Scarano, Marco D'Amore e Giorgio Colangeli nei cinema italiani. È arrivato il momento di giocare di nuovo insieme, seconda traccia del film misterioso di oggi.
2: Un anno fa, il 25 ottobre, l'imputato James Hyde e la sua ragazza di allora, Kendall Carter, ebbero un litigio. E lui pagherà per quello che ha fatto.
0: Prima c'era la traccia di un incidente stradale, adesso quella di un processo, insomma. Se avete già individuato il film misterioso, scriveteci il titolo e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it, due copie in Blu-ray 4K che vi aspettano e che fra poco vi sveleremo. È arrivato il momento di dedicare un po' di spazio al film che probabilmente troveremo in vetta alle classifiche alla fine del weekend, in questo fine settimana. È periodo di supereroi giovani in qualche modo, fra poco arriverà il nuovo Uomo Ragno. Stavolta, questa settimana, è nelle sale Supergirl, il film che è un po' il versante femminile, se vogliamo, di Superman, con la protagonista Millie Alcock, ma un cast che mette insieme anche personaggi molto famosi, come per esempio Jason Momoa. Ce lo racconta Chiara Pizzimenti.
3: Ehi, volevo sentirti un attimo per capire quando pensavi di tornare. Ho paura che non troverai la tua strada qui, se continui a scappare da questo mondo, cara. Che non troverai persone amiche.
4: Sì, il fatto è questo, Clark. Non ho amici umani. La mia casa è dove sei tu, piccolo.
5: L'interessamento del cugino non sembra avere presa su Kara Zor-El, nonostante il cugino sia Superman. Anche lei, costretta a lasciare il suo pianeta, passa da uno all'altro, meglio quelli in cui non ha poteri, con il cane Crypto. Non sente di avere patria, non sente la vocazione del supereroe e solo il cane è per lei affetto vicino.
4: Penso che siamo stati fortunati. La fortuna, si sa, finisce prima o poi. Crypto! Che posso fare?
6: I briganti portano con loro l'antidoto. Gli restano 3 giorni.
4: Non puoi abbandonarmi.
5: L'avversario è Krem, capo dei briganti spaziali. Lui può salvare il cane, come spiega la giovane Ruthie, anche lei con un'elaborazione del lutto in corso. Kara diventa Supergirl quando l'affetto viene toccato, quando è costretta. Troverà in questo modo il suo posto nel mondo.
4: Com'è Superman? Vede il bene in ognuno. Io la verità.
25: So che sei venuta a cercarmi.
5: Millie Alcock dà il volto all'eroina del film che segna un nuovo passo nel rinnovato corso DC. Craig Gillespie, già regista di Tonya, dirige il film che ha nel cast il belga Matthias Schoenaert nel ruolo del cattivo, David Corenswet in quello di Clark Kent e Jason Momoa come Lobo. Il film è però un sodalizio al femminile, con scontri che crescono in spettacolarità fra le galassie e i soli. Fate caso ai soli. Supergirl, liberamente tratto da un fumetto, è una ragazza contemporanea al lavoro sui suoi traumi, più che un'eroina da cinecomica tutto tondo, e funziona forse più nel primo ruolo che nel secondo. La accompagna una colonna sonora che non passa inosservata.
0: Supergirl nei cinema italiani, ce l'ha raccontato Chiara Pizzimenti, adesso linea alla viabilità, fra poco torniamo, apriamo la parentesi dei festival estivi, ci trasferiamo a Trieste dove proprio oggi parte la 17ª edizione di Shorts Film Festival, fra poco.
26: Strade in diretta.
27: Una buona serata a tutti voi. A causa di un incidente sulla tangenziale ovest di Milano si procede in colonnati per circa 6 km tra Cusago Baggio e l'allacciamento con la 4 in direzione della 8 Milano-Varese. Sulla 4 Milano-Venezia a causa di lavori si verificano code a tratti tra Peschiera e Sirmione in direzione Milano. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Bologna a causa del traffico intenso, si verificano code alla barriera di Milano Sud in direzione Milano e in uscita lo svincolo di Modena Catena Nord per entrambe le provenienze. Questi al momento i maggiori disagi. Buon viaggio.
18: La rosa purpurea.
7: Do you know what I think? I think you know too much about me.
8: What do you mean?
7: I can do anything. I can kill you. Right here.

0: appuntamenti più importanti d'Italia per il mondo del cortometraggio, ma non solo. Il festival, come dicevo, si è preaperto ieri sera con un omaggio a un altro grande musicista come Prince, con la proiezione di Purple Rain, e proseguirà con un altro grande musicista per i compari di Robert Altman, con Leonard Cohen, a 10 anni dalla loro scomparsa. Ed è molto interessante questo omaggio perché mette insieme tre rock star o pop star, chiamatele come volete, che hanno però avuto un cotè attoriale molto importante, anche molto originale. Ecco, sono tre personaggi che hanno nell'originalità, nell'unicità un po' il loro sigillo. E per parlare del festival e anche di questa scelta, siamo già in collegamento con il direttore artistico Maurizio Di Rienzo, che saluto. Ciao Maurizio, ben trovato.
1: Buongiorno Franco, buongiorno Purpurei. Vediamo che cosa accade.
0: Vediamo che cosa accade. Ma ecco, raccontaci questa scelta di questo omaggio a questi tre grandi, grandi star.
1: È vero, gli shorts ci sono, poi ne parliamo un attimo, saranno ben 133, ci sono altre cose. Rimane shorts. Ma il nostro componente amico del consiglio, che è nel consiglio direttivo dell'associazione Mare Metraggio, il vecchio nome del festival, è Pivio, alias Roberto Pischiutta, alias Pivio e Aldo Descalzi, 240 colonne sonore. E gli è venuto in mente che 10 anni fa, purtroppo, ci hanno lasciato David Bowie, Leonard Cohen e Prince. Tre giganti? Sicuramente. Allora, una preapertura l'abbiamo dedicata ieri sera a Prince, perché Purple Rain è il film che ha statuito la dimensione straordinaria e mondiale di un'icona pop. Nel 1976, l'ha ricordato, 50 anni fa, Nicholas Roeg, uno dei padri del free cinema inglese, da un romanzo di un certo successo, trae un film, L'uomo che cade sulla terra, ed ecco che gli occhi con i due colori, i due occhi diversi di David Bowie fanno effetto. David Bowie, che poi almeno in The Hunger, Milione di sveglia a mezzanotte, in altri film, Furio, capolavoro assoluto, sarà attore, e David Bowie scoprì di essere attore in quel film. Chiudo dicendo che Leonard Cohen, ci ha lasciato 10 anni fa, non firma la colonna sonora propriamente dei compari, un grandissimo western semicrepuscolare di Robert Altman, ma ci sono ben 6 o 7 brani, credo, a cui Altman attinse, e credo con i bei diritti d'autore per Leonard Cohen all'epoca, per cui è una colonna sonora fattuale. Quindi Leonard Cohen, Prince e David Bowie, è un momento di musica, è un momento di lungometraggi, un momento di icone, un momento di ricordo, ed è un momento di cinema puro che abbiamo pensato quest'anno di proporre tramite Shorts Festival di Trieste.
0: Che rimane il più grande festival, uno dei più grandi festival di cortometraggi, dicevi 133 quest'anno.
1: Sì, però devo dare merito a Massimiliano Nardulli, che da qualche anno è il nostro selezionatore pusher, che lui governa, tra virgolette, 5 sezioni del festival. Quella con cui stasera apriamo, Shorts Express, un'idea che c'è da 3 anni, corti di durata massima di 5 minuti, 6 con i titoli. Mare Metraggio, si chiamava così, una volta aveva 80-85 corti in concorso, era l'unica sezione in concorso, tranne Kids and Teens. Ma abbiamo pensato da qualche anno di scremarla un po', di ridurla alla metà, perché la giuria impazziva. È l'unica giuria poi internazionale di esperti che abbiamo, gli altri sono tutti giudicati dal pubblico, giustamente. Allora Mare Metraggio ne ha 45 e sono corti in cui c'è l'animazione, c'è il documentario, c'è il dramma, c'è persino la commedia, ci sono molte nazioni. Poi abbiamo Eco Shorts, l'ecologia, il comportamento umano, la natura, l'uomo, il futuro. Poi Italian Shorts, il venerdì, 10 corti italiani veramente significativi. E abbiamo quest'anno una novità, il venerdì sera, e io ho pensato di intitolarla lo Shorts Horror Picture Show, perché nella Cinema Ariston, rinnovato da Cappella Underground di Trieste, noi abbiamo una sezione horror alle 23:30, non a mezzanotte per fare gli originali. Partiremo giovedì 2 al Teatro Ariston con una serie di corti horror, però per ragione di forza Manuela Morana cura con Shorter Kids and Teens, 2 sezioni, 2 pomeriggi, 10 corti per i bambini 6-10 anni, 10 corti per gli 11-15 anni, scelti anche da loro coetanei durante un lavoro di selezione e di apprendimento all'immagine fatto nelle scuole di Trieste e di Gorizia da anni da questa straordinaria Manuela Morana. I premi, cominciamo con domenica, domani Saul Nanni, premio prospettiva, e la premio prospettiva nacque nel 2009, i primi 3 premi prospettiva furono Luca Marinelli, Alvaro Orvacher, Michele Riondino, ho detto tutto. Poi abbiamo premio interprete del presente, che chiude il festival, Giuseppe Battistone, Vabbè, era tempo di darglielo. Lo incontriamo, tutta la sua filmografia, in una chiacchierata con Masterclass. Un passo indietro, perché mercoledì 30 abbiamo ospite come premio.

0: cinema del presente cogliamo un nuovo regista, nuovo perché non è anziano, 44enne, Andrea De Sica. In questo momento sugli schermi per il documentario di Magnifico di Zippel dedicato al nonno Vittorio De Sica, Una vita in scena, il documentario, e Andrea parlerà dei suoi film, fra cui l'ultimo Gli occhi degli altri, candidature anche quello ai nastri. Insomma, si chiama De Sica e credo sia un buon erede nipote del maestro superlativamente ricordato Vittorio.
1: Grazie Maurizio Di Rienzo, l'appuntamento a Trieste con Shorts International Film Festival fino al 4 luglio, insomma se siete lì andateci, se non siete lì andateci lo stesso perché ne vale la pena. Ciao Maurizio.
0: Grazie Franco, viva la rosa purpurea.
1: E dal mondo dei festival al cinema da vedere in casa, le visioni domestiche, torniamo indietro di 7 giorni e riascoltiamo una clip del nostro game.
2: Ewa profeterà. Sì, eh? E dov'era Eva? Dov'era quando nostro figlio...
3: Zeke! Vivo in questo posto dove non ho niente. Non ho il mio popolo, non ho la mia foresta. Perfino l'arco di mio padre è andato.
1: E allora, si trattava di Avatar, fuoco e cenere in un sontuoso cofanetto 4K, davvero meraviglioso, che arriverà a Davide Vigevani Boschi di Milano e a Stefano Torriani di Pavia, i nostri primi due ascoltatori che lo hanno individuato. E allora facciamoci raccontare questo film e questo cofanetto da Giulio San Giorgio, direttore di Film TV. Ciao Giulio.
4: Ciao Franco e un saluto ai radioascoltatori. Sì, l'incanto ipnotico della saga di Avatar, al di là dei singoli film, è proprio questo tenere insieme l'esplorazione del futuro dell'immagine e il recupero della fabulazione del passato. Un'opera, quella di Cameron, che ha sempre tecnologie più sofisticate e più avanza nella sua ricerca, più il suo cinema torna indietro a piccoli escamotage da B-movie. Insomma, una meraviglia assolutamente unica, un film che andrebbe visto, andava visto al cinema, perché è un film che salva il cinema, ma che potete godere anche con le edizioni 4K Ultra HD, con immagini Dolby Vision e audio Dolby Atmos, Blu-ray, DVD e 3 ore di contenuti extra, una lunga serie di documentari e featurette dedicate ai principali aspetti creativi e tecnici del film.
1: Giulio, un'occhiata alle segnalazioni in chiaro per quanto riguarda il cinema in TV della prossima settimana. Lunedì Rai 5 alle 23:20, un Romer d'annata, Il bel matrimonio.
4: Sì, Romer veniva da due film particolarmente impegnativi, La marchesa Fon e Il fuorilegge, all'inizio degli anni 80, quindi decide di tornare a quell'idea un po' seriale di un cinema piccolo, intimo, economico, che aveva già frequentato con I sei racconti morali. Ecco, il ciclo Commedie e Proverbi è un ciclo che ritorna a quella dimensione cinematografica di Romer, ma svolta da un punto di vista del punto di vista proprio, nel senso che al centro ci sono giovani donne tra i 15 anni di Pauline à la plage e tutte le altre tra i 20 e i 30, compresa quella del bel matrimonio, che è il film che vi segnaliamo questa settimana, un ciclo che Rai 5 ripropone, purtroppo in doppiato in italiano. Questi sono film che andrebbero visti in lingua originale, ma insomma non ci possiamo lamentare.
1: Grazie Giulio, appuntamento alla prossima settimana.
4: Ciao Franco, alla prossima settimana con le segnalazioni di Film TV.
1: E siamo giunti alla conclusione della nostra rosa purpurea e, come ci raccontano le note della nostra sigla, è il momento di svelare il film misterioso con il quale avevate giocato oggi. Beh, si tratta dell'ultimo in termini di tempo film di Clint Eastwood uscito nelle sale di tutto il mondo, Giurato numero 2 del 2024, una bellissima storia giudiziaria ma anche di delitto e castigo, potremmo dire in qualche modo. Ne parleremo ancora la prossima settimana, quando recensiremo questo Blu-ray 4K e vi annunceremo i vincitori che lo riceveranno a casa. Ci risentiremo quindi sabato prossimo alle 18 a raccontarvi tutto il cinema che c'è qui alla Rosa Purpurea. Un saluto da Franco D'Assisti.
5: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più,

0: partono per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
1: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
2: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: Sono le 19.
8: GR24, il Sole 24 Ore.

0: Gli effetti devastanti dei terremoti in Venezuela, ora corre l'aiuto internazionale, 17 voli umanitari atterrati finora a Caracas. La guerra in Medio Oriente, il no di Hezbollah minaccia l'accordo quadro tra Israele e Libano. Triplice omicidio a Roma, la polizia diffonde le foto dell'amico della coppia. Picco di caldo per 200 milioni in Europa, fine settimana italiano anche oltre 40 gradi. Paolo Corleone in regia, Gigi Donelli al microfono, una buonasera a tutti voi. L'aiuto internazionale converge su Caracas, la capitale del Venezuela, dove da questa mattina è operativo di fatto a pieno regime l'aeroporto, che ora è ovviamente dedicato ad accogliere gli aerei che arrivano da diverse parti del mondo, compresa l'Italia, dove un primo volo è arrivato, un secondo volo è partito, e dagli Stati Uniti. Un quadro che vede di ora in ora aumentare i numeri delle vittime, i numeri dei feriti e le necessità per quella che appare davvero una distruzione immane. Sentiamo.
1: 17 voli con oltre 1.600 soccorritori internazionali sono arrivati in Venezuela per assistere le vittime dei terremoti. Il tempo passa e il governo sostiene che salvare vite è prioritario. La cosa più importante è il processo di soccorso delle persone che sono ancora in vita, ha detto Delcy Rodríguez. È la nostra priorità.
2: Pero ya al pasar la cabeza, el cuerpo pasa.
1: Okay, ahí ya tú sales. Il governo ha chiesto alla popolazione di non scendere nella zona di La Guaira per non ostacolare i soccorsi, ma la capacità dello Stato è ridotta. La gente si è mobilitata spontaneamente per tirare fuori i propri vivi e i propri morti. Ero con la mia mamma, ma lei è morta, racconta un bambino ai soccorritori. Il dolore del presente anticipa un futuro assai difficile. La popolazione è rimasta senza case e ospitate nelle stadi e nei centri sportivi. Si stanno anche installando capannoni per i rifugiati. Gli Stati Uniti calcolano che serviranno fino a 7,5 miliardi di dollari per la ricostruzione. La situazione economica prima della tragedia era già complessa. Il Venezuela affronta la più grande ristrutturazione di debito sovrano della storia, 210 miliardi di euro, più del doppio del suo prodotto interno lordo. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Nuovi raid e 4 incursioni su una battia nel sud del Libano, secondo i media locali, mentre il leader di Hezbollah respinge e dichiara nullo l'accordo siglato da Stati Uniti, Libano ed Israele. Attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran intanto mettono a rischio nuovamente la tregua e la situazione sullo stretto di Hormuz resta incerta.
3: Resta alta la tensione in Medio Oriente. Il leader di Hezbollah, Qassem, ribadisce la nullità dell'accordo trilaterale appena siglato tra Washington, Beirut e Tel Aviv, definendolo un'umiliazione. Collegare il ritiro israeliano al disarmo della resistenza in Libano, sottolinea Qassem, è molto pericoloso, supera tutte le linee rosse. Ed è sempre più fragile la tregua tra USA e Iran. Una petroliera ha riferito di essere stata colpita da un proiettile nello stretto di Hormuz, dopo che Stati Uniti e Iran si sono scambiati attacchi e accuse incrociate nella peggiore escalation dalla firma dell'accordo di pace provvisorio. Se da Teheran hanno delle divergenze su come viene applicato il protocollo d'intesa, possono chiamarci, scrive sui social il vicepresidente USA J.D. Vance, ma alla violenza risponderemo con la violenza. In parallelo proseguono i negoziati. Un nuovo round è previsto a luglio a Doha, riferisce l'emittente Al Arabiya, focalizzato sulla questione dei fondi iraniani congelati all'estero a causa delle sanzioni internazionali. In un secondo momento, il Pakistan ospiterà un ulteriore round di negoziati diretti tra Washington e Teheran, dedicato specificatamente al dossier nucleare iraniano. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Un'inchiesta del Guardian rivela che in una bozza di risoluzione il Board of Peace, creato all'inizio di quest'anno da Trump per governare Gaza, starebbe pianificando di concedersi un'ampia immunità legale contro eventuali procedimenti penali. La bozza di risoluzione permetterebbe inoltre all'organizzazione di ottenere beni pubblici a Gaza gratuitamente. In Italia, torniamo in Italia, a Roma la caccia all'uomo che ieri sera ha ucciso nella loro abitazione una coppia di origine bengalese, la figlia di 8 anni. Alla strage è sopravvissuto il figlio ventenne, che è rimasto ferito ed ha permesso di identificare il presunto assassino.
4: È un conoscente della famiglia, l'uomo ricercato per l'omicidio avvenuto nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso una sua foto. Si tratta di un 43enne bengalese, come le tre vittime. Sarebbe stato lui ad uccidere con una mannaia nel loro appartamento il 39enne Kamal Uddin, la moglie 38enne e la loro figlia di 8 anni. A fornire l'identità del presunto assassino è stato l'unico sopravvissuto alla strage, il figlio 20enne della coppia, riuscito a fuggire in strada. Rimasto ferito, il giovane è stato ricoverato al Policlinico Gemelli. Secondo gli investigatori, il movente sarebbe passionale. Sembra che in passato il ricercato avesse molestato la donna. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio e lesioni. La strage ha lasciato sgomenti i vicini della famiglia e gli abitanti del quartiere, dove in molti conoscevano il padre, che da anni si manteneva aiutando i clienti all'esterno di un supermercato. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Sono quasi 200 milioni gli europei, di cui 70 in Germania, che in queste ore fanno i conti con temperature superiori a 35 gradi. In Italia sono 18 le aree urbane coinvolte dal bollino rosso, che segnala, al di là della temperatura, un effetto negativo sulla salute.
5: Caldo e afa, in Italia sono 18 le città da bollino rosso. Durante tutto il weekend e all'inizio della prossima settimana, l'anticiclone si rafforzerà portando un nuovo aumento delle temperature. Il picco del caldo è atteso per lunedì, con massime fino a 40 gradi sulla pianura padana, nelle zone interne della Sardegna e lungo il medio versante tirrenico. Oggi e domani musei aperti gratuitamente a Rimini come rifugi climatici. A Roma, l'AMA, l'azienda municipale ambiente, sta intensificando le operazioni di lavaggio meccanizzato delle strade. Il 45% delle città europee ha superato i livelli massimi storici di stress termico. In Francia, troppo caldo a Parigi e Lione, dove sono stati annullati i cortei del Pride. Caldo record anche in Germania, dove la filarmonica ha allentato il proprio codice di abbigliamento. Gli uomini potranno togliersi la giacca e rimboccarsi le maniche. Da martedì è previsto un generale calo delle temperature in Italia e in tutta Europa. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E adesso a Cagliari, dove è stata sgominata una baby gang con 7 minori, che ora sono stati posti in comunità presso le abitazioni dei genitori.
6: Erano diventati il terrore dei coetanei, botte, minacce e un coltello a serramanico che di tanto in tanto veniva mostrato alle vittime. Una baby gang composta da 7 adolescenti, con il più piccolo di soli 15 anni e il più grande di 16. Nel mirino della loro attività portata avanti a Cagliari non c'erano però solo i coetanei. I 7 avevano preso di mira anche un adulto straniero, con atti persecutori caratterizzati da ripetuti insulti, minacce, pedinamenti e veri e propri agguati. Sullo sfondo anche un'attività di spaccio. Per sgominare la baby gang, attiva da un anno, ci sono voluti mesi di indagini appostate. Poi le 7 misure cautelari che dovrebbero aver fermato una volta per tutte la banda di adolescenti. Gravi condotte illecite, tra cui lesioni aggravate, atti persecutori, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, violenza privata, minaccia e porto d'armi o oggetti atti ad offendere. Sono le accuse che hanno fatto scattare l'esecuzione da parte dei carabinieri della compagnia di Cagliari dell'ordinanza di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale per i minorenni su richiesta della Procura. Davide Madeddu, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cagliari.
0: A Ventotene torna la Natalonga per l'Europa, organizzata dall'associazione Europa Now, giunto quest'anno l'ottava edizione. In mare 100 nuotatori, tra gli ospiti dell'edizione la scrittrice ungherese Noemi Ceci, premio letterario in Europa con il Monte Cristo Comunista. Rompere l'assedio, il titolo scelto per l'edizione, come spiega il presidente di Europa Now, il giornalista Eric Joseph.
7: Oggi l'Unione Europea è sotto vari attacchi dalla Russia di Putin, dalle minacce cinesi, da Big Tech della Silicon Valley e ovviamente dal presidente Trump, presidente americano, che ha rotto il legame transatlantico e che definisce l'Unione Europea come un nemico. E dunque ovviamente noi vogliamo in qualche maniera dare un messaggio che c'è bisogno che i cittadini si mobilitano per promuovere un'Europa più forte, più unita e capace di trovare la sua sovranità. E quest'anno abbiamo un centinaio di nuotatori che attraverseranno questi 1700 metri in acque libere per arrivare fino a Ventotene e che vogliono riaffermare i valori dell'Unione Europea e difendere appunto democrazia, libertà, che erano alla base del manifesto di Ventotene per un'Europa libera e unita nel 41 di Spinelli, Rossi e Colorni.
0: E adesso lo sport, in attesa della serata mondiale, in primo piano motori 2 e 4 ruote.
8: Una beffa, la bandiera gialla che frena Kimi Antonelli nel corso dell'ultimo giro di qualifiche del Gran Premio d'Austria. Il pilota bolognese fa registrare il quarto tempo, complice appunto un rallentamento dovuto ad un incidente occorso a Verstappen. Il leader del mondiale partirà dunque in seconda fila con accanto a Hamilton. Prima fila per l'altra Mercedes di Russell, che secondo la valutazione dei commissari non ha commesso alcuna irregolarità nell'ultimo giro, e per l'altra Ferrari di Leclerc. Nella gara sprint della MotoGP ad Assen ha dell'avere la meglio Raul Fernandez, che precede il giapponese Ogura, e Fabio Di Gianantonio. Il romano rosicchia così qualcosa in classifica sul leader Bezzecchi, che chiude al quarto posto davanti all'altra aprile ufficiale di Martin. Sesto Marc Marquez, settimo Bagnaia. E infine il mondiale in Nord America, che chiude questa notte la prima fase con gli ultimi tre gironi ancora in corso. Alle 23 in campo il gruppo L con Croazia, Ghana e Panama, Inghilterra. Nella notte match per il primo posto nel girone K tra Colombia e Portogallo, mentre Austria e Algeria si giocano la qualificazione nel girone J. Con un pareggio passano entrambe. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Un'ultima ora battuta dalle agenzie. Il marito della ministra della famiglia, Eugenia Roccella, risulta disperso nel lago di Vico. Secondo quanto si apprende da più fonti sul posto, l'uomo si trovava in barca con la moglie quando è finito in acqua e non è più riemerso. Non è ancora chiaro se sia tuffato o se sia caduto. Sul posto vigile del fuoco e personale del 118 e l'arma dei carabinieri. E direi che è tutto per questa edizione di GR24, gli aggiornamenti a partire dalle 20.
9: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
10: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
11: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili.

0: 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
3: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
4: Sì, sì, è stato il mio primo campionato del mondo indoor, che è una delle manifestazioni più difficili da raggiungere, almeno per noi del mezzo fondo, perché nei 3000 c'è la finale diretta, sì. Quindi ci sono a prescindere solo 15 posti. In più, a differenza di tutte le altre manifestazioni, sono solo due posti per nazione. Quindi, visto che la concorrenza interna adesso è molto alta, era anche difficile essere...
5: Quindi sei una di quelle brave, insomma.
6: Molto brave.
4: quanto... Così sembrerebbe, non lo sto ancora realizzando. A volte mi dico come faccio a trovarmi qui.
5: Però
4: sei brava, sono arrivata.
5: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
6: In onda ogni domenica alle 6.30.
5: E in podcast con qualche contenuto in più.
6: Tante voci diverse, quindi.
5: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
6: E due che non cambiano mai.
5: Le nostre.
7: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24.
8: Per Agnelli, l'attualità della musica, di Manuel Agnelli.
9: Bentornati a Leoni per Agnelli, io sono ora più che mai Manuel Agnelli e vi prometto che si parlerà di Marina Abramovic, arte, vita e altri incidenti nel mondo di Manuel.
10: Manuel.
11: Manuel.
10: Manuel.
11: Manuel. Manuel.
9: Il mondo di Manuel.
11: Manuel.
10: Manuel.
9: Il mondo perfetto.
10: Manuel.
9: Il mondo di Baduel.
11: Manuel.
9: Dove tutti sono Baduel. Allora, l'ospite che mi permette di fare tutto questo è un mio antico sodale e compagno di avventure. Benvenuto a Thomas Berloffa. Ciao Thomas.
12: Ciao, buonasera a tutti.
9: Allora, Thomas è designer e docente di storia e cultura del design alla IULM. Che cos'altro poi, Thomas?
12: Ma artista, graphic designer, giro per il mondo, insomma tante cose diverse.
9: Un giramondo sicuramente, un giramondo sì. Senti, vorrei approfittare del fatto che sei stato un collaboratore di Marina Abramovic per ragionare un po' sulla situazione dell'arte oggi, proprio attraverso il paragone con le idee della Abramovic. In questo senso, qual è la prima cosa che ti viene da dire?
12: Ma allora, io ho lavorato con Marina Abramovic per circa 2 anni, nel 2012-2014, è stato un lavoro molto intenso che è nato dalla mostra al PAC di Milano di Marina dopo il successo di The Artist is Present del 2010 al MoMA, dove lei è diventata un'icona, no, internazionale ed è uscita dal mondo dell'arte per entrare proprio nello star system anche della moda, del cinema, di Hollywood. Ho avuto un rapporto con Marina di amicizia, nel senso che io andavo a New York a casa sua, lavoravo con lei alla creazione del branding del suo Marina Abramovic Institute, quindi il museo che rappresenterà la sua heritage, la sua legacy. E Marina Abramovic è un personaggio, sembrerebbe dal di fuori difficile, no? Sembra ostica, le sue performance hanno anche della violenza quasi, no? Intrinseca. E in realtà è una donna di una dolcezza incredibile. E il suo rapporto con l'arte mi ha sempre stupito perché era totale. Cioè Marina vive di arte, vive con l'arte, vive per l'arte. Non ha figli, perché ha sempre detto che sarebbe stato un intralcio all'arte, avrebbero rovinato la sua concentrazione, questo per dirvi il livello, e di dedizione assoluta. Anche il suo compagno storico, Ulay, era il suo amante, ma anche il suo compagno di performance, quindi per 12 anni loro hanno vissuto insieme, performando insieme, amandosi, e addirittura quando si sono lasciati hanno inscenato una performance di 3 mesi camminando sulla Grande Muraglia Cinese per 2500 chilometri, partendo da lati opposti e incontrandosi poi alla fine, dopo 90 giorni, abbracciandosi e lasciandosi per sempre. Quindi per dirti il rapporto con l'arte di Marina, quello che non c'è più, insomma, vedo molto meno adesso, tranne in poche occasioni. Forse la differenza più grande della situazione attuale dell'arte, a mio avviso, è che manca la passione senza calcolo, diciamo, senza marketing, mettiamola così.
9: Ma per esempio prendiamo la Biennale di Venezia, no? come rappresentatività, diciamo, del mondo dell'arte di oggi. Che immagine dà, secondo te, la Biennale dell'arte contemporanea?
12: Allora, a parte le polemiche che abbiamo visto tutti sull'esclusione o inclusione di nazioni, essendo ancora una biennale che lavora a padiglioni nazionali, quindi molto politicizzata sotto un certo punto di vista, no? Quando tu devi invitare una nazione o escludere una nazione, ti esponi a un giudizio globale, internazionale. Quindi, a parte queste polemiche che sono più di natura politica, che però hanno pesato tantissimo, tanto che la giuria internazionale si è dimessa e sembra appunto che i premi verranno assegnati dalla giuria popolare. Quindi questo già ci porta a una biennale strana, diversa dal solito. Quello che ho visto, diciamo, negli articoli, nelle recensioni, non ho avuto ancora l'opportunità di visitarla di persona, ma tranne critiche serie di un certo tipo, molto professionali, il resto è tutto immagine e, diciamo, l'opera che grida più forte, no? Quindi vedo tutto molto virato a una strategia di comunicazione, una strategia di marketing dell'artista stesso o della nazione nella selezione dell'artista, che ovviamente snatura un po', no, la purezza dell'arte, ma questo sta andando avanti ormai da qualche anno, lo sappiamo, e la Biennale non è fuori da questi schemi, chiaramente.
9: Senti, fra l'altro gli artisti tendono a non prendere posizione rispetto a quello che avviene nella società, rispetto alla politica, eccetera. È un grosso tema anche di questi giorni, no, se vogliamo. Marina Abramović, che è serba, e figlia di eroi militari, per denunciare l'orrore della guerra nei Balcani, alla Biennale di Venezia, dove vinse il Leone d'Oro, fra l'altro, si è seduta per giorni in una stanza buia su una pila di 1500 ossa di bovino insanguinate, strofinandole ossessivamente nel tentativo simbolico, naturalmente, di lavare via l'orrore e il dolore del conflitto. Lei quindi più volte ha preso posizione pubblicamente, anche poi in occasione dell'invasione russa dell'Ucraina, no? Noi qui stiamo zitti e poi critichiamo gli artisti che attaccano Trump.
12: Sì, allora, Marina veniva anche da un contesto, no, familiare difficile, come hai detto tu, era figlia di un militare, quindi diciamo che questa cosa la toccava anche personalmente, e anche la rigidità con la quale è stata allevata, la madre la svegliava di notte perché non aveva il lenzuolo messo bene mentre dormiva, cioè questo per darti l'idea di quanto era militarizzata la sua esistenza. Quindi sicuramente c'è una risposta che viene dalla sua famiglia e poi dalla sua sensibilità. Marina ha denunciato spesso, anche in Italia aveva creato un manifesto per la Barcolana, di cui lei è stata madrina, e in quell'occasione aveva creato un manifesto scrivendo "siamo tutti sulla stessa barca", parlando appunto del grande problema dell'immigrazione, che in quegli anni era molto discusso in Italia, no? A livello politico. Quindi sì, è un artista che si è sempre esposto. È difficile trovare artisti che si espongono, perché chiaramente, come in tutti i settori, c'è un interesse, no? di comunicazione, quindi se mi espongo vado contro delle logiche di potere, ancora di più parlando della Biennale di Venezia, dove devi andare a rappresentare una nazione, no? Quindi immagino che se non sei allineato con il pensiero della nazione politico in quel momento, sarebbe un po' difficile essere inclusi, no? nel padiglione. Quindi si parla sempre di interesse personale, no? Non penso si possa dire molto altro.
9: Senti, tu hai parlato prima appunto della fine del rapporto d'amore fra Abramovich e Ulay, no? Raccontato appunto attraverso la camminata sulla muraglia cinese. Nell'opera

0: Dell'Abramovic c'è anche il tema dell'eternità e della morte, no? Inevitabilmente, direi.
1: Sì, assolutamente. Allora, Marina usa il suo corpo, no? Una performance, quindi quando il suo corpo non ci sarà più, la sua arte non ci sarà più, detto in poche parole, l'opera di Marina va vista dal vivo, va vista Marina che performa, dopodiché abbiamo le foto, abbiamo i video, ma è chiaramente come, no, un'opera teatrale, nel momento in cui viene filmata non è più l'opera teatrale, ma una trasposizione con un cambio di media. Quindi il tema della morte per Marina è importantissimo perché la distruzione del suo corpo e la sua non presenza non lascia, no, un futuro alla sua arte. Quando l'ho frequentata, lei stava già tentando di diventare immortale attraverso le nuove tecnologie, quindi attraverso la realtà aumentata, attraverso gli ologrammi, era alla ricerca del poter far performare il suo corpo anche nella sua assenza, no? Quindi in modo virtuale. Ha anche realizzato un'opera per la Serpentine Gallery di realtà aumentata, dove lei appare in mezzo a una stanza, almeno il suo ologramma, e performa anche per Acute Art, un'opera di realtà virtuale, dove c'è un'app in cui, indossando un headset virtuale, tu vedi Marina davanti a te che annega in una cabina di vetro, affoga nell'acqua causata dallo scioglimento dei ghiacciai. Quindi, di nuovo un altro tema, no? Politico, un altro tema
0: Certo.
1: d'attualità che Marina affronta, però di nuovo col suo corpo, perché tu vedi lei affogare in quest'acqua. Sì, la morte è uno dei temi. Lei, ad esempio, ha già uno script del suo funerale, è già tutto scritto quello che dovrà accadere al suo funerale, chi dovrà cantare, come vanno disposte le bare, perché ci saranno più di una bara, e ha creato un'opera poi messa in scena da Bo Wilson, sulla sua morte, La vita e la morte di Marina Abramovic. Quindi sì, direi che Marina parla molto di morte.
0: Mi fa venire in mente anche quello che ha fatto Bowie, no? Con Dark Star, che ha trasformato comunque la sua morte in un'opera d'arte, non l'opera d'arte finale.
1: Sì, assolutamente. Lei programmando già quello che dovrà succedere. Allora, Bowie, mettiamola così, aveva una data certa, no? Nel senso che era malato. Marina sta ancora programmando la sua morte non sapendo come avverrà e quando avverrà. Così questa è la differenza. Quindi Marina sta lasciando delle istruzioni per inscenare una performance dopo la sua morte. Questo sarà il suo lascito, la sua opera d'arte finale.
0: Senti, come primo brano hai scelto proprio Starman di Bowie, ma in una versione particolare, giusto?
1: Sì, assolutamente, è una versione che io ho conosciuto nella colonna sonora di un film di Anderson, Zizou, The Life Aquatic, perché Anderson è uno dei registi contemporanei che usa di più la grafica, che impagina le sue opere. Io ho dei libri interi solo delle sue palette colori dei suoi film, quindi da graphic designer adoro questo artista e ho adorato questa canzone.
0: Ok, quindi Starman nella versione di Sou Georges, ascoltiamoci.

0: Io sono Paolo Ruffini.
1: No, io sono Paolo Ruffini. No, e chi sei?
0: Ti sbagli di brutto. Io sono Paolo Ruffini.
1: E sei down?
0: Sì.
1: Io sono Federico Parlanti e non sono down. E insieme a tanti, tantissimi ospiti vi aspettiamo su Radio 24 il sabato alle 20 e la domenica in replica alle 23. Ci trovate anche in podcast sul sito e sull'app di Radio 24, dove potrete riascoltare tutte le puntate. Aspettiamo i vostri messaggi WhatsApp in audio al 331 57 55 721. Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più, una trasmissione che sbaglia continuamente ma cerca di farlo nel modo giusto. Federico, ma te prossimo, no? Puppa!
0: Paolino.
2: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
6: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
7: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
8: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
9: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Emilio, lo so che dovremmo registrare il promo della nuova stagione della geopolitica dello spazio, ma sono tormentato dalle ultime agenzie. Ci sono almeno 8-9 conflitti che sto seguendo e hanno sviluppi incredibili. Vabbè, ma che te lo dico a fare? Tu stai sempre con la testa tra le nuvole e poi nello spazio, figurati se dobbiamo parlare di conflitti.
12: E invece, caro Giampa, lo spazio ormai è lo specchio della Terra. Quello che succede sulla nostra superficie si riproduce oltre il cielo.
11: Staremo mica parlando di guerre stellari, vero?
12: Stiamo parlando anche di guerre stellari e proprio di guerre stellari parleremo.

0: siamo nella nuova stagione di La Geopolitica dello Spazio, disponibile sulla app e sul sito di Radio 24
1: e sulle principali piattaforme audio.
2: Leoni per Agnelli.
3: Siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli, io sono sempre Emanuele Agnelli e sono in compagnia di Thomas Berloffa, col quale stiamo parlando di arte, stiamo parlando di grafica. Abbiamo lavorato tantissimo insieme, io e te Thomas, tu hai curato i visual della mia musica sia per gli After Hours che per il mio album solista.
4: Sì, allora, forse tu non lo sai, ma a fine di quest'anno, 2026, saranno 25 anni che lavoriamo insieme, quindi dovremo fare un festeggiamento.
3: Fantastico.
4: Una celebrazione.
3: E vai,
4: non so
3: con un'altra celebrazione,
4: siano.
3: Esatto. No, le nozze di legno, credo.
4: Una cosa del genere. Comunque 25 anni che collaboriamo.
3: Fantastico. No, abbiamo cominciato con le copertine degli LP e oggi tu in realtà devi regolarti su un formato che è di pochi centimetri, cioè quello delle immagini che poi vanno sulle piattaforme.
4: Sì, allora, da quando è iniziata la mia passione per la grafica, il mio sogno era disegnare le copertine dei dischi, perché trovavo fosse qualcosa di eccezionale, no? Rapportarsi con la musica, rapportarsi con l'artista, e il mio sogno in realtà era lavorare con la mia band preferita di quegli anni, che erano gli After Hours.
3: Certo.
4: Quindi sono stato molto fortunato a riuscire poi a trovare una collaborazione con te, che è arrivata in modo rocambolesco, con grandi telefonate a tutti quelli che potevano avvicinarmi alla casa discografica e a te, e poi no, riuscendo, perché in realtà tu all'epoca no, lavoravi con la tua fidanzata dell'epoca.
3: Sì.
4: E quindi mi era stato detto, sai, Manu in realtà lavora con la sua fidanzata, e quindi la sai, no. Poi però no, mi hanno chiamato e mi hanno detto
3: per fortuna lei mi ha lasciato.
4: E io ho detto cazzo, quindi diciamo l'arte è eterna, l'amore no, non è per sempre.
3: Esatto.
4: Come, no? Si trova spesso nei tuoi dischi. Quindi il formato all'epoca, sai, si veniva dall'epoca del vinile, ormai inizi 2000 eravamo nel CD,
3: sì,
4: pienamente,
3: sì.
4: Il digitale stava arrivando, era lì ad arrivare. Il formato del vinile creava delle cover di grande respiro, no? Uno si metteva un vinile davanti, ascoltava l'album, si perdeva in queste immagini che erano grandi, erano un 30 cm per 30 cm. E il CD già era una castrazione, se mi permetti, per l'artista, perché già dovevo disegnare per qualcosa, no, grande, 12x12.
3: Sì, esatto.
4: Cioè
3: immagini interessanti cambiava, diventavano invisibili, poi soprattutto se le dovevi pensare all'interno di un negozio dove c'erano centinaia di altre immagini, no? Per cui
4: sì, la sfida diventava sempre più grande, e quando siamo arrivati al digitale abbiamo iniziato a parlare di immagini visivamente di 2 cm per 2, 3 cm per 3, quindi c'è stata una trasformazione del linguaggio, sicuramente della progettazione di una copertina, quindi no, nel lavoro insieme che abbiamo fatto in questi 25 anni sono cambiate le dinamiche di rappresentazione di quello che volevamo visualizzare, sono scomparsi ad esempio i titoli dell'album e il nome dell'artista dalle copertine, perché nel digitale non servono. Questa è stata una delle grandi trasformazioni, che prima era una provocazione non mettere il titolo dell'album e il nome dell'artista in copertina.
3: Certo.
4: I primi sono stati lo studio Hypnosis con i Pink Floyd e con la famosa mucca in copertina, e dopo invece è diventato, no, normalità. E quindi sì, ecco, diciamo, continuiamo a lavorare, ma anche con un occhio poi ai formati più grandi, perché poi il vinile in realtà, no, è ritornato, come sappiamo, con una certa prepotenza, soprattutto per chi è collezionista, per chi è interessato, no, proprio alla musica. Quindi è bello, no, che poi queste persone che sono i veri fan o i veri, no, collezionisti, amanti della musica, trovino poi una grafica bella e non solo una trasposizione da 2 cm a 30. E poi abbiamo per fortuna ancora i poster, abbiamo ancora dei visual, no, importanti durante i concerti, sui che, no, permettono di lavorare in un'altra maniera. Però sì, ecco, diciamo che è sfidante adesso la progettazione di una copertina.
3: Senti, nel 2005 tu eri molto apocalittico, non so se lo sei rimasto, teorizzavi la fine della musica.
4: Allora, più che la fine della musica in sé, quando sono uscite le prime piattaforme di streaming, mi è sembrato subito chiarissimo che il concetto di album sarebbe cominciato a venire meno, perché potendo far uscire un brano alla volta, io immediatamente ho teorizzato nella mia cerchia ristretta che da lì a poco l'album non avrebbe avuto più senso, no? Come uscita di un insieme.

0: milioni di brani, ma in realtà poteva esserci un abbonamento musicale al tuo gruppo, quindi diciamo che ognuno, ogni gruppo, ogni artista poteva avere un OnlyFans, mettiamola così, musicale. E questo era quello che pensavo all'epoca, che in parte si è realizzato, in parte no, però è chiaro, no? Lo sappiamo tutti, che la fruizione modello album sta scomparendo sempre di più. Ed è più facile conoscere una canzone per una reel su TikTok che per l'acquisto, no? Di un album per scoprire la musica di un artista nuovo, no?
1: Però in qualche modo io mi ricollego a quello che è successo prima del boom degli album, del formato album, perché anche prima non era molto diverso da così, eh? C'erano dei singoli, uscivano i 45 giri, quando hanno inventato chiaramente i 45 giri, uscivano dei 45 giri, si producevano una serie di singoli, poi gli album quando c'erano prima erano delle raccolte dei vari singoli di successo e solo dopo l'album è diventato, come alla stregua di un libro, un racconto, un percorso, e non solo una raccolta di singoli. In più anche a livello di suono, adesso è una cosa che ricordo sempre più spesso, con le nuove tecnologie noi ascoltiamo dal telefonino, ascoltiamo comunque dal computer, da oggetti che rimandano a un suono molto medioso, cioè con una componente di media, di presenza, di suono per chi non magari è tecnico, più metallico se vogliamo, più presente, che ricorda tantissimo il suono dei primi jukebox o dei mangiadischi. Per cui anche dal punto di vista della produzione sonora siamo tornati in realtà ad avere attenzione per quel tipo di sonorità, non dico per il mono, però quasi, che comunque è tornato in voga, ma sicuramente per quel tipo di sonorità lì più presenti, no? Perché comunque la tecnologia in effetti detta delle regole poi per il mercato, no? Possono anche non essere seguite, però queste regole in realtà ci sono. Io non so se la musica è scomparsa, no, direi di no, però il rapporto fra supporto fisico, diciamo, e la sovrapposizione tra virtuale e reale generata dai social, direi che in un modo o nell'altro c'è, no? L'idea fisica di
0: Sì.
1: concerto, eccetera, eccetera.
0: Sì, allora stiamo assistendo a una grande richiesta di supporto fisico e di presenza fisica, nel senso che i giovanissimi, parlo di ragazzi, ragazze di età di 19, 20 anni, 25 anni, iniziano oggettivamente a avere un rifiuto della virtualità. Io questo lo vedo
1: Esatto.
0: anche in università con i miei studenti e il ritorno al vinile non è un caso, ritorno a supporti analogici, ritorno agli strumenti, ritorno al vedersi e l'abbandono dei social, dei videogiochi è ovviamente una risposta alla violenza di questi mezzi che hanno annichilito queste generazioni. Io vedo che sta incominciando un ritorno all'analogico. La grande spinta virtuale non si è realizzata, onestamente. Chi teorizzava 5-10 anni fa, che anzi soltanto 2 anni fa, che avremmo vissuto nel metaverso, abbiamo visto che ha sbagliato alla grande perché le
1: Per fortuna.
0: mire di Zuckerberg, sì, di portarci tutti nel metaverso in 5-10 anni, abbiamo visto che non si realizzeranno assolutamente. Quindi ecco, sì, posso per me essere ottimista, dire che non andremo in quella direzione. E per fortuna quello che sta succedendo ci sta dando ragione, il virtuale è ancora lontano, per fortuna.
1: Senti, qual è il secondo brano che hai scelto per oggi?
0: Allora, un brano particolare che in realtà l'avevo scelto perché mi lega a Marina, perché è un brano che ascoltava Marina in quegli anni ed è un brano lontano da quello che ascolto, ma l'ho trovato molto molto particolare, rimanda di nuovo a un film, all'atmosfera di un film ed è un brano che io trovo straordinario anche se non è diciamo qualcosa che ha segnato né un'epoca né un momento, è semplicemente una cover, ma a me piace molto, diciamo, è legato alla mia vita personale. Tutto qui.
1: Ok, quindi è Moon River nella versione di Frank Ocean. Ricordo che questo brano, che è un capolavoro di Henry Mancini, lo canta Audrey Hepburn in colazione da Tiffany, così come chicca, diciamo, del mondo di Manuel. Frank Ocean, Moon River.

0: Leoni per Agnelli. Strade in diretta.
1: Trovati a causa di un incidente sulla 1 Firenze-Roma, si verificano code tra Ponzano Romano e Magliano Sabina verso Firenze. Per un veicolo in fiamme sulla 27 Mestre-Belluno si verificano code tra Vittorio Veneto Sud e Vittorio Veneto Nord in direzione Belluno. Per un veicolo in avaria si viaggia in coda sulla 12 Genova-Rosignano tra Genova Est e Genova Nervi verso Livorno. Sulla 6 Torino-Savona a causa di lavori si verificano rallentamenti con code a tratti tra Savona e il Bivio per la 10 in direzione Torino. Infine sulla 2 del Mediterraneo per un veicolo in fiamme si procede lentamente all'altezza di Gioia Tauro in ambo le direzioni. È tutto, torniamo tra un'ora dopo.
0: Leoni per Agnelli.
2: Bentornati a Leoni per Agnelli, io sono Manuel Agnelli, sono in compagnia di Thomas Berloffa, designer di fama mondiale. Thomas, le immagini e la grafica delle copertine sono una storia nella storia del rock. Quali sono brevissimamente per te le copertine che hanno cambiato l'idea stessa di copertina?
3: Beh, allora, sicuramente tutte quelle create dallo studio Hypnosis, quindi Stone Torgerson, sì, Aubrey Powell, i due fondatori di questo studio, quindi Pink Floyd sicuramente, sono vinili, no? Che io ho semplicemente per guardarmeli, nemmeno per ascoltarli, ti dirò, e chiaramente la musica non era male, però di gran lunga migliori le copertine, certo, per quanto mi riguarda, e loro sono stati i primi ad esempio, come dicevo prima, a togliere il nome della band, a lavorare su immagini che non rappresentavano gli artisti. Si veniva da un periodo in cui sulle copertine c'erano i ritratti, okay, dei musicisti, delle band, dei cantanti. Loro sono stati i primi veramente a usare delle metafore visive, a riallacciarsi ai grandi classici dell'arte e mettere appunto in copertina, non so, la mucca, la famosa mucca di Atom Heart Mother, e andando in giro, perché i Pink Floyd, che in realtà erano loro amici, perché Stone Torgerson era nella stessa squadra di rugby giovanile con Roger Waters, quindi l'amicizia ha giocato un ruolo fondamentale in questo rapporto, ma hanno creato delle copertine in cui il

0: Quello che non c'è, poi hai vinto anche il Compasso d'Oro.
1: Sì, allora è arrivata una menzione d'onore per il 20° Compasso d'Oro, mi sembra 2 o 3 anni dopo appunto l'uscita della copertina. È stato il lavoro sicuramente che ha avuto la maggiore visibilità nel mondo del graphic design e lo stiamo rielaborando in questi mesi per un progetto che vedrà la luce poi a fine anno. Chiaramente, no, la bellezza anche di questi lavori dopo tanti anni e poi celebrarli, ritrasformarli per festeggiare gli anniversari, no? Come abbiamo fatto con Ballate per Piccole Iene l'anno scorso,
0: L'anno
1: giusto?
0: scorso, senti, ma su Ballate c'è una storia particolare, no? Che ogni tanto racconto rispetto alle magnifiche foto che ci aveva fatto Guido Rari, che fra l'altro è stato ospite qui da me e ne abbiamo parlato anche con lui. Ti va di ricordare che cosa era successo con la copertina?
1: Sì, allora, Guido Rari si era offerto di fare lo shooting fotografico per la copertina, quindi eravamo tutti chiaramente entusiasti. Io l'idea di lavorare con lui ero particolarmente, no, eccitato e colpito positivamente. Quando abbiamo visto i ritratti che aveva fatto Guido Rari, abbiamo visto che erano ritratti bellissimi, ma a nostro giudizio non avevano la potenza per stare in copertina, anche perché erano tanti,
0: Erano tanti,
1: erano
0: metterli insieme su un
1: ritratti, no?
0: CD diventavano
1: Era
0: invisibili, quello.
1: difficile, sì, era difficile valorizzarli, era
0: Sì.
1: difficile, no, farli uscire dal supporto. E quindi io lavoravo, lavoravo, cercavo di trovare un'idea. Poi ho avuto un'idea visiva, sono venuto da te, no, e ti ho detto: guarda, Manu, io ti faccio vedere una cosa, ma ti dico già che non possiamo usarla, punto. Allora, fammi vedere. Manuel, non possiamo usarla, me lo ricordo, te l'ho ripetuto tipo 10 volte. No, tranquillo, non la usiamo, fammela solo vedere. Accendo il computer, faccio vedere quella che poi è stata, no, è diventata la copertina finale, e tu mi ricordi, hai detto: ok, la facciamo, lo usiamo. Io,
0: E
1: ok, va
0: l'abbiamo
1: bene.
0: usata, ma no, il concetto mi piaceva perché eliminare tutte le parti umane nella foto, quindi tutte le parti dove si vedeva il volto, la pelle, e lasciare soltanto le parti di materia non umana, no? Che un po' era il senso anche del disco. E Guido Rari, anche se gli abbiamo deturpato le foto meravigliose, alcune delle quali poi lui le usa ancora per le sue mostre, è stato fantastico, perché in pochi artisti avrebbero accettato una cosa del genere, e invece lui, immagino che non gli piacesse il concetto, però è stato veramente super rispettoso, devo dire, è veramente una caratteristica dei grandi, secondo me, questa, assolutamente.
1: Sì,
0: Senti.
1: assolutamente. E io trovo, scusa, trovo che alla fine sia diventata una vera collaborazione. Quindi io sono molto fiero di quel progetto perché attraverso le sue immagini e poi il mio lavoro grafico siamo arrivati a una copertina che ha segnato un periodo ancora molto, no, riconosciuta dai fan e anche nel mondo del rock italiano. Quindi è un lavoro, direi, riuscito molto bene.
0: Assolutamente. Grazie mille a Thomas Berloffa, grazie mille Thomas per essere stato con noi.
1: È stato un piacere, grazie.
0: Grazie a voi per averci seguito. Vi ricordo che Leoni Pragnali va in onda la domenica alle 19:10, in replica il sabato successivo alla stessa ora. Ci potete ascoltare in podcast sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme. Grazie a Paolo Biamonte ai testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione, Filippo Auregi e Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. La prossima sarà l'ultima puntata di questa quarta stagione di Leoni Pragnali, ma oggi ci salutiamo come di consueto con la musica di Carne Fresca. Questa è Libera dei Peaches in Syrup.

0: abbiamo sempre una storia che vale la pena raccontare. Quella che hai tenuto per te, quella che hai detto forse a una persona sola, o che forse non hai ancora trovato il modo di dire. Noi le raccogliamo e le restituiamo per voi, qui a Matteo Caccia Racconta Storie che non sai. Sono storie vere, sono storie poco narrate, quasi segrete, per scoprire che in fondo la vita degli altri assomiglia, stranamente, alla nostra. Ogni giorno, qui, su Radio 24, alle 15.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: AgriPiù Magazine, il semestrale dedicato ai protagonisti della filiera agroalimentare e della distribuzione. Interviste e approfondimenti raccontano il passato, il presente e il futuro della grande cultura agroalimentare italiana. Uno spazio di aggiornamento per chi è attento alle nuove tendenze del settore. Questa settimana in distribuzione in mailing diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. AgriPiù Magazine è un progetto Publiscoop Group.
4: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
5: Grazie.
4: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
5: Faccio del mio meglio.
4: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
5: Aspetta.
4: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet, tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili, risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
10: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
11: Sono le 20.
12: GR24, Il Sole 24 Ore.

0: In Venezuela sale ancora il bilancio delle vittime accertate, sono 1430, ancora migliaia dispersi. La guerra in Medio Oriente, il no di Hezbollah minaccia l'accordo tra Israele e Libano. Qualifiche del Gran Premio d'Austria, la bandiera gialla, Russia in seconda fila, l'auto da Kimi Antonelli. Il bilancio delle vittime del terremoto, anzi dei terremoti in Venezuela, sale a 1430, lo ha annunciato il presidente dell'Assemblea Nazionale.
1: 17 voli con oltre 1600 soccorritori internazionali sono arrivati in Venezuela per assistere le vittime dei terremoti. Il tempo passa e il governo sostiene che salvare vite è prioritario.
2: E lo más importante.
1: La cosa più importante è il processo di soccorso delle persone che sono ancora in vita, ha detto Delcy Rodríguez. È la nostra priorità.
2: È nuestra priorità.
3: Pero ya al pasar la cabeza, el cuerpo pasa.
4: Okay, ahí ya tú sales.
1: Il governo ha chiesto alla popolazione di non scendere nella zona di La Guaira per non ostacolare i soccorsi. Ma la capacità dello Stato è ridotta. La gente si è mobilitata spontaneamente per tirare fuori i propri vivi e i propri morti. Ero con la mia mamma, ma lei è morta, racconta un bambino ai soccorritori. Il dolore del presente anticipa un futuro assai difficile. La popolazione è rimasta senza case e ospitata nelle stadi e nei centri sportivi. Si stanno anche installando capannoni per i rifugiati. Gli Stati Uniti calcolano che serviranno fino a 7,5 miliardi di dollari per la ricostruzione. La situazione economica prima della tragedia era già complessa. Il Venezuela affronta la più grande ristrutturazione di debito sovrano della storia, 210 miliardi di euro, più del doppio del suo prodotto interno lordo. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ancora raid, incursioni su una battia a sud del Libano, attacchi incrociati invece tra Stati Uniti e Iran che mettono a rischio la tregua e la situazione nello stretto di Hormuz.
5: Resta alta la tensione in Medio Oriente. Il leader di Hezbollah, Qassem, ribadisce la nullità dell'accordo trilaterale appena siglato tra Washington, Beirut e Tel Aviv, definendolo un'umiliazione. Collegare il ritiro israeliano al disarmo della resistenza in Libano, sottolinea Qassem, è molto pericoloso, supera tutte le linee rosse. Ed è sempre più fragile la tregua tra USA e Iran. Una petroliera ha riferito di essere stata colpita da un proiettile nello stretto di Hormuz, dopo che Stati Uniti e Iran si sono scambiati attacchi a

0: accuse incrociate nella peggiore escalation dalla firma dell'accordo di pace provvisorio. Se da Teheran hanno delle divergenze su come viene applicato il protocollo d'intesa, possono chiamarci, scrive sui social il vicepresidente USA J.D. Vance, ma alla violenza risponderemo con la violenza. In parallelo proseguono i negoziati. Un nuovo round è previsto a luglio a Doha, riferisce l'emittente Al Arabiya, focalizzato sulla questione dei fondi iraniani congelati all'estero a causa delle sanzioni internazionali. In un secondo momento, il Pakistan ospiterà un ulteriore round di negoziati diretti tra Washington e Teheran, dedicato specificatamente al dossier nucleare iraniano. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Una donna è stata trovata morta in una casa isolata nei boschi di Ceriana, in provincia di Imperia. Secondo le prime informazioni, la donna sarebbe stata strangolata dal compagno, che è già stato fermato e che in questo momento è sotto interrogatorio nella locale caserma dei carabinieri. Lo sport adesso, in attesa della serata del Mondiale di calcio, in primo piano i motori.
2: Una beffa, la bandiera gialla che frena Kimi Antonelli nel corso dell'ultimo giro di qualifiche del Gran Premio d'Austria. Il pilota bolognese fa registrare il quarto tempo, complice appunto un rallentamento dovuto ad un incidente occorso a Verstappen. Il leader del mondiale partirà dunque in seconda fila con accanto a Hamilton. Prima fila per l'altra Mercedes di Russell, che secondo la valutazione dei commissari non ha commesso alcuna irregolarità nell'ultimo giro, e per l'altra Ferrari di Leclerc. Nella gara sprint della MotoGP ad Assen ad avere la meglio Raul Fernandez, che precede il giapponese Ogura, e Fabio Di Gianantonio. Il romano rosicchia così qualcosa in classifica sul leader Bezzecchi, che chiude al quarto posto davanti all'altra aprile ufficiale di Martin. Sesto Marc Marquez, settimo Bagnaia. E infine il mondiale in Nord America, che chiude questa notte la prima fase con gli ultimi tre gironi ancora in corso. Alle 23 in campo il gruppo L con Croazia-Ghana e Panama-Inghilterra. Nella notte match per il primo posto nel girone K tra Colombia e Portogallo, mentre Austria e Algeria si giocano la qualificazione nel girone J. Con un pareggio passano entrambe. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questa edizione, la prossima alle 21.

0: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
1: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.

0: Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più, di Paolo Ruffini e con Federico Parlanti, con la partecipazione di Lamberto Giannini.
1: Buonasera, buonasera, buonasera.
2: Buonasera.
1: Federico Parlanti.
2: Buonasera.
1: Buonasera. Ma mi presenti, scusami, ma che conduzione è? Ma
2: cioè, te lo devo condurre.
1: Una trasmissione radiofonica, cosa devi con te? Sei il conduttore di una trasmissione radiofonica, no?
2: Sì.
1: Credo, no?
2: Sì.
1: Quindi uno di solito dice: buonasera, Federico Parlanti.
2: Buonasera.
1: Tu dovresti presentare
2: a
1: me.
2: Sì. Paolo Ruffini.
1: Sì, con questa spontaneità, va bene. Ricordiamolo, questa è una trasmissione con un cromosoma in più. A portare il cromosoma in più è appunto Federico Parlanti, un uomo che, non so, ha preso questo cromosoma tanto tempo fa, giusto?
2: Sì, da tanto tempo.
1: Da quant'è che c'è questo cromosoma in più?
2: Da 2008.
1: Da 2008?
2: Sì.
1: Te sei nato nel?
2: 75.
1: Quindi dal 75...
2: è vero,
3: una nuova ipotesi.
1: Dal 75 al 2008 tu non avevi assolutamente nessun sintomo della trisomia 21, l'hai trovato?
2: Sì, esatto.
1: Hai trovato questo cromosoma, come mai è capitato proprio a te?
2: Che ne so, è capitato.

0: Esattamente.
1: Dove l'hai trovato?
0: Sul furgone.
1: Che furgone era?
0: Quello che prendo sempre io. Ah. Quello PMC.
1: Ah, il furgone, un furgone ti è venuto a prendere, ci hai trovato un cromosoma dentro.
0: Sì, esatto.
1: E cosa hai fatto?
0: Niente, l'ho preso e l'ho messo nel culo. E via.
1: È così, quindi lo assumi continuamente.
0: Sì.
1: Per via rettale.
0: Sì, esatto.
1: Interessante questa cosa, sì. Sai? Quindi sei, tu ricordiamolo, sei il peggior speaker radiofonico con la sindrome di Down al mondo.
0: Come peggiore?
1: Quanti speaker radiofonici con la sindrome di Down ci sono al mondo?
0: Sì, vabbè, ho capito, ma
1: quanti ce n'è?
0: Perché dici peggiore?
1: Ma scusami, quanti conduttori
0: radio? Uno.
1: Uno, quindi sei il peggiore. Sei te, e basta. Sei anche il migliore, però.
0: Appunto.
1: Allora, 331-57-55-721 per mandare i vostri messaggi vocali. Grazie di essere qui con noi. Naturalmente, noi conduciamo questa trasmissione totalmente catastrofica che sbaglia continuamente, ma cerca di farlo sempre nel modo giusto. Oggi abbiamo un grande ospite che vi sto per introdurre, ma soprattutto abbiamo un tema molto interessante. Vai, Federico.
0: Homo scrollens.
1: Homo scrollens. Cosa vuol dire?
0: Che uno salta sul telefono.
1: Bravissimo, che scrolla sul telefono,
0: sì.
1: E presenta l'ospite di questa sera, che ringraziamo molto di essere qui, filosofo della biologia e docente, professore alla cattedra di filosofia delle scienze biologiche di Padova, evoluzionista, saggista, scrittore, eh?
0: Mi presento io?
1: Sì.
0: Telmo Pievani.
1: Buonasera.
2: Grazie, buonasera.
1: Buonasera, ho dato delle connotazioni
2: perfette.
1: Ho appellato bene.
2: Assolutamente.
1: Tanti sì. Ruoli.
2: Mi sono segnato questa nuova ipotesi sul cromosoma acquisito durante la vita.
1: Ecco, hai visto? Dunque, già abbiamo messo in luce alcuni argomenti che potrebbero essere trattati durante la nostra trasmissione. La prima è la serendipità di Federico Parlanti, evidentemente, no? Cioè questa cosa che lui è riuscito a diventare Down, cioè ha trovato la sindrome di Down, l'ha acquisita sì. Dalla nascita, ma l'ha trovata.
2: Esatto.
0: Anche.
1: Questo è un elemento di serendipità.
2: Sì, serendipità vuol dire cercare qualcosa e trovare qualcosa che non stavi cercando, qualcosa di completamente diverso, inaspettato.
1: Quindi tu magari sul furgone cercavi qualcosa, cosa stavi cercando sul furgone?
0: Niente.
1: Ah, non cercavi, no, allora no. Perché se metti te cercavi, capito, avevi perso il portafoglio, avevi trovato il cromosoma, questo sarebbe stato serendipità.
2: Esatto.
0: Non lo sapevo, guarda.
1: E invece così è soltanto stata un'occasione per assumere qualcosa per via rettale.
0: Sì.
1: Che, come ti senti? Bene?
0: Sì, pieno di energia.
1: Pieno di energia. Dal mondo di Telmo si sa che la sindrome di Down dà energia, no?
0: Sì.
1: Sapevi?
0: Sì, è sì, una... sì. Come dico io negli spettacoli.
1: Esatto. Vuoi invitarla all'Università di Padova?
2: Certamente. Considerati già invitato. Pronto? Per una lezione?
0: Sì, ci provo.
1: Cosa potresti insegnare, Federico?
2: Improvvisazione, per esempio, come adesso.
0: Sì, anche.
1: Anche l'evoluzione, perché insomma, comunque l'evoluzione.
0: Anche la filosofia.
1: Anche la filosofia. Allora, tu comunque, scusa, nasci come docente di filosofia?
2: Sì, filosofia della scienza.
1: Filosofia della scienza. Federico è molto esperto di filosofia. Io, guarda, improvviserei una conversazione filosofica, una dissertazione filosofica. Chi ti piace di filosofia, Federico?
2: Ecco, dimmi.
0: Di filosofia, per esempio, mi piace Temistocle.
2: Temistocle? Mi trovo impreparato, invece anche io non mi ricordo Temistocle.
0: Vabbè, Aristotele, quelle cose lì.
1: Quindi filosofia antica.
0: Vabbè, scacciato.
2: No, è storia.
1: No, ma
2: storia.
1: Temistocle, però è interessante, scusa, perché Temistocle? Poi chi conosci, scusami, qual è il tuo filosofo contemporaneo preferito?
0: Aristotele.
2: È un contemporaneo, hai ragione, bravo.
1: Sono Aristotele con è contemporaneo fino
2: certo.
1: A un certo punto. Allora, volevo chiedere tanto conferma.
2: Quale?
1: Volevo chiedere conferma della contemporaneità di Aristotele e soprattutto qualche informazione su Temistocle a professore di storia e filosofia al liceo classico Niccolini Palli di Livorno, Lamberto Giannini, che è in linea. Pronto.
3: Ciao Paolo, ciao a tutti. Trasmissione già supersonica, perché non so se ci hai fatto caso. Federico è nato nel 1975, ha trovato la sindrome nel 2008, quindi ha 33 anni come Gesù Cristo.
1: È
3: cioè siamo proprio a una dimensione teologica.
1: ama molto Temistocle. Ama molto Temistocle.
3: Temistocle è un personaggio inventato da Federico Parlanti oggi, e quindi possiamo annoverarlo tra i filosofi presocratici, mentre Aristotele, secondo Federico Parlanti, sempre secondo lui, è nato nel 2000 e il filosofo giovane ora nel 2026. Quindi abbiamo rovesciato la storia della filosofia con una

0: citazione perentoria del grande filosofo Federico Parlatti.
1: Siamo qua in studio, Lamberto, con Telmo Pierani, che è un filosofo della biologia.
0: Lo conosci? Cioè, lui non conosce me, ma io conosco lui.
1: Che ovviamente ha già fatto un'affermazione che sicuramente ti troverà d'accordo. Dice: Aristotele è vero, no? È un filosofo moderno. Ma andiamo con ordine.
0: Enormemente contemporaneo Aristotele, cioè se si pensa che la poetica ci parla di catarsi.
1: Andiamo con ordine, inizierei a parlare di evoluzione, di evoluzionismo, introducendo questo piccolo grande argomento che dà anche il titolo alla nostra puntata, Homo Scrollens. Vi faccio ascoltare una clip di Paolo Bonolis.
2: In una dimensione esclusivamente digitale, perdi tante competenze che abbiamo impiegato milioni di anni a sviluppare e le perdi inutilmente. Perché perderle? Perché lasciare che noi stessi si sia tutti racchiusi in un universo bidimensionale dove lo spazio e il tempo vengono quasi completamente dissolti? E questo è un problema. Prova a spiegarmi. Noi viviamo nello spazio e nel tempo. Ok? Sono le colonne d'Ercole della nostra esistenza. Se vivi attraverso queste, impari a gestire la fatica che ciò richiede. Se vivi tutta la tua dimensione in una vita bidimensionale, ti senti molto più leggero, perché non hai più a che fare con lo spazio e quasi non hai più a che fare col tempo. Quando torni da sta parte, tu non hai sviluppato alcuna muscolarità, per cui finisce per diventare una sorta di droga. Qui non sai più come vivere, devi vivere per forza immerso lì, perché non hai più la struttura per poter sostenere i disagi che ti offre lo spazio e il tempo. E questo è un problema, perché rischiano di venire tra poco delle generazioni che sono totalmente digitali e quindi sono prigioniere di una stregoneria di cui non sono proprietari, sono sudditi.
1: È interessante, Telmo, questa osservazione di Paolo, anche perché ci introduce subito un argomento social e, appunto, parlando di Aristotele, forse l'uomo adesso non è più un animale sociale ma un animale social, no? A che punto è la nostra evoluzione?
3: Ma sono d'accordo con quello che è stato detto da Bonolis, però aggiungo anche che in fondo noi costruiamo sempre tecnologie con le quali cerchiamo di esplorare il mondo. Il problema è che a volte poi ci imprigionano, anche perché queste sono fatte apposta, lo ha detto anche lui, ha usato la parola droghe, no? Cosa vuol dire? Che creano assuefazione, sono fatte in modo tale che quello scrolling, appunto Homo Scrollens, sviluppi la dopamina, che è questa scarica di piacere che ci genera, e ci rende dipendenti, quindi vuoi sempre di più, sempre di più, sempre di più, ed è fatto apposta, no? L'algoritmo è esattamente progettato in questo modo, quindi questo è il problema. Dopodiché con quello, se fossimo intelligenti, potremmo anche fare cose belle, no? Diffondere messaggi positivi, creare contagi positivi, quindi non è tanto in sé l'ambiente come noi lo utilizziamo. E poi ovviamente se ci stai dentro 10 ore al giorno è chiaro che il mondo fisico là fuori comincia a entrare, andare in secondo piano, e questo è un problema grosso.
1: Tu pensi che alla fine ci sia una... Ho capito che sei un po' ottimista su questo.
3: Io sono possibilista.
1: Cioè l'evoluzione avverrà, dammi questa certezza, tu che hai studiato più di me.
3: Pensa solo, li abbiamo da quanto? Da 25 anni? 30 anni? È pochissimo dal punto di vista evolutivo. Cioè tu immagini il nostro cervello, no? Ha creato un ambiente nuovo nel quale si è finito dentro e ci sta affogando dentro, e adesso sta cercando di adattarsi. Ti ricordi che all'inizio, no, pensavamo che fosse una grande liberazione, abbiamo accesso a tutte le informazioni che vogliamo, anarchico. Adesso invece lì dentro, facci caso, cosa abbiamo riprodotto? Le vecchie tribù, è una vecchia storia questa, no? Noi siamo tribali, a noi piace stare insieme con quelli che ci assomigliano, che la pensano come noi. Le bolle sono state ricreate nel mondo digitale, si chiamano proprio tribù digitali, perché piacciono un sacco al nostro cervello. Quindi quello che a me preoccupa, su questo sì sono pessimista, è che sono tecnologie fatte in modo tale da incidere sugli aspetti non necessariamente più nobili, diciamo, della nostra natura. E anche quando tu continui a mettere, no, i commenti veloci, quello lo sappiamo, una parte del nostro cervello, soprattutto l'amigdala, che lì chiusa dentro, è che quella che presiede la nostra minaccia, al senso di paura, alla voglia di vedere qualcosa di scabroso, ce l'abbiamo da un sacco di tempo. Il problema è che poi abbiamo sviluppato la neocorteccia, cioè la parte esterna del cervello, che dovrebbe invece farci riflettere con un po' più di, no, di ponderazione. Invece i social lavorano tutti sulle parti più profonde del nostro cervello, e così ci conquistano, stiamo su un sacco di tempo, pubblicità, banner, soldi, grandi interessi economici.
1: La vulnerabilità, la solitudine sono elementi che ci colgono a volte all'improvviso, e io ricordo che a un certo punto, quando io stavo non particolarmente bene, soprattutto in età adolescenziale, avevo verso le 4, 4 e mezzo mi svegliavo e avevo due possibilità: o mi intristivo ancora di più ascoltando una canzone tipo questa, oppure cercavo di anestetizzarmi in altri modi. Però alla fine mi sono reso conto che la musica, per esempio, è un grande antidoto contro la solitudine e contro la tristezza, anche quando ascolti una canzone così triste che un piccolo gioiello dei Radiohead. Questo pezzo è Radio Up and Down, si intitola Creep.

0: Il Radiohead con Creep, stiamo ascoltando questa canzone e parlando un pochino di quanto siamo diventati social a social. Abbiamo in studio Telmo Pievani, siamo anche al telefono con Lamberto Ciannini, a cui volevo fare una domanda. Lamberto, hai sentito un po' quello che è stato detto finora? Quanto ci mette? A volte si dice che nella vita un'abitudine ha bisogno di 21 giorni per diventare veramente un'abitudine. Invece per una scoperta, per una grande scoperta come i social, come il web, che diceva prima Telmo, più o meno sono 25 anni adesso che fanno parte delle nostre vite, una grande scoperta storica, quanto ci mette? Cioè, l'uomo quando è che ha smesso di scottarsi dopo che aveva inventato il fuoco?
1: Diciamo che il primo impatto con una scoperta è il trauma, la meraviglia che ti traumatizza, che ti fa male, che ti fa bene, che ti esalta. Poi la meraviglia, quando diventa abitudine, diventa un principio di assuefazione, non ne puoi fare a meno, però allo stesso tempo non ha più quella forza, quella potenza che aveva all'inizio, e quindi ha bisogno di cercare altro, di alzare l'asticella. Quindi tutto ciò che è stato detto è ovviamente sensato e vero, però c'è anche da dire un'altra cosa, no? Che noi poi, avendo un ruolo, un'età, io sono un insegnante, devo anche essere un educatore. E allora, come posso io educare al non uso dei social se io uso continuamente i social? No? Questa è una domanda, perché alla fine ci sei dentro, e quindi è come quando i genitori che fumavano ti dicevano non devi fumare, non devi fare lo stesso errore che faccio io, si perde credibilità. Io credo che quello che diceva anche il professore, che noi abbiamo comunque delle chance, no? Umberto Eco nel 77 ha scritto un libro, Apocalittici e integrati, cioè gli intellettuali di fronte all'università o sono apocalittici, allora ormai è finito tutto, l'uomo non esiste più, eccetera, dicendo anche cose sensate, no? Che sono convincenti, come le diceva Gunther Anders. E poi ci sono quelli integrati, quelli che ti fanno vedere soltanto la qualità della novità. Ma non è cerchiobottismo, ma bisogna stare veramente nel mezzo a questa situazione, perché sarebbe stupido non usare i social, è profondamente stupido lasciarsi diventare sudditi dal re social, perché anche questo è un errore che pagheremo duramente.
0: Ma la realtà, faccio la provocazione a due professori, sono curioso di sentire subito cosa vi risponde Telmo, è che tutti i vostri allievi, tutti i vostri studenti usano i social meglio di voi.
2: Sicuramente. Cioè, io tra l'altro non ci sono mai entrato.
0: Tu non ci sei mai usato. Però in realtà proprio l'epoca digitale ha questa dicotomia, no? All'interno, che un nativo digitale padroneggia un mezzo, un fuoco, una ruota, una scoperta molto meglio di un insegnante o di un genitore.
2: Perché sono nativi, no? Sai, nell'evoluzione le chiamiamo così. Perché noi abbiamo introdotto una tecnologia e ci siamo finiti dentro, ci siamo migrati dentro. Loro invece ci sono nati dentro. Quindi il loro cervello è cablato in un modo diverso dal nostro. Perché quando tu nasci, il nostro cervello per due terzi si sviluppa dopo che siamo nati. Noi siamo una bestia stranissima. Il nostro cervello è letteralmente scolpito dalle esperienze che fa. Quindi se tu nasci, adesso avremo tra poco i nativi delle AI, dell'intelligenza artificiale, tra 5 e 10 anni.
0: Scusa, perché io proprio, fai conto che io sia veramente un ignorante, spiegami. Cioè, se nasce un bambino oggi, però questo bambino nasce, non voglio adesso dire nei boschi, sennò riecheggiano situazioni di cronaca che non ci interessano in questo momento, ma se io lo faccio nascere e crescere in una situazione dove non c'è contaminazione tecnologica, non sarà un nativo digitale.
2: Certo, sì, naturalmente dipende dal contesto ambientale. Però se tu viaggi in Africa, io sono stato l'anno scorso in Madagascar, è un attimo che i bambini, i ragazzini, anche in contesti diversissimi dal nostro, con quel cellulare in mano, la loro plasticità del loro cervello è tale per cui imparano subito ad utilizzarlo. E questo è interessante, perché invece noi non facciamo l'inverso. C'è un famoso esperimento antropologico, non so se lo conoscete, dove se tu prendi dei bambini di New York, li porti nella giungla, non so, in Nuova Guinea, non riescono a sopravvivere un attimo, perché basta, si sbagliano un bruco, un serpente, sono morti. Invece prendi dei ragazzini indigeni della Nuova Guinea, li porti a New York, dopo due mesi usano lo smartphone, usano i computer, perché il nostro cervello è questa cosa qua meravigliosa, cioè è plastico, e quindi si lascia, no, plasmare dalle esperienze che fa. Quindi i nostri ragazzi, i nostri figli pensano diversamente da me, hanno proprio un cervello cablato diversamente. Quindi secondo me, io che non sono mai entrato nei social, devo dialogare con i miei studenti non in modo paternalista, no, ma tra diversità. Loro sono diversi da me, mi possono insegnare qualcosa, però io posso insegnare tantissimo a loro sui rischi rischi che ci sono dentro lì, primo fra tutti il conformismo, che io trovo assurdo.
0: Quindi antropologicamente il nostro cervello, diciamo, che riconosce molto più naturale un iPad di una lucertola?
2: Se nasce in un contesto di iPad, sì, diventa la sua lucertola, assolutamente. Questo è il punto fondamentale.
0: Caspita, Federico Parlanti, sempre sull'orlo dell'assopimento, insomma, ti informo, Lamberto, che...
3: Anche ieri,
0: che non eravamo in onda e naturalmente noi abbiamo...
3: 10 minuti prima ero sveglio. Dipende.
0: Sì, hai capito, Lamberto, naturalmente riferimenti temporali totalmente sbagliati, cioè lo svelamento della registrazione della trasmissione, insomma un disastro dopo l'altro, no? Però nella rubrica aforismi di Federico Parlanti vedo che ce ne sono tre, di cui uno molto lungo. Ti farei leggere quello molto lungo, così proprio da darti anche più fastidio. Vai.
3: Okay.
0: Sentiamo la sigla.
3: La serendipità è un modo di guardare alla vita, è trovare qualcosa di inaspettato mentre si sta cercando qualcos'altro, un misto tra fortuita coincidenza e guizzo d'ingegno. Paolo Crepax, medico.
0: Paolo
3: Crepax.
0: Sì, senti, scusami,
3: dimmi.
0: Te quindi sei un grande esponente della serendipità.
3: Sì.
0: Hai capito che cos'è la serendipità?
3: No, zero.
0: Però tu ne sei esponente.
3: Puoi darsi di sì, puoi darsi di no.
0: Ma a livello te, come fai a definirti serendipico? Serendipitisco. Puppa.
2: Serendipitoso.
0: Sì, ma gli ho già detto puppa, quindi va bene così.
3: Non si vedeva.
4: Ciao Radio Up and Down, ciao Paolo, sono la mamma di una bimba speciale e vi seguo tantissimo, ci tenevo tanto tanto a ringraziarti perché non è da tutti avere la sensibilità che dimostri tu verso certe tematiche che ad oggi purtroppo sono ancora un po' un tabù, però con la giusta informazione, con il giusto supporto si può fare, un abbraccio fortissimo.
3: Grazie.
5: Emilio, lo so che dovremmo registrare il promo della nuova stagione della geopolitica dello spazio, ma sono tormentato dalle ultime agenzie. Ci sono almeno 8-9 conflitti che sto seguendo e hanno sviluppi incredibili. Vabbè, ma che te lo dico a fare? Tu stai sempre con la testa tra le nuvole e poi nello spazio, figurati se dobbiamo parlare di conflitti.
6: E invece, caro Giampa, lo spazio ormai è lo specchio della Terra. Quello che succede sulla nostra superficie si riproduce oltre il cielo.
5: Staremo mica parlando di guerre stellari, vero?
6: Stiamo parlando anche di guerre stellari e proprio di guerre stellari parleremo nella nuova stagione di La Geopolitica dello Spazio, disponibile sulla app e sul sito di Radio 24
5: e sulle principali piattaforme audio.
7: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
8: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Non è vero che è il futuro a sfidarci, ma il presente. E trovare il modo migliore per affrontarlo è la vera sfida. Lo si può fare soltanto grazie alla fiducia nelle connessioni e a chi crede che adesso sia l'unico momento giusto. Noi siamo l'impatto positivo. Noi siamo la trasformazione. Noi siamo Feder Manager. Connessi per crescere.
10: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
11: Che giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT.
12: Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
13: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans, viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
14: Mans, il viaggio inizia dallo stile.

0: Radio Up and Down.
1: Radio Up and Down, siamo sempre qua sulle frequenze di Radio 24. Ormai abbiamo occupato a livello quasi militare ormai questa stazione radiofonica per il sabato sera alle ore 20, in replica alle ore 23. Abbiamo dei messaggi che ci avete mandato al vostro numero WhatsApp, perché è proprio vostro, lo potete usare come volete. Mandateci dei messaggi vocali 331-57-55-721, come hanno fatto questi amici.
2: Ciao Paolo, ti seguo da moltissimo tempo, sei una splendida persona e ti chiederei di affrontare il tema del cyberbullismo nelle scuole italiane.
3: Allora, io sono Alessandro e volevo dirvi una cosa. Allora, ho dovuto aspettare 50 anni
4: sì, ma va al punto,
3: per avere un idolo assoluto, che Chicco. Chicco è un idolo assoluto ormai per me.
4: Ma senti,
3: e ho la speranza che voi facciate uno spettacolo in Sardegna per venire a vedervi.
5: Ciao a tutti, io vi seguo da un bel po', mi fate compagnia, mi fate sorridere e mi fate anche emozionare.
4: Grazie.
6: Ciao Paolo Ruffini, io sono Vanessa, sono una ragazza disabile, anche se non si vede. Siete fantastici, c'hai una maniera bellissima a parlare con le persone con la sindrome di Down. Ti voglio bene e spero che mi rispondi presto.
1: Ti sono piaciuti, Federico, i messaggi vocali?
4: Non ho visto i punti.
1: Li hai sentiti i messaggi vocali?
4: No.
1: Ma come mai non li senti mai? No, non
4: lo so, che forse sono silenziosi, che ne so.
1: Comunque, ripeto il numero per i vostri messaggi audio su WhatsApp: 331-57-55-721. Federico, fa molto piacere se gli lasciate i messaggi. Allora, stiamo parlando di Homo Scrollens, parliamo di evoluzionismo, parliamo di come potrebbe andare il mondo. Lo stiamo facendo con Telmo Pievani e devo dire, a volte penso molto a Darwin, e te uguale penso, perché sì. è il tuo maestro,
7: il mio capostipite.
1: Cosa direbbe Darwin di questo periodo storico, secondo te? Cioè, come lo riterrebbe?
7: Ma lui era un timido, era un mite, secondo me sarebbe molto a disagio, secondo me non sarebbe nemmeno lui sui social. Pensa che non andava mai neanche ai dibattiti pubblici. Lui ha pubblicato un capolavoro, L'origine delle specie, che ha cambiato il mondo, mai andato una volta a un dibattito pubblico. Ti immagini i talk show in TV, internet? Assolutamente non penso che non avrebbe aderito. Però vedi, era furbo, perché mandava gli altri ai dibattiti e poi si faceva dire tutto quello che succedeva via lettera, e ha scambiato migliaia di lettere, quindi secondo me avrebbe usato la mail.
1: Beh, interessante questa cosa, anche la mail, perché sai, poi io ad esempio conosco una persona, non voglio fare noi, è molto noto, dice, si pregia, dice, io non c'ho il cellulare e quindi non mi puoi mandare messaggi WhatsApp, non mi puoi mandare messaggi WhatsApp, però è sempre con l'iPad in mano e manda sempre le mail. Sentiamo che cosa ha detto il Santo Padre, si è espresso proprio a favore, facendo una considerazione molto interessante sulla tecnologia. Già Papa Francesco lo aveva fatto, ma sentiamo adesso Papa Leone XIV.
8: Negli ultimi tempi, alle dipendenze come droghe e alcol, che continuano a essere le prevalenti, si sono aggiunte forme nuove, perché il crescente utilizzo di internet, computer e smartphone si associa non solo a chiari benefici, ma anche a un uso eccessivo che spesso sfocia in dipendenze con conseguenze negative per la salute, che hanno a che vedere con il gioco compulsivo e le scommesse, con la pornografia, la presenza quasi costante sulle piattaforme del mondo digitale. E l'oggetto di dipendenza diventa un'ossessione, condizionando il comportamento e l'esistenza quotidiana. Questi fenomeni, il più delle volte, sono il sintomo di un disagio mentale o interiore dell'individuo.
1: Ecco Telmo, tu poi nel 2011 hai anche curato con il genetista Luigi Luca Cavalli Sforza la mostra Il catalogo Homo Sapiens, la grande storia della diversità umana, e mi viene da pensare che proprio internet, il web, i social saranno un'occasione per manifestare tutta la diversità antropologica che c'è nel mondo. Però ci sono proprio questi tranelli veri. Io ho come la sensazione che i social siano la cartina tornasole di quello che è l'essere umano. Ci hai raccontato un po' la tua posizione, ma la mia domanda è: come si fa a non perdere fiducia nell'essere umano? Come si fa?
7: Sì, questa è una bella
1: come
7: domanda.
1: Si fa?
7: Secondo me bisognerebbe, ci stanno pensando alcuni, fare delle piattaforme alternative, perché un'altra cosa che io non capisco mai, queste tecnologie, noi le usiamo tutti i giorni, ci sembrano ineluttabili, cioè ci sembrano necessarie, i social devono essere solo fatti in quel modo lì perché è così che funziona, ma non l'ha detto nessuno. Io conosco grandi ingegneri, grandi informatici che mi dicono che quelle piattaforme potrebbero essere fatte in modo diverso, partecipativo, democratico, rispettoso delle diversità, civili, cioè secondo me prima o poi capiremo che dovremo fare un movimento per civilizzare quel contesto barbaro che sono diventati adesso i social. E poi il Papa, adesso è stato citato, ha detto anche un'altra cosa che ormai lo dicono solo i papi, questa cosa mi colpisce molto, cioè che queste tecnologie sono in mano a un manipolo di pochissimi super miliardari che ormai sono convinti di fare tutto quello che vogliono privatamente. Nella scienza, quando tu citavi quella mostra del 2011, mai l'avremmo immaginato noi questa cosa 10 anni fa. Cioè adesso ci sono delle persone che sono così ricche che fanno ricerche sull'invecchiamento, modificazioni genetiche, ingegneria genetica, ti mettono i chip nel cervello, Neuralink, vogliono resuscitare i mammut, vogliono fare un sacco di cose pubblicate da nessuna parte, le comunicano sui social direttamente, ma questo è contro tutte le regole di trasparenza, di etica, della scienza. Mai successo prima sta cosa.
1: Sì, sì, il mio problema è che tu mi insegni che l'evoluzione premia anche l'adattamento, no?
7: Mm-hmm.
1: E se noi ci adattassimo davvero a tutto questo mondo, a tutto questo marasma, a questa violenza dialettica, a questa incapacità anche di distinguere il contesto, perché per esempio uno dei grandi problemi dei social è che ti manca il contesto, no? Se io faccio un discorso molto ampio in cui appunto dico, un esempio che prendo sempre parlando della disabilità, dico che per me le persone con la sindrome di Down hanno la libertà di essere come chiunque altro, per cui una persona Down è stronza, è antipatica, è chiaro, sgradevole. Se tu prendi però un reel dove tu senti me che dici una persona Down è stronza, antipatica, è sgradevole, io sono rovinato.
7: Ti mettono in croce.
1: Quindi il grande problema dei social è anche la mancanza del contesto. Ma se noi ci adattiamo a tutto questo, vuol dire che ci adattiamo veramente a una grande torre di Babele che stiamo costruendo noi stessi.
7: Sì, sì. Però ti dicevo prima che alla fine quello che conta sono i primi anni in cui il nostro cervello è immerso in quel contesto. Quindi o noi ci mettiamo d'accordo che fin dai primi anni dobbiamo educare, non far capire che c'è questo rischio, altrimenti non la cambieremo mai questa cosa. Quindi è vero che noi ci adattiamo, però noi ci adattiamo anche cambiando il mondo, quindi questo è il punto che per me resta di speranza. Se ci pensi, noi siamo quella specie che non si limita mai a adattarsi passivamente a quello che succede, noi cambiamo il mondo, l'abbiamo sempre cambiato, quindi spero che ci riusciamo anche stavolta nonostante questi problemi.
1: Lamberto, sei d'accordo?
9: Come si fanno

0: esserlo. È veramente una situazione che va gestita, perché intanto la possibilità di tornare indietro non esiste, la storia questo non lo concede, non può tornare indietro, quindi queste cose esistono, fra l'altro non sono malvagie, vanno usate in modo diverso e bisogna stare attenti, perché poi anche con la televisione è stata usata la stessa cosa, quando c'era il monopolio Rai si diceva ma perché non fare un'altra televisione, un altro modo di comunicare eccetera, e poi è arrivato anche qualcosa di peggiore, quindi bisogna stare attenti perché non è detto che si possano
1: perché
0: trovare
1: peggiore, scusami, ora ma questo mi sembra un giudizio un po' tranchant, anti-berlusconiano totale, cioè da persona marxista che sei
0: anticapitalista fondato, perché nel senso, cioè, il capitalismo non è stato un processo evolutivo ma involutivo per l'uomo, quindi il meccanismo di una televisione che poi si è basata soltanto sul meccanismo commerciale ha rovinato e peggiorato la situazione, non l'ha sicuramente migliorata, però allo stesso tempo ci ha dato una possibilità di pensare anche a cose diverse, quindi io sono d'accordissimo, bisogna diventare protagonisti delle piattaforme, questo è possibile, ovviamente ti metti contro dei colossi enormi che hanno assuefatto in questo modo, però non è detto che ogni tipo di... le cose cambiano sempre, l'uomo è fatto per cambiare, le cose umane, come diceva Marx e come diceva anche Falcone, le vicende umane non durano in eterno, però non è detto che passare da una vicenda umana ad un'altra vicenda umana possa avere il significato per forza di miglioramento, no? Quindi il cambiamento non sempre è miglioramento, ma sicuramente qualcosa va tentato, perché in questo momento i ragazzi sono spiazzati da questa situazione.
1: I ragazzi,
0: poi il fatto che loro abbiano delle possibilità che io non ho, diventano anche miei insegnanti. Io appena ho un problema al telefonino mi rivolgo ai miei alunni.
1: C'è anche un profluvio di nuove patologie che sono legate alla tecnologia, penso alle hikikomori, penso all'aumento incredibile della DHD, soprattutto tra i bambini, per usi problematici dei media digitali, screen time, peggioramento di sintomi come disattenzione, impulsività, iperattività. È un po' la domanda, appunto, a che cosa stiamo un po' allenando il nostro cervello, e soprattutto se l'evoluzione va sempre incontro a un concetto non di perfettibilità, ma di una vita più sana. E prima di sentire Telmo, vi faccio ascoltare Antonino Tamburello.
2: L'imperfezione degli esseri e del nostro comportamento c'è, però è un'imperfezione finalizzata al superamento, finalizzata alla realizzazione completa del nostro essere, finalizzata anche a suscitare nel prossimo in noi una emozione anche di rallentamento, di freno, e poi di sosta, e poi di ripartenza, e poi di piccola luce, e poi di luce più grande, e poi ancora accelerazione infinita verso il prossimo e la vita.
1: Telmo, quanto è importante l'imperfezione per l'evoluzione?
3: È fondamentale, è la regola fondamentale del cambiamento, ma per una ragione molto profonda, cioè l'evoluzione non parte mai da zero, no? È stato richiamato anche prima, si parte sempre da quello che c'è già, si fa di necessità virtù e si cambia l'esistente dandogli una funzione nuova, anche le tecnologie tra l'altro spesso fanno così, no? Quindi noi siamo un rimaneggiamento continuo, cioè l'evoluzione non è un ingegnere, non c'ho nulla contro gli ingegneri, però non ragiona come un ingegnere che ha una macchina con gli ingranaggi, pianifica e ottiene la perfezione meccanica in un certo ambito. No, l'evoluzione è bricolage, è un artigiano, fa quello che può con quello che c'è, non è mai perfetto, però funziona quel tanto che basta, e se non fossimo tutti imperfetti non ci sarebbe possibilità di trasformazione, di cambiamento. Tu pensa, il cervello, che dicevo prima, è magnifico perché cresce per 2/3 dopo la nascita, ma significa avere dei cuccioli deboli, inermi per tantissimo tempo. Questo in un mondo di perfettibilità non sarebbe mai successo. Invece ci siamo tenuti questo lusso di avere questi cuccioli così fragili, perché dentro quella fragilità c'è stata la nostra forza, praticamente l'evoluzione culturale è nata da quella fragilità.
1: Torniamo a parlare tra poco di imperfezione, come quella che distingue naturalmente Federico Parlanti, che sta dormendo. A tra poco, sempre con Radio Up & Down.
4: Sì.

Questo che hai sentito è lo sbadiglio di Federico Parlanti. Cioè è una cosa terribile. C'è una cosa terribile. Veramente, ragazzi, non vi rendete conto cosa significa lavorare così.

0: Sono Enrico Pagliarini e se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
1: Strade in diretta.
2: Una buona serata a tutti voi. A causa di un incidente sulla 1 nel tratto Firenze-Roma si verificano 2 chilometri di coda tra Ponzano Romano e Magliano Sabina verso Firenze. Sulla diramazione per Ravenna, a causa di un veicolo in fiamme, si procede in colonnati tra Ravenna-San Vitale e Lugo in direzione della 14. Si rallenta a causa di un veicolo in fiamme sulla statale 80 del Gran Sasso d'Italia all'altezza di Giulianova in direzione della statale 16. Infine, per un veicolo in avaria si verificano code sulla 27 Mestre Belluno tra Vittorio Veneto Nord e Vittorio Veneto Sud verso Venezia. È tutto, strada in diretta torna tra un'ora.

0: Radio Up and Down.
1: Radio Up and Down sulle frequenze di Radio 24, come sempre vi ricordo il nostro numero di telefono 331 57 55 721. Ne approfitto per ringraziare già adesso in regia Martin Garramune, ringrazio Ivana Di Biase, Romeo Alberto Fabbrica, Laura Francincia, Luca Papa, Veronica Serafini e anche Paolo Corleoni. Ringrazio naturalmente il nostro ospite di oggi Telmo Pievani, Lamberto Giannini. Non ringrazierei volentieri Federico Parlanti, che si addormenta volentieri. E se c'è un altro aforisma, sì, così tanto per dare anche un motivo al tuo compenso in questa giornata.
2: Temo il giorno in cui la tecnologia andrà oltre la nostra umanità. Il mondo sarà popolato allora da una generazione di idioti. Albert Einstein.
1: Lo conosci, no?
2: È un grande filosofo.
1: Sì, per certi aspetti, scienziato, filosofo, certo.
2: Filosofo, scrittore.
1: Sì, filosofo, scrittore, tendenzialmente, insomma, se uno si occupa di filosofia, qualcosa la scrive, non necessariamente, magari legge più di quello che scrive. Sì. Comunque non andrei adesso a incanalarmi in questo. Stiamo parlando di imperfezione. Ci sono degli esempi che sono divertenti, no, Telmo? Per esempio il panda che porta con sé il retaggio di un orso che ha deciso di diventare vegano e fa i conti con un metabolismo da carnivoro che lo costringe a masticare un casino di bambù perché ha bisogno di calorie.
3: Sì, il panda è un esempio fantastico. Vabbè, è in via di estinzione per colpa nostra, però diciamo che fa una vita difficile perché è un orso di suo, quindi in teoria dovrebbe mangiare di tutto, quindi essere onnivoro. In realtà, per varie ragioni evolutive, è diventato vegano, nel senso che mangia solo bambù, solo di alcune specie e solo certe parti di alcune specie, quindi si chiama dieta iper specializzata.
1: Cioè mangia tutto il giorno?
3: E mangia tutto il giorno perché ovviamente l'apporto nutrizionale del bambù è bassissimo.
1: L'apporto nutrizionale del bambù è bassissimo.
3: E mangiare tutto il giorno, noti che si muove sempre molto piano, lentamente, quindi deve consumare molto.
1: Esatto. Sì, ma io posso dire una cosa, Telmo, a livello evoluzionistico, me la puoi confermare o meno? Forse te non sei down, sei un panda.
2: Sì, è probabile.
1: Forse sei un panda, te.
3: Sei parente anche tu dei panda, come tutti noi. Sì.
2: Tranquillo. Ma cosa strana. In televisione, Kufu Panda.
1: Non c'è un binario.
2: Simile.
1: Sì,
2: uguale a me.
1: Benissimo. Noi volevamo chiederle invece, per quanto riguarda proprio una caratteristica evoluzionistica, qual è la tua preferita? E anche sempre con questi dettagli che mi piacciono molto e che secondo me piacciono molto anche agli ascoltatori, e se è vera la cosa del calabrone che ha sviluppato le ali, anche se non è aerodinamico per nulla, è un insetto. Infatti fa un casino fa un casino di fatica per volare.
3: Esatto, le deve sbattere fortissimo.
1: È vera quella cosa che ha sviluppato?
3: Sì, le deve sbattere fortissimo. È un modo di volo particolare.
1: Cioè, lui non ce ne aveva in origine.
2: Strano.
3: E poi ne ha due aggiuntive che non servono più a niente, che sono le elitre. Vedi che e questa è un'altra cosa. Forse la mia preferita sono le cose inutili nell'evoluzione.
1: Me ne dica qualcuna.
3: Beh, noi, il nostro corpo è un'enciclopedia di cose inutili. Il lobo delle orecchie non serve a niente. Il mento non serve a niente.
2: Perché?
3: Cosa serve il mento? Perché devi avere questa protuberanza qua? Non serve a niente. Ti piace perché ci metti sulla barba, giusto? Anch'io. L'appendice intestinale non serve a niente. Il coccige quando lo picchi.

0: per esempio entusiasmante di adattabilità o di evoluzione. Vedi che ti piacciono. Sì.
1: Beh, ci sono tantissimi esempi bellissimi. Le iene, per esempio, se vuoi un esempio sessuale, le iene femmine hanno un organo genitale che assomiglia a quello del maschio. E sembrano proprio dei maschi, e invece sono delle femmine. Quindi è una specie di mix sessuale, perché nelle iene comandano le femmine, decisamente, come in moltissimi animali. Quindi, se dovessi darti l'esempio massimo che mi piace molto, sono i maschi. I maschi in natura sono quasi sempre quelli sfigati, con un sacco di imperfezioni. Cioè, quindi... E adesso aggiungo un altro elemento di sfiga, vai. Ovviamente.
2: Sì.
1: Ah, perché i maschi in natura non servono a niente, non sai che un sacco di femmine,
2: cioè, non fanno nulla quelli maschili.
1: Allora, un sacco di specie non ci sono i maschi, no? Le femmine fanno tutto da sole, praticamente. E noi maschi serviamo soltanto per rimescolare un po' i geni di generazione in generazione, ma non siamo indispensabili, praticamente.
0: Davvero?
1: Eh sì. Lo sapevi che il maschio è il sesso debole nell'evoluzione.
2: Quello della donna più forte.
1: Assolutamente, il sesso primario, principale nell'evoluzione. Anche questo, a proposito di diversità, dobbiamo raccontarlo un po' di più, secondo me. E di stereotipi.
0: È interessante, interessante. Beh, d'altronde, se te nasci dalla tua mamma, non c'è niente da fare, no?
2: No?
0: Infatti, noi diciamo la persona più vicina a Dio esista sulla terra è la mamma.
2: Sì, esatto.
0: Lamberto, ci sei ancora? Hai sentito interessanti questi
3: molto,
0: punti di vista?
3: Molto, molto interessante. E anche per certi versi preoccupante, perché noi abbiamo perso la capacità di aggiustare. Questa è una novità di questo periodo storico, cioè noi non aggiustiamo più, quindi non siamo abituati ad arrangiarci, no? Se una cosa non va, si cambia completamente. Quindi invece il meccanismo evolutivo anche del pensiero è: questa cosa non funziona più, come faccio a farla funzionare? Come posso risistemare e quindi adattarmi, ma allo stesso tempo trasformare? I ragazzi, per esempio, io lavoro con i giovani, hanno un livello d'ansia altissimo, perché ci sono veramente tanti ragazzi, a volte si dice che sono vagabondi, non sono vagabondi. Io ho degli studenti, qualcuno che studia tantissimo, però chiede costantemente di rimandare l'interrogazione a quando sarà perfettamente preparato, il che non avverrà mai, no? Quindi non è un alunno che non è perfettamente preparato, in un'interrogazione acquisisce la capacità di sapere aggiustare le cose, di sapersela cavare, e questo è fondamentale, perché non tutto può essere programmato. Quindi è un momento storico particolare, perché se l'uomo perde la capacità di aggiustare, perde la capacità, secondo me, di spingere un'evoluzione positiva che è ricca, come diceva il professore, di grandissime imperfezioni. Poi vorrei che il professore vedesse, mi dispiace fare questa richiesta, il mignolo dei parlanti, perché è veramente inutile il mignolo del piede.
0: Sì, io adesso gli eviterei questa visione orribilante.
3: Guarda, è particolare, io penso che ce l'abbia solo lui nel pianeta.
2: Sì.
0: No, ma la cosa interessante è invece capire se anche a livello fisico l'uomo raggiungerà un'evoluzione per adattarsi alla digitalizzazione, cioè se le nostre mani stanno cambiando, se il nostro pollice davvero, visto che siamo diventati homo scrollens, sta cambiando. Sta succedendo qualcosa, prof?
1: Piano piano sì, sta succedendo qualcosa, non tanto di fisico, perché sai, quello ci vuole un sacco di tempo. Intanto vedi che il nostro pollice non si è evoluto per gli sms o per scrollare, però lo fa benissimo, quindi vedi come siamo flessibili noi. Una cosa nasce per una certa ragione e poi la usi per tutt'altro. Invece cominciamo a vedere i cambiamenti nel cervello, sì, perché quello è talmente plastico, come dicevamo prima, che anche in poco tempo vedi proprio i cambiamenti di ragionamento e di modo di pensare. E facciamo un esempio semplice: leggere e scrivere, no? Tu mi dici, vabbè, leggere e un bambino dislessico ha un problema. Per noi evoluzionisti invece, perché è un problema? Cioè, il nostro cervello non è mai stato abituato a leggere e scrivere. Noi leggiamo e scriviamo da poche migliaia di anni. Fino a due secoli fa leggevano e scrivevano meno del 10% della popolazione. Quindi il fatto che il nostro cervello non sappia leggere e scrivere è assolutamente normale, non è una patologia. Vedi? Invece alcuni riescono a riadattare certe aree per leggere e scrivere, altri no. È una diversità. Noi oggi parliamo di neurodiversità. A me non piace neanche neurodivergenza, che usano spesso oggi, perché... Pensaci, se tu dici che una persona è neurodivergente, vuol dire che tu presupponi che c'è un binario unico da cui uno diverge. Secondo me invece non c'è nessun binario unico, siamo tutti unici.
0: Senti, l'ultima, siamo quasi in chiusura, però una domanda sull'intelligenza artificiale te la volevo fare. Come la vedi te, come la pensi, e se pensi davvero che sia, cioè, beh, sicuramente un elemento di evoluzione in qualche modo lo sarà.
1: Certo, sì, la stiamo usando malissimo.

0: Ho partecipato a un convegno qualche giorno fa dove risulta che nelle aziende più del 90% dell'uso è per scrivere le mail e tradurre le mail e scrivere le mail in un con un certo tono. Io dico, ma scusa, ma non siamo già bravissimi noi a scrivere una mail ironica, arrabbiata? No, dobbiamo usare l'AI, quindi adesso la usiamo malissimo. Adesso ne stiamo facendo un uso evolutivo, noi lo chiamiamo muscolare, cioè praticamente stiamo facendo le stesse cose che facevamo prima, più veloci, con più memoria e con più efficienza, d'accordo. Però secondo me sarà interessante quando invece la useremo, noi diciamo, in modo euristico, cioè per farci domande nuove. Ti faccio un esempio velocissimo, che è bellissimo, è una cosa su cui adesso vogliamo lavorare. L'AI, per esempio, è brava nel tradurre, sapete che lì sono diventati abbastanza bravi questi programmi, e se tu le dai un codice, lei è brava a trovarti gli schemi. Allora qualcuno è venuto in mente, diamo in pasto l'AI migliaia di canti di balene, sai quei canti meravigliosi, sì, dei maschi delle balene per sedurre le femmine, per vedere se riesce a trovare la grammatica, cioè se riesce a trovare degli schemi, certo, dentro queste
1: per
0: canzoni,
1: poter comunicare.
0: Perché sono proprio delle canzoni, quei ritornelli. O li sta trovando e sta trovando degli schemi, quasi la grammatica delle balene. E quindi il prossimo step sarà, siccome l'AI è anche brava a simulare, no, la voce, provare con l'AI a fare una domanda a una balena. Pensa se ci risponde una balena, sarà la prima volta che dialoghiamo con un'altra creatura.
1: Un po' di fiducia me la stai dando.
0: Questo è un uso intelligente.
1: Bellissimo, bellissimo. Tra l'altro la balena è un pesce?
2: Sì, è un pesce.
1: No, è un mammifero.
2: È un mammifero. Ah.
1: Quindi la balena c'ha.
2: Va.
1: Esatto, di dimensioni.
2: Ce ne parla.
1: Sai quanto è grande? Dai, almeno 2 metri sarà.
2: Sì, no?
1: Esatto. Almeno 2 metri. E sai come tromba la balena?
2: No.
1: Come trombano? Io penso che si affianchino, no?
0: Sì, si affiancano e copulano appiccicati.
2: Cioè, che bello.
1: Praticamente il baleno ha, c'è la topa della balena ce l'ha al fianco e si mettono vicino e trombano, capito?
2: Che bello.
1: Ti piace questa cosa?
2: Sì.
1: Ora, con l'intelligenza artificiale, tu potresti riuscire a chiedere a una balena: vuoi trombare con me?
0: No, però sentiamo, Federico, tu quale, se tu potessi fare una domanda a una balena, cosa gli chiedi? Cosa gli chiedi? A una balena. Senti che puoi fargli una domanda, cosa gli chiedi?
2: E chiedo che godimento che provano.
0: Ah, vedi,
1: il piacere sessuale.
2: Sì.
0: E del nuotare anche magari.
2: Anche nel nuotare, sì.
0: Bello, vedi.
2: Perché io quando sono in piscina a volte nuoto a balena.
1: Esatto, okay, però esatto, la fava ce l'ha un po' più piccina.
2: Sì, quello sì.
1: Ecco, bene, io adesso direi che con questa informazione scientifica ed evoluzionistica possiamo concludere questa bellissima puntata. Hai sentito, Lamberto? Grazie di aver partecipato. Grazie davvero.
3: Grazie a voi, grazie a voi.
4: Con 2 penny ti puoi comprare.
1: Grazie mille, grazie, grazie, grazie di cuore davvero a Federico Parlanti, grazie a tutti quanti voi che ci avete seguito, grazie a Telmo Piemani.
0: Grazie a voi.
1: Grazie, grazie di cuore di aver partecipato. Viva Radio Up and Down e ricordatevi sempre che la felicità è un atto
2: rivoluzionario.
1: Grande. Ciao.

0: cantato, tutto ballato, un grande spettacolo!
1: Noia!
2: Non vi siete divertiti? Non vi siete divertiti?
1: Per cacare,

0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
2: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC. Perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
3: Promuovere e valorizzare il benessere aziendale dei collaboratori e delle comunità. Il 1 luglio a Roma sarà presentato il rapporto Welfare Index PMI con la premiazione delle imprese con le migliori pratiche di welfare aziendale. L'evento al decimo anno è promosso da Generali con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. Radio 24 sarà a Roma con la diretta di Due di Denari. Info su radio24.it e welfareindexpmi.it.
4: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
5: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
4: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta laica, però va bene così.
5: Io sono Paolo Benanti.
4: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
5: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
6: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
7: Le 21 e un minuto.
8: GR24, il Sole 24 Ore.
7: Attacchi incrociati fra Iran e Stati Uniti, ma i negoziati vanno avanti. Nuova tappa a Doha fra pochi giorni. È ricercato l'uomo che ha sterminato una famiglia a Roma, forse per motivi passionali. Disperso nel lago di Vico il marito della ministra Roccella. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Enrico Pagliarini. Un nuovo round di colloqui fra Stati Uniti e Iran dovrebbe iniziare all'inizio di luglio e tenersi a Doha in Qatar per affrontare il tema dei beni iraniani congelati. In seguito il Pakistan ospiterà un nuovo ciclo di negoziati tra Stati Uniti e Iran sulla questione nucleare. Oggi c'è stato un nuovo scambio di attacchi e accuse reciproche di avere violato la tregua. Hezbollah critica l'accordo quadro tra Israele e Libano firmato ieri a Washington e lo considera umiliante. Disordini si sono tenuti oggi a Beirut, dove l'esercito è intervenuto contro la protesta dei sostenitori del Partito di Dio, appunto Hezbollah. Il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela è salito poco fa, è stato comunicato, a 1.430 persone. Lo ha annunciato il presidente dell'Assemblea nazionale, rimangono decine di migliaia i dispersi. Veniamo all'Italia. È tuttora ricercato il bengalese di 43 anni che nella notte ha ucciso con una mannaia una coppia e la loro figlia di 8 anni, anch'essi originari del Bangladesh, nel quartiere Casalotti a Roma. Un altro figlio di 20 anni è rimasto solo ferito ed è riuscito a fuggire e a dare l'allarme. Il marito della ministra Roccella, Luigi Cavallari, risulta disperso nel lago di Vico, in provincia di Viterbo. L'uomo si trovava in barca assieme alla moglie quando è finito in acqua e non è più riemerso. È stato fermato il compagno della donna trovata morta in una casa isolata nei boschi di Ceriana, in provincia di Imperia, ieri sera. La donna, di origine straniera, sarebbe stata strangolata dal compagno, che in questo momento è sotto interrogatorio nella caserma dei carabinieri.

Secondo gli organizzatori del Pride di Milano hanno sfilato 350.000 persone. Presente anche la segretaria del PD Schlein, che ha parlato della morte di Mirko, il ragazzo ucciso dal padre a Camaiore assieme alla madre perché non accettava la sua omosessualità. Parlando di questo ha detto: è stata l'omotransfobia che lo ha ucciso. Manifestazioni legate al Pride si sono tenute in tutta Europa. È tutto per questa edizione, sono le 21:04, GR24 torna alle 22:00.

0: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
1: Grazie.
0: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
1: Faccio del mio meglio.
0: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
1: Aspetta.
0: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
2: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: di Riccardo Poli e Beppe Salmetti.
1: Facciamo scoppiare un bel casino oggi.
2: Perché?
1: Mi va di cominciare così. Voglio cominciare con una frase e voglio creare un po' di polarità. Le cose vanno. Dobbiamo polarizzarci, Riccardo.
3: Vabbè,
1: in
3: come
1: questa
3: trasmissione. Perché ci sono io.
2: Esatto.
1: No,
2: ovvio.
1: In realtà ci polarizziamo. Ogni tanto ci polarizziamo, ma non abbastanza, secondo me. Io comincerei oggi col dire che voglio dire una frase che gli uomini dicono poco. Ma cosa dico poco? Non la dicono quasi mai. Ed è: non me lo merito.
2: È vero, è vero, perché
1: dai, facciamo
2: è un
1: incazzare
2: po'
1: un po' gli uomini. Cominciamo
2: femminile
1: così.
2: Femminile questa cosa qua del non meritarselo, un po' il sindrome dell'impostore, giusto?
3: Cioè, io lo dico spessissimo, non me lo merito.
2: Vedi?
1: Certo.
2: Iniziamo già a scompaginare le carte.
3: Sì, sì.
2: Perché è la puntata che oggi vorremmo fare off topic con Katie La Torre. Ciao Katie, intanto.
3: Ciao.
2: Si intitola Non me lo merito, appunto, che è un po' la sindrome dell'impostore, perché un po' nell'immaginario, Katie, e poi arriviamo anche a quello che hai scritto, un libro molto bello per Rizzoli, è che le donne devono per forza inventare qualcosa di straordinario o qualcosa che le porti alla memoria o alla storia per meritarselo, che in realtà noi uomini andiamo nella mediocrità spesso e volentieri, proprio ci viaggiamo tranquillamente e veniamo comunque ci stiamo di un bene. Perché succede questa cosa qua, Katie? Perché?
3: Allora, le radici sono tante, riassumiamole così: agli uomini non viene chiesto, ma tu sei lì per merito oppure no, sei lì perché sei lì. Alle donne viene chiesto sempre, cioè questa è la logica del merito. Se una donna ha del potere vuol dire che è veramente meritevole, quindi se è arrivata lì deve essere una, sai quando si dice con le palle, cazzuta,
2: certo.
3: No?
1: Chissà
3: quando...
1: cosa avrà fatto
2: per essere
1: lì, no?
2: È il programma, sì, di luoghi comuni, eh?
3: Cioè di solito questa è la logica accompagnata, ma guarda, tante donne per esempio sono contrarie alle quote rosa, che in realtà si chiamano strumenti di discriminazione positiva, perché dicono: io non voglio un posto perché sono una donna, voglio un posto perché me lo merito.
2: Il sindrome del panda.
3: E io rispondo sempre: ma secondo te ogni uomo che è lì se lo merita?
2: Bravissima, esatto.
3: E questo non significa che le quote rosa siano la soluzione a ogni male, perché dovremmo arrivarci in autonomia, senza leggi che ci dicano che una lista elettorale va fatta sia di uomini che di donne, perché la rappresentanza è importante, no? Io vorrei delle liste in cui ci siano persone giovani, persone anziane, cioè, perché se tu non vivi una condizione, magari non sai fare una proposta che riguarda quella condizione, ci abbiamo mai pensato. Quindi la rappresentanza ha un senso per questo. Quindi le donne, cioè, stanno sempre lì a dire: io me lo devo, cioè, meritare, e comunque devo dimostrare sempre delle cose, mentre gli uomini questa cosa non la pensano, perché non gli è mai stato insegnato di pensarlo.
2: Perché tu dici che spesso ti sei trovata a dire non me lo merito, o lo senti dentro di te, cioè proprio nel tuo caso specifico?
3: Perché io sono una persona non binary, non mi identifico né col maschile né col femminile, ho un po' col maschile, un po' col femminile, e qualsiasi cosa, qualsiasi successo, qualsiasi cosa mi arriva, spesso dico: ma insomma, me lo merito? No, secondo me non me lo merito. E questo è un mix tra, come dire, le mie due parti che lottano costantemente fra di loro.
2: Che bello avere una lotta interna, però ti rende un po' più viva, cioè poi
3: ti
2: crea molti casini.
3: Morta, cioè,
1: oltre al fatto che tu litigherai dentro di te,
3: cioè, sì, sì.
1: Quanto litighi con te stessa?
3: Molto, anche perché io sono anche del segno della Vergine.
2: Ecco, entriamo nel mondo.
3: Esatto.
1: Io qui mi dissocio,
2: sì, sì. Le odio queste cose.
3: Ho capito, le odierai. Amore, tu di che segno sei?
2: E lui è cancro.
1: Ecco cosa.
3: Si spiega tutto.
1: Questa è la frase che sarebbe dovuta arrivare dopo.
3: Comunque io sono più esigente con me che con gli altri. Sono esigente anche sul lavoro, anche con le altre persone, ma con me sono proprio intransigente.
2: Anche perché di lavoro, lo ricordiamo per chi non ti conosce, Katie La Torre, avvocata, attivista, autrice di questo libro per Rizzoli, Tutte le volte che le donne hanno inventato qualcosa, ma il merito se l'è preso un uomo. Ed è da qui che poi è nata anche l'idea di titolare questa puntata Non me lo merito. Ma sei molto intransigente con te stessa, perché secondo te il contesto in cui sei vissuta e la cultura in cui sei immersa ti ha posto in questa condizione, oppure è un'inclinazione che tu avevi anche già, per esempio, da piccolina?
3: Beh, voi dovete capire che io sono una persona cresciuta in Sicilia, ok, negli anni Ottanta, e a 5 anni ho detto a mia madre: mamma, io non mi sento né maschio né femmina. Cioè, immaginatevi una madre che nel 1984 si sente dire da una figlia: io non mi sento né maschio né femmina. Ovviamente noi non avevamo mai visto niente di tutto questo né alla TV, io non sapevo nemmeno che cosa fosse una persona transessuale o transgender. Quindi sono cresciuta pensando io devo fare di più e anche colmare questo grande dolore che ho dato ai miei genitori, perché nessuno sceglie come... Tu hai scelto di nascere a Rovato?
2: No, è nato bene di Rovato, però non sì. È un problema. No, non l'ho scelto, infatti non c'è... No, non ho scelto nulla io. Quando sono nata non ho scelto nulla.
3: Hai scelto di nascere maschio?
2: No.
3: Hai scelto il colore della tua pelle?
2: No.
3: In che famiglia nascere?
2: Quello men che meno.
3: Tu?
1: No. E devo dire, ci è andata abbastanza di culo comunque, visto tutto il mondo.
3: Pensa, potevi, capito, nascere in Burkina Faso, capito? Cioè, stare lì, farti chilometri per cercare di venire, attraversare il deserto, cercare di venire qui aspirando un mondo migliore. Nessuno ha scelto le proprie caratteristiche. Io non è che ho scelto di nascere così, cioè persona non binaria, queer, che amava le donne, che non capiva bene. Certamente quando i miei genitori hanno capito quella cosa, cioè gli è cascato un palo addosso.
2: Sì.
3: E quindi io mi sentivo di dover fare tantissimo per dire: vi ho già dato questo grande dolore, dispiacere, perché comunque mia madre e mio padre non è che avevano, cioè non è che mi hanno mai detto qualcosa, avevano paura che io avrei potuto vivere una vita come una persona diversa, etichettata come diversa, discriminata.
2: Questa teoria o questa pratica che la cui consapevolezza arriva tardi, di dover coprire una sorta di senso di colpa, è estendibile anche a tutte le donne, visto che stiamo parlando anche del libro, cioè il fatto di aver inventato qualcosa, di aver superato un uomo in capacità di intelletto, in capacità fisica, poi in qualche modo deve essere spiato in altro modo, secondo te? Siamo ancora in un contesto del genere?
3: No, lì vige una regola diversa, cioè che è quella della donna invisibile. Cioè io racconto storie, adesso il titolo è provocatorio, non sempre le idee gliel'hanno fregate degli uomini a queste donne. Molto spesso è successo così, per le altre donne è successo che semplicemente vivevano in un contesto in cui le leggi dicevano che non potevano possedere nulla, ereditare nulla, avere un conto corrente, brevettare nulla, avere dei beni, e

0: Quindi tu cosa facevi? Potevi essere pure la donna più straordinaria del mondo, ma le leggi ti impedivano anche di brevettare qualcosa o di aprire un conto corrente.
1: Sì, o di andare all'università anche.
0: Di studiare. Cosa
1: ancora
2: più grave. Di recitare. Ma molto fino al 5-600.
0: Guardate che in Svizzera hanno, in Liechtenstein, in Svizzera hanno concesso il diritto di voto alle donne nel 91 con un referendum in cui hanno votato solo gli uomini.
1: Che mi sembra ottimo.
0: In Liechtenstein stessa cosa, ma nel 2011, in cui gli uomini hanno votato per poter far votare anche le donne. Cioè,
1: tutto
0: immaginate.
1: Adorabile.
0: E c'è un cantone della Svizzera molto piccolo.
1: A Penzello,
0: dove le donne hanno ricevuto il diritto al voto nel 2011.
1: Quindi 15 anni fa.
0: Cioè, capite?
2: Meglio tardi che mai.
0: Per dare il diritto di voto alle donne hanno fatto un referendum tra tutti
3: tra
0: gli uomini che hanno detto: ah sì sì, loro possono votare.
2: Grazie, no? Grazie che avete deciso che...
0: E voglio dire, io racconto storie anche di questo tipo, cioè di come le leggi, tuttora tante leggi, perché noi ci immaginiamo sempre soliti, no? In Arabia Saudita non si può guidare, le donne non possono guidare, oppure paesi europei.
1: C'è
0: sono
1: una
0: pieni.
1: Parte del libro, infatti, in fondo, dove fai un percorso in giro per il mondo anche con delle storie molto interessanti di attiviste, di donne, di inventrici che non sono diciamo occidentalocentriche, ma appunto sono dislocate in altre parti del pianeta.
2: Scusami, su questa parte dei diritti ti voglio fare una domanda, perché noi ti conosciamo da qualche anno e quando abbiamo cominciato, no, a dialogare, io ho un po' l'impressione che all'interno della nostra bolla queste sono cose che noi sappiamo, mastichiamo, insomma andiamo avanti, ma fuori si
1: com'è
2: nota una piccola inversione di trend, secondo noi due in questa trasmissione.
0: Ma
2: ti chiediamo io come se, la vivi io, e cosa...
0: Guarda, io è rarissimo che faccia degli sbrocchi, ma ieri sera ho fatto uno sbrocco, ho detto basta, io non ne posso più.
1: Su anche cosa?
0: Su donne che salgono su un bus, vengono riprese dall'autista, dalle telecamere di sicurezza, e il fotografo che fa 4.000 foto a 4.000 donne, poverette, di nascosto, in cui fotografa le loro mutandine, la piega, e poi il gruppo che è uscito fuori ieri, Facebook, in cui no, non una di meno, ma se è femminista va bene, cioè se è femminista va bene che muoia, e 53.000 iscritti, e io passo tutte le giornate della mia vita, credete, nell'ultimo mese, a fare esposti alla procura nei confronti di questi soggetti. Ora, io non ne posso più, cioè fatemi dormire, ma a parte quello, cioè se non ne posso più io, immaginatevi le donne che sono davvero molestate, perché a me un uomo non mi molesta perché mi considera un cesso e va benissimo così, cioè almeno ho questa gran fortuna di non essere molestata da un uomo.
1: Sì, non è detto che l'estetica blocchi la molestia, perché
0: nel mio caso l'ha sempre bloccata.
1: Nel tuo caso sì, però
0: sì,
1: ci sono comunque
0: casi. A me un uomo
1: casi.
0: Mi vede come, diciamo, una creatura, mi vede come una creatura assolutamente fuori dagli schemi del femminile, ma va bene così, perché questo mi ha protetta da una quantità di molestie.
1: Pensa a cosa bisogna arrivare. Esatto,
0: sì,
1: bisogna arrivare a dire una cosa di questo. È veramente è violenta come cosa. Cioè, è una cosa che
2: sì, è
1: incredibile, incredibile.
0: Io non ho mai dovuto preoccuparmi quando esco di casa. Ma vestita così qualcuno mi stuprerà, vestita così qualcuno, perché non è mai successo. Sono fuori dal canone estetico del femminile, ma immaginatevi tutte le donne, quando ieri sera ho postato a mezzanotte, stamattina sono le 10, mezzo milione di persone avevano visto quel reel e migliaia di donne avevano raccontato l'esperienza di molestie che avevano subito, non nella vita, ieri. Oggi mi è successo, ieri mi è successo.
1: Sì,
0: oggi...
1: figuriamoci dando,
0: cioè,
1: un orizzonte temporale di
0: capito?
1: Millenni.
0: No, figuriamoci nell'arco di una vita, no?
1: Certo.
0: Allora, questa roba qui è diventata insostenibile, e il piagnisteo degli uomini che dicono voi ci odiate, ma quando vi odiamo? Che passiamo la metà del tempo a provare a difenderci da un sistema in cui le battute al lavoro, le battute a scuola, gli sguardi, il catcalling, la paura di essere molestate, essere toccate, e nei bus, ovunque, a me non risulta che...
1: Cioè, il piagnisteo che tu di cui tu parlavi, Katie, è voi ci odiate. No, voi giustamente, in maniera ovviamente fondata, odiate le persone che si comportano male con l'universo femminile.
0: No, io non odio proprio nessuno, però alzare la testa.

0: l'uomo che non fa queste cose non è odiato banalmente perché si comporta in maniera corretta.
1: Alzare la testa e dire: cari uomini, dite not all men, cioè non tutti gli uomini.
0: Esatto.
1: Allora, di 2000 commenti che troverete sotto, due uomini hanno scritto: a me questa cosa fa schifo, fa ribrezzo, io mi vergogno di essere. Tutti gli altri, sapete cosa hanno fatto? Mi hanno scritto in privato dicendomi io non sono così, io mi vergogno, eccetera, eccetera. Alla domanda perché non lo scrivi sui commenti, la risposta è: perché ho paura degli altri uomini.
0: Perché ho paura di passare per femminista, pensa a te.
1: Capisci?
0: Che roba.
2: Sì. Che lo ricordiamo, allora, una cosa bella.
1: Allora,
2: che sì, lo diciamo.
1: Il grande tema è che gli uomini tengono al giudizio degli altri uomini.
0: Si fa spogliatoio.
1: E non a quello delle donne, mentre le donne tengono al giudizio degli uomini.
0: E delle donne?
1: No.
0: No?
1: No.
0: No,
1: no. Perché le donne cercano l'approvazione maschile, gli uomini cercano l'approvazione dei pari e le donne continuano a cercare l'approvazione maschile. Perché guarda che cosa ci spinge a fare questa società. Cioè, la maggior parte, Michela Murgia diceva: voi dovete piacervi, non compiacere, ma la distinzione tra piacere e compiacere è sottilissima. Quando tu esci di casa, ti guardi allo specchio, te la fai la domanda: ma io mi sto vestendo così, mi sto truccando, mi sto mettendo questi tacchi scomodissimi o anche che mi piacciono, per qualcuna saranno comodissimi, non voglio generalizzare.
2: No, certo. Tranne quando sei sui San Pietrini,
0: no,
2: su quello concorderemo.
0: Oggettivamente.
1: Quando una donna si guarda allo specchio, si domanda: ma io sto uscendo così perché mi piaccio o perché voglio compiacere lo sguardo maschile?
0: Perché va bene a me o perché faccio
1: oramai la cosa
0: altri.
1: È talmente tanto legata che la distinzione è molto difficile da fare, perché ci hanno insegnato anche le nostre madri a fare delle cose perché... Per esempio mia madre, no, mi diceva: devi imparare a fare i lavori di casa. Mamma, perché devo imparare quando ero piccola? Perché poi se ti sposi, poi ha capito ben presto questa logica. Però per esempio mia sorella è cresciuta così. Quando ti sposerai, no, devi saper fare le cose, perché tuo marito, cioè, uscirà, andrà fuori a lavorare, tu devi saper cucinare, eccetera, eccetera, eccetera. A un certo punto... io in età adulta ho detto: mamma, ma porca miseria, mi potevi dire che dovevo imparare a cucinare, perché poi andavo all'università e se no mangiavo solo pasta col tonno in scatola per tutto il resto della mia vita. Che cazzo me ne frega di cucinare per gli altri?
0: Esatto. Cioè, è la differenza tra piacersi e compiacere.
1: Capisci?
0: Certo.
2: Cioè, io lo faccio per piacere a mia madre, perché mia madre viene a casa mia tutte le volte e mi dice: questa casa fa schifo, devi pulirla. E quindi lì ho imparato negli anni, in questi ultimi 10 anni, a pulire il bagno di casa, che è la cosa più difficile della storia da pulire.
0: Sì.
2: E quando lo impari poi scopri che diventi
0: un
2: un'altra persona.
1: Ma questo ha a che fare col bimbo che in te, col piccolo Beppe che in te.
0: Sì.
2: È la puntata in cui devo piangere?
1: No, questo ha a che fare col piccolo.
2: Scusate, volevo tirar fuori un piccolo aneddoto di vita privata con mia madre di tantissimi anni fa, perché c'è una cosa che ho scoperto nel tuo libro.
1: Tua madre è una figa pazzesca.
0: È vero, grande Lorella, salutiamola.
2: Lorella.
0: Vai, Lori.
2: Io la Lorella una sera, tornando a casa su una 126 bis, che è una macchina vecchissima della Fiat, in cui eravamo lì, a un certo punto io ero fuori dal finestrino, mia madre mi disse: non fatelo a casa, è quello che sto dicendo adesso, anche perché la nebbia non c'è più in realtà, eravamo a Rovato e c'era la nebbia, mi fa: metti fuori la testa perché non vedo bene la linea bianca per terra, c'era troppa nebbia. E a un certo punto c'erano tutti i tergicristalli che andavano, il vetro appannato, una roba incredibile, e in quel momento mi sono agganciato all'aneddoto dei tergicristalli, che io voglio che tu ci racconti per l'ennesima volta dal vivo. Questa invenzione ha cambiato la vita degli uomini e delle donne.
0: E delle donne.
1: Allora, donna al volante, pericolo costante. Io
0: possiamo dirlo.
1: Sì, cioè, veramente un luogo comune da smontare. Le donne hanno inventato, per quanto riguarda le auto, il tergicristallo, l'aria condizionata e di riscaldamento, lo specchietto retrovisore, lo stop e le frecce.
0: E la linea di mezzo.
1: La linea di mezzeria.
0: Mamma mia,
1: okay?
0: Ragazzi.
1: Allora, se togli tutto questo, come avete ben immaginato voi, rimane l'auto dei Flintstone praticamente. E tuttavia, rispetto a cioè, ma chi lo sa che le donne hanno inventato tutte queste cose delle auto? Nessuno.
0: Beh, se leggete il libro di Katie LaTorre lo sapete tutti e tutte. E quindi volevo fare un piccolo gioco con te, Katie, perché

0: Nel libro ci sono tantissime invenzioni, idee rubate, appunto, tu dicevi prevalentemente, giustamente, da uomini, giustamente tra virgolette, ma mi piacerebbe fare una piccola classifica, tipo quelle che ci sono di su TikTok al quinto posto, ti dico le invenzioni rubate che ti fanno più incazzare e tu non mi dici, tu non sai quali sono in anteprima.
1: Quali sono quelle dopo, quindi occhio alla classifica.
0: Esatto.
1: Perché...
0: Allora, decidi tu, quinto o primo? Primo è il migliore. Il riscaldamento dell'auto.
2: Terzo posto.
1: Metà.
0: Margaret Wilcox, ricordiamo anche noi. Il DNA.
2: Secondo posto.
0: Ok, Rosalind Franklin. La sega circolare, questo è un grande tema, che è stata inventata da una donna.
2: Quinto posto.
1: Okay. All'ultimo, ti fa incazzare meno?
2: Sì, mi fa incazzare meno.
0: Tabitha Babbitt. Il principio di cura per la lebbra.
2: Primo posto.
0: Perché, puoi raccontarci brevemente questo?
2: Mi fa incazzare tantissimo.
0: Poi finiamo.
2: Alice Augusta Ball nel 1915 brevetta la prima cura contro la lebbra nella storia dell'umanità, ma muore a 24 anni e il preside della sua facoltà, che si chiamava Arthur Dean, la prende, la mette in commercio, tanto è vero che si chiamerà cura Arthur Dean per 50 anni, fino a quando un collega di Alice Augusta Ball in punto di morte dice: guardate che no, l'ha inventato questa giovane donna afroamericana, la prima ricercatrice afroamericana che si è laureata in chimica in quell'università, e però è morta prima di metterla in commercio. Arthur Dean non ha inventato nulla, si è solo arricchito. Le Hawaii le dedicano una festa nazionale quando è il 29 febbraio.
0: Ma una volta ogni 4 anni.
2: A me questa roba mi fa venire
0: impazzire.
2: Proprio...
0: E poi quarto posto per ad excludendum, il sacchetto di carta.
2: Sì.
0: Ci sta, dai.
2: Ci sta.
0: Benissimo, benissimo. Senti, prima hai citato Michela Murgia, che è stata obtorto collo al centro di una polemica in questi giorni per il premio Strega con le affermazioni di Michele Mari, che pare abbia detto: era intransigente e violenta perché era brutta e sfogava così la sua rabbia. Cioè, l'assioma donna brutta e quindi cattiva è ancora oggi non sdoganata, cioè è una cosa che ancora viene perpetrata. Cosa...
2: Sì, mi permetto di dire che non è che pare, l'ha detto perché c'erano molte persone a testimoniarlo, quindi, e lui si è anche scusato di averle dette queste parole direttamente con Teresa Ciabatti, altra finalista del Premio Strega. Ho sentito molto su questo, ma guardate, quando Michela era in vita, andava esattamente così, nessuno le diceva hai detto una stupidaggine, tutti le dicevano sei una cessa, lo sapete perché lo so? Perché sono stata il suo avvocato, cioè io avevo un'intera armadio pieno di cause di Michela che veniva epitetata in dei modi che sono impronunciabili. Non c'è mai stato nessuno che l'abbia contrastata con la forza delle idee, ma sempre per il suo aspetto fisico. E questa è una cosa che io posso testimoniare anche sulla mia vita. Io mi sveglio, ogni giorno apro Instagram e trovo lesbica di merda, cesso, ma sei un uomo, sei una donna. Ci fosse qualcuno che mi dice hai detto una cazzata.
0: Quella roba lì non
2: io
0: condivido.
2: Io pagherei per misurarmi con qualcuno che fa un commento, argomenta, ma per quale motivo? Però agli uomini non diciamo la stessa cosa.
0: No.
2: Cioè agli uomini non andiamo sotto un uomo e dicendogli
0: sotto il commento di un uomo, posto
2: no,
0: di un uomo.
2: Non andiamo sotto al posto di un uomo a dirgli sei brutto, hai la panza, sei grasso, sei un cesso. No. Cioè magari gli diciamo altri insulti, ma non sull'aspetto fisico.
0: Sì, legati più all'intelletto, forse sei un imbecille,
2: sì,
0: cose di questo
2: sì,
0: genere.
2: Cioè, certo. Però in generale, ma lo vedo anche come avvocata che si occupa di queste cose, cioè di odio in rete. Quando mi arrivano gli insulti, no, nei confronti anche persone che hanno insultato, se sono donne le hanno insultate per il loro aspetto fisico, per la loro sessualità, sulla loro presunta vita sessuale. Se sono gli uomini le hanno detto, diciamo, delle brutte parolacce che hanno a che fare con insomma, che non hanno a che fare col
0: corpo.
2: Fisico,
0: certo.
2: Ecco, questa cosa qui ha veramente rotto le scatole, basta.
0: Allora io direi
1: uscire dal corpo e andare nelle idee.
0: Sarebbe bello.
2: Ma sì, ma se poi ti rendi conto che anche uno scrittore che è in odor di vincere il premio Strega, cioè
0: cade su questo.
2: Alla fine non cade, cioè pensa questo, perché non è che lui è caduto, lui lo pensa, pensa che quello che Michela Murgia faceva, cioè essere una donna assertiva e parlare di femminismi, fosse la conseguenza del fatto che lei non piacesse. Sgombro il campo, Michela è una figa pazzesca, aveva veramente la fila degli uomini che le facevano la corte, e quindi anche questa cosa qui è totalmente falsa.
0: Allora, grazie Katie per essere stata qui con noi. Il titolo della puntata è Non me lo merito. In realtà possiamo dire tranquillamente
1: che te lo meriti.
0: Che te lo meriti.
1: Te lo meriti.
0: Ce lo meritiamo tutti.
1: Ce lo sei preso.
2: Guardate, esatto. Ce lo meritiamo tutte e tutti.
0: Tutti. Grazie Katie.
1: Grazie.
2: Ciao.
1: Fammi fare un appello, Riccardo. Lasciami fare un appello.
0: Oh mamma, ho già paura.
1: No, siamo in finale. Siamo in finale.
0: Di cosa?
1: Off topic è in finale, ma dillo tu di cosa che lo sai. Dai.
0: Sei un celtrone.
1: Stiamo elemosinando dei voti.
0: Esatto. Allora, siamo candidati ai Diversity Media Awards nella categoria programma radiofonico e quindi chiediamo a tutti gli ascoltatori, le ascoltatrici, gli ascoltatori, perché
1: sì,
0: siamo ovviamente ampi, come dice Vera Gheno, per avere il vostro voto.
1: Votateci,
0: sul sito
1: votateci.
0: www.diversitymediaawards.it, diversity con la Y finale, diversity con sì, la Y. Avete tempo fino al 15 luglio per votare Off Topic come programma radiofonico ai Diversity Media Awards.
1: Che poi, scusami, non è che, sì, non è che stiamo elemosinando dei voti,
0: no,
1: ce lo siamo meritati,
0: no,
1: diciamolo,
0: come la dico,
1: ci
0: la
1: siamo meritati questa nomination
0: voto.
1: Però grazie a voi, se avrete voglia di votarci.
0: Esatto, potete andare sul sito www.diversitymediaawards.it fino al 15 luglio, fate clic clic clic clic,
1: se vinciamo cosa facciamo? Una promessa? Dai, una promessa,
0: una puntata con tutti i nostri ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatori, tutti
1: che
0: insieme
1: a casa, perché non ci stiamo qua dentro.
0: Hai ragione. Vabbè, insomma, ci inventeremo qualcosa. Vai.

0: Sì, sì, è stato il mio primo campionato del mondo indoor, che è una delle manifestazioni più difficili da raggiungere, almeno per noi del mezzo fondo, perché nei 3000 c'è la finale diretta, sì. Quindi ci sono a prescindere solo 15 posti. E in più, a differenza di tutte le altre manifestazioni, sono solo 2 posti per nazione. Quindi, visto che la concorrenza interna adesso è molto alta, era anche difficile essere nel...
1: Quindi sei una di quelle brave, insomma.
2: Molto brave.
0: Così sembrerebbe, non lo sto ancora realizzando. A volte mi dico come faccio a trovarmi qui.
1: Però
0: sei brava, sono arrivata.
1: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
2: In onda ogni domenica alle 6.30.
1: E in podcast con qualche contenuto in più.
2: Tante voci diverse, quindi.
1: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
2: E 2 che non cambiano mai.
1: Le nostre.
3: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24.
4: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert sign. Perfetto, ora firmare con InfoCert sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCert sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Tempo in diretta.
7: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 28 giugno. Giornata rovente con l'anticiclone africano Caronte che raggiunge il picco di calore sul nostro paese. Tempo soleggiato con cielo in gran parte sereno. La nuvolosità sarà scarsa, solo sui confini alpini potranno verificarsi dei temporali di calore. Temperature massime fino a 40 gradi in Toscana e sulla pianura padana. Scarica l'app di ilmeteo.it.
3: L'imprenditore italiano, l'Homo sapiens

0: Sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
1: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
2: AgriPiù Magazine, il semestrale dedicato ai protagonisti della filiera agroalimentare e della distribuzione. Interviste e approfondimenti raccontano il passato, il presente e il futuro della grande cultura agroalimentare italiana. Uno spazio di aggiornamento per chi è attento alle nuove tendenze del settore. Questa settimana in distribuzione in mailing diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. AgriPiù Magazine è un progetto Publiscoop Group.

0: Ultra Pop di Francesco Adinolfi.
1: Eccolo Ultra Pop, il sabato alle 21.30 qui su Radio 24. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi. Stavo dando un'occhiata alle mostre inaugurate di recente in Gran Bretagna e alcune, se uno può, sarebbero da vedere. Ci sono omaggi a Jimi Hendrix, a John Lennon e anche la prima personale di Jack White. Occhio alla mia pagina Facebook, a Instagram, all'email ultrapop@radio24.it e al podcast a fine puntata. È in

Ain't No Tension, il mashup del francese Drumman che tiene insieme Ain't No Telling della Jimi Hendrix Experience, il pezzo dall'album X is Bold as Love, e Positive Tension dei Block Party. Gran lavoro, se uno è un fan di Hendrix ma anche per pura curiosità, occhio, perché da qualche giorno, come detto, è possibile visitare a Londra la mostra temporanea Hendrix in London, mostra inclusa nel biglietto d'ingresso del museo Handel Hendrix House, in cui al numero 23 di Brook Street è stato ricostruito attraverso foto d'epoca, testimonianze e documenti vari l'appartamento in cui Hendrix ha vissuto con la compagna Kathy Hetchingham tra il 1968 e il 1969. In mostra oltre 500 documenti provenienti dall'archivio di Patricia Trixie Sullivan, la storica assistente di Mike Jeffrey, il manager del chitarrista. Ci sono lettere, contratti, bollette telefoniche, ricevute varie, conti di ristoranti e altri documenti che raccontano, diciamo, la quotidianità dell'artista durante il suo soggiorno londinese. Per chi non lo conosce, il museo Handel Hendrix è interessante non fosse altro perché sono due appartamenti storici comunicanti. Al 23 ha vissuto appunto Hendrix e a fianco al 25 ha abitato Handel, uno dei maggiori compositori del Settecento. Anche qui gli interni sono stati ricostruiti. Red Mist.

Red Mist, il nuovo singolo dei Night Trains, il gruppo di Hugh Brooker prodotto da Andy Lewis. I due hanno spesso inciso insieme. Tornando alla casa museo di Hendrix, oltre all'appartamento il museo ospita anche una mostra permanente che racconta la vita londinese dell'artista e la nascita della sua Jimi Hendrix Experience. Su questo però, se uno è interessato, occhio a questa mappa interattiva di qualche tempo fa in cui c'è più o meno tutto quello che riguarda la permanenza a Londra dell'artista: hotel, ritrovi, alloggi vari, studi di registrazione, luoghi di concerti, locali e anche il Samarkand Hotel in cui l'artista verrà trovato privo di sensi il 18 settembre 1970. La mappa interattiva si trova in rete, basta cercare Hendrix Map London Classic Rock, e questo perché è stata realizzata dal magazine Classic Rock e nello specifico da Fraser Lurie, critico musicale della rivista. È costruita sulla piattaforma Google Maps, si clicca sui singoli numerini e accanto appare la descrizione del posto selezionato. Ne prendo uno a caso, il numero 12, Seville Theatre, Shaftesbury Avenue. La Jimi Hendrix Experience, si legge, si è esibita qui per la prima volta il 29 gennaio 1967 come gruppo di supporto degli Who. Il proprietario del teatro era Brian Epstein, manager dei Beatles. Entro l'estate di quell'anno il gruppo di Hendrix diventerà l'attrazione principale. Eccoli gli Who, Can't Explain, uno dei loro pezzi più noti, rieseguito da David Bowie. Dopo il brano una piccola pausa e torna Ultra Pop qui su Radio 24.

0: Ultra Pop. Ci sono guerre che non vediamo.
1: Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo.
0: Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
1: Io sono Antonio Talia.
0: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
1: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
0: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
2: Strade in diretta.
3: Una buona serata a tutti voi. A causa del traffico intenso sulla 23 Palmanova Tarvisio si verificano code alla barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Venezia, anticipiamo che per lavori dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina verrà chiuso il tratto tra Verona Sud e Soave in direzione Venezia. Per oggi è tutto, buona serata, domani.

Brown, musicista, poeta e anche importante attivista afroamericano per i diritti civili, che la inciderà per primo nel 63, ma è questa versione dell'americano Wilson ad aver sbancato le classifiche in Inghilterra a fine anni 60. Poi nel tempo è diventata un classico assoluto del mondo Northern Soul. Tra l'altro ha anche una storia molto interessante e inquietante. I versi si ispirano a una favola di Esopo, il contadino e la serpe, e a un'altra molto simile della cultura popolare afroamericana. Nel testo la protagonista accudisce un serpente che aveva trovato quasi congelato lungo un sentiero, lo salva, ma è comunque sempre un serpente, per cui la morde e il veleno la uccide. Morale, secondo Esopo, in tutte le versioni, i cattivoni non cambiano mai, anche se vengono trattati con estrema bontà. E cosa succede? Succede che durante la campagna presidenziale del 2016 Trump comincerà ad utilizzare il pezzo leggendo il testo del brano nei suoi comizi, in particolare quando doveva illustrare la sua posizione sulla concessione dello stato di rifugiati e in genere sull'immigrazione. Diceva: ci si ritorcerà tutto contro, come è successo alla donna che aveva accolto il serpente, al che interverranno i figli di Oscar Brown ribadendo il forte impegno civile del padre e chiedendo che la canzone non venisse più utilizzata e distorta. Ma Trump, almeno fino al 2024, ha continuato a citarla. Rats, i Bamboos.

Duets, i Bamboos, il gruppo australiano con la voce di Kylie Oldest. Vedi, non si può mai stare tranquilli, tutto può essere distorto e adulterato, e la storia di The Snake parla da sola. Almeno i luoghi attraversati da Jimi Hendrix negli anni 60 a Londra, di cui si diceva prima, sono quelli e quelli restano. Oltre alla mappa della rivista Classic Rock, a oggi la più completa, nel 2014 ce n'è stata anche un'altra promozionale, apparsa in concomitanza con l'uscita del film biografico Jimmy All Is By My Side, con Andre 3000 nei panni del chitarrista. E in effetti Londra è piena di Hendrix, che arriva in città nel 66 a settembre, quindi nel pieno dell'effervescenza swing in London e dell'esplorazione musicale. Tanto per fare qualche esempio, i Cream di Eric Clapton si erano appena formati, a dicembre i Beatles avevano cominciato a registrare Sgt. Pepper, e non aggiungo altro. È a Londra che Hendrix registrerà i primi due

album con l'Experience è sempre a Londra a dar fuoco per la prima volta alla chitarra al Rainbow, al tempo si chiamava il Finsbury Park Astoria. In quell'occasione si brucerà anche la mano e dovrà farsi medicare in ospedale. Poi tutti i locali in cui dal palco lascerà a bocca aperta Eric Clapton, Pete Townsend e tanti altri maghi della chitarra. A Londra dividerà anche un appartamento con Ronnie Wood e abiterà in centro città in una casa di proprietà di Ringo Starr. Quindi Londra è anche Jimi Hendrix, una città in cui sarebbe tornato tantissime volte, inclusa purtroppo l'ultima. Quindi This is London, questa è Londra, i Cooks. Dopo il pezzo una piccola pausa e arriva l'ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24.

0: Ultra Pop.
1: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
2: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Che tu abbia una partita.

0: partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
2: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Sono le 22.
4: GR24, il sole 24 ore.
3: Attacchi incrociati fra Stati Uniti e Iran, ma i negoziati vanno avanti. Nuova tappa a Doha fra pochi giorni. Disperso nel lago di Vico il marito della ministra Roccella, le ricerche andranno avanti per tutta la notte. Forti temporali a Londra, centinaia di voli in ritardo o cancellati. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Enrico Pagliarini. Un nuovo round di colloqui fra Stati Uniti e Iran dovrebbe iniziare a luglio e tenersi a Doha in Qatar per affrontare il tema dei beni iraniani congelati. In seguito il Pakistan ospiterà un ciclo di negoziati tra Stati Uniti e Iran sulla questione nucleare. Oggi c'è stato un nuovo scambio di attacchi e accuse reciproche di avere violato la tregua. Hezbollah critica l'accordo quadro tra Israele e Libano firmato ieri a Washington e lo considera umiliante. Disordini si sono registrati a Beirut, dove l'esercito ha dovuto intervenire contro la protesta dei sostenitori di Hezbollah. Il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela è stato aggiornato in serata e salito a 1430. Rimangono però decine di migliaia i dispersi. È tuttora ricercato il bengalese di 43 anni che nella notte ha ucciso con una mannaia una coppia e la loro figlia di 8 anni, anch'essi originari del Bangladesh, nel quartiere Casalotti a Roma. Un altro figlio di 20 anni è rimasto ferito ed è riuscito a dare l'allarme. Il marito della ministra Roccella, Luigi Cavallari, risulta disperso nel lago di Vico, in provincia di Viterbo. L'uomo si trovava in barca assieme alla moglie quando è finito in acqua e non è più riemerso. Le ricerche andranno avanti per tutta la notte. È stato fermato il compagno della donna trovata morta in una casa isolata nei boschi di Ceriana, in provincia di Imperia, ieri sera. La donna, di origine straniera, sarebbe stata strangolata dal compagno, che in questo momento è stato sotto interrogatorio nella caserma dei carabinieri. 46 anni fa la strage di Ustica, in cui morirono 81 persone a bordo del DC-9 decollato da Bologna e diretto a Palermo. Il governo ha fatto sapere in serata che si opporrà alla richiesta di archiviazione presentata dalla Procura nell'ambito dell'inchiesta sulla strage aperta nel 2008 dopo le dichiarazioni di Francesco Cossiga, che indicavano i francesi responsabili dell'abbattimento dell'aereo. L'udienza è fissata per il 30 settembre. Un'ultima notizia arriva da Londra. Forti temporali e piogge hanno causato gravi ritardi e centinaia di voli negli aeroporti di Heathrow e Gatwick, mentre decine di altri sono stati cancellati. Disagi anche negli altri scali del sud Inghilterra. Sono le 22:03, è tutto per questa edizione, la prossima alle 23:00.

0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
2: Promuovere e valorizzare il benessere aziendale dei collaboratori e delle comunità. Il 1 luglio a Roma sarà presentato il rapporto Welfare Index PMI con la premiazione delle imprese con le migliori pratiche di welfare aziendale. L'evento al decimo anno è promosso da Generali con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. Radio 24 sarà a Roma con la diretta di Due di Denari. Info su radio24.it e welfareindexpmi.it.

Beatmaker Doris, cantante svedese, un solo album uscito nel 1970, Did You Give the World Some Love Today Baby, un cocktail travolgente di pop, rock e funk, disco ristampato in CD, il vinile originale è molto ricercato. Tornati dentro Ultra Pop qui su Radio 24, sempre restando in Gran Bretagna, c'è un'altra visitina che andrebbe fatta, stavolta a Liverpool, dove ci sono essenzialmente due musei dedicati ai Beatles, gruppo nato in quella città, lo Story Museum è molto grande, il più famoso è quello che qui ci interessa, il Liverpool Beatles Museum di Matthew Street, legato alla famiglia di Pete Best, il batterista prima di Ringo Starr. Oltre a strumenti e memorabilia vari legati al quartetto, proprio di recente il museo ha messo in mostra una serie di disegni creati nel 64 da John Lennon e dall'artista e filmmaker americano Steven Verona, e questi andrebbero visti anche perché pure qui c'è una storia molto immaginifica che i media di mezzo mondo si sono rimbalzati. Parliamo in origine di 240 fogli di carta, ognuno con un disegno e una parola tratta dal testo di I Feel Fine, il classico del gruppo uscito in quell'anno. Verranno assemblati in sequenza ed utilizzati per creare un breve corto animato intitolato She Said So, di accompagnamento al brano e costruito appunto con le parole della canzone di I Feel Fine. Durata 2 minuti, per qualcuno sarebbe il primo video musicale di sempre, anticipando quello promozionale famosissimo per Subterranean Homesick Blues, il pezzo del 65

5 di Bob Dylan, quello in cui l'artista fa vedere e lascia cadere uno dopo l'altro i cartelli con sopra parole e versi del brano, quindi un'idea molto simile e non ti dico altro. Il corto in questione dei Beatles va visto assolutamente su YouTube, basta cercare Stephen scritto con il PH, Verona scritto come la città, She Said So, ha detto così. All'interno peraltro di tanto in tanto appaiono avvisi anche molto ambientalisti come non gettare rifiuti o non sprecare acqua e altro. Steve Pilgrim 4321

4-3-2-1 in a Million, Steve Pilgrim, artista di Liverpool. Tanto per restare in tema, continuo con la storia dei disegni di Lennon e Verona del 64, perché è molto divertente. Li sto rivedendo ora e mi piacciono molto. Sono riaffiorati di recente in un'asta a Londra e lì un esperto di memorabilia legati ai Beatles ha capito subito di cosa si trattava, anche perché altrimenti sembrano semplici disegni con sopra una parola. Ad esempio, c'è una ragazza svestita di spalle, sulla schiena la scritta Love, parola che compare appunto nel testo di I Feel Fine. Steven Verona, scomparso nel 2019, aveva raccontato che al tempo quei disegni erano venuti fuori quasi per caso. Con Lennon si erano incontrati in un locale di Londra e di getto avevano cominciato a scarabocchiare su una tovaglia di carta. Verona aveva anche suggerito di costruirci intorno un corto, un piccolo film, e poi si erano rivisti a New York e a casa di Verona, seduti in cucina, belli, fumatini, si erano messi a colorare i disegni con i pennarelli. Te li immagini tutti e due, testa bassa e colori in mano, dai, passami il giallo, ma ce l'hai tu, allora tirami il verde, e via così, e non finisce.

Bunny Ziegler, cantante americano, è stato tra i protagonisti negli anni 70 del mondo Philly Soul, genere con pezzi funk e soul molto orchestrati in cui abbondavano fiati e archi. Qui il protagonista si lamentava di tutti i giorni della settimana ad eccezione della domenica in cui splende il sole e finalmente può rivedere la sua compagna, un bel quadrettino strappacuore. Non so nel 1964 in quale giorno della settimana John Lennon e Stephen Verona si siano ritrovati a colorare i disegni di qui sopra, ma per tutti e due deve essere stato un gran momento, considerando che, come detto, sono serviti per il corto di accompagnamento del pezzo I Feel Fine, corto che nei decenni è stato spesso presentato in vari festival, al MoMA di New York e altrove, vincendo anche alcuni premi. La pellicola originale è conservata nella biblioteca del Congresso a Washington, mentre i disegni se li era tenuti Verona, che nel 2000 li metterà all'asta tutti e 240 da Christie's a New York, dove verranno venduti per $59,000, un po' più di €99,000 di oggi. Nel tempo sono stati però divisi in lotti e 10 pezzi sono comparsi di recente in un'altra asta, e lì se li è aggiudicati un collezionista che li ha poi prestati appunto al Beatles Museum. Nello specifico, con questi 10 disegni in sequenza si formano le frasi Baby says she's mine e In love with her, parole che i fan del quartetto conoscono molto bene. Jack White, God and the Broken Ribs.

God and the Broken Ribs, Jack White, un pezzo da Frozen Charlotte, l'album in arrivo il 10 luglio, molto no name il disco precedente come suoni. White peraltro è stato giorni fa in concerto in Italia, Grateful, lo Stavanger Gospel Choir.

Grateful, lo Stavanger Gospel Choir, ensemble norvegese di 70 elementi con età che varia dai 20 ai 50 anni, hanno collaborato con molti artisti tra cui anche George Michael. Prima ci siamo sentiti Jack White e anche lui è protagonista di una mostra a Londra fino al 13 settembre alla Newport Street Gallery di Damien Hirst, mostra intitolata These Thoughts May Disappear, questi pensieri potrebbero scomparire. La sua prima personale, all'interno ci sono 100 sculture, dipinti, fotografie e mobili, e questo perché White a 15 anni ha cominciato a lavorare come tappezziere nel negozio di un amico di famiglia, quindi per lui divani e dintorni sono il paradiso. Tanto per capire, ha anche sistemato anni fa il divano dello storico studio di St. Phillips a Memphis, dove hanno registrato da Jerry Lee Lewis a Robert Plant. Carta bianca, lavoro spettacolare. Anche quello è in mostra a Londra. A trovarlo un tappezziere come White.

Now the Time Has Come, Bruce Foxton, lo storico bassista dei Jam di Paul Weller e Rick Buckler, il compianto batterista del gruppo. Qui la voce di Russell Hastings. Torno un istante alla mostra londinese di Jack White, nata su suggerimento dell'artista Damien Hirst, che l'ex White Stripes ha conosciuto nel 2021 dopo aver aperto davanti al suo studio di soul, a filiale di Londra, del suo negozio Third Man Records, che è il nome della sua etichetta. Tra le opere esposte una statua agli stessi colori rosso, bianco e nero dell'era White Stripes, un'altra è tutta virata sul giallo, colore che rimanda alla sua casa discografica, e un'altra ancora sul blu, ormai il suo colore più utilizzato, associato negli Stati Uniti anche e soprattutto al Partito Democratico e in genere alla sinistra in America, ambito di riferimento del musicista. Tra le opere più ispirate, una Warrior Chair, una poltrona da guerriero gialla con righe nere, in cui White ha nascosto trucioli di legno profumati di cuoio, profumati di olio utilizzato per nutrire e conservare la pelle dei guanti da baseball, e di terra d'ombra bruciata, tra i pigmenti più usati in pittura, trucioli che rilasciano un particolare aroma ogni volta che una persona si siede sulla Warrior Chair, che è poi un classico di White, che da giovane nascondeva poesie segrete nei divani. Un'altra opera rimanda al movimento modernista olandese The Stale, tra i preferiti di White, quindi a Mondrian e non solo, per cui linee orizzontali e verticali, colori primari rosso, blu, giallo, insieme a bianco, nero e grigio. E così fino al cuore di quella che lui definisce la mia arte da negozio di ferramenta, con tanto di opera in cui ha assemblato utensili laccati di nero e scarti metallici provenienti dall'officina di suo padre. C'è anche un albero dipinto di rosso, era senza vita nel suo giardino, e una serie con pallet colorati, tra cui un modello presidenziale decorato in stile rococò con la stessa vernice dorata scadente, come ha sottolineato White, utilizzata alla Casa Bianca nell'ufficio ovale di Trump. Non male, diciamo un cocktail di influenze che omaggia anche Duchamp e Dalí. Da vedere al Supersonic and the Teenagers,

The Loser, Al Supersonic and the Teenagers, gruppo spagnolo. Si diceva prima di Lennon e dei Beatles, eccoli, Glass Onion dal White Album, pezzo che suona modernissimo, la voce di Lennon, ed è anche l'ultima cosa per stasera. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi, e da Alessandro Chiappini in regia. Come al solito la scaletta e le immagini relative a quanto fin qui raccontato sono sul mio Facebook e sul mio Instagram. Mi raccomando, il podcast a PioGC. Ma appuntamento con Ultrapop sabato prossimo alle 21:30 qui su Radio 24.

0: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
1: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
0: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io ho una maglietta, triste maglietta, laica, però va bene così.
1: Io sono Paolo Benanti.
0: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più e questo ci sembrò ragionevole.
1: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
2: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
3: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
4: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC. Perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
5: Abbiamo sempre una storia che vale la pena raccontare. Quella che hai tenuto per te, quella che hai detto forse a una persona sola, o che forse non hai ancora trovato il modo di dire. Noi le raccogliamo e le restituiamo per voi. Qui a Matteo Caccia racconta storie che non sai. Sono storie vere, sono storie poco narrate, quasi segrete, per scoprire che in fondo la vita degli altri assomiglia, stranamente, alla nostra. Ogni giorno, qui, su Radio 24, alle 15.

0: TikTokers di Marta Cagnola.
1: I creator sono i personaggi del momento, centinaia di migliaia di follower, milioni di mi piace. Allora perché non conoscerli, non scoprire i loro segreti? Li invitiamo a Radio 24 uno a uno. Oggi un professionista seguitissimo e pluripremiato, il re della bellezza dei capelli. E lo andiamo a prendere? Stupendo, stupendo, vieni qui.
2: Ciao Marta, come
1: stai? Sei stupendo, Alessandro.
2: Grazie.
1: Allora,
2: tu sei ricchissima.
1: È bellissimo. Io sono ricchissima, non abbastanza riccia per onorare la tua sapienza in fatto di ricci, e non solo, perché io ho accanto a me il TikTok Awards Best Beauty Creator.
2: Eccomi qui, sì, porto questo fardello.
1: L'ho letto perché la definizione è importante. 1 milione di follower, boom, tantissimi. Look Total Brand è l'account di TikTok e tu sì. Sei Alessandro Maritato, e voglio sapere come si fa ad avere non solo dei capelli ricci, stupendi come i tuoi, ma soprattutto 1 milione di follower.
2: Ma oggi vuoi troppi consigli allora, eh?
1: Voglio sapere tutto.
2: Sia sui social che sull'hair care.
1: Tutto.
2: E allora iniziamo, che c'è tanto da parlare.
1: Andiamo.
3: Il vincitore dei TikTok Awards per la categoria Fashion and Beauty è Luca
1: Tassi. Alessandro Maritato, nome vero,
2: quello ufficiale con il quale sei nato,
1: che comunque c'è nel tuo account,
2: sì.
1: Però tu sei Look Total Brand da quando?
2: Io sono Look Total Brand da 20 anni.
1: Vabbè, ma da bambino,
2: sì,
1: da scuola,
2: da piccolissimo.
1: No, allora, partiamo,
2: intanto aspetta,
1: ecco.
2: Volevo dirti, sono felicissimo di essere qui con te.
1: Sono felice.
2: Sono veramente molto contento. E amore, poi sei una riccia, quindi per favore, non potevo non accettare. Adoro.
1: Ispirazione totale. Raccontami dall'inizio.
2: Come nasce tutto dal brand?
1: Come nasci tu?
2: Allora, in realtà siamo in due. Il problema è che, come le grandi coppie, c'è chi vuole un po' prevalere sull'altro, mettiamola così. No, non è questo, ma diciamo io sono un po' più l'immagine, quindi riesco a stare dietro la telecamera, e l'altra invece, che si chiama Giorgio, è un po' più il braccio, la mente.
1: Qualche volta appare,
2: brava, però sei fan, allora se vedi qualche volta appare, però molto raramente, insomma, questo tipo di lavoro ce lo siamo distribuito in questo modo, ma anche proprio a livello di piacere. Io ho più piacere, insomma, a parlare, a stare con il pubblico, e lui un po' meno, un po' più pratico. Nasce quindi quando eravamo in comitiva. Nasce in piazzetta proprio.
1: A Roma.
2: Nasce a Roma, e con l'idea di creare un qualcosa che si occupasse dell'hair care e dell'abbigliamento. Ecco perché Look Total Brand.
4: Ale, oggi si sposa mio figlio. Mi devi fare bellissima.
5: Mamma mia, cioè è un evento specialissimo.
4: Sì, lo accompagno, quindi devo...
5: Devi stare al top, esatto. Devi rubare la scena, mettiamola così. Dai, sì,
4: non
5: che vogliamo
4: proprio
5: un po' rubare la scena.
4: Ma sì, dai.
5: Ma sì, ma dai. Oh, è un ricordo per lui, ma è un ricordo anche per te.
4: Assolutamente.
5: Quindi devi essere impeccabile.
4: Bene.
5: Senti, domanda fondamentale è: che abito indosserai?
4: Allora, ho una tuta blu,
5: okay.
4: Con sopra una cappa abbastanza,
5: okay,
4: trasparente, blu,
5: okay,
4: molto,
5: okay.
4: Semplice.
5: Quindi è accollato?
4: La tuta no, è scollata, ma questa cappa sì, è poi accollata,
5: okay,
4: ma è trasparente.
1: Un vedo, tu hai fatto l'accademia per imparare o come?
2: Io ho fatto l'accademia di hairstylist, di parrucchieri, a Roma, anche se però in realtà io non volevo fare il parrucchiere, cioè io nasco dal liceo artistico. Vengo dal liceo,
1: certo,
2: artistico. Dopodiché finisco il liceo, inizio l'accademia a Via di Ripetta, sempre arte figurativa. Però ragazzi, io vuoi non vuoi, tra una tela e l'altra mi ritrovavo sempre con i capelli in mano di qualcuno. Quindi ho detto, senti,
1: facevi già la treccia di tendenza.
2: Bravissima. Quindi dicevo, Ale, c'è qualcosa che non va in te. Cioè, perché non ti esprimi più con un pennello e una tela, ma vai sempre a cercare qualcuno per farti i capelli? E poi la gente mi cercava, quindi dicevo, ma forse piace quello che faccio. E allora ho accantonato poi l'Accademia di Belle Arti, perché ho visto l'arte come, cioè quel tipo di arte, quindi l'arte figurativa, come uno sfogo personale, quindi un po' più introspettiva, un po' più personale. E mi sono sfogato, ho detto: guarda, secondo me tu devi iniziare a fare l'Accademia. Quindi ho iniziato a fare l'Accademia con l'aiuto dei genitori, naturalmente, che mi hanno sostenuto. Infatti, importantissimo il ruolo della famiglia è stato per noi, che mi hanno sostenuto, mi hanno permesso di fare l'Accademia. E mentre lavoravo, quindi, per creare Look Total Brand, andavo in Accademia. Non sapevamo veramente come iniziare, ti dico la sincera verità, anche perché non avevamo tutti questi budget, non c'era un salone pratico, e quindi all'inizio lui progettava abbigliamento, io facevo capelli e giravamo per case. Apriamo il nostro primo account TikTok, sulla piattaforma di TikTok, e inizio a far vedere un po' i lavori, posso dire oggi anche poco curati. Per quale motivo? Perché non avendo un salone, insomma, riprendevo quello che facevo,
1: certo,
2: realmente,
1: certo,
2: senza mai farmi vedere però. E aprendo la piattaforma, aprendo TikTok, abbiamo visto che eravamo gli unici a fare questa cosa, cioè non c'era la figura del parrucchiere, dell'hairstylist che curava, insomma, il look delle persone, dal, proprio dai capelli a finire all'abbigliamento. Io non sapevo proprio da dove iniziare, e allo stesso tempo dall'altro fronte, questo per farti capire la pazzia, sull'altro fronte è cominciato ad aumentare anche la clientela, che ti ricordo che io non avevo un salone.
1: È tutto molto bello.
2: Quindi dove la mettevo,
1: dove
2: questa
1: la potevi
2: gente?
1: Mettere?
2: Dentro un garage.
1: No, vabbè, ma
2: sì, io avevo quello,
1: grandi,
2: amore. Amore, avevo quello.
1: Dai, garage. La Apple.
2: Non è un cliché, però giuro, è vero.
1: La Apple e Look Total Brand in un garage.
2: In un garage, io avevo quello. Facendo capelli all'interno di un garage, le persone vengono, si fanno lavare i capelli dentro un secchio. Allora, tu devi cominciare a capire che c'è qualcosa che non va, anche perché queste persone pagano e tu gli lavi i capelli con il tubo dentro al secchio. Cosa dovete fare? Aprire un salone, che non si poteva ancora fare. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo continuato un po' con questo, diciamo, questa postazione un po' promiscua, mettiamola così, e continuando ad andare a giro per case, progetti vari, e abbiamo messo da parte un po' di soldi. Siamo riusciti così poi a aprire il primo salone a San Giovanni. Dopo un po' di tempo scoppia il Covid.
6: Sei pronto a scioglierli?
5: Che è una minaccia?
6: Un pochino.
5: Esplode una bomba qua, se li tocco? Io sciolgo, vediamo qua cosa abbiamo. Vado, eh?
6: Vai, vai.
5: È un po' dura, però, insomma, ci riusciremo. Allora, già intravedo cose molto belle. Mamma mia! Oh mio Dio, che meraviglia! Che facciamo oggi a questi capelli? Hai tanto piacere, Alessandro.
6: Nicole, piacere.
5: Ciao, Nicole. Che facciamo?
6: Tagliamo.
5: Quanto?
6: Così.
5: Nicole, ma vuoi togliere tutta questa meraviglia?
6: Sì.
5: Sei stanca?
6: È arrivato il momento.
5: Cos'è successo nella tua vita che vuoi fare ciò?
6: Allora, diciamo che la lunghezza un po' che mi infastidisce, e anche un po' mantenerli, fondamentalmente.
5: Ok, quindi,
2: la... quindi durante il Covid Giorgio mi fa: senti, ma tu hai due sorelle, le hai completamente, adesso parlerò un po' in francese,

0: lei completamente violentate con questi capelli, perché ogni giorno gli facevo un acconciatore, non sapevo più cosa fargli, cioè cuori, stelle, sì, però cioè, mi vedevano, scappavano nell'altra stanza, perché io era quello che portavo sui social,
1: quello che potevi avere,
0: bravissima, erano due teste le due sorelle, quindi venite qui una volta l'altra, poi tra l'altro loro capelli bellissimi, lunghissimi, rossissimi, favolosi. Mi dice: prova a parlare tu, fatti vedere,
1: mettici
0: la faccia, hai dei bei capelli, ancora non erano così lunghi, però avevo già dei capelli. Parla dei tuoi capelli, fai vedere come fai i tuoi capelli, parla del riccio, non vedo che in Italia c'è un qualcosa che, per questo ti dico che lui è la mente, no? E io il braccio. Allora faccio, va bene, proviamo. Inizio durante il Covid, le persone naturalmente erano meno distratte da quello che è il quotidiano della vita e sono riuscito a conquistare molti consensi tramite dei video. Subito poi, non è che dici, sai, hai dovuto aspettare un po', no, subito, immediatamente.
1: Quindi la ricetta vincente eri tu.
0: La ricetta vincente,
1: la tua capacità di comunicare, sì, diciamo, oltre alla capacità
0: di far vedere. Allora, secondo me la ricetta vincente è stata il saper comunicare quello che stai facendo, perché alla fine si vedono un sacco di tutorial di cioè, tu quando apri i social vedi veramente di tutto, cioè basta che scrivi una parola chiave e riesci anche a creare un palazzo, cioè come si costruisce un palazzo, cioè lo vedi, no? Il problema qual è? È che alcune volte quello che vedi non è spiegato in maniera easy, semplice, da poter ricreare. E io ho cercato di mostrare una routine legata ai miei capelli in maniera più semplice e più spontanea possibile. E questo ha fatto avvicinare molte persone.
1: Molte persone, però parliamo di un milione. E un milione...
0: Il milione è arrivato. Il milione è arrivato per quale motivo? Perché poi dopo il Covid abbiamo riaperto il salone.
1: Ah, certo. Finalmente.
0: E adesso qui il problema era... E mo, io in salone, che faccio? Adesso ho fatto abituare il pubblico alla mia faccia. In salone non posso stare 24 ore su 24 con la mia faccia. Devo lavorare. Come faccio?
2: Ho appena aperto Rido.
0: Augurissimi! Grazie. Non me l'hai portato?
2: No.
0: No, perché questo è un momento importante per te, un momento sì, di coccola per te,
2: esatto,
0: giusto così.
2: Solo per me.
0: Ho
2: bisogno di restyling.
0: Completo.
2: Sì.
0: Che facciamo oggi?
2: Oggi facciamo bel biondo.
0: Ok, riprendiamo il colore.
2: Freddo.
0: Perfetto. E per quanto riguarda il taglio, vuoi farli crescere o vuoi ritagliarli?
2: No, no.
0: Tagliare, sì, ci servono cose molto veloci da sistemare in poco,
2: esatto,
0: tempo, quindi il taglio corto,
2: esatto,
0: è bello gestibile, mettiamola così. Va bene, perfetto, quindi allora faremo il biondo, sempre sfumatura naturale sul freddo, un bel contour face e andiamo a tagliare un po', va
2: okay,
0: bene?
2: Ok.
0: Allora presentiamo una nuova mamma a tuo figlio, va
2: esatto,
0: bene? Iniziamo.
2: Grazie.
3: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
4: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
0: TikTokers. Abbiamo deciso, cioè abbiamo capito, cioè la piattaforma stessa, perché poi TikTok, una volta che lo sai leggere, che entri nel mood giusto, riesce ad indirizzarti e diventa un vero e proprio alleato nel tuo lavoro. Ecco perché dicevo abbiamo rivoluzionato l'idea di parrucchiere, proprio perché noi all'interno del nostro salone abbiamo una comunicazione che va su vari fronti, cioè c'è il fronte Alessandro che si avvicina più al pubblico, che ritaglia quel tempo da dedicare alle persone che lo seguono per poter parlare, per poter confrontarsi sul prodotto di punta, sulla tendenza del momento, sul...

0: collaborazione
1: con il Creator X, un video musicale, la creazione un po' più artistica, quindi tutto quel lato che in un normale salone non viene fatto vedere, che poi fra le altre cose a noi ci hanno eliminato 3 profili.
0: Ah, ma questa cosa è pazzesca, perché è capitata a più creator, noi, incidenti di percorso.
1: 3 profili, io depressissimo.
0: Cosa avevate combinato?
1: Una volta me l'hanno eliminato perché appunto ho messo un taglio con una bambina, quindi si vedevano le forbici vicino a una bambina.
0: Ah, cavoli!
1: Il secondo profilo me l'hanno eliminato grazie a Nitro, che sì, è un cantante.
0: Sì.
1: E dico grazie perché poi alla fine, meglio, perché il profilo dopo è esploso.
0: Esploso.
1: E lui in un video musicale si tagliava le trecce che gli avevo fatto con un machete. E a me questa scena piaceva. Cioè, nel senso, si vedeva, mi dava un senso di libertà, perché queste trecce che gli avevo fatto sembravano come se fosse un cappio, no? Quindi c'era tutto un messaggio dietro, molto artistico,
0: bravissimo,
1: che non vanno d'accordo. TikTok ha detto: io te libero proprio dal profilo, te lo levo perché non va bene che tu ti taglio il profilo. E quindi poi, eliminato anche quel profilo, allora ho cominciato ad abituare il profilo scrivendo determinate cose accompagnate al video, cioè oggi Lookers, perché poi si è creata questa community,
0: certo,
1: che si chiama i miei Lookers, quindi i miei seguaci. Oggi Lookers, vi mostro un taglio di capelli dedicato al volume, vi mostro un taglio di capelli. Quindi sono andato a sottolineare il fatto che io andassi a tagliare per realizzare. E piano piano l'algoritmo ha capito che facevo il parrucchiere, che facevo il parrucchiere, che o taglio o coloro, non puoi togliermi questa cosa delle forbici, quindi lo devo per forza fare.
2: Lookers, oggi ho curato il look della sposa più importante della mia vita, mia sorella. Ebbene sì, questo giorno è arrivato. Ricordo ancora quando eravamo bambini e io le facevo i capelli per andare a scuola, e oggi mi ritrovo qui al suo matrimonio a curarle il look, in un giorno così importante sia per lei che per me. Dirvi che ero super emozionato è riduttivo, è stato un giorno veramente speciale per me e altrettanto per lei, quindi sentivo la responsabilità di renderla bellissima, più bella di quello che è. Prima di mostrarvi il look completo, vi mostro il look che ho curato anche per mia mamma, e una volta terminato naturalmente siamo usciti dal palazzo ed eccola a voi pronta in macchina per arrivare in chiesa. Ultimi ritocchi del velo e guardate la meraviglia e la poesia di questo momento. Per l'abito da sposa abbiamo optato per un capello morbido, libero, che valorizzasse quella che è la bellezza naturale dei suoi capelli. Minati gli scatti dopo il matrimonio, ci siamo recati in location dove abbiamo eseguito il secondo cambio di acconciatura. Qui abbiamo optato per un raccolto. Dire Lookers, fatemi sapere nei commenti che ne pensate, e io ho un messaggio per mia sorella. Ti amo tanto, amore mio, grazie di tutto, grazie ad esistere.
0: La TV,
1: il mio primo programma arriva con Rai, quindi diciamo era uno scontro fra titani, fra parrucchieri. Io arrivo secondo.
0: Che non c'è niente come arrivare secondi per avere una spinta.
1: Ma guarda, in realtà a me ha deluso molto. Sì, ha deluso molto, perché sono un ariete, e da perfetto ariete a me esiste o l'uno o l'uno. Dopodiché decido di chiudere con la televisione, perché ero rimasto scioccato da questa cosa pubblica, che ero arrivato secondo, basta, non voglio niente. Arriva la seconda chiamata sempre dalla TV, questa volta invece da conduzione. Quindi facciamo questo programma insieme a Loretta Grace e Enzo Miccio. Ognuno di noi aveva il suo scopo, quindi io mi occupavo di hairstyle, Loretta di make-up e Enzo insomma di makeover a livello stylist, e mi trovo molto bene, insomma è stato un bel periodo quello, che mi ha fatto innamorare un'altra volta della televisione. Dopo di quello sono arrivate altre richieste che però non erano troppo affini a quella che è la mia figura. Cioè, nel senso, io voglio sempre rimanere a parlare del mio, non voglio parlare di altro. Cioè, Alessandro sì, ma fino a un certo punto. Non mi interessa farmi conoscere su un aspetto che sia più intimistico.
0: Non ti interessa fare un reality.
1: Bravissima, hai capito immediatamente. Quindi sono arrivati dei reality, ma ho declinato, ma neanche ci ho pensato.
0: La domanda ti sembrerà stupida, però tu sei tanto i tuoi capelli, sei il tuo taglio di capelli, sei la tua immagine, che sui social è efficacissima,
1: sì,
0: da portare nella vita.

0: di tutti i giorni, quando prendi mezzi pubblici, nì, quando cammini,
1: nì. Nel senso che sicuramente io ho anche tanti,
0: si nota un
1: bravissima
0: filo.
1: Ho anche tanti amici nel mio ambiente, quindi quando andiamo in giro insieme anche loro mi fanno: guarda, ti dico la verità, Alessa, cioè, tu sei troppo riconoscibile. Perché magari loro si mettono un cappello, ti metti una sciarpa, ti metti un giacchetto un po' così, un occhiale, vai tranquillamente, non ti chiedono, cioè non ti danno fastidio. Fastidio in senso lato, perché io ringrazio veramente tutta la stima e sono felicissimo di incontrare le persone che mi seguono ogni giorno per la strada, nel quotidiano sono super felice. Però ci sono, come in tutti gli ambienti, persone più educate e persone meno educate. Quindi diciamo che ci sta la giornata che sei un po' più trasandato e eviteresti, no, di incontrare qualcuno, però lo incontri e ti devi fermare per forza. Cioè io mi devo fermare per forza, magari invece i miei colleghi riescono a camuffarsi di più e a evitare magari l'incontro, no? Io no, io così per forza mi notano con questi capelli. Poi amore, mi piace essere un po' egocentrico, comunque con Ariete mi piace.
0: E invece chi non ti riconosce ti guarda con curiosità, che sguardi ti senti addosso?
1: Allora, molte volte, anche quando cammino con i miei genitori, con la mia famiglia, dico, mi sento un po' un animale allo zoo. Cioè ti guardano un po' tipo, cioè la prima cosa che ti chiedono, anche se non ti conoscono, ma che indossi una parrucca?
0: No!
1: Però mi fa piacere, perché io amo essere notato, amo essere al centro d'attenzione. Se non mi ci mettono, mi ci metto, quindi va benissimo, va benissimo.
0: La mia ultima domanda è: adesso cosa vedi davanti a te? Social, 20.000 saloni, l'esplosione da imprenditore, l'esplosione da personaggio, più arte nella tua vita, che secondo me quella roba lì ce l'hai sempre da qualche parte.
1: Amore, è veramente una macchina da guerra, una macchina da guerra che va soddisfatta su vari fronti. Quindi se tu mi dici come ti vedi nel futuro, al top su ogni fronte, cioè su ogni cosa che ti ho detto, quindi questo.
0: Una macchina da guerra,
1: una macchina
0: senza
1: da guerra.
0: Un ricciolo fuori posto.
1: Senza un ricciolo fuori posto, e non me lo posso permettere, perché poi sono i primi che mi dicono: ah, ma che hai fatto i capelli? Ma perché?
0: Non si la vai.
1: Non posso, non sei puoi da sera.
0: Grazie Alessandro.
1: Grazie mille a te, davvero. Grazie.
2: Oggi laveremo insieme i miei capelli e faremo styling. E vi mostro tutta la mia routine. Curiosoni. Anche perché questa è la situazione.
0: Allora,
1: Marta,
0: ti ho interrogato.
1: Dopo tutti i consigli che ti ho dato, quando ritornerò qui a Milano
0: avrò dei ricci favolosi.
1: Ma una chioma voglio vedere esplosiva, eh?
0: Sei stupendo.
1: Tu sei stupenda.
0: Qualcosa su questo milione di follower l'ho capito, ma soprattutto ho capito che mi piace sempre di più Alessandro, e quindi sono stata molto contenta di averti con noi. Grazie,
1: grazie
0: Alessandro.
1: Davvero.
0: Alla prossima.
1: Gentilissima, alla prossima.
0: Alla prossima.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
1: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.

0: Nuvola la trovi su siscom.eu.
1: Sono le 23.
2: GR24, il sole 24 ore.
1: Fermato il compagno della donna trovata morta in provincia di Imperia. Disperso nel lago di Vico, il marito della ministra Roccella ricerche per tutta la notte. Attacchi incrociati fra Iran e Stati Uniti, ma i negoziati vanno avanti. Nuova tappa a Doha fra pochi giorni. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Enrico Pagliarini al microfono. Ha confessato ed è stato fermato dai carabinieri l'uomo di 50 anni, compagno della donna trovata morta in una casa isolata nei boschi di Ceriana, in provincia di Imperia, ieri sera. La donna, statunitense di 53 anni, è stata soffocata con un cuscino. È ricercato il bengalese di 43 anni che nella notte a Roma ha ucciso con una mannaia una coppia e la loro figlia di 8 anni, anch'essi di origine del Bangladesh. Un altro figlio di 20 anni è rimasto ferito ed è riuscito a dare l'allarme. Il marito della ministra Roccella, Luigi Cavallari, risulta disperso nel lago di Vico in provincia di Viterbo. L'uomo si trovava in barca assieme alla moglie quando è finito in acqua e non è più riemerso. Le ricerche andranno avanti per tutta la notte. I negoziati fra Stati Uniti e Iran dovrebbero riprendere a luglio a Doha in Qatar per poi proseguire in Pakistan. Oggi c'è stato un nuovo scambio di attacchi e accuse reciproche di avere violato la tregua. Hezbollah critica l'accordo quadro fra Israele e Libano firmato ieri a Washington e lo considera umiliante. Disordini si sono registrati a Beirut dove l'esercito è intervenuto contro la protesta dei sostenitori di Hezbollah. 23-2 minuti e siamo al calcio con i mondiali, ci dice tutto, facciamo il punto con Dario Ronzulli in diretta, ciao Dario.
3: Buonasera, buonasera a tutti, cominciate le partite del gruppo L che vede l'Inghilterra. Panama e la Croazia sfidare il Ghana, inglesi che dopo le prime due giornate del raggruppamento sono in testa con 4 punti insieme proprio alla Ghana, la Croazia invece insegue in terza posizione. Nella notte si chiuderanno gli ultimi due gruppi che mancano all'appello per la conclusione della prima fase, il gruppo K con la sfida tra Colombia e Portogallo che vale il primo posto nel girone e quindi anche un abbinamento diverso nel tabellone, e Congo-Uzbekistan con il Congo che vincendo la possibilità di salire a 4 punti e provare a strappare una storica qualificazione alla fase eliminazione diretta. Infine il gruppo J con l'Argentina che già certa del primo posto, sfida la Giordania già eliminata, Messi dovrebbe partire dalla panchina, e poi Austria-Algeria, entrambe a quota 3 punti, con un pareggio passano entrambe, solo che l'Austria da seconda finirebbe poi nelle grinfie della Spagna, quindi vedremo se ci sarà volontà o meno di fare calcoli da parte degli austriaci e algerini. Inghilterra-Panama e Croazia-Ghana, cominciate da 3 minuti, il punteggio su entrambi i campi è 0-0. Linea allo studio.
1: Molto bene, grazie Dario, è tutto per questa edizione di GR24, la prossima mezzanotte.

0: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
1: Non mi capisci.

0: Non è, mi capisci? Ben ritrovati da Federico Taddi e Matteo Bus, Loggia a distanza. Ciao Matteo.
1: Ciao Fede, buon sabato a te e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Il nostro appuntamento settimanale dove diamo spazio alle voci delle ragazze e dei ragazzi, il nostro viaggio attraverso le storie delle nuove generazioni. Radio24.it è il nostro indirizzo del nostro sito, da lì potete scaricare il podcast di questa puntata e di tutti gli altri episodi. Oggi viaggeremo molto, come sempre Matteo, faremo una sorta di immersione, no? Tra le nuove generazioni, con il nostro occhio di chi osserva, di chi ascolta e di chi cerca di non giudicare.
1: La immersione, poi, tra l'altro, è un'espressione particolarmente adatta per la puntata di oggi, dato che andremo a parlare anche di speleologia, ma poi parleremo di scuola, parleremo di musica, insomma, la varietà è sempre la caratteristica che cerchiamo di proporre in ogni puntata, e i temi anche stavolta sono vari e tutti appassionanti.
0: E ripartiamo dalla maturità perché siamo in pieno periodo di esami orali, ma lo facciamo subito dopo la voce della rivoluzione.

0: La voce della rivoluzione, il nuovo singolo di Sesto, Samuele Sesto, il suo account per conoscerlo meglio. Con questa voce della rivoluzione andiamo a Istanbul, andiamo da una studentessa di Brindisi che da 4 anni vive lì, dove frequenta il liceo italiano ed è anche caporedattrice del giornalino scolastico e collabora con Italia Radiosa, che è la prima web radio interscolastica internazionale delle scuole italiane nel mondo. Ciao Claudia, benvenuta a Non mi capisci.
1: Buongiorno a tutti da Istanbul.
0: Caporedattrice, podcaster, speaker radiofonica, sei praticamente una collega, ma in questo caso sei soprattutto una maturanda, vero? Perché tu sei, quando hai? Il primo
1: esatto,
0: luglio, se non erro.
1: Mi sto preparando per l'esame orale del 1° luglio.
0: Claudia, ma cosa significa fare una scuola italiana all'estero? Tu è da 4 anni che studi lì e quindi fai lo stesso percorso che fanno i tuoi coetanei in Italia. È praticamente una scuola italiana, però in terra straniera.
1: Esatto, e essere italiana a Istanbul significa proprio vivere ogni giorno tra due culture. Da una parte mantengo infatti un forte legame con la lingua, la storia, le tradizioni italiane grazie proprio al mio liceo italiano. E dall'altra parte ovviamente ho la possibilità di conoscere proprio da vicino la cultura turca e proprio la realtà internazionale molto dinamica. Infatti ciò mi permette di avere una prospettiva molto più aperta sul mondo. Posso confrontarmi con persone provenienti da con testi completamente diversi e poi sviluppare competenze interculturali, che per me poi sono molto importanti. Questo grazie anche ai miei compagni turchi a scuola.
0: Ah, perché hai compagni turchi in classe?
1: Sì, la mia scuola è frequentata prevalentemente da ragazzi turchi.
0: Ok. Quindi loro imparano l'italiano e tu stai imparando il turco?
1: Sì, posso dirvi di sì. Ho preso proprio settimana scorsa la certificazione del B1 di turco.
2: Complimenti Claudia. Senti, allora l'ansia per la maturità immagino che sia uguale anche a Istanbul, no? La multiculturalità,
1: esatto.
2: Non credo che ti tenga al riparo da questo.
1: Questo non cambia.
2: Da dove arriva, da dove origina l'idea di questo podcast in cui tra l'altro insomma affrontate vari temi, no? Mi verrebbe da chiederti anche quali sono i temi più caldi, quelli sui quali riscontri maggiore interesse.
1: Sì, allora il nostro liceo in particolare partecipa al progetto Italia Radiosa fin dalla sua nascita. E questa iniziativa è stata proposta dalla dirigente

0: Scolastica del MAECE Annalisa Frigenti. Questo progetto infatti coinvolge numerose scuole italiane nel mondo e noi abbiamo avuto l'opportunità di partecipare con la redazione scolastica proprio alla prima diretta di Italia Radiosa. Infatti noi continuiamo sempre a collaborare attraverso la rubrica del nostro blog scolastico che si chiama Mediterradio e noi cerchiamo di intervistare persone italiane che vivono in Turchia o turchi che vivono in Italia e cerchiamo di capire proprio la loro storia, cosa hanno studiato, cosa consigliano a noi studenti.
1: Ma Claudia, la radio, il podcast, di fatto l'uso della voce, lo chiedo a te che sei anche la caporedattrice del giornalino scolastico, quindi sei abituata a scrivere su carta o
0: Sì.
1: online, però appunto la voce è un elemento in più. Qual è il valore aggiunto di utilizzare la voce nel raccontare queste storie?
0: È molto importante saper utilizzare la voce, un tono di voce adatto che poi si possa sentire attraverso computer o comunque il microfono. Noi a scuola utilizziamo dei microfoni e registriamo proprio con quelli e poi per la sbobinatura con il computer. Molto importante saper parlare e questo podcast e le interviste danno proprio la possibilità di imparare nuove cose, saper parlare e soprattutto conoscere.
2: Claudia, ma in questo senso quindi no, tu ci confermi che il podcast, oltre che un modo per raccontare storie, è anche un modo per sviluppare competenze, no? Nel giornalismo, nella comunicazione, nella produzione multimediale. Cioè, avete avuto sorprese in questo senso? Magari da ragazzi o da ragazze da cui non vi aspettavate grandi cose che invece vi hanno sorpreso per lucidità, per visionarietà, per la passione che sono riusciti a mettere?
0: Certo, è fondamentale la collaborazione in questo progetto perché tutti impariamo da altri, però ognuno di noi ha un compito diverso, no? C'è chi scrive le domande, c'è chi intervista, c'è chi si occupa della sbobbinatura, quindi è un vero e proprio lavoro di gruppo che ci permette poi di conoscere e sapere storie di persone che magari non ci saremmo mai aspettati di sentire.
1: Claudia, prima tu hai usato la parola ponte. Istanbul, storicamente, no? È una bellissima, grandissima città e cultura che è proprio ponte di più culture. Tu stessa hai parlato di multiculturalità. Cosa significa oggi avere 18 anni e fare da ponte? Cioè avere 18 anni e credere nella contaminazione tra le culture, credere forse anche nella diplomazia nel senso bello del termine, perché quello che dici traspare proprio questa possibilità, no? Di prendere il meglio delle culture, farle proprie, comprendersi, capirsi anche nelle proprie differenze, no? Che sono fondamentali per mantenere poi le proprie identità. Tu ci credi nella possibilità di essere ponte?
0: Sì, devo dire che inizialmente è stato difficile creare questo ponte tra la mia cultura italiana e quella nuova che mi avrebbe aspettato in Turchia, però con il passare del tempo, frequentando poi l'ambiente scolastico, mettendomi a contatto con tantissimi ragazzi turchi della mia età, ma soprattutto girando in giro per la Turchia, conoscendo questi nuovi posti, la loro cultura è stato veramente fondamentale. Questo è ciò che ha creato proprio un ponte tra la mia cultura e questa meravigliosa città, perché alla fine sono due culture che non sono così diverse tra loro.
1: Grazie davvero a Claudia Larpe per essere stata con noi. Italia Radiosa è il nome di questo bel progetto che fa parlare le scuole italiane nel mondo ed è un progetto su cui torneremo sicuramente nella prossima stagione di Non è Mi Capisci. E Claudia, in bocca al lupo per l'esame di maturità.
0: Grazie mille.
1: Hai fatto tutto, hai fatto il curriculum, hai fatto tutte queste cose, è vero che bisogna
0: È
1: fare
0: tutto
1: quest'anno?
0: pronto.
1: Tutto pronto,
0: È
1: perfetto,
0: tutto
1: ma
0: pronto, sì.
1: manca solo quell'oretta appunto davanti alla commissione, ma non,
0: Esatto.
1: sarà tutto bello. Ciao e grazie, ciao Claudia, ciao ciao.
0: Grazie a voi, buona giornata.

0: Siamo per sempre in Santa Marea, non è, mi capisce, la musica emergente che facciamo passare nel nostro programma, e con questo Palermo per sempre riparte. Non è, mi capisci, Federico Taddi e Matteo Bussola. E Matteo, adesso un'altra storia, una storia di intraprendenza, una storia di idee, una storia di intuizioni, una storia di successo.
1: È una storia di moda, ma tra l'altro è una storia che ci, almeno a me, insomma, ha portato a scoprire una dimensione della moda che ammetto che non conoscevo prima di oggi, e quindi sono particolarmente curioso di sentirla raccontare dalla voce del nostro ospite.
0: La moda è la moda adattiva, adesso capiremo che cos'è, lo facciamo con Francesco Saverio Matera, 25 anni, è un designer originario di Matera e fondatore del brand Materia, nato tra le aule dello IED di Milano, ha già un sacco di esperienze alle spalle, ha realizzato i costumi per la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina, ha vinto il Camera Moda Fashion Trust Award 2026. Francesco, hai già un super curriculum, complimenti.
2: Ciao a tutti, grazie mille, piacere.
0: Matera di cognome, Matera di origini, Materia è il tuo brand, insomma, tra queste 6 o 7 lettere si nasconde un grande mondo. Però forse è l'inizio, no? Leggo un'intervista che tutto parte dalla tua storia familiare. Che cos'è la moda adattiva?
2: Allora, Materia nasce un po' da un bisogno, da un'esigenza, da un qualcosa che ad oggi non esiste sul mercato e tante persone davvero la urlano e la richiedono. Materia nasce da un'esperienza personale, che è quella legata comunque alla mia famiglia, a mio fratello, che è tetraplegico, quindi in carrozzina dalla nascita. E io ho sempre avuto un po' un occhio di riguardo legato al mondo adattivo, comunque al mondo delle disabilità, quindi con il progetto di tesi nasce un po' Materia, quindi ormai 2 anni fa, quasi 3 anni fa, nasce questo progetto che proprio cerca di studiare, ingegnerizzare nuove soluzioni per facilitare la vestibilità a tutti, quindi un prodotto che nasce, viene studiato anche per i disabili, però in realtà poi è un prodotto che tutti possono indossare, quindi davvero a 360 gradi, ed è sicuramente un'unione di vari puntini della mia vita, quindi la storia legata a mio fratello, più le mie origini, il mio territorio, Matera, questa città scavata nella roccia, e in più un qualcosa che nasce da me, essendo un ex calciatore professionista. Ho sviluppato un po' questa capacità di ascoltare il mio corpo, e quindi tutto quello che realizzo in realtà poi ha una vera e propria funzione, ecco.
1: Francesco, ma infatti mi veniva da pensare, mentre ascoltavo la tua bellissima storia, no? Quando tu parlavi del dialogo che hai con il tuo corpo, che in qualche modo, correggimi se sbaglio, la moda è un po' sempre adattiva, no? È un modo per esprimersi, per dichiarare un'identità, per usare il proprio corpo. Essere alla moda oggi per te che cosa vuol dire? Vuol dire seguire in qualche modo i dettami delle indicazioni che ci vengono fornite, o significa sempre trovare una propria misura, una propria interpretazione, come ci stavi raccontando?
2: Secondo me Materia è un progetto che si allontana un po' dai meccanismi tipici della moda, perché comunque tutte le aziende, tutti i grandi brand cercano sempre di dettare le nuove tendenze, il nuovo trend. Qui il design deriva dalla funzione, in tutto quello che faccio non c'è la volontà di creare una nuova tendenza, ma è il bisogno proprio di andare a risolvere delle problematiche, quindi persone che ad oggi non riescono a vestirsi. Io faccio sempre l'esempio un po' di mio fratello, che il giorno del matrimonio, giorni di grandi eventi, si mette la tuta, quindi non trova davvero sul mercato niente che possa soddisfare determinati momenti, e il mio obiettivo è quello di andare a risolvere determinate problematiche.
0: Francesco, ti senti capito? Lo chiediamo spesso nel nostro programma, no? Tu sei comunque giovanissimo, sei già un imprenditore. Come ti senti guardato dal mondo degli adulti?
2: ho avuto un po' di difficoltà a farmi capire, farmi comprendere, soprattutto nel periodo, diciamo, di università, dove iniziavo a partecipare ai grandi concorsi, alle prime sfilate, dove addirittura non volevano farmi sfilare i ragazzi in carrozzino, i ragazzi disabili. Poi in realtà sono riuscito sempre a metterli tutti d'accordo e a farli aprire, a far aprire un po' questa visione, questa nuova mentalità. Sicuramente il mio obiettivo nei prossimi mesi, prossimi anni, sarà quello proprio di educare un po' il mercato, un po' le nuove, le persone che si avvicinano un po' a questo mondo adattivo. Quindi il mio modo di comunicare dovrà essere proprio in grado di far capire a tutti che è un prodotto per tutti, tutti i normodotati, tutte le persone possono indossarlo, e in più quella zip, quel dettaglio calamita, quell'apertura riesce a facilitare, a risolvere le problematiche di tutti i giorni, che vivono determinate persone tutti i giorni.
1: Francesco, mi è piaciuta moltissimo, no, la tua risposta sul fatto che il design deve adattarsi alla funzione, o dovrebbe essere così, no? Lo diceva già Bruno Munari, per cambiare contesto. Sì. E invece oggi viviamo in un mondo in cui sembra che la funzione debba adattarsi al design che ci viene proposto. Com'è accaduta questa inversione di modalità, insomma?
2: Sicuramente, se non si vivono determinate situazioni, purtroppo ad oggi non tutti arrivano a darsi delle risposte o a porsi delle domande e a risolverle direttamente. Un po' i designer come i grandi Munari o i grandi si ponevano delle problematiche, le studiavano e andavano a ingegnerizzarle, a risolvere tutti questi problemi. Ad oggi, purtroppo, per fortuna, ho avuto questa difficoltà in famiglia e quindi ho il compito di andare a risolvere questa problematica e a dare sollievo a tante famiglie con un prodotto che in realtà poi è per tutti. Quindi bisognerebbe far aprire un po' la mentalità a tante aziende, a tanti grandi del settore, e far capire che comunque c'è della gente che urla e ha bisogno di sentirsi ascoltato, sentito, e in più vorrebbe sentirsi, vestirsi in maniera dignitosa, ecco. Ma poi comunque è un progetto che parte dalla moda, ma in futuro si inizierà ad affacciare un po' sotto tutti gli aspetti, tutti i settori, architettura, infrastrutture e tanto altro, ecco.
0: Francesco Severio Matera, il brand Materia punta a un progetto in crescita. Lo potete conoscere meglio attraverso i social, Materia_Adapt, per tutte le informazioni. Ciao Francesco, grazie.
2: Ciao, grazie mille, a presto.

0: Niente di serio, canta Hamza Easy, e invece è tutto di serio quello che c'è nella prossima storia. Matteo, abbiamo aperto parlando di esame di maturità e poco fa abbiamo fatto con Francesco un bel viaggio all'interno di una startup già avviata da qualche anno. Ora invece raccontiamo un qualcosa che sta nascendo, è una impresa agricola, un'azienda agricola, ed è stata fondata il 13 maggio, quindi appunto un mese e poco più fa, da una giovanissima imprenditrice, ha appena terminato il quarto anno dell'Istituto Agrario di Firenze. Diamo il benvenuto alla 18enne Irene Calvelli. Ciao Irene.
1: Buongiorno.
0: Ciao. Ciao. Tu sei la fondatrice dell'azienda Mugello in Fiore. Adesso voglio sapere cosa portano a 18enne in quarta superiore a fondare un'azienda. Ma cosa ti salta in testa?
1: Cosa mi salta in testa? È sempre stato il mio sogno vivere in campagna. Mm-hmm. E niente, quando abbiamo scoperto che c'era l'opportunità di questo bando, avevo 18 anni, abbiamo deciso con i miei genitori di cogliere la palla al balzo per vedere se riuscivamo, anche perché è proprio una mia passione, quindi mi hanno seguito in questa avventura.
0: Tu che scuola fai?
1: L'Agraria a Firenze, l'Istituto Tecnico.
0: Ah ok, quindi insomma fai anche una scuola che è attinente con questo lavoro.
1: Sì.
0: Ma hai anche attitudine nel tenere i conti, nel capire anche le burocrazie, cioè la parte anche da imprenditrice la senti tua?
1: Diciamo di sì, credo che sia una cosa che è nel sangue della famiglia, perché anche i miei nonni hanno deciso di buttarsi in gioco, quindi la ritengo una cosa molto, molto mia.
2: Irene, noi sai, rimaniamo sempre molto colpiti davanti a storie come la tua, perché ovviamente la narrazione dominante dei ragazzi e delle ragazze della tua età vi vede proiettati con grandi progetti nelle grandi città, in fuga dai luoghi dove abitano, soprattutto quando sono piccoli e paesini. Invece sempre più spesso, devo dire, intercettiamo storie come la tua in cui ragazze o ragazzi giovanissimi si prendono cura di un territorio, decidono di proseguire una tradizione, decidono di fare lavori, di confrontarsi con lavori che richiedono le mani, che richiedono la concretezza. Ti faccio una domanda che abbiamo fatto anche a un nostro ospite in precedenza: i tuoi coetanei come ti guardano, come ti vedono, condividono questa tua passione, oppure come dire, ti guardano un po' come la ragazza d'altri tempi? Che cosa succede?
1: Io non mi sento, come si può dire, esclusa dai miei coetanei, ma mi ci trovo molto in sintonia. Sarà anche perché forse con la scuola ho scelto chi poteva avere più delle passioni simili alle mie. Mm-hmm. Però anche facendo karate con ragazzi che non hanno proprio la mia stessa passione, non sento tutto questo distacco, anzi li vedo molto incuriositi da comunque questo grande passo che ho fatto.
0: Ricordiamo che l'impresa appunto è nata a Vicchio nel Mugello, quindi siamo in Toscana. E Irene, cosa è, o soprattutto cosa sarà Mugello in Fiore? Come te la immagini questa tua azienda?
1: In futuro? O
0: sì, in futuro.
1: Comunque nel breve termine?
0: Nel breve termine, certo.
1: Ah, ok. Allora, me la immagino ancora molto molto semplice, non come si può dire un'azienda di famiglia di generazioni e generazioni. Però me la immagino un'azienda allegra, felice. Tra un po', come ho già detto, inizieremo con gli allevamenti per quanto riguarda principalmente gli avicoli, e poi amplieremo con gli ovini e i suini. Però per me è una realtà stupenda, perché sono propensa a ampliarmi sempre di più, ovviamente con calma, perché le possibilità sono quelle che sono, e poi la paura di fare un passo falso è tanta, cioè di fare un passo più grande della mia gamba è tanta.
0: Mi piace perché hai detto che pensi appunto a un'azienda allegra, si sente l'allegria nelle tue parole, quindi sarà sicuramente un'azienda agricola festosa. E già insomma il nome lo dice, no? Mugello in fiore, in questi fiori c'è tutta l'allegria che uno può immaginare. Grazie davvero Irene Calvelli, Mugello in Fiore, l'account social, per chi appunto volesse seguire la genesi e la crescita di questa nuova azienda agricola. Ciao Irene.
1: Ciao, grazie a voi.
0: Noi ci fermiamo pochissimo, poi ancora qua con Non mi capisci.
3: Sono Enrico Pagliarini e se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
4: I'll send it straight away with InfoCert Sign.
5: Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign.
6: Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
7: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
8: Tempo in diretta.
9: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 28 giugno. Giornata rovente con l'anticiclone africano Caronte che raggiunge il picco di calore sul nostro paese. Tempo soleggiato con cielo in gran parte sereno. La nuvolosità sarà scarsa, solo sui confini alpini potranno verificarsi dei temporali di calore. Temperature massime fino a 40 gradi in Toscana e sulla pianura padana. Scarica l'app di ilmeteo.it.
10: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans, viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
11: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
12: Non mi capisci.

0: Quando sei con lui, il nuovo singolo di Tiki B, con cui introduciamo la prossima storia. Il titolo di un articolo uscito sul il Dolomiti qualche giorno fa diceva: Paolo a 20 anni scopre il più grande bunker del Calvario. E poi dice: sin da bambino lo cercavo. Questa notizia, Matteo, ci ha incuriosito. Siamo andati a fare le nostre ricerche, abbiamo scoperto appunto che Paolo Visintin, 20 anni, è un cacciatore di bunker, che non è male come attività. Che dici, Matteo?
1: Sì, ma soprattutto non è male il fatto che questa storia ci parla alla fine della... cioè è partito tutto dalla curiosità di un bambino, no? che ha, insomma, ce lo racconterà il nostro ospite. Questa scoperta è partita da una scoperta fatta per puro caso da bambino e che poi lo ha portato alla tenacia e alla curiosità di arrivare a compimento di questa intuizione.
0: Una passione nata da bambino che lui racconta sulla pagina Le vie di Gorizia, in cui appunto racconta le curiosità sotterranee e non della sua città. Diamo il benvenuto a Paolo Visintin. Ciao Paolo.
2: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Cosa porta un bambino a sognare di diventare un cacciatore di bunker?
2: Ma diciamo che io in questi bunker mi sono imbattuto la prima volta casualmente, tra virgolette, e poi ho scoperto che esiste un vero e proprio mondo sotterraneo che si sviluppa nelle profondità del Monte Calvario, e queste scoperte pian piano negli anni mi hanno spinto a scoprire cos'altro c'è sottoterra, ecco.
0: E hai scoperto appunto questo bunker grandissimo, no? Una fortificazione di 150 metri quadrati progettata dopo la Seconda Guerra Mondiale. Cosa si prova a entrare in un luogo come questo?
2: Sì, vi spiego. Allora, la prima volta che sono entrato in un bunker della Guerra Fredda, perché questi bunker risalgono alla Guerra Fredda, era il marzo del 2022 ed ero andato a cercarli. Ero andato a cercare un manufatto di cui avevo un ricordo vivido di quando ancora ero bambino, e preso questo ricordo con me ho deciso di andare a scoprire cosa effettivamente avessi visto anni prima, e cercando una vegetazione oltre i sentieri sono riuscito effettivamente a trovare qualcosa. Sono entrato in questo manufatto sotterraneo e mi sono trovato davanti a questa stanza enorme con scritte armi portatili, maschere antigas, per cui è stata veramente un'emozione forte per me, soprattutto che non avevo idea di tutta la storia che celava il nostro territorio di Gorizia e dintorni, ecco.
1: Paolo, una delle cose più interessanti di questa tua storia è intanto che ci porta a conoscenza del fatto, insomma, che sono sicuro che molte persone potrebbero addirittura non sospettarlo, che questi bunker non sono bunker che riguardano la prima guerra mondiale o la seconda guerra mondiale, ma che c'erano bunker che venivano costruiti effettivamente anche durante la guerra fredda, no? Che non è un tema così evidente. Ma mi chiedevo, dal tuo punto di vista, tu sei anche appassionato di speleologia, quando si scende in profondità, quando si scende al buio, in questi tunnel o addirittura nelle viscere della terra, si entra un po' anche dentro se stessi? Cioè, voglio dire, l'esplorazione è solo relativa al fuori o ci si confronta anche con i propri limiti, con le proprie paure?
2: Ma diciamo che entrare in questi posti che hanno veramente un fascino proprio fa riflettere, ecco, per cui soprattutto all'inizio, le prime volte che scendevo e scoprivo, andavo verso l'ignoto praticamente anche, tra l'altro ero da solo, per cui erano veramente sensazioni forti che mi facevano riflettere e pensare, sì. Quindi, e poi pian piano col tempo ho conosciuto maggiormente la storia che circondava questi manufatti, però comunque ogni volta che scopro qualcosa di nuovo per me è sempre un'emozione, ecco.
0: Eh sì, perché immagino ci sia anche tanta attività di studio, no? Non c'è solo la curiosità, ma poi serve anche la competenza. Ma c'è anche la paura, cioè quando hai messo il piede in questo nuovo bunker che hai appena scoperto, cioè c'è anche la paura di quello che potresti trovare di inatteso?
2: Sì, sì, assolutamente sì. Come vi dicevo, entrare in questi manufatti da solo non è una cosa facile, soprattutto perché alcuni non sono facilmente accessibili, magari gli ingressi sono ripidi o comunque un po' franosi, essendoci della terra gli ingressi, per cui in quel momento in cui tu sei fuori dal manufatto, dal bunker, che aspetti, pensi a cosa ci possa essere dentro, a come si possa sviluppare e a chi possa esserci dentro, perché non è raro che anche animali, essendo un luogo lontano dalla città, entrino in questi bunker, per cui sì, mi è capitato anche di imbattermi in animali, però sentire nella lontananza del buio, magari anche dei rumori, sì, diciamo che sono sensazioni forti, sì.
1: Paolo, tu sei molto giovane, hai questa passione, insomma, particolarmente originale, se così possiamo dire, no? Ci capita a volte di chiedere ai ragazzi e alle ragazze come te, che hanno passioni poco comuni, come li guardano i coetanei, che cosa ti dicono i tuoi amici? Cioè, condividono questa passione con te, ti guardano un po' come se fossi quello originale o strano del gruppo, ti chiedono, si incuriosiscono, come funziona il rapporto con i tuoi coetanei?
2: Allora, ammetto che le prime volte, durante le quali ho parlato ai miei amici, ai miei coetanei, insomma, delle mie scoperte, che era il 2022, quindi avevo 16 anni circa, mi hanno guardato un po' come quello strano, ecco, perché effettivamente non è da tutti nel tempo libero andare a cercare manufatti bellici e risalenti alla guerra fredda. Però sì, poi diciamo che ovviamente ci sono state le prese in giro, comunque amichevoli. Però poi col tempo si sono accorti che era una mia vera e propria passione, e adesso, tra virgolette, mi danno quello che del rispetto che all'inizio non avevo.

0: mai pensato di ricevere, perché mi vedono come un esperto ormai, per cui sono soddisfazioni anche queste, sì.
1: Però nessuno ti accompagna, continui ad andare da solo.
0: Sì, diciamo che sì.
1: Va bene, il rispetto, però poi ci vai da solo, insomma, questo è quello che dicono.
0: Sì, non ci sono molti che hanno il coraggio di venire, no.
1: Le vie di Gorizia, la tua pagina social, appunto, in cui racconti tutte le curiosità sotterranee, non della tua, della tua città. Complimenti per la tua scoperta. Stai attento, questo è il papà che parla. E però siamo curiosi, appunto, di aspettare le tue prossime imprese. Ciao Paolo, grazie. Paolo Visentini.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Grazie mille.
1: Ciao.

0: Sì, canta Taoma, e con questa casa dei pezzi chiudiamo questa puntata di Non mi capisci con un nostro amico. Abbiamo già avuto il piacere di intervistarlo, è anche difficile da presentare, scrittore, è giornalista, è poeta, editorialista, gli hanno dedicato un documentario e adesso torna anche come conduttore televisivo e con un progetto molto assonante con quello che facciamo ogni settimana qui a Non mi capisci. Il programma si intitola Under 25 Giovani Talenti ed è un viaggio volante, poi capiremo perché, è prodotto in onda su Rai Play e alla guida c'è il 25enne Matteo Porru. Ciao Matteo.
1: Ciao Fede, ciao Matte, ciao a tutti.
0: Ciao ciao, allora insomma ogni volta che parliamo con te sei in una veste nuova, quindi ci piace questo tuo...
1: Ho cambiato vestito.
0: Eclettismo, ma tornando a un vero amore, perché a questo giro ti hanno fatto volare, vero?
1: A questo giro mi hanno fatto volare ed è stato meraviglioso perché ha volato e ha pagato la Rai, quindi figurati, meglio di così come poteva andare. Praticamente mi hanno messo ai comandi di un ultraleggero del mio alla ricerca in giro per l'Italia di talenti sotto i 25 anni in maniera molto molto molto secondo me inedita, perché non indaghiamo i grandi delle classifiche di Forbes o di Fortune, andiamo a cercare gli underdog, cioè i ragazzi della grande provincia italiana, delle grandi città italiane, che in qualche modo, in un certo senso e non in maniera sempre convenzionale, hanno raggiunto dei traguardi straordinari. Tu abbiamo incontrato un contadino del Varesotto che difende un lotto di terra da tutta la cementificazione intorno, abbiamo incontrato la campionessa mondiale di kickboxing a Palermo, abbiamo incontrato una pro gamer che pensa che a Brindisi è riuscita a comprare la casa dei genitori e dei proventi del suo lavoro, abbiamo incontrato 10 storie straordinarie, meravigliose, scelte da una squadra di autori che è stata splendida sia nel fiuto sia nel tatto con questi ragazzi, e poi mi ci hanno fatto arrivare bello tranquillo da 10.000 piedi e abbiamo raccontato queste piccoli grandi perle di verità e anche uno spaccato un po' dell'Italia e di come la gioventù possa raccontarci cose molto più belle di quando normalmente si viene chiamata in causa, cioè o quando ne muore uno quando si va a votare. Secondo me anche nel talento c'è tanta strada da fare.
0: E com'è stato per te passare da quello che di solito è raccontato a quello che invece diventa il raccontatore?
1: Allora, il raccontatore ha una posizione di privilegio assoluto e voi due lo sapete, quindi non fate i finti falsi, perché tu sei fermo, guardi la vita che ti passa davanti, ma hai l'onere, ed è l'onere importante, di trovare le parole. E anche voi in radio lo fate, esattamente la stessa matrice, che si faccia TV, radio, libri, lo sappiamo più, è la stessa cosa. Perché noi ci troviamo nella condizione di dover trovare le parole per raccontare il mondo. Non è una responsabilità civile, non è un onere morale, io credo che sia una responsabilità umana, molto più alta, molto più interessante se vuoi anche di tutte quelle che ci costruiscono dopo, e quindi io ho trovato ancora una più forte responsabilità umana, soprattutto perché io sono stato un ragazzo che è stato ascoltato, io sono stato un ragazzo che a 16 anni era da Maurizio Costanzo e poi ha iniziato una carriera grazie anche al fatto che ci siano state delle persone, tra cui Costanzo ma tanti altri, che mi abbiano visto

0: se non fossi stato visto, probabilmente non sarei mai, non avrei mai avuto neanche la spinta mia personale e poi da altri di diventare quello che sono diventato e di fare quello che faccio tuttora. E quindi secondo me è importante anche questo. Vorrei che dal programma uscisse soprattutto il fatto che questi ragazzi possono essere visti, che è una generazione che va osservata, che va davvero indagata. E infatti sul programma abbiamo giocato un po' su Under 25 di Tondelli, che fece più o meno l'operazione simile. Tondelli disse: vediamo quali voci ci sono Under 25 in Italia. E la cosa bella di quel libro, sapete quali, ragazzi belli? Che nessuno avrebbe detto poi che alcuni di quelli sarebbero diventati scrittori ipergalattici e altri no. C'è una forbice, alcuni hanno fatto carriera e altri invece sono tornati a delle vite relativamente comuni e ordinarie. Ma forse è proprio questo il bello, cioè io non devo certificare il fatto che tutti siano dei grandi talenti, ma devo dimostrare che un grande talento può celarsi in chiunque, e devo dimostrarlo con la serietà, con la certezza e soprattutto con la meraviglia che ogni talento deve conservare.
1: Matteo Porru con Under 25 Giovani Talenti, lo trovate su Rai Play, l'intera serie in 10 puntate. Ciao Matteo, grazie, buon volo.
0: Ciao ragazzi, baci a voi, buon volo. Ciao ciao.
1: Titoli di coda, il momento di saluti finale, il solito grazie a tutte le ragazze e i ragazzi che anche oggi con noi hanno condiviso i loro vissuti, l'altro grazie va a voi per essere stati in nostra compagnia e poi tutta la squadra di Non Mi Capisci, Giulia Morini che con noi ha scritto la puntata, Carlo Salvatore oggi alla parte tecnica, Marco Santoro in assistenza. Ciao Bussola, buona settimana.
2: Ciao Fede, buona settimana e buona fine di questo caldissimo giugno.
1: Assolutamente. Radio24.it, lì trovate il podcast di questa e di tutte le altre puntate. Ciao, a sabato prossimo. Ciao.

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Man. Connettiamo economia, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.

0: Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole.
1: La cultura economica dell'Italia divenuta repubblica con il referendum del 2 giugno del 1946 ha colmato il ritardo accumulato sotto la dittatura fascista, quando il dibattito scientifico, ma la stessa circolazione delle idee del pensiero, è stato profondamente compresso. Con il ritorno alla democrazia e alla libertà, la cultura economica ha quindi contribuito al confronto democratico delle idee nel paese, e l'apporto è stato prezioso per il livello scientifico, per i temi considerati, la gamma delle posizioni dibattute in un vivace confronto dialettico interno e internazionale. Le indicazioni degli economisti sono state variamente accolte dalle classi dirigenti e dalla politica di fronte alle vicende dell'economia italiana, dal miracolo economico, l'inflazione con il rallentamento della crescita tra il 1973 e gli anni 80, la crisi della lira del 92, il ristagno successivo che tuttora perdura. Di questi temi discutiamo questa sera, cari ascoltatori, in compagnia di Pierluigi Ciocca,

0: Nonostante la scomparsa di Pareto, Pantaleoni e Barone nel 1923-24, altre personalità di punta non mancarono. Fra di esse Luigi Amoroso, Costantino Bresciani Turroni, Gustavo Del Vecchio, Giovanni De Maria, Valentino Dominedò, Giulio La Volpe. Con la Repubblica si impose un recupero.
1: Allora, dottor Ciocca, in che misura le tesi esposte dagli economisti in quegli anni furono recepite dalla classe politica che governò il paese dal secondo dopoguerra in poi?
2: Io distinguerei almeno due fasi. La prima, tra virgolette, fortunata e di successo, che va dal 47, e in particolare dalla vittoria Banca Italia schiacciante contro l'inflazione, fino a tutto il miracolo economico, fino agli ultimi anni 60, primi anni 70, quando vi fu una interazione tra i pensieri e le proposte degli economisti e le azioni di chi governava e anche, devo dire, del mondo degli affari. Poi, attraverso la fase complessa detta della stagflation, insomma, nella quale le stesse proposte davvero non erano facili da avanzare, arriviamo agli ultimi 30 anni, a questo maledetto trentennio di ristagno,
1: sì,
2: dell'economia italiana, con un tasso di crescita che a malapena per 30 anni sfiora lo 0,7%. Lì le proposte ci sono state, dottor Peso, sia da parte delle istituzioni, a cominciare dalla già evocata Banca d'Italia, sia da parte degli studiosi, le istituzioni naturalmente interne e internazionali. La risposta è mancata.
1: Mm-hmm.
2: Su questo ci interroghiamo.
1: E certo, ci interroghiamo anche oggi. Tra i vari temi che sono trattati nel volume, possiamo approfondirne alcuni, ad esempio il tema del lavoro, che è al centro del dibattito economico del secondo dopoguerra. Da questo punto di vista, come dire, nelle decisioni che vennero assunte in quegli anni, certamente ci fu un contributo della cultura economica di quegli anni. Non so, mi riferisco ad esempio ai provvedimenti varati dai governi centristi, ma anche all'inizio degli anni 50, il piano casa e quant'altro. Quindi c'è un collegamento?
2: Assolutamente sì. Torno sulla domanda, se permette, che mi sono autoinflitta 2 secondi fa, cioè sul perché di questa mancata risposta,
1: sì,
2: misura crescente. Ma io lì davvero distinguerei, all'interno del concetto lato e anche non preciso di classe dirigente, da un lato la componente privata, il mondo degli affari, le imprese, dall'altro lato il mondo, diciamo, della politica. Ora, per quanto attiene alle imprese, una spiegazione del perché hanno investito poco e innovato poco, io la avanzo, è che i profitti comunque sono stati realizzati facilmente, perché il tasso di cambio della lira, dopo il rientro della lira nello SNAI nel 96, era debole, perché i salari sono stati prima moderati con l'accordo del 93 Ciampi Trentin e poi cedevoli, attualmente bassi, e soprattutto perché le imprese italiane hanno ricevuto denari pubblici per decine e decine, se non un paio di centinaia di miliardi all'anno, attraverso l'evasione delle imposte, i trasferimenti e i contratti a loro favorevoli. Quindi, insomma, perché investire e rischiare di innovare se il profitto comunque era realizzabile?
1: Mm-hmm.
2: La risposta è più difficile per quanto attiene alla classe politica. E lì, e non dico a modo di giustificazione, ma insomma, io penso che siccome i problemi dell'economia italiana negli ultimi 30 anni si sono aggravati, strutturalmente i nodi si sono stretti sempre più, anche le proposte migliori comunque implicano tempi lunghi,
1: certo,
2: perché possono generare effetti positivi, tempi che vanno oltre la stessa legislatura.

0: cultura, che si sono poi allungati, no, nell'arco di 3 decenni. E quindi una classe politica che dovrebbe prendere misure in parte impopolari, ma non ne intravede i benefici, non dico comprensibilmente, ma insomma, nei fatti respira.
1: Ecco, non crede, ma qui veniamo magari a più ai giorni nostri o comunque agli ultimi decenni, che il tema fondamentale della politica, che ha effetti sulle scelte di politica economica, sia che si guarda sempre, come dire, al corto termine, alla veduta corta di cui parlava Padoa-Schioppa, no? Senza pensare a quello che accadrà. Non è forse anche questo il problema?
0: Sì, io lo dicevo con altre parole, il punto è qui, non è diventata più una vista solo corta. Il problema è che è lunga, necessariamente, la vista che occorrerebbe, sempre più lunga.
1: Certo.
0: Perché prendiamo il caso principale: se davvero si pone mano al risanamento delle pubbliche finanze, lottando davvero contro l'evasione, tagliando gradualmente i trasferimenti alle imprese per salvare le spese non sociali, questa è un'opera davvero, davvero pluriennale,
1: magari anche attuando una vera spending review, no? Sulle spese fiscali, ad esempio, no?
0: Sì, esattamente. Quindi il problema davvero è diventato nei decenni, come diceva lei, molto molto serio, sia per la sua gravità intrinseca, sia per questa ragione di cui stiamo parlando, che intervenire è difficile.
1: Intervenire è difficile, però poi noi abbiamo, come lei ricordava poc'anzi, un trentennio di bassa crescita.
0: Forse
1: sarebbe forse più opportuno dire di bassa produttività, ma insomma siamo lì. Quest'anno chiuderemo col PIL allo 0,5, se va bene.
0: Le ragioni della bassa crescita, alla fine, i motori della crescita capitalistica sono riducibili a 2.
1: Sì.
0: L'accumulazione di capitale e il progresso tecnico, cioè la produttività. Totale dei fattori o l'innovazione, entrambi questi motori negli ultimi decenni si sono pressoché spenti. Gli investimenti in beni strumentali negli ultimi 20 anni sono stati molto spesso negativi da parte delle imprese italiane, cioè non c'è stata nemmeno, no, la manutenzione dello stock di capitale esistente. Per quanto attiene alla produttività totale dei fattori, nel trentennio l'Istat stima la sua crescita, per dire così, è stata dello 0,4% l'anno. Se lei pensa che al tempo del miracolo economico del 4,5% l'anno, ci si rende conto dello scarto.
1: Eh già, infatti erano altri anni. Ci sarebbero, per la verità, moltissimi altri temi da discutere. Purtroppo abbiamo quasi esaurito il nostro tempo, ma penso che i nostri ascoltatori siano, come dire, incoraggiati ad affrontare la lettura di questo libro di cui abbiamo parlato questa sera, La cultura economica della Repubblica, pensiero, azioni, fatti, 1946-2026, pubblicato da Carocci, scritto da Pierluigi Ciocca e Gian Giacomo Nardozzi. Io la ringrazio molto, dottor Ciocca, ringrazio anche Alessandro Chiappini in regia. Cari ascoltatori, a risentirci la settimana prossima. Grazie ancora, dottor Ciocca, buona serata.
0: Arrivederci.

0: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.
1: È mezzanotte.
2: GR24, il sole 24 ore.
1: È stato fermato il compagno della donna trovata morta in provincia di Imperia. Disperso nel lago di Vico, il marito della ministra Roccella ricerche per tutta la notte. Attacchi incrociati fra Iran e Stati Uniti, ma i negoziati andranno avanti. Nuova tappa a Doha fra pochi giorni. La Formula 1 oggi al Gran Premio d'Austria. Ferrari in prima e seconda fila, pole per la Mercedes di Russell. Benvenuti a questa edizione di GR24, da Paolo Corleoni alla parte tecnica e Enrico Pagliarini al microfono. Ha confessato dopo essersi costituito ed è stato poi fermato dai carabinieri l'uomo di 50 anni, compagno della donna trovata morta in una casa isolata nei boschi di Ceriana, in provincia di Imperia, sulle alture di Sanremo. La donna, statunitense di 53 anni, è stata soffocata con un cuscino, forse dopo una lite con l'uomo con cui viveva. Il marito della ministra Roccella, Luigi Cavallari, risulta disperso dal pomeriggio nel lago di Vico, in provincia di Viterbo. L'uomo si trovava in barca assieme alla moglie quando è finito in acqua e non è più riemerso. Le ricerche andranno avanti per tutta la notte. È ricercato il bengalese di 43 anni che a Roma ha ucciso con una mannaia una coppia e la loro figlia di 8 anni, anch'essi originari del Bangladesh.
3: È un conoscente della famiglia, l'uomo ricercato per l'omicidio avvenuto nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso una sua foto. Si tratta di un 43enne bengalese, come le tre vittime. Sarebbe stato lui ad uccidere con una mannaia nel loro appartamento il 39enne Kamal Uddin, la moglie 38enne e la loro figlia di 8 anni. A fornire l'identità del presunto assassino è stato l'unico sopravvissuto alla strage, il figlio 20enne della coppia, riuscito a fuggire in strada. Rimasto ferito, il giovane è stato ricoverato al Policlinico Gemelli. Secondo gli investigatori, il movente sarebbe passionale. Sembra che in passato il ricercato avesse molestato la donna. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio e lesioni. La strage ha lasciato sgomenti i vicini della famiglia e gli abitanti del quartiere, dove in molti conoscevano il padre che da anni si manteneva aiutando i clienti all'esterno di un supermercato. Andrea Viali, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma.
1: I negoziati fra Stati Uniti e Iran dovrebbero riprendere a luglio a Doha in Qatar per poi proseguire in Pakistan. Nelle ultime ore ci sono stati nuovi attacchi da entrambe le parti e accuse reciproche di aver violato la tregua. Intanto sull'intesa fra Israele e Libano interviene il premier israeliano Netanyahu, che la definisce un risultato storico, una umiliazione, dice invece Hezbollah.
4: Lo strategico stretto di Hormuz continua ad acuire le tensioni tra USA e Iran. Droni iraniani sono stati lanciati contro siti militari americani in Medio Oriente e una petroliera è stata colpita da un proiettile nello stretto dopo gli attacchi incrociati di venerdì. Un'escalation che non si ferma e mette a rischio l'accordo preliminare firmato da USA e Iran. Alla violenza risponderemo con la violenza, ha dichiarato il vicepresidente USA J.D. Vance. Intanto l'esercito israeliano ha condotto nel pomeriggio di ieri un attacco con droni nel Libano meridionale, il giorno dopo aver firmato l'accordo che prevedeva il ritiro di alcune truppe da limitate aree pilota, ma che nei fatti non prevede nessun limite alla presenza dell'esercito israeliano nella regione, come confermato dallo stesso premier Netanyahu, che ha salutato l'accordo come un risultato storico per Israele, che permetterà di mantenere una zona di sicurezza in Libano per tutto il tempo necessario, fino a quando Hezbollah ed altri gruppi non saranno disarmati. Ipotesi esclusa dal leader di Hezbollah Qassem, che ribadisce la nullità dell'accordo tra Washington, Beirut e Tel Aviv. Collegare il ritiro israeliano al disarmo della resistenza in Libano, sottolinea Qassem, è molto pericoloso, supera tutte le linee rosse. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: L'Iran torna a criticare l'Italia. Fornire sostegno tecnico e logistico agli aggressori non è altro che un contributo chiaro e diretto ad un'aggressione illegale, un atto sfacciato di aggressione e una grave violazione del diritto internazionale, scrive sui social network il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Bakei. Il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela è salito a 1430, mentre rimangono decine di migliaia i dispersi.
5: Migliaia di cittadini hanno organizzato una risposta spontanea per cercare persone scomparse e partecipare alle operazioni di soccorso. La polemica è arrivata in mezzo al dolore.
6: Queda restringido.
5: Il ministro dell'interno ha annunciato che La Guaira, la zona più colpita dai due terremoti, è bloccata per i civili. Chi vuole andare ad aiutare deve registrarsi a Caracas. Secondo il governo, il traffico blocca l'arrivo degli aiuti e il rumore delle moto impedisce di ascoltare le voci delle persone ancora intrappolate. La presidente Delcy Rodríguez è stata accolta tra i fischi durante la sua visita a una delle zone più colpite. I familiari delle vittime e i residenti hanno criticato la risposta del governo. Non state facendo nulla, gridano. L'arrivo delle squadre internazionali di soccorso

0: Corso ha dato sollievo alle centinaia di venezuelani che a mani nudi e con tanta volontà scavano per salvare vite.
1: Se viene il techo, io me quedo qui encerrado contigo.
0: Loro e le squadre di soccorritori lavorano sotto minacce costanti. Le continue repliche, che hanno superato le 300, possono destabilizzare strutture già compromesse e aumentare il pericolo per tutti. E con il passare del tempo aumenta anche il rischio biologico derivato dalla decomposizione dei corpi che rimangono sulle strade in attesa di essere recuperati. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Sono quasi 200 milioni gli europei che devono in qualche modo fare i conti con temperature superiori a 35 gradi. Il dato è stato calcolato dall'agenzia tedesca ADP, si basa sulle previsioni dei servizi meteorologici dei paesi dell'Unione Europea.
3: Caldo e afa, in Italia sono 18 le città da bollino rosso. Durante tutto il weekend e all'inizio della prossima settimana, l'anticiclone si rafforzerà portando un nuovo aumento delle temperature. Il picco del caldo è atteso per lunedì con massime fino a 40 gradi sulla pianura padana, nelle zone interne della Sardegna e lungo il medio versante tirrenico. Oggi e domani musei aperti gratuitamente a Rimini come rifugi climatici. A Roma, l'AMA, l'azienda municipale ambiente, sta intensificando le operazioni di lavaggio meccanizzato delle strade. Il 45% delle città europee ha superato i livelli massimi storici di stress termico. In Francia, troppo caldo a Parigi e Lione, dove sono stati annullati i cortei del Pride. Caldo record anche in Germania, dove la filarmonica ha allentato il proprio codice di abbigliamento. Gli uomini potranno togliersi la giacca e rimboccarsi le maniche. Da martedì è previsto un generale calo delle temperature in Italia e in tutta Europa. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E a proposito del Gay Pride, cancellato per il troppo caldo in alcune città, si è svolto invece in altre città d'Europa. Secondo gli organizzatori del Pride di Milano, il principale in Italia, hanno sfilato 350.000 persone. Presente anche la segretaria del PD Schlein, che parlando della morte di Mirko, il ragazzo ucciso dal padre a Camaiore perché non accettava la sua omosessualità, ha detto: è l'omotransfobia che lo ha ucciso. 46 anni fa la strage di Ustica, in cui morirono 81 persone a bordo del DC9 decollato da Bologna e diretto a Palermo. Il governo ha fatto sapere che si opporrà alla richiesta di archiviazione presentata dalla Procura nell'ambito dell'ultima inchiesta, aperta nel 2008 dopo le dichiarazioni di Cossiga, che indicavano i francesi responsabili dell'abbattimento dell'aereo. L'udienza è fissata per il 30 settembre. A causa di un violento temporale, una frana di grandi dimensioni si è staccata nel pomeriggio in Val Genova, lungo il rio Dossona, Strembo, in provincia di Trento, bloccando oltre un centinaio di persone nell'area del rifugio Bedole. La protezione civile, i vigili del fuoco e il soccorso alpino hanno portato tutti a valle sani e salvi. La frana ha spazzato via la strada forestale che collegava la valle al rifugio. Siamo allo sport, domenica di motori con la Formula 1 che corre in Austria e la MotoGP che invece fa tappa nei Paesi Bassi.
4: Una beffa, la bandiera gialla che frena Kimi Antonelli nel corso dell'ultimo giro di qualifiche del Gran Premio d'Austria. Il pilota bolognese fa registrare il quarto tempo, complice appunto un rallentamento dovuto ad un incidente occorso a Verstappen. Il leader del mondiale partirà dunque in seconda fila con accanto a Hamilton. Prima fila per l'altra Mercedes di Russell, che secondo la valutazione dei commissari non ha commesso alcuna irregolarità nell'ultimo giro, e per l'altra Ferrari di Leclerc. Nella gara sprint della MotoGP ad Assen ha dell'avere la meglio Raul Fernandez, che precede il giapponese Ogura, e Fabio Di Gianantonio. Il romano rosicchia così qualcosa in classifica sul leader Bezzecchi, che chiude al quarto posto davanti all'altra aprile ufficiale di Martin. Sesto Marc Marquez, settimo Bagnaia. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Per quanto riguarda i mondiali di calcio, si chiudono questa notte gli ultimi tre gironi, il JLEK, con quattro gare per poi passare da oggi ai sedicesimi. Abbiamo concluso questa edizione di GR24, vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo un buon ascolto con tutti i nostri programmi.

elettrico, diesel o benzina. 600 kg di portata o 2000. Vano di carico da 3 o 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: lo sportivo per me appunto non deve limitarsi al campo da gioco, ma è dare l'esempio anche nella vita, e quindi ecco è che è molto importante per me essere qui oggi e partecipare a iniziative di questo genere.
1: Il calcio di tutti, il calcio di chi lo ama, è una frase che mi piace, è sentita molto, però sono sicura che sia rappresentativa, quindi anzi, tutte le bambine andate a giocare a calcio se vi piace, e che poi vi divertirete sicuro.
2: Quando gioca a calcio è una dura che non le manda certo a dire. All'ospite di oggi di Olimpia, che abbiamo conosciuto nel recente Sport Business Forum che si è svolto a Treviso e Belluno e di cui Radio 24 è stata partner, ama davvero spaziare a tutto campo. Sui social, dove è una seguita influencer, ma anche nel sociale, per il suo lavoro e pure per il supporto che dà al progetto Equal Play, sviluppato dal gruppo Polis in collaborazione con l'Università di Padova e la Lega Nazionale Dilettanti, progetto contro la violenza di genere. Insomma, tra calcio e realtà viene da dire, parlando di carriera e vita di Agata Isabella Centasso. Benvenuta a Olimpia, la città dello sport.
3: Buongiorno, è un piacere.
2: Agata, com'è nata la tua passione per il calcio?
3: Allora, la mia è una storia un po' strana, perché ho iniziato a giocare a calcio a livello agonistico tardissimo, perché ho iniziato all'età di 20 anni, anche se già da piccola nei campielli veneziani, infatti essendo veneziana, giocavo con i maschi, devo dire, o a scuola anche. Devo dire che però all'inizio è stata molto dura, perché loro non volevano che io giocassi con loro, essendo una femmina, e io però ero molto caparbia e mi imponevo per giocare. Poi devo anche dire che loro mi hanno accettato e sono diventata la ragazza che giocava con i maschi. Poi, e quindi giocavo a basket nel frattempo. A 20 anni invece c'era questa squadretta e ho detto dai, mi è sempre piaciuto, e sono riuscita finalmente a coronare questo sogno. Adesso non riesco a smettere ancora ad oggi, quindi diciamo sono qualche anno che gioco a calcio, non diciamo quanti, però non riesco a smettere, ecco.
2: E direi che fai bene. Direi che da quando hai iniziato, e giocando tu in Serie C, quindi alla base del movimento, con la maglia del Venezia 1985, hai visto proprio evolvere il rapporto tra le ragazze e il pallone.
3: Certo, assolutamente. Diciamo che io posso dire di aver visto proprio l'evoluzione di quello che è il calcio femminile italiano, perché se appunto una volta, quando ero bambina io, dire gioco a calcio sembrava una cosa assurda, adesso invece per tante ragazzine non rimane solo un sogno, ma rimane comunque, è diventata una possibilità concreta. Vediamo anche in TV le partite della nazionale femminile, quindi diciamo che si può toccare con mano che molto è cambiato, sono stati fatti dei passi avanti e adesso anche io faccio l'esempio sempre in squadra mia, che comunque gioco in Serie C. Una volta era difficile giocare a calcio, adesso addirittura la maggior parte delle ragazze in squadra con me viene da varie città d'Italia per giocare a calcio, viene qui, e quindi insomma in Serie C non è professionismo, ma è qualcosa che molto ci si avvicina a livello di tutele e quant'altro. C'è ancora molto da lavorare, però insomma sicuramente qualcosa è cambiato, e quindi questo fa ben sperare. Bisognerebbe insomma andare avanti su questa strada.
2: Dal tuo punto di vista, dal tuo punto di osservazione, come appunto continuare a crescere?
3: Beh, allora, sicuramente no, si parla sempre di adeguamento delle strutture e poi avvicinamento proprio a quello che è il calcio femminile, farlo conoscere. Anche il solo fatto di far vedere le partite per me avvicina tantissimo, no? Perché tante ragazzine, vedendo la partita alla televisione, possono pensare anche, no, avvicinarsi a questo mondo, quindi più o meno sono sempre quelli i suggerimenti di conoscere più da vicino questo mondo, e anche per superare un po' l'idea che sia uno sport solo per i maschi. Poi da lì appunto conseguente cioè, ovviamente ci deve essere un po' di investimento nel settore, e questo però secondo me in un certo modo è stato fatto e dei risultati stanno anche raccogliendo, perché se una volta proprio i risultati alla nazionale erano deludenti, adesso iniziamo a raccogliere i frutti anche, no? Perché in Serie A col passaggio al professionismo queste atlete si possono dedicare totalmente a quello e dopo i risultati ovviamente si vedono anche sul campo.
2: Anzi, se abbiamo ancora una nazionale per cui tifare sulla strada verso i mondiali è proprio quella femminile, perché gli uomini, beh, dai, lasciamo perdere, va.
3: A portare avanti, sì, a portare avanti ultimamente. È meglio guardare il femminile, diciamo, rispetto al maschile, che ha dato, diciamo, un po' di delusione, cioè questa crisi del calcio italiano, quindi adesso tiferemo le donne.
2: Calciatrice e pure influencer, Agata Isabella Centasso. I social sono croce e delizia, diciamo così, per una donna che parla di calcio e si racconta in rete.
3: Allora, io diciamo che ho sempre usato i social con un po' di cautela, nel senso che io non ero una che impazziva per i social, lo usavo come una ragazza normale. Poi cosa è successo? Che ho iniziato ad usarli proprio per lo scopo, far conoscere il calcio femminile, e devo dire che questo mi ha dato un grande eco. Ho avuto anche la fortuna che mi venissero incontro delle occasioni, tipo Gianluca Di Marzio, che mi ha contattato per tenere una rubrica sul suo sito, Sky, quindi ho avuto delle richieste che non mi sono mai andata a cercare, ma che mi sono proprio capitate, che sono state molto utili alla causa. E devo dire che poi però appunto c'è sempre l'altra parte della medaglia, perché i social è un po' come scendere con un compromesso, no? Ti esponi, quindi ovviamente sei anche più esposta a commenti e critiche, che ben venga, siano positive, cioè si può, cioè sono fatti proprio per comunicare, per me i social, io li uso in quella modalità là. E poi però ci si trova spesso davanti a delle situazioni, come appunto dicevi tu, che sono più degli insulti a prescindere. Io proprio quando scrivevo questi articoli per Di Marzio mi rendevo conto e ho toccato con mano che c'era proprio una cultura molto maschilista per quanto riguarda il calcio, quindi se tu andavi a toccare certi argomenti, loro neanche leggendo l'articolo, solo leggendo il titolo, si mettevano a dire le solite frasi, e cito quelle più carine, nel senso che sono più dicibili, ma insomma torna a fare il ragù, va in cucina, insomma ho toccato con mano che si è molto indietro culturalmente da questo aspetto. Se poi passiamo insomma tutto il resto del fatto che l'estetica è questo e quello, diciamo che è un altro capitolo ancora più grande, io cerco sempre di non farmi condizionare, tendenzialmente ti dicono non rispondere a nessuno, sugli insulti lascia perdere, io tante volte ho dovuto invece proprio metterci la faccia, far capire che magari anche denunciare, proprio perché secondo me è giusto far capire che non è giusto far così, sui social non è tutto consentito, e magari anche per chi magari è più debole di me un insulto lo può vivere in maniera diversa, quindi a volte ho fatto un po' anche una battaglia in questo senso, a far vedere e a chiarire che ci sono dei paletti, ecco.
2: Dalla rete al gol, torniamo in campo, Agata, dove in realtà più che una bomber sei una medianaccia da palla o piede, recitano le cronache.
3: Sì, sì. Sì, allora diciamo che il mio soprannome sarebbe la Belva, da allora, anche da quando ero piccola, perché il mio secondo nome è Isabella. E mio padre invece ha coniato, vista la mia vivacità, il nome Isabelva, e che poi è stato appunto trasportato nel rettangolo verde e un po' ad hoc, perché appunto sono un mediano incontrista, ruolo che secondo me viene proprio dal fatto che quando ero più giovane, più piccola, giocavo con i maschi, non mi passavano la palla perché ero femmina, quindi io me l'andavo a procurare sostanzialmente, e questa è diventata la mia caratteristica principale ancora ad oggi, e quindi ecco, poi io mi giustifico perché dicono caratterino così medianaccio, però non ho neanche un cartellino, quindi vuol dire che con l'età sono diventata anche abbastanza pulita nel gioco.
2: Passione è una parola chiave nella tua vita, c'è il calcio ma anche un lavoro davvero particolare e prezioso per tutti noi.
3: Sì, io lavoro in una comunità alloggio per disabili intellettivi e per l'ANFAS di Venezia e è un lavoro che amo, mi ci sono avvicinata tardi, nel senso che non pensavo di voler fare quel lavoro là da grande, poi degli eventi che magari negativi mi hanno avvicinato al mondo della relazione d'aiuto, è un mondo di cui proprio mi sono innamorata, in particolar modo la disabilità, perché è veramente arricchente e mi tiene veramente ancorata alle cose che valgono nella vita, quindi insomma sono molto contenta del lavoro che faccio.
2: Insomma, uno sguardo a tutto campo che ti ha portato a supportare il progetto Equal Play, come dicevamo, sviluppato dal gruppo Polis insieme all'Università di Padova e la Lega Nazionale Dilettanti, per educare alla parità di genere contro violenze e stereotipi, educare bambini e preadolescenti entrando proprio sui campi delle scuole calcio, sui campi di calcio, di gioco.
3: Infatti io ho aderito molto volentieri al progetto Equal Play del gruppo Polis, che mi hanno contattata appunto per rappresentare il progetto. L'ho trovato molto valido proprio perché secondo me avvicina tramite lo sport a tematiche molto importanti, ma poi a volte secondo me è difficile avvicinare i ragazzi parlando in una conferenza di cose così, invece magari farli riflettere durante l'attività sportiva sicuramente è più facile, quindi l'ho trovato molto utile e sono contenta insomma di aderire a questo patto. E quindi sì, io dopo penso a quella bambina che era che si imponeva per giocare e adesso un po' anche mi sorprendo, no? Dico mamma mia che carattere che avevo, quindi in qualche modo penso sia stato utile allora come oggi, ecco, nel mio piccolo cerco di mettere la mia parola in questo e cercare di andare avanti su questi impegni sociali, sì.
2: E direi che è una doppia partita che stai giocando benissimo. Agata Isabella Centasso, grazie per essere stata oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
3: Altrettanto vi ringrazio.
4: Entra nel vivo in Veneto la fase operativa di Equal Play, la campagna di prevenzione della violenza di genere promossa dalla provincia di Padova. Il progetto coinvolgerà almeno 100 società calcistiche dilettantistiche della regione Veneto e prevede la sottoscrizione del patto Equal Play, oltre all'organizzazione della prima Equal Play Cup 2026 e di un convegno nazionale conclusivo a novembre. L'iniziativa, già presentata al Consiglio regionale del Veneto, si basa su un modello educativo sperimentato lo scorso anno e rafforzato dalla collaborazione con la Lega Nazionale Dilettanti. Tanti. Dopo la formazione degli operatori avviata nel 2025, il progetto si rivolge a bambini tra i 6 e i 10 anni e ai giovani calciatori delle categorie superiori, con un calendario di attività esteso per tutto il 2026.
2: Un gol contro la violenza di genere, quello che si pone il progetto Equal Play, sviluppato dal gruppo Polis, come dicevamo, in collaborazione con l'Università di Padova e la Lega Nazionale Dilettanti, per educare, anche attraverso il calcio e incontrando direttamente in campo i giovani calciatori, a una cultura di rispetto, superando barriere e stereotipi. Progetto che abbiamo incontrato durante il recente Sport Business Forum, svoltosi a Treviso e Belluno, di cui Radio 24 è stata partner e che abbiamo già accennato nella prima parte della puntata con Agata Isabella Centasso. E ora approfondiamo però con la dottoressa Maria Sole Rizzi, responsabile area contrasto alla violenza di genere del gruppo Polis. Benvenuta a Olimpia, la città dello sport.
5: Grazie mille per questo invito e insomma questa partecipazione.
2: Dottoressa, ci spieghi un po' cosa è e come lavora intanto il gruppo Polis?
5: La nostra realtà è una realtà che opera nel territorio padovano da circa 40 anni. Il gruppo Polis è un gruppo paritetico di cooperative sociali e tra queste appunto cooperative abbiamo gruppo R, che è una delle cooperative che tratta tematiche che vanno dall'inserimento lavorativo al lavoro con l'obiettivo di rispondere ai bisogni di prima necessità di persone in situazione di grave marginalità adulta, e lavora nell'ambito dell'accoglienza, ma da 15 anni ha approfondito, studiato, insomma un'equipe formata oggi si occupa di contrasto alla violenza di genere attraverso dei servizi specifici. Abbiamo nel territorio 4 case rifugio, quindi accogliamo per un totale di 24 persone tra donne e minori nelle nostre 4 case, appunto, che sono Casa Viola, Casa Adele, Casa Elena e Casa Lidia, dedicate poi a, appunto, a sua volta a 4 donne che hanno in qualche modo partecipato in maniera attiva e significativa, ecco, alla conquista di diritti, e appunto hanno partecipato a questo percorso di emancipazione ancora lungo da fare, ma importante e significativo che c'è stato in questi anni.
2: Non solo con le vittime, ma lavorate anche con gli autori di violenze nei confronti delle donne. In che modo?
5: Sì, allora, per correttezza, per chiarezza, appunto il Centro per Uomini e Autori di Violenza è uno dei CUAV mappati nel territorio veneto, e sono appunto servizi che sono normati, insomma, e previsti ormai nel territorio nazionale, e hanno l'obiettivo di lavorare con gli uomini in un'ottica preventiva, ma anche invece in un'ottica di trattamento, appunto nel momento in cui già è partito un procedimento penale, e proprio con l'obiettivo di un'assunzione di responsabilità di quanto è agito, di una consapevolezza rispetto a quelle che sono le conseguenze in chi poi vive l'esperienza di violenza, e quindi l'attivazione di tutta una serie di riflessioni, sia, come dicevo prima, rispetto ai propri stereotipi e al proprio modo di stare in relazione. Nel nostro caso, appunto, parliamo di violenza maschile sulle donne, quindi di come stare in relazione con la compagna, moglie, ex compagno, ex moglie, e soprattutto quindi in un'ottica di diminuzione della recidiva, nell'ottica che questi percorsi possano permettere poi alle future mogli, compagne e partner di stare in una relazione che sia sufficientemente sicura e tutelante. Ecco, quindi il lavoro che noi andiamo a realizzare sono dei percorsi della durata di un anno circa, con dei percorsi, degli incontri settimanali attraverso dei percorsi individuali e di gruppo, con appunto questi obiettivi di presa di consapevolezza e assunzione di responsabilità rispetto ai propri agiti e ai propri comportamenti.
2: In questo contesto si sviluppa Equal Play, progetto che vi fa entrare quindi in campo a fianco di giovanissimi grazie al calcio.
5: Il calcio, esatto, noi entriamo in campo, e questa seconda fase ci ha permesso in realtà di alzare un pochino l'età anagrafica, quindi di entrare in campo incontrando ragazzi maschi 13-14 anni, e direttamente appunto in campo sportivo post allenamento, e trasformare in qualche modo lo sport, o meglio utilizzare lo sport per trasformare il modo di stare in campo, quindi lavorando su quello che appunto sono temi quali gli stereotipi di genere, il linguaggio, le discriminazioni, e il come stare in squadra, il come giocare in squadra, e però puntando su quelli che sono in qualche modo le radici appunto di quei comportamenti violenti che poi possono dare spazio appunto a manifestazioni di violenza più importanti.
2: Quindi di fatto formazione calcistica e culturale si integrano e si mescolano, dottoressa Rizzi.
5: Abbiamo in qualche modo voluto e stiamo sperimentando proprio di stare in campo, perché crediamo che la cosa veramente importante sia anche riuscire a trasmettere ai ragazzi un modo diverso di stare, e quindi creare anche uno spazio maggiormente inclusivo e che permetta di essere maggiormente innanzitutto liberi anche ai ragazzi stessi, no? Quindi lasciare andare quelle anche forti aspettative che si hanno nei confronti anche del mondo maschile oppure quegli stereotipi che in qualche modo già tracciano quello che un maschio, un ragazzo deve essere, provando a decostruire questa immagine di maschile e lasciando invece spazio a quello che ognuno di noi sente.

0: di voler e poter essere in campo ovviamente e fuori dal campo.
1: Prendete così a pallonate stereotipi, luoghi comuni per provare a lavorare insieme anche per creare nuovi spazi per le donne, perché no, pure per le calciatrici.
0: Questo è uno proprio dei nostri obiettivi che si collega anche appunto a quel servizio per gli uomini che poi nel momento in cui sono adulti abbiamo appunto in carico, quindi il lavorare con il maschile per rendere poi ovviamente quello spazio anche più accogliente per il femminile, perché un altro obiettivo di questo progetto Equal Play è anche quello di promuovere ovviamente il calcio femminile nell'ottica appunto di permettere anche a tutte quelle bambine, ragazze, donne che sentono e desiderano sperimentare questo sport di poterlo fare in un ambiente però che accoglie la loro presenza e che non è una presenza che deve in qualche modo, io dico sempre, non è uno spazio che ci dobbiamo meritare, è uno spazio che è già nostro, ma semplicemente in questi anni, ecco, è uno spazio che non ci è stato permesso abitare in un certo modo, perché oggi sappiamo che il calcio femminile, per fortuna, insomma, ha un'assoluta presenza, rilevanza e mi sento di dire anche degli ottimi risultati. Questo però non ci deve in qualche modo non deve essere interpretato come il traguardo. Abbiamo ancora della strada da fare, che è quella sicuramente di continuare a promuovere il calcio femminile, celebrare gli enormi risultati e le vittorie e celebrarle nell'assoluto valore sportivo che hanno. Ma allo stesso tempo anche continuare, ecco, a contrastare tutti quei comportamenti e quei linguaggi che ancora oggi però ci restituiscono che c'è ancora tanto lavoro da fare.
1: Chiusura, dottoressa, un fotogramma che secondo lei esemplifica il percorso che state facendo con Equal Play.
0: Ma allora, la cosa forse che ci viene, ci è stata restituita è il fatto, questa frase che ci fa sempre essere convinte e convinti che dobbiamo starci in campo, che è: non ci avevo mai pensato. Perché noi diciamo sempre che l'obiettivo per noi è aprire a nuove domande, no? Incontriamo questi ragazzi sia a scuola che adesso in campo e poco tempo, no? E senza anche la presunzione di portare delle risposte, ma soprattutto invece aprire a nuove domande, aprire a nuove prospettive, ad aprire a nuovi approcci nello stare in relazione. E quello che ci viene spesso restituito e soprattutto appunto in campo da questi ragazzi che appunto ovviamente avevano delle domande anche sul fatto del che cosa c'entravamo noi lì, e alla fine di anche solo un'ora e mezza quello che restituiscono è: sai che non ci avevo mai pensato a questa cosa, e questo ci permette di aver in qualche modo la certezza che un semino lo abbiamo messo.
1: Maria Sole Rizzi, responsabile area contrasto alla violenza di genere del gruppo Polis, grazie per essere stata oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
0: Grazie ancora a voi per l'invito.
2: Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili anche in versione estesa su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio.
3: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: si può fare. Voci da un mondo sostenibile di Laura Bettini.
1: Un buon sabato e ben ritrovati per una nuova puntata di Si può fare, che oggi

0: va un po' a indagare tra la relazione che c'è tra il caldo e la produzione energetica. Lo sapete tutti, lo sentite tutti, siamo nel bel mezzo di una ondata di calore particolarmente forte e abbiamo letto e visto dalle agenzie, anche questa mattina ci sono notizie in questo senso, che i reattori nucleari, cioè diverse centrali nucleari in Europa stanno riscontrando problemi proprio per questo caldo e notizia di questa mattina che la centrale nucleare di Besnau, non so se è alla francese o in area tedesca, comunque della Svizzera, sospende le operazioni a causa dell'ondata di calore. Nei giorni scorsi abbiamo visto altre centrali francesi che hanno fatto lo stesso, sempre per colpa del calore. E allora ci siamo domandati prima di tutto perché questo accade e ci siamo anche domandati se fonti rinnovabili hanno reazioni diverse alle ondate di calore che ormai sono sempre più frequenti. Prima capitava una ogni 10 anni, adesso ce n'è una all'anno, forse anche più volte all'anno, a volte di più, a volte di meno, ma sicuramente con ritmi diversi rispetto al passato. Allora andiamo per ordine, diamo intanto il benvenuto a Mariano Tarantino, che è responsabile del Dipartimento Sistemi Nucleari per l'Energia di Enea. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Buongiorno, che bello, sentiamo gli uccellini in sottofondo.
1: Sì, sono in giardino, sì.
0: Beato lei. E cominciamo con ordine, dicevo, e cominciamo a cercare di capire perché queste centrali annunciano, poi non so se anche viene correttamente riportato, la sospensione delle operazioni, oppure forse magari è una riduzione delle operazioni in concomitanza con queste ondate di calore. Quindi innanzitutto la prima domanda è quella, è corretto dire che sospendono? E poi le chiediamo anche perché, nel caso se si tratta veramente di una sospensione o comunque di una riduzione.
1: Sì, in alcuni casi si tratta di una riduzione di potenza, in altri casi si tratta di una sospensione delle operazioni, ma vorrei innanzitutto precisare che questo fenomeno dell'eccessivo caldo impatta sulle centrali nucleari che sono su questi fiumi, ma avrebbe impattato allo stesso modo anche altri tipi di centrali se fossero state a gas o a carbone. La questione di fondo è che non dipende dal fatto che siano centrali nucleari, la questione di fondo è che la fisica ci dice che per generare energia elettrica dobbiamo avere un pozzo termico freddo, in questo caso sono i fiumi, e la legge ci dice che i fiumi non possono avere escursioni termiche troppo alte per preservare l'ecosistema, la fauna e la flora dell'ambiente. Quindi succede questo, che quando la temperatura del fiume è troppo alta per questioni ambientali, per prevenire problemi alla fauna e alla flora, le centrali nucleari o qualunque altra centrale che fosse stata sul fiume viene arrestata per ridurre il riscaldamento dell'acqua.
0: Quindi questo la questione è l'acqua, cioè non è tanto la centrale in sé quanto l'acqua che serve per dei circuiti di raffreddamento.
1: È il pozzo termico che soffre, certo. Ma non c'entra niente la centrale in
0: non
1: questo caso.
0: Non c'entra niente la centrale. Vabbè, questa è già una chiarezza, perché comunque io non so, ci saranno altre centrali allora magari in Europa che in questo momento hanno subito lo stesso tipo di rallentamento perché hanno questo problema, che quindi non è questione di essere nucleari, solo magari non vengono non viene fuori, ecco, non viene
1: assolutamente
0: enfatizzato.
1: No, perché il nucleare fa notizia, ma poi soprattutto le centrali nucleari sono fatte per essere grandi impianti, no? Quelle che sono state fermate in Francia sono da 1300 megawatt, 900 megawatt, quindi sono grandi impianti e quindi hanno un impatto sensibile sulla temperatura dell'acqua del fiume e quindi vengono arrestate. Ora, per fortuna, nei paesi occidentali tipo la Francia, ma anche la Germania, ma anche l'Italia, non abbiamo più grossi impianti di queste dimensioni, non più tanti, a carbone e a gas, e quindi questa cosa ovviamente si nota di più sul nucleare.
0: Sì. Quindi se utilizzassero l'acqua del fiume come fanno normalmente, restituirebbero acqua troppo calda con uno sbalzo eccessivo.
1: Qualche grado in più, sì,
0: però sarebbe
1: più che
0: comunque
1: non
0: tanto,
1: legge.
0: Certo, non sarebbe comunque
1: infatti,
0: tanto per
1: infatti
0: l'ecosistema.
1: Vengono arrestate e fermate per una o due settimane. Esatto.
0: E questo si può fare? Perché già l'idea a noi di fermare una centrale nucleare sembra strano, no? Invece si può.
1: Certo che si può, assolutamente. Questi sono assolutamente, da un punto di vista delle operazioni, sono impianti a tutti gli effetti e uno può decidere con i giusti tempi e i giusti modi di fermarle e farle ripartire quando serve, assolutamente.
0: Abbiamo letto adesso questa mattina, lei non avrà fatto in tempo a vedere questa agenzia ancora, che il caldo estremo pesa sulla produzione del parco nucleare francese per l'8,7%, quindi loro dicono abbiamo

0: abbiamo attivato le centrali a gas e co per coprire, no, questo fabbisogno, e poi dopo possiamo tranquillamente ritornare ai ritmi tradizionali, diciamo normali, nel corso dei prossimi giorni, quando sperabilmente la situazione migliorerà, anche se rispetto all'acqua mi immagino ci vorrà un pochino più di tempo, no? Perché comunque perché si
1: Beh sì, comunque
0: rinfreschi un po'.
1: stiamo oscillando in pochi gradi, 1 o 2 gradi stiamo oscillando sulla temperatura del fiume, quindi questo non dobbiamo tornare in inverno per accendere le centrali. È già prevista la settimana prossima che alcune centrali possano ripartire
0: Ah,
1: in base
0: benissimo.
1: alle previsioni climatiche.
0: Perché noi comunque
1: E il fatto
0: dipendiamo
1: che.
0: anche dai francesi per queste cose.
1: Ma infatti quello stavo dicendo, la Francia, nonostante abbia spento questi impianti nucleari, è rimasto un esportatore di energia elettrica, quindi continua a vendere energia elettrica, tra cui anche all'Italia, anche in queste condizioni.
0: E quindi a maggior ragione, ma vabbè, niente, lasciamo stare che poi andiamo su discorsi troppo distanti, atteniamoci alle nostre centrali e al tema appunto base. Quello
1: Comunque
0: che lei ci.
1: il
0: Sì.
1: caldo mette in sofferenza tutti, anche le rinnovabili, perché
0: Infatti,
1: voglio
0: adesso tra un
1: dire.
0: istante ci arriveremo proprio con una sua collega di Enea, perché mi
1: Perfetto.
0: interessava capire quali sono le reazioni appunto a questi sbalzi, a queste ondate di calore che insomma anche voi vedete, registrate, sono sempre più frequenti, quindi bisogna prepararsi, ecco, perché l'energia è fondamentale anche per affrontare le ondate di calore, come ben sappiamo. Lei ci diceva, questo è un tema molto importante che riguarda soprattutto questi grandi impianti. Quindi i piccoli impianti di cui si va a parlare in Italia in questo periodo, che riguardano il futuro, sarebbero meno suscettibili di questo tipo di problemi?
1: Ovviamente se un impianto è più piccolo ha un impatto minore sulla temperatura del fiume, no? Come il pozzo termico. È anche ovvio però che noi in Italia non abbiamo così tanti fiumi di quelle dimensioni per ospitare impianti nucleari, quindi soprattutto i nostri siti saranno sicuramente concentrati sul mare, e sul mare questo problema non sussiste perché ha una capacità termica praticamente infinita.
0: Ah, ecco, quindi noi stiamo pensando soprattutto alle aree vicine al mare, per
1: Oggi
0: evitare
1: ancora
0: anche questo.
1: non esiste una mappa dei siti per gli impianti nucleari, però è ragionevole pensare che potremmo disporre noi abbiamo una lunga costa, una costa importante, quindi su queste, se pensiamo per esempio al precedente sito di Montalto di Castro che era sul mare, Montalto di Castro non avrebbe sofferto di questo problema.
0: Altre invece che avevamo, sì, però
1: Sì,
0: quelle sono discorsi.
1: dipende dalla taglia, no?
0: Beh,
1: Più grande è l'impianto e più questo effetto è sensibile.
0: sicuramente adesso questo sarà tema di grande e ampia riflessione, penso, perché comunque le condizioni un po' stanno cambiando. Penso anche alla disponibilità di acqua che c'era in passato per il Nord Italia, e quindi quella tranquillità che c'era rispetto all'acqua del Po, di tutti i suoi affluenti. Adesso forse bisognerebbe essere più attenti e pensare meglio a.
1: Sì, dobbiamo stare molto più attenti, però dobbiamo mettere tutti i fattori nell'equazione, perché se è vero che questi cambiamenti climatici derivano dalla carbonizzazione dell'atmosfera, quindi dall'emissione di CO2, è anche vero che il nucleare è una delle poche fonti che non emette CO2 in atmosfera. Quindi tutti i parametri vanno messi
0: No,
1: nell'equazione.
0: certo, però io sto solo pensando alla realizzazione di impianti e nei luoghi in cui metterli, è importante, può essere
1: Sì,
0: una mappa da aggiornare, ecco.
1: va fatta una valutazione dei siti, cioè, che dipende anche un po' dalla tecnologia che vorremmo usare, che oggi ancora non è definita, ci si sta lavorando, ma non è definita.
0: Eh sì, infatti anche quello è un tema su cui bisogna ragionare in maniera particolarmente attenta. Comunque la ringraziamo intanto per averci chiarito la questione, che il tema non
1: Grazie a
0: è
1: voi.
0: il nucleare, ma il tema è l'acqua che non deve scaldarsi eccessivamente per preservare gli ecosistemi, e quindi abbiamo già messo un punto fermo rispetto alle notizie che leggiamo. Grazie davvero, ci
1: È
0: saluti
1: stato un piacere,
0: la sua
1: è stato un piacere.
0: campagna, quelli che sentiamo attraverso gli uccellini, anche un pochino di fresco. Mariano Tarantino, responsabile del Dipartimento Sistemi Nucleari per l'Energia di Enea, è stato con noi. Appunto, abbiamo fatto questo primo passaggio che ci ha consentito di chiarire un po' anche le notizie che leggiamo. Per l'appunto una centrale nucleare che si ferma fa molta impressione, però appunto si ferma non perché il caldo ha un'influenza negativa sulla centrale in sé, ma perché l'acqua che è necessaria per i vari circuiti di raffreddamento è già un po' troppo calda in entrata, e quindi uscirebbe, sia pur di un grado 2 come ci ha spiegato, più calda del dovuto in uscita, ma questo sarebbe un danno per l'ecosistema nel quale va a a ricadere. Andiamo avanti e facciamo il passaggio successivo che abbiamo accennato con Mariano Tarantino, che è quello di capire qual

0: la reazione delle varie tecnologie per la produzione di energia da fonte rinnovabile al calore. Lo facciamo con Giulia Monteleone, che è la direttrice del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili di Enea. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie.
0: Oggi vi stiamo saccheggiando, lì a Enea.
1: È un piacere, lo facciamo con piacere per il nostro paese.
0: Ci piace anche, insomma, come dire, capire noi e essere per voi anche un modo per spiegare le cose, ecco, un passaggio, un tramite per spiegare tanti discorsi che a volte sui giornali vengono fatti in maniera frettolosa. Qui ci prendiamo un pochino più di tempo, cerchiamo di affrontare le cose con calma. Abbiamo spiegato prima cosa succede alle centrali nucleari, che non succede alcunché, in questo momento rallentano per le questioni di raffreddamento. Cosa succede alle varie tecnologie che conosciamo e che abbiamo nel nostro paese, che vanno dai pannelli fotovoltaici alle pale eoliche, quando si devono confrontare con una ondata di calore anomala come quella che stiamo vivendo? Quindi chiedo a lei, da cosa cominciamo? Forse il solare più diffuso?
1: Allora, possiamo cominciare sicuramente dai pannelli fotovoltaici, che forse sono la tecnologia più diffusa e più conosciuta. Allora, intanto, prima di tutto, possiamo tranquillizzare e rassicurare tutti che non ci sono effetti diretti catastrofici sui pannelli fotovoltaici. È ovvio che il caldo in qualche modo impatta sulla loro efficienza. Cosa vuol dire? Che in qualche modo la produzione di energia elettrica leggermente diminuisce. Questo perché i pannelli fotovoltaici al silicio hanno una temperatura di lavoro ottimale che si attesta intorno ai 25 gradi, quindi è normale che con le alte temperature la loro performance, così la possiamo chiamare, leggermente diminuisce. Ma non c'è un effetto che possiamo considerare drammatico, quindi incidenti diretti, stop della produzione di energia elettrica. E possiamo dire che lo stesso accade sulle pale eoliche. Anche loro in qualche modo risentono dell'effetto delle alte temperature, perché la pala eolica cosa fa? Gira per effetto del vento. Durante il periodo estivo in generale, ma con le alte temperature, l'aria è più rarefatta, no? Le alte temperature la rendono più rarefatta e quindi l'effetto cinetico sulla rotazione della pala è ridotto, ma ripeto, non è un effetto drammatico, è un effetto che incide in qualche modo sull'efficienza complessiva.
0: Quindi abbiamo una riduzione di efficienza, ma non uno stop, se ho ben capito.
1: No, diciamo in qualche modo sì. Quello che invece abilitano le fonti rinnovabili quando ci sono, ecco, queste grosse ondate di calore, è che come sappiamo la loro produzione non è delegata a un unico elemento, a un unico componente, a un'unica centrale, ma da più campi fotovoltaici o campi eolici che sono distribuiti e diffusi sul territorio nazionale e in molti casi, come ad esempio nel caso delle comunità energetiche, la produzione di energia elettrica è molto vicina all'utilizzatore. Questo cosa permette? Permette di ridurre l'impatto della trasmissione, della distribuzione dell'energia elettrica attraverso le reti di trasporto e distribuzione. Le reti che, come tutti sappiamo, invece risentono del grande caldo, dei picchi di calore, le reti energetiche.
0: E lì c'è, non lo so se si può fare qualcosa sulle reti.
1: Allora, bisognerebbe fare qualcosa, ovviamente le reti devono essere rinnovate, rimodernate. Naturalmente l'effetto sulla rete elettrica è indipendente dall'uso delle rinnovabili, no? Quindi anche se l'energia elettrica venisse prodotta dalle tecnologie tradizionali o dal nucleare, la rete trasporta la tipologia di energia elettrica che viene trasportata, la quantità di energia elettrica che viene trasportata è sempre la stessa. Quindi ecco, come dicevo, il fatto

0: perché quando sono interrate e i terreni diventano più aridi anche per la scarsa piovosità, il calore dovuto dalla grande quantità di energia elettrica che devono trasportare e distribuire non può essere dissipato facilmente, cioè si riduce la capacità di dissipare calore e quindi si va incontro a surriscaldamenti che ovviamente possono causare dei blackout. E questo effetto si nota tanto più nelle città perché l'asfalto surriscaldato ha un effetto ancora più penalizzante sui giunti delle reti elettriche interrate.
1: Però
0: Però,
1: lì,
0: ripeto,
1: quelle lì, sì, prego.
0: è importante comprendere che non è un effetto legato alle rinnovabili, anzi, in qualche modo le rinnovabili possono alleviare questo problema proprio perché consentono di far viaggiare una quantità ridotta di energia elettrica lungo le linee di trasporto e distribuzione nazionali.
1: Mi sembra che, com'è come non è, il corso degli anni, dei decenni e soprattutto dell'ultimo decennio ci ha fatto capire che, al di là della questione climatica, c'è proprio una convenienza nel produrre l'energia e consumarla il più vicino possibile, quindi senza dispersioni, senza magari incorrere, come ci spiegava adesso, in problemi che riguardano la rete, che possono essere appunto, come ha fatto l'esempio, gli incendi o anche le ondate di calore, quindi il terreno particolarmente secco. Ecco, la cosa fondamentale che abbiamo capito è forse evitare la grande concentrazione di produzione.
0: Sì, esatto, evitare, diciamo, ovviamente è un vantaggio rispetto alla resilienza del sistema elettrico, è un vantaggio sotto tutti i punti di vista, prima di tutto siamo rinnovabili, quindi non emettiamo anidride carbonica in atmosfera e quindi in qualche modo contribuiamo a ridurre per quanto possibile l'effetto di surriscaldamento, no, del nostro pianeta. Al tempo stesso abbiamo dei vantaggi proprio nella gestione, nella disponibilità dell'energia elettrica anche per alcuni aspetti dal punto di vista in prospettiva dal punto di vista del costo stesso dell'energia elettrica perché ovviamente un'autoproduzione e un autoconsumo consente anche di gestire gli aspetti economici e finanziari dell'energia elettrica che si sta utilizzando.
1: Anche la differenziazione è importante, perché quando magari una è meno efficiente, l'altra può sopperire. Sto pensando anche all'idroelettrico. Ci sono momenti dell'anno e momenti dell'anno. Ci saranno, quest'estate difficilmente ci sarà molta acqua nei bacini.
0: Assolutamente sì, l'importante si parla infatti di diversificazione, un mix energetico, i termini utilizzati sono diversi, ma è proprio questo il punto, il vantaggio della rinnovabile è che noi possiamo, soprattutto come paese, abbiamo a disposizione, abbiamo un potenziale di diverse tipologie di fonti rinnovabili che ci consentono ovviamente di adeguare la tecnologia a quello che è il momento specifico, l'esigenza specifica, anche la caratteristica geografica del territorio specifico. Lei ha citato l'idroelettrico, ma mi sento di dover citare anche il geotermico, che troppo spesso ci dimentichiamo e l'Italia ha un enorme potenziale geotermico, sia per produrre energia elettrica, sia per produrre calore ad elevata temperatura. E oltre al geotermico abbiamo anche la biomassa, che è una fonte di energia rinnovabile. Possiamo dire non discontinua e programmabile a differenza del fotovoltaico e dell'eolico.
1: Sì, il geotermico io ho sentito dire più volte che forse abbiamo già abbastanza, non so, ecco, lei mi dice che invece si potrebbe fare di più rispetto a quello che abbiamo. Io ho sentito in varie occasioni dire siamo già abbastanza al limite dello sfruttamento delle nostre possibilità, invece no.
0: No, assolutamente no, abbiamo un potenziale ancora molto elevato, oggi copriamo solamente il 2% dell'energia elettrica totale consumata con il geotermico e possiamo arrivare a numeri molto più elevati. La preoccupazione è rispetto alle tecnologie che vennero utilizzate 30 anni fa, che erano tecnologie che in qualche modo potevano impattare sul territorio circostante e sull'ambiente. Oggi le tecnologie sono loro stesse tecnologie assolutamente sostenibili e pulite.

0: forte e non impattanti.
1: E resistenti, perché ne acquistanti, resistenti e resilienti rispetto ai cambiamenti climatici.
0: Esatto,
1: perché poi adesso viviamo l'ondata di calore, ma poi potrebbero arrivare altre situazioni. Sappiamo che l'effetto di questi di questo cambiamento in atto, sul riscaldamento in atto, è quello di avere degli eventi meteorologici estremi, poi fondamentalmente, che a volte possono essere il caldo, a volte possono essere le piogge. Abbiamo visto un po' di tutto ormai.
0: Assolutamente, assolutamente. Quindi questo può accadere, quindi in qualche modo ognuno con le proprie disponibilità deve contribuire a ridurre comunque l'impatto nelle emissioni atmosferiche. Le rinnovabili ci consentono di farlo e, come abbiamo già detto, ci consentono di avere, di garantire, di assicurare una maggiore resilienza dell'intero sistema energetico.
1: Precisamente, poi arriveremo anche al tema geopolitico, che non riguarda strettamente l'aspetto delle rinnovabili, riguarda più, come sappiamo, gas e petrolio, ma anche questo ci ha dimostrato l'importanza di essere autosufficienti, o quasi,
0: esatto,
1: o più possibile autosufficienti, ecco, magari
0: esatto,
1: non ce la facciamo
0: oggi
1: subito.
0: Oggi sulle rinnovabili c'è anche questo tema, possono in qualche modo contribuire anche ad una maggiore autonomia e indipendenza rispetto
1: alla
0: produzione,
1: certo,
0: esatto, alla produzione dell'energia elettrica, che ancora in buona parte è legata all'uso dei combustibili fossili che importiamo, come sappiamo tutti, dall'estero.
1: Eh sì. Poi adesso qualcuno parla ancora, riaccendiamo le centrali a carbone, ma credo che di carbone anche quello non ne abbiamo più. E quindi anche quello va comprato eventualmente,
0: sì,
1: senza considerare
0: carbone,
1: l'aspetto degli inquinamenti,
0: esatto,
1: che provoca.
0: Non possiamo far finta di niente. Comunque il carbone ha un impatto non solo sull'ambiente, ma anche sulla salute
1: sì,
0: delle persone.
1: Precisamente.
0: Quindi non possiamo non considerare che gli effetti poi ritornerebbero, ripeto, anche sul benessere e sulla salute proprio delle persone.
1: Precisamente. Grazie Giulia Monteleone per essere stata con noi. Buon lavoro, buon sabato.
0: Grazie a voi ancora.

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: GR24 di mezzanotte.
2: È stato fermato il compagno della donna trovata morta in provincia di Imperia. Disperso nel lago di Vico, il marito della ministra Roccella ricerche per tutta la notte. Attacchi incrociati fra Iran e Stati Uniti, ma i negoziati andranno avanti. Nuova tappa a Doha fra pochi giorni. La Formula 1 oggi al Gran Premio d'Austria, Ferrari in prima e seconda fila, pole per la Mercedes di Russell. Benvenuti a questa edizione di GR24, da Paolo Corleoni alla parte tecnica e Enrico Pagliarini al microfono. Ha confessato dopo essersi costituito ed è stato poi fermato dai carabinieri l'uomo di 50 anni, compagno della donna trovata morta in una casa isolata nei boschi di Ceriana, in provincia di Imperia, sulle alture di Sanremo. La donna, statunitense di 53 anni, è stata soffocata con un cuscino, forse dopo una lite con l'uomo con cui viveva. Il marito della ministra Roccella, Luigi Cavallari, risulta disperso dal pomeriggio nel lago di Vico, in provincia di Viterbo. L'uomo si trovava in barca assieme alla moglie quando è finito in acqua e non è più riemerso. Le ricerche andranno avanti per tutta la notte. È ricercato il bengalese di 43 anni che a Roma ha ucciso con una mannaia una coppia e la loro figlia di 8 anni, anch'esse originari del Bangladesh.
3: È un conoscente della famiglia, l'uomo ricercato per l'omicidio avvenuto nel

0: Quartiere Casalotti, la polizia ha diffuso una sua foto. Si tratta di un 43enne bengalese, come le tre vittime. Sarebbe stato lui ad uccidere con una mannaia nel loro appartamento il 39enne Kamal Uddin, la moglie 38enne e la loro figlia di 8 anni. A fornire l'identità del presunto assassino è stato l'unico sopravvissuto alla strage, il figlio 20enne della coppia, riuscito a fuggire in strada. Rimasto ferito, il giovane è stato ricoverato al policlinico Gemelli. Secondo gli investigatori, il movente sarebbe passionale. Sembra che in passato il ricercato avesse molestato la donna. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio e lesioni. La strage ha lasciato sgomenti i vicini della famiglia e gli abitanti del quartiere, dove in molti conoscevano il padre, che da anni si manteneva aiutando i clienti all'esterno di un supermercato. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: I negoziati fra Stati Uniti e Iran dovrebbero riprendere a luglio a Doha in Qatar per poi proseguire in Pakistan. Nelle ultime ore ci sono stati nuovi attacchi da entrambe le parti e accuse reciproche di aver violato la tregua. Intanto sull'intesa fra Israele e Libano interviene il premier israeliano Netanyahu, che la definisce un risultato storico, una umiliazione, dice invece Hezbollah.
2: Lo strategico stretto di Hormuz continua ad acuire le tensioni tra USA e Iran. Droni iraniani sono stati lanciati contro siti militari americani in Medio Oriente e una petroliera è stata colpita da un proiettile nello stretto dopo gli attacchi incrociati di venerdì. Un'escalation che non si ferma e mette a rischio l'accordo preliminare firmato da USA e Iran. Alla violenza risponderemo con la violenza, ha dichiarato il vicepresidente USA J.D. Vance. Intanto l'esercito israeliano ha condotto nel pomeriggio di ieri un attacco con droni nel Libano meridionale, il giorno dopo aver firmato l'accordo che prevedeva il ritiro di alcune truppe da limitate aree pilota, ma che nei fatti non prevede nessun limite alla presenza dell'esercito israeliano nella regione, come confermato dallo stesso premier Netanyahu, che ha salutato l'accordo come un risultato storico per Israele, che permetterà di mantenere una zona di sicurezza in Libano per tutto il tempo necessario, fino a quando Hezbollah ed altri gruppi non saranno disarmati. Ipotesi esclusa dal leader di Hezbollah Qassem, che ribadisce la nullità dell'accordo tra Washington, Beirut e Tel Aviv. Collegare il ritiro israeliano al disarmo della resistenza in Libano, sottolinea Qassem, è molto pericoloso, supera tutte le linee rosse. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: L'Iran torna a criticare l'Italia. Fornire sostegno tecnico e logistico agli aggressori non è altro che un contributo chiaro e diretto ad un'aggressione illegale, un atto sfacciato di aggressione e una grave violazione del diritto internazionale, scrive sui social network il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Bakei. Il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela è salito a 1430, mentre rimangono decine di migliaia i dispersi.
3: Migliaia di cittadini hanno organizzato una risposta spontanea per cercare persone scomparse e partecipare alle operazioni di soccorso. La polemica è arrivata in mezzo al dolore. Il ministro dell'interno ha annunciato che La Guaira, la zona più colpita dai due terremoti, è bloccata per i civili. Chi vuole andare ad aiutare deve registrarsi a Caracas. Secondo il governo, il traffico blocca l'arrivo degli aiuti e il rumore delle moto impedisce di ascoltare le voci delle persone ancora intrappolate. La presidente Delcy Rodriguez è stata accolta tra i fischi durante la sua visita a una delle zone più colpite. I familiari delle vittime e i residenti hanno criticato la risposta del governo. Non state facendo nulla, gridano. L'arrivo delle squadre internazionali di soccorso ha dato sollievo alle centinaia di venezuelani che a mani nudi e con tanta volontà scavano per salvare vite. Loro e le squadre di soccorritori lavorano sotto minacce costanti. Le continue repliche, che hanno superato le 300, possono destabilizzare strutture già compromesse e aumentare il pericolo per tutti. E con il passare del tempo aumenta anche il rischio biologico derivato dalla decomposizione dei corpi che rimangono sulle strade in attesa di essere recuperati. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Sono quasi 200 milioni gli europei che devono in qualche modo fare i conti con temperature superiori a 35 gradi. Il dato è stato calcolato dall'agenzia tedesca ADP, si basa sulle previsioni dei servizi meteorologici dei paesi dell'Unione Europea.
4: Caldo e afa, in Italia sono 18 le città da bollino rosso. Durante tutto il weekend e all'inizio della prossima settimana, l'anticiclone si rafforzerà portando un nuovo aumento delle temperature. Il picco del caldo è atteso per lunedì con massime fino a 40 gradi sulla pianura padana, nelle zone interne della Sardegna e lungo il medio versante tirrenico. Oggi e domani musei aperti gratuitamente a Rimini come rifugi climatici. A Roma, l'AMA, l'azienda municipale ambiente, sta intensificando le operazioni di lavaggio meccanizzato delle strade. Il 45% delle città europee ha superato i livelli massimi storici di stress termico. In Francia, troppo caldo a Parigi e Lione, dove sono stati annullati i cortei del Pride. Caldo record anche in Germania, dove la filarmonica ha allentato il proprio codice di abbigliamento. Gli uomini potranno togliersi la giacca e rimboccarsi le maniche. Da martedì è previsto un generale calo delle temperature in Italia e in tutta Europa. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: A proposito del Gay Pride, cancellato per il troppo caldo in alcune città, si è svolto invece in altre città d'Europa. Secondo gli organizzatori del Pride di Milano, il principale in Italia, hanno sfilato 350.000 persone. Presente anche la segretaria del PD Schlein, che parlando della morte di Mirko, il ragazzo ucciso dal padre a Camaiore perché non accettava la sua omosessualità, ha detto: è l'omotransfobia che lo ha ucciso. 46 anni fa la strage di Ustica, in cui morirono 81 persone a bordo del DC9 decollato da Bologna e diretto a Palermo. Il governo ha fatto sapere che si opporrà alla richiesta di archiviazione presentata dalla Procura nell'ambito dell'ultima inchiesta aperta nel 2008 dopo le dichiarazioni di Cossiga che indicavano i francesi responsabili dell'abbattimento dell'aereo. L'udienza è fissata per il 30 settembre. A causa di un violento temporale, una frana di grandi dimensioni si è staccata nel pomeriggio in Val Genova, lungo il rio Dossona, Strembo, in provincia di Trento, bloccando oltre un centinaio di persone nell'area del rifugio Bedole. La protezione civile, i vigili del fuoco e il soccorso alpino hanno portato tutti a valle sani e salvi. La frana ha spazzato via la strada forestale che collegava la valle al rifugio. Siamo allo sport, domenica di motori con la Formula 1 che corre in Austria e la MotoGP che invece fa tappa nei Paesi Bassi.
5: Una beffa, la bandiera gialla che frena Kimi Antonelli nel corso dell'ultimo giro di qualifiche del Gran Premio d'Austria. Il pilota bolognese fa registrare il quarto tempo, complice appunto un rallentamento dovuto ad un incidente occorso a Verstappen. Il leader del mondiale partirà dunque in seconda fila con accanto a Hamilton. Prima fila per l'altra Mercedes di Russell, che secondo la valutazione dei commissari non ha commesso alcuna irregolarità nell'ultimo giro, e per l'altra Ferrari di Leclerc. Nella gara sprint della MotoGP ad Assen, ad avere la meglio è Raul Fernandez, che precede il giapponese Ogura, e Fabio Di Gianantonio. Il romano rosicchia così qualcosa in classifica sul leader Bezzecchi, che chiude al quarto posto davanti all'altra aprile ufficiale di Martin. Sesto Marc Marquez, settimo Bagnaia. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Per quanto riguarda i mondiali di calcio, si chiudono questa notte gli ultimi tre gironi, il JLEK, con quattro gare per poi passare da oggi ai sedicesimi. Abbiamo concluso questa edizione di GR24, vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo un buon ascolto con tutti i nostri programmi.

0: Il jazz non sarebbe nato se non ci fossero state le migrazioni dei primi del Novecento. L'esempio della musica, proprio di questo meticcio, di questa capacità di andare oltre, anzi di tendere la mano proprio per quello che è estremamente diverso da noi, sia la cosa più preziosa che abbiamo, perché altrimenti implodiamo in noi stessi. Cioè abbiamo proprio bisogno di approcciarci agli altri, a quelli che sono diversi.
1: C'è un ragazzino che col computerino ha imparato a fare delle cose. Va in una casa discografica, a questo ragazzino vengono dati 5.000 euro, 10.000 euro, gli si dice fai 20 pezzi senza musicisti. Adesso addirittura con l'intelligenza artificiale, probabilmente senza neanche qualcuno che canti davvero, porta questi pezzi che vengono messi sul mercato. Intasano perché non viene fatta nessun genere di promozione. Se uno di questi 20 pezzi funziona bene, se no arrivederci, grazie, next.
2: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19.10.
3: English Beat di Giulia Crivelli.
4: Break Free. State of war. Can South Sudan break free from a decade of conflict? Nei giorni in cui dal Medio Oriente, dal Libano e dal Venezuela arrivano solo notizie estremamente negative, Financial Times ha proposto articoli di cronaca e approfondimento su quei teatri bellici e

0: sul terremoto a Caracas, ma non solo. Stato di guerra, il Sud Sudan potrà liberarsi da un decennio di conflitto? A questa domanda il quotidiano britannico ha risposto con una pagina di inchiesta dedicata al martoriato paese africano. La prima espressione che ci interessa è to break free from, dal verbo to break free, irregolare, to break free, broke free, broken free, che significa liberarsi e si costruisce con la preposizione from, da, come facciamo in italiano. Il verbo è molto versatile e ha dato origine a molti phrasal verbs. The prisoners broke away from his guards. Il prigioniero riuscì a eludere la sorveglianza delle guardie che gli erano state assegnate, potremmo tradurre. The people of the province wished to break away and form a new state. Gli abitanti di quella provincia desideravano staccarsi dallo stato al quale appartenevano per formarne uno nuovo. The telephone system has broken down. Le linee telefoniche sono interrotte. He broke down and started crying when he heard the news. Si accasciò e iniziò a piangere quando gli diedero la notizia. Expenditures on the projects breaks down as follows. 10 million for wages, 4 million for the plant, 5 million for raw materials. La spesa complessiva per realizzare il progetto può essere così suddivisa. 10 milioni in stipendi, 4 milioni per la struttura, 5 per le materie prime. Firefighters had to break the door down to reach the people trapped inside. I vigili del fuoco dovettero buttar giù la porta per raggiungere le persone intrappolate. She had to hold him back as he tried to break for the door. Dovette trattenerlo perché stava tentando di uscire dalla porta. She longed to break in on their conversation, but did not want to seem rude. Sentiva il desiderio di infilarsi nella loro conversazione, ma non voleva sembrare sgarbata. The company is having troubles breaking into new markets. La società sta incontrando difficoltà nell'entrare in nuovi mercati. They seemed very sure to get married as soon as possible, but they have broken off their engagement. Sembravano molto decisi a sposarsi il prima possibile, ma hanno rotto il fidanzamento. They had escaped to America shortly before the war broke out in 1939. Erano scappati negli Stati Uniti poco prima che scoppiasse la guerra nel 1939. Fire broke out during the night. L'incendio iniziò durante la notte. She's just broken up with her boyfriend. Si è appena lasciata con il suo fidanzato. Sentences can be broken up into clauses. Le frasi possono essere suddivise, noi diciamo, in preposizioni. The meeting broke up at 11 o'clock. La riunione finì alle 11 del mattino. Scientists believe they are breaking through the fight against cancer. Gli scienziati pensano di essere a un punto di svolta nella lotta contro il cancro.
1: Okay. Sì, sì, è stato il mio primo campionato del mondo indoor, che è una delle manifestazioni più difficili da raggiungere, almeno per noi del mezzo fondo, perché nei 3000 c'è la finale diretta, sì. Quindi ci sono, a prescindere, solo 15 posti. In più, a differenza di tutte le altre manifestazioni, sono solo 2 posti per nazione. Quindi, visto che la concorrenza interna adesso è molto alta, era anche difficile essere nel...
2: Quindi sei una di quelle brave, insomma.
3: Molto brave.
1: quanto... Così sembrerebbe, non lo sto ancora realizzando. A volte mi dico come faccio a trovarmi qui. Però
3: sono arrivata.
2: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
4: In onda ogni domenica alle 6.30.
2: E in podcast con qualche contenuto in più.
4: Tante voci diverse, quindi.
2: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
4: E 2 che non cambiano mai.
2: Le nostre.
5: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24. La rosa purpurea di Franco D'Assisi.
6: Eccoci qua all'appuntamento con il cinema, l'ora di cinema di Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisi, questa è La rosa purpurea, tutto il cinema che c'è settimana, con numerose uscite in sala, anche con qualche autore importante come Radu Jude, per esempio, che vede arrivare nelle sale italiane, con un ritardo di un annetto rispetto alla prima berlinese, il suo film Continental 25 con Guido Chiesa, che sentiremo esattamente come Radu Jude, sentiremo anche Guido Chiesa per Piccolo Miracolo, e poi con tanti altri film che arrivano in sala in questo fine settimana, di cui parleremo fra poco con Boris Sollazzo. Giocheremo insieme con il nostro DVD game, con i film più belli della stagione da indovinare, insomma tutto il cinema che c'è in sala e non solo. Partiamo con la Francia, partiamo con attori che ci stanno molto a cuore, perché Lorca Lamy, Vincent Macaigne, Mélanie Thierry anche, sono attori della loro generazione francese ormai super affermati. Il film si intitola Cos'è l'amore?
7: Io sono Marguerite. Nella mia vita ci sono Sophie Anne e nostra figlia Raffaele.
8: Tra i fidanzatini, i compiti, lo sport, non c'è spazio per tutto.
9: Non è i fidanzatini, è
10: possiamo riparlarne a casa? Grazie.
7: C'è anche Lea.
11: Bene, devo andare.
7: La figlia che ho avuto col mio ex Fred.
11: Voglio bene, tesoro.
12: È che tu ed io ci siamo sposati in chiesa. Io non mi posso risposare. Semplicemente perché non mi posso sposare due volte in chiesa.
11: Stai per sposarti?
12: Sì.
7: Beh, e di colpo c'è anche Chloe, la compagna di Fred. Cos'è, devo firmare?
12: È un po' più complicato di una firma, ma non è la fine del mondo, eh?
13: Ed è con lui che lei ha perso la sua verginità?
6: Beh, la trama è abbastanza chiara sin da questa clip estratta dal trailer di questa tipica commedia francese. La storia di Marguerite, che vive con il suo compagno, con la sua figlia adolescente, che ha un rapporto assolutamente amichevole con l'ex marito Fred, dal quale ha divorziato. Un giorno però l'uomo arriva e le annuncia, come avete sentito, di volersi risposare, e le chiede un aiuto per annullare la loro precedente unione religiosa, perché vorrebbe sposarsi in chiesa. Marguerite è assolutamente disponibile, ma la burocrazia del Vaticano è una brutta bestia da affrontare, e quindi il plotone comincerà una sorta di battaglia nei confronti proprio del papato e del Vaticano per riuscire ad ottenere questo risultato, e in quel frangente ovviamente rimetterà in discussione sentimenti del passato e del presente. Io saluto Boris Sollazzo in collegamento con noi. Ciao Boris.
14: Ciao Franco, ciao a tutti gli ascoltatori.
6: Grande commedia fatta di equivoci, fatta di incroci familiari, insomma è un film che cavalca molto bene, a mio modo di vedere, binari molto solidi. Non ci sono grandi sorprese, però l'abbiamo detto tante volte, i francesi a far questa cosa sono proprio bravi, e Fabien Gorgiard, che è il regista di questo film, mi pare l'abbia azzeccata.
14: Ma assolutamente sì, mi viene in mente una canzone, una delle più folli di Elio Lessoretese, che era Gli occhiali dell'amore, che diceva: che cos'è l'amore? È un morbido gimondi che scala e sale e scende nel mio cuore. E mi sembra perfetta per raccontare questo film, che non ti stupisce sostanzialmente in nulla se conosci questo tipo di commedia francese, e per essere proprio sicuro di non stupirti mette dentro quelli che sono diventati non solo due attori protagonisti del genere, ma proprio due archetipi del genere, come forse lo sono stati solo Meg Ryan e Billy Crystal negli Stati Uniti, ovvero Vincent Macaigne e Lorca Lamy. E ovviamente questa è la grande qualità di questo film, perché riesce ad entrare all'interno di questo consolidato meccanismo con il loro talento, con la loro capacità di rendere credibile anche quello che non risulta del tutto credibile, e di rendere anche sopportabile le piccole ruvidità di questo film, di cui una forse inizialmente è fastidiosa, questa burocrazia vaticana che sa un po' di obiezioni di coscienza, che insomma cerca di farci passare come normale e come sopportabile l'imposizione in qualche modo di un'autopsia del proprio amore per potersi meritare il prossimo. Però rischiamo in realtà anche di dare una pesantezza eccessiva a un racconto che invece cerca in tutti i modi di essere leggero, che vuole, con il tipico atteggiamento anche accondiscendente che si ha verso i sentimenti e soprattutto i buoni sentimenti, di guardare al passato, ai ricordi, con uno sguardo diverso. E questa è la cosa forse più interessante. Molte volte dimentichiamo nelle nostre vite, che sono un po' troppo frenetiche, che consolidiamo una memoria, consolidiamo dei ricordi secondo i nostri desiderata del presente, e ne perdiamo la vera consistenza, ne perdiamo la profondità. E l'autopsia di un amore a volte può essere utile anche per gli amori futuri, anche per raccontarsi, anche per capirsi. Spesso il ricordo è semplicemente invece un modo per darsi ragione in momenti in cui si cerca una comfort zone. In questo senso è molto interessante, è scritto anche molto bene questa parte, molto meno tutta quella della trama, tutta quella in cui si dipana questo racconto, che davvero sembra solo una schema, una cornice per dialoghi brillanti, per recitazioni molto intelligenti, garbate e raffinate, e per una regia che ha un brio che supera anche, sopporta anche alcune lentezze, dovute al fatto che ovviamente di sicuro non è una commedia action quella che va all'interno di problemi burocratici, sentimental religiosi. Il risultato è che effettivamente un po' è vero, non ci stancheremo mai di questa commedia. Ogni volta che la vediamo, ne vediamo cominciare un'altra, pensiamo ce n'è un'altra, e però ogni volta poi, proprio come Lorca Lamy e Vincent Macagne, proprio come il regista, anche noi ci troviamo in una comfort zone, in una comfort zone piacevole, perché tutto è garbato e tutto è estremamente ben fatto, e a volte il cinema ha bisogno anche di questo prodotto medio-alto che promette quello che mantiene e che porta a casa, grazie alla professionalità di tutti, un risultato ottimo.
6: E allora, questo è Cos'è l'amore, il film con cui abbiamo aperto questa puntata della Rosa Purpura, commedia francese nei cinema italiani. Boris, tu rimani con noi, perché adesso sentiremo e parleremo del film di Radu Yud, Continental 25, ma poi torniamo da te con un film invece che è tutt'altro, è veramente una sorta di delirio atomico, firmato Gore Verbinski, Good Luck, Have Fun, Don't Die, fra poco.
9: Io c'ho che ho meglio. Szenteltessék meg a te neved. Bocsáss meg vétkeinket. Még éppen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezők.
6: E allora, li avete sentiti i suoni in lingua originale, in rumeno, perché il film esce con questo formato, lingua originale sottotitolato, di Continental 25, diretto da Radu Yud, il regista rumeno, appunto, che ormai è uno dei protagonisti assoluti del mondo del cinema d'autore, del cinema europeo, del cinema dei festival, con una filmografia che ce lo ha portato con un film come Sesso Sfortunato, Follia e Porno, con il successivo Do Not Expect Too Much From the End of the World, non aspettarsi troppo dalla fine del mondo, e adesso appunto con questo Continental 25. In realtà Continental 25 è stato presentato a Berlino nel febbraio del 2025, quindi più di un anno fa, e arriva adesso in sala. Nel frattempo lui ha fatto un Dracula molto particolare che era già uscito. Insomma, la distribuzione poi ti porta i film, ma meno male che ce li porta almeno un po' così, in maniera un po' dispari. Però ecco, siamo di fronte sicuramente a una delle voci più autorali, ma anche più originali del cinema europeo. Cosa racconta Continental 25? Racconta di due storie, due vite che si incrociano in quel di Cluj, città della Romania. Un senza tetto, che è un'ex gloria dell'atletica olimpica rumena, che vaga per la città, e una donna di origini ungheresi, Orsolia, che si è trasferita in Transilvania, Cluj in Transilvania, e ha messo su famiglia, che fa l'ufficiale giudiziario per il comune. Cosa succede? Dove si incontrano le due vite? Che il senza tetto cerca di dormire dove trova, e a un certo punto trova spazio nell'anfratto di un caseggiato, e la donna, ufficiale giudiziario, lo sfratta sostanzialmente, gli dice che lì non può stare e deve sloggiare, e questa cosa porta a un certo punto al suicidio del senza tetto, e da lì parte una serie di rimorsi, di prese di coscienza, di considerazioni legate proprio anche allo stare, al vivere nella città e nella civiltà contemporanea, con una Romania che è in grande trasformazione, che sta vedendo il suo tessuto piano piano cambiare. Questo Radu Yud ce l'aveva raccontato molto bene anche in Sesso Sfortunato o Follie Porno. Insomma, una civiltà che è ancora legata molto a un concetto un po' più tradizionalista, ma che sta invece cambiando vertiginosamente. E dentro dentro questo scenario questi due personaggi e questi rimorsi che pian pianino si mangiano la storia, diventano la storia. Abbiamo intervistato a Berlino lo scorso anno proprio su questo film Radu Jude e gli abbiamo chiesto innanzitutto come si colloca questo film nel suo viaggio nei meccanismi del capitalismo malato, appunto dopo Sesso Sfortunato, che raccontava più che altro il mondo della scuola. Forse ricorderete un insegnante di cui era stato intercettato un video porno self-made che veniva messa alla berlina praticamente da tutta la società. Ecco, stavolta Radu si concentra di più sui meccanismi della giustizia che schiacciano i più deboli. Ma forse quello che ti interessava di più, Radu, è il coro, cioè le reazioni di coloro che ipocritamente guardano queste storie dall'esterno.
15: Well, it's a difficult way to answer without...
16: È difficile rispondere. Mi piace questa idea del coro, non ci avevo pensato. Credo che una delle cose che il cinema sa fare bene sia mostrarci qualcosa, non la realtà in modo diretto, ma una sorta di saggio sulla realtà. E il cinema può offrire una prospettiva, un modo di vedere la realtà forse in modo diverso. Volevo che le immagini lasciassero spazio all'immaginazione. Ecco perché la messa in scena è così semplice. C'è molto sulle parole e sono le parole che alla fine spingono quell'uomo a suicidarsi. Sono un po' contrario ai film che mostrano l'essenza della vita quando sei su un'isola deserta senza cibo e devi lottare per sopravvivere. Il più delle volte verrai ucciso o distrutto non tanto su un'isola deserta, ma dalle parole che qualcuno dice o scrive. Un pezzo di carta come quello può essere una pistola.
6: Radu, hai detto che consideravi il film come un omaggio a Europa 51 di Rossellini, che risuona in parte anche nel titolo Continental 25, e la cui locandina del film di Rossellini si vede anche nel film. Perché questo omaggio? Cioè, intendi dire che questo momento per l'Europa è un po' simile a quello della ricostruzione dopo la Seconda Guerra Mondiale?
15: This also, and then because I think Rossellini is not only a master for me.
16: Anche per questo. E poi perché penso che Rossellini non sia solo un grande regista e un maestro per me, ma anche perché penso che sia più attuale che mai. Penso che Rossellini sia molto moderno oggi. Il suo modo di fare cinema, pur odiando il cinema, di lavorare con le contraddizioni, è qualcosa che mi interessa molto. Quindi sì, sono partito da questo film, cioè da una notizia, dalla realtà, ed è stato il film di Rossellini che in qualche modo ha plasmato la mia visione. E volevo realizzarlo come un dialogo con lui, anche perché sento che siamo in un momento di cambiamento. Ma come ho detto, c'è anche il mio desiderio di tornare alle radici del cinema, ai Lumière, ai Rossellini, al neorealismo, al cinema italiano. Tutte queste cose sono importantissime e vorrei tornarci sopra.
15: To Lumière Brothers, to Rossellini, to neorealism, to Italian cinema, all these are so important and I want to go back to that.
6: E c'è un aspetto tecnico molto interessante, Radu. Hai girato il film interamente con un iPhone 15. Cosa ti ha dato di più girare con un media, con un device così leggero, e cosa eventualmente ti ha tolto?
15: I believe that cinema should be like painting, where you can have all the tools.
16: Credo che il cinema dovrebbe essere come la pittura, dove si possono usare tutti gli strumenti, il carboncino, la matita, l'olio, gli acquerelli, l'acquaforte, qualsiasi cosa, tutti i materiali, tutti i mezzi. Nel cinema invece si distinguono strumenti amatoriali e strumenti professionali. Ma io volevo la stessa libertà dei pittori. Se voglio usare un iPhone per un film professionale, lo faccio. Volevo che il film sembrasse povero, quindi sì, abbiamo usato la tecnologia più economica, perché ci ha aiutato a farlo. Quanto alla seconda parte della domanda, questo ci ha dato anche molta libertà con la luce, ci muovevamo molto velocemente. Cosa toglie? Beh, ogni volta che scegli, perdi qualcosa, ma non importa. Se giri con un iPhone, non lo fai come con una 35 mm, cerchi di concentrarti sui vantaggi. Perciò non ho alcuna frustrazione, non mi ha tolto nulla.
15: So you try to focus on the advantages. So I don't have any frustration. It didn't took anything away.
6: Thank you, Radu.
15: Thank you so much. Grazie.
17: Grazie mille. Pace e gioia a mille anni.
6: Radu Jude alla Rosa Purpurea, intervista realizzata al Festival di Berlino per parlare di Continental 25 nei cinema italiani. È arrivato il momento di giocare insieme, di provare a scovare il nostro film misterioso partendo da questa traccia.
17: Era lo scorso ottobre. Stava piovendo. E ho urtato qualcosa. Sono sceso dalla macchina e ho guardato.
6: E allora il racconto sostanzialmente di un incidente stradale. Se lo avete già individuato, scriveteci il titolo del film e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea @radio24.it, perché ci sono due copie in Blu-ray 4K ad altissima definizione che vi aspettano di questo film, di cui fra poco vi faremo ascoltare un'altra traccia.
18: Ehi, questa non è una rapina. Io vengo dal futuro e questo mondo andrà a finire molto male.
19: Ehi, c'è qualcuno che mi sta ascoltando?
20: Sembri un barbone, bro.
18: Ma che barbone? Vengo da un inferno apocalittico. Questo che ho addosso è fashion.
6: E insomma, avete già capito che il clima di questo film è un po' commedia, un po' fantascienza, un po' disaster movie in qualche modo. Good luck, have fun, don't die. Il titolo con il quale proseguiamo nella carrellata delle novità in sala di questo fine settimana, diretto da una firma importante, quella di Gore Verbinski, che torna dopo parecchi anni dal suo film precedente, quasi una decina, con questo film lui che aveva firmato, tanto per dire, tutta la saga dei Pirati dei Caraibi, oppure altri film come The Ring. Ecco, un regista insomma che aveva dato prove importanti, poi il blocco dal 2016 dalla cura del benessere proprio a questo film, presentato anche questo al Festival di Berlino, e vi assicuro che la visione a Berlino è stata, cioè ci guardavamo in faccia come dire ma cosa stiamo vedendo, perché è un film veramente con il quale devi metterti nel flusso, devi metterti proprio, lasciarti andare come quando sei, no, nelle rapide, negli acquapark, che ti metti nel ciambellone e ti fai portare dalla corrente. È un po' questa cosa. Comincia proprio con questa frase che avete sentito: questa non è una rapina. Sì, perché non è una rapina quella che questo Sam Rockwell, redivivo, un po' malinarnese, pieno di aggeggi attaccati elettronici e colorati attaccati al suo consunto giubbotto, sta realizzando in un diner americano, come tanti, in una sera come tante, anzi sempre la stessa sera, sempre gli stessi clienti. E capiamo che c'è una ciclicità dell'azione, che lui per la 118esima volta, ma realmente, perché ne ha provate 117 senza successo, torna dove potrebbe salvare l'umanità. Ha bisogno però che i clienti del diner gli diano una mano, perché deve sconfiggere un pericolosissimo novenne, cioè un bambino di 9 anni, che di fatto sta reinventando l'AI e sta prendendo le redini del mondo. Capite che bisogna avere o un effetto di acidi appena assunti o aver bevuto molto per scrivere una trama di questo tipo. Io torno da Boris Sollazzo. Boris, satira fantascientifica sulla società contemporanea, un po' difficoltoso forse il meccanismo all'inizio, però anche con un fascino visivo notevolissimo.
14: Ma io sono convinto che Gore Verbinski sia Shyamalan survoltato e surreale, che ha avuto l'intelligenza nel momento in cui la vena creativa stava calando dopo incredibili successi di fermarsi invece di riempire il vuoto, insomma, con una serie di flop. E poi esattamente lo Shyamalan a un certo punto è tornata, e secondo me è tornata alla grande. Io spero che questo, insomma, non rimanga figlio unico questo film, perché è vero che all'inizio forse c'è qualche macchinosità di troppo in scrittura, c'è anche una rozzezza di scrittura a mio parere voluta quasi da B-Movie in alcuni momenti. È vero che in alcuni momenti si esagera, però è viva in un genere, in un cinema in cui si tende ad essere conformisti, in cui si tende a ripetere ciò che ha funzionato, lui va altrove, e il risultato secondo me è irresistibile. In più qui si accompagna con uno degli attori più sottovalutati di Hollywood, uno che meritava enormi fortune in più per talento ma anche per capacità di indossare panni scomodissimi, che è questo Sam Rockwell, barbone eroe, che niente è se non il leader di un'armata brancaleone, buttata nel futuro presente, non saprei nemmeno come chiamarlo, in un giorno della marmotta abbastanza improbabile. È lui che detta insieme a Verbinski i toni del film, quando è commedia, quando è action, quando è distopico, quando è surreale. È lui che ha in sé il carisma adatto per capire come possa aver fallito tante volte e come possa aver avuto successo, perlomeno nel mettere insieme le persone nella situazione forse più assurda. È lui che prende un videogioco, perché la struttura è esattamente quella di un videogioco, e infatti il titolo cita un motto dei giocatori, diciamo l'imbocca al lupo tipico dei videogiocatori, che è appunto good luck, fun, don't die, buona fortuna, divertiti e non morire, che è perfettamente confacente a livello di sceneggiatura, ma a livello anche di ritmo a questo film, perché si mette insieme un gruppo abbastanza improbabile, due insegnanti, un'animatrice ancora vestita da principessa, anche addirittura a livello di costumi tu hai l'impressione di vedere dei protagonisti di videogioco. E questo è un gioco nel gioco che produce divertimento, ma produce anche un modo di guardare il genere, un modo di guardare la struttura filmica e il linguaggio filmico che è davvero molto affascinante, utilizzando appunto quel qualcosa che raramente è riuscito davvero a sposarsi bene con il cinema e il linguaggio cinematografico, che è appunto il linguaggio del videogame. Il risultato è molto divertente, a mio parere. Ha anche la capacità di avere una morale che potrebbe apparire scontata, cioè un luddismo contro l'intelligenza artificiale, ma ancora di più contro la deficienza naturale, ovvero l'incapacità che abbiamo avuto, secondo Sam Rockwell, di non vedere arrivare il pericolo perché avevamo gli occhi rivolti verso gli schermi. Tutto questo rende, secondo me, il film di Gore Verbinski molto più intelligente di quello che pensiamo, molto meno assurdo di quello che pensiamo, e ci ricorda che lui è un grande regista e Sam Rockwell è un grande attore. Sono due buone notizie.
6: Assolutamente, due ritrovamenti importanti di personaggi del cinema che avevamo un po' perso di vista, insomma, in questo film sicuramente bizzarro si ritrovano. Boris, grazie, noi ci sentiamo la prossima settimana.
14: Alla prossima settimana e buon cinema.
20: La vedi quella palazzina?
21: Affare milionario.
22: Quanti appartamenti sono rimasti ancora occupati?
23: 2, però l'internotto non si capisce, l'inquilino non risponde ai solleciti.
24: Si notifica di rilasciare libero l'immobile sito in via Lidlof entro e non oltre 10 giorni.
23: Come 10 giorni? Armando, lasci sempre aperto.
22: No, no, ma io non...
23: Scusi, ma lei chi è?
22: Sono il tecnico, del gas.
23: Valerio.
25: Ma quale Valerio? Sei il proprietario di casa, eh?
22: Vorrei aiutarti.
23: Io non voglio il tuo aiuto! Non te lo sei neanche chiesto che cosa significa per una persona cieca cambiare casa!
6: Piccolo miracolo, il film con cui apriamo la seconda parte della Rosa Purpurea, con la regia di Guido Chiesa e con un cast molto interessante che vede Marco D'Amore, Greta Scarano, Giorgio Colangeli, Mariangela D'Abraccio. È la storia di una donna, una giovane donna, appunto Greta Scarano, Ursula, che vive in un appartamento, in una palazzina in mezzo al niente più o meno per il momento, perché su quell'area ci sono piani di sviluppo molto molto importanti da parte del comune, e quella palazzina appartiene a un palazzinaro senza scrupoli che è interpretato da Giorgio Colangeli, che la mette in mano come destino, quasi come eredità in qualche modo, al figlio Davide Lancia, interpretato da Marco D'Amore, che fin lì ha dimostrato poco, diciamo così, al padre. È un uomo colto, a cui piace il bello, che siano donne, che sia l'arte contemporanea, ma che ha fatto poco sotto l'aspetto del palazzinaro, che è quello che al padre interessa. Allora gli dice: ti do questo progetto, finisci di sgomberarla, ristrutturala, perché la venderemo a peso d'oro, in quanto qui intorno sorgeranno parchi, percorsi, insomma la classica gentrificazione. Davide Lancia però incappa realmente in questo ostacolo, che è questa donna, questa giovane donna, si infila, come avete sentito nella clip, in casa sua con la scusa di essere il tecnico del gas, e scopre un mondo, quello di questa donna cieca, che nonostante la sua forte disabilità vive una vita totalmente indipendente, ed è talmente ancorata ai punti di riferimento, come sono i non vedenti rispetto a queste cose, che non vuole minimamente saperne sotto nessun tipo di prezzo e di buonuscita, diciamo, di andarsene da quel posto. E rimane un po' l'ultima dei Moicani dentro questa palazzina fino alla cui uscita non si potrà fare niente, non si potrà demolire. Il bello, fra virgolette, è che Davide pian pianino comincia a subire una fascinazione per questa donna e decide di sposare un'altra strada, di non andare nella direzione che il padre vorrebbe, ma di tutelare e salvaguardare tanto Ursula quanto la palazzina in sé. Abbiamo sentito Guido Chiesa, che si trova in America in questo momento perché viene presentato al pubblico americano il suo film contemporaneo a questo piccolo miracolo, ovvero Per amore di una donna, e gli abbiamo chiesto un po' di raccontarci come sia nato il progetto, qual è stata la scintilla che ha fatto scoccare l'idea di raccontare questa storia.
0: Buongiorno, grazie. Il film nasce dall'incontro con Edoardo Leo, il quale aveva anni fa opzionato

0: il romanzo di Fabio Bartolomei, La grazia del demolitore, e voleva farne un film con lui protagonista. Il tempo passa, ormai lui era troppo grande per fare quel ruolo e ci ha proposto di farlo noi. Abbiamo riscritto il suo soggetto originale e poi la sceneggiatura, che ovviamente si è distanziata col tempo sempre di più dal romanzo, è diventata sempre un po' più nostra, ecco, sostanzialmente. Cosa ci ha colpito in questa storia? A Nicoletta Micheli, che l'ha scritta, poi la sceneggiatura, e a me, sono l'incontro fra questi due mondi, cioè il mondo del centro delle città, dove ci sta la ricchezza, dove ci sta la cultura, dove ci sta l'arte, dove ci sta il potere, e le periferie sempre più emarginate, che vengono viste semplicemente come un problema e non come una ricchezza anche. E dall'altra questo discorso rispetto al vedere e il non vedere, la cecità di Ursula e la cecità di Davide, cioè del protagonista, il quale con tutti i suoi soldi non riesce a vedere veramente la bellezza dov'è.
1: È una storia interessante, ma è anche una storia di conflitti generazionali tra di loro, ma anche al cospetto del concetto della tutela delle persone del territorio. Forse la generazione interpretata e rappresentata da Marco D'Amore ha una sensibilità maggiore rispetto a questi temi.
0: Vi è uno stretto rapporto fra il discorso sul territorio e il discorso anche sulle generazioni. Il territorio, parliamo di centro opposto alla periferia. Noi abbiamo invece alla periferia una persona che ha una ricchezza, nonostante quella che viene considerata dalla società un handicap, cioè la cecità, per lei è una ricchezza. E Davide se ne accorgerà e vedrà in questa ricchezza un'occasione più che di riscatto, di scoperta. Davide scopre qualcosa tramite Ursula. È anche una storia di generazioni, di famiglie, soprattutto quella di Davide, in cui i figli di queste persone molto ricche incominciano a chiedersi, a farsi domande rispetto a da dove proviene questa ricchezza. È una speranza, una possibilità, qualcosa che noi auspichiamo, che le generazioni degli abbienti, di chi detiene il potere, ad esempio economico, si ponga delle domande: da dove viene la ricchezza? Se è giusto che questa ricchezza, spesso ottenuta non necessariamente con frodi, dicendo, ma semplicemente ottenuta sfruttando il lavoro di altri, non debba essere rimessa un po' più in circolo, ecco, semplicemente perché questo forse le aiuterebbe anche a stare meglio loro, oltre che a stare meglio le persone che ne potrebbero godere. Non si tratta di fare beneficenza, è una cosa totalmente diversa. Rimettere in gioco vuol dire investire, vuol dire produrre nuova ricchezza che serva non solamente ai loro guadagni, ma al guadagno collettivo, cioè porre l'interesse collettivo ogni tanto al di sopra dell'interesse individuale.
1: Ed è anche una storia di riscatto personale, proprio quello di Davide che mette a repentaglio tutto, forse per amore, forse per potersi guardare in faccia, perché nemmeno lui si vede fino a quando Ursula non gli apre gli occhi.
0: Davide, più che un riscatto, fa una scoperta e scopre che c'è una bellezza che lui non aveva visto prima. La vera cecità è quella emotiva di Davide. Ursula, più che aprirgli gli occhi, mette in circolo questa bellezza in qualche modo. Gliela fa gustare, gliela fa assaporare. E questo io trovo che sia una delle possibilità che noi normodotati, si direbbe, abbiamo sempre quando ad esempio incontriamo le disabilità. Scoprire come nella disabilità non c'è un limite, ma una possibilità di vivere la vita in una maniera più profonda. Noi sappiamo che siamo limitati su questa terra, eppure ci affanniamo, ci angosciamo per tante, tante cose. Invece una persona come Ursula vive veramente giorno per giorno, perché la sua disabilità la ricolloca ancorandola al presente, al terreno, al luogo in cui vive, alle relazioni che vive.
1: Piccolo miracolo, ce l'ha raccontato Guido Chiesa qui con questo collegamento dall'America via WhatsApp, però ci ha raccontato un po' come è nato questo film con Greta Scarano, Marco D'Amore e Giorgio Colangeli nei cinema italiani. È arrivato il momento di giocare di nuovo insieme, seconda traccia del film misterioso di oggi.
2: Un anno fa, il 25 ottobre, l'imputato James Hyde e la sua ragazza di allora, Kendall Carter, ebbero un litigio. E lui pagherà per quello che ha fatto.
1: Prima c'era la traccia di un incidente stradale, adesso quella di un processo, insomma. Se avete già individuato il film misterioso, scriveteci il titolo e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it, due copie in Blu-ray 4K che vi aspettano e che fra poco vi sveleremo. È arrivato il momento di dedicare un po' di spazio al film che probabilmente troveremo in vetta alle classifiche alla fine del weekend, in questo fine settimana. È periodo di supereroi giovani in qualche modo, fra poco arriverà il nuovo Uomo Ragno. Stavolta, questa settimana, è nelle sale Supergirl, il film che è un po' il versante femminile, se vogliamo, di Superman, con la protagonista Millie Alcock, ma un cast che mette insieme anche personaggi molto famosi come per esempio Jason Momoa. Ce lo racconta Chiara Pizzimenti.
3: Ehi, volevo sentirti un attimo per capire quando pensavi di tornare. Ho paura che non troverai la tua strada qui, se continui a scappare da questo mondo, cara. Che non troverai persone amiche.
4: Sì, il fatto è questo, Clark. Non ho amici umani. La mia casa è dove sei tu, piccolo.
5: L'interessamento del cugino non sembra avere presa su Kara Zor-El, nonostante il cugino sia Superman. Anche lei, costretta a lasciare il suo pianeta, passa da uno all'altro, meglio quelli in cui non ha poteri, con il cane Crypto. Non sente di avere patria, non sente la vocazione del supereroe e solo il cane è per lei affetto vicino.
4: Penso che siamo stati fortunati. La fortuna, si sa, finisce prima o poi. Crypto! Che posso fare?
6: I briganti portano con loro l'antidoto. Gli restano 3 giorni.
4: Non puoi abbandonarmi.
5: L'avversario è Krem, capo dei briganti spaziali. Lui può salvare il cane, come spiega la giovane Ruthie, anche lei con un'elaborazione del lutto in corso. Kara diventa Supergirl quando l'affetto viene toccato, quando è costretta. Troverà in questo modo il suo posto nel mondo.
6: Com'è Superman? Vede il bene in ognuno. Io la verità.
7: So che sei venuta a cercarmi.
5: Millie Alcock dà il volto all'eroina del film che segna un nuovo passo nel rinnovato corso DC. Craig Gillespie, già regista di Tonya, dirige il film che ha nel cast il belga Matthias Schoenaert nel ruolo del cattivo, David Corenswet in quello di Clark Kent e Jason Momoa come Lobo. Il film è però un sodalizio al femminile, con scontri che crescono in spettacolarità fra le galassie e i soli. Fate caso ai soli. Supergirl, liberamente tratto da un fumetto, è una ragazza contemporanea al lavoro sui suoi traumi, più che un'eroina da cinecomica tutto tondo, e funziona forse più nel primo ruolo che nel secondo. La accompagna una colonna sonora che non passa inosservata.
8: Do you know what I think?
9: Oh,
8: I think you know too much about me.
9: What do you mean?
8: I can do anything. I can kill you. Right here on this bed.
1: E quello che avete sentito è una clip tratta da L'uomo che cade sulla terra, cult movie assoluto firmato da Nicholas Roeg con David Bowie. Vi abbiamo voluto far ascoltare la voce originale di David Bowie perché questo terzo blocco, questa terza parte della Rosa Purpura si apre con il Shorts International Film Festival di Trieste. Da questa sera, dal 27 giugno, in realtà con una preapertura ieri, fino al 4 luglio, è veramente uno degli appuntamenti più importanti d'Italia per il mondo del cortometraggio, ma non solo. Il festival, come dicevo, si è preaperto ieri sera con un omaggio a un altro grande musicista come Prince, con la proiezione di Purple Rain, e proseguirà con un altro grande musicista per i compari di Robert Altman, con Leonard Cohen, a 10 anni dalla loro scomparsa. Ed è molto interessante questo omaggio perché mette insieme tre rockstar o pop star, chiamatele come volete, che hanno però avuto un cotè attoriale molto importante, anche molto originale. Ecco, sono tre personaggi che hanno nell'originalità, nell'unicità un po' il loro sigillo. E per parlare del festival e anche di questa scelta, siamo già in collegamento con il direttore artistico Maurizio Di Rienzo, che saluto. Ciao Maurizio, ben trovato.
10: Buongiorno Franco, buongiorno Purpurei. Vediamo che cosa accade.
1: Vediamo che cosa accade. Ma ecco, raccontaci questa scelta.

0: Rai, un film, L'uomo che cade sulla terra, ed ecco che gli occhi con i due colori, i due occhi diversi di David Bowie fanno effetto. David Bowie, che poi almeno in The Hunger, Milione di sveglia a mezzanotte, in altri film, Furio, capolavoro assoluto, sarà attore. E David Bowie scoprì di essere attore in quel film. Chiudo dicendo che Leonard Cohen, ce la lasciava 10 anni fa, non firma la colonna sonora propriamente dei Compari, un grandissimo western semicrepuscolare di Robert Altman, ma ci sono ben 6 o 7 brani, credo, a cui Altman attinse, e credo con i bei diritti d'autore per Leonard Cohen all'epoca, per cui è una colonna sonora fattuale. Quindi Leonard Cohen, Prince e David Bowie è un momento di musica, è un momento di lungometraggi, un momento di icone, un momento di ricordo, ed è un momento di cinema puro che abbiamo pensato quest'anno di proporre tramite Shorts Festival di Trieste.
1: Che rimane il più grande festival, uno dei più grandi festival di cortometraggi, dicevi 133 quest'anno.
0: Sì, però devo dare merito a Massimiliano Nardulli, che da qualche anno è il nostro selezionatore pusher, che lui governa, tra virgolette, 5 sezioni del festival. Quella con cui stasera apriamo Shorts Express, un'idea che c'è da 3 anni, corti di durata massima di 5 minuti, 6 con i titoli. Mare Metraggio si chiamava così, una volta aveva 80-85 corti in concorso, era l'unica sezione in concorso, tranne Kids and Teens. Ma abbiamo pensato da qualche anno di scremarla un po', di ridurla alla metà, perché la giuria impazziva. È l'unica giuria poi internazionale di esperti che abbiamo. Gli altri sono tutti giudicati dal pubblico, giustamente. Allora, Mare Metraggio ne ha 45 e sono corti in cui c'è l'animazione, c'è il documentario, c'è il dramma, c'è persino la commedia, ci sono molte nazioni. Poi abbiamo Eco Shorts, l'ecologia, il comportamento umano, la natura, l'uomo, il futuro. Poi Italian Shorts, il venerdì, 10 corti italiani, veramente significativi. E abbiamo quest'anno una novità, il venerdì sera, e io ho pensato di intitolarla lo Shorts Horror Picture Show, perché nel cinema Ariston, rinnovato da Cappella Underground di Trieste, noi abbiamo una sezione horror alle 23:30, non a mezzanotte per fare gli originali. Partiremo giovedì 2 al teatro Ariston con una serie di corti horror. Però per ragione di forza Manuela Morana cura con Shorter Kids and Teens. 2 sezioni, 2 pomeriggi, 10 corti per i bambini 6-10 anni, 10 corti per gli 11-15 anni, scelti anche da loro coetanei durante un lavoro di selezione e di apprendimento all'immagine fatto nelle scuole di Trieste e di Gorizia da anni da questa straordinaria Manuela Morana. I premi. Cominciamo con domenica, domani, Saul Nanni, premio Prospettiva, e la premio Prospettiva nacque nel 2009. I primi 3 premi Prospettiva furono Luca Marinelli, Alvaro Orvacher, Michele Riondino. Ho detto tutto. Poi abbiamo premio Interprete del Presente, che chiude il festival, Giuseppe Battiston. E vabbè, era tempo di darglielo. Lo incontriamo, tutta la sua filmografia, in una chiacchierata con Masterclass. Un passo indietro, perché mercoledì 30 abbiamo ospite, come premio Cinema del Presente, cogliamo un nuovo regista, nuovo perché non è anziano, 44enne, Andrea De Sica. In questo momento sugli schermi per il documentario di magnifico di Zippel dedicato al nonno Vittorio De Sica, Una vita in scena, il documentario, e Andrea parlerà dei suoi film, fra cui l'ultimo Gli occhi degli altri, candidature anche quello ai nastri. Insomma, si chiama De Sica e credo sia un buon erede nipote del maestro superlativamente ricordato Vittorio.
1: Grazie Maurizio Di Rienzo, l'appuntamento a Trieste con Shorts International Film Festival fino al 4 luglio, insomma, se siete lì andateci, se non siete lì andateci lo stesso perché ne vale la pena. Ciao Maurizio.
0: Grazie Franco, viva la rosa purpurea.
1: E dal mondo dei festival al cinema da vedere in casa, le visioni domestiche, torniamo indietro di 7 giorni e riascoltiamo una clip del nostro game.
2: Ewa profeterà. Sì, eh? E dov'era Ewa? Dov'era quando nostro figlio...
3: Zeke! Vivo in questo posto dove non ho niente. Non ho il mio popolo. Non ho la mia foresta. Perfino l'arco di mio padre è andato.
1: E allora si trattava di Avatar, fuoco e cenere in un sontuoso cofanetto 4K, davvero meraviglioso, che arriverà a Davide Vigevani Boschi di Milano e a Stefano Torriani di Pavia, i nostri primi due ascoltatori che lo hanno individuato. E allora facciamoci raccontare questo film e questo cofanetto da Giulio San Giorgio, direttore di Film TV. Ciao Giulio.
4: Ciao Franco e un saluto ai radioascoltatori. Sì, l'incanto ipnotico della saga di Avatar, al di là dei singoli film, è proprio questo tenere insieme l'esplorazione del futuro dell'immagine, il recupero dell'affabulazione del passato, una

0: un'opera, quella di Cameron, che ha sempre tecnologie più sofisticate e più avanza nella sua ricerca, più il suo cinema torna indietro a piccoli escamotage da B-movie. Insomma, una meraviglia assolutamente unica, un film che andrebbe visto, andava visto al cinema, perché è un film che salva il cinema, ma che potete godere anche con le edizioni 4K Ultra HD, con immagini Dolby Vision e audio Dolby Atmos, Blu-ray, DVD e 3 ore di contenuti extra, una lunga serie di documentari e featurette dedicate ai principali aspetti creativi e tecnici del film.
1: Giulio, un'occhiata alle segnalazioni in chiaro per quanto riguarda il cinema in TV della prossima settimana. Lunedì Rai 5 alle 23:20, un Romare d'Annata, Il bel matrimonio.
0: Sì, Romare veniva da due film particolarmente impegnativi, La marchesa Fon e Il fuorilegge, all'inizio degli anni Ottanta. Quindi decide di tornare a quell'idea un po' seriale di un cinema piccolo, intimo, economico, che aveva già frequentato con i sei racconti morali. Ecco, il ciclo Commedie e Proverbi è un ciclo che ritorna a quella dimensione cinematografica di Romare, ma svolta da un punto di vista, del punto di vista proprio, nel senso che al centro ci sono giovani donne tra i 15 anni di Pauline à la plage e tutte le altre tra i 20 e i 30, compresa quella del bel matrimonio, che è il film che vi segnaliamo questa settimana, un ciclo che Rai 5 ripropone, purtroppo in doppiato in italiano. Questi sono film che andrebbero visti in lingua originale, ma insomma non ci possiamo lamentare.
1: Grazie Giulio, appuntamento alla prossima settimana.
0: Ciao Franco, alla prossima settimana con le segnalazioni di Fin TV.
1: Siamo giunti alla conclusione della nostra rosa purpurea e, come ci raccontano le note della nostra sigla, è il momento di svelare il film misterioso con il quale avevate giocato oggi. Beh, si tratta dell'ultimo in termini di tempo film di Clint Eastwood uscito nelle sale di tutto il mondo, giurato numero 2 del 2024, una bellissima storia giudiziaria ma anche di delitto e castigo, potremmo dire in qualche modo. Ne parleremo ancora la prossima settimana, quando recensiremo questo Blu-ray 4K e vi annunceremo i vincitori che lo riceveranno a casa. Ci risentiremo quindi sabato prossimo alle 18 a raccontarvi tutto il cinema che c'è qui alla Rosa Purpurea. Un saluto da Franco D'Assisi.
2: GR24 di mezzanotte.
3: È stato fermato il compagno della donna trovata morta in provincia di Imperia. Disperso nel lago di Vico, il marito della ministra Roccella ricerche per tutta la notte. Attacchi incrociati fra Iran e Stati Uniti, ma i negoziati andranno avanti. Nuova tappa a Doha fra pochi giorni. La Formula 1 oggi al Gran Premio d'Austria, Ferrari in prima e seconda fila, pole per la Mercedes di Russell. Benvenuti a questa edizione di GR24, da Paolo Corleoni alla parte tecnica e Enrico Pagliarini al microfono. Ha confessato dopo essersi costituito ed è stato poi fermato dai carabinieri l'uomo di 50 anni, compagno della donna trovata morta in una casa isolata nei boschi di Ceriana, in provincia di Imperia, sulle alture di Sanremo. La donna, statunitense di 53 anni, è stata soffocata con un cuscino, forse dopo una lite con l'uomo con cui viveva. Il marito della ministra Roccella, Luigi Cavallari, risulta disperso dal pomeriggio nel lago di Vico, in provincia di Viterbo. L'uomo si trovava in barca assieme alla moglie quando è finito in acqua e non è più riemerso. Le ricerche andranno avanti per tutta la notte. È ricercato il bengalese di 43 anni che a Roma ha ucciso con una mannaia una coppia e la loro figlia di 8 anni, anch'essi originari del Bangladesh.
4: È un conoscente della famiglia l'uomo ricercato per l'omicidio avvenuto nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso una sua foto. Si tratta di un 43enne bengalese, come le tre vittime. Sarebbe stato lui ad uccidere con una mannaia nel loro appartamento il 39enne Kamal Uddin, la moglie 38enne e la loro figlia di 8 anni. A fornire l'identità del presunto assassino è stato l'unico sopravvissuto alla strage, il figlio 20enne della coppia, riuscito a fuggire in strada. Rimasto ferito, il giovane è stato ricoverato al Policlinico Gemelli. Secondo gli investigatori, il movente sarebbe passionale. Sembra che in passato